0: conferenza stampa scorsa di Mister Tomei, che diceva: Bascoli non si allena solo una squadra, si rappresenta una storia, una città e una fede. Questa è la cosa.
1: Rappresenta pieno.
0: Sì, sicuramente.
1: Decisamente, beh, insomma, l'Ascoli non ha bisogno, anche qui, come diciamo sempre, di presentazioni dal punto di vista storico, squadra e soprattutto club veramente con un passato illustre, però poi bisogna guardare al presente, chiaramente questa partita, lo dicevamo, le risposte sono arrivate, ma poi bisogna prestare attenzione. Ti chiedo che cosa ti spaventa un po' del Potenza, che cosa ti ha colpito anche della gara d'andata, perché come dicevo il Potenza è una squadra che vive di strappi, lo ha fatto spesso nel corso di questa stagione, sa creare dei problemi anche sugli esterni. Io per esempio ho visto anche molto bene Dauria nella gara d'andata, poi un po' calato effettivamente con il passare dei minuti, però nel complesso una prestazione positiva. Tante volte il Potenza ha sfruttato questi inserimenti dalle fasce laterali, poi giocatori secondo me anche di qualità, perché per esempio Felipe, uno dei miei pupilli, mi piace tantissimo, ha condotto una grande stagione, quindi ha delle individualità da considerare il Potenza.
0: Infatti hai detto proprio giusto, cioè al di là di tutto la cosa che mi spaventa personalmente è il fatto che comunque loro giochino senza assillo, cioè nel senso vengono al De Duca, sanno che la vittoria è l'unica cosa che può far passare il turno, ma giocano senza assillo, nel senso che comunque la loro stagione è una stagione che li ha visti vincere la Coppa Italia di Serie C, che non è una cosa semplice, perché comunque
1: no, anzi,
0: tante sfide, tante battaglie, arrivare comunque ai playoff del loro girone e soprattutto l'organico che hanno, cioè un organico di fatto di grinta, determinazione, di una città che si vuole riaffacciare prepotentemente al calcio un po' che conta, nel senso vuole andare in quello step di più, e quindi potrebbe venire ad Ascoli a giocare libera mentalmente. L'Ascoli invece ha, diciamo, il dovere, tra virgolette, di provarci, ha il dovere di provarci, perché arrivati a 77 punti, che in genere in altri campionati consentivano il passaggio, la promozione, sicuramente è un importo, tra virgolette, davvero importante, è un numero importante.
1: Beh,
0: quindi
1: sì,
0: ha il dovere di provarci per tutto quello che è stato questo campionato e per tutto quello che davvero rappresenta la nostra storia. E abbiamo voglia, una disperata voglia di tornare in Serie B, una dimensione che ci compete, perlomeno per la nostra cultura calcistica, per il bacino di utenza, per i tifosi che ha. Allora, tifosi bianconeri, il mio programma nasce appunto per dare voce a tutti i tifosi dell'Ascoli,
1: certo,
0: che sono sparsi in tutta Italia, davvero dal nord al sud. E questo sicuramente, Lucio, come l'abbiamo detto già altre volte, è per il grande, tutto quello che di grande ha fatto il nostro presidente Costantino Rossi, Carletto Mazzone e tutti gli altri che hanno contribuito alla storia dell'Ascoli. Quindi questi tifosi bianconeri, considera che nella curva Ascolano, in tribuna Mazzone, sentirai parlare l'accento maceratese, anconetano, abruzzese, perché ci
1: la bellezza.
0: Da Pesaro, ovunque abbiamo club nelle Marche, dappertutto, e ci seguono con amore e passione, sono sempre presenti al Del Duca, è una delle squadre di Serie C, in rapporto al bacino di utenza, 48.000 abitanti, 10.000 presenze allo stadio, quindi questo fa capire che ad Ascoli, insomma, è amore, è passione. 7.150 abbonamenti, è una cosa veramente grande, una fiducia data a prescindere all'inizio con una squadra nuova, un allenatore nuovo e tutto da costruire. Ma da
1: sì,
0: quel giorno, dalla
1: fai
0: prima amichevola fatta a Cascia, dalla prima amichevola a Cascia, dove furono impressionati i nuovi arrivati come giocatori per la grande numero di persone che seguivano questa amichevole, da lì si è costruito un progetto capitanato, come dicevo, da Mister Tomei, con dietro il direttore Pazzeri e tante altre componenti che man mano si sono aggiunte. Quindi noi abbiamo il dovere di provarci questa sera, speriamo anche un pizzico di fortuna ci assista, perché sicuramente non tanto, ma ripeto, ce lavoriamo, ma massimo rispetto di tutti, paura di nessuno, e, come dico sempre, umiltà e determinazione. Sarà uno spettacolo il De Luca questa sera, vi invito a vedere poi le immagini per chi vuole, perché
1: assolutamente
0: le coreografie quelle belle, dai bambini agli anziani alle famiglie intere, sono tornate allo stadio famiglie intere, e quella è la cosa che ci fa più piacere, come una volta con la Serie A, come una volta di quei tempi lì gloriosi che speriamo di rivivere.
1: Ma è proprio questo, direi la chiusura del cerchio è proprio questa qui, ossia la voglia di tornare poi a sentirsi importanti. Io credo che quei numeri degli abbonamenti e delle presenze derivino proprio da questo, ed è più che giusto per una piazza abituata come l'Ascoli, appunto, a palcoscenici ancora più importanti. E a questo punto, Antonella, non mi resta che augurarvi poi un in bocca al lupo in vista della gara di questa sera, e poi ti auguro anche buon lavoro e buon proseguimento di giornata. A presto.
0: Grazie a tutti voi, e quando volete sono qui per parlare dell'Ascoli Calcio.
1: Grazie a te, grazie ancora Antonella, sempre un piacere. E oggi ci saranno questi 90 o più minuti in caso di pareggio, lo ricordiamo, ringraziamo ancora Antonella Regnicoli per il suo punto sull'Ascoli, ricordiamo a questo punto anche quello che sarà il programma a livello di tappe, perché ci saranno due gare alle ore 20, una alle ore 20 e 30 e una alle ore 20 e 45 per quanto concerne appunto i quarti di finale di ritorno dei playoff di Serie C. Alle ore 20 scenderanno in campo Ascoli contro Potenza e Union Brescia contro Casarano. Ascoli Potenza, ovviamente, lo ribadiamo, si riparte dallo 0-0, mentre l'Union Brescia deve difendere il 3-0 della gara d'andata contro il Casarano. Poi alle ore 20:30 Catania e Lecco ripartono dallo 0-0 del primo turno, e poi Ravenna-Salernitana alle 20:45, dove la Ravenna dovrà cercare di rimontare il 2-0 maturato all'andata in terra campana. Insomma, saranno delle partite tutte da vivere, con poi i verdetti che ci regaleranno la composizione delle quattro squadre che accederanno alle semifinali. E lo ribadiamo ancora una volta, poi in semifinale non ci sarà più il fattore campo, sempre andata e ritorno, ma saranno previsti, in caso di parità oltre i 120 minuti della gara di ritorno, i calci di rigore. Ma per quello bisognerà ancora attendere. Noi intanto ci concentriamo su queste quattro partite qui. Abbiamo qualche minuto però da passare insieme, insomma, sui playoff abbiamo parlato e ci siamo dilungati a lungo, giustamente. Io vi riporto anche in chiusura qualche notizia ripresa ovviamente dal sito e dall'app che potete consultare, di tuttoc.com, per essere informati sempre sulle squadre di Serie C. Si parlava anche già di varie valutazioni per quanto riguarda gli ambiti dirigenziali e le panchine. Io vi parlo un po' del Foggia, che intanto spera nella riammissione. Il Foggia che è retrocesso sul campo nel girone C al termine di una stagione travagliata e sportivamente purtroppo disastrosa. C'è appunto chi spera ancora nella riammissione, come il Foggia, e intanto si sta programmando il futuro. Si stanno valutando tanti nomi come possibile direttore sportivo. E Lizza ci sarebbe Elio Di Toro, che ha lavorato egregiamente con il Cerignola, lo abbiamo sentito più volte in diretta, ha costato anche tempo fa già ai Satanelli. Chissà che non possa questa volta proprio verificarsi questo approdo nella piazza rossonera. Però poi attenzione anche ad altri profili, come quello di Alessandro degli Esposti, che con la Casertana comunque ha costruito cose importanti, profili esperti per il girone C. Ovviamente tutto legato al futuro sportivo della Foggia, la speranza è quella di rimanere nel professionismo, ma al momento non c'è nulla di certo in questo senso. Mentre poi vi riporto anche le notizie per quanto riguarda il Pescara è retrocesso dalla Serie B e si deve concentrare sulla ripartenza in Serie C. È stato solo un anno di permanenza in cadetteria. Proprio un anno fa stavamo avviandoci a raccontare la cavalcata nei playoff di Serie C. Il Pescara, che poi ha vinto la finale proprio contro la Ternana di cui discutevamo prima, adesso retrocede e si stanno valutando tanti nomi per quanto riguarda la panchina. Devo dire che i profili accostati sono veramente veramente tanti, però una delle esclusive di tutto ci accostava il nome di Coppitelli al Pescara stesso, Pitelli, che comunque ha dimostrato quest'anno di essere un tecnico più che valido, ha saputo lavorare bene con i giovani, lo ha fatto del resto in carriera nelle giovanili, l'ultima quella del Lecce, ha lavorato anche all'estero perché ha allenato in Croazia all'Osijek. Quest'anno ha ridato slancio alla casertana, che veniva da un anno molto complicato. La casertana ha messo in difficoltà anche la salernitana, poi playoff è uscita con merito, comunque, perché la salernitana ha meritato di passare il turno, ma è uscita con onore la casertana, e quindi si leggeva che proprio Federico Coppitelli potrebbe essere uno dei nomi accostati alla panchina del Pescara, e quindi attenzione anche a questa pista, che potrebbe accendersi poi nelle prossime settimane. Ma come dicevo, attenzione, perché i nomi sono veramente tanti e il Pescara sta facendo una cernita per capire chi possa essere la figura giusta per rilanciare il progetto biancazzurro. Noi intanto siamo arrivati alla fine però di questa puntata di A Tutta C. Io ringrazio in cabina di regia il dottor Claudio Ferrarese, che mi ha accompagnato come sempre. Prima di salutarci vi ricordo ovviamente che l'appuntamento con A Tutta C è a domani mattina con i colleghi dalla sede di Firenze, dalle ore 9.45 alle ore 10.45, anche con i loro ospiti. Per quanto riguarda invece il palinsesto di TMV Radio, tra poco TMV News con Lorenzo Marucci, poi alle 18.30 appuntamento con Motor Valley, anche con Mr. Helmet, figura notissima, appunto, poi anche degli approfondimenti sui motori, che è stato ospite qui a TMV Radio, quindi anche Mr. Helmet da seguire con Motor Valley. A questo punto non mi resta che salutarvi, e ci diamo l'appuntamento con il sottoscritto a domani. Buona serata.
2: Ciao Lucio, ciao bello, ciao, ciao, ciao.
3: Calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici di TMW News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo di mercato, parleremo del futuro delle big, ma naturalmente daremo uno sguardo al campionato, in particolare alla lotta Champions, alla lotta al quarto e al terzo posto, con la Juventus che sembra aver dato l'addio al quarto posto. Ancora naturalmente ci sono delle speranze legate all'ultima partita, però comunque insomma dopo la sconfitta con la Fiorentina si sono davvero ridotte al lumicino le chance di partecipare alla prossima edizione della Champions da parte dei bianconeri. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito come sempre.
0: Parliamo un po' dell'Inter, da grande ex nerazzurro quale sei, che cosa ti aspetti dopo lo scudetto, dopo la Coppa Italia, ecco, un Inter che possa essere davvero competitiva per la Champions nella prossima stagione?
1: Sì, sinceramente mi aspetto dei ritocchi in modo da arrivare almeno fino in fondo in Champions, visto che ci siamo arrivati negli ultimi 3 anni, mi piacerebbe arrivarci ancora, magari avendo più possibilità di vincerla, ecco. Dobbiamo arrivare in fondo e per arrivare in fondo abbiamo bisogno di prendere almeno 3-4 giocatori, ecco, ringiovanire un po' la squadra. Ho già visto che alcuni giocatori che sono in là con l'età praticamente vengono lasciati liberi, dovremmo cercare soluzioni ai giocatori giovani interessanti, come diceva Marotta, e un'integrazione fra giovani interessanti e giocatori esperti che ci sono già nel team.
0: Ecco, si parla tra gli altri possibili rinforzi anche di Koné, centrocampista della Roma, che è un vecchio obiettivo dei nerazzurri. Potrebbe essere un elemento con cui fare un bel salto di qualità, secondo te?
1: Ma sì, è un ottimo giocatore, è giovane, è un giocatore come si dice adesso, box to box, è un giocatore che sa inserirsi, sa dialogare, sa interdire, quindi è un giocatore sicuramente completo, però io penso che se la Roma va in Champions difficilmente se ne priverà, ecco, quindi può essere un sogno, ma non penso che Gasperini lo lasci andare via, ecco.
0: L'impressione è che comunque Frattesi stavolta sia destinato a salutare l'Inter, insomma che ci sia anche il via libera da parte dell'Inter per questo giocatore che comunque si è dimostrato una pedina estremamente preziosa per la squadra, per i nerazzurri in questi anni.
1: Sì, dispiace, effettivamente quest'anno ho avuto poco minutaggio, negli anni scorsi è stato il 12° uomo in campo, molte volte anche decisivo, quest'anno ho avuto pochi minuti per dimostrare il suo valore, effettivamente poi con il cambio sicuramente come allenatore in nazionale bisogna di giocare di più, quindi si deve rivalutare, quindi penso che sia anche giusto per lui cambiare aria, trovare una nuova sistemazione dove posso giocare con continuità, è un giocatore interessante, ma utilizzato così a singhiozzo non rende, ma non rende nessuno se viene utilizzato in questo modo. Purtroppo l'Inter nel suo ruolo praticamente è chiuso, di conseguenza è giusto mandarlo a giocare altrove anche per accontentarlo.
0: Altro obiettivo per l'Inter, palestra, hai la sensazione che potrebbe essere difficile definire l'operazione con l'Atalanta?
1: Ah, visto precedentemente il caso Lookman, sì, però ripeto, no, io non, se lo prendo, lo lascio lì in prestito è un discorso logico, gli faccio fare un anno, poi l'anno dopo Dumfries esce e allora a una certa età entra a Palestra, ma dare un'alternativa a Dumfries con Palestra, io Palestra penso non verrei all'Inter a fare praticamente l'alternativa, o gioco o sto all'Atalanta, mi faccio una stagione intera, ecco, quindi mi sembra, non lo so che tipo di operazione potrebbe essere.
0: Per quanto riguarda il portiere, sembrano crescere le quotazioni di Martinez come titolare. Cosa ne pensi?
1: No, Martinez mi piace, secondo me Martinez deve essere lui il titolare, è 2 anni che è lì, 2 anni che dimostra il suo valore, quando ha giocato ha sempre fatto bene, Martinez deve essere il portiere titolare e poi si prende il secondo. Io sinceramente io non sono molto convinto su Vicario e quindi non so poi come deciderà la società, però ripeto, Martinez per me deve fare il titolare.
0: Sfuggita la qualificazione alla Juventus?
1: Sì, penso sia sfuggita perché ha avuto 2 occasioni nelle partite casalinghe con Verona e Fiorentina dove effettivamente non ha raccolto solo un punto. e quindi gli altri ne hanno approfittato, quindi penso, poi c'è il derby col Toro, penso sia impossibile per la Juve, a meno che sia Milan che Roma, nell'ultima partita non riescono a fare bottino pieno, ma mi sembra difficile, molto difficile.
0: Ecco, e per quanto riguarda le responsabilità di Spalletti, ce ne sono secondo te oppure è esente da colpe, tra virgolette?
1: Ma che dire, cioè, è entrato in corsa, in alcuni momenti ha fatto benissimo, però poi alla fine effettivamente in queste due partite non lo so cosa sia successo, però non vincere in casa col Verona e perdere con la Fiorentina, qualche responsabilità ce l'ha anche lui, sicuramente. Cioè, ha fatto un gran lavoro, però alla fine non è stato portato a termine. Cioè, va bene tutto, ma per vincere col Verona, tutto rispetto per il Verona, non è che ci volesse molto, ecco.
0: L'impressione però è che sia Comolli, il DG, a essere ritenuto il più colpevole, tra virgolette, potrebbe essere lui a saltare.
1: I colpevoli sono sempre i direttori in generale, perché dicono sono loro che comprano i giocatori, però alla fine ci sono anche gli allenatori che li mettono in campo, quindi alla fine io penso che ci sia 50 e 50 di responsabilità. Cioè, io compro un giocatore, però se da un'altra parte il giocatore come David faceva bene nel Lille e arriva qua e un altro giocatore, stesso discorso come Openda, al Red Bull faceva bene e qua un altro giocatore, qualche motivo ci sarà.
0: Senti, dicevi del derby contro il Torino, un Torino che è reduce dalla sconfitta con il Cagliari, ma che prima o poi, insomma, vorrà fare questo colpaccio con la Juventus. Ci ha provato tante volte in questi ultimi anni e è riuscito ad ottenere solo praticamente delle delusioni.
1: È una partita che per i tifosi vale una stagione, sicuramente. I due derby per chi ha giocato nel Toro vale una stagione. Anch'io quando giocavo nel Toro mi chiedevano, mi raccomando, i due derby. Un'occasione del genere non ti può ricapitare mai più. Cioè, avere la possibilità di vincere il derby e non mandarli in Champions, cioè non anche mandarli in Champions, creargli difficoltà ad andare in Champions, penso sia un'occasione unica. E per ricucire il rapporto un po' fra società e tifoseria, vincere il derby sarebbe come salvare la stagione.
0: Ecco, e per la prossima stagione chi ti aspetti in panchina al Torino? Perché D'Avessa ha fatto comunque un buon lavoro, però non sembrano esserci delle convinzioni forti su di lui.
1: Qua non ci sono convinzioni forti, mi sa, in diverse società italiane, non solo nel Torino, vedo anche nella Fiorentina, vedo anche nell'Atalanta, vedo nel Napoli, e alla fine, però ripeto, il derby vuol dire molto, il derby è un crocevia importante per D'Aversa. Se effettivamente riuscisse a fare il risultato pieno, ci sarebbero tantissime possibilità di ripresentarlo, anche perché, ripeto, come dicevi tu, sono anni e anni che il Toro non vince un derby, e se c'è questo allenatore che vince il derby dopo tantissimi anni, può essere effettivamente un motivo valido per essere riconfermato.
0: E dunque, insomma, ti immagini un Torino che possa giocare con un grande spirito contro la Juventus?
1: Ma per forza devi averlo, Lorenzo. Cioè, se non giochi con grande spirito contro la Juve, contro chi devi giocare? Ripeto, è la partita della stagione, è sempre la partita della stagione. Quindi sicuramente sarà un Torino molto motivato e dall'altra parte ci sarà una squadra un po' depressa per quello che è successo domenica scorsa. Quindi se la Juve non si comporta da Juve, rischia molto, ecco.
0: La situazione di Conte, che sembra aver dato l'addio al Napoli, un Napoli che dovrà ripartire, secondo te, da chi? E soprattutto poi ti chiedo anche che futuro vedi per Conte, dove lo vedi?
1: Ma il sostituto non so chi possa essere del Napoli, si leggono diversi nomi, però si pensava italiano, ma l'italiano a quanto pare rinnoverà col Bologna, non lo so, sinceramente è un grosso problema l'allenatore del Napoli. Per quanto riguarda Conte, penso che il 90% finisca in nazionale, perché sicuramente in un altro club, non so in Italia dove possa andare, o ritorno nella Juve, ma c'è Spalletti. Oppure non so dove lo puoi collocare. Io penso che Conte sia il prossimo attore nazionale e sinceramente penso che sia una scelta molto condivisibile da parte mia, perché l'allenatore giusto per rivalutare un ambiente depresso come quello della nazionale.
0: Meglio Conte per la nazionale rispetto a Mancini?
1: Sì, senza dubbio, Conte è un grandissimo allenatore quando deve rivalutare una società e quando va a prendere società che sono depresse, ragioni così negative, senza risultati, lui è l'allenatore ideale. Io penso che per la nazionale ci voglia solo Antonio Conte, basta, non ci sono altri per me.
0: Antonio, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona
1: Lorenzo!
0: giornata. Parliamo
1: Grazie Lorenzo, grazie.
0: adesso dell'Atalanta, in particolare ci concentriamo sulle parole di Raffaele Palladino, il tecnico dei Bergamaschi, che a margine del premio Brembo ha rilasciato alcune dichiarazioni, soffermandosi sui retroscena che hanno caratterizzato il suo arrivo all'Atalanta. Ascoltiamolo.
2: Ho aspettato l'Atalanta quando sono rimasto fermo dopo l'esperienza di Firenze. Ho rifiutato varie proposte anche all'estero perché io pensavo che questo fosse l'ambiente giusto per me. Sentivo che dovevo venire in questa società e da quando sono arrivato mi sono trovato benissimo e credo che sia i ragazzi hanno riconosciuto il lavoro, ma soprattutto i tifosi hanno riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto insieme. Credo che il popolo atalantino e bergamaschi apprezzano chi in silenzio lavora con umiltà, con sacrificio, con dedizione, dà tutto per questi colori, per questa causa. E io l'ho fatto e poi non a caso sono arrivati i risultati. Quindi, l'Atalanta vuol dire che doveva essere il mio destino e poi il destino vedremo quello che sarà poi il futuro.
0: Sempre Palladino, poi a margine del premio Brembo, si è soffermato sulla stagione dell'Atalanta con lo stesso Palladino alla guida e sul traguardo che la sua squadra ha raggiunto, quello della partecipazione alla prossima edizione della Conference.
2: Sono felice di essere qua, voglio intanto ringraziare il comitato organizzativo della Memorial Mazza e poi l'associazione AIAC, quindi sono davvero molto felice. Ringrazio chi mi ha votato, gli allenatori che sono qui presenti stasera, e voglio ringraziare la mia società, l'Atalanta, che mi ha permesso ovviamente di ricevere questo premio individuale, ma come diceva prima il mister, i premi individuali sono ovviamente riconosciuti per il grande lavoro che fa insieme ai tuoi ragazzi e quindi voglio ringraziare la mia squadra, i miei ragazzi che ovviamente li amo e li ringrazio per tutto quello che hanno dato quest'anno e i tifosi perché i tifosi veramente sono stati al nostro fianco dall'inizio, da quando sono arrivato fino all'ultima partita che abbiamo avuto 2 giorni fa. E ovviamente questo premio lo condivido con tutti quanti.
3: Ecco, un'emozione, soprattutto direi le partite europee vissute alla New Balance Arena. Che cosa vuol dire con i colori nerazzurri, compiere le imprese che siete riusciti a compiere?
2: Sì, quando sono arrivato, ovviamente la squadra non viaggiava in buone acque, è stato fatto un lavoro di squadra, di famiglia, insieme alla società, insieme ai ragazzi, insieme allo staff. Ed è stato fatto un percorso che oggi sembra scontato, quello che abbiamo fatto dove è arrivata adesso l'Atalanta, ma vi assicuro che non è stato semplice, perché bisogna lavorare tanto sulla testa dei ragazzi, sull'emotività, sull'entusiasmo, sul ricreare ovviamente un'identità che ovviamente i ragazzi avevano un po' perso. E è stato fatto un percorso sia in campionato che in Champions League e in Coppa Italia che siamo tutti quanti molto orgogliosi. L'Atalanta in 10 anni è arrivata per 9 anni in Europa e questo credo che è motivo di grande soddisfazione. Io quando sono arrivato ho cercato di portare l'Atalanta, mi ero prefissato, il mio obiettivo era quello di portarla in Europa. E ovviamente ce l'abbiamo fatta con una giornata di anticipo. Poi è ovvio che tutti quanti vogliamo l'Atalanta che sia ancora più in alto in classifica e questo è l'obiettivo di tutti, di riportarla ancora più in alto.
0: Adesso, ancora a margine di questo evento, le parole di Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Atalanta.
4: Giornata, premio Brembo, l'eccellenza del settore giovanile dell'Atalanta, come sempre, insomma, non soltanto calciatori ma anche uomini, in questo caso studenti.
5: Sì, direi principalmente uomini, studenti, uomini, donne, studenti e poi eventualmente calciatori, perché credo che tutti sanno quanto si abbassa la percentuale di quelli che arrivano a realizzare il sogno, a fare del calcio la propria professione, quanti invece manterranno questa esperienza come una parte formativa della loro vita. Quindi credo che questa sia una particolarità sull'unicità di Atalanta e il premio Brembo rappresenta bene questo tipo di messaggio che vogliamo dare non solo ai ragazzi e alle ragazze ma anche alle famiglie.
4: Dicevamo, lei premiazioni corrisponde un po' col bilancio della stagione del settore giovanile sostanzialmente, anche se poi c'è questa parte importante delle finali che è anche in corso. Posso chiederle un primo bilancio di quello che è stato il viaggio di Atalanta a livello di risultati?
5: Ma appunto dipende se il bilancio lo vogliamo in base ai risultati o in base a quello che è la mission e l'obiettivo di un settore giovanile. I risultati, abbiamo ancora una squadra che sta avendo ancora la possibilità di accedere alle fasi finali, le altre sono state eliminate, la primavera ha ottenuto un risultato importante con la Coppa Italia, poi non è riuscita a qualificarsi, ma io credo, e quindi il bilancio lo ritengo estremamente positivo, che poi sia legato alla crescita dei ragazzi, al lavoro fatto da tutte le persone e soprattutto a noi giocatori che possiamo pensare in futuro possano diventare qualcosa di importante per il nostro paese.
4: Certo, per la primavera è stato un peccato, abbiamo visto alzare il trofeo e poi non riuscire a partecipare proprio all'ultima giornata, all'ultima curva, alle finali tricolori.
5: Sì, d'altra parte come ho detto ieri partecipato a un altro evento, ma bisogna dare merito a chi è arrivato, come chi in volata vince la tappa della corsa ciclista, ma in questo caso noi nelle ultime tre giornate abbiamo sicuramente pagato dazio un po' per il post vittoria della Coppa Italia, quindi giustamente il merito è andato a chi si è qualificato, quindi le sei squadre si contenderanno.
4: Qualcuno farà una domanda?
6: Direttore, io non so se questo è il contesto, ma già abbiamo letto nomi di sbravati, ma io voglio essere propositivo, il senso è che non chiediamo conferma o meno, ma l'Atalanta che lavora per il futuro anche dei suoi giovani, onestamente i social sono tutti impazziti per questa coppia anche, Samaden Sbravati, non so se voleva dire qualcosa di questo.
5: Beh, oggi siamo qui per un premio, quindi, però sicuramente quello che posso confermare è che ho capito ancora di più stanno dentro, che l'Atalanta ha una proprietà straordinaria, ha un'attenzione verso qualsiasi tipo di opportunità, che sia un giocatore, che sia un dirigente, che sia un allenatore, lo ha dimostrato in questi anni e lo sta continuando a dimostrare, questo è credo il grandissimo valore che Atalanta ha. Poi, oggi non è il caso di entrare nel merito di queste cose, ma sicuramente qualsiasi tipo di opportunità ci sia sul mercato, Atalanta è sempre pronta ad accoglierle.
0: Torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso queste parole di Francesco Totti, che è stato ospite all'Università di Bari per il progetto Campioni in Aula, Sport, Valori e Futuro. Ci sono stati dei momenti anche di ilarità a proposito di un suo possibile ritorno alla Roma. Sentirete la risposta di Totti, che poi si è soffermato anche sul momento dell'Italia, la nostra nazionale che non parteciperà per l'ennesima volta ai prossimi campionati del mondo. Francesco Totti.
7: Il ritorno alla Roma è possibile?
8: Sì, domani sì, torno a Roma.
7: Alla Roma oltre che a Roma?
8: No, no, a Roma sicuro.
7: Qual è il ricordo che ti lega a Bari? Perché ci sono tanti momenti che nella tua carriera, la tripletta, i 30.000 al San Nicola prima dello scudetto?
8: Diciamo che in questi 25 anni di partite contro il Bari ce ne sono state belle e brutte, però alla fine quelle che hai detto tu, le due sono quelle più significative e più importanti poi, no?
7: E soprattutto uno dei personaggi che più ti lega nel mondo del calcio è proprio Barese, perché Antonio Cassano, il famoso rapporto.
8: Lo conosci?
7: Credo di sì.
8: Eh sì, Antonio penso conosce un po' tutto il mondo, diciamo, perciò è personaggio illustre, personaggio diverso da tanti altri, un ragazzo semplice, simpatico e un po' troppo chiacchiericcio, diciamo, no?
0: E E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate perché ci sarà la possibilità di continuare a parlare di mercato e anche delle prossime partite di campionato, l'ultima della Serie A, che dovrà dare tanti verdetti, soprattutto relativi alla lotta Champions, ma anche legati alla lotta per non retrocedere con il Lecce e la Cremonese, che si giocheranno partite davvero decisive. Dunque, appuntamento a domani, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Motor Valley. Non sono solo, ritrovo con grande piacere Daniele Petroselli. Ciao Daniele.
2: Ciao Marco.
1: Beh, ci siamo Daniele perché commentiamo oggi un'altra tappa della MotoGP. Veniamo dalla Catalogna, insomma è successo di tutto, proprio di tutto.
2: Il Gran Premio della paura, dobbiamo dirlo. Mamma mia, spettacolo veramente. Sì, perché c'è stato comunque spettacolo, ma forse
1: c'è stata
2: più
1: pure tanta
2: della paura, perché
1: tanta
2: comunque
1: paura,
2: per
1: sì.
2: quello che è successo la domenica e poi anche il lunedì nei test, insomma ne esce fuori una MotoGP, sono tutti i piloti decisamente acciaccati da questo punto di vista, se non in alcuni casi addirittura miracolati, perché poteva andare molto molto peggio. E dato che ci avviciniamo, tra due settimane sostanzialmente c'è il Gran Premio del Mugello, rischiamo di vedere poi anche lì una griglia di partenza che sarà decisamente meno amata, perché comunque
1: oppure ci potrebbero essere dei clamorosi ritorni,
2: sì.
1: Diamo subito al volo, prima di andare a presentare l'ospite che sarà con noi per commentare l'ultima tappa della MotoGP, anche le notizie relative sia ad Alex Marquez che a Zarco, insomma, che sono notizie alla fine positive
2: perché
1: per quanto riguarda
2: partiamo,
1: i loro incidenti.
2: Infatti,
1: ecco.
2: Partiamo allora da Alex Marquez, che ricordiamo ha riportato una frattura marginale della vertebra C7, e questa naturalmente poi ci saranno ulteriori controlli, tra l'altro è tornata a casa proprio per valutare questa situazione, mentre invece è stata già sistemata quella che è la frattura alla clavicola destra, dove è stata impiantata ovviamente una placca per cercare di bloccare la zona e quindi per cercare di rimettere a posto nel più breve tempo possibile questa situazione. Per quanto riguarda invece Zarco, invece, dopo quello che erano state le prime notizie, soprattutto nei primi momenti, invece c'è stata poi proprio a Barcellona quello che è il consulto definitivo, che ha riportato insomma la lesione dei legamenti crociati anteriore e posteriore del ginocchio, del menisco mediale e una piccola frattura del perone nella zona della caviglia, perché ricordiamo è rimasto ovviamente incastrato nella gomma, tra telaio e gomma della Ducati di Pecco Bagnaio, un incidente incredibile. Tra l'altro Zarco, che ha parlato poche ore fa e ha detto che sostanzialmente ha sbagliato a ripartire in quella seconda ripartenza, perché comunque era stato colpito dai detriti della moto di Alex Marquez, aveva già un livido, tra l'altro infatti l'avevano fatto vedere le immagini proprio ufficiali, aveva messo proprio del ghiaccio sulla caviglia, dice che aveva un bel livido e quindi aveva dolore a quella parte, andando poi a mettere proprio quella gamba all'interno tra gomma e telaio della Ducati, sostanzialmente ha aggravato la situazione, tant'è che praticamente dice che ha urlato dal dolore dall'inizio ed è questo che ha spaventato non solo Marini e Pecco Bagnaia, che è rimasto anche sotto shock da questo punto di vista, proprio perché comunque quella parte era stata già
1: Giallesa,
2: colpita.
1: Sì.
2: E tra l'altro poi ecco, ricordiamo che ci sono stati infortuni per Martin il giorno successivo
1: nei test,
2: per fortuna per lui solo una botta alla gamba destra e anche al braccio e alla spalla, però per fortuna nulla di grave. E in quell'incidente con Zarco si è fatto male anche leggermente Marini, ma per fortuna nulla di serio. Pecco Bagnaia però, secondo quello che ha detto lui dopo i test, c'è qualcosa che non va al braccio, al polso, con il quale è caduto. Ha detto che tra l'altro proprio in queste ore ritornerà in Italia e andrà a valutare la situazione, perché dice che sente qualcosa che non va. Quindi ci saranno ulteriori analisi e approfondimenti, visto che si arriva a Mugello ed è una pista decisamente importante per quanto riguarda lo sforzo fisico. Dovesse trovare qualcosa, c'è il rischio che appunto anche Bagnaia addirittura possa saltare in Mugello, e se non tornerà Marc Marquez la Ducati si ritroverà
1: senza piloti. Va bene, allora questo è un po' il quadro, e allora diamo il benvenuto qui a Motor Valley per commentare l'ultima tappa della MotoGP a Mr. Helmet, che ritroviamo con grande piacere. Ben ritrovato.
3: Ciao, buonasera a tutti, buon pomeriggio, buonasera, scusate lo sfondo verde, di solito è sempre lo sfondi variopinti, non ho fatto in tempo questa volta, mia colpa. Buon pomeriggio a tutti, però la parte più importante, mi si consente, è la vittoria di Dijon Antol. Cioè,
1: assolutamente.
3: Perché poi ci sono però, come avete fatto capire voi, delle tematiche abbastanza importanti legate alla sicurezza, che dividerei in due. Uno è la pista Montmeló, che non è pericolosa in sé, ma è pericolosa per via della collocazione della linea di partenza, no? Che consente ai piloti di arrivare con tutti i dispositivi, i device che abbiamo a disposizione, molto veloci. Molto veloci e grossomodo tutti insieme. Questo rende pericolosa la prima staccata. Cioè è una prima staccata che diventa una lotteria, perché si arriva in tanti, tutti insieme, ad una velocità estrema. Ovviamente il tema si è posto, però la MotoGP e gli organizzatori dicono sì, ma se noi spostiamo in avanti la linea di partenza, il pubblico delle tribune non vede. Questa è l'obiezione, no? Il motivo per il quale non si è fatto un intervento non difficile da fare. E questo è un primo quesito che si devono porre gli organizzatori, cioè devono dire ma noi le gare le facciamo per il pubblico sì, ma vogliamo che i piloti li vogliamo preservare oppure no? E questo è il primo tema. Il secondo tema è quello che è stato sollevato anche da un pilota come Acosta, che non è certo un fifone, no? Fra tutti, non è il più cauto, non è certo il più misurato fra tutti, che è, ma insomma, la seconda ripartenza, dovevamo proprio farla. Cioè, quando tu vedi che una situazione è così, si deve proprio fare. Poi quindi il mondo si divide in due, perché dice, quelli sono lì per correre, the show must go on, eccetera, eccetera. Sì. Però senza piloti dopo tu i campionati non li fai più, no? Questo. Per cui io li ho visti tutti eccessivamente caldi. E un altro tema che abbiamo tirato poi fuori noi nella live ieri, se mi permettete,
1: come no? Vai,
3: è quello del controllo. Cioè, quando tu cadi il venerdì, il sabato e fai una caduta di un certo tipo, poi ti portano al medical center e verificano che tu sia fit o non fit. La domanda che chiedo, perché dopo una red flag con un incidente di questo tipo non verifichi che i piloti siano fit? Perché potrebbero essere in stato, e lo stesso Zarco si è, fra virgolette, autodenunciato,
2: infatti,
3: no? Perché
2: sì,
3: ha detto, forse magari sarebbe stato il caso io non partissi, oppure magari qualcuno ha preso una botta un po' troppo forte, non sta male fisicamente, ma con un danno evidente, ma magari il danno potrebbe averlo occulto, potrebbe essere in stato di agitazione, eccetera. Sono tutti professionisti, però l'adrenalina abbiamo visto che a Martin, per esempio, fa spesso brutti scherzi.
1: Sì.
3: Abbiamo visto con delle... a parte che è stato un weekend dove ne ha combinati di cotte e di crude, è caduto sin da quando era in aereo praticamente.

0: spesso, ve ne è spesso più di una, perché cala la lucidità. La partenza per il motociclista agonista è un evento altamente usurante, cioè non so se questa cosa è chiara, non è usurante perché non fanno la fatica che facciamo noi, ma è usurante per il risultato che devono dare, e quindi ripartire tante volte è faticoso e genera, no, può generare delle situazioni di stress. Abbiamo visto che spesso succede una cosa del genere, no? Non so cosa ne pensate voi su questo.
1: No, io però ti chiedo una cosa, qual è il tuo pensiero? Cioè, che cosa diciamo avresti...
0: Il mio pensiero,
1: esatto, il pensiero su questa situazione.
0: Il mio pensiero
1: qui
0: è che la seconda ripartenza io l'avrei fatta. Bisognerebbe ascoltare di più i piloti, ma ascoltarli facendoli capire che veramente li ascoltiamo, perché se li ascoltiamo in un modo che facciamo sembrare che chi non vuole correre è un fifone, il pilota dirà sempre che vuole correre, a parte certo, che il pilota bene o male dice sempre che vuole correre, però quando Acosta ti dice una cosa del genere, e te lo dice Acosta, quando Zarco ti dice ma forse io non sarei dovuto partire, cioè sono già due,
1: però l'hanno detto dopo, l'hanno detto dopo, non in quel
0: certo
1: momento.
0: Certo, l'hanno detto dopo perché ha freddo e tutto il resto. Bisognerebbe allenarsi e imparare a gestire. È una opinione questa impopolare che sicuramente ho, perché tutti diranno arriva lui, bisognerebbe correre, sono lì apposta, sono lì strapagati, sono tutte le frasi cliché che si dicono, però è anche vero che quelli sono il tesoro più grande che abbiamo, sì, cioè i piloti sono la risorsa più grande che sì abbiamo, e i piloti e gli addetti ai lavori che lavorano nel circuito, cioè se vengono a mancare i presupposti di sicurezza dei piloti, della tutela dei piloti e dei degli operatori, ne soffre lo sport.
1: Però cioè qualcuno ti potrebbe anche faccio un po' la zanzara fastidiosa.
0: Sì, sì,
1: no?
0: Va bene.
1: Qualcuno ti potrebbe anche dire, vabbè, ma lì in quella pista si corre da anni, così come mai proprio adesso ce ne accorgiamo che c'è questo problema?
0: Perché, come tutte le cose, non succede niente finché non succede qualcosa. Cioè, nel senso, quante volte fai mille volte una cosa e poi... Anche la prevenzione, no? Le campagne di prevenzione che si fanno. La prevenzione va fatta oltre ogni ragionevole ipotesi di pericolosità. Per esempio, quel gradino lì che ha preso Alex Marquez, che gli ha fatto impuntare la moto, dice, vai mai a pensare che si cada lì? Vai mai a pensare, però... Quando abbiamo visto le moto volare oltre le recinzioni, tu dici, ma vai mai a pensare? Vai mai a pensare, però... Cioè, il lavoro di chi fa questo lavoro, scusatemi il gioco di parole, è fare questo tipo di simulazioni qui. Ne fanno tante, perché non si pensi che non ci si lavori. Però è evidente che è come l'antidoping, assomiglia molto all'antidoping. Devi sempre rincorrere una tecnologia che è un passo più avanti a te e che ti può dare una sorpresa che fino all'anno scorso non ti dava. È anche vero, io parlavo con Gregorio Laviglia, che è l'amministratore delegato della Superbike, in un'intervista, che loro hanno anche un altro tema. Sì, quanto le vogliamo fare grandi le vie di fuga? Quanto lontano lo vogliamo tenere il pubblico? Già non vede niente. Anche questo è un tema. Cioè bisogna trovare sempre, no, il giusto compromesso fra anche la trasmissibilità dell'evento, cioè tu non puoi neanche tenere per le vie di fuga troppo grandi un pubblico a un chilometro da quello che succede. Cioè è difficile, è un equilibrio, però bisogna lavorarci. Insomma.
1: No, assolutamente, quindi, assolutamente. Anche questo, perché parliamo di sicurezza, quindi sì, tutti i temi che vanno comunque assolutamente affrontati e quindi sorgono queste, sì, queste problematiche.
2: E io tra l'altro aggiungerei anche un altro fattore, quella che è l'unità dei piloti da questo punto di vista, perché tra l'altro ne ha parlato nei giorni scorsi anche Pecco Bagnaia, citando per esempio quello che era successo in particolare a Le Mans, dove si era parlato anche lì di sicurezza sostanzialmente per il circuito, e dice che alla riunione, alla Safety Commission, sono presentati tre piloti sostanzialmente,
0: quindi
2: facendo capire perché ci presentiamo in tre piloti, perché c'è praticamente la sensazione da parte di tutti i piloti, la stragrande maggioranza, che non vengano sentiti per quanto riguarda le questioni di sicurezza. Acosta nell'intervista, proprio nelle scorse ore, ha tirato fuori un altro problema: è difficile mettersi d'accordo tra piloti per quanto riguarda la sicurezza, perché quando si vuole vincere magari c'è quello che invece dice che corre a tutti i costi sostanzialmente, certo. E quindi ecco, da questo punto di vista anche i piloti devono cercare di essere più coscienti di questo problema, e dall'altra però, come

0: dicevate anche voi, deve essere anche poi chi organizza che deve far sentire i piloti che possono dire la loro e che la loro, quelle che sono le loro idee vengano poi prese in
1: No, io
0: considerazione.
1: però aggiungo un'altra cosa, non so se mi sarà mette d'accordo, però sentivo, diciamo, a fine gara le parole di Rivola, no? Che ha fatto un'osservazione, ha detto, beh, ci devono mettere qualcosa anche i piloti, nel senso, lui ha detto, dopo che succede una cosa del genere nella prima partenza, la seconda partenza, entrare così alla prima curva come se non ci fosse un domani.
0: Devi metterci la testa,
1: Ci devi
0: ecco.
1: mettere anche tu del tuo, cioè nel senso c'è un'intera gara, perché andare a rischiare subito la prima curva? Non so che cosa ne pensi di questa
0: Quello,
1: affermazione.
0: allora,
1: Ecco. Però
0: questo è
1: questo è
0: un
1: un tema
0: evento
1: che torna sempre,
0: singolare,
1: insomma.
0: l'ha detto perché gli era successo. Allora, la seniority non è uguale per tutti i piloti, cioè la maturità, l'indole, quello che ci si gioca, il mezzo tecnico non è uguale per tutti i piloti, quindi non si può pretendere che tutti i piloti. Anche che i piloti vadano piano, sono cose, le cose che tu devi decidere sono quelle umorali e non le puoi controllare. Quelle altre tecniche organizzative invece le devi decidere prima. La verità è che i piloti non sono mai stati uniti, i team non sono mai stati uniti, le case non sono mai stati uniti. Ora, l'associazione dei piloti non c'è, c'è l'associazione dei team che è l'IRTA. Okay. E poi c'è l'associazione delle case, delle factory, che è la MSMA. Questi si dovrebbero sedere al tavolo con l'organizzatore. Noi sappiamo che Rivola è il presidente adesso della MSMA e quindi fa anche discorsi pro domo sua, fra certi versi. Però abbiamo visto una cosa, che quando ci si unisce, non si è più divisi come si è sempre stati, e c'è una forza maggiore, tanto è vero che lo sapete, uno dei problemi più importanti per l'organizzatore è che i team non firmano il contratto. Non firmano il contratto, quello di adesione alla MotoGP, non si stanno mettendo d'accordo sui soldi, perché una volta tanto sono tutti uniti. E alla cena di discussione di questo tema, addirittura Yamaha e Honda non si sono neanche presentati. Cioè, non so se mi sono spiegato. Quindi,
1: Vero.
0: volendo, quindi questa è la dimostrazione che volendo ci si può
1: Ci si può
0: unire,
1: unire,
0: ci si può
1: certo.
0: riunire. I
1: Bene.
0: piloti sono i più difficili, perché i piloti sono, come posso dire, io ho fatto dei contenuti dove li definisco pupazzi, perché ultimamente sono sempre più pupazzi per due motivi. Mediaticamente, perché vedete, sono oggetto di social, di stories, di
1: Sì.
0: feud, di rivalse, di frizioni fra loro. E un po' sono anche pupazzi perché sono sempre più passeggeri di queste moto super tecnologiche. Ovviamente il pilota, come Bagnaia, è sicuro di sé, ha vinto due titoli mondiali, ha un ingaggio, non ha problemi di sella, cioè, e ha un carattere di un certo tipo, giustamente, e si può permettere certe
1: Altri
0: dichiarazioni.
1: no, certo.
0: Il rookie appena arrivato che ringrazia per un contratto che sono 2 anni che corre a gettone minimo, fra l'altro neanche c'è un salario minimo, lo
1: Sì,
0: vogliono
1: infatti.
0: introdurre, ma è bassissimo. Cioè un pilota della MotoGP che è uno dei top 20 piloti nel mondo dello sport più pericoloso del mondo, guadagna come una punta media di Serie B. Di un campionato in Europa tendenzialmente, non, cioè i piloti che prendono più di 1 milione non sono tanti, sono veramente pochi. La maggior parte è lì che dice: corro in modo che l'anno prossimo io potrò guadagnare di
1: Certo,
0: più. Quindi, cioè, e quindi è chiaro
1: chiarissimo.
0: che così è più facile essere divisi, no? Poi
1: Certo.
0: quella è anche, diciamocela, da quella è gente che lo fa perché gli piace, non perché correrebbe anche gratis. E
1: No,
0: quindi
1: infatti.
0: è facile, no?
1: Certo.
0: Ragionare in questa maniera, per cui è tutto un pochino delicato. La cosa che mi dispiace è che questi elementi fanno passare in secondo piano, soprattutto sulla stampa mainstream, quella non specializzata, il fatto che invece c'è stato un evento di motociclismo, in realtà due, anche la Superbike, ma quella è ormai allo sbando. E quindi io devo vedere le foto di Alex Marquez esanime, che è anche cattivo gusto e cattiva
1: Infatti,
0: etica
1: vero.
0: giornalistica, devo vedere Zarco con la gamba infilata nel codone, va bene, però non devo vedere di Gian Antonio chi ha vinto, Bezzecchi che rimane in testa al campionato, le notizie sono quelle. Invece poi cosa succede? Che un motociclismo di cui si parla sempre poco finisce per essere raccontato per le cose brutte che succedono. Questo non fa bene a
1: Hai ragione,
0: nessuno,
1: hai ragione.
0: ok?
1: Hai ragione assolutamente. Allora andiamo un attimo anche su quello che ha detto la gara. Hai citato Di Gian Antonio che tra l'altro Ha fatto bene anche la sprint perché aveva un buon passo anche lì, si vedeva mentre ha vinto la gara. E poi ti chiedo, aggiungo a questo, c'è una risposta della Ducati all'Aprilia?
0: Ma allora, Di Gian Antonio, intanto Dio solo sa quanto ha meritato questa vittoria, anche per quello che ha rischiato, perché torniamo, mi dispiace tornare, ma insomma anche lui ha rischiato tanto.
1: Mamma mia,
0: Ha fatto una
1: tantissimo,
0: gara molto, ha fatto
1: tantissimo.
0: una gara molto intelligente. Secondo me la Ducati non se n'è mai andata, le moto non peggiorano. Ducati è una casa che ha dovuto, come si dice nel proverbio, no? Con i limoni fai le limonate. Ha fatto quello che ha potuto con quello che aveva, perché è da tempo che non le è più consentito di fare interventi radicali sulla sua motocicletta per le vie delle concessioni, eccetera. Quando tu fai una gara e ti costringono a fermarti o a portarti uno zaino molto pesante, e quelli che corrono con te invece si allenano e sono in forma, prima o poi ti raggiungono. È quello che è successo. Ora, KTM, con tutte le difficoltà finanziarie che ha, è migliorata molto. Aprilia è migliorata moltissimo, ha fatto un lavoro egregio. Qualcun altro un po' meno, Yamaha fa fatica, però vediamo che anche Honda le mette qualche volta davanti. E quindi Ducati non è che sia peggiorata. Ducati è una motocicletta che non ha avuto più l'occasione di evolversi. La moto c'è sempre, in certe piste soffre di più, in certe altre soffre di meno. Ragazzi, Aprilia, Bezzecchi, Martini ci hanno messo del loro, Martini ci hanno messo del loro per rovinarsi questo weekend. Bezzecchi è stato miracolato dal punto di vista del risultato. Sembrava Steven Bradbury, hanno tolto Mir, hanno tolto Ogura e lui si è trovato con due posizioni in più all'arrivo. Ma ragazzi, il dominatore del campionato era settimo, ottavo fino alla fine. Ha fatto una sprint indecente. Martin si è suicidato in ogni modo. Poi vogliamo mettere nel calderone l'incidente con Fernandez, di cui Fernandez non ha colpa. Il discorso di Ogura è un'altra cosa, quello è un errore, ma quello di Fernandez no, perché c'era lo spazio. Martin si è ritenuto intoccabile e ha deciso che non gli sarebbe potuto succedere niente, ma avrebbe dovuto rialzare la moto e far passare. Ormai era stato passato. Cioè, sono quegli atteggiamenti che ti fanno pensare che mi spetta tutto, sono io, mi spetta tutto. Però la verità è che con un po' più lucidità avremmo visto
1: Sì.
0: Martin lottare per la gara, e quindi chi lo sa. No, quindi non è che Ducati sia in crisi, crescono gli altri ed è il motivo per cui sono state fatte le concessioni. È risultato
1: Assolutamente.
0: apposta.
1: Io ho altre due cose, però lascio la parola a Daniele se
2: No,
1: c'è una
2: guarda, mi
1: domanda.
2: ricollego proprio a quel discorso che facevamo, ossia abbiamo accennato appunto dell'Aprilia. Ecco, io la butto lì e ti chiedo. Magari ecco, questa situazione che si è venuta a creare adesso proprio all'interno del box Aprilia, abbiamo visto un weekend non perfetto, anzi tutt'altro di Bezzecchi che proprio alla fine è riuscito a allungare nel mondiale. Già qualcosina, uno scricchiolio l'avevamo visto poi alle Mann. Secondo te dipende da un fattore insomma di una crescita sostanzialmente solo di Martino oppure magari ecco in questo momento Bezzecchi sta sentendo da questo punto di vista anche la pressione di un compagno di box che praticamente si ritrova con la moto che ha sviluppato Bezzecchi sostanzialmente, però già si trova a questo livello dopo che adesso si è rimesso
1: Quindi tu dici
2: in
1: la
2: forma,
1: pressione.
2: la pressione, quindi ecco, la sta cominciando a sentire e lo vediamo anche nella gestione totale proprio del weekend di gara.
0: Ma allora, intanto Bezzecchi magari per un po' ha visto Martin lontano e ha pensato di essere in una safety zone, no? Anche all'interno della sua squadra. Poi, adesso voi lo sapete questo, non so se magari vi è sfuggito pure, però Martin è riuscito finalmente ad avere la moto identica a Bezzecchi, perché
2: Infatti.
0: doveva finire di fare i test del tutto il materiale sui quali era in ritardo nelle ultime due uscite, e guarda caso sono le ultime due uscite dove gli
2: Eccoli.
0: si è fatto prendere. Martin poi è un selvaggio nel senso agonistico del termine, non mi si fraintenda, che è uno che soffre la pressione, ma di un tipo diverso di quell'altro, cioè è uno che non ha paura di niente e di nessuno, no? Un ignorante, come dicono in Romagna. Ha poi altri problemi quando esagera, ma quello sono problemi suoi, non è che non ha timori reverenziali, e quindi evidentemente mette Bezzecchi alle strette. Sono due piloti diversi con esperienze diverse, mi si permetta, Martin è uno con più pelo sullo stomaco. Credo che questo, unitamente ad una pista che non ti piace, una situazione che non ti va così, ti possa. È stato fortunato Bezzecchi,
2: Sì,
0: perché
2: infatti.
0: per come era appuntito, era caldo Martin, il sorpasso io lo davo per scontato. Quindi, detto questo, c'è un altro tema, ve lo voglio spoilerare perché è un semi-scoop, mezzo rumor, è che non ci sia stata veramente una firma definitiva con Yamaha. Ci sono rumor che dicono che forse Martin starebbe cercando di rimanere, anche da dichiarazioni che ha fatto in aprile, però da un lato Rivola gli ha chiuso la porta, dall'altro deve avergli detto: guarda, se vuoi c'è una track house per te. E quindi anche queste frizioni, perché altrimenti non mi spiego uno scazzo, mi si perdoni il termine, al rientro del box con il tuo team manager che vai a spintonare. Cioè, ci sono delle situazioni così. Adesso non sto dicendo che questa è una notizia, però un rumor di questo genere c'è stato. Guarda, certo. Conoscendo il manager di Martin, ovvero Valera, che è uno che queste cose le fa, le ha fatte quando era in Aprilia, poi voleva andare in onda, poi tornare indietro, con gli Espargaro li ha fatte sempre, potrebbe anche essere vero. Fra l'altro, avete visto Bonora, la persona meno litigabile, credo, infatti, del paddock.
2: Ed è quello che ha sconvolto un po' tutti, no?
0: Io lo conosco, cioè non è come litigare con me, che sono uno di suo, come posso dire, fumantino. È come, non lo so, non mi viene in mente il è non litigabile. non si spiega, capito? Questo transitivo, perdonatemelo, no, non è litigabile. E quindi c'è una tensione che secondo me noi non conosciamo, unita al fatto che Aprilia si trova dopo tanti anni per la prima volta in una situazione ducatistica, cioè di superiorità, che però vedremo. Cioè, io quello dico, se Marc Marquez veramente torna,
1: ecco,
0: e torna guarito, io tutta questa, cioè questo cammello non lo darei per venduto prima di era l'orso, qual è che bisognava catturare? L'orso bisognava catturare, la pelle dell'orso, non la darei per prima di catturare.
1: Guarda, perché... mi hai anticipato, perché è la domanda che ti volevo fare, perché un po' la penso come te, mister, perché vediamo. Intanto ti chiedo, rientra al Mugello? Potrebbe rientrare al Mugello?
0: Allora, ci sono due forze presenti, quella di Marquez che rientrerebbe anche oggi pomeriggio probabilmente da dove sta, e quella di Ducati che deve avere al suo interno un'anima savia, no? Come si dice, che gli faccia soppesare bene le cose, perché ci manca soltanto un ulteriore infortunio e questo. Quindi non mi sento di dire, cioè non ho una notizia, non ho un'informazione. La verità, sono combattuto anche sul desiderio, perché poi l'appassionato che non ci pensa lo vorrebbe vedere, dice: chi me ne frega, io vado al Mugello, voglio vedere Marc Marquez. Invece magari chi gli vuole bene dice: ma se questo si rimettesse a posto non sarebbe meglio? Adesso poi non lo so.
2: Che credo che sia anche un ragionamento che fa anche adesso Marc, dopo tutti gli incidenti che ha avuto, soprattutto gli ultimi. Credo che sia poi sostanzialmente quello, no?
0: Il ragionamento che ha fatto quando gli faceva male domenica, ma credo che già martedì, mercoledì, quando andava in giro per casa con il tutore, faceva cose, e magari già sono personaggi che sono tutt'altro che conservativi e autoconservativi. Cioè, non sarà il Marquez del 2019, ecco, sì. Questo no. Però non è neanche mio nonno, mio
2: quello
0: zio, capito?
2: Cioè,
0: no, non credo. Cioè, non lo so. Credo che per farlo tornare li deve veramente convincere che sta bene. E, fra l'altro, il fatto che Bagnaia manchi, non voglio dire che potrebbe essere un elemento a sostegno di un suo ritorno, però sai, un conto è non schierarne una e un conto è non schierarne due. Salvo il fatto che il regolamento ti dice che le moto, cioè non si può saltare più di due gare, adesso credo, però nella gara di casa io penso che Ducati vorrà
1: esserci,
0: e so che è stato già preallertato Michele Pirro, okay? È un amico, non è la stessa cosa, però non puoi non schierare due motociclette nella pista di casa, anche già schierarne solo una è una cosa che no.
1: Insomma, vabbè, vediamo un po' se dovesse tornare o meno. Io la penso un po' come te.
0: Io ti posso dare il mio desiderio.
1: Pure il mio
0: desiderio è che non faccia cose esotiche. Ecco.
1: Esatto.
0: Sto invecchiando anch'io, perché 10 anni fa avevo detto: ma torna che ti voglio vedere. Ma invece adesso.
1: Però senti, c'è una cosa che voglio condividere con voi, e quindi una sorta di polemica, non lo so, però ci voglio andare, perché c'è stato anche questo nell'ultima tappa del mondiale. Volevo sapere che cosa ne pensavi, perché insomma ha creato un po' di divisione, delle parole di Valentino Rossi, che è stato intervistato, ha parlato sì di Gian Antonio, però è andato su Pecco Bagnaia. Ha detto qualcosa di importante sul fatto che lui quest'anno si è ritrovato e quindi...
2: Che lo vede meglio.
1: Lo vede meglio, eccetera. Sì. Però dopo ha lanciato una frecciata forte alla Ducati. Come dire, la Ducati si deve impegnare come si sta impegnando lui. Come dire, non si è impegnata fino adesso. E, non so, che cosa ne pensi? Perché questo
0: allora...
1: è stato... Vai.
0: Sì, no, ma ho scritto dei contenuti, dei post. Allora, Valentino Rossi ha sempre utilizzato la stampa per fare il suo gioco. Lo ha fatto quando era pilota, lo ha fatto dopo, lo ha fatto nelle varie querelle che ha avuto in carriera, e sono state veramente tante, non quella con Marquez, anche prima con Biaggi, con Gibernau, con Barros, con Stoner. Ha sempre utilizzato una stampa che si è sempre fatta utilizzare. In questo caso, nel ruolo di team manager, lui ha un doppio problema. È manager di un pilota che è in un team dove non sta performando, perché Bagnaia adesso, a parte le ultime due uscite, non sta facendo benissimo, ha avuto un anno nero, però dall'altra parte è cliente di una squadra che sta avendo tutte le attenzioni possibili. E aggiungo io, di mia informazione, Ducati, il pilota su cui sta puntando è di Gian Antonio, lo si vede, certo. Cioè anche nelle performance.
1: Certo, sì.
0: Lasciate perdere Catalunya, dove Alex Marquez è sempre stato fortissimo e avrebbe dovuto vincere lui in teoria, ma sta puntando veramente su di Gian Antonio. Allora lì, da un lato appena fatto il rinnovo, dall'altro ha cercato anche di difendere una sua, fra virgolette, property, no? Cioè è un suo pilota del suo team, è il management di Bagnaia, EVR46, lo sanno tutti, e quindi è una sua creatura, e poi si deve levare due o tre sassi nei confronti della Ducati. È stato però smentito, e credo che questa sia la prima volta nella storia,
2: subito
0: dallo stesso Bagnaia,
2: no?
0: Che ha detto, sì, allora lì c'è anche un lavoro di Ducati, che adesso la faccio grezza, un po' tipo da quartiere, da borgata, permettetemi, qualcuno deve aver detto: di all'amico tuo che noi stiamo facendo tutto per te, e che non è vera sta cosa, perché no? Quindi, e Bagnaia ha dovuto correggere con molta umiltà, come diceva Sacchi, ha dovuto correggere, ma guardate, forse Valentino non sa delle cose, effettivamente guardate che Ducati mi sta aiutando su tutto quanto, perché voi dovete sapere che è un tiro e molla che va avanti da 3-4 anni, quello fra Ducati e Bagnaia, dove Bagnaia dice: ma io non ho colpa, è qualcosa che dobbiamo capire, un errore tecnico, un qualcosa che non sappiamo, eccetera. Quante volte l'ha fatto? La settimana dopo: no, effettivamente ci ho pensato, è colpa mia. Pure quest'anno non so cosa sta succedendo, l'altro giorno ha fatto una dichiarazione: no, effettivamente l'anno scorso sbagliavo io. Cioè, questo è il leitmotiv della comunicazione di Bagnaia, che avrebbe bisogno di un ottimo comunicatore che gli risolva un po' questo tipo di comunicazione. L'ha fatta anche con Valentino, o erano d'accordo, fra virgolette, nel senso che ha detto: dammi una mano tu che mi aiutino, e poi dopo lui ha smorzato un po' i toni, oppure Valentino fa il suo dovere, no? Di team manager, di manager, team manager, eccetera. Voi sapete che Team VR46 voleva Acosta, non è riuscito ad averlo,
2: sì,
0: già all'inizio.
2: Certo, certo.
0: Allora, prima voleva Aldeguer, voleva prendere Aldeguer come contratto VR46. Ducati non glielo ha consentito, lo ha messo direttamente sotto contratto Ducati. Allora VR46 voleva Acosta, Ducati non gliel'ha consentito e lo ha preso come pilota ufficiale. Dopo VR voleva andare via, no? In Aprilia non erano voci, stavano veramente trattando con Aprilia, e Bagnaia ci è andato perché Rivola voleva tutto il pacchetto, incluso il TV Records. Allora Ducati gli ha detto: va bene, ti diamo Aldeguer. Cioè c'è sempre, capito, una contrattazione che viene fatta anche utilizzando la stampa e la comunicazione. Ma su questo io non ho niente da dire. Lato suo fa bene, può non piacermi, però ognuno utilizza le armi che ha. No, lo sapete che la stampa è sempre stata amica di Valentino e lo ha sempre favorito in tutto. Quindi.
1: Bene. Bene, siamo arrivati quasi in fondo a questa puntata di Motor Valley. Senti, io ho l'ultimissima... Prego, prego.
0: Ho parlato troppo.
1: No, noi ti abbiamo ascoltato perché è un piacere. No, però ti faccio il borsino mondiale.
0: Il borsino.
1: Borsino veloce, proprio visto che siamo insomma, a fine mese c'è il Mugello, vediamo chi rientrerà, perché insomma...
0: Sì. Ma vediamo che borsino succede. Vuoi? Vuoi il borsino? Cioè, è un borsino alla Maurizio Mosca, dove posso dire qualunque cosa esotica, campata su un po' così esoterica, oppure è un borsino su chi torna, non torna. Guarda, il mondiale è fatto questo mondiale, proprio perché non si possa, a meno di situazioni eclatanti, fare un pronostico. Esatto. Adesso butto giù una cattiveria, avete visto che abbiamo una direzione gara che c'ha sempre questo, c'ha sempre questa fixing possibility, cioè quella di dare una regolatina al campionato, alla gara anche dopo, ti trova una pressione anomala, ti dà 15 secondi, 16 secondi come il povero Mir, e dà una giustatina, una squalifichi. Cioè abbiamo una situazione che, non voglio dire, non voglio fare il complottista, campionato truccato, eccetera, così, ma in cui i piloti sono 23, cioè c'è anche il race director in campo, si vedono cose... Anche un po' dice, ma che è sta cosa qua? Per cui non si può fare il pronostico, cioè è fatto apposta per non fare pronostici, capito? Quindi non posso fare.
1: Al Mugello però ti chiedo chi vedi favorito.
0: Sì, al Mugello. Allora, al Mugello potrei vedere favorito le Aprilia, ma è una pista dove Ducati sa tutto, e quindi ti direi che di Gian Antonio potrebbe dire la sua. C'è un problema, non sappiamo la cosa di cui abbiamo parlato prima, cioè se c'è il grande cattivo, cioè se c'è Marc, se
1: vediamo.
0: Il grande cattivo nel senso...
1: Aspettiamo un po' di giù,
0: se c'è
1: vediamo
0: il campione del mondo. Tu mi vuoi estorcere un pronostico che dopo devono venire sotto i miei canali a farmi gnè.
1: No, non te lo
0: vorrei. Non ce la può, vorrei.
1: Vabbè, già il fatto che hai detto comunque aprire le favorite e la Ducati conosce benissimo questa pista, dai. Vediamo
0: una
1: che
0: cosa democristiana ho fatto,
1: hai fatto una sorta di pareggio, dai, vediamo che succede. Lasciamo a loro poi la pista che deciderà insomma chi vince. Noi ti ringraziamo tantissimo, ti aspettiamo magari per un prossimo appuntamento. Grazie
0: a voi,
1: ti seguiamo come sempre.
0: Ma grazie, a tal proposito troviamo poi il modo nella prossima live del lunedì, quella che facciamo sempre.
1: Sì.
0: Vi invitiamo, insomma, fate a turno, fate tirati a sorte, prima uno poi l'altro.
1: Va bene, va
0: due
1: bene.
0: Non so se riesco a gestirvi,
1: uno alla volta.
0: Sì, chi è quello anziano? Piccari, mi sa.
1: Sì,
0: vero?
1: Io so, quello anziano sono io.
0: Facciamo venire prima l'anziano e poi l'altro.
1: Va bene. Grazie come sempre, un abbraccio ancora. Buon proseguimento a Mr. Helmet. Allora, caro Daniele, noi diamo gli appuntamenti per la prossima puntata.
2: Perché adesso
1: poi...
2: passiamo alla Formula 1, perché si corre nel weekend del Gran Premio del Canada, e poi settimana successiva invece si va al Mugello.
1: Non ci fermiamo mai, dai, torneremo con altri ospiti e commenteremo appunto nel prossimo appuntamento la Formula 1. Noi vi salutiamo, grazie da Marco Piccari,
2: Daniele Petroselli.
1: Mi raccomando, state sempre su TMV Radio, perché quando sentite il rombo di Motor Valley arrivano i motori.
3: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Allegri è una sorta di Conte bis, cioè tu prendi lo strausato, il super leader ipercarismatico che però gioca, scusate se sono un po' duro, molto peggio persino di Conte. Quindi De Laurentiis, che veniva appunto da storie diverse, come fa a passare da Sarri ad Allegri a Cipicchi?
2: Sarri e Allegri sono due garanzie, è ovvio che se prendi due allenatori completamente diversi, fanno un gioco completamente diversi, sai che se prendi Allegri fai un tipo di gioco, se è Sarri diversamente, è ovvio che hanno esperienze nelle competizioni, quindi potrebbe essere una garanzia per quello, però anch'io sono sul discorso italiano.
3: Però Sarri dovrebbe andare all'Atalanta o comunque non dovrebbe andare a Napoli. Sarri è un ottimo allenatore, ok, nessuno discute questa cosa, tutti siamo stati abbagliati da quei 3 anni di sarrismo, da cui nacque, no? Sì. Questo il sarrismo. Il problema è uno, ragazzi, il problema è uno. Il sarrismo non si è mai più visto fuori da Napoli, ok? E a Napoli, nel senso, prima neanche, era una situazione completamente diversa.
4: Io sarei molto affascinato da un ticket Giuntoli Sarri all'Atalanta. Sarebbe una visione, secondo me, adatta a quel tipo di ambiente, anche alle prospettive di quella società che il prossimo anno farà una Conference League che, considerando come dire, una certa idiosincrasia per il doppio impegno di Maurizio Sarri, è comunque un impegno più leggero.
5: Nel momento in cui Allegri smetterà di allenare, quali allenatori stanno seguendo le orme desuete, vecchie di Massimiliano Allegri e del suo modo di fare e di giocare? Cioè, ormai questi allenatori, con tutto il rispetto parlando, chiaramente hanno fatto la storia in un modo o nell'altro, anche molto fortunati secondo me, Allegri in primis, sono dei dinosauri a livello calcistico. Nessuno segue più le loro orme, ormai si va verso le idee, si va verso l'identità, che poi l'identità non deve essere per forza offensiva, ma deve essere identità. Maracanã.
6: Ma siamo già in diretta, vedi, stavo preparando la voce, caro Tringa, e ancora una volta. Allora, su tutte le giornate che stai con me non c'è una volta che azzecchi la posizione.
7: Buon pomeriggio.
6: Sei indisciplinato tatticamente, sì, diciamolo, sì, subito, sì, in apertura di trasmissione. Sei indisciplinato tatticamente, non è possibile. Buon pomeriggio, Francesco.
7: Ciao Marco, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
6: Che pomeriggio si annuncia?
7: È imprevedibile, perché ogni giorno, nonostante il campionato non sia ancora finito, ci lasciamo con delle certezze e poi ci ritroviamo il giorno dopo con queste certezze che, insomma, vengono meno. E beh, la bellezza del calciomercato, che come al solito si apre con il valzer degli allenatori, ma anche quello dei direttori sportivi, caro Marco.
6: No, ma guarda che questo è un tema molto importante, quello dei direttori sportivi, perché noi adesso è chiaro che ci stiamo concentrando su tutto il bailam degli allenatori, ma quello dei direttori sportivi, dobbiamo fare una puntata, dobbiamo fare un blocco, un passaggio sui direttori sportivi. Prepariamoci, perché qui vedo che c'è un movimento clamoroso. C'è un valzer pure qui, ormai va di moda sto valzer, sì, capito? Hai mai ballato il valzer?
7: No,
6: bellissimo, un ballo straordinario, sì. Molto elegante, raffinato, sì, io l'ho praticato, valzer, tango.
7: Serve un buon portamento,
6: sì, è fondamentale, fondamentale avere un portamento molto, capito, schiena dritta, vabbè, dai. Abbiamo iniziato, ci siamo, e allora saluto anche Magliocca che ci accompagna come sempre insieme a Giorgio Sorani, a tutta la squadra, anche il nostro Daniele Petroselli, al di là del vetro, pronto a riportare tutte le dichiarazioni che poi trovate sul nostro sito, sul sito della radio, TMV Radio Sport, quindi mi raccomando, ci potete seguire anche lì, ci potete seguire attraverso l'app, ci potete seguire attraverso la TV, e salutiamo subito gli amici del canale 61, poi a seguire tutti gli altri. Te li ricordi tutti? Oggi ti interrogo, voglio vedere. Alle 13.30 mi devi dire chi c'è e voglio vedere se sei preparato. Ah, ti ho colto. Allora, andiamo ai titoli di questa giornata. Vai. Conte ancora azzurro dal Napoli all'Italia, ma... puntini, quel ma lo dobbiamo scoprire. Sarri Atalanta, pressing totale della formazione nero-azzurra, ma il Napoli è molto, molto presente. Tema Lazio oggi, come ripartire? Perché bisogna ripartire in qualche modo, perché qui insomma le notizie sono tutte negative, il clima che c'è intorno a questa squadra è qualcosa di apocalittico, e quindi come ripartire? Il Diz, l'intoccabile. Ok, numero 10, giocatore di grande talento, il giovane, però è intoccabile. E considerando che la Juve con tutta probabilità non farà la Champions League, ma è intoccabile veramente? Kivu, rinnovo rinviato, ma si prepara però la squadra del prossimo anno, quindi le mosse in casa Inter. E poi Arsenal, 22 anni dopo, torna a vincere la Premier guardando gli avversari, no? Questa cosa quanto è brutta nel calcio però, mamma mia. Immagino che avranno fatto una gufata clamorosa,
7: Sì, anche se poi si erano... Sì, però sai, forse erano talmente tanto vicini che... Sarebbe stato più bello festeggiarlo sul campo, dai, perché lì in sala pasti, sì, è stato bello, però davanti alla televisione non è... Dopo 22 anni, secondo me, meriti di viverlo in campo però, nella tua gente. Anche perché non era una cosa, sai, stavi preparando praticamente tutta la festa, non ti aspettavi questo pareggio del Manchester City contro il Bournemouth e magari 22 anni dopo avresti voluto vincerlo sul campo.
6: Vabbè, però insomma hanno sempre vinto, dopo 22 anni ci ha riportato alla mente film Febbre al 90, ho letto tutti anche i riferimenti, sì. C'è un'altra stagione, questa volta no, Arsenal è campione, quindi... ritornando a quel film meraviglioso, però insomma grandi meriti a questa squadra che batte appunto il City di Pep Guardiola, che sembra, ma che succede? Va via o non va via? Io non ci ho capito niente.
7: Ah, lui ieri ha detto nessun annuncio, devo parlare col club, però diciamo che il club la sua versione l'ha già data off record, ovvero che probabilmente cambierà, e cambierà con un nome italiano, cambierà con Enzo Maresca, ed è in questo valzer che a Magliocca ci può anche far sentire, si aggiunge anche Pep Guardiola
6: nazionale?
7: Perché, no, nel valzer generale delle panchine d'Europa c'è anche Pep Guardiola.
6: Senti,
7: poi,
6: ma
7: a chi si accoppierà per questo valzer?
6: Sicuro? Io lancio adesso questa cosa, oggi abbiamo tante cose da affrontare, no? Ma siamo sicuri? Lui saluta il Napoli, no? Ok, Conte saluta il Napoli, ma siamo così sicuri che va in nazionale? Cioè, fatemi capire una cosa, ancora noi dobbiamo conoscere il presidente federale, già hanno scelto il CT? Quindi che ha fatto? Malagò ha telefonato, Malagò, insomma, Abed hanno telefonato, hanno detto, guarda, sei tu il CT, come va, sei tu.
0: Ciccio, fai il bravo.
6: Io mi tengo dei dubbi, dei profondi dubbi, oggi lo dico, perché tutti danno Conte in nazionale, io ho dei forti dubbi.
7: Tutti no?
6: No, infatti il Corriere dello Sport, quindi Zazzaroni, non va in quella direzione.
7: Se leggi stamattina il Corriere dello Sport...
6: Domani lo chiamo.
7: È fortemente convinto che Mancini sarà nuovamente il commissario
6: tecnico.
7: Però ne
6: mette tecnico. Un altro lì vicino a Mancini.
7: Sì.
6: Mette un altro.
7: Ah, nel ballottaggio dici? Sì, mette Allegri e non mette Conte.
6: Non mette Conte. Io, ma poi
0: scusa, è una cosa molto bella.
6: Dipende dai punti di vista, caro Allegri. Allora, no, però volevo dire una cosa. Io non sono convinto, ma a parte le battute, non sono convinto. Poi magari sarà la CT della nazionale. Occhio, perché insomma, voglio dire, o si prende un anno sabbatico, Conte, si riposa, l'ha già fatto, no? L'ha già fatto in passato, potrebbe rifarlo, ricarica le batterie, va a vedere un po' di partite, si aggiorna, potrebbe anche farlo.
8: E da un po' che sto sentendo sta cosa, iniziano un pochettino a girare.
6: Non ti arrabbiare. Però potrebbe anche succedere, chiaro. No? Oppure, sentite, e la Juve?
7: E il Milan?
6: E il Milan? Se Allegri va via? Ma siamo così sicuri? Cioè, io mi tengo ancora...
8: Vergogna.
6: È uscito pure il nome di Thiago Motta in giro da qualche parte. Dicevo, però io mi tengo questo dubbio. Io non so che cosa ne pensano i nostri ascoltatori, magari al 331-8200-213 ce lo dicono, però io mi conservo questo dubbio. Tutto Mercato Web va proprio su questo argomento, dice: Conte non ha offerte per ora, saluterà il Napoli e poi aspetterà quale sarà il futuro. Cioè, io ci andrei molto cauto sul discorso nazionale, no? Allora, praticamente, Andrea Lo Sapio scrive, sarà ultimo appuntamento prima di una risoluzione consensuale che non porterà strascichi tra insomma, le parti, quindi si lasceranno bene. La sensazione è che il proprio lavoro sia finito, no? Quindi ha avuto la meglio sull'idea di rimanere. Però Antonio Conte in questo momento non ha nessuna offerta in mano. La Juventus sta ragionando sul futuro, perché se è vero che Luciano Spalletti ha firmato un contratto biennale, non si possono escludere scenari imprevedibili, soprattutto dovesse aprirsi un domino, panchine straordinario. Quindi attenzione, poi magari si fanno anche delle riflessioni sullo stesso Spalletti. Poi c'è la nazionale, se è vero che la FIGC non ha ancora un presidente, seppure il nome è quello di Malagò, dall'altro lato i ragionamenti sono già stati fatti. Ma da chi? Chi è che ha già ragionato?
7: Da Malagò. Perché Malagò ragiona già da presidente federale.
6: Quindi ha già scelto Conte?
7: E secondo quello che stai leggendo...
6: No, vabbè, quello che dicono io...
7: Secondo alcuni sì, ma come in questo pezzo, secondo altri, come il Corriere dello Sport, vengono dietro, cioè, insomma, viaggiano sulla tua stessa linea, ovvero che i nomi sono due: Mancini favorito, ripeto, secondo il Corriere dello Sport, e poi c'è Allegri.
6: Io Allegri non lo tengo fuori.
7: E non lo tieni fuori. Da ricordare una cosa, che Conte, a proposito di stipendi, Conte è l'allenatore più pagato della Serie A. Esatto. Coi bonus può arrivare a 9 milioni di euro l'anno.
6: No, 8 niti.
7: Tu
6: dai,
7: sai quanto guadagnava Antonio 4. Conte nel periodo 2014-2016? 4 milioni, in cui sono serviti anche i soldi della Puma, esatto, all'epoca sponsor.
6: Però
7: tecnico,
6: perdonami, io credo una cosa, che se dovesse andare in nazionale uno di questi tre nomi, facciamoli giustamente, Conte come stiamo facendo, Mancini e Allegri, io credo che lo sponsor arriva. Cioè, questi sono tre nomi che chiamano sponsor, insomma, dai. O no? Tu dici no?
7: No, perché non funziona così. No. Nel senso che...
6: Se hanno fatto una volta, non lo fanno più.
7: No, nel senso, all'epoca Puma sponsorizzò quella nazionale, e adesso sono scattati purtroppo a livello di sponsor dei malus con la ennesima non qualificazione al mondiale, che non ti portano in questo momento a poter investire, perché c'è una situazione di malus, appunto, dove da contratto non puoi più investire fino ad un nuovo accordo. Quindi io credo che una situazione di quel tipo come nel 2014 non si possa più replicare in questo momento così tragico per, in questo caso, la nazionale.
6: Vabbè, vediamo che succede.
7: Però
6: tanto...
7: hai visto che è scomparso completamente, cioè la candidatura di Ranieri è caduta nel vuoto, signori, non c'è...
9: Ho presa bene.
6: Vabbè.
7: Però hai visto, non è... ma insomma, ha perso quel treno, quella possibilità.
6: Ma io credo che si debba godere, insomma, la vita, che in questo momento tranquillamente.
9: Sei,
6: insomma,
9: antipatico.
6: No, vabbè, però insomma, grande rispetto, ma se oppure no. Era stato all'inizio nella prima parte, poi dopo ha detto di no per amore della Roma. E per
9: poi alla fine, Roma, se fuori, chiama, io devo rispondere. Sì.
6: È andato, ha risposto, risponde, e poi risponde. Adesso non c'è più, niente. Manco lì. Va bene, comunque, poi c'è questa partita anche, no? Europa League.
7: Sì, una finale di Europa League che sembra già pendere dalle parti di Emery.
6: Pure Catanzaro stasera, no, Palermo Catanzaro, io sarò lì alle 21 a seguire questa partita. Caro Francesco, sei teso, di la verità, facciamo un in bocca al lupo a tutte e due le squadre naturalmente. Il Monza in finale.
7: Monza in finale dopo aver vinto 2-1 ieri con la Juve Stabia. Sarebbe bastato anche il pareggio dopo il 2-2.
6: Ah, io guardo Palermo Catanzaro stasera.
7: Palermo Catanzaro, nonostante il 3-0 dell'andata, è una partita ancora aperta. Ieri il Palermo ha ricevuto, tra l'altro, i suoi tifosi sotto la balconata dell'hotel per dare la carica. Pippo Inzaghi ha promesso che daranno anima e cuore per poter ribaltare questo risultato. Io credo che, a prescindere dal 3-0, anche perché ricordo che al Palermo basta il 3-0, non serve il 4-0, perché non ci sono i tempi supplementari che scatteranno dalla giornata successiva, e quindi il 3-0 in questo caso porterebbe il Palermo al passaggio direttamente.
6: Vabbè, vediamo, dai, comunque c'è questa vediamo un po' che succede
7: su Friburgo Aston Villa. Stavo soltanto dicendo che è una finale molto bella, con due squadre molto interessanti che hanno fatto un percorso diverso, finale ad Istanbul, e con l'Aston Villa che parte chiaramente da grande favorita. Era un po' chiamata l'Aston Villa già da inizio, insomma, League Face per quanto riguarda l'Europa League, sembrava fin dall'inizio la favorita. Vediamo se il Friburgo riuscirà a sovvertire questo pronostico.
6: Bene, bene, vediamo stasera, ci gustiamo naturalmente un po' tutto. Poi ci sono anche le news di mercato, il punto sulle grandi manovre Inter, perché prima abbiamo detto che il rinnovo di Kivu è stato rinviato, ma ci sono adesso le manovre di mercato. Trattativa con il Liverpool per chiudere per Jones, e Frattesi resta in uscita. Sto Frattesi sono praticamente ogni sessione di mercato in uscita, ma poi rimane, questa volta uscirà. E dove andrà Frattesi? Perché
7: quanto vale Frattesi adesso?
6: Capito, pure questo c'è da dire. Non ha trovato spazio nemmeno con Kivu, quindi poco spazio. Quindi tra i nomi principali in uscita c'è sempre Frattesi, per il quale il club nerazzurro ha dato luce verde all'addio, quindi è in uscita. E quindi si cerca di arrivare a Jones del Liverpool, quindi queste le prime manovre. Poi c'è da capire anche gli addi dei senatori, come ad esempio Acerbi, De Vrij, Darmian, insomma. Siamo arrivati insomma anche al capolinea con questi giocatori che hanno dato tantissimo, quindi è chiaro che c'è da rinfrescare la rosa.
7: Sì, vediamo se continueranno a fare questo mix di giovani esperti, di sicuro la notizia di ieri pomeriggio, subito dopo aver terminato la puntata di Maracanã, è che l'Inter punterà su Josef Martinez l'anno prossimo, quindi si comincerà proprio dalla porta, ma non si rivoluzionerà, perché comunque si riparte dal portiere, da Josef Martinez. Vediamo anche chi lo affiancherà, perché l'indiscrezione porta anche ad un possibile ingaggio di Ivan Provedel, che piace molto all'Inter come secondo portiere. E poi vediamo come si andrà a ricostruire in questa alternanza, perché pensiamo ad Acerbi, ai Darmian, che probabilmente insomma lo stesso Frattesi, cioè, bisogna fare un cambio importante. Soltanto su Bastoni, che è stato invitato durante la festa dell'Inter a rimanere, è sembrato rispondere al coro con un accenno quando Acerbi gli ha chiesto ma rimani, lui è sembrato annuire. Vediamo se Bastoni, che potrebbe essere quello che potrebbe portare subito soldi freschi anche entro il 30 giugno.
6: Bene, bene, questo è un po' lo scenario. Adesso sentiamo anche qualche vocale. La partita è alle 20 tra Palermo e Catanzaro. Mi sono sbagliato, perché è alle 21 e quell'altra.
7: Quindi alle 20, giusto? E alle 20 c'è anche, giusto per dovere di cronaca, su Tirol Bari, play out si riparte dallo 0-0 della gara d'andata.
6: Benissimo. Però non me ne voglia, insomma, al Bari, il Sud Tirol, io mi guardo Palermo Catanzaro.
7: Sì, se ti colleghi alle 21 vedi il secondo tempo.
6: Ma se ho sbagliato, ho detto, mi sono corretto, alle 20. Quindi mi guarderò questa partita. Poi tra l'altro due piazze molto belle, pelle molto calde, molto affascinanti, quindi vediamo che succede, vediamo che succede. Tra l'altro devo dire una cosa, il Catanzaro quest'anno ha giocato veramente un gran bel calcio, eh. Quello del Frosinone mi è piaciuto molto, ma anche quello del Catanzaro, eh.
7: Sì, sei, no, è il terzo anno in Serie B con il terzo allenatore differente, quello bisogna dire, nonostante questo cambia guida tecnica, cambia guida tecnica, ma l'ossatura rimane sempre interessante, certo. Poi è una squadra per 10 undicesimi italiana. Quindi è
6: lo dici
7: davvero
6: con grande orgoglio.
7: Un grande orgoglio, bravo. E soprattutto perché è andata a sfidare dei proprietari, una proprietà molto molto ricca come quella del Manchester City, contro una presidenza territoriale, perché il presidente del Catanzaro è di Catanzaro,
6: con Aquilani allenatore,
7: Ciro Polito direttore sportivo, ex Bari, con Aquilani terzo allenatore in tre anni di Serie B differenti,
6: con una programmazione, quindi vuol dire quanto è importante poi avere anche un allenatore bravo, no? Senza fare i voli pindarici sul mercato. Quindi bravo, bravo, sottolinea questa cosa, hai fatto molto
7: però
6: bene.
7: Però deve chiudere la pratica, perché
6: lo
7: so, chiude la
6: però
7: pratica.
6: Si parte da, ricordiamo, 3-0 dell'andata. 3-0 dell'andata, un risultato pesantissimo, non facile da ribaltare, pure il Palermo che è una squadra attrezzata.
7: No, anche perché non devi neanche prendere gol. Esatto. Quindi una bella partita.
6: Il Palermo aveva preso uno specialista delle promozioni, in panchina, assolutamente. Quindi bisogna dire anche questo.
7: Assolutamente.
6: Va bene, vediamo.
7: Scusami, specialista delle promozioni, c'era un gap in classifica tra Palermo e Monza e tutte le altre, c'era un gap di 15-17
6: anche Venezia,
7: punti.
6: Anche Venezia.
7: Sì, sì, no, io dico per loro sono andate, sì. Ma tra il terzo quarto, poi il quinto e il sesto c'era un gap molto molto evidente.
6: Assolutamente, grande campionato naturalmente questo a certificare il grande campionato che ha fatto il Frosinone, perché nessuno, ripeto, nessuno poteva immaginare in una promozione diretta di questa banda di ragazzi guidati da Massimiliano Alvini. 331 82 00 213, per i vostri messaggi. Stiamo per andare in pausa, io questo messaggio lo leggo, ma sono veramente inorridito, infastidito a leggere un messaggio del genere. L'anno prossimo sono disposto ad accettare la Serie B della Lazio se questo portasse all'addio di Lotito. Io mi domando come.
7: Sai che però è una cosa che molti, cioè non è il primo, non è la prima volta. Non è la prima volta.
6: Stai sbagliando.
7: Verifico
6: un attimo, perché ti è arrivato un messaggio di cartellino rosso. Hai detto una gastroneria?
7: No, scusami, è venerdì. Perdonami,
6: Antonio,
7: sì, ho visto la penna.
6: Abbiamo iniziato malissimo. Abbiamo iniziato malissimo questa giornata. Va bene, dai,
7: ma
6: ci
7: è
6: siamo
7: sempre
6: corretti.
7: Lui che
6: Antonio ha detto dice levate il vino, ma che insomma che vabbè, si è sbagliato nelle date. Stasera lui immaginava di vedere il playout. No, dicevo, come si fa a un tifoso ad accettare la Serie B? È una cosa vergognosa che può dire un tifoso. Io la penso così. Poi per carità.
7: Lui dice faccio un sacrificio.
6: Se poi tu c'hai la certezza che torna in Serie A.
7: No, lui dice faccio un sacrificio.
6: Va in Serie B, va.
7: No, la cosa che voglio dire è che cioè
6: poi chi viene?
7: Può anche peggiorare, cioè nel senso sì, si punta e si sogna a migliorare.
6: Va in Serie B, poi chi
7: ma
6: ti
7: bisogna
6: prende?
7: Anche peggiorare. Si può anche
6: ma come fate, posso dire una cosa, come fate a dire ste minchiate, dai, io non capisco veramente come un tifoso
10: può fare il voto.
6: No, ho capito, ma io non capisco come un tifoso possa arrivare a dire delle cose così che non hanno un senso. Cioè tu puoi augurare alla tua squadra di scendere di categoria per mandare via un presidente che poi non sai se chi viene, se ritorni su, che succede, ma come si fa a augurare la Serie B alla propria squadra? Ma che cacchio dei tifosi so? Cioè tu alla tua squadra devi augurare sempre il bene a prescindere da chi sta a guidare la società. Ma come fa un tifoso a tifare contro la propria squadra? Ma in che mondo si vive? Dai, cioè io rimango allibito, scusami Francesco, non lo capirò mai questa cosa, perché è un sentimento che non ho mai provato e ho 54 anni e ho visto delle cose oscene. Ma non ho mai provato un sentimento di tifare contro la propria squadra.
7: Posso aggiungere anche ragazzi, che non so quanti anni abbia il nostro ascoltatore, perché no, ma ti spiego anche
10: ma
7: perché.
10: Ma peggio ancora se giovane. Peggio ancora se giovane.
7: Perché se giovane vuol dire che non ha vissuto quegli anni,
10: sa la storia della sua club, che è clamoroso.
7: Club, quegli anni in cui il suo club ha rischiato addirittura di andare in Serie C con una ultra mega penalizzazione.
10: Dai,
7: e quindi quegli anni sono stati molto difficili,
10: anni
7: con
10: erano
7: gli
10: 11
7: anni di Serie B che ha dovuto passare il suo club prima di tornare in Serie A.
10: Se un tifoso dice voglio cambiare il presidente, spero che venga qualcuno, se faccia avanti qualcuno, questo è un altro discorso ed è accettabile, se ne può parlare, ma un tifoso non può pensare di retrocedere di categoria. Ma che roba.
11: Scusami se te lo dico, ma per me è una cazzata.
10: C'ha ragione, capito? Comunque vabbè, dai, il mondo è bello perché è vario, quindi andiamo in break, dai, mi hanno fatto agitare su.

0: Bene, ci siamo come sempre con voi adesso, in questo preciso istante, momento della giornata, ore 13:36 sul cronometro. Salutiamo gli amici di Gold TV, canale 11 del digitale nel Lazio. Buon pomeriggio a tutti
1: voi.
0: Buon
1: pomeriggio.
0: E benvenuti a Maracanà. C'è Francesco Tringali qui con me. Torniamo poi. Allora, caro Francesco, vogliamo sentire qualche audio e poi andiamo.
1: Sì, vai, sentiamo.
0: Oggi abbiamo sbagliato un'ora e un giorno. Abbiamo fatto un inizio travolgente proprio. Vai, si può via.
1: Anche peggiorare.
0: A voglia, vai.
2: Ciao Marco, ciao Lucio, Antonio Saminato.
0: Ciao Antonio.
2: Io credo che Conte, dopo aver preso quelle patoste in Europa e aver preso 10 punti da un allenatore esordiente, credo che abbia preferito, secondo me, preferisce fermarsi un attimo e provare ad aggiornarsi. Forse ha capito che il suo calcio non è più efficace come una volta, i calciatori sono un po' cambiati, hanno un'altra testa, e quindi secondo me lui ha capito che forse si deve un po' aggiornare. Potrebbe essere per voi, anche perché parliamoci chiaro, ma Juve e Milan possono fare un mercato superiore a quello del Napoli? Sono squadre sul meglio del Napoli? Io non credo.
0: Sì, speriamo che insieme a lui c'è pure qualcun altro ad aggiornarsi. Allora rispondo, vabbè, dai. Voglio se no, però insomma, adesso non esageriamo. Aggiornamento.
1: È possibile, cioè, quello che dice il nostro amico è possibile, è plausibile il fatto che lui.
0: Un corso di aggiornamento per allenatori. Sarebbe bellissimo. Ce ne mandiamo parecchi.
1: In diversi dovrebbero andare. Comunque, magari sì.
0: Vabbè.
1: Però io non lo so, di nuovo dopo che fa? Due anni, tre anni e poi si ferma ogni volta Conte per...
3: Sì!
1: Non lo so, però sicuramente è possibile, soprattutto perché al momento, da come ci dicono, non c'è una vera e propria offerta sul tavolo, cioè non c'è un salvacondotto, una via d'uscita da Napoli sicura, e quindi ci si lascia a prescindere e poi vediamo quale sarà il futuro.
0: Bene. Andiamo a sentire un altro audio, vai, 331-8200-213.
4: Ciao Marco, Daniele da Palermo, vedo che tu sei pro Catanzaro, mi pare di capire, però
0: no, perché?
4: Ci sta ognuno.
0: Ma no,
4: sappi che qui a Palermo crede alla rimontata.
0: Dai, Daniele.
4: Io non ci credo.
0: Perché? No,
4: ma
0: il tifoso
4: Palermo
0: ci deve credere.
4: C'è questa fiducia, speriamo bene. Volevo dire, ma sappiamo tutti chi è Fabrizio Corona, che non è esattamente affidabilissimo,
0: sì.
4: Però è tutto inventato quello che dice su quello che sta succedendo al Napoli, quello che è successo a Napoli, tutto completamente inventato? Boh.
0: Ma guarda, io non lo so, non mi voglio addentrare in questa situazione perché si può anche rischiare di prenderti delle belle querele, sinceramente non me le voglio prendere. Se queste cose saranno vere, le dimostrasse, se qualcuno farà delle querele, agiranno per vie legali, però mi sa tutto molto squallido, io lo dico proprio chiaramente. Quindi non voglio rischiare di entrare in un terreno molto molto molto pericoloso.
1: Non ne vale la pena. Sono cose sue, è normale che secondo me ognuno può credergli, può seguirlo. A noi interessa parlare sostanzialmente di altro, più genuino, e più quelle gossip.
0: Esatto, nel momento in cui queste cose sono vere o meno vedremo. Adesso sono cose gravissime quelle che ha detto, quindi vediamo quello che succede. Non ti ripeto,

0: ma in realtà rischia di saltare perché? Perché il CT della Grecia, Jovanovic, ha chiesto alla sua federazione un cambio di avversario. Perché? Perché non è contento del fatto che Silvio Baldini porterà il 7 giugno in Grecia soltanto l'Under 21. E considerando che Jovanovic, allenatore della Grecia, deve preparare, sostiene lui, la sua squadra in vista della Nations League, lui dice che vuole un avversario forte. Non può perdere tempo, questo lo dico io tra virgolette, contro l'Under 21 di Baldini.
1: C'ha paura perché se perde dopo...
0: Pensava di schierare soltanto Palestra, Bartesaghi, sti giovanotti qua, il CT greco dice oh, ma io voglio un avversario vero. Perché io mi devo affrontare
1: loro chi mettono in campo, ce l'hai la formazione di sto fenomeno, insomma, prendo, questo veramente io veramente, cioè il calcio è no, ce la sta dicendo il nostro amico, no, ma veramente nel calcio ci sono dei fenomeni, ragazzi, che è una roba, la fenomenite ormai è una malattia diffusa, non colpisce solo quelli che gli influencer, ma ce ne stanno certi, ragazzi, è una roba incredibile. Poi spuntano come i funghi, ma una roba, ogni giorno ce n'è uno, cioè io non...
0: Ma poi saranno, una nazionale sarà libera, anche perché io penso che l'Under 21, con tutto il rispetto, saremo anche scarsi, ma l'Under 21 dell'Italia per me deve essere più forte della nazionale A della Grecia.
1: Ma quelli c'hanno paura, ma lui c'ha paura di perdere, dai. Allora, dammi un altro audio, 331-8200213, poi ti leggo un'altra cosa.
2: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. No, volevo sbilanciarmi, anche se è ancora presto, però intanto noi interisti non ci abbiamo niente da fare.
1: Che devi bilanciare?
2: Per una griglia, diciamo, per l'anno prossimo.
1: No,
2: per la
1: dai, già la griglia, no.
0: Che è la griglia?
1: Quindi dai, fine ancora il campionato, il mercato.
0: Non sappiamo neanche chi li allena.
2: In favore del pronostico, campione d'Italia, gruppo forte, quindi no, a differenza dell'anno passato.
1: No, ma dai, ma facciamo la griglia
2: invece
1: mondiale.
2: Come competitor, diciamo, poi al di là delle campagne acquiste, perché secondo me Napoli, Milan, Juve... Le vedo un attimino l'anno prossimo, come dire, potrebbe avere delle difficoltà ancora. Vedo la Roma come rivale più accreditata per il campionato.
1: Vabbè, pensiero tuo rispettabilissimo, però insomma adesso parlare di griglia mi sembra un po'... Qui ancora non sappiamo chi va in Champions ufficialmente, troppo lontano, dai. Voglio vedere il mercato, come si puntellano e si rinforzano le squadre, troppo lontano.
0: Vogliamo dare il tema di giornata?
1: Il tema di giornata? Dai questo tema di giornata.
0: Così vediamo anche la grafica che abbiamo
1: la grafica
0: preparato.
1: Meravigliosa.
0: Grafica meravigliosa perché...
1: E ringraziamo Sorani sempre.
0: Sì, assolutamente.
1: Vai.
0: Qual è la scelta giusta per Maurizio Sarri?
1: Bella sta musichetta, mi piace, vai. E allora, perché? Perché il suo...
0: Perché deve scegliere il Napoli o perché dovrebbe scegliere l'Atalanta? Io vado sull'Atalanta, tu vai sul Napoli. L'Atalanta gli offre 2 anni di contratto, un ingaggio da 2,7 milioni.
1: Più di 2,7 milioni.
0: Più di 2,7 milioni. Diciamo la base, 2,7 base. Più bonus. Un nuovo ciclo e una nuova sfida da aprire con l'Atalanta, con un modulo sostanzialmente diverso rispetto a quello che troverebbe a Napoli, perché 10 anni di difesa a 3... comunque vorrebbe dire anche rivoluzione tattica. E poi c'è un contro, se vogliamo, quello di dover giocare la Conference League, la competizione che lui ha sempre odiato, però un conto è fare la Champions, un conto è fare la Conference. Un altro pro è che troverebbe due dei suoi fedelissimi, ovvero Giuntoli e Pompilio, che sono i suoi due direttori
1: sportivi.
0: Sembra
1: una cosa romana, Giuntoli e Pompilio.
0: Vai tu, vai, perché
1: dall'altra parte invece, dall'altra parte c'è il Napoli che offre 2 anni di contratto come l'Atalanta, 2,7 di ingaggio più bonus, però l'Atalanta parte da 2,7, quindi come ingaggio. Una squadra forte che potrebbe adattarsi subito al suo modulo, ma soprattutto essere composta da giocatori importanti e competere per lo scudetto immediatamente. Poi c'è la Champions! E qui, insomma, lui le coppe non è che le digerisce tanto, però la Champions va fatta bene, perché l'obiettivo del presidente è di andare avanti e, a proposito, ritrova il faraone. Dillana coppia romana.

0: come l'hai pronunciata te,
1: sì, due, di là è più...
0: sembrava una cosa proprio stile, sì, dell'impero romano,
1: Pompili, insomma,
0: dall'altra
1: coloro...
0: parte invece il faraone, quindi beh, l'Egitto e tutto quello che hai capito,
1: certo.
0: Quindi chi sceglierà, quale sarà la scelta giusta?
1: Allora ve la rimetti un attimo, Androne, vai, perché sono i due anni di contratto, sono quelli l'ingaggio, sai, più o meno sei lì. Il primo pro e contro è che da una parte devi aprire un nuovo ciclo,
0: sì,
1: con giocatori diversi, con un modulo completamente diverso. Tu hai detto la squadra pronta, anche perché ieri abbiamo disegnato il suo 4-3-3,
0: che già c'è, comunque ci sono giocatori forti, ragazzi. Centrocampo potrebbe essere composto da Lobotka, McTominay, ad esempio Anguissa, perché poi magari Anguissa rimane. Poi lui ha detto, ho letto, aspetta che te lo dico subito, perché ho letto una cosa molto interessante che riguarda anche il fatto che Sarri comunque a Napoli diventerebbe anche un po' aziendalista. Chissà se Mo Federico mi scrive. Perché avrebbe fatto sapere che Lang, Marianucci, Rafa Marin, Beukman e Gilmour sono i primi acquisti del Napoli.
1: Ah, hai visto?
0: Hai capito?
1: E già gli hai risolto un problema.
0: Quindi, ma mica vengo qui, mica voglio sfasciare la squadra e fa proposte incredibili. Improvvisamente diventa aziendalista pure lui.
1: Anche perché, scusami, se ha mostrato la pazienza e la professionalità di allenare una squadra del genere, come quella, come lo è stata la Lazio, vuoi che gli arrivano Lang, è tutto oro che piove dal cielo.
0: Ma che stai scherzando? Cioè, degli esterni avrebbe Allison, Neres, Lang,
1: cioè passa da Cancellieri, Dia e Noslin ad Allison.
0: Per carità. Allora, e quindi quale sarebbe la scelta migliore? Guardate che adesso, al di là delle battute, l'Atalanta è fortemente in pressing. Esatto, gli ha dato praticamente 48 ore per decidere. E
1: sì,
0: quindi
1: più che altro non vuole farsi trovare impreparata come lo scorso anno, quando fu, mi sembrano, delle ultime a decidere dopo l'addio di Gasperini, andò su Juric. Quest'anno siamo all'inizio di questo famosissimo valzer, allora l'Atalanta vuole farsi trovare subito pronti. Io ti posso dire una cosa, cioè, nel senso, in questa scelta, caro Marco, pesa anche il fatto di accettare una nuova sfida, oppure
0: io ti dico la mia,
1: riprendere, come ti ho detto ieri, riprendere qualcosa di incompiuto, perché quei 91 punti sono stati un po'...
0: Tu dici ritornare
1: indietro,
0: riallacciare tutto
1: una ferita aperta,
0: per andare a prendere il comandante che riparte, attacca al palazzo. Va contro il palazzo, contro tutti e tutti. Bravo, attenzione però, perché se dovesse andare male potrebbe cancellare una storia bellissima. Io adesso, a parte le battute, ma questo non l'escluderei, ragazzi, perché quel calcio lì, io l'ho detto ieri, ma siete sicuri che può essere riprodotto in questo momento? La mia risposta è no, non può essere riprodotto.
2: Quando Bruno disse proprio: sono immagini che non avremmo mai voluto commentare. Chiudiamo con i pareri, insomma, di chi lo ha conosciuto bene. E
0: il sarrismo,
1: sì,
0: no.
1: Ma può anche, scusami, io invece ti dico anche un'altra cosa: può anche andare male all'Atalanta, dove ci dovrebbe essere più lavoro da fare sugli uomini, sul mercato, a livello tattico. I rischi, secondo me, sono più per l'Atalanta che per il Napoli, dove il Napoli trova una squadra forte, pronta per il suo modulo, che fa sì la Champions League. Dall'altra parte invece ti devi ricostruire tutto, fare la Champions modulo che fa sì la Champions League. Dall'altra parte invece ti devi ricostruire tutto, fare la Conference. E l'ultima cosa che ti dico è: il Napoli è l'unica possibilità che a Sarri, forse l'ultima, di tornare su una panchina di una big, perché Lazio e Atalanta sono sì su due livelli molto differenti, però l'Atalanta è ancora un gradino sotto rispetto alle mamma santissime che ci sono in Serie A.
0: Vabbè, vediamo che cosa farà ADL, perché ADL è molto attratto anche dall'idea di Allegri. Questo non lo dovete scartare. Non lo dovete scartare, perché l'obiettivo del presidente del Napoli è sì essere competitivi in campionato, ma lui vuole andare molto avanti in Champions League. Quindi attenzione, dice vabbè, ma Allegri due finali ha fatte, quindi non lo so, vediamo.
1: Dai, vediamo. Ci manca questo tema che hai tirato fuori su Yıldız.
0: Su Yıldız, aspetta però, ti leggo questo. Fiorentina-Atalanta su tutto mercato web sarà l'ultima in viola per tre calciatori, ma altri quattro sono in bilico, quindi anche qui si parla di una bella rivoluzione. Allora, secondo quanto riportato dalla Nazione, alcuni destini sembrano già segnati: Solomon, Harrison e Rugani, che hanno dato tanto, viaggiano verso l'addio con il club viola orientato a non esercitare i rispettivi riscatti, mi sembra il minimo. Poi restano apertissime diverse situazioni di mercato. Dodò continua ad avere estimatori importanti, così come Gosens e Gudmundsson, che gli vuole molto bene Spalletti. Nomi destinati a scaldare le prossime settimane estive. E poi c'è il grande punto interrogativo legato all'attaccante Ken, attorno al quale continua a regnare incertezza sul futuro. Hai capito?
3: Una menzione particolare per Ken, esatto. Sparo, tracce di Drogba.
0: Beh, insomma, però ha fatto una grande stagione, quella dopo, quest'anno meno. Allora, 331-82-00-213, Marco, Sarri torna a Napoli di corsa perché, come dice Conte, vincere a Napoli è un'altra cosa, specialmente per un napoletano di nascita. Buona giornata. Sì, sì, ma devi vincere, non è facile vincere. Quindi non è che va a Napoli e sicuro di vincere. Boh, non lo so, io sono molto scettico su questo ritorno. Però vediamo. Il palazzo ha chiuso per sempre. Sarri è quasi un ex allenatore. Jacopo è molto cattivo. Ciao, con Sarri, ADL e Manna devono prendere un sostituto di Di Lorenzo ed un centrocampista fisico che può...
1: un altro.
0: E può vendere diversi giocatori. Un centrocampista fisico. Va bene, dammi un altro audio.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
4: Quello che in Italia non si vuole capire è la progettualità e la lungimiranza della progettualità che si vuole fare. Basti vedere la differenza con la Premier League, dove sia Liverpool con Klopp e l'Arsenal con Arteta non hanno vinto al primo anno, al secondo, al terzo anno. All'Arsenal ci sono voluti 7 anni per arrivare al titolo, passando per settimi, sesti, quinti posti. Fosse stato in Italia, Arteta al secondo anno sarebbe già stato esonerato e ricambiato il progetto un'altra volta.
0: Programmazione.
1: Sì,
0: programmazione.
1: È vero il discorso dell'Arsenal di Arteta, è vero che la...
0: È vero anche questo.
1: Sì, no, sono d'accordo. Ci sono sicuramente le loro big sugli allenatori hanno un po' più tempo. Qui i cicli più grandi, ultimamente li abbiamo soltanto visti all'Atalanta, che però, come dicevo prima, è un gradino, sì, è una big, però sempre un gradino in meno rispetto agli altri.
0: Cosa volevi dire di Yıldız?
1: No, ero molto...
0: Ah, dell'intoccabile?
1: Dell'intoccabile, sì, no, cioè di spiegarci, di illustrarci.
0: No, perché
1: questo...
0: ho letto un po' dappertutto che Yıldız è l'intoccabile della Juventus e giustamente, insomma, gli hanno dato adesso l'ingaggio più alto, gli hanno dato un bel contratto, è il numero 10 della Juventus, però insomma, la domanda che uno dovrebbe pure farsi, visto che non vai in Champions e quindi devi fare una squadra un po' più forte... Riparti, cioè se arriva un'offerta per Yıldız, che fai? Lo tieni oppure un'offerta importante oppure lo dai via? È intoccabile veramente? Sì o no? È una valutazione. Poi a me piace molto Yıldız, lo sapete, però un discorso che si può aprire e sentire anche che cosa ne pensano. In passato ci sono state delle cessioni importantissime di alcuni giocatori che hanno poi fatto fare il mercato ai club, anche all'epoca dove c'erano tanti soldi.
1: Allora, quindi... senza la Champions è chiaro che secondo me il rischio che arrivi una grandissima offerta quasi irrinunciabile ti farebbe un po', diciamo, ci farebbe pensare. È chiaro che se tu pensi che Yıldız sia il tuo futuro assoluto e che non abbia un prezzo proprio perché è intoccabile, e allora tu ti prendi il rischio e nonostante ti servano quei soldi che non hai dalla Champions, Induiz diventa intoccabile e tu non lo cedi. Ma se arrivano 60 milioni che fai?
0: Ah, boh, io non lo so.
1: Se ti arrivano quei 60 milioni che sono i 60 milioni che ti mancano dall'ingresso in Champions League, se dico 60 potrebbe
0: essere, ma fanno
1: l'aumento
0: di capitale, sta tranquillo.
1: Che fai, lo vendi?
0: Vabbè, lì, però ne parliamo. L'intoccabilità o meno?
1: Quanto intoccabile lo valuti soltanto se rifiuti un'offerta del genere.
0: Assolutamente.
1: Non a parole.
0: Dammi un altro audio, ci stiamo per fermare in questa anteprima. 331 82 00 213.
5: Ciao Marco, Robertino da Torino. Ma io guardando la classifica vedo che dalla seconda classificata in poi tutti stanno cercando di cambiare allenatore o quasi. Ma siamo sicuri che siamo sulla strada giusta? Perché
0: il terremoto che ha fatto
5: praticamente
0: Kivu,
5: di calciomercato non parla più nessuno, si parla solo di calciomercato relativo agli allenatori. Vuol dire che i soldi sono finiti, ma probabilmente anche le idee.
0: Ma
5: cosa perché ne pensi,
0: te ne accorgi adesso che i soldi sono finiti? Scusa, io lo dico da qualche anno. Ecco perché diventano importanti gli allenatori. Invece c'è ancora chi si ostina a mandare i messaggi, i magnati, i cosi, i soldi, eccetera. Vabbè. Allora, vi sento parlare e si evidenzia il fatto che la Juve non faccia la Champions. C'è ancora domenica. Sì, è vero, hai ragione, però insomma serve un miracolo, siamo onesti. Serve veramente un miracolo. Infatti se non fa la Champions, abbiamo detto, qualora non dovesse fare la Champions, l'intoccabilità dei giocatori. Però serve un miracolo, serve un miracolo. Dimmi, che succede?
1: No, abbiamo un altro audio.
0: C'è un audio, vai, poi ci fermiamo.
6: Buon pomeriggio a tutti, io sono Rosario da Frattamaggiore. Se fossi in Sarri io sceglierei l'Atalanta, non ci pinzerei due volte. Ritornando a Napoli non ho assolutamente nulla da guadagnare, perché tutti negli occhi, anche chi non è tifoso del Napoli, negli occhi e nella mente hanno il calcio, il bel calcio che comunque Sarri diede al Napoli e che fece il Napoli in quel tempo. Ora, ritornando quindi tutti a Napoli, tutti si aspettano che il Napoli giochi allo stesso modo, ma i giocatori sono diversi, è passato del tempo. Quindi se fossi a lui andrei all'Atalanta, dove ritroverebbe Giuntoli, dove avrebbe un ambiente che certamente non gli metterebbe la stessa pressione che potrebbe trovare al Napoli. Non so voi come la pensate.
0: Bene, bene, raccogliamo
1: un punto di vista, ma non lo vuole nessuno a Napoli.
0: No, come non lo vogliono? No. Adesso qui noi abbiamo raccolto
1: di trovare, invece mi stai dando tutti questi
0: Giuntoli, Pompilio contro
1: De Laurentiis e Manna.
0: Hai capito? C'è l'impero romano da una parte contro il faraone dall'altra. Ho detto impero romano perché sto connubio mi fa sentire un po'. Vabbè. Allora, 331 82 00 213, dammi un altro audio e ci fermiamo. L'ultimo, dai, di questa parte.
7: No, ragazzi, non si può sentire delle cose. Sperare che la propria squadra del cuore vada in Serie B è come dire me lo taglio più di fare
0: buoni,
7: alla moglie.
0: Buoni.
7: Dai, non si può, non si può.
0: Buoni. Va bene, ci fermiamo. Abbiamo terminato qua l'anteprima con questo messaggio del nostro amico che salutiamo.
1: No, aspetta.
0: Che vuoi? Dai, veloce, che devo chiudere. Che succede?
1: Solakis in porta.
0: Mamma mia.
1: Tsimikas a sinistra.
0: Ma è un fenomeno.
1: Koulierakis e Retsos, difensori centrali, con Vagianidis a destra. Centrocampo a 2, Triantis e Kurbelis. Numero 10, Tsolis, con Bakesetas e Masuras a sinistra. Trequartisti alle spalle di Pavlidis come punta centrale, attaccante del Benfica.
0: Così mi ricordo solo Dellas.
1: Della Grecia.
0: Mi ricordo solo Dellas. Vabbè. Allora,
1: ciao.
0: Francesco, a domani. Break per noi. Torniamo tra poco con Stefano Impalomene e tutta la squadra.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Buon pomeriggio da Marco Piccari.
5: E Stefano Impallomeni, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Ben trovati, salutiamo anche gli amici che ci seguono su Italia 7 in Toscana, che si collegano con noi in questo momento. Allora, salutiamo tutti. Allora, caro Stefano, anche oggi abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Però, intanto io, mentre stiamo preparando il collegamento, i primi due collegamenti iniziali in questa parte di trasmissione, ma io voglio farti, voglio fare una domanda pure a te e a tutti gli altri. Ma siamo sicuri, oggi il titolo, no? Conte ancora in azzurro, comunque sempre in azzurro, perché, ma siamo sicuri che questa è la strada di Conte?
5: No,
3: hai qualche dubbio, ti tieni qualche
5: dubbio? Sì,
3: oppure...
5: sì, che non ci saranno le parole, diciamo, ufficiali da parte di De Laurentiis,
3: perché poi il 22 c'è l'elezione del presidente,
5: sì.
3: No? Quindi hanno già deciso il CT e prima del presidente.
5: Oggi è spuntato Mancini, ho letto,
3: sono... Mancini, Allegri, però già danno Conte tutti in nazionale.
5: Sarri doveva andare a Bergamo,
3: Sarri, aspetta, Sarri già
5: a Napoli, a Firenze.
3: Però insomma, su Conte mi voglio un attimo fermare, voglio parlare insieme a Fabio Ravezzani. Ciao Fabio,
6: ciao,
3: ben trovato.
6: Ciao, saluto a tutti.
3: Ben trovato e grazie come sempre. Poi c'è con noi anche Franco Ordine. Ciao Franco.
7: Ciao Franco. Eccoci.
3: Ti sentiamo benissimo. No, chiedevo, insomma, ho iniziato così con Stefano, volevo sentire anche voi. Siamo sicuri che Conte, insomma, è destinato alla nazionale? Ravezzani.
6: Ma sai, io, Franco Ordine ha una...
3: Infatti.
6: Una frequentazione anche alle origini pugliesi con Conte che io non ho, e io sono un pochino più critico, diciamo, storicamente nei confronti di Conte. Io guardo lo storico di Conte. Conte non ha mai lasciato un euro sul tavolo, mai. Ovunque sia andato, addirittura ha fatto una causa milionaria a Chelsea, insomma, si è fatto pagare fino in fondo, ha fatto un capolavoro facendosi dare 7 milioni di euro dall'Inter e andandosene via dall'Inter. Ora che Conte improvvisamente, diciamo, folgorato dal sole di Napoli, faccia il super signore e dica: ma si avrei ancora 8 milioni, ma non importa, vado via, non preoccupatevi. Ecco, ci crede mia sorella, che non ho. Quindi io unisco, come si faceva con la settimana enigmistica, no? Unisco i puntini. I puntini dove ci portano? La tua premessa è saggia, no? Ancora non c'è un presidente di Federcalcio. Quando ci sarà probabilmente Malagò, ancora non si capisce bene come potrà pagare a Conte quei soldi, perché
3: esatto.
6: Poi noi diciamo sempre c'è lo sponsor, sai, lo sponsor, però c'è qualcuno che i soldi li deve mettere per arrivare almeno 6, 7, 8 milioni.
3: Che la vedo dura.
6: Dove ci portano i puntini invece? Ci portano verso Torino, dove? Come un libero giubilato. Il buon John Elkann fa l'ennesima figura di palta dopo una rivoluzione che non ha portato nulla. Dove c'è tale Chiellini che sembra essere in procinto di assumere più poteri, il quale Chiellini un anno fa di questi tempi corteggiava intensamente Conte. Allora, secondo me, Conte, se se ne va, è perché sa già dove va, e probabilmente l'ipotesi Juve, così io unisco solo i puntini, tu vai a allenare la Juve, una squadra che ha fatto un disastro dietro l'altro, per poco che fai hai sempre fatto meglio, torni nella città dove comunque c'è chi ti critica perché sei andato in maniera veramente pessima, però rimani un asset importante della storia bianconera. Io, più che nazionale, dove invece ci sono tutte queste variabili, lo vedrei alla Juventus.
3: Prima di andare Franco voglio sentire Stefano, tu ti lasci anche tu, ecco quello che diceva Fabio, questo tipo di ipotesi? Ricordiamo che c'è Spalletti che c'ha 2 anni di contratto appena rinnovato.
5: Potrebbe, però insomma la vedo difficile che possa andare alla Juve. C'è Spalletti che è rinnovato, adesso parlerà con Elkan e capirà se ci sono margini, non di cambiare questa squadra, di rinforzarla, di avere di dare un senso, a un senso che non riesco ad afferrare da 4-5 anni a questa parte, lì, da quelle parti a Torino. Quindi credo che Spalletti sia disposto ad ascoltare, e soprattutto anche magari non tanto il discorso chi mi vai a prendere, ma ci possiamo fidare l'uno dell'altro, oppure è il giostra avanti un altro. Io penso che abbiamo 3 allenatori in un anno.
3: Sì, sì.
5: Un anno e 2 mesi, non so,
3: assolutamente.
5: Di che stiamo parlando?
3: Franco, che mi dici?
8: Ma guarda, io faccio, non metto insieme i puntini, ma faccio una serie.
3: Bella,
8: di
3: sta cosa dei puntini mi piace, però, perché c'erano dei giochi molto bella. Carini nella settimana agonistica. Tu univi i puntini, usciva fuori il disegno, era bello, no?
8: Sì, sì, sì. Ricordi, eh. Allora, io invece faccio una serie di fotografie. La prima, io sono stato lunedì scorso a Napoli. Dopo Napoli-Bologna, partita sì. persa in casa all'ultimo, e lì in quella circostanza ho riscontrato in maniera molto evidente quello che era avvenuto, e cioè lo sfilacciamento del rapporto tra Antonio Conte e il suo spogliatoio. Perché quando lui dice a Spinazzola a pochi minuti dalla fine: preparati Spina, entra e vai a destra, e lui dice: ma come anche a destra, è proprio indispensabile. E lì lui ha una reazione, e si capisce in sostanza che si è esaurito il rapporto tra Antonio Conte e lo spogliatoio, che è stata diciamo uno dei segreti della sua carriera e anche del fatto che è rimasto a galla in una stagione in cui ha avuto quella, quella strage di infortunati. Se si aggiunge alla rottura che c'è in maniera quasi pubblica con lo staff medico, sempre per la storia degli infortuni, capisci che ormai da tempo lui, e poi quando dopo Pisa dice il presidente sa come la penso, sa che cosa gli ho detto, vuol dire che gli hanno chiarito e hanno stabilito l'epilogo già da tempo. Cosa farà Conte? Io personalmente in questo momento lo vedo molto più a casa per un anno a aspettare qualche buona occasione, per il momento. Poi magari ci possono essere anche sviluppi immediati. Per quel che riguarda la nazionale, è vero che noi diciamo dal punto di vista squisitamente formale Malagò sarà in grado di pensare al prossimo CT dal 23 di giugno, cioè 24 ore dopo la sua elezione, ma è evidente che avendo già oggi acquisito in tasca l'appoggio delle varie componenti che lo portano a sfiorare quasi il 60% dei voti, vuol dire che ha in tasca la prossima elezione. Quindi non dico per firmare contratti, perché non si possono firmare, ma per cominciare a fare qualche sondaggio sicuramente sì.
9: Certo.
8: Io penso che lui voglia anche dare, per evitare, siccome lui si presenta con un ticket, e cioè preparato da Marotta, e cioè lui presidente e segretario generale l'avvocato Viglione, che è attualmente il capo dell'ufficio legislativo della federazione, oltre che avvocato di Gravina, allora per dare un tocco di romanità, secondo me, io credo che lui, anche per i suoi rapporti personali, abbia sicuramente già fatto un sondaggio con Mancini, se non proprio anche con Allegri. Allora secondo me questo è il eventualmente da dove si potrà tirare fuori il prossimo CT. Concludo: a livello di calcio dobbiamo però prepararci a il prossimo cambiamento fatto apposta perché nulla cambi, perché da qualche giorno si è capito che la Lega di Serie A ha già deciso di riconfermare come consiglieri federali gli stessi che sono appena usciti dal Consiglio federale per la Serie A, e cioè Marotta, Chiellini e Campaccia dell'Udinese, e quindi prepariamoci che non succede assolutamente nulla.
3: Prepariamoci, Steph. Intanto, però che dire dei due nomi che ha fatto Franco? Mancini e Allegri? Sì. Proprio per chiudere questo discorso. E quindi Allegri potrebbe lasciare il Milan?
5: Potrebbe, certo, ma potrebbe succedere tutto, come ha detto giustamente Fabio, che Conte possa andare alla Juventus.
3: La vedo quindi difficile, vincerebbe, però vincerebbe Ibrahimovic.
5: Ma insomma, chi si muove per primo, effetto domino, poi dopo a quel livello vai a riempire le caselle. Però non è che funziona che se Spalletti non va più alla Juve va al Milan e queste cose qua, insomma, poi facciamo un po' il gioco noi. Non è così tutto semplice. Cioè, io vedo vedo qualcuno si muoverà, qualcuno andrà via, questo sicuramente.
8: Ma io vedo la conferma di Spalletti. Io
3: conferma di Spalletti. Sì, sì. Stefano lo dice da giorni. Tu, Fabio, invece, sei meno possibilista della conferma di Spalletti?
6: Sai, diciamo, sono opinioni le nostre, no? Perché nessuno è nella testa di John Elkann. Certo che se lui, sai, poi stiamo parlando di una cosa per cui lunedì prossimo ci ritroviamo tutti quanti, diciamo, oh, alla fine è andata la Juventus in Champions, il Milan non ce l'ha fatta, e quindi cacciano Allegri e Spalletti, esatto. Un fenomeno. Esatto. L'unico dato certo, l'unico dato certo su cui noi possiamo ragionare è questo, che tutti danno per assodato. Conte rinuncia a 8 milioni di euro.
3: Sì.
6: Ora, che Conte rinuncia a 8 milioni di euro per la filosofia della sedia a dondolo, non ci credo. E quindi,
8: no, Fabio, sicuro Conte... c'è una decisione consensuale che prevederà un parziale riconoscimento. Questo è scontato.
6: Sì. Però ecco, che Conte rinuncia a quei soldi mi sembra improbabile. Quindi se Conte lo fa, anche se dovesse rinunciare a 4 milioni, è perché sa già cosa succederà. Io credo che Conte sia troppo astuto e troppo scafato per andare al buio senza avere un'alternativa già pronta. Quindi la vostra controobiezione diventa, e come fai a dire che va alla Juve se magari poi invece Spalletti va in Champions e lui non se ne va via? È un'ottima considerazione. Penso però anche che l'ennesimo fallimento fragoroso di Elkann lo porti a dover cercare finalmente una mossa molto forte. La mossa molto forte è o affidi tutto a Del Piero o richiami Conte, secondo me, a prescindere.
8: Bella questa.
5: Ci potrebbe stare.
3: Ci potrebbe stare. Ci potrebbe questa stare. Ci potrebbe stare. Ci potrebbe
5: non
3: stare.
5: Sì, il che però secondo me non risolverebbe la questione, perché insomma non è che puoi cercare il totem, cioè questo fetiche, per poi rilanciare cosa, insomma. Nel senso che poi resterebbe, cioè non è che ti prendi un ombrello o Conte o Del Piero e poi che fai?
8: Però Del Piero in questo momento, secondo me...
5: Ma secondo me non ci va in questo momento Del Piero.
8: No, no, non è che non ci andrebbe, perché ci andrebbe e ci avanza anche il resto. Il problema è che sarebbe antitesi con Chiellini, perché mi pare che adesso Chiellini, che tra l'altro è già consigliere federale, sarà riconfermata da consigliere federale, mi sembra che con Comolli... finito in un cono d'ombra, stia guadagnando,
5: sta studiando anche... da direttore generale
8: esatto. Quindi o si sceglie,
5: e Del Piero che va a fare là, Franco?
8: E dovrebbe fare il presidente e il commercialista di Elkann, e non credo che lo possa cambiare, quindi dovrebbe fare una specie di amministratore delegato. Però può diventare amministratore delegato uno obiettivamente che non sa nulla di conti, di bilanci, la vedo un po' o va in sopra Chiellini o a fianco di Chiellini, oppure prendere il posto di Comolli mi sembra un po' complicato.
3: Fabio, quella frase che ha detto a fine partita Spalletti, quando ha detto vabbè, non è la partita della vita, tu hai fatto un discorso dopo, è andato oltre il calcio eccetera, però quando dice potevamo anche non andare in Europa League, non si è giocato, cioè, nel senso, non so frasi da allenatore da Juve, io tendo a pensarla in questa,
6: è uno che tende a smarronare, come
3: capito,
6: no,
3: cioè, nel senso, un allenatore da Juve non può dire una cosa del genere, cioè, poi no. Tra l'altro noi con Stefano siamo andati a ritroso nel tempo e abbiamo preso la dichiarazione iniziale con Chiellini, c'era quando lui disse lottiamo per lo scudetto, ci sono 29 partite, perché non possiamo pensare di lottare per lo scudetto? E poi mi viene a dire all'ultima partita, penultima partita, potevamo non andare anche in Europa League. A me mi sembra, cioè, io se fossi Elkann ci penserei un po', ecco, devo dire la verità.
6: Ma io se fossi Elkann intanto saremmo molto ricchi e non staremmo qui
3: sì, diciamo, a parlare a noi quattro, sì, pure questo è vero, insomma. Faremo altro magari
6: questo... alle Maldive ma detto questo, io provo a immaginare che l'orgoglio di Elkann sia molto ferito. Ora, è pur vero che lui deve fare tutte queste mosse coordinandole sempre con il resto di una famiglia sterminata, no? Mi raccontava Cobolli Gigli che quando si trattò di prendere Cristiano Ronaldo, Andrea Agnelli mandò a tutti i vari azionisti Exor un promemoria dove spiegava i vantaggi di questa operazione con tutta una sezione, 20 pagine per convincerli. Quindi non è che John Elkann può muoversi così indipendentemente da tutti, però per il suo orgoglio, il suo amor proprio, spero e penso, essendo lui credo dotato di una intelligenza normale, che voglia dire adesso basta, adesso ci metto un carico da 90, non se ne parla più perché sono 3 anni che faccio figuracce. Ecco perché ti dico che secondo me la posizione anche di Spalletti è fortemente a rischio, non escludendo anche certe frasi infelici di Spalletti. Quello che ha detto grida vendetta agli occhi di un tifoso della Juventus.
3: Esatto, esatto.
6: Quello che dice il capitano, che dice è difficile giocare a Torino, allora non andare a giocare a Juve e non fare il capitano, ma che ragionamenti sono? Quindi c'è tutto, diciamo, una situazione in cui non credo che Spalletti sia in grado di incidere nella prossima stagione. Lui è meglio di tanti altri, ma credo che serva una terapia d'urto per la Juventus in questo momento.
3: E ci vedi meglio Conte, quindi, per una terapia
6: senza dubbio, per 2 anni, poi per lo lasciamo andare.
3: Eh sì, tanto ormai il suo percorso è questo, insomma, più di 2 anni non riesce a stare. Sentite, altro allenatore che, diciamo così, si trova di fronte in questo momento ad una scelta, l'abbiamo chiamata Stefano, riflessioni sarriane. Guarda, ti faccio vedere questa grafica, perché Sarri adesso è preso tra l'Atalanta e il Napoli. Cioè, l'Atalanta gli offre 2 anni di contratto, così come il Napoli. L'ingaggio dell'Atalanta sono 2,7 di ingaggio, ma più di 2,7 di ingaggio, scrivono. Mentre il Napoli 2,7 più bonus. Un nuovo ciclo aprirebbe con l'Atalanta, mentre troverebbe una squadra pronta con il Napoli. Con l'Atalanta giocherebbe la Conference, con il Napoli la Champions. Ritroverebbe Giuntoli nell'Atalanta e ritroverebbe il Faraone dall'altra parte, il presidente De Laurentiis. Che deve scegliere? Bergamo? Sì. Perché Bergamo?
5: Ma perché? Cioè, tu hai una nuova sfida, forse guadagnerà anche qualche soldo in più, non lo so. Nuovo ciclo, potrebbe vincere la Conference, ritrova Giuntoli, meglio di così. Può parlare di calcio con i Percassi, perché insomma i Percassi capiscono di calcio, quindi è una società solida, una provincia ricca, sanno fare calcio e hanno una squadra da terzo, secondo, terzo, quarto posto. Quindi che va a fare? Cioè, voglio dire, si rificca in una situazione lì a Napoli, gli chiedono una grande bellezza, ti ricordi quando facevamo quei campionati?
3: Vivono di ricordi, cose, eccetera. Io sono Bergamo, d'accordo. Bergamo per Impallomeni, ordine.
8: Allora, intanto non cambia, cambia clamorosamente il piano del Napoli. Non è vero che trova una squadra pronta, perché il piano industriale che De Laurentiis ha illustrato a Conte, che ha spinto Conte a dire allora va bene, separiamoci consensualmente, è il seguente: abbattimento del monte stipendi, non conferma di contratti di in scadenza di gente di prima fila come lo Bogdan da una parte e chissà dall'altra. L'unico che sembrerebbe destinato a essere riconfermato come età avanzata e Spinazzola, e puntare decisamente sui giovani, per cui da questo punto di vista mi sembra più adatto questo piano a Sarri che non l'Atalanta, che dovrebbe, diciamo, fare solo e soltanto delle correzioni in corsa. Io penso questo, quello che diceva Stefano è molto vero, e cioè l'attrazione è lavorare con Giuntoli, perché i due hanno già lavorato in maniera eccellente a Napoli per molti anni. L'unica cosa da capire è, secondo me, quali sono i piani alternativi di De Laurentiis se Sarri dovesse dire
3: Qual è secondo te? Io ho un'idea da giorni.
8: Mi dicono Allegri, però onestamente non ti so dire.
3: Io pure sono convinto che sia questa la strada. Fabio?
6: Vi dico questo, poi vi devo salutare.
3: Sì, sì,
6: io poi la penso come Franco, e cioè Sarri ha 67 anni. Allenare il Napoli comunque a livello di prestigio, di visibilità, un Napoli reduce da una stagione deludente, perché come disse sciaguratamente Antonio Conte, arrivare secondo o arrivare quarto non cambia poi granché, se è andato male, clamorosamente male in Champions, eccetera. Quindi credo che a parità, anche guadagnando qualcosa in meno, fosse il fascino di tornare su una piazza comunque che conosce e interpreta molto bene, perché il vittimismo di Sarri a volte è il vittimismo di una parte di Napoli, no? Non diciamo di Napoli, ma insomma c'è una tifoseria che si sente sempre costantemente sotto scacco dalle squadre strisciate, come le chiamano loro, dal nord. Quindi mi pare che lui sia perfettamente in sintonia con questo. L'Atalanta, sai, è una seminobile ormai, però insomma il fascino di Napoli. Io credo che Sarri alla fine propenderà per il clamoroso ritorno.
3: Va bene, staremo a vedere. Ti saluto e ti ringrazio. Fabio, a presto. Saluto a Fabio Ravezzani. Franco, ti trattengo ancora. Intanto c'è una domanda di un ascoltatore, perché ti chiede: stasera ci sono i playoff, il Catanzaro può vincere i playoff? Stasera abbiamo la partita con il Palermo, abbiamo 3 gol di vantaggio, siamo una squadra tutti italiani, Iemmello, Liberali, insomma, cita la squadra. Che cosa ne pensi?
8: Allora, io ho una particolare propensione per il Catanzaro, perché ciascuno di noi ha dei legami che resistono negli anni, perché Pietro Iemmello è stato il bomber del mio Foggia negli anni di De Zerbi, e quindi capirete che continuo a seguirlo con grande simpatia. Poi c'è un ragazzino che ho visto esordire addirittura in Serie A qualche tempo fa, che è Liberali, e che mi sembra dotato anche di un grande talento. E poi soprattutto devo dire che il calcio di Aquilani sta conquistando molta critica, perché ha lavorato benissimo prima con la Primavera, poi con il Pisa, adesso con il Catanzaro, quindi è segno che sta facendo strada la sua idea di calcio. E quindi devo dire francamente che il 3-0 dell'andata è tanta roba. Io penso che alla fine ce la farà, e sarebbe devo dire, anche dal punto di vista calcistico, una finale Monza Catanzaro sarebbe grandissima cosa, perché vorrebbe dire una del nord e una del sud, sarebbe perfetta.
3: Bello, il Catanzaro tra l'altro ne abbiamo seguito molto la Serie B, Stefano, quest'anno ha fatto un bel calcio.
5: Sì, è una delle migliori, sì, insomma, della Serie B.
3: Siamo al Frosinone, penso che siano state le due squadre che hanno
5: espresso, anche la Juve Stabia,
3: cioè, sì, no? Sì, sì,
5: quindi anche Abate credo,
3: sì, sì,
5: fatto un ottimo lavoro. Poi non tutto quel problemi che
3: c'è. Sì, sì, sì, no, assolutamente.
5: Quindi
3: no,
5: Catanzaro ce la può fare, sì.
3: Parte dal 3-0, che è un bel vantaggio.
5: Ma anche in una ipotetica finale con il Monza, secondo me, un doppio confronto ce la potrebbe fare.
3: Vediamo, stasera alle 20, e poi ci sarà anche la finale di Europa League
5: Aston Villa Friburgo.
3: Sì, ci sarà anche questa. E senti, l'ultimissima invece, Pep Guardiola, che fine fa secondo voi? Franco, che dici?
8: Io ho sentito parlare di una candidatura addirittura per la nazionale italiana.
3: Sarebbe bellissimo.
8: Sì, sarebbe la prima volta che c'è un CT straniero, anche se abbiamo avuto quella, molti non se lo ricordano perché purtroppo non conoscono la storia, se c'è stata, vi ricordate, a metà degli anni 60, quel breve interregno di Elenio Herrera, sì, CT della nazionale. E quindi da questo punto di vista dico che sarebbe qualcosa di grande e di straordinario, anche se mi rendo perfettamente conto che un CT non ha la possibilità di allenare, quindi diciamo il valore aggiunto di Guardiola obiettivamente verrebbe un po' meno.
3: Questo è vero, perché,
5: ma poi
3: però
5: non lo immagino subito breve periodo,
3: dici che si prende un anno
5: ma
3: sabbatico.
5: Stai scherzando, hai visto com'è?
3: Sì, sì,
5: visto la fine partita, come è devastato,
8: è un po' schizzato.
3: È ora che si prende una piccola pausa pure.
5: Ma lui continua, però continua. Ma io avevo suggerito un anno sabbatico alla professore, però insomma,
3: scorso,
5: sai, ogni tanto
3: scorso.
5: Anche Franco, che è un maestro, però vedi, anche Franco si prende gli anni sabbatici. Quindi, alla fine quando sei in una cattedra vai avanti come un treno. E
8: ti posso dire che è lo stesso sentimento che anima in questo momento Antonio Conte,
3: cioè di fermarsi un po'.
5: Sabato.
8: Sì, sì.
3: Ma lo sai, Franco, che io sono convinto che si
5: Franco,
3: ferma.
5: A quei livelli, secondo me, ti devi fermare, perché hai il cervello che ti va in fumo.
8: Perché
5: dai.
8: ha avuto diciamo 2 anni molto stressanti.
5: Esatto.
8: E non era mai successo, non so se vi ricordate questi dettagli che sono secondo me un segnale incredibile, durante le 2 uniche soste per la nazionale lui per una settimana è tornato a casa a Torino.
5: Sì,
3: è vero.
5: No, per due volte
3: l'ha fatto. Due volte, mi sembra.
8: Due volte.
5: Sì.
3: Vabbè,
5: quindi sono segnali.
3: Io la vedo anch'io come Franco, cioè di un anno sabbatico, di un anno dove si ferma, si rigenera, sì, ritrova le energie, anche magari che so, studia qualche aggiornamento, qualcosa, perché poi gli allenatori quando sono fermi si mettono pure a vedere partite, eccetera.
5: Però diciamo anche questo di Guardiola. Ma...
3: Guardiola, secondo me stavolta pure lui, vedrai che
5: gli hanno fatto il coro. Ancora un anno,
3: ancora un anno.
5: E quindi,
3: vabbè, vediamo. Intanto, complimenti all'Arsenal che dopo 22 anni torna a vincere la Premier League.
5: Bravo, vabbè. Calafiori, perché ha fatto la scelta giusta. Cioè,
8: Se lo meritavano, se lo meritavano,
3: assolutamente. Franco, grazie. Ciao, Franco, come sempre. A presto. Un abbraccio a Franco Ordine. Grazie ancora. Break per noi. Torniamo con altri temi, altri amici. E tra poco state con noi perché abbiamo appena iniziato questo lungo pomeriggio.

0: Allora, ben trovati di nuovo. Un saluto a tutti da Marco Piccari e Stefano Paloni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Mi scrive Camillo De Michelis, il nostro inviato sulla Juventus, Radio Bianconera, eccetera, e che Del Piero è andato al J-Medical, adesso usciva con la macchina.
1: Vabbè,
0: io riporto questa cosa qua, insomma. Quindi, visto che prima parlavamo di Del Piero, il futuro, la Juve, eccetera, eccetera.
1: Non vabbè, gioca domenica.
0: Non gioca, vorrebbero convocarlo, ma non è possibile.
1: Con Del Piero mi sa che qualche speranza in più, no? Possibilità.
0: Vabbè,
1: parte le battute.
0: Assolutamente. Allora,
1: anche il migliore, dai, questo finale, tutte le 20:45, quindi.
0: È tutte le 20:45 di nuovo, sì, per questo gran finale.
1: Anche Lecce Cremonese, quindi. Sacco di partite.
0: Sì, beh, c'è pure la salvezza, si lotta, insomma, stasera c'è la playoff della Serie B, poi c'è la Europa League, insomma, non ci facciamo mancare niente, dai. Poi venerdì c'è anche il playout. Capito?
1: 0-0 all'andata.
0: In
1: Bari su Tirol.
0: Raccontato, se non erro, da Ricky Buscaglia, che sta qui da noi, è vero?
1: Ricky? Grande Ricky, eccoci.
0: Ciao Ricky. No,
2: confermo. Ho commentato io Bari su Tirol gara 1, sì, confermo.
0: Vediamo un po' come andrà a finire. Stasera c'è invece il playoff tra Palermo e Catanzaro, altra bella partita. Vediamo. Voglio chiedervi una cosa. Sto leggendo, Stefano, insomma, su Ildiz. Noi ne abbiamo parlato giorni fa. Insomma, tu hai fatto anche un po' una riflessione su questo calciatore che insomma deve crescere ancora di più, no?
1: Deve essere messo. Quantomeno deve essere messo in condizione di essere se stesso. Mi pare, insomma, ci sono anche difficoltà di vario genere. È un giocatore formidabile, dal talento innegabile. Però, insomma, noi non ci dobbiamo rifare giovane, 21 anni, bisogna portare pazienza. Quando giochi con la maglia della Juventus, sei capitato lì e hai avuto anche la grande
0: maglia pesante, poi, perché è numero 10. Certo.
1: Noi dobbiamo anche, voglio dire, secondo me, nelle nostre analisi, ma poi per carità, ognuno fa la sua, però insomma, non severi, però bisogna essere esigenti, perché bisogna capire dove stai. Allora, se stai alla Juventus e sei il punto di riferimento, ti hanno rinnovato un contratto, ti hanno riconosciuto il valore, tu devi rispondere sul campo. Ha avuto problemi fisici, sì, però poi è anche capire a quell'età come giocare con i problemi fisici. Io ho visto un sacco di giocatori prima e dopo, no? Che anche con i problemi a un'età, diciamo, non ancora fatta, cioè con non compiuti da un punto di vista proprio professionale, dal carattere, la personalità e dalle presenze, insomma, dagli anni, sapevano giocare anche in condizioni meno mate, come si diceva una volta. E allora ginocchio, c'ha l'infiammazione, poi vai, scorgi, sblocchi una statistica, vedi che presso a poco Sulé e Ildiz hanno giocato le stesse partite, più o meno hanno lo stesso talento, l'altro, diciamo, è più avanti, perché Ildiz un pochino, anzi, più avanti di Sulé, però ha fatto 9 gol in più, e però lui ha giocato 3 anni alla Juve, essendo un uomo di riferimento. Quindi allora, noi ci poniamo la domanda: chi è che ti deve permettere, ti deve consentire il salto di qualità all'interno della Juventus? Il giocatore più forte, quello dotato tecnicamente, quello che c'ha strappi, quello che c'ha estro.
0: Quindi lui?
1: E lui nella seconda parte della stagione, Marco, è mancato clamorosamente, perché per vedere
0: è stato anche non benissimo.
1: Tutti e 19 partite non è stato benissimo?
0: No, magari in questo finale.
1: 5-6 partite, non segna da marzo, ha fatto 4 gol in giro di torno. Sono andato a vedere la radiografia dei suoi 10 gol. Mi ricordo una doppietta con il Cagliari, mi ricordo un gol col Sassuolo, 4 punti, assist a Iosa, quindi facciamo così, diciamo che Ricky forse sa tutto perché c'ha l'archivio là, però quanto ha portato? 12 punti? Oh, 12 punti uno come lui sono pochi, 12, 13.
0: Sono pochi, no, domani.
1: A Udine l'ha vinta da solo, altre partite a...
0: Si parla di un giocatore intoccabile.
1: Ma per carità, ma non è che lo metto in discussione, però anche noi, secondo me, occorre equilibrio, perché io... poi vai a vedere la classifica marcatori e Davis ha fatto gli stessi gol, Kristovic ha fatto gli stessi gol, Scamacca ha giocato 10 partite intere, ha fatto gli stessi gol, dov'è l'errore? Allora dice, no, ma quelli sono bomber. Ho capito, allora passa e vai un bomber?
0: Aspetta, che a proposito di bomber c'è David Di Michele con noi. Ciao, David, ben trovato.
3: Buonasera,
0: ciao dai. C'è Stefano Palomeni, c'è Ricky Buscaglia collegato. Ricky, vengo da te, così diamo un attimo il tempo a Davide di ambientarsi sul discorso. Stavamo toccando un po' l'argomento Yıldız, che viene definito come giocatore intoccabile nella Juventus, una Juventus che è a rischio, diciamo, Champions, quindi non andare in Champions, quindi dovrà rivedere anche un po' il suo piano organizzativo per il prossimo anno per quanto concerne
1: probabilmente
0: il
1: se
0: mercato,
1: stai lì perché si è fermato lui.
0: Ricky,
1: se no ci andrà in Champions.
2: Ma allora, il contesto generale è quello che hai detto tu, cioè se non va in Champions League è una bella botta economica per la Juventus, e qualsiasi previsione poi rischia di essere fatta al ribasso. Detto questo, che Yıldız sia l'elemento più forte della rosa della Juventus credo che non lo si possa mettere in dubbio. Il giochino che si può fare in una fase di in una settimana in cui si sta criticando a fondo la composizione della rosa della Juventus, il suo reale valore eccetera, è Yıldız giocherebbe titolare dove, in quale altre squadre? Io ne trovo tante
0: della Serie A o in Europa? Ti faccio questa
2: domanda. No, anche in Europa.
0: Ah, okay.
2: Anche in Europa, secondo me, Yıldız può ritagliarsi un ruolo. Cioè, basta vedere anche semplicemente Kvaratskhelia, che a Napoli aveva già fatto vedere ottime cose, quello che è diventato al Paris Saint-Germain. Cioè, spesso il contesto fa anche molto la differenza.
0: Però Kvaratskhelia mi sembra che sia stato più incisivo, correggimi se sbaglio, rispetto a lui, no?
2: Ma il contesto che fa la differenza, Marco. Cioè, secondo me, soprattutto a quell'età, allora, noi appiccichiamo troppo frequentemente la parola campione a tantissimi giocatori, quando è una parola pesante, in cui si può spendere per 4, 5, 10, quando hai una generazione veramente clamorosa, parlo a livello proprio anche mondiale, europeo. Mm-hmm. Lui è un ottimo giocatore, un buon giocatore che può diventare ottimo giocatore. Kvaratskhelia visto a Napoli, Kvaratskhelia visto a Paris Saint-Germain, sembrano quasi due fratelli, cioè non sembrano quasi parenti, cioè Paris Saint-Germain è devastante. Al Napoli è stato incisivo, ma sembrava quasi lo scudetto più di Osimhen, di Spalletti, però cioè
0: vabbè, lì è maturato, tu dici, lì è cresciuto ulteriormente, è cresciuto.
2: Il tra 2-3 anni secondo me stiamo parlando.
0: Quindi domanda secca che ti faccio, non ti priveresti mai di un giocatore del genere per fare voglio dire, per fare un mercato forte, no? Cedendo un big di quel calibro non lo faresti, insomma, ecco questo.
2: Per tanti motivi, Marco, ma persino per il popolo juventino. Cioè, se il popolo juventino già non gli porti la Champions League, cedono Yıldız, ragazzi. No. Cioè no, non esiste. Cioè Yıldız non può essere toccato per mille motivi, compreso anche quello ambientale. Cioè in questo momento devi costruirgli la squadra attorno con i margini di manovra che rischiano di essere drasticamente più ridotti.
0: Dopo vengo pure da te, Stefano, però lo voglio chiedere anche a Davide Michele, così lo saluto di nuovo. Davide.
4: Ciao a tutti. Guarda, io vado oltre.
0: Avvicinati un po' perché ti sentiamo lontano al telefono. Vai.
4: Mi senti adesso? Mi sentite?
0: Sì, adesso meglio, vai, dicevi?
4: Io vado oltre, ho sentito il discorso di Kvaratskhelia. Stiamo parlando di Kvaratskhelia.
0: Però Davide, ti sentiamo troppo lontano dal telefono, non so se è viva voce o meno, però ti sento lontanissimo. Sì.
4: Ho problemi di audio, può darsi.
0: Prova un po'?
4: Adesso?
0: Un po' meglio, dai.
4: Io vado oltre, perché Kvaratskhelia il primo anno con Spalletti è stato devastante. I 6 mesi con Conte dopo è stato un giocatore normale. Secondo me questi giocatori, quando sono ingabbiati dal tatticismo, non riescono a rendere come vorrebbero. E il motivo che vanno all'estero e riescono a rendere ci deve far riflettere e pensare. Perché gioca in maniera tranquilla, serena, senza patemi d'animo, senza tante situazioni, e penso che Yıldız possa fare questi discorsi. Sicuramente oggi Yıldız non è un campione, è un buonissimo giocatore che può diventare un ottimo e anche un top player, però in questo momento lo vedo in grandissima difficoltà in questa Juventus, in questa situazione della Juve, perché oggi se la Juve non va in Champions sicuramente lui è quello più legato di tutti, perché c'è, come hanno detto gli altri, se c'è Yıldız se non porti la Champions, c'è una piccola rivolta del popolo giuventino sicuramente, e questo penso che debba far pensare un po' tutti.
0: Stefano?
1: Su cosa?
0: Su l'intoccabilità di questo calciatore di fronte ad uno. Io ho fatto uno scenario un po' provocatorio, è chiaro.
1: Non esistono calciatori intoccabili. Cioè tu puoi puoi vendere anche un calciatore così se hai un allenatore forte come Spalletti in panchina. Cioè, mi spiego meglio, se dovesse arrivare Foden, Bernardo Silva o Ondoye con Spalletti, io credo probabilmente, se sono dirigente della Juventus, so che in Champions League ci vado, anche senza Ildiz, ecco. Lancio una provocazione, poi sono d'accordo con quello che ha detto Righi, anche Davide, in questo momento probabilmente non te ne puoi privare, però se hai le idee chiare e fai un rischio calcolato e se sacrifichi il tuo pezzo forte a patto che tu possa costruire una squadra molto competitiva, perché no, se c'è un allenatore che fa la differenza, e la Juventus ce l'ha questo allenatore che potrebbe fare la differenza. Poi ci pensa Spalletti, insomma, Davide ce l'aveva avuto. E detto questo, Kvaratskhelia a Napoli ha fatto vincere due scudetti, perché è vero che non è stato travolgente nella prima parte della stagione con Conte, però credo che abbia fatto 4-5 assi e 6 gol, una cosa del genere, ha deciso un Milan a Napoli, quindi ha vinto due scudetti Kvaratskhelia a Napoli, e stiamo parlando di un calciatore che è superiore a Ildiz in questo momento, perché, e lo spiego terra terra, quando giochi a certi livelli e devi marcare una differenza, non devi fare scelte comuni, non puoi giocare un calcio comune. David lo sa benissimo, ha segnato una valanga di gol in Serie A, c'è, e magari Di Michele nell'ultimo periodo faceva delle giocate che magari David non, 3 anni prima non le facevi, cioè voglio dire,
4: sì, è vero.
1: Che Ildiz sta in una fase embrionale, quasi diciamo adolescenziale del suo, cioè non sa che cos'è ancora, ecco, questo, quindi deve essere aiutato, e quindi se tu devi essere aiutato è dura, Marco, cioè devi compiere quel salto di qualità che lo scopri facendo delle giocate, la capacità di scegliere un dribbling, una vado a far male. Kvaratskhelia quando ti punta dice io adesso vado in porta e segno. Cioè non è che ha un dribbling istintivo, no, però anche a Napoli ti marcava, ti puntava, adesso faccio il tiro, cioè aveva un disegno in testa, era coordinato, era logico, era esiziale da questo punto di vista. Quando tu vedi un calciatore, dal dribbling vedi proprio che uno contro tre vai a sbattere, oppure fai tipo, che ne so, la pallina del flipper, dici vabbè speriamo che esco fuori da questo uno contro due, ma non funziona così quando giochi alla Juve, capito? Quindi da quel punto di vista lui si è involuto. Spalletti non lo dirà mai, non lo può dire. Però se tu stai in questa situazione è perché questo giocatore, e siamo tutti d'accordo, è il giocatore più forte della Juventus, sì. Ma tu se stai in questa condizione è perché Ildiz ha un problema al ginocchio, è quello che ti pare. Però anche in quei momenti fa dei dribbling, oppure punta l'avversario. Adesso io chiedo l'aiuto a Davide in questo senso, cioè che non mi dà l'idea. Ma veramente voleva, cioè se tu vuoi far male, no? Siccome sei superiore al tuo avversario, a volte fa dei dribbling che non vanno a buon fine, no? E quindi è lì la titubanza, il disagio di un giocatore che vede che mi sta succedendo. Adesso lascia perdere il ginocchio, che non sta benissimo. Però insomma, io nell'ultimo periodo, se la Juve sta così è perché lui non incide. E invece
0: Stavi aggiungendo una cosa, Davide? Poi se vuoi aggiungere anche Righi, vai.
4: No, nell'ultimo periodo sono tutti dribbling fine a se stessi, ma mai finalizzati a far male all'avversario. Bello da vedere, ma come si dice, bello ma non balla. E alla Juve, se alla Juve devi dare quel qualcosa in

0: e sono stati disastrosi anche Varaschelli e Osimhen. E il contesto quindi fa la differenza. Io penso che anche che Yıldız nel girone di ritorno abbia dovuto giocare in un ruolo che si pensava potesse essere suo, come quello del falso 9, centravanti, scegli tu, e probabilmente no. Sono d'accordo quando si dice che è ancora in una fase embrionale, però è un problema molto più generale, molto più generale. Yıldız al 10 e quindi si becca oneri e onori, ma la Juventus ha tantissimi altri problemi altrove. Cioè, se il migliore della stagione alla fine sarà McKennie, che è un giocatore discreto, Houston abbiamo un problema. Cioè, non può essere McKennie il migliore della Juve, non può.
1: No, sono d'accordo, sono d'accordo.
0: Cioè, quello è il punto, capisci? Poi Yıldız un po' non è stato bene, il contesto non l'ha aiutato, Spalletti voleva un solo giocatore a gennaio e non gliel'hanno preso. Cioè, va sempre un po' analizzata la situazione, per quello che dico, in questo momento qua fare delle scelte alla Juve non sarà semplice, bisognerà essere estremamente oculati perché non possono sbagliare niente sul mercato estivo, ma proprio niente. È il classico mercato in cui se devi prendere 8 giocatori, ma devono essere tutti 8 geniali e centrati, e sarà complicatissimo con i danni economici fatti
1: dalla mancanza della Champions, certo,
0: eccetera. Per cui Yıldız, ragazzi, cioè, prima di arrivare a Yıldız, secondo me c'è tanta, ma tanta di quella roba.
2: Non c'è dubbio, certo.
1: Non c'è dubbio, sì. Ma vi posso chiedere dove, secondo voi, ha sbagliato Spalletti in questo finale, aspettando l'ultima partita, perché ancora ci sono 90 minuti, ma adesso non dipende più dalla Juve, dipende dagli altri.
2: Sono sempre lì.
1: Mentre prima aveva una posizione di forza. Cioè, dove individuate un possibile errore da sottolineare del tecnico in questo ultimo periodo?
2: Ha teso troppo la mano, fidandosi.
1: Dei giocatori si è affidato troppo
2: e poi subisce un tradimento involontario. È la storia del calcio. Cioè, lui pensava che alcuni giocatori potessero rendere di più, fare una differenza, non c'è stata, e quindi si ritrova adesso che poi sbocci.
1: Sì, ma infatti le dichiarazioni
2: ma io lo comprendo, perché poi alla fine chi è che ti deve far vincere le partite? Nonna Belarda? Cioè, dai, su, però, ci giriamo intorno.
1: Però devi allora, essere, io sono d'accordo, però post-partita,
2: ma non è che lo voglio assolvere, però lo comprendo,
1: anche non andare in Europa League,
2: ma per carità, lui là esagera, sbaglia. Però parliamo di campo, lui è stato tra virgolette tradito da chi poteva, da chi pensava potesse invece dargli una mano, no?
1: Quindi sono venuti a mancare i calciatori, tu dici?
2: Quelli più importanti, sì, quelli più importanti. Non quelli più scarsi, quelli più forti.
1: Ricky, dove vedi un eventuale, diciamo così, errore da attribuire al tecnico in questo finale? Ultime 4 partite, 4 punti e 2 gol segnati, ad esempio.
0: Posto che stavolta, secondo me, io sono 100 su 100 d'accordo con Stefano, cioè sono mancati anche un po' i giocatori, quindi non so quante colpe dare all'allenatore, e sto su quello che ha detto Spalletti di se stesso, e cioè probabilmente ho sbagliato qualcosa io a livello psicologico. E lì va alla pesca se ha cercato di alleggerire la tensione o al contrario ha teso ulteriormente la squadra, che onestamente se non va in Champions League non è perché ha perso con la Fiorentina, ma perché ha pareggiato con Verona.
1: Verona e Fiorentina fa un punto.
0: Sì, ma sai, con la Fiorentina, cioè, la Fiorentina è figlia del Verona, non so come dirti. Cioè, secondo me se non sbagli col Verona probabilmente non sbagli manco con la Fiorentina. Io ho questa percezione qua, è uno collegato all'altro, perché poi cioè Stefano e
2: sì,
0: Davide
2: sì,
0: sono stati i giocatori. Quando ti infili, quando inciampi in una buca, dici incidente in percorso o si scava? Ogni tanto si scava. E guarda che è successo al Milan. Cioè, quindi è quella col Verona la partita che non può sbagliare, perché il Milan ha perso a Sassuolo. E tu già lo sai, quella roba lì non può succedere mai. Non può succedere mai. Cioè, in una Juventus, in una squadra che vuole la Champions League. Quello deve essere un boost per andare contro una formazione già retrocessa e accendere il lampeggiante e asfaltare. Quella è la cosa. Quindi, ripeto, per me sono mancati i giocatori proprio sul più bello, e io ascolto Spalletti. Cioè, io a un certo punto, non vivendo la situazione 7 su 7, H24, la Juve, ascolto quello che dice lui, e lui la colpa che si dà è, da un punto di vista, mentale. Mi sembra di capire, relazionale.
1: Relazionale.
2: Quando io ti parlo di tradimento calcistico,
1: no, calcistico, ci mancherebbe,
2: cioè, perché sennò qua
1: no,
2: qui bisogna stare attenti.
1: Allora, io l'ho capito,
2: cioè,
1: insomma, penso
2: nel senso, io mi fido di Marco, ma come, sei più bravo?
1: Esatto, no, discorso, ci mancherebbe. Davide, tu invece, qual è la tua idea? Non c'è Davide, abbiamo parlato mezz'ora da soli, non c'è, vedete un attimo, no, mentre

0: aspettiamo Davide, allora chiedo, approfitto perché siamo proprio in chiusura, chiedo al volo. C'è Davide, c'è? Ci sei?
1: Sì, ci sono, ecco.
0: Vai.
1: Sono d'accordo con la disamina che hanno fatto entrambi, sono mancati i giocatori più importanti e la partita col Verona è stata quella che ha fatto sì che purtroppo non vinci quella partita in casa col Verona e ti preclude la corsa alla Champions. La partita con la Fiorentina è vittima di quel pareggio là, perché non riesci più a essere tranquillo, sereno, e non ti riescono manco più le cose più semplici possibili, no? Vedi il contestato davanti alla porta che non fa gol, e magari 2-3 settimane prima quella palla la faceva tranquillamente, e di conseguenza poi si vede anche, certo, a livello, certo, psicologico, la pesantezza, perché hai una maglia importante che non usa, e se non c'entri un obiettivo così importante e anche fondamentale oggi, diventa tutto più difficile.
0: E infatti molti degli ascoltatori che ci stanno scrivendo si è fidato troppo di alcuni giocatori che mentalmente hanno grossi limiti di personalità. Parlando di Juve, tutto giusto, senza personalità, i giocatori, dirigenze inadeguate, eccetera.
2: No, però bisogna, adesso voglio dire, essere...
0: Poi vabbè, va sugli arbitri,
2: no,
0: io sinceramente.
2: Essere oggettivi, sono quei calciatori forti che poi hanno permesso questo bel tragitto insieme a Luciano Spalletti. Poi nel momento, diciamo, clou... sono venuti a mancare, ma non è che gli si può fare una colpa, però è un dato oggettivo, certo, cioè, certo, se i giocatori più forti, come ha detto giustamente Davide, anche sottolineato Righi, non ti fanno, non sono in giornata, tu non ci vai, sì, tu, sì, non vinci, tu non arrivi quarto e tu non vai in Champions League, perché c'è poco da fare.
0: No, chiarissimo.
2: Il calcio, e sono d'accordo con te, non è una materia semplice, ma su questo siamo tutti d'accordo.
0: Beh, cioè, nel senso che i giocatori importanti,
2: no, appunto, se 4-5, sì, che ti devono, calano,
0: esatto,
2: tu te ritrovi però veramente.
0: C'è anche un audio velocissimo, prendiamolo se ci riusciamo, vai. 331 82 0033.
3: Giuseppe, io, certo, invece sulla Juve penso che Spalletti abbia fatto un po' come è successo con l'Italia,
0: sì,
3: una buona partenza e poi dopo è finito per è finito un po' nei suoi tatticismi schizofrenici, e anche i giocatori singoli più talentuosi ne stanno risentendo.
0: Vediamo. Ricky, proprio al volo, Sarri adesso è un po' in una sorta di ballottaggio tra Atalanta e Napoli. Noi abbiamo fatto una grafica mettendo un po' alcuni aspetti, no, delle due squadre, sia il contratto, sia i giocatori, da una parte la Conference, dall'altra la Champions, da una parte c'è Giuntoli, dall'altra c'è ADL. Quale sarebbe la scelta migliore per lui?
4: Allora, intanto io proprio con voi parlavo forse 2 settimane fa, non avrei mai creduto all'ipotesi Sarri-Napoli, e invece oggi sul piatto, quindi aveva ragione proprio Enzo Pallavini che lo,
0: sì,
4: disse
0: questi, sì,
4: a questi microfoni. Da spettatore è troppo suggestivo quel ritorno a Napoli, è proprio cinematografico.
0: Pensi che potrebbe ripetere un Napoli di quel tipo?
4: Dipende molto dall'estate, che anche per il Napoli non sarà semplice, perché ha il costo del lavoro allargato da rispettare, da ritoccare. Io penso che andrà via Lukaku, se arriva Sarri va via Conte, che è un altro stipendio pesante, resta da capire cosa fa De Bruyne. Quindi non sono proprio passaggi semplici.
0: Bene, certo.
4: Però se viene confermato ad esempio Lobotka, Sarri torna a giocare con un regista puro dopo anni, quindi potrebbe essere interessante.
0: Tra l'altro ha fatto anche sapere che Lang, Marianucci, Rafa Marin, Beukman e Gilmour sarebbero i primi acquisti del suo Napoli. E vado da Di Michele.
2: Per la felicità di De Laurentiis.
0: Certo, diventa aziendalista pure lui.
1: Dai. È una bella, è un grande ritorno, no? Visto che poi quando è andato via è al Napoli, ancora lo rimpiangono in alcune circostanze, per vedere partite magari in spettacolo, perché parliamo sempre di un allenatore che ha sempre fatto giocare le sue squadre in maniera perfetta. Come ha detto, ci saranno dei giocatori che non sono adatti. Per me De Bruyne non è adatto per il gioco di Sarri, però a Alisson Santos, a Neres, a Lang, a dei giocatori importanti, e Lobotka, che, come ha detto, che erano anni che non aveva un play vero, lo ritrova, e penso che il Napoli con Sarri si possa veramente stradivertire se rimangono questi protagonisti.
0: Va bene, vediamo, vediamo poi tutto in andivenire. Intanto ci gustiamo l'ultima giornata. Davide, noi ti ringraziamo come sempre.
2: Ciao,
0: buon proseguimento.
2: Grazie
0: a Davide,
2: a
0: Michele. Righi, nel salutarti, dove stai questo fine settimana?
4: A vedere come si salutano Antonio Conte e il Napoli.
0: Benissimo, quindi bene.
2: Sarai sulla notizia.
4: Esatto.
2: Grande Righi.
0: Un abbraccio, Righi.
2: Ciao.
0: Buon lavoro.
4: A voi,
0: grazie a Righi Buscaglia di DAZN, telecronista da Break, torniamo tra poco.

0: Bene Stefano, siamo sempre in diretta nel pomeriggio di
1: Maracanã. Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Senti, vedi, la notizia che prima avevo dato è stata anche riportata da tutto mercato web, relativa alla Juventus e di questa visita a sorpresa di Alessandro Del Piero. Sono su tutto mercato web al J Medical, visita speciale nel corso della giornata odierna, come ha raccolto appunto Camillo Di Michelis di tutto mercato web. L'ex capitano bianconero Alessandro Del Piero ha fatto visita al centro medico della Juventus, acclamato dai tifosi presenti che lo hanno immediatamente riconosciuto. Prima si parlava, anzi mi sembra proprio Franco Ordine ha detto che sarebbe molto contento di avere un ruolo all'interno della Juventus.
1: Lui è molto bravo, mi piace molto. Secondo me è già pronto, sarebbe già pronto
0: sì, per un ruolo all'interno del club.
1: È molto completo. C'è un'eccezione bellissima di un ex calciatore, cioè quando lo sento parlare, anche come si muove, mi piace lo stile. Non immagino, ecco, un Del Piero campione che è stato la leggenda del calcio e che è stato un simbolo della nazionale, della Juventus. Cioè, quando lo sento parlare, che cosa fa nella vita? Imprenditore oppure amministratore delegato di qualche azienda importante? Non tutti sono così, E io credo che lui sia all'altezza del compito. Però, siccome c'ha una personalità mica da poco, non lo so in che ruolo. Cioè, ecco, perché mi chiedevo... si faceva riferimento agli ingressi eventuali, potenziali, ritorni eccetera eccetera, ma Del Piero se va là mica va a fare portabandiera, insomma, con tutto il rispetto, no?
0: ci mancherebbe.
1: Quindi, allora, ecco perché dubito sul fatto che lui possa rientrare, ecco, in quale veste, in quale ruolo, un ruolo decisivo, importante, che possa gratificare lui, quindi personalmente, per poi mettere
0: dare una mano anche
1: al collettivo, certo, alla squadra, assolutamente, alla società.
0: Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio a Gianni Bezzi. Ciao Gianni.
1: Ciao Gianni.
2: Ciao Marco, ciao Stefano. Buon pomeriggio.
0: Te la faccio al volo, anche proprio a te, anche a te Gianni. La domanda. Proprio in 30 secondi, sarebbe pronto per un ruolo dirigenziale Del Piero all'interno della Juve? Lo vedi pronto?
2: È una delle figure del calcio da giocatore, poi diciamo quando da opinionista, come l'abbiamo visto, che mi ha sempre confermato che lui secondo me ha tutte le qualità per essere un simbolo e un dirigente simbolo della Juventus. Ha qualità, ha stile, ha capacità, ha una grande qualità nella comunicazione
0: dialettica, è vero.
2: Io penso e concludo che forse questa ipotesi di cui si sta parlando adesso andava presa in considerazione anche prima.
1: Sai che mi ricorda lui un po' Boniperti, però, cioè che da ex calciatore, sì, un presidente tecnico che però poi ha questa visione d'insieme, anche un'attenzione.
0: Bello accostamento. Vado a dare anche il buon pomeriggio a Guido Paglia, ex responsabile della comunicazione Lazio, di una Lazio straordinaria. Ciao Guido, ben trovato.
3: Ciao,
0: grazie.
3: Ciao a tutti. Ciao a
0: Te
3: tutti.
0: La posso fare anche a te velocemente la domanda su Del Piero in eventuale ruolo? Che ne pensi?
3: Assolutamente, ha tutte le caratteristiche per fare il Boniperti della situazione. Lui a quei non è come, cioè non ha niente a che vedere con certi mercenari che si sono seguiti dopo. Lui è l'immagine della Juventus, della nazionale ovviamente, ma della Juventus, quindi lui avrebbe assolutamente tutte le caratteristiche migliori per poter essere sfruttato come uomo immagine e dirigente della Juve.
0: Bene, grazie Guido. Do anche il buon pomeriggio a Daniele Tosatti. Ciao Daniele, ben trovato. Ben trovato anche
4: a
0: te.
4: Buon pomeriggio.
0: Te lo chiedo anche a te, veloce flash su Del Piero prima di andare su un altro tema, perché abbiamo riportato questa visita
4: di un personaggio con una caratura importante, avrebbe tutte le qualità per farlo, però ricordiamoci che sono presenze molto ingombranti all'interno di un club, perché sono delle pietre miliari e bisogna vedere se poi a chi lo mette va bene.
0: Io dico sempre poi che devono avere un ruolo con delle capacità da esprimere, perché poi non basta essere soltanto portare lì e fare la bandiera o fare l'immagine, insomma. No.
4: Il problema è più a monte, credo. Può andare bene un personaggio così carismatico e così importante all'interno della storia della Juve.
0: Va bene, vedremo. Sentite, io vi voglio fare questa domanda perché insomma siamo di fronte ad una situazione molto particolare e delicata da molto tempo. Io voglio chiedere a tutti voi, visto che Sarri sta andando verso direzione Bergamo o Napoli, quindi molto probabilmente quindi lascerà la Lazio. C'è una situazione molto delicata in casa Lazio. Io voglio soltanto chiedere come deve ripartire, come si può ripartire, perché noi abbiamo pensato pure questo, no? Cioè, come può ripartire la Lazio? Quale, che strada deve prendere, Stefano? Tu mi sorridi, ma
1: no, ma sorrido perché mi ricordo i trascorsi. Insomma, sapete che non è che ne sono
0: dall'altra parte, cioè,
1: però ho conosciuto un personaggio meraviglioso, no? Che è stato Giorgio Chinaglia, no? Che avrebbe detto cui tifosi.
0: Cui tifosi. Ma i tifosi ci sono.
1: Ho capito, ma parte tutto da lì. Avrebbe risposto così, Giorgio, e poi avrebbe messo un punto, perché noi ci dimentichiamo che senza il sostegno visibile e partecipazione, condivisione, ma dove vai? Cioè, ma dove puoi immaginare di andare a parare?
0: Ma non lo so, dai, se questa cosa viene percepita.
1: Abbiamo Guido, Gianni, Daniele. Ma dove vai senza pubblico, senza tifoso allo stadio? Dai, è una battaglia persa. Non puoi comprare. Allora, a me sembra di capire, poi voi ne sapete meglio, perché siete nella materia, siete più specializzati, più informati di me. Secondo me, adesso lancio una provocazione, anche se dovesse comprare, che ne so, Bernardo Silva o...
0: Dici, non verrebbero uguale. Questa è una bella osservazione.
1: Io c'ho
0: allora
1: questa
0: che
1: cosa,
0: si fa, Guido, come si può ripartire? Guido, c'è...
3: La domanda di riserva?
0: Non lo so, non ce n'ho.
3: Non so, nessuno può avere una risposta, perché la situazione si è incancrenita ad un punto tale che è impossibile fare qualsiasi tipo di previsione. Ha detto bene Gianni, certo, i tifosi, siamo tutti quanti tifosi, io sono un tifoso, facevo il dirigente, ma in realtà ero un dirigente tifoso, non sono sempre stato, sono rimasto attaccato a questi colori, proprio perché per me la Lazio rappresenta tuttora una parte importante della mia vita. Quindi avere a che fare con una persona che non sa che cos'è la lazialità e che ha distrutto gradualmente tutto quello che vuol dire lazialità, per arrivare a un risultato come quello di non avere il pubblico allo stadio, non c'è una risposta, non è possibile.
0: Cioè, tu non vedi una ripartenza, Guido? Non vedi...
3: No, assolutamente no, e sono anche molto preoccupato, perché non è soltanto il problema dell'uscita di Sarri, ma è il problema della perdita di tutta una serie di giocatori.
0: Sì,
3: no? Senza centrali, perché i centrali sono già fuori, uno perché è in scadenza di contratto, l'altro perché era già scaduto e se ne stava andando. Cioè, poi abbiamo in difesa tutto, dal portiere in poi, lo stesso Provedelle. Adesso leggevo che così, l'Inter vorrebbe prendere
0: il
3: secondo portiere, ed è giusto, perché se la Lazio decide di buttare su un giovane e pensa che Motta sia il buffone del domani, però quello non è, giustamente non è che rimane a fare il secondo Provedelle, no? Quindi Rovella è un nazionale, rimarrà la Lazio, non lo so. Quali sono gli altri giocatori? Cioè, non vedo qual è l'ossatura da cui si possa ripartire. Questo mi preoccupa molto.
0: Quindi preoccupazione di
3: Guido.
0: Prego.
3: La Fiorentina ha rischiato di andare in Serie B e aveva una squadra più forte, una rosa di giocatori che era più forte, secondo me, di quella della Lazio. Eppure ha rischiato di andare in Serie B.
0: Vero.
3: Quindi, se tu non sai gestire, si possono creare determinate situazioni, rischi parecchi.
0: No, assolutamente. Gianni Bezzi, come si può ripartire? Se si può ripartire, non c'è una... Non so, lascio a te una risposta.
5: Guarda, io penso una cosa. Intanto saluto con affetto Guido Paglia.
3: Ciao. Vale per me. Noi della lazialità sappiamo tutto, altri no. Ma
5: altri
3: noi della
5: no,
3: lazialità
5: appunto.
3: Possiamo fare lezioni.
5: Allora, io qualche mese fa, in un'altra emittente, per precisione radiofonica, a un certo punto, quando si parlava sempre, però dobbiamo un attimo fare un approfondimento da questo punto di vista, non si può dire che cosa accadrà in due parole, qui bisogna un attimo capire qual è la situazione. Io dissi che era stancante nelle radio private ascoltare tutti i giorni questo tran contro il presidente Claudio Lotito. Allora dissi, probabilmente c'è bisogno di cambiare strategia. Allora mi dissero qual è, io non lo dissi, ma quello che pensavo era l'unica risposta potesse essere quella di non andare più allo stadio, l'ho pensato. Però oggi dico che questa cosa non ha sortito nulla, anzi secondo me c'è stato anche un errore, perché quando allo stadio va bene la finale con l'Inter, ma andare allo stadio a Lazio-Milan e non andare nella partita quella con l'Atalanta di Coppa Italia e non andare al derby, io francamente è una cosa che non ho affatto capito. Però quello che ho capito e che mi sembra di poter dire con un'assoluta certezza, che la Lazio sta diventando la terza squadra della Regione Lazio dopo Roma e Frosinone. Poi ci sarà la Lazio, questo sta diventando. Perché? Perché se qui c'è qualcuno che si illude che tutto quello che sta accadendo, oggi ho letto una lettera del cantante Tommaso
0: Paradiso, Corriere dello Sport,
5: esatto, sì. poi
0: l'editoriale di Zazzaroni, sì.
5: Di Zazzaroni, cioè. Però qui c'è una cosa che forse non avete, cioè la gente non ha capito. Forse sì, è vero che la Lazio rischia la desertificazione, ma Claudio Lotito è un uomo che ha bisogno di potere. I suoi guadagni sono tutti collegati alle sue aziende che in qualche modo lavorano con la Lazio.
0: Quindi?
5: E quant'altro. Quindi secondo me lui dello stadio vuoto, di tutto,
0: non gli interessa nulla.
5: Pubblica, non gli interessa. E questa situazione secondo me porterà al baratro, poi non so se il baratro significa Serie B il prossimo anno, intanto la vedo dopo Roma e Frosinone, la Lazio la prossima stagione. E poi non vedo via d'uscita, perché non vi aspettate mai che questo presidente possa cambiare idea, non la cambierà mai.
0: Ok, Daniele Tosatti.
5: Anzi, a noi piacciono le sfide.
0: Bella sfida. Daniele Tosatti.
6: Io credo che l'argomento vada diviso in due aspetti. Uno l'aspetto societario, e credo che si può ripartire solamente tramite una pianificazione tecnico-sportiva accurata, importante, e insomma per recuperare a una stagione mozzata. Perché
7: che vuol dire tecnico-sportiva? Perdonami Daniele, che vuol dire tecnico-sportiva?
6: La scelta del tecnico, un programma di mercato,
7: che senza introiti, perché tu non hai gli introiti dell'Europa, tu pensi che di essere competitivo sul mercato nel trovare un allenatore che venga a allenare la Lazio?
6: Questo è, che facciamo? Non andiamo in campo allora? Se
7: no,
6: seguiamo questo principio.
7: Tu stai dicendo una cosa tecnico-sportiva, io ti sto dicendo, cioè qui dimmi chi puoi pensare.
5: Senza introiti, Guido, dell'Europa e dello stadio, perché non ci saranno più abbonamenti, non ci sarà più gente che andrà a vedere le partite.
7: Infatti c'è il rischio di portare i libri in tribunale, perché poi se non c'hai gli introiti da una parte, non c'hai gli abbonamenti, come pensi di andare avanti anche semplicemente la società, i dipendenti della società, i giocatori, pagare gli stipendi di quelli che sono rimasti? Dai.
0: Daniele,
6: io non vedo questa estremizzandola così, però comunque sicuramente non si può ripetere a livello sportivo la stagione di quest'anno, e quindi qualche soluzione va trovata. Ci sono degli extra introiti che sono entrati per i vecchi diritti televisivi, c'è la sponsorizzazione nuova, qualche introito è entrato dalla Coppa Italia, altri soldi entreranno dalla Supercoppa Italiana, e sicuramente poi dal mercato anche con il taglio dei costi e dal mercato entreranno altri.
5: Sì, ma la situazione comunque...
0: aspetta un attimo Gianni, fallo Gianni per cortesia, Gianni ti chiedo una cortesia,
5: stadio vuoto. Su, ragazzi,
0: no, però Gianni aspetta, fai finire Daniele, vabbè, sì. E poi ti lascio la parola, se
5: no vabbè, ma io dico lo stadio vuoto, ma
0: sì lo stadio vuoto, siamo d'accordo, è una tristezza clamorosa proprio che non c'ha. Io vi leggo un messaggio che a me mi fa molta tristezza, ve lo dico, perché insomma la storia della Lazio la conosco molto bene anche io. Leggere un ascoltatore: l'anno prossimo sono disposto ad accettare la Serie B della Lazio Se questo portasse all'addio di Lotito, io questa la trovo una cosa veramente, da tifoso, augurarsi l'andanza di Serie B per togliere un presidente, la trovo una cosa veramente...
2: Ma questo perché ti conferma appunto...
0: No, ma un tifoso non può ragionare così. No, mi dispiace, totale. Ma un tifoso non può ragionare così, Gianni.
2: Ma no, ma perdonami, non è questo che non
0: perdonami,
2: può
0: non può ragionare così un tifoso.
2: Ragiona così.
0: Ragiona così perché non sa la storia della Lazio, permettimi di dire questo.
2: No, perché non c'ha più l'anima. Non è che non c'è la storia, non ha più l'anima il tifoso. Non ha più l'anima, non sente più l'anima.
0: E invece non c'hai l'anima e auguri di retrocedere in Serie B. Non c'hai anime e auguri alla tua squadra di retrocedere in Serie B.
2: Vabbè,
0: per carità, punti di vista, ci mancherebbe. Daniele, scusa, mi finisci, poi c'era Guido che voleva forse replicare, vai. Daniele.
7: No, volevo semplicemente dire che,
0: vai.
7: Che non è un problema, sono battute che si fanno, devo sentire anche io queste battute, ci sta, ma non pensate che siano sincere, capito? Nella disperazione arrivi a dire fesserie come questa, ma poi non ci credi e non te lo auguri veramente.
0: Esatto. No, a questo sono d'accordissimo. Daniele, finisci il tuo pensiero. Stavi dicendo una ristrutturazione.
6: Il discorso della ristrutturazione tecnico-societaria, e dall'altra anche i tifosi devono capire cosa fare, perché come è stato un atto d'amore, come l'ha definito Sarri, quello della protesta, io credo che si debba fare ribaltare l'atto d'amore e riempire nuovamente lo stadio per stare vicino alla squadra e alla maglia, perché è quello che conta per i tifosi. E questo ce ne siamo
7: accorti Daniele,
6: nella partita col Milan e nella partita con l'Inter, perché c'è grande voglia di tornare allo stadio, di stare insieme, quindi secondo me ci sarà un cambio nella decisione del
0: tipo organizzato. Io non lo
7: so. Scordatelo, vedrai.
0: Io sono...
2: Siete fuori strada se pensate questo.
0: Sì, pure io la penso come
2: ormai il braccio di ferro è totale. Il braccio di ferro è totale.
7: Assolutamente
2: con l'unica differenza è che a questo presidente non interessa niente. Anzi, lui più c'è una sfida in atto nei suoi confronti, più lui ci si accomoda.
0: Stefano, questo è il quadro.
1: No, ma io non sono d'accordo, non è un braccio di ferro, neanche una sfida, perché le sfide le giochi contro l'avversario e un braccio di ferro lo fai se tu porgi l'altro braccio.
2: Qui
1: non c'è niente. No, ma non c'è niente.
0: Sì.
1: Cioè i tifosi non c'è. Il braccio di ferro si fa quando si cerca di vincere uno sull'altro. Una sfida in uno sport si fa quando uno vuole prevalere sull'altro. Qui non c'è l'avversario, cioè non c'è il tifoso, non c'è niente. C'è solo una parte che cerca di fare un braccio di ferro che non esiste.
2: Ma
1: non c'è, perché non c'è lo stadio, e tu non puoi fare calcio a certi livelli se non c'è lo stadio buono.
2: Non
1: lo puoi fare, Gianni, tu non puoi fare calcio ad alti livelli senza i tifosi allo stadio, punto. Non è una sfida.
2: Siamo d'accordo.
1: Non è un braccio di ferro. Il braccio di ferro c'è quando c'è una contestazione, quando c'è una presenza, qui non c'è sta niente.
2: Guarda che il paradosso è vedere in un derby una curva vuota.
1: Appunto.
2: Non si è mai vista al mondo.
1: Ma è irrimediabile. Per me è una cosa irrimediabile. Perché, scusami, mi faccio questa domanda. Ma lo stadio vuoto, Marco, perdonami. Allora, 60.000 decidono, 40.000, 45, 50.000, vanno in 8.000. Adesso facciamo così. Stadio deserto. Ma ci saranno altri 58.000 laziali? Non lo riempie nessuno sto stadio. Quindi mi sembra che la maggioranza si sia espressa.
0: Certo.
1: Cioè ci siamo su questo. Cioè non è che dici quelli non vengono allo stadio per... No, tutto un popolo non viene allo stadio perché ha votato loro, diciamo così, dissenso, hanno votato nei confronti di questa proprietà. Quindi non è un discorso da riempire sto stadio. Non si riempirà mai sto stadio, secondo me. Ecco perché il braccio di ferro è inesistente e non esiste una sfida. La sfida esiste quando c'è una contestazione, quando c'è qualcosa. Qui c'è niente. Perché non c'è sponda da una parte, quindi parla da sola. È un boomerang.
2: Vabbè, guarda, la sfida sai qual è? È che la gente laziale dice a questa proprietà: io ti sfido in questo modo, non metto più piede allo stadio, tu non incassi più un euro e vediamo quello che succede, se può rimanere sempre lì, questa è la sfida.
0: Però il vediamo quello che succede, perdonami Guido,
1: ma la squadra voglio... non gioca,
0: però
1: come faccio a giocare a calcio?
0: Guardare quello
1: così?
0: Che succede significa come dire guardate che
1: è un autolesionismo,
0: una cosa che sta morendo, cioè tu guardi un qualcosa che è tuo, che ti fa battere il cuore, la vede morire, cioè capito? Cioè,
1: sì, però qui è
0: io per me è una sofferenza,
1: però, scusami,
0: ragazzi,
1: però,
0: cioè una roba...
1: però devi prendere atto di questa situazione.
0: No, io
1: cioè che tu pensiamo è allucinante e inconcepibile, ma è però oggettivo, è un dato realistico, cioè non è fantasia. Questo stadio sarà sempre vuoto.
0: Sì,
1: e
0: ma
1: tu
0: okay.
1: Cioè non è che giochi in promozione, sai?
0: Benissimo.
1: E giochi allora, ad altri livelli senza tifosi allo stadio. Non si può fare.
0: Guido.
1: Non si può fare alla lunga, non si può fare.
0: Cioè,
1: qui abbiamo Paglia che è stato un dirigente. Si può fare o non si può fare?
2: No.
1: Non si può fare calcio a quei livelli senza tifosi. Siccome abbiamo sempre detto che i tifosi incontrano, contano, non contano, contano e come?
0: Ma
1: contano
0: caso
1: come?
0: Certo che contano,
1: no, stadio vuoto. È stata fatta una dimostrazione incredibile, come dite, guarda, dall'oggi al domani, guarda, giochi te senza tifosi, guarda che è una cosa. Ma io credo che in tutto il mondo non si sia mai verificata una cosa del genere. A voi, a vostra memoria?
0: No, non mi ricordo.
1: Ma io non mi ricordo una cosa.
2: Ho detto che non ci guarda tutto il mondo perché dice ma com'è possibile?
0: Guido, ma tu pensi che lui possa fare un passo indietro? Non lo so, oppure...
7: No, io sono sicuro che non ci saranno i passi indietro della tifoseria, questo lo escludo.
0: Mm-hmm.
7: Quindi l'unica possibilità è che alla fine si convinca lui di trovare una soluzione, di fare lui un passo indietro, una soluzione ponte, si mette un attimo da parte, mette un presidente pro tempore, cioè non qualcosa di diverso, se vuole andare a cercare di rifare gli abbonamenti, che non saranno di 30.000, saranno di meno, ma insomma se ne vuole fare almeno la metà deve pagare un prezzo, il prezzo lo deve pagare lui. Non lo pagheranno i tifosi l'hanno già pagato e hanno dimostrato di poterlo pagare, di saperlo pagare.
0: No,
1: ma la cosa sorprendente, cioè... da un punto di vista proprio di chi è osservatore così neutro, è che questo stadio non si riempie. Cioè non è che è una protesta dei 50.000, dei 30.000 abbonati, non ce ne sono altri 60, cioè
2: no,
1: i tifosi della Lazio saranno più di 50.000 tutto
2: questa,
1: il Lazio.
2: Perché questa è stata una scusami, la storia sorprendente non è questa.
1: E qual è?
2: Io vi pregherei di ragionare su un altro aspetto che non è più sorprendente, cioè la Lazio, voglio dire, dalla Lazio è andato via Simone Inzaghi, è andato via poi Sarri, e poi è andato via Tudor,
0: quindi...
2: poi è tornato Sarri, arriva via Sarri, è andato via Tare.
0: Okay, quindi...
2: Come mai nella Lazio tutti i Pioli, tutti sono andati via? Perché questo? Perché c'è un problema a livello di proprietà dove finché tu sei in qualche modo sempre in linea con questa proprietà va bene. Tant'è che oggi si dice che forse la Lazio potrebbe puntare come allenatore un allenatore che diciamo non yes man, cioè tipo Pisacane, passi da Sarri a Pisacane, con tutto il rispetto per l'allenatore che ha salvato il Cagliari. Però questa è la verità. Allora ci sarà un motivo per cui la Lazio oggi è soltanto formata da un presidente e da un direttore sportivo, non c'è nient'altro. E le società di calcio importanti non possono essere soltanto rappresentate.
0: Oddio,
2: da due.
0: Qui potremmo allargare il discorso dalle altre parti che non mi sembra che.
1: Però
0: ci
1: sono d'accordo con Marco quando dice che voglio dire, indipendentemente dal caso della Lazio in generale, un tifoso di una squadra non può essere tifoso contro la propria squadra. Ragazzi, qui non. Cioè,
0: ma
1: non lo
0: Daniele,
1: so, può stare pure antipatico un presidente, però mi sembra che
0: Daniele,
1: si stia un po' esagerando, non lo so.
0: Per esempio, un altro messaggio: non è più la nostra squadra, è la Claudio Lotito.
1: Vabbè.
0: Daniele. A Daniele c'è.
8: Abbiamo fatto di Pandora. La Lazio è la Lazio, l'Aquila la maglia bianco celeste, bisogna tifare quella e chiunque la indossa. Qui, come diciamo prima, c'è un asprissimo muro contro muro che mai abbiamo visto nella storia del calcio. E io credo che l'unica soluzione sia tendersi una mano da entrambi le parti. Sono d'accordo con Guido.
0: La vedo dura, ragazzi.
8: Insomma, che il presidente debba fare qualcosa.
1: Comunque, sia, qui c'è chi ha un'età. Daniele, voglio dire, qui siamo in cinque più o meno, insomma, abbiamo età diverse. Io non ricordo a memoria un derby con la curva vuota dall'altra. Non me lo cioè, te lo ricordi tu, Marco?
0: No, ma è una cosa, ma non che... è che te ricordi, c'è mai stato,
1: c'è mai stato, è bravo, allora quindi, cioè, quindi come fai a sottovalutare un fatto del genere, cioè di una cosa che
0: ho capito,
1: una depressione totale, sì, non è... sì, ha detto bene Gianni, non si risolve pure non... secondo me non si può, come fai?
2: Ti ricordi qualche settimana fa quando era cominciata questa vicenda che io dissi speriamo che si possa aprire un tavolo, un confronto,
1: sì,
2: fra...
1: ma... ma è lodevole la tua, ma non mi sembra che ci sia questa sensibilità da parte di nessuno, Gianni. Non
9: c'è il tavolo che dice che il tavolo io si dà in testa a chi arriva a nome di Lotito, ma per carità, ma non vi rendete conto di a che punto siamo arrivati, il tavolo, ma non c'è nessuna possibilità.
0: L'unica possibilità, Guido, è che lui si tolga, appunto, che si tolga come presidente. Ma...
1: però scusami, io non è che voglio, però adesso non è che voglio lanciare, siamo in chiusura, però non voglio lanciare, ma è possibile che quest'uomo, cioè ha fatto tutte cose, diciamo, negative in 20 anni, come mai adesso, voglio dire, questo consenso globale, quasi totale, questo dissenso?
2: Non ha fatto tutte le cose negative, Stefano.
1: No, ma ha fatto 20 anni, ma che deve fare questo qua?
2: Però adesso il mondo del calcio è troppo cambiato per le sue tasche, per le sue possibilità, capisci?
1: Ma è un lusso che il tifoso della Lazio si può permettere in questo momento, di disertare lo stadio, di abbandonare la propria squadra, di contestare un presidente? Cioè, poi non lo so, se lo può permettere? Se lo può permettere?
2: Forse no, però allora, è una scelta che è stata fatta, così come io dico... che oggi il presidente, la proprietà appartiene a Claudio Lotito e quindi se lui vuole andare avanti per la sua strada, lo può fare perché il padrone è lui.
0: Guido, siamo in chiusura.
9: Allora, se fossimo indietro di 30-40 anni fa, probabilmente lui potrebbe vincere perché la gente avrebbe bisogno assolutamente fisico di vedere la Lazio e alla fine cederebbe la... cederebbero i tifosi, ma oggi, come accade a me, io guardo la Lazio in TV perché non so farne a meno, perché sono Lazio dipendente, come me tantissimi altri, ma così possiamo andare avanti tranquillamente, la vediamo la squadra, continuiamo a starle vicino, non c'è bisogno di essere presenti allo stadio per far sentire che alla Lazio esistiamo, lo sanno, quindi non... Da questo punto di vista, lui deve fare lui una mossa che non è il passo indietro, perché è sempre brutto dire lui deve fare il passo di lato. Trovi un presidente pro tempore, trovi un qualcuno che possa gestire una fase transitoria in maniera tale che di fare decantare la situazione, ma è lui comunque, perché grazie a Dio ancora siamo in un paese dove il diritto alla proprietà è sacro e inviolabile, quindi nessuno può pretendere di imporgli
2: la società.
9: Certo. Lo deve capire che comunque è un bene che si sta deteriorando, e siccome un imprenditore dovrebbe pensare che un asset che si sta deteriorando perde valore, quindi è un danno anche per lui, quindi è lui che deve trovare una soluzione. Certo. Ripeto, non sto dicendo il passo indietro, il passo di lato. Trovi uno zoff della situazione, adesso per dire...
0: Sì, sì. Una figura, Guido.
9: Cragnozzi prese zoff in un momento particolare, quindi si può trovare tranquillamente una figura di questo genere che gestisca una fase transitoria, che sia in grado di trattare con la tifoseria, cioè deve essere anche una persona in cui i tifosi si possono riconoscere, e quindi trovare così una possibilità, levandosi dalla testa, di riuscire ad azzerare la situazione. Questo ce lo dobbiamo togliere dalla testa.
2: Marco, basta pure di sentire parlare ancora la politica, l'ha messo la politica, lo deve togliere. Io in queste settimane ho sentito anche da miei colleghi delle stupidaggini che non finiscono mai. Cioè lui sta in un partito dove avete visto che qualcuno è pure saltato, lui sta sempre al suo posto, e vi posso anche dire che io conosco quell'ambiente persone vicine a Lotito e mi dicono che lui è molto apprezzato perché è un grande lavoratore, è uno che porta voti, capito?
0: Va bene.
2: Tutte le stupidaggini che la politica lo toglie.
0: No, ma su questo non ci sono manco nemmeno entrato, Guido. Gianni, mi devo fermare. Gianni, tu rimani, voglio salutare Guido Paglia e ringraziarlo per l'intervento. Guido, un abbraccio, grazie.
2: Un abbraccio, Guido.
0: Grazie, Guido. Grazie anche a Daniele Tosatti.
1: Daniele, ciao Daniele, buon pomeriggio.
0: A presto. Un abbraccio anche a te. Ci fermiamo, torniamo subito, ci prendiamo una pausa.

0: Siamo tornati, tante discussioni, approfondimenti, poi vediamo che succede, il tempo ci dirà chi fa le scelte giuste, caro mio Stefano.
1: Ciao,
0: allora,
1: Marco, ciao a tutti.
0: Ti riporto anche questa di Conte, da Tutto Mercato Web, retroscena Conte, alla base della separazione anche alcuni attriti con lo staff medico. Mi stanno emergendo alcune cose, qualche malumore dovuto alla gestione degli infortunati, contestando soprattutto i tempi di recupero di alcuni calciatori e mostrando scarsa fiducia verso l'area sanitaria del club, una situazione che con il passare delle settimane avrebbe contribuito ad alimentare incomprensioni interne e un clima sempre più teso, scrive appunto Tutto Mercato Web, sempre più teso all'interno dello spogliatoio. Si parla di Sarri qui, scenario della Campania, con l'arrivo di Maurizio Sarri, il tecnico toscano ritroverebbe infatti diverse figure già conosciute nella precedente esperienza a Castel Volturno. Questo potrebbe facilitarlo. Ricordiamo che l'Atalanta ha dato 48 ore a Sarri. Dacci una risposta. Capito? Da dare una risposta.
1: Una risposta entro 48 ore, mi sembra.
0: Posso chiederti però una cosa? Prima noi abbiamo parlato
1: un ultimatum.
0: Prima abbiamo messo a confronto, adesso lo chiediamo.
1: Non lo capisco però perché 48 ore, perché c'ha fretta.
0: No, perché loro dicono, siccome Palladino via, loro dicono noi non possiamo attendere perché dobbiamo comunque scegliere un altro allenatore.
1: E allora, il primo sei tu.
0: Siccome Giuntoli sta facendo insieme a Pompilio una pressione fortissima per prendere convincere Sarri, però è chiaro che gli hanno dato un tempo, perché dico, non è che ci puoi tenere appesi per altri giorni, perché noi dobbiamo comunque iniziare un progetto, costruire, quindi serve l'allenatore, cioè tutto parte da allenatore, non è che compri prima i giocatori e poi allenatore, perché c'è qualcuno che fa pure così, però credo che sia è giusto dargli un tempo, no? Cioè, dammi in 48 ore, dimmi sì o no. Io però ti voglio chiedere una cosa, poi andiamo subito a presentare gli ospiti. L'Atalanta dal punto di vista tattico è un progetto vicino a Sarri? Cioè può l'Atalanta tornare al livello di Gasperini?
1: L'Atalanta può giocare vari sistemi di gioco, ha giocatori straordinari, l'Atalanta secondo me vale un terzo o quarto posto, insomma è una squadra molto forte, e quest'anno per un motivo e per un altro, insomma, non è riuscita a rendere per quello che avrebbe potuto e dovuto fare. Detto questo, secondo me Sarri troverebbe una famiglia Percassi che è solida sotto ogni punto di vista, anche e soprattutto tecnico, e un ambiente straordinario, una squadra che va da sola, c'è da fare certamente magari un qualche rivolgimento, rimodificare, riaggiornare un po' questa squadra, che però nel suo insieme mi sembra una squadra molto competitiva. Allenabile. Divertente, gratificante per uno come Sarri, che troverebbe un ambiente a sua misura, a misura d'uomo, nel senso a misura di Sarri.
0: Non è troppo nord.
1: Napoli tornerebbe a Napoli, per carità, la conosce a Menatito, tutti qua, ti vogliamo bene.
0: Però si aspettano tutti quel Sarri però che hanno visto.
1: Capito, c'è il Sarri, c'è l'altra faccia tua l'altra, che hai fatto vedere la grande
0: t'hanno
1: bellezza.
0: T'hanno già conosciuto e t'hanno conosciuto bene. Gianni Bezzi di nuovo, ciao Gianni, ben trovato.
2: Ciao, eccomi qua.
0: Arturo di Napoli, ciao Arturo.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno.
0: Che bello risentirti, un po' di giorni che non ti sento e mi fa piacere, insomma, ci fa piacere, perché insomma.
3: Sento bene,
2: si sta Real Napoli, quindi Arturo di Napoli ci sta proprio bene.
0: Arturo. C'è anche Mister Mussa che saluto ciao, anche Giovanni. A lui con grande piacere. Ciao Giovanni, ben trovato.
4: Ciao Stefano, ciao Marco, ciao, buongiorno, ciao.
0: Mi dite la vostra di questa scelta di Sarri, perché prima stavamo discutendo con Stefano anche dal punto di vista tattico, c'è dall'altra parte, non so, una squadra, io l'ho definita più pronta al Napoli, nel senso di alti livelli, di una squadra che secondo me è forte e può lottare per lo scudetto pure il prossimo anno. Addirittura ho letto che Sarri gradirebbe anche alcuni giocatori che sono stati un po' messi da parte, i Marianucci, i Lang, i Rafa Marin, Beukeman, Gilmour, quindi li gradirebbe questi calciatori, quindi non andrebbe a fare uno stravolgimento di mercato sotto questo aspetto, no? Mussa, che ne pensi, mister? più Atalanta, diciamo più che... Napoli.
4: È una scelta complicata e certo se diciamo Sarri deve fare una scelta proprio di vita, in sostanza a Napoli entri in un ambiente che già conosci, devi risistemare delle cose e per assurdo hai tra virgolette meno lavoro da fare perché sei già stato lì, hai già delle conoscenze, hai già delle competenze, ritrovi cose già fatte, quindi a livello di stimolo leggermente più basso rispetto a un'avventura completamente nuova con una politica, una filosofia completamente diversa che è quella dell'Atalanta, con molti più giovani, con una squadra da plasmare, alla quale insegnare, per la quale essere un padre, diciamo, ecco, perché qua se arriva Sarri cambia tutto, perché magari, anzi sicuramente non giochi più a 3, giocherai a 4, devi modificare. Io penso che la scelta dell'Atalanta sia proprio questa: diamo un taglio netto col passato, fine la difesa a 3, si gioca a 4 con un altro imprinting, e l'imprinting corretto da questo punto di vista, la scelta di Sarri è super, perché Sarri è un insegnante proprio, cioè le sue squadre hanno un'identità estremamente precisa, e quindi ecco perché l'Atalanta insiste su Sarri, perché vuol dare un taglio col passato, ma deve avere uno che gli prepara la strada. Sarri non è di primissimo pelo, ha 67 anni, quindi per i 2, 3, 4 anni che riuscirà a mettere in fila questa cosa per preparare di nuovo il territorio per una crescita successiva, quindi questo è un progetto più futuribile.
0: Mi piace questa sottolineatura di Napoli.
5: Io dico Sarri, dove lo metti e ci sono giocatori di qualità, io credo che lui può costruire un progetto. Oggi io credo che a lui gli sia mancato qualche giocatore di qualità per fare un po' quella che è la sua filosofia, insomma lo conosciamo, Sarri.
0: Però la sua filosofia, mi permetto Arturo, non voglio essere, oggi voglio fare un po' il fastidioso, dopo Napoli la sua filosofia non si è vista più, cioè il sarrismo visto a Napoli, dobbiamo essere sinceri, non si è visto più, o si è visto a tratti, cioè a Napoli è stata una cosa proprio, io me la ricordo, il Napoli non vedevi l'ora di vederlo, cioè era una squadra che ti faceva veramente piacere guardare. Dopo io la Juve che mi faceva piacere guardarla, il Chelsea ha fatto bene un po' la prima parte, poi si è affidato ai singoli giocatori che hanno fatto la differenza, la Lazio l'anno del raggiungimento della Champions,
1: vabbè, un'altra espressione
0: tratti,
1: di calcio,
0: un altro calcio abbiamo, cioè, non vorrei che noi siamo ancora tutti ancorati a quei 91 punti,
1: no, quello è stato splendido, Napoli, però lì. Anche quello che ha fatto vedere dopo non è che è stato brutto,
0: sì, ma non è stato
1: bruttissimo.
0: Spettacolare,
1: no,
0: dai.
1: No, non spettacolare, però interessante dal punto di vista.
5: Ma guarda Marco, io ti dico che è chiaro che ogni stagione in quello che è un contesto che ti vai a creare, perché lui il contesto a Napoli sono andato a creare, ma ha preso anche un'eredità importante, quella di Walter Mazzarri, perché anche in Napoli di Walter Mazzarri a me piaceva vederlo, e poi dopo ha fatto fatica all'Inter, insomma, ad altre cose, perché poi bisogna incastrare le cose, ma soprattutto bisogna costruire il progetto intorno a quello che sono le idee dell'allenatore. Prima che non ero ancora, ma vi sentivo parlare, insomma, c'è qualcuno che lo fa un errore grandissimo. Io credo che prima bisogna scegliere l'allenatore e poi dopo andare alla ricerca dei calciatori, perché non si può fare il contrario, perché sennò quello è dittatura tra virgolette. Vai a Torino con la Juventus, cerchi, prendi Sarri perché vuoi fare un cambiamento, ma poi dopo non gli dai gli strumenti per quello che
0: però mi permetto di dire, Arturo, poi ti lascio la parola, avrebbe i giocatori sia a Bergamo che a Napoli, i giocatori stanno da tutte e due le parti adesso, dove casca premessa, casca bene, ecco.
5: Marco, la mia premessa parte proprio da quello: dove ci sono giocatori di qualità, allora possiamo rivedere quello che perché io sentivo anche prima Stefano, ha fatto bene il primo periodo al Chelsea, alla Juventus l'ha dichiarato anche lui, si è dovuto mettere, ha dovuto mettere tutto da parte, se no rischiava di non vincere lo scudetto, perché era una Juventus un po', diciamo, in costruzione, chiamiamola così, però sia a destra o a sinistra casca in piedi, perché dove i giocatori di qualità li fa giocare bene, insomma.
0: Aspetta, voglio sentire anche Gianni.
6: Ma bisogna intanto dire che gli allenatori come Sarri, che hanno appunto un'età importante, perché pure quella va valutata, però sono, come per esempio che può essere anche il fatto, no? Guardiamo anche un allenatore datato che ha vinto tutto, come Mourinho,
1: che ha 90 anni, Sarri,
6: tornare,
2: No, per dire comunque gli allenatori di una certa età poi alla fine si torna su di loro,
1: ma c'è 67 va... cioè mi sembra no, ma...
2: vabbè, ma si va sull'usato.
7: No, no,
2: sicuro,
7: ma non ce l'ho con te Gianni, in generale viene tacciato come l'ha detto pure lui, poveraccio, da mica c'ho 90 anni.
2: Però,
7: che deve fare? Non deve più allenare.
2: Fammi dire, quello che c'è da dire che mentre con la Lazio lui ha fatto una scelta, diciamo così, come ha detto, per me di opportunità pure, perché l'anno scorso non aveva panchina sicura. Ma ha fatto anche una scelta di cuore. Adesso bisogna capire, perché sia Bergamo che Napoli ovviamente sono due piazze molto molto importanti per come è diventata l'Atalanta, ma io vorrei capire però e sapere cosa cerca Sarri, cioè se Sarri ci vuole andare in una piazza dove al di là del fatto del cuore dove è stato, cioè, ma dove può ambire anche a lottare per traguardi importanti, deve andare a Napoli. Con l'Atalanta è un discorso di
1: questo
2: diverso.
1: È vero, concordo, vero,
7: concordo. Sono cioè lì si può togliere lo sfizio, vedete, dopo Spalletti contro, ho vinto pure io lo scudetto a Napoli,
2: portare avanti un progetto, però certo, ovviamente certo. Se vai a Napoli sai che vai anche a lottare per piazzamenti importanti, bisogna
7: vero,
2: vedere
7: vero.
2: Lui non ha mai vinto una finale di Coppa Italia, per dire.
7: Sono d'accordo, è uno stimolo non indifferente. Insomma.
0: Poi c'è la Champions, c'è la Champions, ragazzi.
2: Chiaro,
1: dall'altra parte, però, potrebbe scrivere la storia.
0: Esatto,
1: che non è, che
0: una
1: non
0: nuova
1: ha,
0: storia.
1: Il punto esclamativo
0: storia.
1: Che non è riuscito a mettere
0: una nuova
1: il gas.
0: Storia. Una, che cosa? Che vuoi fare?
1: Lo infatti, scudetto.
2: Bisogna capire questo. Insomma.
1: Lo scudetto a Bergamo, perché no?
2: Bergamo è scudetto.
1: Ma perché Napoli, scusami, l'Atalanta non avrebbe potuto vincerlo quando ha vinto a Napoli, no?
0: Ma dai,
1: no. Ma non lo può, cioè, mica ti sto dicendo che facendo qualche acquisto, ma che bello sapere.
0: No.
1: Scudetto, l'Atalanta no.
0: Scudetto proprio.
1: Dimenticato.
0: Dimenticatevelo dalle parti di Bergamo, perché
1: no,
0: è impossibile.
1: No, perché
0: lottate
1: i nostri amici bergamaschi
0: in Champions. Molto... Ma no, ma bisogna essere realisti, su, dai.
1: È realisti, hanno vinto un'Europa League, sono arrivati terzi, hanno fatto 250.000 qualificazioni.
0: Questo, ma non...
1: Ma perché l'Atalanta è inferiore al Milan, alla Juventus in questo momento, secondo te? Lascia perdere il campionato, arriverà settima, eccetera, eccetera, ma insomma...
0: No, scudetto non c'è, non la vedo da scudetto.
2: No, vabbè, Stefano, non è un paragone che si può fare con Inter e Juventus, tu ancora non sono a quel livello lì.
0: Cioè, paradossalmente il Como come ha superato l'Atalanta quest'anno.
1: Dell'Inter tu dici, perché hai detto Inter e
0: il
1: Juventus?
0: Como ha superato l'Atalanta, ragazzi, quest'anno.
1: Il Como ha superato
2: Inter, Juventus, Mela, Roma.
1: Cioè, non lo so, io voglio coinvolgere anche Arturo e Giovanni, aiutateli,
0: così,
1: perché
0: Giovanni,
1: sennò sono solo, mi hanno isolato Gianni.
0: Giovanni,
1: Marco,
0: come la vedi?
1: Io la vedo una squadra forte, poi...
0: Da scudetto. Vale.
4: No. L'Atalanta è un'ottima squadra, ma sicuramente in questo momento non si può assolutamente parlare di scudetto.
1: No, ma con gli accorgimenti, con le modifiche.
4: Sì, anche con gli accorgimenti, cioè, arriviamo comunque a un punto nel quale bisogna... C'è stato un momento nel quale era vicino, quando ha lottato lì, eccetera.
1: Secondo
4: eccetera,
1: me,
4: probabilmente era
1: ma
4: un
1: con Gasp che ci ha
4: ancora.
1: Avuto due partite interne, quando l'ha vinto Conte l'avrebbe potuto vincere l'Atalanta, eh?
4: Sì, l'info, infatti lì ti sto dicendo appunto questo, cioè che lì c'era la sensazione che però adesso in questo periodo venendo meno Gasperini, che era comunque
1: certo,
4: una parte troppo importante, cioè per questa squadra un valore aggiunto clamoroso nel bene e nel male, nel senso che poi è un allenatore che identifica tantissimo la squadra, questo sì, però chiaramente lì potevi, andando avanti ancora un po', investendo ancora, essere veramente competitivo, anche perché c'era un po' un vuoto di potere, cioè non c'era la squadra che ammazzava il campionato. Però l'Inter vista in questo periodo, viste le altre squadre,
0: chi
4: voleva
0: mandare tutti
4: ecco.
0: Scemi, ragazzi, bisogna dirlo. Chi voleva mandare tutti scemi, cioè,
4: Ha dominato l'Inter.
0: Chivu, che adesso io voglio dire, tutti parlano, Arturo, vengo anche da te, tutti parlano, allora senti parlare. E molti opinionisti ti dicono Allegri ha fatto un miracolo, Allegri ha fatto un miracolo, Conte ha fatto un miracolo, ho sentito pure che Conte, Conte ha fatto un miracolo, vabbè. Gasperini
1: miracolo no, però io ci sto accanto tutti i giorni, ho detto che senza Conte obiettivamente il Napoli sarebbe arrivato dopo la banda, capito? Dopo la banda sarebbe arrivato.
0: Gasperini ha fatto un miracolo, perché adesso
1: Gasperini ha fatto benissimo.
0: Sarri ha fatto un miracolo con Quasca.
1: Sarri ha portato la Lazio in finale di Coppa Italia.
0: Ma chi ha fatto un capolavoro? Li ha mandati scemi.
1: Esatto.
0: Li ha mandati tutti scemi, ragazzi.
1: L'Empireo.
0: Ma ragazzi,
1: capito?
0: Ma vi rendete conto? 13 panchine, tutti a dire io ero tra quelli. Ma come fa questo ad allenare l'Inter? Perché poi sembra facile, Arturo, capitare in una grande squadra con grandi giocatori, allenarli. No, ti dicono vabbè, ma c'ha grandi campioni. E vabbè, allenali i grandi campioni. Allena i grandi giocatori,
2: però
5: Non è per niente facile, Marco, ma ti dico, io appoggio anche un po' quello che è il discorso di Stefano, o meglio, cerco di, se non ho capito male, e sono d'accordo con lui, perché no l'Atalanta? L'Atalanta ha fatto un percorso di crescita, niente male, è chiaro che quello che si era creato...
0: arriva all'Atalanta per vincere lo scudetto.
7: Ma te no, che ne sai se l'Atalanta c'ha i soldi, ragazzi, per portargli i fior di calciatori? Ma tu, vabbè, però stai spegnendo i sogni dei tifosi bergamaschi.
0: Sono arrivati settimi quest'anno, devono arriva risalire la china. Ho capito.
7: Ma appunto che cambiano l'allenatore, perché ma non ci vogliono arrivare settimi, Marco.
0: Ma non c'è riuscito il Milan. Che
7: ma non ma ci vogliono puntare in alto. Sto settimo posto gli è andato di traverso, capito? Scusami, allora se cambiano Pallatino, che ha fatto un ottimo lavoro, ci sarà un motivo perché vogliono Sarri, o no?
0: Vai Arturo, finisci, scusami.
5: No, io credo che quelle che sono le ambizioni della Santa, sempre naturalmente non paragonandosi alla Juventus, al Milan o a, in termini di storia, no? Però io credo che il percorso della Santa è quello, sempre attraverso... investimenti oculati, insomma, è chiaro che con Gasperini si è fatto un lavoro di tanti anni e si è arrivato là perché si è lavorato bene. Secondo me con Sarri, con questa squadra, no, io lo dicevo anche del Milan che non era pronto per lo scudetto, dai, l'abbiamo detto dall'inizio, a volte anche quando ero primo venivo criticato, ma perché la qualità della rosa alla lunga pesa, e il Milan, secondo me, quando si dice che ha fatto un miracolo in virtù della passata stagione e di tutto quello che il contesto Milan c'era, insomma, io credo che nel miracolo di Allegri editare è perché ha dato ordine.
0: Che miracolo, prima... dai, ma stanno a prendere la Champions League all'ultima giornata, giocando una partita a settimana, che miracolo ha fatto? Che se non ti porto in Champions io ti mando via il giorno dopo. Ma che miracolo ha fatto il suo, farà il suo. Ma dai, ma se no veramente
7: miracolo. Vabbè, ma chi è che dice che ha fatto i miracoli? Marco, no, no. Tu stai esagerando, perché
0: c'è chi lo dice, sta buono.
7: Ma tutti
0: fatti i miracoli.
7: No.
0: Kivu che ha fatto? Cosa ha fatto Kivu?
7: È sopra il settimo cielo.
0: Capito? Qui Arturo, che ha fatto Kivu?
7: Più in alto di tutti.
5: Marco, ma di fondo ci deve essere la qualità, la qualità dei giocatori ci deve essere, che poi dopo siano giovani, che non abbiano esperienza, sì, che possiamo discutere da oggi fino a domani, ma chi non è la dimostrazione? Ha due presenze, era nelle giovanili, ha tenuto testa.
0: Ma ti rendi conto? È arrivato questo, zitto, ragazzi.
7: È stato fenomenale.
0: Si è messo lì, seduto in panchina.
5: Ti ricordi che l'ambiente approvato?
0: Quello più a 8 con Dengaggio, quell'altro 6, quell'altro 7, quello 4. Tutti dietro.
5: Se uno è bravo, hai idee.
7: Ma come tutti dietro? Ma non è vero. Chi tutti dietro?
0: Tutti dietro a chi?
7: Ah, io pensavo che Allegri ti dice tutti dietro, no?
0: No, tutti gli allenatori ben pagati, tutti dietro. Ma non dice niente Bezzi, perché lui lo dice che ha fatto
7: ma
0: un miracolo.
7: Ma il silenzio di Bezzi è agghiacciante.
0: No, Bezzi lo
7: è
0: dice
7: assordante.
0: Che ha fatto un miracolo,
6: no,
0: Allegri.
6: No, io non partecipo a una trasmissione che è blasfema, che parla di miracoli. I miracoli li faceva solo una persona.
0: Questo
6: lasciamo
0: vero.
6: Perdere la parola, aboliamo la
7: Bravo,
6: parola
7: hai
6: miracolo.
7: Ragione. Hai ragione, Gianni. Non so se...
0: Vabbè, però insomma calcisticamente c'è chi l'ha detto, ragione, io non di sicuro
6: niente.
7: Si abusa troppo.
6: Allora, io ti dico, io penso che
7: imprese,
6: abbia fatto
7: imprese. Possiamo utilizzare il termine imprese? No, grandi imprese.
6: Sì, certo. Grazie. Io credo che Kivu ha fatto benissimo. Conte

0: fatto il suo, hanno preso un attaccante fantastico. Però voglio dire, certo che poi Allegri ha fatto
1: sempre
0: benissimo,
1: perché
0: ha giocato,
1: ha fatto benissimo, ha fatto benissimo, cioè aspetta, ripetilo, ha fatto benissimo.
0: Certo, ha fatto benissimo.
1: Prega Dio che non inciampa domenica, perché dopo il benissimo non so dove va a finire.
0: Amico mio, ma guarda le grandi squadre hanno grandi attaccanti.
2: Bella
0: certo. Ha giocato senza un vero attaccante.
1: Certo, cioè, non c'era nessuno davanti.
0: Vabbè, dai Malen.
1: Ma tutti Malen diciamo volevano. Ho capito.
2: E che ne sa? Non lo puoi sapere.
1: Mister Mussa, voglio far chiudere.
0: Vediamo come va.
1: Mister.
3: A me più che altro, Milan per me non ha fatto bene. Assolutamente, ecco. Non ha fatto un bocca aperta. Era una squadra di una noia folle, di un calcio antico di 100 anni fa, di 2 mesi di difesa al limite dell'area, ripartenza, con pochissime idee. Cioè, per me, il Milan ha fatto veramente male. È una delle squadre che mi ha deluso di più in assoluto. Questo deve essere detto.
1: Milan, mister, deluso?
0: Sono punti di vista le squadre.
1: Meno male che c'è un allenatore, dice. Io non so nessuno. Fai finire, per cortesia, Bersì, fai finire.
2: Ci rovini gli interventi, Gianni.
1: Prego, Mussa, mister.
3: Dicevo, non ho visto una squadra propositiva che si è data da fare, avendo solo una partita a settimana. Mi aspettavo veramente molto di più. Arrivi a 16-20 punti, intorno ai 20 punti dall'Inter, cioè... che è arrivato in finale di Coppa Italia, è vero che è uscita presto in Champions,
1: ha fatto
3: però
1: un girone di ritorno veramente, cioè deve ringraziare però, dai su,
3: Milan è stato deludente quest'anno, tant'è che tutte le polemiche che ci sono anche a livello dirigenziale dipendono da questo. Si aspettavano tutti molto di più, avendo solo una partita
0: per fare meglio. Deve avere anche chi, voglio dire, di cambia il voto alle partite, no, se
2: è contenibile.
0: Ma per Bezzi
2: è Chivu di Marganà, è Chivu di Marganà.
1: Aspetta un attimo, che arrivo
3: sicuramente, okay. Sicuramente i giocatori fanno sempre
0: che spacca l'opinione pubblica in due.
1: Vabbè, aspetta un attimo, che arriviamo. Aspetta, Mussa, e poi faccio replicare a Gianni. Gli aggiungo una cosa.
3: Dicevo che ovviamente i giocatori fanno tutti, ovviamente devi avere giocatori per fare la differenza. Però io dico che i giocatori, da questo punto di vista, devi anche stimolarli e istruirli per fare qualcosa di più, per farli rendere. Il Milan non ha avuto crescita, e questo è il problema. Cioè, ha reso tutti da sé, tutti, giocatori e allenatore. E questo non va bene. Bisogna propendere perché i giocatori possano rendere 7-8. Cioè, l'Inter di salto l'ha fatto avendo gli stessi giocatori dell'anno scorso, quindi stiamo parlando di una grande squadra, un'altra realtà completamente. Però ci si poteva aspettare una flessione, perché da un punto di vista mentale si arrivava ad una disfatta clamorosa. Invece Kivu è stato bravo a fornire le medicine corrette per questa malattia,
1: ma anche psicologicamente, mister, anche psicologicamente, certo. L'ha detto Lautaro, ha influito proprio sulla testa dei calciatori. Ha preso una squadra che era allo sbando, tutti che litigava tra di loro, divisi, aveva perso tutto.
2: Alla fine hai ragione. Cioè, se domenica arrivano risultati controversi, contraddittori, cioè,
1: aspetto Bezzi lunedì. Ha detto benissimo.
2: No,
1: Bezzi,
2: ma
1: ha detto,
2: non soltanto cioè, tutte e quattro le partite.
1: Allegri ha fatto benissimo, ha detto. L'aspetto lunedì se va male poi dopo. Vabbè, dai.
0: Vabbè, ma voi state lì a gufare.
2: Ma no, lui. Ma no, perché te.
0: Per una vita Thiago Motta.
1: E lo continua a difendere Thiago Motta, perché Thiago ne riparleremo Motta. Tra qualche anno, vedrai.
0: Ne riparleremo tra qualche anno.
1: Va bene, ne riparleremo.
2: Bezzi è Chivu di Maracanã.
0: Palmarès, e vedete quello che ha vinto. Adesso Thiago Motta è accostato alla Lazio, pensa te.
1: Ma
2: io aspetto quel giorno, Gianni. Ti chiameremo Arturo, ogni giorno.
1: Voglio far chiudere ad Arturo, perché Bezzi è incontenibile.
0: Faceva il grande calcio.
1: Ti accorgerai. Arturo, chiudi tu, non so, il tuo pensiero.
0: Come la Cremonese.
2: Ma sei straripante, fai parlare pure gli altri, Gianni. Dai, su. Ma parli sempre tu.
0: Via. Ti hanno portato.
2: Niente, parla solo lui.
1: Stava
2: parlando Arturo, Gianni.
4: Il discorso è molto semplice. Non aveva la squadra per lottare. Quindi ecco perché si disse che ha fatto bene. Per me Milan non ha la squadra per puntare a... Secondo me la Champions, sì, il minimo sindacale, ma sempre per questo che la storia,
1: cioè, la sta prendendo per i capelli, cioè, non è che la sta, non è che dici ci è arrivata a Baldanzosa,
4: appunto,
1: la sta prendendo per i capelli, questo, cioè capite dov'è il punto.
4: Ma noi siamo attaccati al Milan come quella che scappa la storia, è normale, sempre deve vincere il Milan, ma non ha la squadra per puntare insieme agli altri. Paradossalmente per me il Como è molto più forte del Milan in organizzazione, in qualità.
1: In organizzazione, ma molte squadre.

0: sono più forti del Milan, no? In organizzazione
1: è più forte
0: l'Inter, il Milan, ma pure la Juve di Spalletti che è arrivata in corsa è più organizzata, la Lazio di Sarri, ma sull'organizzazione.
1: E chi la dà l'organizzazione?
0: Chi? Non ho capito.
2: L'allenatore.
0: Chi la dà l'organizzazione? No, la Bezzi non la dà l'organizzazione.
2: Bezzi.
1: Questo è il problema grosso, quello che ho detto, non ha fatto crescita perché...
3: due derby con l'Inter il Milan.
0: Sì, tietti i derby, tietti gli stretti, l'altri sollevano i trofei e tu te tieni i derby. Va bene così. Se il Milan si tiene il derby, questa è la storia, è cambiata, si tiene il derby Milan, dai.
3: Va bene. Il Milan ha perso una partita con la Lazio a Roma che le ha cambiato tutto.
0: Con una Lazio rabberciata, non c'erano i difensori, non c'era Patrick in attacco, c'era Patrick a centrocampo. No, c'era tu corta. Una Lazio rabberciata, non c'aveva i difensori, c'era Patrick.
2: Quindi che vuoi dire? Non ho capito. Dopo quella partita, Gianni, concludi.
3: Dopo quella partita, si è sgretolato. Per il Milan si è giocato tutto lì. Perché
2: si è giocato tutto lì, ma era marzo. Che fai? Due mesi
0: finito,
2: in gita.
3: Ma guarda che lì, guarda che ci sono momenti della stagione come l'Inter che voi stiamo tutti elogiando, però quello che ha fatto. Col voto ce lo dimentichiamo?
0: Non ce lo dimentichiamo, l'abbiamo criticato. Lì,
2: anzi, perché Chivo ha fatto autocritica, esatto. Anche
0: capito.
2: Dicendo insomma che...
0: va bene, ci dobbiamo fermare.
2: Peccato.
0: Beh, è stato bellissimo. Sì. Va bene, grazie ad Arturo.
2: Ciao,
0: di Napoli.
2: Arturo,
0: a presto, Arturo.
4: A voi ragazzi, a presto.
0: Grazie, un abbraccio. Grazie a Mister Musso.
2: Ciao Giovanni.
0: Ciao Mister.
1: Ciao, a presto, grazie a voi. Ciao,
0: grazie.
1: Ciao
0: Gianni,
2: caro Gianni,
0: a presto.
2: Ti aspettiamo.
3: Una volta racconterò una cosa che mi ha detto
2: Allora te chiamiamo pure. Ma concludi sempre così. Ma sei scontato, Bezzi. Ti voglio bene, Gianni. Dai.
0: Ti vogliamo bene. Ciao
2: Ci
0: Gianni.
2: Ci vediamo
0: a presto.
2: Ciao.
0: Break per noi.

0: Fabio Panovi? Come si chiama? CT della nazionale greca. Se n'è un po' presa male.
1: Che è successo?
0: Perché ha detto, dice, ma non vogliamo giocare per, con la nazionale italiana, cioè sta amichevole. Perché convocano tutti questi all'Under 21, quindi dice, perché
1: come dire, a giugno
0: no. Capito, cioè se l'è presa
1: e quindi
0: male.
1: Se l'è presa su cosa?
0: Perché dice,
1: per cosa?
0: Perché giocano gli Under 21 e loro,
1: quindi?
0: E quindi dice, ma, come dire, che ci andiamo a fare?
1: Ma io non vedo l'ora di vedere la nazionale di Silvio Baldini.
0: Ma poi, ma uno non è, un può fare come gli pare, cioè scusa, io CT nazionale posso convocare l'Under 21, c'è una regola scritta che mi impedisce di fare questo, allora che parli, scusa?
1: Quindi,
0: quindi
2: possiamo dire,
0: non è che si gioca contro i campioni del mondo, capito? Contro la Grecia.
1: Ma tu la vedrai? Seguirai?
0: No. Assolutamente.
1: Sì.
0: Poi a giugno.
1: Io la vedrò, esatto, io la vedrò per Silvio, per rispetto, giugno, stima che ho nei confronti di Silvio Baldini.
0: Quando è che la metto? Non mi ricordo.
1: 3 giugno? C'è la doppia che è 3-6 giugno.
0: Aspetta, fammi vedere che giorno è. Dipende 4, sempre 7, dal giorno.
1: 4-6 giugno. 3,
0: dipende sempre
1: giugno.
0: Da giugno. Vabbè, mercoledì e sabato. Sono due partite?
1: Cioè, 5 giugno.
0: A 5 giugno? Che fanno?
1: No,
0: giocano
1: 6
0: mercoledì?
1: Giugno.
0: No, sarà mercoledì e sabato.
1: Sabato. Quindi cresce.
0: Vabbè, vedremo. C'è tanta. A giugno è lontano ancora.
1: Che lontano? Siamo arrivati,
0: Ma no, per me ancora è lontano.
1: No, tutto il mondiale, te lo vedrei tutto?
0: Quello sì. Poi molte le vedremo qua in diretta.
1: Poi ci hai reso conto anche Mattutino.
0: Sì.
1: Perché molte partite andranno.
0: A voglia.
1: Notte.
0: Dai, recuperiamo un po' di messaggi. 331-82.
1: Ha perito Mourinho a Real Madrid, Te l'aspettavi?
0: No.
1: È stato qui
0: adesso,
1: criticato aspramente Maracanà.
0: Adesso vincerà il
1: lupo personale, l'avventura
0: Champions League, vincerà tutto.
1: Vincerà no, tutto. Però insomma, grande caparbietà, capacità di reazione di Mourinho, che era destinato ormai, chissà, forse no, a concludere carriera, invece José si ripresenta al Santiago Bernabeu, ma insomma un esempio di
0: no
1: di resilienza, perché lui non ne ha bisogno, insomma.
0: No, poi anche un esempio del Real Madrid di grande
1: special one,
0: per il
1: special one,
0: per la novità, per le prospettive, vabbè, dai,
1: per il gioco,
0: per tutto. Io penso. Però meglio per lui, va lì, si prende una bella squadra, bei soldi.
1: Ha detto che vuole 4-5 giocatori.
0: Vediamo. Adesso Nico Passe che fa? Secondo me Nico Passe lo lascia qui.
1: Nico Passe?
0: Nico Passe? Chi è Nico Passe? No. Vabbè, dai, dammi un audio, vai 331-8200-213.
3: Ciao ragazzi, sono Pino da Reggio Emilia. Ragazzi, per quanto riguarda Conte, a me dispiace che va via, però comunque le ultime prestazioni dei ragazzi in Napoli, non le guardo proprio più le partite del Napoli, veramente. Mi annoiavo, mi addormentavo. Per quanto riguarda Sarri, non lo so, per me è una ministra riscaldata, non so se effettivamente viene o no. Secondo me il sarrismo difficilmente lo rifà. Però meno male la squadra ce l'ha a fronte per l'anno prossimo, se viene lui.
0: Vabbè, vediamo.
3: E comunque sulle ali c'ha Neres, Politano e Vergara sulla destra, Lang e chi è l'altro? Non so dimenticarmi. E Alisson sulla sinistra, gli attaccanti Olin e Lucca. Vabbè, comunque la squadra c'è.
0: Va bene, dai, vedremo. Un altro audio, poi vi leggo una news.
4: Ciao ragazzi, buona giornata, sono Daniele da Vicenza, anche se abito
0: Daniele
4: a casa,
0: da Vicenza.
4: A Padova.
1: Ciao Daniele.
4: Da vecchio ultras, ormai ho più di mezzo secolo di frequentazione nella mia curva, posso dire che rispetto la scelta dei laziali, però il tifoso si basa sul sostenere la squadra, dal mio, ripeto, mio punto
0: Bello
4: di vista,
0: messaggio.
4: Vado allo stadio e contesto la società, ma io vado allo stadio per la maglia, perché come ho sempre pensato,
1: bravo.
4: I presidenti passano, i giocatori passano, la maglia resta. Questo
0: ecco,
4: è manco il mio pensiero.
0: Facciamo
4: forse
0: una cosa, mi piace questo messaggio, faccio un invito, voglio proprio il punto di vista del tifoso, di quello che va la domenica allo stadio.
1: Questo breve sondaggino.
0: Un breve sondaggino a volo, voglio soltanto sapere che cosa, perché mi piace questo messaggio del nostro amico da Vicenza che è tifoso, insomma, quindi uno che ha frequentato lo stadio, la curva, e dice vado a contestare la società, però vado perché quello che per me è importante è la squadra, la maglia in quel momento. Quindi, però vado e contesto.
1: È giusto o non è giusto?
0: Ecco, come la pensate?
1: Ci non andare allo stadio per...
0: dei messaggi proprio veloci, sia scritti ma anche
1: protestare
0: dei
1: contro la proprietà.
0: Un altro ancora, 331-8200-213.
2: Ma signore, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ma io mi chiedo, Conte fa i contratti per 3 anni, ma se per 3 anni lui non è capace a starci, perché li fa per 3 anni? E dopo 2 anni se ne vuole andare, se ne va, o mette tutti in crisi di modo che lo sbattono fuori dalla porta e poi si becca un anno gratis.
1: Vabbè, ma che ne sappiamo noi, Salvo?
0: No, ma questa volta non vuole niente. Pensate che con il Chelsea fece una battaglia legale, con l'Inter prese 7 milioni per uscire. Questa volta, ma pensa quanto è forte il Faraone, cioè esce senza niente, capito?
1: Ma senza niente non lo so, però
0: è senza buona uscita, oh.
1: Basta. Erano d'accordo. Vabbè, vediamo. Gentleman agreement con il Faraone.
0: Vai con un altro audio, 331-8200-213.
5: Ma io sono d'accordo che è l'ora che Lotito si faccia da parte, ma Lotito, ok, che lui c'ha gli interessi, ma c'è qualcheduno di concreto che voglia comprare la Lazio?
0: Pure questo è un bello servizio.
5: Perché se no si chiacchiera nel nulla. Sì, io voglio la Ferrari, ma se non ho soldi per comprarmi la Ferrari, la uno di voglio la Ferrari. I tifosi perché non portano una persona seria che si vuole comprare la Lazio?
1: I tifosi la porta.
0: Come fanno a portare i tifosi, Antonio? Io ti capisco, ma i tifosi che possono, vanno da uno e fanno, senti, che ti viene a comprare la Lazio?
1: Queste cose che i tifosi portano qualcuno.
0: Per carità, per l'amor di Dio, i tifosi non devono portare nessuno, devono andare allo stadio e ti fa la squadra. E come dice il nostro amico prima, magari contestare, fischiare se i risultati non arrivano. Vai con un altro audio.
6: Ma quale ripartire, Marco? L'umore della piazza razziale è stato sintetizzato oggi perfettamente da un cantante. La società è la sua, se la gestisce come vuole e se la guardasse lui.
1: Vabbè, perentorio, Ube.
0: Io non sono d'accordo, però.
1: Tornato Lupe dei vecchi tempi. Tua.
0: Allora, vai con un altro audio. L'Inter avrebbe vinto anche col 5-5 di Oronzo, scrive Federico.
7: Ciao, sono Giovanni. Cerco di spiegarmi meglio rispetto al messaggio di prima. Praticamente il Napoli deve ridurre il monto in ingaggi da 110 a 80 milioni. Quindi con l'avvento di Sarri già risparmia diversi soldi, passando dai 3 rispetto ai 9 di Conte. Più con l'addio di Lukaku, più con tutti questi giocatori che rientrano, il Napoli deve soltanto fare un piccolo mercato, quindi un sostituto di Lorenzo per il 4-3-3 è un centrocampista forte alla chissà che probabilmente va via. Poi tutti gli altri che tornano in Gonge, in Lindstrom eccetera eccetera li può vendere tranquillamente.
0: Fatta il mercato, così
7: diventa i soldi e abbassa il monte in calcio. Quello è l'obiettivo.
0: Chiamate il nostro amico e via Manna e devo pagare di meno, insomma, dai. Allora, 3-1-8-2-0-0-1-3. Ditemi il vostro pensiero, da tifosi, che cosa, diciamo, avreste fatto nella situazione che stanno vivendo, ad esempio, i tifosi della Lazio. 3-3-1-8-2-0-0-1-3, vai.
8: Buongiorno Maracanà, saluti da Alessandro. Allora, per me Sarri, diciamo, il primo Sarri a Napoli aveva una squadra che aveva ambizione ma che non aveva ancora vinto. Quindi c'era anche un'altra leggerezza. Andare a allenare ora a Napoli, dove l'aspettativa dei tifosi si è alzata tantissimo, perché loro comunque vorrebbero vincerlo tutti gli anni, lo scudetto, comunque lottarci, e deve sapere che poi non ha più il tempo, perché il primo Sarri a Napoli ci ha messo qualche mese per il primo anno non si è visto quel gioco spettacolare che poi si è concluso il terzo anno con il quasi scudetto. Quindi secondo me è da valutare anche questo. Io lo vedrei bene all'Atalanta invece.
0: Bene, ok. 331-8200-213, vai. Allora, secondo voi la Lazio con quel parco giocatori scarsi dove vuole andare? Non vincerebbe nemmeno la Serie B, farebbe fatica. Vabbè, questo è il pensiero tuo. Allora, ciao, andare allo stadio e protestare prima e dopo la partita, durante si sostiene la squadra, scrive Giovanni. E questo è un altro messaggio che un po' condivido, ma cioè, ripeto, poi ognuno può scegliere come vuole, diciamo, manifestare il proprio dissenso, però quell'ascoltatore che ha detto, dice, io non riuscirei ad abbandonare la squadra. E questo, io il conflitto lo vivo su questa cosa, capisci, Stefano? Su questa cosa.
1: Il tifoso deve stare sempre vicino alla
0: cioè,
1: squadra.
0: Nel bene e nel male, tu sei tifoso di una squadra che comunque c'è stata sempre, nelle varie vicissitudini, ci sarà sempre, e quindi tu sei tifoso della squadra, della maglia, di quel di quei colori, di quella storia, di quegli alti e bassi, di quelle vittorie e sconfitte. Non sei il tifoso del presidente, quindi non è che se domani viene un presidente, chiunque esso sia, tu dopo diventi tifoso di quel presidente, rimani tifoso di quella squadra. Io questo che non, al di là delle, delle parole che possa dire o meno,
1: diciamo, allargare il discorso sul fatto che tu non sei il tifoso di quel giocatore. No,
0: certo, ma io ho sempre detto, io
1: uso della squadra, poi
0: cioè, le maglie vanno comprate senza nome dietro.
1: Fa la storia di quella società, però resta la società.
0: Primo anno di Sarri a Napoli, 82 punti, altro che una fa. Infatti io mi ricordo che lui impiegò le prime partite, ma dopo lui trovò, tra l'altro, lui veniva dall'Empoli, aveva portato Valdifiori, che lo la mette centrale di centrocampo.
1: Tonelli pure, no?
0: Sì, e lui voleva fare il 4-3-1-2, che era il modulo che aveva adottato Empoli.
1: Il rombo.
0: Esatto. Però a un certo punto scopre che
1: si fa male Milik.
0: Sì, e poi Valdifiori non andava.
1: Mertens centravanti.
0: Giorginio lo mette lì, se ti ricordi. Mette Insigne, lo provava sulla tre quarti all'inizio, poi lo sposta praticamente come giocava col Pescara. Mertens, e da lì parte praticamente la squadra. Quindi quel 4-3-3 nasce a caso, non era una cosa studiata. Quando io dico sempre...
1: Però nasce sempre da intuizioni
0: brillanti. Da intuizioni, sì, però cioè, voglio dire, è una situazione che lui ha sviluppato in corso d'opera, però non c'era...
1: Sai che a me mi piace questo discorso, cioè mi piace più un'intuizione del genere che poi la scelta di un sistema di gioco. Cioè l'allenatore mi piace quando valorizza quei giocatori, per esempio Kivu quest'anno mi è piaciuto molto sotto questo punto di vista.
0: È giusto così.
1: Cioè il Sucic della situazione, Zilinski poi portato a quel rendimento, l'inserimento di Bissek, delle scelte che ha fatto, gestire le risorse, valorizzare i calciatori, trovare una posizione diversa a un calciatore che magari anni prima aveva giocato in un altro modo. Insomma, mi piace a me quando un allenatore incide sotto questo punto di vista. Più della scelta del sistema di gioco, che poi contraddistingue un po', certo, l'identità, no? E anche il marchio di fabbrica dell'allenatore, però secondo me l'invenzione, cioè il Perrotta inventato da Spalletti a Roma, queste cose qua.
0: Poi, esatto,
1: Pirlo inventato da Mazzone a Brescia, da trequartista regista, queste cose.
0: Poi invece c'era un allenatore che tu hai conosciuto molto bene, che era appunto Zeman, lui aveva quel marchio. E la grande forza di Zeman, io lo dico sempre, era che quel marchio tu lo vedevi subito. Cioè lui aveva questa grande forza che questo modulo dove andava lo faceva.
1: Sì.
0: E dove andava,
1: ma
0: tu
1: sai,
0: vedevi...
1: Ma sai, la bellezza di Zeman è che non mediava mai. Cioè,
0: non mediava mai.
1: È un estremo proprio. No?
0: Sbagliava perché
1: no, in un senso e nell'altro. Cioè, esatto. Se tu sei un calciatore di Zeman o beneficiavi di tutto questo tipo di mentalità sua, di questi principi molto netti, oppure naufragavi. Infatti ci sono state carriere clamorose di alcuni campioni che con lui devono ringraziarlo, e altri invece non lo possono ringraziare perché magari sotto la sua guida si sono persi.
0: Ci sono stati dei giocatori che sono esplosi grazie a lui, che sono migliorati tecnicamente e tatticamente, cioè questo la storia basta andarla a vedere, certo, no? Calcisticamente in questo caso. Aspetta che ci sono ancora degli audio, ci sono ancora dei messaggi al 331 8200 213. Vai.
9: Ciao ragazzi, Max Nerazzurro da Pavia, oggi solo per oggi in ferie,
0: meno male.
9: Ma ragazzi, ma scusate, ma il Milan doveva lottare per lo scudetto, non, magari non vincerlo, ma lottare fino alla fine.
0: Bene.
9: Ma cosa stiamo parlando? Ma Allegri non ha fatto un buon lavoro, ha fatto un pessimo lavoro secondo me.
0: Beh.
9: E come dicono in tanti, gioco retro brutto. Speriamo che non vada in nazionale, per carità, ma per carità. È un allenatore sorpassato.
0: Vabbè,
9: ciao a tutti, mi godo la feria, ciao.
0: Ciao, ciao. Ma se c'è un problema con la società, perché devo contestare la squadra? Io tifo e contesto la società. Gianni da Brindisi, al messaggio che avevamo chiesto. Marco mi scrive Ube, quale presidente ha mai detto questa non è la Lazio ma la Claudio Lotito? È stato lui a mettersi davanti alla squadra usando anche le parole sta storia va bene, non può essere trattata come una contestazione comune come ce ne sono in altre piazze. Ube, sono d'accordo che ha sbagliato comunicativamente, che non ha empatia e tutto, però per me quella squadra là c'è sempre, cioè capisci, io non posso sostituire quella squadra a un presidente che dice, fa delle parole eccetera, io non ci riesco, ma ti ripeto, è un mio pensiero, cioè per me la cosa che un tifoso deve amare è la squadra, una cosa che deve sperare è che tutte le domeniche vinca e che tutte le domeniche faccia risultato, poi non è detto che il presidente te stia simpatico. Cioè, domanda, i tifosi della Juve in questo momento penso che siano un po' incazzati pure loro, perché sono anni che dopo aver vinto tanto non vincono niente e ce l'hanno con magari con Elkan, con Comolli, però vanno a sostenere la squadra, li fischiano quando devono fischiarli, cioè io la vedo in questa maniera, poi ripeto, sono cose diverse, quindi sono stati i tifosi della Lazio trattati malissimo dal presidente e su questo io sono d'accordissimo, però per me è più forte, cioè non riesco a capire come si possa veramente arrivare al punto di non riuscire ad andare più a vedere la propria squadra, io questo non addirittura augurare che vada in Serie B. Io qui non vi seguo, cioè rispetto ma non seguo, posso essere cioè, no, grande rispetto ma non vi seguo da questo punto di vista, è tutto qua.
1: È un non senso.
0: Vai con un altro audio, poi ci fermiamo.
6: All'amico di Vicenza non auguro mai di farsi 22 anni di un presidente che ti insulta continuamente e che non ti fa mai sognare, altro che andare allo stadio, deve restare solo.
0: Bene, vai. Un altro ancora, dai.
10: No, sono un tifoso da Milano. Ora premetto che sono tifoso della Juve, quindi ho già certi cacchi per me, che ci mancano solo quelli degli altri. Però non ho capito Marco Piccari che cosa farebbe. Cioè, continuerebbe ad andare allo stadio, guardare la Lazio, ma perché a lui sta bene Lotito? Cioè, gli piace la gestione di Lotito? No, lo chiedo così, perché non ho capito cosa farebbe lui.
1: L'ha appena detto,
0: insomma, io... Rischiamo di ripeterci. Non condivido, ma non riesco nemmeno a isolare la squadra. Esatto. È questo, cioè, poi è giusto far vedere che sei forte e che sono tanti, però dopo che fai? Continui sempre così? E quindi dopo se la squadra va male,
1: cioè,
0: va male,
1: tu dici,
0: va male,
1: non danneggi soltanto il presidente,
0: non danneggi
1: a cui...
0: il presidente, danneggi, cioè, pure la squadra,
1: che non vedi
0: la tua
1: l'ora
0: squadra.
1: Di rimuovere, ma danneggi la tua squadra perché ne risente, cioè a giocare, fai? Poi in un,
0: se
1: così,
0: questo,
1: un teatro
0: se questo personaggio
1: non
0: prende
1: stadio
0: una decisione diversa di andarsene,
1: quali vantaggi può
0: tu
1: portare
0: che fai?
1: A lunga,
0: ti auguri che va sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio, perché così lui va via? Questo è l'obiettivo. Quanto ci mette ad andare via? Un anno? Due anni? E tu in questo anno, due anni, dove vai? Sprofondi? Io non ci sto. Cioè, io personalmente non ci sto a sprofondare. Siccome ho visto sprofondare, li ho visti i sprofondamenti, io non ci sto. Capito? Tutto qua.
1: Sprofondare no.
0: Sprofondare no. Però far
1: ancora
0: sentire
1: no.
0: Sempre il proprio, diciamo così, dissenso, sì. Ma ti ripeto, magari è sbagliata la mia impostazione, mica sto dicendo che è giusto. Allora, ci dobbiamo fermare perché abbiamo un ultimo blocco con due amici, quindi tra poco.

0: Ma sta ancora festeggiando.
1: Ancora.
0: Ma fa i caroselli. Basta, ma l'hanno visto pure ieri sera in giro per Milano che suonava macchina.
1: No, non ci credo.
0: Col bandierone.
1: Come non ci credo, no.
0: Cristian Recalcati, ciao, ciao Cristian.
1: Non ci credo.
2: Buon pomeriggio, no, sono ancora in giro adesso, sono in giro con il motorino, con la bandiera. L'unico che sta in giro a Milano con la bandiera motorino sono io.
0: Grande, sì. È giusto così, è giusto così.
2: Bisogna... Sì, adesso vado avanti così fino a fine agosto, poi vediamo.
0: Vabbè. Senti Cristian, no, oggi abbiamo detto... Stavamo parlando degli allenatori, ho detto, ma vi rendete conto che chi li ha messi tutti dietro, quelli esperti, quelli strapagati, con grandi vittorie? Eh?
2: No, ma io credo che nessuno si aspettasse una cosa del genere, anche chi ha...
0: Cioè, dimmi la verità, dimmi la verità, tu che sei un sostenitore tifoso dell'Inter, ti aspettavi una cosa del genere? Sii sincero però,
2: No, no, no, no, sono sincerissimo, no, non me l'aspettavo. Cioè, mi ha stupito anche me, anche perché, cioè, ragazzi, vi ricordate, a parte che non ero solo io a dire, no, io ovviamente avevo fiduta, ma c'erano tanti che dicevano che l'Inter arrivava alle 4, ovviamente con 20 punti di vantaggio, ma più che altro Chivu aveva una squadra dove la testa non so cosa pensassero, cioè vi ricordate un Di Marco che giocava 58 minuti a partita, e Lautaro che contro Çalhanoğlu, tra virgolette, e Turan che mette il like a Çalhanoğlu, ha preso una bella bomba in mezzo alla... allo spogliatoio, però hanno fatto gruppo, sono uniti, anche semplicemente se avete visto le immagini di Barella,
0: sì, sì.
2: Prende il tipo che si era spostato, lo prende, dice tu vieni qua praticamente e lo mette davanti con Lautaro, cioè fa capire il gruppo che si è creato intorno a questo allenatore, per me ha fatto tanto, poi ripeto, ve l'ho sempre detto, sono quello che per me Dumfries è quello che fa la differenza, cioè fai tutto un anno di Dumfries per modo di dire, cioè, se fai tutto l'anno con Luis Enrique hai 7-8 punti in meno di quelli di adesso, come Lautaro Martinez, i giocatori per me sono quelli che fanno di più rispetto all'allenatore, però se un allenatore bravo, magari quel 10%, 15-20% che conta l'allenatore, se è bravo, ok, altrimenti quando mette mano fa solo disastri, tanti hanno fatto così anche all'Inter, tanti.
0: Sì, sì, decisamente, Stefano.
1: Sì.
0: Ecco. Anche perché poi sai, allenare una squadra forte non è detto che tu riesci sempre a vincere, eh?
2: No, poi... no, no, ma cioè, adesso nulla contro nessuno, lo sapete, cioè, lo conosco anche, è un amico, tutto quello che volete, ma ci ha fatto fare anni adrenalinici Simone Inzaghi, l'ultimo soprattutto, ci mancherebbe, però alla fine avevi in mano la squadra più forte, hai portato a casa la Coppa in Italia e uno scudetto, a guardare la squadra che avevi in mano probabilmente dovevano essere almeno due, poi secondo tanti interisti questo l'abbia regalato l'Oni, questo l'abbia regalato l'Oni, però almeno due dovevano venire a casa. Champions League difficilissima, è già tanto quello che abbiamo fatto, però gli scudetti devono essere qualcosa in più, quindi anche quando è la squadra più forte difficilmente vai a vincere, cioè non difficilmente, puoi vincere ma non è facilissimo. Magari Pep Guardiola aveva la squadra più forte di Arteta, veramente Arteta.
0: Ti sta sentendo anche Fausto Pizzi. Ciao Fausto.
1: Ciao Fausto.
3: Buon pomeriggio ragazzi, bentrovati, come state?
0: Ma io ti aspettavo video. Bene, grazie, come tu? Mai telefonica la cosa?
3: Perché sono appena arrivato a casa, ho il telefonino letteralmente scarico.
1: Si dice
0: la prossima
1: così.
0: Volta però lo fai video,
1: si dice sempre
0: video.
1: Così.
3: Volentieri. Non ho paura del nel senso, gli anni si vedono tutti, però insomma...
0: No, scherzo, ci mancherebbe, certo, ci siamo. Mancherebbe. Fausto, stavamo un po' parlando di questa stagione di Chivu, insomma, quello che ha fatto, che insomma, giustamente Cristian diceva non me l'aspettavo all'inizio, no? Pronti, partenze, via, come anche aveva preso in mano la squadra, le sconfitte, le, diciamo, i contrasti interni, il morale, molto giù, insomma, dai.
3: No, sono d'accordo, cioè nel senso che comunque era rimasta negli occhi di tutti la finale persa 5-0, no? Quindi
0: Recalcati ancora la sogna, lo sai?
2: No, chiedo a Fausto se non ripete il risultato è meglio, grazie.
3: No, per
0: si sveglia tutto sudato Recalcati.
3: Ti sei dimenticato però delle notti di Inter Barcellona, Inter Bayern Monaco.
2: Assolutamente sì, no, bellissimo.
3: E come si chiama? E quindi una squadra normale non poteva fare determinate imprese. Questa è una squadra fortissima che andava un pochettino ricostruita nel morale e a cui poi sono stati aggiunti in organico qualche giocatore che lo scorso anno nelle rotazioni ti hanno dato una mano. E quindi però il nucleo di questa squadra, i Bastoni, Barella, i Cialanoglu, il Lautaro, sono D'Ambris, Di Marco, e ne posso citare anche altri, Thuram, sono giocatori che sono nettamente determinanti in questo campionato e secondo me nelle altre squadre faccio fatica a un numero così alto di giocatori da poter contendere all'Inter una sorta di competizione a lungo termine. Quindi quest'anno con le cose normali e serene si sono visti i normali valori tra l'Inter e le altre squadre.
0: Piove Istanbul,
1: piove da tre ore, no?
0: Mamma mia, quindi finale bagnata.
1: Piove proprio, no, due gocce.
0: Sì, finale bagnata. Vabbè, comunque, c'è un messaggio di Alberto da Piacenza che prendo. Anche Di Matteo ha vinto una Champions League e quindi può darsi che Chivo non vinca più nulla. Addirittura, io andrei cauto nel celebrare il nuovo fenomeno da panchina e comunque la gran parte del merito è sempre di chi gioca. Io ricordo allenatori mediocri che hanno vinto con grandi giocatori, ma nessun grande allenatore che ha vinto con giocatori mediocri.
1: Io non sono d'accordo, Marco, perché credo che vincere sia sempre difficile e quindi è giusto riconoscere a chi vince e ha fatto qualcosa di eccezionale. Chivo, a maggior ragione, lo diciamo, insomma, ha detto bene Cristiano all'inizio dell'anno. Io ad esempio ero di avviso contrario, pensavo che avrebbe potuto far bene.
0: Ah no, io, no, io avevo dei dubbi.
1: Non fino a questo punto, però non capisco, ecco, il nostro ascoltatore o chi come lui dice vincere è il fenomeno, aspettiamo che... Cioè questa cosa, questa attesa del fallimento, cioè della goduria, ma della goduria ti che c'è, ma uno ha vinto. Ma basta, ha vinto, è stato il più bravo di tutti. Ma riconoscili che
0: Di Matteo è stato molto fortunato.
1: Sì, ma non puoi dire c'è all'indomani di una vittoria. Stanno aspettando il prossimo anno che Chivu va male, che l'è esonerato e l'Inter arriva i quinti. Cioè, ma che vuol dire? Ha vinto l'Inter, ha ammazzato il campionato. Ha vinto nettamente la Coppa Italia. È vero, è andato male in Champions League, ma che deve fare? Due su tre ne ha vinti, li ha portati a casa, che deve fare? Mago Merlino?
2: No, niente, assolutamente, ma io te lo dico, sai quanto sono interista, ma non posso dire che quest'anno Gasperini senza mezza punta, ne hanno comprata a gennaio, ha fatto male a Roma,
1: no.
2: Sono io il primo a dirlo, no, guardate che Gasperini ha fatto molto bene, eccetera, eccetera. Ma lo stesso Spalletti, che tutti dicono Spalletti, ragazzi, Spalletti però è da gennaio, urla il nome di un attaccante da gennaio, Gagliaco per Bogà. Se alla Juventus si compravano Malen e a Gasperini Bogà, in questo momento devi far cambio. Gasperini era sesto e quell'altro era quarto. Cioè, io sono il primo a trovare pregi e difetti di... Non è che dico semplicemente l'Inter sono tutti bravi, quelli della Roma...
1: No, ma per carità, ma io dicevo in generale, Chris, facevo un discorso in generale, quando uno vince, primo, non è facile affatto vincere.
2: Non è facile per
1: perché è molto difficile, Paolo Salvini lo sa benissimo. Ma tu che aspetti? Già adesso sei fresco di vittoria, c'è gente che si augura che quello che ha vinto lo mandino via o che faccia male, che non lo so, non capisco questo tipo di...
2: Molti sono così, Stefano, tanti di voi sono così. Soprattutto a Bergario, ovviamente, perché adesso
1: ma come fai, ho capito, ma Di Matteo ha vinto una Champions League, non è mica facile vincere una Champions League.
2: No, complimenti a Di Matteo, cioè, ragazzi, non è che al giorno d'oggi uno che, non faccio un esempio, ma Mourinho ha fatto il triplete nella sua carriera, poi cosa ha fatto? Niente. Mi accontento, ne ha fatti due, poi neanche uno, fa un po'.
0: Fausto, tu che dici, questo discorso che esce sempre fuori e come dire che l'allenatore non conta niente, cioè perché c'è questa
3: non sono d'accordo,
0: c'è questa cultura che secondo me è molto italiana, è molto italiana.
3: I risultati non si improvvisano, ragazzi.
1: Cioè, in Inghilterra è stato criticato, scusami Fausto, ti do subito la parola, è stato criticato per 4 anni Arteta, finalmente vince un titolo, i tifosi dell'Arsenal sono contenti con Arteta.
2: Ovvio.
1: Cioè non è che dicono Ah, Marteta avrebbe potuto fare, si piazzava, non è un vincente.
0: Costruito per 4 anni per arrivare a vincere.
1: Comunque, insomma, sono punti di vista differenti.
0: Klopp ci ha messo 4 anni a Liverpool per vincere. Qui molto probabilmente sarebbe stato silurato dopo 3 anni.
2: Dopo due,
0: perché non vince, via. Così.
2: Ma se Spalletti ha appena rinnovato è quasi già, ma in bilico.
0: Esatto, sì. Fausto?
3: No, dico che qui in Italia siamo troppo risultatisti, insomma, cioè, si fa vedere il lavoro oltre il risultato, e invece cioè, avete citato il lavoro di Gasperini, a cui è stato preso, come avete sottolineato, una punta soltanto a gennaio. Il Milan non ha avuto mai attaccanti e a gennaio si è portato con Cruz, cioè questa era comunque anche la competizione, e quindi però, come ha sottolineato Stefano, vincere non è mai facile.
0: Ma aggiungo una cosa, scusami. No, aggiungo una cosa a questo discorso. Magari Christian può, diciamo, non so, o confermare o smentire. L'Inter si è preso un grosso rischio però l'anno scorso, ragazzi.
3: Certo, cioè,
0: allora, va via Inzaghi, che era l'allenatore che comunque aveva fatto 2 finali di Champions League. Non ha vinto quello che volete, ha perso male, tutto quello che volete. Tenta di prendere Fabregas, non ci riesce, perché l'obiettivo era portare Fabregas. E va poi a ripiegare su Kivu, prendendosi comunque un grosso rischio di un allenatore che aveva 13 panchine in Serie A. Ora, adesso tutti a dire bravo, però all'inizio il dubbio non era lecito, era più che lecito. Quindi la società si prende un rischio di mettere in mano una squadra forte ad un allenatore.
1: Però è stato chiaro.
0: Ci avranno creduto.
1: Ha detto le stesse cose che stiamo dicendo noi, non mi sarei mai aspettato, però insomma pensavamo che potesse far bene, ma non fino a questo punto. Quindi...
0: Esatto.
1: Però è un rischio calcolato. Cioè, io prendo Kivu perché lo conosco, so, ci parlo e diamola, ma poi tutti quanti insieme collaboriamo. Insomma, è questa secondo me la forza, anche l'umiltà, la saggezza e la competenza. Perché Marotta è fresco, Ausilio, stanno sul pezzo, perché è vero, hai detto bene, è un rischio, però è un rischio che te lo devi prendere.
0: Certo.
1: Poi, l'abilità di Kivu, secondo me il maggior merito di Kivu quest'anno, e poi concludo, è quello di... far uscire questa squadra da questo canone. Allora, il merito di Inzaghi è stato innegabile, cioè questa squadra va a memoria, sto 3-5-2 di Marco, sanno quei 4-5-6, diciamo, i giocatori più rappresentativi ormai giocano a memoria, però li ha tolti da questa sua fazione al movimento meccanico ripetitivo di questo tipo di gioco. Quindi Inzaghi ha avuto un merito enorme. Questa squadra però era andata come un'auto, andava così, no? Tutto. Invece lui gli ha tolto questa cosa qua, ha detto guardate, potete condurre un altro tipo di partita, fate delle letture diverse, decidete voi. C'è un po' più, gli ha messo un po' di personalità in più a ognuno di loro, perché ce n'hanno tanta. Invece loro erano stati travolti da questa ripetizione quasi a memoria, però, molto leggibile dall'avversario, di questo gioco che aveva fatto due, no? Adesso non posso dire la parola, però si poteva più vedere, è molto lenta la manovra. Invece qui detto ormai quello lo sapete fare,
0: a voi manca
1: quel tipo che di graffio individuale, che secondo me è stato questo il tratto. C'è lo Zielinski, il Sucic, vabbè Lautaro lasciamo perdere, lo sappiamo, Thuram dell'ultima parte e Dumfries che è mancato per poi ritornato, certo. Il Di Marco travolgente e straordinario, insomma voglio dire, e Bissek, le scelte che ha fatto Acerbi, no, Bissek, sì. Insomma voglio dire, il portiere, l'alternanza, la sensibilità che ha avuto.
0: Vai Cristian.
2: Dico anche a Canci centrale è stata un'invenzione.
1: Bravo.
2: Alla fine, capito? Ha dato il via libera a Bissek e ha trovato un'uniformità in difesa. Bastoni a Canci, Bissek erano i tre titolari, perché ha visto che Acerbi e Vrai non andavano quest'anno o avevano comunque bisogno di riposo.
1: Ma è stato fenomenale lì, Cristian, è stato fenomenale lì. Io non vi devo insegnare niente, che vi do? Sì, mettiamo sta palla più in verticale, sceglierò due uomini diversi, ma che vi devo dire?
3: Più coraggioso nelle scelte, più coraggioso con più personalità.
1: Esatto.
3: Poi un'altra cosa, penso che nell'approccio i giocatori ti sgamano se non sei preparato, no? Lui ha dimostrato, hai parlato di competenza. Secondo me Chivu è un allenatore che ha delle competenze, si vede che è
1: molto studiato, bravo,
3: si vede che gli piace allenare, e quindi la squadra gli è andata naturalmente dietro, no? E quindi anche dopo sconfitte iniziali hanno comunque sempre avuto fiducia in quello che stavano facendo.
0: Allora, no, ma poi ecco, vedi, qualcuno dice, beh, però non potete definirlo come il nuovo fenomeno, come sento parlare da tanti parti, ci vuole calma. E con...
2: Ma non è il nuovo fenomeno, è un allenatore che ha fatto molto bene.
0: Esatto, però bisogna dire.
1: Ma non è che stiamo dicendo che adesso è diventato Guardiola, oppure che ne so.
0: Ha fatto molto bene, ha fatto molto bene.
1: Però è bravo. Però è bravo.
0: È chiaro che adesso per lui verrà una tappa successiva. Vabbè, dove dovrà
1: perché, allora per gli altri non arriverà una tappa successiva.
0: Certo. Però,
1: che non vincono da sei anni alcuni che portiamo.
2: Adesso deve consolidare la sua posizione, però, però facciamolo lavorare.
0: No, sono d'accordissimo. Aspetta, c'è un audio al volo che poi c'è un'altra domanda. Vai, via. Arriva.
4: Ciao Marco, ciao Cristian, ciao Stefano. E saluto anche a Pinzi, io sono un tifoso interista, ero a Monaco l'anno scorso, sono stato domenica al Cucciolo a Milano, spesso vado a vedere la partita anche se sto a 400 km. Io quest'anno faccio un completo archivo perché mentalmente è stato bravissimo, però io sono uno fra quelli che l'anno prossimo è scettico, perché secondo me inserire 7-8 giocatori nuovi e dare una nuova impronta alla squadra non è una cosa semplice per un allenatore novello, però mi affido a Marotta e al gruppo squadra dell'Inter, che sono giocatori seri e professionisti.
1: Ma insomma,
2: non è proprio così, ragazzi. Neanche finito di festeggiare, già legge.
1: Novello.
0: Mamma mia. Dai, incredibile.
2: Poi ragazzi, credetemi, non saranno 7-8 i cambi. Sì, magari arriva qualche panchinaro in più, magari sono un paio di inserimenti o tre nella squadra titolare, e non ci sarà almeno all'inizio nessun cambio di modulo. Quindi quello che gli è stato detto, ovviamente tanti giornali, anch'io leggo tutti i giorni, ogni giorno c'è un giocatore nuovo, ogni giorno c'è un cambio di modulo nuovo.
1: Ma qual è il cambio di modulo? Sono d'accordo con te.
2: 2 con 3-4 in 3 in
1: Ma sì, se ti vai a cambiare pure il modulo. Giocano così da 5 anni
0: al volo,
1: e mo cambia il modulo.
0: Mi fai al volo tre nomi, Cristian, che sto per chiudere, che potrebbero, diciamo così, essere gli obiettivi dell'Inter?
2: Ti dico... quelli più vicini tra virgolette, che sono Stankovic, che sono Manu Koné, e un portiere che a quanto pare sia Martinez il titolare, ma sono sicuri, ma non ancora sicuri. Però in questo momento sembra che Vicario sia più lontano di prima.
0: Provedel?
2: Ma no, Provedel se viene fa secondo, non farà mai il primo nella vita. Cioè, il discorso è... però non si sa ancora bene, io ti dico perfetto. Che oggi è venuto fuori il nome del tipo Martinez.
0: Va bene. Fausto, senti, una domanda che esco fuori dall'Inter, che siccome l'ho fatta a tutti la voglio fare anche a te oggi. Destinazione Sarri prossimo anno, più Atalanta o Napoli a tuo giudizio? Qual è la squadra che sarebbe meglio per lui?
2: Posso dirti una cosa che ha fatto il Napoli un mese fa? Ha contattato Simone Inzaghi.
0: Un mese fa?
1: Quando te lo dicevo, però...
2: Ha contattato Simone, lo so per sé, potete verificare quello che volete, ma ve la
0: però gli ha detto di no lui.
2: No, quello che so io è non lo mollano. Non riporto
1: per me lui ci andrebbe,
2: quello che, ma non lo mollano, quindi non so se lui avrebbe detto sì.
1: Perché Cristian, ieri ne parlavamo con Marco, tutto questo si lega alla prospettiva, quello che manca a De Laurentiis, cos'è che cosa manca al Napoli, quello che vuole lui. È un Napoli protagonista in Europa, allora chi va a cercare?
2: Quello che ha portato l'Inter, l'ha portata due volte in finale di Champions.
1: No, ma non solo, una volta l'ha portata ai quarti, cioè voglio dire,
0: pure
1: nei quarti
0: ha fatto due finali, sì, pure Allegri ha fatto due finali.
1: Vabbè Marco, però sei sempre in chiusura, ma sei polemico.
0: No, pure Allegri ha fatto due finali.
1: No, sto scherzando. No, ho capito, però non è, lo sa pure De Laurentiis che ha fatto due finali Allegri, però
0: io
1: 10 anni fa l'ha fatto.
0: Ho capito, io però lo tengo lì. E Fausto, mi dici tu?
3: Lo vedrei meglio all'Atalanta.
0: Motivo?
3: No, non sono certo che questa squadra, anche perché è stata molto spermuta da Conte, io aspetto più un gestore dello spogliatoio del Napoli che non uno che porta innovazione, cambio di metodi di allenamento e cambi di modulo. Da parte mia,
0: Ok, va bene ragazzi, siamo arrivati al termine di questo piacevolissimo passaggio, stiamo per chiudere. Io ringrazio Cristian Recalcati.
1: Cristian,
0: un abbraccio, a presto.
2: Ciao, grazie a voi,
0: ti aspettiamo video anche a te più poi anche Fausto. Ciao, Pizzi, Fausto. Naturalmente.
5: Ovviamente mi preparerò con la giacchettina.
0: Vai,
1: bravo.
0: Vai, grande, grande.
1: Ciao Fausto.
0: Un abbraccio.
5: Mi raccomando, passa di Parma, vienici a provare.
1: Sì, vabbè, come no? Sì, sì, dipende da Marco.
0: Certo, colpa.
1: Vabbè, mica dipende da me, dipende da te.
0: Va bene. Ciao Fausto, un ciao, abbraccio. Fausto. Allora, chiudo così. Lo sai che Savic in scadenza?
1: Sì.
0: Lo sai chi ci sta pensando?
1: Papelito.
0: La Roma. Per metterlo in coppia con Mara.
1: Che
0: già non mi piace più Vlaovic.
1: No, allora, da dove è uscito?
0: È uscito tutto, poi ti
1: vabbè, ma
0: legge.
1: Saranno queste
0: sì,
1: cose.
0: Sì, vabbè.
1: Devi verificare la fonte.
0: La fonte è una fonte attendibile. Insomma,
6: è fiducioso.
1: È fiducioso. Ha fatto un crollo, fiducioso.
0: Mamma mia. Va bene. Ha fatto il crollo?
1: Perso 4-0 in casa con
0: lo so,
1: no,
0: può capitare.
1: Fiducioso.
0: Però è fiducioso.
1: No, grande, buon allenatore.
0: Va bene.
1: Ottimo allenatore.
0: Allora, vi lasciamo adesso a tutta C. Vi ricordo,
1: ciao.
0: Ore 18:30 Motor Valley, appuntamento dove verrà analizzato l'ultimo GP delle moto, MotoGP, con Mr. Helmet, veramente da seguire. Noi ci rivediamo domani, buon proseguimento. Ciao.
7: Maracanã.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo di mercato, parleremo del futuro delle big, ma naturalmente daremo uno sguardo al campionato, in particolare alla lotta Champions, alla lotta al quarto e al terzo posto, con la Juventus che sembra aver dato l'addio al quarto posto. Ancora naturalmente ci sono delle speranze legate all'ultima partita, però comunque insomma dopo la sconfitta con la Fiorentina si sono davvero ridotte al lumicino le chance di partecipare alla prossima edizione della Champions da parte dei bianconeri. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito come sempre.
0: Parliamo un po' dell'Inter, da grande ex nerazzurro quale sei, che cosa ti aspetti dopo lo scudetto, dopo la Coppa Italia, ecco, un Inter che possa essere davvero competitiva per la Champions nella prossima stagione?
1: Sì, sinceramente mi aspetto dei ritocchi in modo da arrivare almeno fino in fondo in Champions, visto che ci siamo arrivati negli ultimi 3 anni, mi piacerebbe arrivarci ancora, magari avendo più possibilità di vincerla, ecco. Dobbiamo arrivare in fondo e per arrivare in fondo abbiamo bisogno di prendere almeno 3-4 giocatori, ecco, ringiovanire un po' la squadra. Ho già visto che alcuni giocatori che sono in là con l'età praticamente vengono lasciati liberi, dovremmo cercare soluzioni a giocatori giovani interessanti, come diceva Marotta, e un'integrazione fra giovani interessanti e giocatori esperti che ci sono già nel team.
0: Ecco, si parla tra gli altri possibili rinforzi anche di Koné, centrocampista della Roma, che è un vecchio obiettivo dei nerazzurri. Potrebbe essere un elemento con cui fare un bel salto di qualità, secondo te?
1: Ma sì, è un ottimo giocatore, è giovane, è un giocatore come si dice adesso, box to box, è un giocatore che sa inserirsi, sa dialogare, sa interdire, quindi è un giocatore sicuramente completo, però io penso che se la Roma va in Champions difficilmente se ne priverà, ecco, quindi può essere un sogno, ma non penso che Gasperini lo lasci andare via, ecco.
0: L'impressione è che comunque Frattesi stavolta sia destinato a salutare l'Inter, insomma, che ci sia anche il via libera da parte dell'Inter per questo giocatore che comunque si è dimostrato una pedina estremamente preziosa per la squadra, per i nerazzurri in questi anni.
1: Sì, dispiace, effettivamente quest'anno ho avuto poco minutaggio, negli anni scorsi è stato il 12° uomo in campo, e molte volte anche decisivo, quest'anno ho avuto pochi minuti per dimostrare il suo valore, effettivamente, poi con il cambio sicuramente come allenatore in nazionale bisogna di giocare di più, quindi si deve rivalutare, quindi penso che sia anche giusto per lui cambiare aria, trovare una nuova sistemazione dove posso giocare con continuità, è un giocatore interessante, ma utilizzato così a singhiozzo non rende, ma non rende nessuno se viene utilizzato in questo modo. Purtroppo l'Inter nel suo ruolo praticamente è chiuso, di conseguenza è giusto mandarlo a giocare altrove anche per accontentarlo.
0: Altro obiettivo per l'Inter, palestra. Hai la sensazione che potrebbe essere difficile definire l'operazione con l'Atalanta?
1: Ma visto precedentemente il caso Lookman, sì, però ripeto, no, io non, se lo prendo, lo lascio lì in prestito è un discorso logico, gli faccio fare un anno, poi l'anno dopo Dumfries esce e allora a una certa età entra a Palestra. Ma dare un'alternativa a Dumfries con Palestra, io Palestra penso non verrei all'Inter a fare praticamente l'alternativa, o gioco o sto all'Atalanta, mi faccio una stagione intera, ecco. Quindi mi sembra, non lo so che tipo di operazione potrebbe essere.
0: Per quanto riguarda il portiere, sembrano crescere le quotazioni di Martinez come titolare. Cosa ne pensi?
1: No, Martinez mi piace, secondo me Martinez deve essere lui il titolare, è 2 anni che è lì, 2 anni che dimostra il suo valore, quando ha giocato ha sempre fatto bene, Martinez deve essere il portiere titolare e poi si prende il secondo. Io sinceramente io non sono molto convinto su Vicario e quindi non lo so poi come deciderà la società, però ripeto, Martinez per me deve fare il titolare.
0: Sfuggita la qualificazione alla Juventus?
1: Sì, penso sia sfuggita perché ha avuto 2 occasioni nelle partite casalinghe con Verona e Fiorentina, dove effettivamente non ha raccolto solo un punto. E quindi gli altri ne hanno approfittato, quindi penso, poi c'è il derby col Toro, penso sia impossibile per la Juve, a meno che sia Milan che Roma nell'ultima partita non riescono a fare bottino pieno, ma mi sembra difficile, molto difficile.
0: Ecco, e per quanto riguarda le responsabilità di Spalletti, ce ne sono secondo te oppure è esente da colpe, tra virgolette?
1: Ma che dire, cioè è entrato in corsa, in alcuni momenti ha fatto benissimo, però poi alla fine effettivamente in queste due partite, non lo so cosa sia successo, però non vincere in casa col Verona e perdere con la Fiorentina, qualche responsabilità ce l'ha anche lui, sicuramente. Cioè, ha fatto un gran lavoro, però alla fine non è stato portato a termine. Cioè, va bene tutto, ma per vincere col Verona, tutto rispetto per il Verona, non è che ci volesse molto, ecco.
0: L'impressione però è che sia Comolli, il DG, a essere ritenuto il più colpevole, tra virgolette, potrebbe essere lui a saltare.
1: I colpevoli sono sempre i direttori in generale, perché dicono sono loro che comprano i giocatori, però alla fine ci sono anche gli allenatori che li mettono in campo, quindi alla fine io penso che ci sia 50 e 50 di responsabilità. Cioè, io compro un giocatore, però se da un'altra parte il giocatore come David faceva bene nel Lille, arriva qua e un altro giocatore, stesso discorso con Openda, al Red Bull faceva bene, qua un altro giocatore, qualche motivo ci sarà.
0: Senti, dicevi del derby contro il Torino, un Torino che è reduce dalla sconfitta con il Cagliari, ma che prima o poi, insomma, vorrà fare questo colpaccio con la Juventus. Ci ha provato tante volte in questi ultimi anni e è riuscito ad ottenere solo praticamente delle delusioni.
1: È una partita che per i tifosi vale una stagione, sicuramente. I due derby per chi ha giocato nel Toro vale una stagione. Anch'io quando giocavo nel Toro mi chiedevano, mi raccomando, i due derby. Un'occasione del genere non ti può ricapitare mai più. Cioè, avere la possibilità di vincere il derby e non mandarli in Champions, cioè non anche mandarli in Champions, creargli difficoltà ad andare in Champions, penso sia un'occasione unica. E per ricucire il rapporto un po' fra società e tifoseria, vincere il derby sarebbe come salvare la stagione.
0: Ecco, e per la prossima stagione chi ti aspetti in panchina al Torino? Perché D'Avessa ha fatto comunque un buon lavoro, però non sembrano esserci delle convinzioni forti su di lui.
1: Qua non ci sono convinzioni forti, mi sa, in diverse società italiane, non solo nel Torino, vedo anche nella Fiorentina, vedo anche nell'Atalanta, vedo nel Napoli, alla fine, però ripeto, il derby vuol dire molto, il derby è un crocevia importante per il D'Aversa. Se effettivamente riuscisse a fare il risultato pieno, ci sarebbero tantissime possibilità di ripresentarlo, anche perché, ripeto, come dicevi tu, sono anni e anni che il Toro non vince un derby, e se c'è questo allenatore che vince il derby dopo tantissimi anni, può essere effettivamente un motivo valido per essere riconfermato.
0: E dunque, insomma, ti immagini un Torino che possa giocare con un grande spirito contro la Juventus?
1: Ma per forza devi averlo, Lorenzo. Cioè, se non giochi con grande spirito contro la Juve, contro chi devi giocare? Ripeto, è la partita della stagione, è sempre la partita della stagione. Quindi sicuramente sarà un Torino molto motivato, e dall'altra parte ci sarà una squadra un po' depressa per quello che è successo domenica scorsa. Quindi se la Juve non si comporta da Juve, rischia molto, ecco.
0: La situazione di Conte, che sembra aver dato l'addio al Napoli, un Napoli che dovrà ripartire, secondo te, da chi? E soprattutto poi ti chiedo anche che futuro vedi per Conte, dove lo vedi?
1: Ma il sostituto non so chi possa essere del Napoli, si leggono diversi nomi, però si pensava italiano, ma l'italiano a quanto pare rinnoverà col Bologna, non lo so, sinceramente è un grosso problema l'allenatore del Napoli. Per quanto riguarda Conte, penso che il 90% finisca in nazionale, perché sicuramente in un altro club, non so in Italia dove possa andare, o ritorno nella Juve ma c'è Spalletti, oppure non so dove lo puoi collocare. Io penso che Conte sia il prossimo allenatore nazionale, e sinceramente penso che sia una scelta condi molto condivisibile da parte mia, perché l'allenatore giusto per rivalutare un ambiente depresso come quello della nazionale.
0: Meglio Conte per la nazionale rispetto a Mancini?
1: Sì, senza dubbio. Conte è un grandissimo allenatore quando deve rivalutare una società e quando va a prendere società che sono depresse, ragioni così negative senza risultati, lui è l'allenatore ideale. Io penso che per la nazionale ci voglia solo Antonio Conte, basta, non ci sono altri per me.
0: Antonio, grazie mille per il tuo
1: Grazie
0: intervento. Alla prossima, buona
1: Lorenzo.
0: giornata. Parliamo
1: Grazie Lorenzo, grazie.
0: adesso dell'Atalanta, in particolare ci concentriamo sulle parole di Raffaele Palladino, il tecnico dei Bergamaschi, che è a margine del premio Brembo.

0: Grazie, hanno riconosciuto il lavoro, ma soprattutto i tifosi hanno riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto insieme. Credo che il popolo atalantino e bergamaschi apprezzano chi in silenzio lavora con umiltà, con sacrificio, con dedizione, dà tutto per questi colori, per questa causa. E io l'ho fatto e poi non a caso sono arrivati i risultati. Quindi, l'Atalanta vuol dire che doveva essere il mio destino e poi il destino vedremo quello che sarà poi il futuro.
1: Sempre Paladino, poi a margine del premio Brembo si è soffermato sulla stagione dell'Atalanta con lo stesso Paladino alla guida e sul traguardo che la sua squadra ha raggiunto, quello della partecipazione alla prossima edizione della Conference.
0: Sono felice di essere qua, voglio intanto ringraziare il comitato organizzativo della Memorial Mazza e poi l'associazione AIAC, quindi sono davvero molto felice. Ringrazio chi mi ha votato, gli allenatori che sono qui presenti stasera. Voglio ringraziare la mia società, l'Atalanta, che mi ha permesso ovviamente di ricevere questo premio individuale, ma come diceva prima il mister, i premi individuali sono ovviamente riconosciuti per il grande lavoro che fa insieme ai tuoi ragazzi e quindi voglio ringraziare la mia squadra, i miei ragazzi che ovviamente li amo e li ringrazio per tutto quello che hanno dato quest'anno e i tifosi perché i tifosi veramente sono stati al nostro fianco dall'inizio, da quando sono arrivato fino all'ultima partita che abbiamo avuto 2 giorni fa. E ovviamente questo premio lo condivido con tutti quanti.
2: Ecco, un'emozione, soprattutto direi le partite europee vissute alla New Balance Arena. Che cosa vuol dire con i colori nerazzurri, compiere le imprese che siete riusciti a compiere?
0: Sì, quando sono arrivato ovviamente la squadra non viaggiava in buone acque, è stato fatto un lavoro di squadra, di famiglia, insieme alla società, insieme ai ragazzi, insieme allo staff ed è stato fatto un percorso che oggi sembra scontato, quello che abbiamo fatto dove è arrivata adesso l'Atalanta, ma vi assicuro che non è stato semplice perché bisogna lavorare tanto sulla testa dei ragazzi, sull'emotività, sull'entusiasmo, sul ricreare ovviamente un'identità che ovviamente i ragazzi avevano un po' perso. E è stato fatto un percorso sia in campionato che in Champions League e in Coppa Italia che siamo tutti quanti molto orgogliosi. L'Atalanta in 10 anni è arrivata per 9 anni in Europa e questo credo che è motivo di grande soddisfazione. Io quando sono arrivato ho cercato di portare l'Atalanta, mi ero prefissato, il mio obiettivo era quello di portarla in Europa. E ovviamente ce l'abbiamo fatta con una giornata di anticipo. Poi è ovvio che tutti quanti vogliamo l'Atalanta che sia ancora più in alto in classifica e questo è l'obiettivo di tutti, di riportarla ancora più in alto.
1: Adesso, ancora a margine di questo evento, le parole di Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Atalanta.
3: Giornata, premio Brembo, l'eccellenza del settore giovanile dell'Atalanta, come sempre, insomma, non soltanto calciatori ma anche uomini, in questo caso studenti.
4: Sì, direi principalmente uomini, studenti, uomini, donne, studenti e poi eventualmente calciatori, perché credo che sanno quanto si abbassa la percentuale di quelli che arrivano a realizzare il sogno, a fare del calcio la propria professione, quanti invece manterranno questa esperienza come una parte formativa della loro vita. Quindi credo che questa sia una particolarità, sono un'unicità di Atalanta e il premio Brembo rappresenta bene questo tipo di messaggio che vogliamo dare non solo ai ragazzi e alle ragazze, ma anche alle famiglie.
3: Dicevo, lei premiazione corrisponde un po' col bilancio della stagione del settore giovanile sostanzialmente, anche se poi c'è questa parte importante delle finali che è anche in corso. Posso chiedere un primo bilancio di quello che è stato il Real Atalanta a livello di risultati?
4: Ma appunto dipende se il bilancio lo vogliamo interpretare in base ai risultati o in base a quello che è la mission e l'obiettivo di un settore giovanile. I risultati, abbiamo ancora una squadra che sta

0: possibilità di accedere alle fasi finali, le altre sono state eliminate, la primavera ha ottenuto un risultato importante con la Coppa Italia, poi non è riuscita a qualificarsi, ma io credo, e quindi il bilancio lo ritengo estremamente positivo, che poi sia legato alla crescita dei ragazzi, al lavoro fatto da tutte le persone e soprattutto a noi giocatori che possiamo pensare in futuro possiamo diventare qualcosa di importante per il nostro paese.
1: Certo, per la primavera è stato un peccato, abbiamo visto alzare il trofeo e poi non riuscire a partecipare proprio all'ultima giornata, all'ultima curva, alle finali per voi.
0: Sì, d'altra parte, come detto ieri, partecipato a un altro evento, ma bisogna dare merito a chi è arrivato, come chi in volata vince la tappa della corsa ciclista. Quindi in questo caso noi nelle ultime tre giornate abbiamo sicuramente pagato dazio per il post vittoria della Coppa Italia, quindi giustamente in merito è andato a essere qualificato per le sei squadre che si contenderanno.
1: Qualcuno farà una domanda?
2: Direttore, io non so se questo è il contesto, però già abbiamo letto nomi sbravati, ma io voglio essere propositivo, il senso è che non chiediamo conferma o meno, ma l'Atalanta che lavora per il futuro anche dei suoi giovani, onestamente i social sono tutti impazziti per questa coppia anche, Samuele Sbravati, non so se voleva dire qualcosa di questo.
0: Oggi siamo qui per un premio, quindi, però sicuramente quello che posso confermare è che ho capito ancora di più stanno dentro, che l'Atalanta ha una proprietà straordinaria, ha un'attenzione verso qualsiasi tipo di opportunità, che sia un giocatore, che sia un dirigente, che sia un allenatore, lo ha dimostrato in questi anni, lo sta continuando a dimostrare, questo è credo il grandissimo valore che Atalanta ha. Poi, oggi non è il caso di entrare nel merito di queste cose, ma sicuramente qualsiasi tipo di opportunità ci sia sul mercato, Atalanta è sempre pronta a raccogliere.
3: Torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso queste parole di Francesco Totti, che è stato ospite all'Università di Bari per il progetto Campioni in Aula, Sport, Valori e Futuro. Ci sono stati dei momenti anche di ilarità a proposito di un suo possibile ritorno alla Roma. Sentirete la risposta di Totti, che poi si è soffermato anche sul momento dell'Italia, la nostra nazionale che non parteciperà per l'ennesima volta ai prossimi campionati del mondo. Francesco Totti.
4: Il ritorno alla Roma è possibile?
5: Sì, domani sì, torno a Roma.
4: Alla Roma oltre che a Roma?
5: No, a Roma sicuro.
4: Lei ricordo che ti lega a Bari, perché ci sono tanti momenti che nella tua carriera, la tripletta, i 30.000 al San Nicola prima dello scudetto.
5: Diciamo che in questi 25 anni di partite contro il Bari ce ne sono state belle e brutte, però alla fine quelle che hai detto tu, le due sono quelle più significative e più importanti poi, no?
4: E soprattutto uno dei personaggi che più ti lega nel mondo del calcio è proprio Barese, perché Antonio Cassano, il famoso rapporto.
5: Lo conosci?
4: Credo di sì.
5: Antonio penso conosce un po' tutto il mondo, diciamo, perciò è personaggio illustre, personaggio diverso da tanti altri, ragazzo semplice, simpatico e un po' troppo chiacchiericcio, diciamo, no?
3: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, appuntamento a domani, non mancate perché ci sarà la possibilità di continuare a parlare di mercato e anche delle prossime partite di campionato, l'ultima della Serie A, che dovrà dare tanti verdetti soprattutto relativi alla lotta Champions, ma anche legati alla lotta per non retrocedere con il Lecce e la Cremonese, che si giocheranno partite davvero decisive. Dunque appuntamento a domani, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la nostra, la vostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati. Sono le 9.45 di mercoledì 20 maggio 2026, giornata di gare, giornata di playoff di Serie C. Quattro le gare per il ritorno del secondo turno nazionale. Dalle gare di questa sera si scopriranno le quattro semifinaliste, le fantastiche quattro semifinaliste di questa edizione 25-26 dei playoff promozione. Di questo iniziamo subito a parlare. Prima però vi ricordiamo che potete seguirci tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre, 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. E buongiorno a Nino Sergi dalla redazione di TuttoC.com. Ciao Nino.
2: Ciao Luca, buongiorno a tutti.
1: Allora, siamo al giorno che deciderà di fatto i nomi delle quattro semifinaliste di questi playoff di Serie C. Ci sono un paio di gare che possiamo dire, Nino, abbastanza indirizzate. Mi viene in mente il Brescia che ne ha fatti tre al Casarano in terra pugliese e la Salernitana che alla Rechi si è imposta 2-0 sul Ravenna, ma per tutto il resto c'è tantissimo equilibrio. E mi verrebbe da dire con una battuta, e poi lascio la parola a te, da questa Salernitana ci si può aspettare di tutto anche con un 2-0 all'andata.
2: Sì, assolutamente, per come è andato il campionato, ma partiamo anche e soprattutto dalla partita di Brescia, perché sì, mai dare per morto il Casarano, come abbiamo dimostrato in questi playoff, perché prima ha ripirato 5 gol al Cosenza, poi ha ribaltato il risultato al ritorno, segnando 3 gol a Renate, che aveva vinto 2-0 l'andata, ma oggi sembra davvero molto complicata, anche perché davanti a una formazione che ha pagato durante la stagione tante assenze, perché bisogna anche dire questo, che il Vicenza sì, ha fatto un campionato a parte, non ha sbagliato un colpo, però il Brescia durante la stagione, nella parte cruciale soprattutto, anche a cavallo tra Diana e Corini, ha perso degli elementi importanti per infortunio, soprattutto nel reparto d'attacco, e secondo me hanno limitato poi la classifica dello stesso Brescia, ma che si può rifare in questi playoff, lo ha dimostrato anche nella partita d'andata. È una squadra vera, una squadra fatta di giocatori di categoria che possono dire la loro in questa fase finale di stagione, quindi il risultato non sembra poi così tanto empirico. Sicuramente dal punto di vista mentale conterà tanto, ma secondo me il Brescia è una squadra pronta, è la squadra che in questo momento appare più in forma. Però occhio alla Salernitana, perché sembrava chiusa anche con la Casertana nell'andata, poi ci sono stati i due gol della Casertana nel finale, tante parate del portiere dei Granata, quindi mai fidarsi veramente di questa Salernitana, come hai detto tu, in questo campionato. Però anche qui facciamo un po' lo stesso discorso del Brescia. Se mettiamo a confronto la rosa, sicuramente la Salernitana è una squadra costruita per vincere il campionato, ha tantissimi elementi, poi quando davanti ti presenti con Lescano e Ferrari tutto può diventare più facile, soprattutto se imbecchi la giornata giusta. E davanti si trova un Ravenna che dopo una grandissima prima parte di stagione poi non si è confermata, e tutte le difficoltà le ha dimostrate anche in questi playoff, perché ha superato lo scoglio Cittadella, ma con tantissima fatica, anche con un po' di fortuna. Quindi sicuramente il Ravenna non è arrivata in grandissima forma a questi playoff, poi magari le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Mancherà anche probabilmente anche Nicolas Viola, che ha anche un po' faticato a entrare in questo mondo, in
1: In
2: questo
1: una
2: nuovo mondo della
1: realtà
2: Serie C.
1: diversa che
2: Quindi
1: non conosceva da tempo.
2: esatto.
1: Davvero.
2: Poi ci
1: Ascoli
2: sono almeno per
1: Potenza.
2: risultati. Sì.
1: No, dicevo, Ascoli Potenza e Catania Lecco invece, diciamo, hanno ancora tutto in bilico. Anche qui, diciamo che sulla carta Ascoli e Catania hanno qualcosa oggettivamente in più rispetto a Potenza e Lecco. L'Ascoli però trova probabilmente la squadra più in forma insieme al Casarano finora di questi playoff, mentre il Lecco è comunque una signora squadra con un Catania che da quando è tornato toscano ha fatto rivedere qualcosa di quello che è il suo potenziale. Però diciamo che nella gara d'andata, ecco, io mi aspettavo sinceramente qualcosa di più. Magari la spinta del Massimino stasera aiuterà i rossazzurri.
2: Sì, sicuramente la spinta del Massimino può essere importantissima per il Catania, perché secondo me il Catania per arrivare fino in fondo e per provare a conquistare questa Serie B ha bisogno di una serata importante, ha bisogno di una serata esaltante, perché è tanta la delusione, inutile nasconderlo, non soltanto per quanto riguarda i tifosi del Catania, ma per lo spogliatoio stesso, perché l'obiettivo era un altro, l'obiettivo era quello di conquistare
1: Certo.
2: la Serie B diretta, e fino a un certo punto della stagione comunque il Catania sembrava non avere rivali. Poi è arrivata questa flessione e la crescita esponenziale del Benevento, che poi non ha permesso al Catania di vincere il campionato. Poi ci sarà anche quel cambio in panchina, ci sarà molto da discutere anche al termine della stagione, sui tempi, sulle modalità, su come è arrivato, sul nuovo passo indietro del club. Quindi secondo me il Catania ha bisogno di una grande serata, potrebbe essere quella di questa sera, perché ha bisogno di risollevarsi soprattutto dal punto di vista mentale, perché è una squadra, non stiamo qui ad elencare tutti i nomi, comunque è una squadra importantissima, una squadra che può tranquillamente vincere questi playoff, però deve rispondere sul campo e deve rispondere con una prestazione importante, con una prestazione da davvero Catania. Poi ho sentito anche le dichiarazioni di Toscano alla vigilia della sfida, in cui ha parlato che è un po' un luogo comune il fatto che le seconde in classifica poi faticano ai playoff, ma i fatti dicono altro, nel senso che tante volte, se non sempre, le seconde in classifica, quando riprendono dopo 3 settimane di stop, hanno sempre fatto fatica, ma secondo me anche dal punto di vista mentale, perché arrivi da una stagione che deludente, perché avevi ben altri obiettivi, quindi poi è difficile entrare con la testa giusta in questi playoff. Vedremo questa sera. Come dicevi tu, nell'altra sfida, sicuramente Potenza ha preso ancora più consapevolezza dopo la Coppa Italia, lo ha dimostrato nel finale di campionato, lo ha dimostrato in questi
1: Vero.
2: playoff, lo ha dimostrato anche nella sfida d'andata, anche se il Viviani non è un campo facile per nessuno, non lo è stato nemmeno per l'Ascoli. L'Ascoli ha un po' delle motivazioni diverse rispetto al Catania, perché non doveva vincere, sulla carta non doveva vincere il campionato, anzi lo stava per vincere fino all'ultima giornata, però dal punto di vista tecnico l'Ascoli è favorito. Però questo Potenza ha veramente sorpreso, e quella vittoria in Coppa Italia sicuramente ha dato quella spinta in più agli uomini De Giorgio, che ricordiamo De Giorgio è stato per alcuni mesi della stagione è stato anche messo in discussione, però la società è andata avanti con
1: Vero.
2: questo progetto, e i risultati poi comunque stanno pagando.
1: Ovviamente non c'è solo il campo a tenerci impegnati in questi giorni di fine maggio, c'è anche tutto il resto, il valzer delle panchine in primis, perché se ne sono già mosse diverse, o quantomeno sono separate le strade di tante società con i tecnici di questa stagione che sta per terminare. Ieri però una notizia è arrivata dalla giustizia ordinaria legata al Trapani, alle vicissitudini degli ultimi 12 mesi della società siciliana con il presidente Antonini che, e poi qui ti lascio raccontare che cosa è successo, ha chiesto di fatto la riammissione in Serie C.
2: Ha chiesto la remissione in Serie C perché la Corte di Giustizia Tributaria ha confermato che, per quanto riguarda la questione dei crediti d'imposta, il Trapani è stato truffato. Però ha spiegato anche bene Nicola Binna nella giornata di ieri, che comunque è una sentenza molto simile a quella del Brescia di Cellino, che dal punto di vista sportivo poi alla fine non cambierà nulla, anche perché i pagamenti non sono stati corretti dal Trapani in corso d'opera, quindi dal punto di vista sportivo non cambierà nulla, e quindi il Trapani non sarà riammesso in Serie C riguardo questa sentenza. Secondo me adesso è arrivato anche il momento di programmare anche la prossima stagione senza andare dietro a tutto questo filone giudiziario, anche perché è stata una stagione sicuramente deprimente per quanto riguarda il Trapani e per tutte le vicende. Ricordiamo soltanto la squadra con cui è partito il Trapani quest'anno, la squadra con cui ha concluso, e tutto il fuggi-fuggi generale che c'è stato nel mercato di
1: Certo.
2: gennaio. Sicuramente in questo momento adesso è tempo di pensare al futuro, anche perché la prossima stagione è già alle porte. È tempo di programmare che già ti ritrovi a dover cominciare a pensare alla Serie D e poi anche in Serie C, come dicevi tu. C'è una girandola di panchine, sì, ma anche di situazioni abbastanza complicate e situazioni anche un po' confusionarie, partendo da, per esempio, da Cosenza o da Crotone.
1: Cosenza, Crotone, Ternana, chi più ne ha più ne metta, il Vado che ancora non sappiamo se riuscirà a sciogliere il nodo legato allo stadio per partecipare al prossimo
2: Anche il
1: campionato
2: Savoia.
1: di Serie E, il Savoia, esatto, insomma, non ci manca niente, Nino, anche
2: Sì.
1: quest'estate potremo serenamente pensare ad altro che non sia il mercato, quindi carte bollate, Neuf sotto braccio e andiamo a comandare. Altra delusione in chiusura di questa stagione è stato senza dubbio, al di là della qualificazione ai playoff, il Cittadella. Tutti probabilmente avevamo negli occhi il Cittadella che una decina di anni fa retrocedette in Serie C e tornò in B immediatamente. Ovviamente non è una cosa che può succedere, non può succedere sempre, anche ad una realtà iperorganizzata come quella del club Veneto. Ieri c'è stata la cena di fine stagione per quanto riguarda il Cittadella e hanno preso la parola il presidente, il tecnico Manuel Iori, ma soprattutto diciamo, il Deus ex machina del club, ovvero Stefano Marchetti, che ha un po' tirato le somme.
2: Si è arrivato anche perché ha fatto un punto della situazione, nel senso che c'è la delusione, perché anche noi siamo stati i primi a dire che il Cittadella erano delle favorite per la vittoria finale. Anzi, a un certo punto la stagione sembrava essersi visibilmente risollevato, e al playoff è stato anche un po'
1: Vero.
2: sfortunato nel doppio confronto con il Ravenna. Però anche qui si è soffermato un po' sul progetto Cittadella, anche perché ci sono squadre che veramente hanno speso tanto anche per tanti anni. Basta vedere gli esempi di Padova o del Vicenza stesso, che per vincere il campionato ci hanno messo delle stagioni e tanti soldi. Sicuramente c'è un po' di delusione. Lo stesso Iori ha parlato: siamo stati un po' fregati dalle aspettative, anche perché tutti si aspettavano, dopo tutti questi anni di Serie B, un pronto ritorno. Ma secondo me si ripartirà come sempre con una grande programmazione. Ci sono anche tanti ragazzi che hanno mercato, che Iori ha messo in mostra durante tutto l'arco dell'anno. Però secondo me il Cittadella sarà protagonista della prossima stagione, e probabilmente si ripartirà anche da Manlio Iori in panchina. Vedremo, con un anno in più di esperienza in Serie C, sicuramente il Cittadella potrà fare grandi cose, anche perché parte da una base solida, sia dal punto di vista sportivo che soprattutto dal punto di vista societario.
1: Sì, tra l'altro mi viene da dire che per quello che sono riuscito, insomma, a comporre e a capire, perché una delle mie malsane passioni è quella di cercare di anticipare la composizione dei gironi di Serie C. Lo so, c'è chi ha degli hobby sicuramente migliori rispetto a quelli del sottoscritto. Il prossimo anno il girone A, secondo me, si presta veramente tanto per mettere al Cittadella o eventualmente al Brescia, qualora le cose non dovessero andare nel verso giusto quest'anno, di avere diciamo delle competitor sicuramente di livello, ma non trovarsi in un girone della morte come è stato quello di quest'anno, per esempio nel girone C, dove c'era Salerno, Benevento, Catania, Crotone, Cosenza, 8.400 realtà ipercompetitive tutte insieme.
2: Il girone B
1: Nino,
2: sarà,
1: grazie mille.
2: vedremo.
1: Il girone B invece quest'anno è giusto, giusto, giusto. Quest'anno il girone B sarà, potrebbe essere, vediamo ancora.
2: Sì.
1: Dobbiamo capire se retrocede il Südtirol, cosa fanno Lecco e Brescia. Però rischiamo di avere un girone B con tutte e tre le retrocesse dalla Serie B, quindi Spezia, Reggiana e Pescara, con l'aggiunta del Perugia, della San Benedettese, probabilmente ci sarà il Campobasso, ci sarà la Torres, insomma, l'Ascoli, vedremo che cosa riuscirà a fare. Ci sarà il Livorno che cercherà magari di risalire un attimino, di riprendere quota. Ci sarà il ritorno del Grosseto. Insomma, il girone B il prossimo anno invece sarà proprio uno di quei gironi dove sarà tosta primeggiare e staccarsi come invece hanno fatto, insomma, il Vicenza e Benevento quest'anno. Nino, grazie mille, buona giornata e buon lavoro. Ah, tra
2: Grazie a te,
1: l'altro fammi
2: buon
1: sapere per
2: proseguimento.
1: domenica.
2: Sì, auguro buon proseguimento.
1: Comunicazione tra di noi, uso malsano del canale televisivo. Grazie, Nino.
2: Ciao, buon proseguimento.
1: Salutiamo Nino Sergi dalla redazione di TuttoC.com. Rassicuro chi ci sta guardando, domenica era solo una cosa operativa di lavoro. 331 8200 213 per i vostri messaggi WhatsApp. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta 5, questo mercoledì 20 maggio 2026, sono le 10.07, siamo nella giornata che sancirà i verdetti del secondo turno nazionale dei playoff promozione di Serie C, e di questo parliamo con uno degli addetti ai lavori che meglio conosce la Serie C, ma non solo, ovviamente. Do il benvenuto e ringrazio per aver accettato il nostro invito al direttore Diego Foresti. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radiotelespettatori.
0: Allora, direttore, guarda, faccio un off topic, esco un secondo dai margini della Serie C perché con lei non posso non fare una battuta anche su una delle due semifinali di ritorno di Serie B andata in scena ieri. Monza che arriva alla finalissima con una vittoria in extremis ieri sulla Juve Stabia. Monza è una piazza che conosce benissimo. Diciamo che è andato tutto secondo quello che un po' ci aspettavamo, quindi il Monza, terza forza del campionato, che arriva fino all'atto finale.
1: Beh, giusto così, dai, insomma, si è giocato la promozione diretta fino all'ultima gara col Frosinone, con la sorpresa Frosinone, e quindi è giusto che vada a giocarsi la finale per il terzo posto, ecco, per la terza squadra che manca per la Serie A. Una partita che è stata abbastanza equilibrata, anche se ha creato qualcosa in più il Monza, poi alla fine c'è stato questo diciamo finale pirotecnico che poteva succedere di tutto, comunque giusto così.
0: Possiamo dire, e qui cerchiamo il punto di contatto con la Serie C, che Ignazio Abate, lo scorso anno protagonista a Terni, quest'anno protagonista in B con la Juve Stabia, è sicuramente uno, al di là dell'eliminazione, è sicuramente uno dei tecnici emergenti più interessanti del nostro panorama calcistico. Abate, mi viene in mente anche dall'altra parte, lo vedremo stasera in campo, Alberto Aquilani.
1: Sì, mister Abate ho avuto il piacere di conoscerlo, di lavorarci insieme, si è capito subito che era un predestinato, perché è un allenatore che esprime il proprio calcio, molto bravo, preparatissimo, grandissimo lavoratore, e ha dimostrato sia l'anno scorso che purtroppo non è riuscito a finire l'anno come l'avevamo cominciato, non per volontà sua. E quest'anno soprattutto, che con una squadra modesta, diciamo, a differenza delle prime 3-4-5, insomma, dell'organizzazione che avevano le prime 3-4-5 della classifica di Serie B, è riuscito a fare un grandissimo campionato e a giocarsi fino all'ultimo secondo una finale per andare in Serie A. Aquilani,
0: direttore, torniamo.
1: Un profilo.
0: Prego.
1: Aquilani un profilo. Quest'anno si è fatto notare con un campionato straordinario. Era già un allenatore che con il presidente Noto si era discusso e parlato ai tempi quando io ero a Catanzaro, che doveva andare via Vivarini, perché faceva ai tempi la Fiorentina primavera anche lui, con un'impronta di gioco molto molto importante e personalizzata. Direi che quest'anno ha fatto un grandissimo campionato, migliorando un po' la fase difensiva che ha peccato un po' a Pisa 2 anni fa, facendo un campionato mediocre con una buona squadra. Quest'anno, lo dissi inizio campionato, se avesse migliorato questa fase, aveva una squadra, soprattutto con la sua idea di gioco, che poteva arrivare subito a ridosso delle grandi, e così è stato. Insomma, ecco, ha occupato il quinto posto per dei mesi. E stasera si gioca una semifinale. Diciamo, gli dico sempre che sono da giocare le partite, anche se il risultato è rotondo, quello dell'andata. Tifo sicuramente il Catanzaro, questo è ovvio, però scaramanticamente parlando dico che aspettiamo stasera. Speriamo che vada bene.
0: E stasera si giocheranno anche le gare di ritorno, diciamo, il secondo turno nazionale dei playoff. Si è visto grande equilibrio tra Ascoli, Potenza, Catania, Lecco. Diciamo, dopo le gare d'andata solo il Brescia ha dato un'impressione chiara, andando a vincere 3-0 a Casarano. come vede queste quattro partite che sono, secondo lei, le quattro favorite per arrivare in semifinale?
1: Beh, come diceva giusto lei, il Brescia ha già un piede in semifinale, perché è vero che Casarano ci ha abituato in questi playoff a delle sorprese incredibili con delle partite straordinarie, e infatti la dice lunga sul campionato, soprattutto sui playoff fatti di questa squadra, che l'ha sorpreso un po' di questo finale. Però ecco, andare a vincere 4-0 Brescia stasera mi sembra un po' una cosa difficile. Per quanto riguarda il Catania, dovrà sfruttare benissimo il fattore campo, perché sia come squadra che come pubblico è superiore a tutti. Bellissima partita tra Ravenna e Salernitana, perché ho visto anche l'andata, e quindi chiaramente c'è più possibilità la Salernitana, perché ha fatto anche il secondo gol. Però ricordiamoci che a parità di punteggio passa la miglior piazzata, che è la Ravenna, quindi partita bella anche quella da giocare. Per quanto riguarda poi l'ultima, cos'è la quarta semifinalista?
0: Ascoli.
1: Ascoli si è mangiato un rigore all'andata che poteva mettere già un tassello importante, però il Potenza, come ha fatto con il Campobasso, rifilandogli 6 gol tra andata e ritorno, dico che stasera sarà molto duro, perché è una squadra che gioca a pallone, poi una squadra che è molto tosta e molto gagliarda, quindi dura a morire. Bella partita anche questa.
0: Tra l'altro, in queste ci sono tantissimi. Mi stavo riallacciando al discorso degli allenatori emergenti prima di Abate. Credo che l'Ascoli quest'anno abbia messo in mostra un allenatore, magari anagraficamente non a livello di Abate, non giovane quanto Abate o quanto Aquilani, mi riferisco a Francesco Tomei, ma che quest'anno, secondo me, ha trovato la consacrazione. Per il valore, per le qualità che aveva dimostrato anche nelle esperienze precedenti.
1: Sì, un ottimo allenatore che ho avuto la fortuna di incontrare a Catanzaro, perché essendo amico di Vincenzo Vivarini è venuto a vedersi un po' di allenamenti, è stato con noi una settimana. Anche lui con delle idee chiare, chiaramente la carta d'identità non è quella dei due che hai citato, però quest'anno l'Ascoli è una delle squadre, delle 60 squadre secondo me, che giocava meglio al calcio. Poi lui, diciamo, è stato bravo, ma è stato anche fortunato a trovare un ambiente che dopo l'addio di Pulcinelli ad Ascoli si è ricompattato, e hanno fatto un'ottima squadra. È stato bravo il direttore, e quindi l'entusiasmo di una piazza come quella di Ascoli quest'anno li ha trascinati ad arrivare lì, che anche loro sono arrivati a un solo punto dalla promozione diretta dopo una lunga cavalcata. Quindi campionato veramente, veramente straordinario.
0: Direttore, continuando questa sorta di ping pong tra Serie B e Serie C, quest'anno sono retrocesse in Serie C tre piazze importanti, Pescara che torna in C dopo un solo anno, la Reggiana dopo 4, lo Spezia addirittura dopo 14 anni torna in terza serie. Lei che conosce entrambe le leghe, quale sarà lo step più difficile da affrontare per queste società e quale sarà anche l'errore che non dovranno commettere quando si andrà a programmare, a strutturare il nuovo progetto tecnico per la stagione 26-27?
1: Ma la retrocessione dalla B alla C è sempre una brutta gatta da pelare, perché alla fine poi scendi con dei contratti anche a livello economico-finanziario. La società soffre perché scendi magari con dei contratti importanti, soprattutto magari lo Spezia, che era la più quotata tra le tre retrocesse, la più organizzata e soprattutto quella che ha più anni sulle spalle consecutivi in Serie B, perché dopo 14 anni è difficile, diventa molto tutto più difficile con una proprietà nuova, tra l'altro che non ha mai fatto la Serie B, quindi dovrà affidarsi, secondo me, a gente del settore dove gli aiuterà a a fare subito una riorganizzazione veloce, perché la Serie C è completamente diversa dalla Serie B, ma per tante cose, per tante situazioni che se una categoria che se la snobbi ti fai male e ci rimani per degli anni interi. Ricordiamoci Lecce, Benevento, Catanzaro, tutte situazioni con proprietà sanissime, con proprietà lungimiranti, però ci hanno messo degli anni per rifare il passo, per rifare il passo di andare in Serie B. Quindi devi farlo subito il primo anno, cercare di riorganizzare, poi ognuno retrocede alla propria maniera, nel senso che poi gli ambienti, non conoscendoli, non puoi esprimere un giudizio, certo, e dire è meglio cambiare tutto o è meglio tenere lo zoccolo duro. Io, grazie al cielo, non l'ho mai vissuto la retrocessione, ma ho vissuto le promozioni, quindi le promozioni della categoria bassa a salire, ho sempre tenuto lo zoccolo duro della squadra, che è importantissimo, perché l'entusiasmo di una vittoria ti porta a giocare bene anche l'anno successivo, mettendo, inserendo dei giocatori di categoria superiore. Questo è quello che posso dire io per la mia esperienza.
0: Direttore, guarda, mi incuriosisce, stavo riflettendo sul Pescara. Secondo lei Lorenzo Insigne può giocare in Serie C? Perché quello che abbiamo visto da quando è arrivato, da gennaio a giugno, c'è stato un paio di partite di ambientamento, ma poi abbiamo visto un giocatore che, quando ha il pallone tra i piedi e lo spazio per poterlo lavorare, nonostante non abbia più 20 anni, il suo lo fa. Però in virtù proprio del fatto che la B e la C sono due campionati completamente diversi, un giocatore della qualità assoluta dell'ex capitano del Napoli si integrerebbe nel calcio di Serie C? È una curiosità che da giornalista a tecnico, ha detto ai lavori, mi incuriosisce, ecco.
1: Ma un giocatore come Lorenzo Insigne fa la differenza dappertutto, perché ancora, secondo me, in Serie A farebbe quella differenza, perché è un giocatore straordinario. Però dalla B alla C è un salto nel buio per un giocatore di quella entità. Diventerebbe molto più difficile per lui esprimersi, perché è un calcio diverso, perché ti lasciano giocare meno a pallone, perché ci sono meno spazi, per tante situazioni. E poi dipende sempre, quando io dico la testa fa tutto, dipende sempre da come scende il giocatore, da come si può adattare un giocatore, certo, che ha sempre fatto Champions League, nazionale, Serie A, e solo quest'anno è sceso in B dopo tantissimi anni, facendo la differenza, perché per un pizzico di fortuna in più probabilmente il Pescara poteva anche salvarsi grazie alle sue giocate. Però ci diventa difficilissimo per un giocatore di quel genere.
0: Direttore, prima di salutarla e ringraziarla, le chiedo, quando la rivediamo in campo, quando la rivediamo all'opera, perché insomma, dopo qualche mese, qualche esperienza un po' più complessa del previsto, immagino che abbia anche tanta voglia di tornare dietro la scrivania.
1: Ma sì, dai, mi scade il contratto il 30 di giugno, quindi si sono affacciate alcune società importanti, io sto valutando delle situazioni, sto aspettando di sedermi con qualcuno, ma alla fine cerco sicuramente una proprietà sana e una proprietà che abbia voglia di programmare il futuro nei prossimi 2 o 3 anni. E secondo me il calcio è tutto programmazione, non ci si inventa niente, e soprattutto È tanto difficile, ma tantissimo facile, nel senso che comunque, se non ti inventi nulla il calcio e fai le cose per bene con la testa, riesci comunque sempre a rimanere nei parametri che una società si dà e dei budget che danno, che questa è la cosa più importante. Oggi il calcio è in difficoltà soprattutto per queste situazioni. Spero nel giro di giorni di decidere cosa fare e dove andare, perché le possibilità ce le ho, grazie al cielo, e cercheremo di chiudere il più breve tempo possibile con presidenti seri.
0: Direttore, grazie mille davvero, in bocca al lupo per la stagione che arriva, ci sentiamo presto, grazie davvero.
1: Crepi il lupo, e grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: Salutiamo Diego Foresti, direttore con un grande esperienza in C e in B, Catanzaro, Viterbese, l'ultima, la Ternana, ma il problema In quel caso della Ternana sappiamo tutti quali sono stati i problemi della formazione Umbra. Caro Giorgio Sorani, che mi mandi le GIF dei Simpson nella nostra chat personale, sempre molto apprezzate, lo ricordo, con grande gioia andiamo a proporre uno dei nostri contributi, i contributi che avevamo preparato prima di andare in fascia. Andiamo a sentirci uno scampolo delle dichiarazioni di Mimmo Toscano, tecnico del Catania, alla vigilia della gara di questa sera al Massimo contro il Lecco.
2: Alfionomardocalciatene.com e Radiamore Mister, buonasera. Situazione squadra, recupero infortunati e l'aspetto mentale della squadra, come ha trovato questa squadra dopo il risultato della gara di andata? Grazie.
3: Ma dal punto di vista mentale, bene. La squadra è concentrata, sa quello che ci aspetta domani e cosa bisogna fare. Per quanto riguarda il recupero, abbiamo ancora 24 ore per fare tutte le valutazioni del caso, per far scendere in campo i 16 calciatori che ti possono permettere di portare a casa la qualificazione. Non dobbiamo pensare al risultato, glielo ho detto ai ragazzi oggi, ma alla prestazione. Dobbiamo partire forte, dobbiamo fare una grande prestazione perché c'è bisogno di una grande prestazione, perché a questo punto dei playoff tutte le squadre sono di un certo livello. Il Lecco recupererà due giocatori che erano assenti nella partita di domenica importanti. Noi vogliamo passare il turno a tutti i costi.
4: Buonasera mister, Francesco Mascoli per Voci di Città. Chiaramente tanto i titolari quanto chi entrerà dalla panchina dovrà dare un apporto fondamentale alla gara. Detto ciò però, concentrandoci sul reparto avanzato, avendo visto soprattutto l'ottima prova di D'Ausilio nel secondo tempo in quel di Lecco, ha sciolto già le riserve sui titolari, i tre davanti, soprattutto nella zona della tre quarti. Mi riferisco soprattutto a Bruzzaniti, che partito titolare non ha fatto benissimo nei primi 45 minuti, soprattutto se lo compariamo poi alla prova di D'Ausilio, anche Cicerelli, nonostante la condizione fisica non ottima del numero 10.
3: Ripeto, ancora abbiamo 24 ore per fare le dovute valutazioni. Io sono contento della prestazione sia di Giovanni sia di Manuele. Si può fare meglio, secondo me, occupando meglio gli spazi. Sono due giocatori che piace giocare sulla linea, ma devono alternare di giocare larghi e giocare dentro per giocare vicini alla punta centrale ed essere più pericolosi dentro l'area. Io ho detto ai ragazzi che si vince tutti insieme. Vanno in campo 11 alla volta, ma tutti sono in grado di determinare, l'hanno dimostrato nell'arco della stagione, ma anche domenica, che chi subentra ha sempre cambiato la partita, anche perché c'è un vantaggio, è più fresco, vede quello che serve per cambiare le cose, quindi abbiamo bisogno di tutti in questi playoff, soprattutto domani. Domenica è stata una partita che dopo i primi 20 minuti che l'avevamo messa in preventivo, trovare il feeling con i playoff ci volevano qualche minuto. Quando abbiamo iniziato a capire che eravamo dentro i playoff e la squadra che affrontavamo, perché avevamo visto solo in video, la squadra ha iniziato a avere il feeling con la partita e con i playoff, ha preso in mano la partita, è andata in crescendo nel finale della partita, e questa è una cosa importante perché sta bene fisicamente la squadra e soprattutto mentalmente, dove ci abbiamo lavorato tantissimo. Prego.
2: Buonasera,
3: Buonasera.
2: mister. Damiano Tucci, Gianluca Di Marzio e la casa dcc.com. Stiamo iniziando a sviscerare le individualità. Mi ha fatto un assist poc'anzi perché ha parlato di feeling con i playoff. Io invece le faccio una domanda personale. Siamo al giro di boa, quindi il coinvolgimento di Mimmo Toscano. Le sue sensazioni, che vibrazioni sente? In generale, come è messo lei con questo feeling con i playoff a livello proprio di sensazioni sue personali? Grazie.
3: Ma concentrato sicuramente, come tutta la squadra sul pezzo. Sappiamo che l'aspetto mentale è fondamentale, nei playoff. Se non sei centrato e concentrato, neanche un 3-0, è sicuro, è stata la dimostrazione in questi primi turni, come anche un 1-0 se sei concentrato è un risultato sicuro. A prescindere da questo, l'importante è essere centrati, attenti, tutti insieme uniti, perché ho ritrovato una squadra dopo queste 2-3 settimane. Siamo rimasti insieme tanto tempo, sia in ritiro a Veronello che andando in ritiro venerdì, due giorni prima, la squadra si è compattata e si è vista anche in campo, ha ritrovato le sue certezze. Ora c'è da aggiungere qualcosa ogni partita, da accendere i motori. I motori sono accesi già.
5: Mister, buonasera, Concetto Sciuto, New Sicilia Sport Enjoy. Dalla gara di andata, dal punto di vista tattico, quali suggerimenti utilissimi per la gara di domani? Cosa ha tratto come esperienza?
3: Ripeto, era una squadra che avevamo visto solo in video. Poi, nei giorni precedenti alla partita, ho chiesto in giro miei ex calciatori, miei ex compagni di squadra che adesso lavorano al nord, e mi avevano detto che era la squadra che gli era piaciuta di più per intensità, per idee di gioco e soprattutto nel proprio campo, dove loro fanno hanno un vantaggio incredibile, e l'hanno dimostrato anche contro di noi. Siamo stati bravi noi a leggere la partita, a leggere l'avversario subito, a leggere il campo subito. Sarà una partita diversa domani, soprattutto dal punto di vista mentale, dove tu devi essere solido, concentrato, non farti portare dietro dai pensieri del risultato, ma dalla prestazione, perché devi partire forte, devi fare una grande prestazione.
6: Buonasera mister. Buonasera. Marco Zappalà per Cityzone Sicilia 242. Mister, nella gara d'andata il Catania ha ritrovato una certezza importante, che è quella della solidità a livello difensivo, dell'essere compatta. Effettivamente il Lecco non ha mai avuto grossissime occasioni da gol pericolose. Per la gara di ritorno le chiedo invece quanto sarà importante il supporto, la carica del Massimino, uno stadio già sold out, coreografie in preparazione da parte delle curve anche della tribuna B, quanto può incidere il tifoso rossazzurro in una gara come quella di domani? Grazie.
3: Ma può incidere tantissimo, come è sempre inciso il pubblico di Catania, ma non in quest'anno, nella storia, per numeri, per incitamento, per trasporto. Noi dobbiamo essere i primi a farci trasportare da loro. Saranno in tante, e questo mi fa piacere, perché vuol dire che ci credono come ci crediamo noi. Noi insieme a loro dobbiamo giocare una grande partita. Grazie. Prego.
7: Buonasera mister. Buonasera.

0: terza e ultima parte di Attuttaci nella sua versione mattutina dalle 9.45 alle 10.45 in questo mercoledì 20 maggio 2026, giornata di gare, giornata di ritorno del secondo turno nazionale dei playoff. Stasera avremo i quattro nomi delle semifinaliste che si giocheranno l'ultima chance, l'ultimo pass, cercheranno di conquistare l'ultimo biglietto per la Serie B. Un po' di notizie dal mondo della Serie C che trovate su tutto Mercato Web e su tutto C, ci arrivano anche da squadre che non sono più in corsa o non hanno partecipato ai playoff. Una di queste è il Perugia, che è molto vicino alla conferma di Giovanni Tedesco in panchina. L'ex centrocampista del Grifo, arrivato al capezzale della formazione Umbra a stagione in corso, quando ci si era accorti, insomma, che le cose non stavano andando nel verso giusto, e ha portato il Grifo alla salvezza. Dopo, inizialmente si parlava di una possibile separazione, adesso il tecnico sembra molto molto vicino alla conferma. Siamo sulla buona strada, sono state le dichiarazioni del tecnico che trovate anche su tutto ci. Su tutto ci trovate anche le parole di Luciano Foschi, oramai ex tecnico del Renate, che è tornato a parlare invece di playoff attraverso i microfoni di Sport Italia, e un po' di rammarico per l'eliminazione arrivata nel corso di questa run playoff. Renate ha fatto un'ottima stagione nel girone A. Adesso le strade con Foschi si sono separate. Per il Renate si parla di un nuovo tecnico giovane, molto molto interessante, che arriva da 2 anni positivi tra Serie B e Serie C. Mi riferisco a Marco Turati, tecnico che ha lavorato al Siracusa. Una stagione, a mio modo di vedere, sicuramente positiva, nonostante la retrocessione, perché l'annata del club siciliano è stata tutt'altro che semplice, e il Siracusa, almeno fino alla penalizzazione, ha tenuto botta sotto tutti i punti di vista. Un'altra notizia arriva da una delle new entry della Serie C, ovvero lo Spezia, che è pronto a dire addio ad uno dei suoi giocatori che da più tempo vestiva la maglia degli Aquilotti, anche se gli ultimi 6 mesi li ha vissuti altrove, ed è altrove che rimarrà, perché Daniele Verdi è ad un passo dall'essere riscattato dal Karagümrük. Quindi l'esterno offensivo continuerà la sua esperienza professionale nella Super League turca. Quindi insomma, una nuova avventura lontano dallo Spezia, lontano dalla Serie C di Spezia, che dovrà rivoluzionarsi completamente in vista di questo cambio di prospettiva, mettiamola così. Vi ricordo, dopo di noi, tutto il resto del palinsesto di TMV Radio, Rotocalcio, Storia di Calcio, insomma tutti i vari programmi che vi accompagnano nel corso della giornata, ovviamente con il focus su Maracanà di Marco Piccari e Stefano Impallumeni. Stasera c'è la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa di Istanbul, nello stadio del Besiktas, primo grande atto finale delle competizioni internazionali della UEFA. Quindi, oltre alla semifinale di ritorno di Serie B, oltre alle gare della nostra Serie C, c'è anche questo piccolo appuntamento internazionale per chi preferisce il calcio minore. Diciamo così, prendiamoci il palcoscenico noi per una volta. Tuttaci torna ovviamente dalle 17 alle 18, come di consueto. Questo pomeriggio dovrebbe esserci il buon Lucio Marinucci in conduzione, se non mi ricordo male. Noi ci salutiamo andando a sentire la voce di un altro dei protagonisti attesi di questa sera. Mi riferisco ad Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia, che presenta la sfida del Rigamonti contro il Casarano, forte del 3-0 all'andata. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia, e da Luca Bargerini un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Ciao ciao!
1: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di mister Eugenio Corini alla vigilia di Union Brescia Casarano, valido per il secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Ora spazio alla stampa, Vincenzo Corbetta, Brescia Oggi.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, So che non vi passa neanche per l'anticamera del cervello, però secondo me, cioè di dire ah, tanto abbiamo tutto questo vantaggio, però secondo me l'obiettivo è quello di completare l'opera vista a Casarano, cioè di fare una bella qualificazione, cioè con un'altra prova convincente, con un altro bel risultato, perché anche se in dolore una partita un po' così, anche per avere molta più fiducia per l'eventuale semifinale, sei d'accordo?
3: Sì, è corretto quello che dici, perché la mentalità deve essere questa, cioè quando si scende in campo si cerca sempre di andare a giocare una partita per vincerla, per giocarla al meglio delle proprie possibilità, non lasciando niente di intentato, e rispetto all'avversario che, come avete visto anche nella partita d'andata, ha qualità, attitudine, ha conoscenza, sa fare bene tante cose e di conseguenza dobbiamo arrivare alla qualificazione, ma dobbiamo anche arrivarci nel modo giusto, facendo una bella partita, visto che ci sarà tanta gente a sostenerci, anzi ne approfitto perché più saremo, più faremo capire ai nostri giocatori cosa vuol dire questa maglia e quanto spinge questo pubblico quando lo fa insieme, e di conseguenza vogliamo vivere una bella serata, ma per viverla dobbiamo avere l'approccio giusto, la mentalità giusta, quella che abbiamo messo in campo a Casarano, che abbiamo messo in campo anche in tante partite nel campionato, e che, e come ho detto ai ragazzi nella riunione post partita che abbiamo fatto ieri, se vogliamo arrivare fino in fondo abbiamo ancora tante cose che possiamo fare meglio, e la mentalità deve essere quella di consolidare le cose in cui ci riconosciamo e migliorare quelle in cui dobbiamo farlo, e questa è la mentalità che ci deve spingere ogni allenamento, in ogni partita che andiamo a disputare.
4: Ciao Eugenio, penso che il tuo problema, comunque il tuo pensiero principale prima della partita sia stato quello di dover andare a giocare comunque in emergenza in difesa, perché non avere Sorensen, non avere avuto Pasini che si è fatto male poco prima di lui, vuol dire non avere a disposizione un centrale con quelle caratteristiche lì. Dopo la prova invece della difesa che c'è stata, dopo per me la grande prova che ha fatto Silvestri, ancora perché aveva già giocato lì in mezzo, ti dà più fiducia per queste partite?
3: Ma intanto avere tutti i giocatori a disposizione, e lo sapete che tipo di annata è stata da questo punto di vista, abbiamo ciclicamente depauperato risorse in tutti i reparti, è stato per lungo periodo l'attacco, per un lungo periodo il centrocampo, nell'ultimo periodo la difesa, tra l'altro con Moretti che è un giocatore importante per noi, che anche lui ha avuto un problema fisico, è rientrato fortunatamente ma viene da più di 2 mesi di sosta anche lui al ginocchio, di conseguenza abbiamo cercato di ottimizzare le risorse che avevamo a disposizione con Bale, che comunque l'ha fatto anche in Serie B e di conseguenza sapevamo che poteva darci garanzia in quel ruolo, l'ha fatto con me anche in una partita in casa con il Renate, con Gigi che il centrale l'ha già fatto in carriera, l'ha già fatto anche con me, anche con l'Inter come ha disputato un'ottima partita nell'ultima di campionato, e devo dire che l'atteggiamento è stato molto importante, secondo me consolidato dal fatto che abbiamo una squadra che lavora tanto e bene in non possesso, dove tutti sono partecipi, questo costringe a giocate più forzate gli avversari e di conseguenza anche la linea difensiva può reggere meglio tante cose. Poi la speranza, se saremo bravi ad andare avanti, di poter recuperare giocatori, perché insomma poi eventualmente ci saranno già altre 2 partite, come avete visto adesso abbiamo 2 diffidati, di conseguenza poi può capitare che prendi la munizione con un doppio giallo, salti la partita, e dunque confidiamo anche di poter recuperare qualche difensore se saremo bravi ad andare avanti.
5: Ciao mister.
3: Ciao.
5: Mi ricollego a questo discorso, ma lo allargo. Ci sarebbero tante cose da dire, perché voi venite da un periodo di inattività di 3 settimane, ma avete davanti auspicabilmente tante, certo, partite

0: più avanti nell'eventuale probabile semifinale.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, più che mai il futuro è tutto da scrivere per la panchina della Nazionale, per la panchina del Napoli, magari per la panchina del Milan, un po' meno per la panchina della Juventus, stando a quelle che sono le ultime notizie che arrivano di uno Spalletti che non farà passi indietro, ma che è comunque sotto osservazione per quello che succederà nel derby di Torino. Intanto, chi non è in dubbio è sicuramente la panchina di Arteta, che dopo 6 anni di Arsenal, con l'aiuto anche di quello che è stato l'ottimo lavoro di Berta e Micheli, conquista il titolo di Premier. E allora l'altra panchina invece che salta, ma salta perché comunque era ai titoli di coda dopo un percorso incredibile, impareggiabile, è quella del Manchester City, perché non ci sarà più Guardiola su quella panchina, che verrà ereditata dall'italiano Maresca. E allora dove andrà Pep Guardiola? Potrebbe essere affascinato dall'ipotesi di panchina della Nazionale, dove oggi si ritorna a parlare anche di un ritorno di Roberto Mancini. Insomma, tantissimi temi da affrontare. Buongiorno da Vincenzo Malangelo, Giorgio Solani in cabina di regia, e buongiorno a lui, l'uomo che più di tutti in questo momento ci può aiutare a trovare una quadra, Costantino Nicoletti. Ciao Costa.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno, buongiorno Giorgio, buongiorno a tutti gli amici. Beh, è arrivato il nostro momento, perché siamo arrivati alla fine della stagione, noi siamo tutto mercato web, e quindi ora è arrivato veramente...
1: Ora tocca a noi.
2: Ora bisogna rimpinguare la voglia di notizie, di mercato, di ipotesi, di suggestioni, perché tante sono suggestioni, lo sai benissimo Vincenzo, ormai tanti anni che fai questo mestiere, quindi insomma, beh, se ora si prospetta, diciamo che con domenica finisce questa stagione, che ci ha regalato più ombre,
1: sì,
2: luci,
1: anzi,
2: onestamente parlando,
1: luci pochine, zero,
2: bravo,
1: dire.
2: Tanti problemi, perché poi della questione arbitrale non se n'è più parlato e tante situazioni sono andate un po' in cavalleria, calendari compresi, che leggevo ieri le dichiarazioni del presidente della Lega di Serie A. Però diciamo che ora inizia il momento dei sogni per tanti tifosi e della programmazione per i dirigenti. Dirigenti che, come ha detto te, bene, benissimo, aggiungo, si prospetta anche un valzer di poltrone.
1: Già.
2: Quindi c'è da capire un attimino cosa accade al timone di squadre come il Milan, come la Juventus, come l'Atalanta. Cioè, la cosa che un po' mi sta sorprendendo, la Roma, che sono le big, sì, oggi che sono nell'incertezza più totale. E quindi bisogna capire un attimino a chi si affideranno, con chi vorranno partire. E sai, sono società che non è che dici, sai, partono con un progetto come il Como o il Pisa di turno, hanno 2, 3, 4 anni per poter somatizzare, assorbire, programmare, sbagliare e quant'altro. Sono tutte realtà che, pronti via, devono essere protagoniste l'anno prossimo, giusto Vincenzo?
1: Certo, certo.
2: Perché la Juventus, ne abbiamo parlato abbondantemente, ho letto i tuoi editoriali, ho visto i tuoi video e quant'altro, beh, quando tuona poi quasi sempre piove. No,
1: direi. Ti aspettavi intanto questa debacle della Juventus contro la Fiorentina?
2: Allora, facile dirlo il giorno dopo, però te sai che io partecipo a diversi contenitori qui locali, tra Radio Firenze Viola, Lady Radio, Radio 38 e quant'altro, e ti dico la sincera verità. Non più tardi di venerdì,
1: sì,
2: io ho fatto la mia disamina, ho detto, va, si va a Torino con leggerezza, non ci sono obiettivi.

0: C'è da salvare la faccia, perché qui è stato parlato di dignità, di onore. No, io non sono andato così, non sono stato così alto, seguimi. Ho detto, c'è solo da salvare la faccia, perché dopo una stagione che ha vissuto la Fiorentina, hai un'occasione per salvare solo la faccia. C'è una questione che molti non hanno tenuto presente, a parte il ritorno di Paratici a Torino per la prima volta dopo 11 anni vissuti alla Juventus con risultati insomma importanti. C'è anche una questione personale di diversi calciatori, perché molti di questi giocatori si giocano intanto la possibilità di rimanere alla Fiorentina, altrettanti invece vogliono crearsi delle nuove opportunità. Quindi quale migliore vetrina che andare allo Stadium e incontrare la Juventus, sei d'accordo con me?
1: Certo,
0: Poi ti
1: assolutamente.
0: dirò, il calendario è stato un po' infingardo, perché se pensi bene, la Juventus ha buone probabilità di non partecipare alla Champions. Per mano di chi? Hellas Verona, Juve, Fiorentina e Torino. Cioè, diciamo tra le rivali un pochino più storiche anti-juventine, se ci pensi bene, perché sono tutte e tre gemellate, sono tutte e tre anti-juventine, sportivamente parlando, ovviamente. E quindi è come un giallo con un disegno criminale quasi perfetto.
1: Sì,
0: Quindi
1: certo.
0: per le tifoserie è una gioia che non ha prezzo. Non far fare la Champions per mano appunto di Hellas Verona, che è già retrocessa, Fiorentina che non aveva niente da
1: E ora il
0: chiedere a
1: derby.
0: questa stagione, e il Torino che è un derby comunque, capisci? E quindi ti dirò, poi vabbè, sulla carta nessuno si aspettava un risultato del genere. Nella peggiore delle ipotesi per la Juventus, nella migliore delle ipotesi per la Fiorentina, il pareggio, diciamo, ok? Quindi poteva finire in parità e comunque la Fiorentina avrebbe salvato la faccia. E la Juventus avrebbe mantenuto la possibilità di poter giocarsi nell'ultima giornata la qualificazione in Champions. Però diciamo che qui la rabbia è montata tanto, perché alla fine, se vai a analizzare la stagione della Fiorentina, a salvezza acquisita, come l'anno prima con Palladino, ha fatto risultati e le partite un pochino più intriganti, le prestazioni migliori contro chi? Juventus, Bologna, Como, Inter, Milan. E non mi ricordo se Lazio o Roma. È quello che ti fa arrabbiare, no?
1: Sì,
0: Perché poi
1: assolutamente.
0: con le squadre con cui dovevi fare punti hai fatto delle prestazioni imbarazzanti, Lecce piuttosto che Pisa stesso e quant'altro. Quindi di conseguenza ti dico che ha sorpreso ovviamente il risultato di domenica, ma non ha proprio sorpreso del tutto, perché comunque una reazione a livello di umana uno se l'aspettava per le motivazioni che ti ho detto appunto, giusto appunto prima.
1: Detto questo, Costa, è chiaro che adesso
0: Vincenzo, finisco perché
1: sì.
0: noi siamo stati i primi a dirlo, e te soprattutto, la Juventus non può schierare degli gol in porta. Tra l'altro un gol preso ovviamente per un errore del portiere, e il godimento maggiore a livello campanilistico per i tifosi viola qual è stato? Il gol annullato a McKennie, giusto?
1: Sì.
0: Che era regolare, tra l'altro, capisci, quindi
1: Sì,
0: ti
1: vabbè,
0: voglio
1: poi là
0: dire.
1: si apre un'altra parentesi,
0: Sì,
1: il
0: una
1: fatto
0: parentesi
1: che
0: sul
1: errori
0: poi già
1: arbitrali eccetera, ma
0: potrei.
1: anche una Juventus che magari protegge poco se stessa, perché quasi l'hanno dato per scontato che fosse fallo, ma è a chiedere, ma siete sicuri che non era fallo, ovviamente.
0: Sì, assolutamente no. Però lo sai che per campanilismo, quando puoi fare un furtarello alla Juventus, il tifoso ne trae bene giovamente, insomma, gli fa piacere, capisci cosa ti voglio dire.
1: Certo. Però insomma è chiaro che adesso i dubbi principali restando in casa Juventus sono legati a chi ha sbagliato di nuovo la campagna acquisti. Giuntoli ha pagato per una Juventus che però in fondo in Champions League è andata. Adesso ti aspetti che Comolli paghi per una Juventus che non andrà con ogni probabilità neanche in Champions League?
0: Io senti, lo sai come la penso, sono più di un calcio ruspante, pane e mortadella, come si suol dire. A me già uno che valuta i profili, i giocatori sugli algoritmi, c'è un cortocircuito secondo me, c'è qualcosa che non sta funzionando, perché io sono cresciuto all'ombra di direttori e dirigenti che ancora oggi, caro Vincenzo, prendono il loro treno, il loro aereo. Cioè, Giovanni Sartori, non più tardi di una settimana fa, era il pomeriggio a vedere Empoli Avellino e la sera era a vedere Pisa Lecce, non so se mi
1: Sì,
0: spiego.
1: sì, sì.
0: E nello stesso pomeriggio ha visto due partite, una di Serie A e una di Serie B. Cioè, io rimango dell'idea che la Juventus sta pagando un po' una proprietà distratta
1: Che
0: che non
1: sbaglia management,
0: conosce.
1: sicuramente, questo è poco ma sicuro.
0: cioè, prendiamo l'esempio di chi ha vinto, l'Inter. Hanno messo in panchina, perché poi ti voglio entrare, anche se me lo permetti, sul tema allenatori, perché io ho sentito troppe accuse nei confronti di Luciano Spalletti, che parzialmente mi possono anche trovare d'accordo, però non deve essere il capo espiatorio l'unico responsabile del fallimento della stagione della Juventus. All'Inter c'è un management composto da Beppe Marotta, Zanetti, Baccin e Ausilio. Ne convieni con me?
1: Sì, questo è il management.
0: Hanno messo sulla panchina dell'Inter un signore, un ragazzo bravissimo, che aveva fatto 12 partite in Serie A, giusto?
1: Sì,
0: 12.
1: Sì.
0: Proveniva dalle giovanili sempre dell'Inter e quant'altro. Allora vieni un po' al ragionamento che io con te condividiamo quasi tutti i mercoledì che ci sentiamo.
1: Sì.
0: Cioè, è la faccia della società, dell'azienda. L'allenatore è bravo se si sbaglia meno? Diciamo, per me l'allenatore oggi è quello che fa meno è bravo quello che fa meno danni, non so se rendo l'idea.
1: Sì, io sono d'accordo, perché per me poi alla fine in campo ci sono dei giocatori, sono quelli che determinano. L'allenatore è quello che deve cercare quantomeno di evitare danni.
0: Meno danni, che ora sta emergendo, hai visto quante notizie anche su tutto il mercato web, su De Zerbi,
1: certo.
0: Allenamenti fogli alle 4 di mattina. Cioè, io non sono l'allenatore, è Ancelotti per me, capisci? L'allenatore è Allegri per certi aspetti. È quello che fa meno danni, che mette il giocatore nelle condizioni migliori per poter rendere al meglio, che non crea la fusione nucleare dell'atomo quando prepara la partita. Perché di questo si parla, no?
1: Guarda, cioè, lo stesso, tu facevi l'esempio di De Zerbi, scusami, ti interrompo.
0: Sì.
1: Lo
0: prego,
1: stesso
0: prego.
1: Conte esaurisce, infatti andrà via, esaurisce gli ambienti dove lavori in 2 o 3 anni, perché fa degli allenamenti pesantissimi e una gestione quasi militaresca.
0: Spreme umanamente,
1: certo.
0: Spreme fisicamente, perché il calcio di oggi è isterico, bisogna vincere per forza subito, non abbiamo tempo, capisci? Quindi il problema è quello, cioè, anche a me Antonio Conte, lo sai, la stima che ho nei suoi confronti, però scusate, come tecnico a me non mi ha mai entusiasmato più di tanto, è un vincente per l'amor di Dio, in Europa ha dimostrato comunque di non essere poi così tanto vincente. Però per me l'allenatore perfetto oggi è quello che fa meno danni nello scegliere proprio gli 11 titolari per dare le pettorine. Cioè, a meno che non sei Guardiola ed hai un gruppo di giocatori che ti segue anche sul fuoco, non so se rendo l'idea, che sposano le tue idee, che sposano magari qualche tua intuizione tattica, ma poi il resto l'allenatore deve essere bravo a fare meno danni possibili. Cioè, non devono essere scienziati. Purtroppo abbiamo Palladino all'Atalanta, è vero, ha rimesso in chiareggiata l'Atalanta, lì l'errore era a monte e noi lo dicemmo appena fu decisa la,
1: certo,
0: scelta di andare su Juric,
1: certo.
0: Però alla fine anche lui ha voluto fare troppo lo scienziato, capisci cosa ti voglio dire?
1: Sì.
0: Cioè, per inesperienza, per gioventù e quant'altro. Ecco qui dove subentra il peso specifico e l'importanza del club, perché metti Chivu alla guida di una squadra come l'Inter, che è forte sulla carta, la più forte, che la Serie A oggi propone 3 squadre veramente forti: Inter, Napoli e Atalanta, punto, per le rose che mettono a disposizione, perché poi Milan, Juventus sono ancora in ritardo, la Roma ha giocato per metà stagione senza attaccanti, la Juve quasi tutto l'anno,
1: la Juve tutta la stagione senza attaccante e senza portiere, quindi c'è anche chi ha fatto peggio.
0: Ma ti sembra normale una cosa del genere, Vincenzo?
1: No.
0: C'è una squadra, la Juventus, che partecipa alla Champions, che gioca una stagione intera senza un attaccante, al netto dell'infortunio di Dusan Vlahovic, ma quello sono i rischi del mestiere, capisci? Devi avere delle alternative pronte. C'è quel fantasma di Milik che ancora gira per la continassa, non si sa se è un ologramma, se esiste o non esiste, se giusto?
1: Certo.
0: Gli errori poi li paghi alla lunga. Bravo, gli errori li paghi alla lunga. Quindi sul fattore allenatore, ti ripeto, oggi c'è la voglia sì di andare sui giovani perché sono più gestibili, però devono essere sostenuti dalle società. La forza è quella, sta lì. Se ricordi oggi, se investi su un allenatore esperto all'Allegri, alla Conte, alla Sarri o alla Spalletti, è perché forse ti manca qualcosa a livello societario e quindi cerchi il parafulmine o il risolutore, il Mr. Wolf di turno che ti deve risolvere tutti i problemi, ecco, tutto lì. Ma non sempre può accadere questo, che Luciano per un momento sembrava che avesse fatto ripartire la Juventus, addirittura si parlava di Juventus anche in chiave scudetto, e poi oggi rischia di non qualificarsi nemmeno alla Champions, ed è un danno non indifferente per la Juventus.
1: No, no, è un danno enorme, perché comunque parliamo di una società che adesso con ogni probabilità giocherà l'Europa League, quindi avrà introiti, certo, di meno, e soprattutto, certo, tu che sei un addetto ai lavori, quando, sì, sbagli il mercato uno, due o tre anni di fila, poi si crea una serie di giocatori che dovrai svendere,
0: i famosi esuberi,
1: esatto, che dovrai svendere, e quindi non potrai acquistare e rinforzare la rosa, o comunque ti chiederà uno sforzo economico ancora maggiore. Ecco perché poi sbagliare di nuovo significherebbe allontanarsi sempre di più dall'essere Juventus.
0: Aggiungo, Vincenzo, magari svendere, perché nel calcio moderno oggi, per liberarti da alcuni esuberi, devi mettere a budget del denaro te, cioè devi mettere te dei soldi per farli andare via.
1: Certo.
0: Mi spiego?
1: Certo,
0: quindi,
1: certo,
0: cioè, fossero la vendita, sarebbe la migliore delle ipotesi. Esatto. Capito? Devi incentivi all'esodo, si chiamano in gergo tecnico, quindi convincere il giocatore ad accettare una rinnovata proposta con l'ausilio del club che lo prende, mettendoci tu del denaro per farlo prendere. Magari quando sbagli sul mercato, problemi che avrà la Fiorentina anche lei quest'anno, perché ha sconfessato ogni 6 mesi le varie sessioni di mercato, quest'anno il buon Fabio Paratici dovrà investire, al netto delle sue capacità, al netto delle sue abilità commerciali e professionali, ma su alcuni, vedi, Compioli, hanno dovuto mettere dei soldini per far risolvere il contratto, no?
1: Certo.
0: Se no è un bagno di sangue a livello finanziario, oltre che tecnico sportivo, perché si parla oggi di due realtà, una che si è salvata a 3-4 giornate dalla fine, parlo della Fiorentina, e di una Juventus che rischia fortemente, perché ancora ovviamente ci sono 90 minuti da giocare più recupero, rischia di non centrare l'obiettivo minimo che deve essere nelle sue corde, è il piazzamento Champion.
1: E invece quest'anno con ogni probabilità verrà mancato. Non lo ha mancato il Milan, così ci spostiamo, certo, anche in casa Milan, che però era la squadra che a un certo punto sembrava quella che poteva rischiare di più. Andava a Genova, campo complicato, vero, senza tanti giocatori, vero, per squalifica, con società, allenatore ai ferri corti, quindi sembrava una debacle annunciata. Invece poi lì torna il discorso che hai fatto tu prima. C'è Allegri che riporta serenità, calma, punta all'obiettivo, lo centra, vince. E lì adesso il futuro è nelle mani di Allegri. Fossi un tifoso del Milan, ti augureresti di avere un altro allenatore in panchina e questa dirigenza, o Allegri in panchina e magari un Ibra in meno, un Furlan in meno?
0: Allora, è una domanda complicatissima, perché tanto uno dovrebbe viverla, anche se ho dei buoni rapporti con varie figure all'interno del Milan, lo stesso Alberto Marangon, un amico di lunga data e quant'altro. Allora, intanto si è rivista a Genova la presenza di Cardinale,
1: sì,
0: e come sempre, e quando c'è, com'è, ci sono i detti popolari che dicono il padrone ingrassa la vacca, come si suol dire, ok?
1: Sì.
0: Quindi la presenza del finanziatore massimo, dell'esponente più importante della gestione del Milan, ha dato comunque un input non indifferente. Ma c'è da capire cosa vogliono fare a livello societario, se fare una raccolta di figurine, quindi di figure manageriali. Io sono per le strutture allargata, perché più competenze ci sono, più figure ci sono, più informazioni possono arrivare e meno errori puoi commettere. Allora, il segreto di una, è lo stesso problema che la Juventus. Guarda, c'è tante similitudini fra il Milan e la Juventus attuali, tantissime.
1: Infatti in campo si sono messi d'accordo, hanno fatto 0-0, andate 0-0, ritorno.
0: Analizzate, perché a volte vedi quel pareggino. Sì. Sembrava manna dal cielo per tutte e due, invece una delle due rischia di non avere fregata.
1: Assolutamente.
0: Quindi a volte questi, vabbè, lasciamo perdere. Detto questo, io sono per il rispetto dei ruoli. Allora, gli organigrammi si dicono tali perché ognuno deve avere il suo posizionamento all'interno del club, dell'azienda sportiva in questo caso, con competenze specifiche, rispondere eventualmente ad altre figure. Ok, ho le responsabilità solo di quella persona lì. Esempio pratico, Paratici è responsabile dell'area tecnica, perfetto, decide lui, la scelta del tecnico deve essere sua, può condividerla chiedendo il parere di altre figure o di quant'altro, ma la scelta deve essere assolutamente sua, perché poi, come si suol dire in gergo tecnico, il fondo schiena è quello di Paratici, parlando di Fiorentina,
1: sì,
0: non è di Ferrari o di qualcun altro. Lo stesso vale per il discorso per la Juventus e per il Milan. Io sinceramente, Vincenzo, mi metto nelle panni di un tifoso del Milan o della Juventus. Se io oggi volessi prendermela con chi ha fallito, ma sai, non saprei individuare un responsabile unico?
1: Ma
0: Un buglione,
1: perché tu, come sai, è tutto a cascata, no? Perché parte sempre
0: oh.
1: dalla proprietà, passando per i dirigenti scelti dalla proprietà, i dirigenti che scelgono gli allenatori, i giocatori, la squadra, eccetera. E tutto poi a catena ti
0: A
1: porta giù per terra.
0: Furlani, che io posso riconoscere i meriti di essere un grande manager, ma a livello sportivo che storia ha Furlani? Spiegamelo. Oppure che competenze ha per poter fare delle scelte o delle valutazioni tecnico-sportive? Capisci, perché io ho letto, vedo la protesta nei suoi confronti e quant'altro. Però ti ripeto, cioè, quando c'è confusione, nel senso che ci sono più teste, non si sa realmente perché, allora a questo punto, per dire, Tare non mi risulta sia stato sfiorato da nessuna critica e polemica ad oggi. Allora, il direttore sportivo chi è? Ibra? Furlani?
1: Esatto. Si è mai capito poi Ibra qual è il vero ruolo nel Milan, ma va bene.
0: Ma se facesse l'ambasciatore, a me va
1: Sì,
0: bene, un
1: sì.
0: giocatore d'esperienza, sta
1: Sì,
0: lì.
1: però se è vero quello che ha
0: Che
1: raccontato la
0: manager.
1: collega Monica Colombo, diciamo, ha fatto qualcosa in più dell'ambasciatore.
0: Certo, capisci cosa ti voglio
1: Certo.
0: dire? Vuoi qualcosa in più? Formati. Vai, frequenti il corso di direttori sportivi a Coverciano, prendi l'abilitazione e ci metti la faccia in prima persona. Ne rispondi te delle scelte. Se, se prendi, come si chiama, l'attaccante che è arrivato a gennaio e non l'ha mai strusciata, Frändrup lì, come si
1: Sì,
0: chiama?
1: Fulcrum.
0: Sì, quello Fulkrug, ecco. Quindi cioè, è una responsabilità tua, te ne prendi le responsabilità. Come ti prendi i meriti se vinci lo scudetto o se vinci la Coppa Italia o se vinci o ti piazzi o raggiungi il piazzamento Champions. In questo modo, sia a Torino che a Milano, io fossi un tifoso del Milan o della Juventus, ti dico la sincera verità, non saprei, cioè, di partenza magari vado sull'allenatore, sui giocatori, perché sono loro i protagonisti, sono loro che vanno in campo e quant'altro, ma poi devo andare a scavare, a capire chi ha fatto meno danni, chi ha causato certe situazioni, chi ha voluto quel determinato giocatore. Alla Roma, se non uscivano allo scoperto Ranieri e Gasperini, dove abbiamo scoperto che gli arrivi di gennaio sono frutto di intuizioni del mister con la collaborazione o il consiglio o suggerimento di qualche ex dirigente addirittura squalificato, deferito, non si capiva nulla nemmeno alla Roma, o sbaglio?
1: Eh no, certo, infatti a
0: C'è
1: un
0: un
1: certo
0: dirigente, ma è
1: punto.
0: Massara, ma a quanto pare non è stato lui l'artefice dell'arrivo di Malen piuttosto che.
1: Dopodiché si è risolto il problema, tra virgolette, problema, tra virgolette, risolto Claudio Ranieri e Giampiero Gasperini. La Roma pare che abbia
0: Fatto la scelta.
1: funzionato e mentre sembrava in bilico la posizione di Massara, adesso, per adesso non se ne parla anche perché hanno bussato alla
0: No.
1: porta di Manna, ma De Laurentiis se lo tiene stretto e quindi
0: Certo,
1: anche
0: ovviamente,
1: lì
0: che era la prima scelta.
1: un pochettino di dubbi ci sono su quello che può essere il futuro.
0: Capisci? È quello il problema. La confusione genera confusione e poi lo vedi con i risultati sul campo, perché si crea anarchia. Guarda caso, ora a me dispiace perché sai l'affetto e la stima che ho nei confronti di Ranieri, guarda caso dopo la scelta fatta la Roma è ripartita, ha ottenuto dei risultati meravigliosi, strepitosi, ha vinto il derby e quant'altro. Perché? Perché come sempre nel branco ci deve essere un leader, sei d'accordo?
1: Sì,
0: Una figura
1: certo.
0: identificabile. Se io ne ho tre o quattro, perché poi succede che Vincenzo Marangio parla con Ibra, io parlo con Tare, che ne so, quell'altro parla con Furlani, si crea il chiacchiericcio, si crea il casino, si crea la confusione e poi i risultati non arrivano. Devi avere sempre comunque uno e uno solo, un unico punto di riferimento che a sua volta coordina e gestisce poi il suo team, il suo staff di lavoro e quant'altro, come quello che sta nascendo un po' a Firenze, Paratici, circondato dal buon Goretti, dal buon Moreno Zebi, dal buon Lorenzo Gianni, però è lui la faccia, è lui il punto di riferimento, è suo il fondoschiena che rischia, è lui che deciderà cosa fare delle sorti di Vanoli o se eventualmente lavorare e coinvolgere un altro profilo di tecnico, di allenatore. E i giocatori hanno un punto di riferimento, infatti la Fiorentina sarà un caso? Non penso. Sarà frutto anche un po' della buona sorte, per l'amor di Dio, da febbraio in poi ha fatto un percorso migliore. di quello che era accaduto nei primi 4-5 mesi, no?
1: Sì.
0: Perché trovi anche una persona davanti, come puoi essere te, se ci confrontiamo su alcune tematiche, sai rispondermi, mi sai trovare le soluzioni. Cioè, l'esempio dell'Inter è eclatante, un allenatore totalmente esordiente in Serie A, totalmente inesperto di prime squadre, perché 12 partite col Parma, perdonami Vincenzo, non le posso considerare un curriculum, ha vinto Scudetto e Coppa Italia. E chi ha ragione? Allora ha ragione Beppe Marotta. Ha ragione Pierausilio, hanno ragione Zanetti, ha ragione Baccin, punto.
1: C'è un'altra cosa che voglio condividere con te, poi prima di andarci a salutare, sono state a proposito di calciomercato, no? E quindi tutti i lavori che dovranno fare le società, al netto di quelle che sono le strutture di cui stiamo parlando, prenderà, ed è stato comunicato ufficialmente, il via il 29 giugno per permettere ai club di fare plusvalenze. Ora, non era una parolaccia le plusvalenze, che qua. Cioè, e qua torniamo al discorso che
0: Bravo Vincenzo, ti adoro, vedi perché mi dà gli
1: Carnevali
0: insulti.
1: e la Roma, diciamo, vabbè,
0: È un
1: ma tra
0: fenomeno.
1: amici si aiuta,
0: Sì,
1: eccetera.
0: sì,
1: Però
0: sì,
1: c'è un
0: sì.
1: club che nel 2022 sta ancora pagando oggi. C'è un club che nel
0: Ovvio.
1: 2022 ha pagato per queste plusvalenze e sembrava
0: Sì,
1: una parola terribile. Se tu
0: sì.
1: camminavi per
0: Sì.
1: strada e dicevi, oh,
0: Oh,
1: Costa, ma tu hai
0: plusvalenza,
1: fatto una plusvalenza? Io zitto, non
0: dove?
1: parlare, che se mi intercettano mi prendono.
0: Io
1: Invece
0: muoio, hai
1: è
0: ragione.
1: istituzionalizzato
0: È
1: adesso.
0: questo. Senti, ci sono due parole che sembravano eresie o bestemmie per non esagerare. Una era plusvalenza, l'altra era autofinanziamento, ti ricordi?
1: Sì,
0: Che
1: sì.
0: quando le società si dovevano autofinanziare c'era la rivolta popolare. Oggi sono state sdoganate praticamente tutte e due. Perché avendo un calcio in enorme. Guarda, io porto sempre un caso limite. Ti porto dei numeri velocissimi. Te sai che l'evento, la manifestazione, il campionato che oggi produce più utili al mondo è l'NFL americana,
1: Sì,
0: ok?
1: sì, sì.
0: Roba come 19 miliardi di dollari. Il calcio italiano è posizionato solo al 19° posto, a 1 miliardo e 4 se lo spicci. Per farti capire, la UEFA e la Premier League fatturano la stessa cifra, circa 5 miliardi l'anno di proventi, di diritti e quant'altro. E qui in Italia i soldi da qualche parte li devono andare a trovare, perché tolta qualche eccezione, il Como, il Venezia, stai attento al progetto Venezia che decollerà anche con la realizzazione dello stadio e quant'altro. Poi le altre società si ricapitalizzano in parte, ma per risanare, non per investire, non so se rendo
1: Sì,
0: l'idea. E quindi se
1: quindi non è
0: non.
1: che
0: No,
1: cresci, ma ripiani, quindi sistemi proprio.
0: ripiani, cerchi di abbattere un pochino le masse debitorie che hai accumulato o che hai ereditato in alcuni casi. E quindi la conseguenza è quella che devi trovare le risorse da parole che fino all'altro giorno erano considerate illegali, manca poco, cioè rischiavi veramente di andare sul penale. E quella plusvalenza è diventata una di quegli strumenti che ti permettono comunque di trovare i soldini per poi
1: Esatto, però
0: provare a sopravvivere, non a fare grandi cose.
1: a qualcuno l'hanno ucciso invece per
0: Lo so, lo
1: l'usvalenza.
0: so, lo so, lo
1: Senti,
0: so,
1: invece,
0: sembrava. Dimmi, Vince. Stai
1: ultimissimissimissima
0: sereno, stai
1: domanda.
0: sereno, mi fa piacere, lo sai.
1: Sapere che Conte lascerà Napoli senza, diciamo, buone
0: Una squadra.
1: uscite,
0: Ah no,
1: senza
0: buona uscita,
1: nulla,
0: sì.
1: lasciando letteralmente i soldi lì. Tu te l'aspetti da Conte che lasci i soldi lì o
0: No, mi
1: evidentemente
0: ha
1: c'è qualcosa di
0: sorpreso.
1: estremamente grande che lo spinge a?
0: Allora, io voglio farti un ragionamento prettamente poetico. Allora, intanto mi ha sorpreso che Conte e suo fratello, che lui gestisce più o meno la parte economica di Antonio Conte, abbiano lasciato dei soldi al Napoli. Mi sorprende. Mi sorprende però fino a un certo punto, perché poi se io vado a raccontare o analizzare la storia di Antonio Conte, io penso abbia guadagnato più da allenatore che da calciatore lui, nonostante tutto abbia fatto una carriera importantissima da calciatore,
1: Sì,
0: no?
1: assolutamente.
0: Quindi se vai a vedere gli ingaggi che ha percepito lui tra Chelsea e compagnia cantante, diciamo che a fine mese non ha difficoltà ad arrivare, no?
1: Sì, no,
0: Ecco, diciamo,
1: direi che rispetto a noi soprattutto
0: rispetto
1: sta
0: a noi, diciamo,
1: benissimo.
0: forse gli può mancare l'ultima settimana, ma ho dei dubbi, cioè, no,
1: Sì,
0: scherzo,
1: sì, sì.
0: ovviamente. Quindi sì, non mi sorprende perché ti ripeto, il patrimonio di Antonio Conte oggi, fra attività anche che ha fatto, ha investito nel Salento, cliniche e quant'altro, non mi sorprende che lui abbia potuto per riconoscenza, che ha vinto uno scudetto alla Juventus, magari lasciare dei soldi, però sono curioso di capire ora che progetto può andare a sposare.
1: Già.
0: Perché se io vado ad analizzare un po', dove può andare oggi? Tornare in Premier? Gli manca la Spagna, forse.
1: Oppure, insomma, la
0: Oppure
1: panchina della nazionale, oppure se si
0: è
1: libera la
0: un
1: panchina del
0: ritorno, sarebbe un
1: Milan,
0: cavallo di ritorno contro la nazionale in questo
1: o
0: stato.
1: magari chiude la sua avventura, il suo girovagare per panchine al
0: Sì.
1: Milan, se si
0: Milan,
1: Allegri
0: ecco.
1: dovesse andare in nazionale.
0: Perché sulla nazionale, ecco, bravo, perché sulla nazionale nutro forti dubbi, perché anche l'altra volta quando fu coinvolto, ti ricordi l'impegno che dovette fare la federazione per soddisfarlo coinvolgendo sponsor e quant'altro,
1: Sì,
0: ok?
1: certo.
0: Perché l'ingaggio federale ovviamente non può soddisfare le richieste di Antonio Conte.
1: Ovviamente no.
0: Quindi ad oggi io dico, o gli va negli Stati Uniti, o gli rimane la Liga Spagnola, o i petrodollari arabi va a seguire Inzaghi, Mancini e compagnia cantante, perché se no non do una spiegazione logica al fatto che lui abbia lasciato dei soldi a Napoli, al netto di quello che ti ho detto prima, che comunque se lo può assolutamente permettere, ecco, capisci? Il discorso di Pioli è stato diverso, perché Pioli per venire alla Fiorentina, corteggiato tantissimo dalla Fiorentina, rinunciò intanto alla chiamata della nazionale, perché era il candidato principe per prendere la nazionale prima di Dino Gattuso, ma soprattutto rinunciò a una quindicina, 10, 12 milioni di euro dei soldi arabi per risolvere prima il contratto,
1: Sì.
0: ok? E quindi io ho capito anche Pioli che ci ha messo comunque un anno per rescindere il suo contratto, perché comunque non aveva la pistola puntata alla tempia quando gli chiesero di venire alla Fiorentina piuttosto che altre situazioni. Quindi detto questo, ti ripeto, non lo so, sono curioso di vedere un po' come ogni anno il valzer delle panchine, ma quest'anno sono anche curioso di vedere un po' cosa accade nel valzer delle poltrone, ecco, che è quello che poi a me appassiona di più personalmente. Vedere che scelte dirigenziali faranno determinate proprietà, certi fondi di investimento, certe società, insomma, questa è la sintesi di un'estate che comunque si annuncia divertente, te lo
1: È
0: anticipo, Vincenzo,
1: caldissima,
0: preparati.
1: assolutamente, saremo
0: Maggio
1: prontissimi.
0: c'è un po' deluso come clima, te lo dico,
1: Direi.
0: perché è piovuto tanto, ma io mi aspetto, domenica finisce la stagione, già dal lunedì. Mi aspetto conferenze stampe di fuoco, sassolini dalle scarpe che si leveranno, rivelazioni e tanti valzer di panchina allenatori, insomma,
1: Direi proprio
0: dirigenti.
1: di sì. Caro Costa, grazie come sempre.
0: Vince, un
1: Costantino
0: piacere.
1: Nicoletti, un grande
0: Ciao, un
1: abbraccio.
0: abbraccio, alla prossima.
1: Ciao
0: Ciao, Vince. Ciao,
1: Costantino, ciao.
0: Vincenzo.
1: Allora, termina qui il nostro spazio editoriale. Noi prendiamo la prima pausa, dopodiché ci sarà il collegamento, come sempre, con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi oggi è mercoledì, abbiamo l'Apo De Carlo, quindi andiamo anche in casa Inter, ma con lui a parlare anche un po' del calcio in generale. Poi, siccome è un cinefilo, io voglio fare una domanda in particolare, poi tanti altri collegamenti, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: In cabina di regia al suo fianco c'è già Andrea Maiocca. Allora, in attesa di metterci in contatto con la redazione di Tutto Mercato Web, leggo un po' di messaggi che sono arrivati. Il nostro amico Marco dice occhio per Conte alla panchina del Manchester United. Tra poco andiamo a leggere un approfondimento proprio su questo, su Tutto Mercato Web. Un altro nostro amico dice buongiorno, i visti scarsi risultati, Spalletti andrebbe riconfermato, puntare su Conte per la ricostruzione. Ve la giro a voi questa domanda, la mia risposta è la prima, Spalletti. Gianni da Brindisi, da 3 anni, Vincenzo, da quando non c'è più Paratici che non facciamo un mercato come si deve, quindi allunga un po' quella che è stata l'analisi fatta da Costantino Nicoletti. E poi c'è ancora un altro nostro amico che ci scrive, volevo domandarvi se Gasperini fosse andato alla Juventus come voleva lui, adesso dove sarebbe dove sarebbe grande Fulvio. Insomma, non ho capito benissimo la domanda, poi fa riferimento a Parlomeni, però insomma credo che poi alla fine Gasperini è un ottimo allenatore, ma è un ottimo allenatore anche Spalletti, e come diceva prima giustamente Costantino Nicoletti, bisogna andare a calcolare anche quelli che sono gli errori che partono da sopra. Spalletti è stato sicuramente in questo finale di stagione che ha portato la Juventus a non avere di fatto la possibilità di accedere alla Champions League, a meno di un suicidio di massa lì davanti, ha delle responsabilità, è uno dei problemi, l'ultimo dei problemi, ma è sempre uno dei problemi, però è l'ultimo perché sopra ci sono state tante scelte sbagliate. A proposito di Conte, dicevamo, Antonio Conte saluterà il Napoli, oramai è abbastanza, è il famoso segreto di Pulcinella, in questo caso mai più come che in questo caso vale dirlo, perché comunque sia parliamo di un segreto tutto napoletano. Intanto chiedo a Giorgio Sorani se vogliamo ritentare con Ivan Cardia magari. Antonio Conte saluterà il Napoli dopo la sfida contro l'Udinese di sabato alle ore 18, sarà un ultimo appuntamento prima di una risoluzione consensuale che non porterà strascichi dal punto di vista economico per gli azzurri. La sensazione è che il proprio lavoro sia finito, vado a leggere Tutto Mercato Web, anche a causa di una pressione che è montata nel corso dell'ultimo anno. Però Antonio Conte in questo momento non ha nessuna offerta in mano, la Juventus sta ragionando sul suo futuro, perché se è vero che Luciano Spalletti ha firmato un contratto biennale ed era stato confermato al netto del quarto posto, non si possono escludere scenari imprevedibili, soprattutto dopo dovesse aprirsi un domino di panchine straordinario. Poi c'è la nazionale, se è vero che la FIGC non ha ancora un presidente, seppur il nome corretto sia quello di Malagò, dall'altro lato i ragionamenti sono già fatti, Conte è uno dei primissimi nomi, è vero, non dovesse avere un contratto, ecco che potrebbe accettare, c'è un però, l'Italia avrebbe bisogno di lui almeno per 4 anni, ed è questo un discorso che potrebbe frenarlo nello scegliere. Andiamo da Cardia, mi ha detto di poterlo chiamare adesso, vai. Ed è questo uno di questi discorsi che potrebbe frenarlo nello scegliere un ritorno in azzurro fino al prossimo mondiale, se è legato mani e piedi alla federazione senza possibilità di passi indietro. Dunque lo scenario è il seguente: Conte si dimetterà per tutto quello che è successo nell'ultimo anno senza una destinazione ancora certa, ovviamente gli ingranaggi si possono muovere a brevissimo giro di posta, e io di questo andrò a parlare tra pochissimo proprio con Ivan Cardia, anzi lo facciamo subito. Così parliamo un attimo con lui. Ivan, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Non ti preoccupare, ho letto, sarà un vagito simpatico eventualmente, ma ti liberiamo prestissimo, che ci sono tante situazioni di lavoro che devi seguire in questo momento, e quindi appena hai l'input parti e ti lasciamo lavorare. Okay. Anche perché ricordiamo che ogni giornalista di Tutto Mercato Web, per stare sulla notizia, è per strada oppure alla ricerca di risposte e interventi, ecco, vagiti a destra e a sinistra.
3: A volte le risposte non ce le hai, però
1: Lo so, te le inventi, nel senso che devi trovare comunque il modo di arrivare alla notizia, al dunque.
3: Esatto.
1: Allora, parlavamo di Conte, e quindi ti faccio intervenire subito su questo. Leggevo questo approfondimento su Tutto Mercato Web a firma di Andrea Lo Sapio su un futuro di Conte che non è detto sia scritto. Quindi lui intanto è una cosa certa, saluterà Napoli sabato ore 18, ultima partita, poi si va via. La domanda che ti faccio però è: lui lascia dei soldi lì, non è una cosa usuale per Conte, per farlo vuol dire che c'è qualcosa dietro, o veramente si ferma in attesa, aspetta?
3: Ma secondo me è anche un modo di ragionare suo, cioè si vuole lasciare bene con Napoli e con De Laurentiis, e quindi secondo me è legato anche a questo. Poi io penso che Conte, come con tutto il suo staff, non abbia difficoltà a trovare una panchina se non adesso, l'anno prossimo, quindi credo sia legato a questo, e anche a un modo di proporsi per la nazionale, nel senso che in questo momento, vabbè, la panchina azzurra, intendendo per tale quella della nazionale, è occupata da Silvio Baldini, ma sappiamo tutti che è una situazione ad interim. Il 22 giugno ci saranno le elezioni presidenziali, Mago è in questo momento nettamente favorito su Abete, Conte è sicuramente un nome spendibile, non è l'unico, secondo me Roberto Mancini è anche un candidato molto, molto credibile da quel punto di vista, però il fatto che Conte sia libero è sicuramente una mano alla nazionale. Per me ci sono degli incastri un po' complicati da trovare anche a livello economico per avere Conte in nazionale, però è sicuramente uno scenario possibile.
1: Scenario possibile per la panchina della nazionale, anche Allegri, anche addirittura Mancini, è ritornato un po' questo nome, quanto è credibile questa ipotesi?
3: Ma guarda, faccio fatica, visto che manca più di un mese alle elezioni presidenziali, a darti una griglia, però secondo me Mancini in realtà è il più credibile dei nomi, perché intanto i rapporti con Malagò, se vincerà Malagò, sono ottimi. In pratica lo chiamò Malagò la prima volta in nazionale, perché ricorderai la FIDC era commissariata dal CONI all'epoca, il commissario della FIGC era Roberto Fabricini, che a parte il fatto che era il segretario generale del CONI all'epoca, ma è molto vicino a Malagò, e quindi fu sostanzialmente Malagò a chiamare Mancini in nazionale, quindi c'è già un precedente. È un tecnico che al profilo del selezionatore risponde, no? Perché magari Mancini nel lavoro di campo può non essere a livello di altri tecnici come anche Spalletti, non è un allenatore proprio un purista del campo, però nell'individuare il talento in realtà è uno che è sempre stato molto molto bravo, è quello un po' il ruolo del selezionatore, che poi allena poco, vorrebbe tornare e a livello economico guadagna meno degli altri che hai nominato. Cioè, per me Conte e Allegri sono sicuramente spendibili, Conte più di Allegri, perché poi lì c'è tutta la questione del Milan che non si capisce come andrà a finire, però sono due allenatori che guadagnano tanto. Cioè, Mancini, per tornare in nazionale, visto che si è pentito di quella scelta che ha fatto nel 2023 e considerando anche che ha guadagnato un po' di soldi, non credo che abbia grandi pretese economiche. Conte e Allegri probabilmente non avrebbero la pretesa di guadagnare quanto guadagnano nel club, però parliamo anche con qualche sconto di ingaggi molto molto alti, secondo me troppo alti per la federazione, anche perché qua ti chiudo la risposta, è stata un po' lunga. Noi ricordiamo tutti che per arrivare a Conte fu decisivo nel 2014 l'aiuto di uno sponsor, degli sponsor, sì, di Puma, sì, su tutti. Sì. Nel frattempo è cambiato un po' il quadro, cioè l'Italia è sponsorizzata da Adidas da tre anni, e Adidas ha investito su una nazionale che, è brutto dirlo, non è andata ai mondiali e ha fatto anche un europeo abbastanza deludente. Non so quanta voglia abbiano gli sponsor oggi di puntare sulla nazionale italiana e di dare una mano, perché per ora hanno fatto un investimento che oggettivamente non gli è rientrato, cioè le magliette della nazionale italiana, lo dico proprio con dolore nel cuore, però non sono andate esattamente a ruba negli ultimi anni.
1: No, direi assolutamente. C'è un paio di domande per te, te ne faccio sentire una, poi ti libero e ci sentiamo anche tutti gli altri interventi che stanno arrivando. Vai Giorgio.
2: Buongiorno Vincenzo, Sergio da Piano Gentile. E se il quadro degli scambi di allenatore fosse Allegri nazionale e Conte al Milan?
1: Anche
2: il
1: questo
2: finale potrebbe fare questo colpo di coda per calmare gli animi. grazie, vi ascolto.
1: Grazie al nostro amico Sergio Dappiano. Può essere anche questo uno scenario a questo punto. Tutto è possibile, ne abbiamo parlato anche prima.
3: Intanto speriamo ci desse qualche dritta sull'Inter, perché voglio dire.
1: Tu sei proprio lì, dici tu.
3: Stai là, dacci tu qualche notizia, Sergio, esatto. Visto che sei in zona. No, vabbè, a parte le battute. Sì, è uno scenario possibile, secondo me. Allegri in nazionale contro il Milan, giusto?
1: Sì, sì.
3: Sì, è uno scenario possibile. Cioè, non
1: chiuderebbe il ciclo delle panchine contro Juve, Inter, Napoli, Milan. Gli manca la Roma.
3: Chiuderebbe. Sì, manca la Roma, con cui c'era stato qualche abboccamento. Io penso che Conte puntasse al Milan prima di andare a Napoli.
1: Sono d'accordo. Ricorderai
3: l'intervista di Stellini, sì, sì, a Tele Lombardia. Lì c'era una manovra anche mediatica che stava provando a fare. Non credo chiuderebbe le porte se arrivasse la chiamata del Milan. Certo, il Milan è una galassia complicata oggi, cioè non sappiamo cosa farà Allegri. Per me il primo step è quello, capire chi deciderà sul Milan del futuro. C'è un gioco di potere in atto, è inutile nasconderci. Poi, se dovesse andare in una certa direzione, cioè Allegri che va via, e Allegri sicuramente è comunque un nome, cioè io per la nazionale terrei quei tre nomi lì: Allegri, Conte, Mancini. Poi c'è il sogno Guardiola, a cui non so nemmeno quanto credere, però insomma, se Allegri va via dal Milan, alla nazionale ci può andare benissimo, è possibile. A quel punto il Milan avrebbe bisogno di un grande allenatore. Non ce ne sono così tanti disponibili, e Conte sicuramente è uno che potrebbe andare bene al Milan.
1: Direi proprio di sì. Poi è uno che appena arriva pronti via ti vinco lo scudetto, quindi da questo punto di vista può essere ambito a tanti, anche per trovare una sorta di scorciatoia verso lo scudetto. Ivan, grazie davvero di cuore. Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, buon lavoro. Ciao Ivan.
3: Buon proseguimento.
1: Buon lavoro. Ciao Ivan, noi invece continuiamo. Ci sono anche altre note audio, ce ne sentiamo un'altra, poi leggo un testuale e vi do un approfondimento a cura di Tommaso Paradiso, uscita oggi sul Messaggero, no, sul Corriere dello Sport, lettera indirizzata a Claudio Lotito. Però andiamo a sentire intanto questa nota vocale.
4: Ciao Vincenzo, Daniele, Federissimo da Palermo.
1: Ciao Daniele.
4: Non sento parlare da parte di nessuno relativamente a ciò che ha detto e pubblicato Corona relativamente al Napoli.
1: Guarda, posso stoppare il nostro amico, ma Daniele, giusto, che ringrazio sempre per i suoi messaggi, per la sua presenza, per le sue parole, eccetera. Ti stoppo non per qualcosa, perché onestamente io... Sì, ho capito quali sono le parole, ma preferisco non andare ad aprire polveroni sulle parole di determinati personaggi che possono piacere, possono non piacere. Secondo me ci sono alcuni personaggi che fanno più il male del calcio che il bene. Questo proprio a prescindere da qualsiasi squadra abbia parlato. Detto questo, dicevamo, lettera sul Corriere dello Sport di Tommaso Paradiso a Claudio Lotito. Leggiamo. Non più caro presidente, che non è più caro presidente, ti scrivo, ma un non più caro presidente. Questo è l'inizio. Intanto ha parlato di ha desertificato una delle tifoserie più viscerali d'Italia, ma il popolo laziale non è sparito, ha solo scelto di allontanarsi da lei. Nel lungo sfogo, ricordiamo poi di questa lettera, Paradiso, che ha pubblicato il Corriere dello Sport, critica anche le continue uscite pubbliche del presidente contro i sostenitori biancocelesti. Ogni occasione, dice Tommaso Paradiso, è diventata buona per colpire chi avrebbe dovuto proteggere. Particolarmente contestata una frase pronunciata recentemente da Lotito. Lei ha detto che il tifoso laziale deve ringraziare di essere vivo, come se la Lazio fosse una concessione. Il cantante poi sottolinea come l'amore dei tifosi sia rimasto intatto nonostante le difficoltà. Oltre 30.000 abbonati, anche con mercato bloccato e prospettive poco chiare, un miracolo d'amore che non è mai stato riconosciuto, scrive Paradiso. Il finale poi è una vera e propria esortazione, e dice Paradiso: siamo stanchi di aspettare, di ascoltare sempre le stesse frasi dal 2004, una volta almeno vendevate un sogno, oggi neanche più quello. Poi la chiusura affidata ai Beatles, alla fine ricevi sempre quello che semini. Quindi queste le parole di Tommaso Paradiso. Tornando invece alle vostre di parole, c'è Miria da Fasano, che saluto e ringrazio per il messaggio. Spalletti deve rimanere alla Juve, dice devono andare via un po' di giocatori e basta, sono tutti scarsi, non può fare miracoli Spalletti. Miria, io sono assolutamente dalla tua parte con la tua stessa lettura. Ciao Vincenzo, Andrea da Vicenza, secondo me Conte andrà al Milan per provare a vincere lo scudetto, che lo porterebbe ad essere l'unico allenatore nella storia italiana a vincere con Inter, Milan, Juve e Napoli. Ciao e buona giornata a tutti. Questa è una lettura che ci ha dato anche un altro nostro amico e che ci dai tu adesso e che condivido. Intanto ricordiamo che nel frattempo è arrivata la vittoria, diciamo prima, della Premier da parte di Arteta e del suo Arsenal, saluta la panchina del City Guardiola, e tra poco sono curioso di sapere cosa ne pensa Lapo di questo addio alla panchina del City e di dove potrebbe portarlo la strada verso nuovi obiettivi. Ovviamente il sogno di tanti è che possa essere CT della nazionale, ma per adesso i nomi sono quelli di Mancini, di Conte e di Allegri. Chissà se uno di questi siederà sulla panchina della nazionale. Intanto, come ricorderete bene, il 22 giugno ci saranno le elezioni del presidente federale. Intanto si sceglie il presidente federale, poi dal presidente federale a cascata tutto il resto. Ci ritroviamo tra poco, vi aspetto, seconda pausa per noi.

0: Allora andiamo d'urgenza a Napoli, invertiamo un po' i discorsi di Scaletta e ho convocato come sempre il mio amico, sempre impuntualissimo, l'ottimo giornalista Salvatore Cagliazza. Ciao Salva, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno a te caro Vincenzo e ai tuoi radioascoltatori.
0: D'urgenza a Napoli perché adesso diventa il nodo dove si può diciamo in qualche modo districare tutta la situazione delle prossime panchine, perché Conte di fatto lascerà il Napoli. Ti chiedo quando lo ha comunicato De Laurentiis, ma un'idea me la sono fatta, a parte l'ho detto un mesetto fa, ma credo forse quando De Laurentiis si diede l'out, se vuoi comunicamelo per tempo perché io mi devo muovere, però mi sembra che in questo caso si tratti di una rescissione consensuale tra le parti, no? Intanto.
1: Sì, si lasciano in maniera amicale, no? Cioè, rimangono amici in una condizione diversa del calcio, perché da una parte c'è un allenatore maniacale, un allenatore che dà tutto se stesso per l'obiettivo che si prefissa, che è sempre quello del successo, dall'altro c'è un presidente che per forza di cose deve guardare al bilancio, che molto probabilmente o quasi sicuramente sai che quando ti dico delle cose non le dico tanto per dire, non ha telato fino in fondo il suo allenatore in un momento delicato e in una piazza che ha di certo una parte della piazza ha deciso di buttargli un po' di letame addosso e si aspettava qualcosa in più anche come crescita societaria, sempre sportivo, è rimasta quella pietra, quella famosa fotografia che tutti ricordiamo, no? Della prima pietra, ma di sì. Zona e di lavori nemmeno a parlarne.
0: Immagino.
1: E poi sai, il bilancio, i punti, poi pensa di aver dato tutto, si è logorato, devo dire la verità, so per ufficiale che la figlia Vittoria si è messa a piangere, ha pianto quando il papà gli ha comunicato la sua scelta, l'ha comunicato naturalmente prima ad Aurelio De Laurentiis dicendogli che non sarebbe tornato sui suoi passi e quindi c'era il timore comunque di fare peggio di quanto ha fatto, perché poi alla fine ha vinto uno scudetto, una supercoppa e molto probabilmente arriverà al secondo con la Champions assicurata, quindi più tanto molto probabilmente non si sente più di dare ed è giusto che l'estate si separi.
0: Tra l'altro credo che dall'altra parte coglie un'occasione anche De Laurentiis, no? Perché la gestione Conte è stata una gestione che ha portato a spese sì, ma a livello di cartellini il Napoli ha sempre speso, il problema sono gli ingaggi che cominciano a salire e quindi magari la scelta, così arriviamo a quello che dovrebbe essere il sostituto del Sarri di turno, permetterebbe a De Laurentiis anche di risistemare un po' le casse mantenendo comunque inalterato il valore del Napoli, che nel frattempo è cresciuto negli anni e che con Sarri potrebbe andare a valorizzare quello che c'è senza andare ad aumentare ancora i costi, no?
1: Allora, ti dico una cosa, poi passiamo ai costi. La permanenza di Conte nel Napoli avrebbe comunque causato l'esclusione dell'intero staff medico, perché tu sai che tra l'allenatore e il responsabile dello staff medico, mi riferisco a Raffaele Canonico, ormai i rapporti erano chiusi, erano rotti, Conte non aveva mai nascosto la sua volontà di ripuntare il dito sui recuperi e su quello che poi è stato il lavoro dell'intero staff medico. È uno. Due, anche la questione dell'ufficio comunicazione sarebbe stato un problema, perché Antonio Conte aveva comunque anche in quel caso un rapporto non chiaro, non limpido. E quindi anche da questo punto di vista ci sarebbero dovuti essere dei cambiamenti. Tre, risparmia 22 milioni di euro netti lordi a stagione, dell'ultima stagione. Quattro, Sarri è o sarà o potrebbe essere il tecnico paravento, nel senso che volevate Sarri e ve l'ho portato.
0: Esatto.
1: E questo è, diciamo, l'ultima opzione che sa bene anche Conte, perché tu sai che quando parlo non dico le cose tanto per dire, ma le dico perché conosco i fatti, e quindi Conte, anche l'opzione Sarri, conosce l'offerta e anche la risposta di De Laurentiis nel caso in cui qualcuno della piazza del Centenario potrebbe dire qualcosa, perché poi lo sappiamo bene, caro Vincenzo, ogni volta che si parla di brutto gioco, di un non gioco, si ricorda sempre il triennio del comandante, di Maurizio Sarri, e quindi quale migliore occasione per riproporlo a cifre minori, massimo 3 milioni e mezzo di euro, uno non esigente come Conte, uno che ti permette comunque di poter attingere a giocatori giovani capaci di fare plusvalenze nel futuro, e quindi tutto questo alla fine è giusto che finisca, perché con Conte, contro di Conte, ci sono state troppe cose che sono andate al di là dell'aspetto tecnico-tattico, non ultimo la vergogna di quello che abbiamo sentito da qualche gossiparo e da qualche nostro collega che si è venduta l'anima al diavolo pur di venire fuori nelle cronache. Quindi Conte è esausto, è logoro, e quindi è meglio che alla fine saluti domenica la sua gente. Non resta altro che ringraziarlo, con la premessa che però il calcio a Napoli non è finito con Benitez, non è finito con Ancelotti, non è finito con Sarri, non è finito con Spalletti e non finirà con Conte.
0: Tra l'altro allora, molti, quando arrivò Conte al Napoli, dissero: scommetto che in 4-5, massimo 6 mesi si salutano, perché sono due caratteri forti. Invece fu molto bravo De Laurentiis a capire le potenzialità di Conte, a ricordarsi che nell'anno precedente per metterci troppo bocca il Napoli arrivò decimo, e ha fatto lavorare Conte con grande serenità. Poi però molti altri dicono, giustamente, Conte uno che dura 2, massimo 3 anni, ma già al secondo anno scoppia un po' tutto. E tu sei stato uno di quelli che ci ha raccontato anche un po' quello che succedeva nelle chat di squadra, no? Gli allenamenti riprogrammati dalla sera alla mattina, dalla mattina alla sera, e quindi ti chiedo se anche la squadra, tra virgolette, tira un sospiro di sollievo.
1: Secondo me sì, perché alcuni calciatori, perché noi dobbiamo fare cronaca, certo, se fosse rimasto Conte io credo che non avrebbero deciso,
0: fammi qualche nome,
1: di cambiare piazza. Lobotka, per esempio, che ha un contratto fino al 2027 con clausola rescissoria, avrebbe cambiato. Lobotka è uno di quelli, se ti ricordi, che dal ritiro della nazionale aveva un attimo accusato, no? Il troppo lavoro, non è che con Sarri il lavoro diminuisce, però ha una metodologia diversa. Sarri poi ha un altro carattere, che è quello che dopo il 18esimo, 20esimo non ti saluta neanche come giocatore. Quindi a prescindere da questo, ma lo stesso De Bruyne, ti dirò, De Bruyne molto probabilmente con Stefano Conte avrebbe cambiato la sua scelta. Io credo che per Anguissa non ci siano cambiamenti di idee, perché vuole andare via, a prescindere dal nuovo allenatore, anche se serve come il pane, no? In questo 4-3, un po' come l'Allan dei tempi. Sì. Passati, e non lo so cosa farà Meret, perché comunque Meret poi è stato in questo calderone di accuse che, sinceramente, conoscendolo, mi sembra inusuale che uno come lui possa fare quello che è stato detto. Però Conte, io ho scritto un pezzo, si logora, perché se lo vedi lui si logora
0: molto,
1: logora i giocatori e logora i presidenti, e quindi, come dicevi tu, la storia poi

0: via comunque dalla Juve, Allegri ha vinto, è andato via dal Tottenham, dal Chelsea, il Chelsea ha vinto, è andato via dall'Inter e l'Inter ha vinto. Vediamo che possa fare la stessa cosa anche con il Napoli e con, perché poi va benissimo, Sarri è l'opzione giusta, però il cruccio di Aurelio De Laurentiis è sempre stato Max Allegri, che sì, però ha un vulnus dalla sua parte, che è quello dello stipendio. Oggi lui guadagna 5 milioni di euro netti a stagione al Milan, e a quanto pare nel contratto con la qualificazione Champions che dovrebbe arrivare aumenta di un altro milione di euro. Conte qui ne guadagnava 8 netti, arriva Allegri ne guadagna 6, 12 lordi, 6 punti a capo per quanto riguarda quello che purtroppo è l'obbligo, certo, del bilancio.
1: Certo, certo, questo diventa chiaramente un problema. Per un Conte che se ne va, c'è un Manna che resta, no? Perché c'erano tanti club che si stavano interessando a Manna, a un certo punto sembrava potesse essere tra virgolette depotenziato, invece pare che adesso sia stato tra virgolette bloccato la De Laurentiis.
0: Eh sì, perché comunque sta lavorando da 6 mesi, e prendere un altro direttore sportivo sarebbe stato un bel problema. Diciamo che sicuramente l'addio di Conte mette in risalto Manna, che in questo biennio comunque sì, ha lavorato, ha fatto il suo lavoro, ma comunque aveva una figura che lo offuscavano un poco, e che questa figura comunque riteneva Manna un bravo operatore di mercato, ma troppo giovane, troppo inesperto, tu lo sai, no? Sì. Comunque poi Conte ha lavorato sempre con gente di un certo spessore. Ma tu quando prendi Conte prendi tutto il pacchetto, prendi, certo, il Conte che logora, il Conte che pretende, il Conte che comunica in modo suo, il Conte che litiga, il Conte che deve trovare un nemico sistematicamente, e un Conte che comunque ha bisogno di rapportarsi con determinate persone che hanno un po' più di esperienza. E quindi anche con Manna c'è stato, diciamo, questo rapporto un po' astioso. E quindi ti ripeto, secondo me un altro anno avrebbe potuto danneggiare tutti, compreso
1: parti. Sì, sono d'accordo. Dove te lo immagini adesso Conte, visto che seppure fosse nazionale ci dovrebbe stare per 4 anni?
0: Nazionale, ma io non escluderei che cosa vuole dire Spalletti a Elkan. Perché comunque l'effetto Conte poi è un effetto che domino, si cambiano le panchine. E non dimentichiamo che comunque Sarri è molto amico di Cristiano Giunto, che va all'Atalanta e che vorrebbe ripartire, perché poi qua questa è una poi città particolare, no? Qualcuno ha scritto dal centenario, da vita al Napoli della senilità. Ricordiamo che Cris Giunto li vuole portare Sarri per un Atalanta che comunque sporna talenti, che comunque è ambiziosa, e quindi per me Sarri ha ancora tanto da dare. È migliorato anche lui, non è più quello di una volta, e poi te la dico a menadito, con Milinkovic tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Gutierrez, Olivera in discesa, con De Bruyne, Lobot che mette Tomine al centrocampo, e con Neres a destra, Højlund centrale e Alisson a sinistra, io credo che
1: la squadra fatta, certo,
0: un ottimo 4-3-3, certo, integralo secondo me con Noah Lang, che ha messo il like ad un operatore che era un esperto di mercato quando ha detto che Conte andava via, è già un altro rinforzo, e quindi già è una squadra che può fare bella figura.
1: Direi proprio di sì. Salva, prima di salutarti e ringraziarti, io ti voglio chiedere una fotografia su Luciano Spalletti, perché l'hai detto tu prima, vediamo che cosa gli vuole dire. Da quello che ci risulta, lui abbia confermato la volontà di andare avanti, chiaramente a fronte anche di strategie societarie che anche senza la Champions League possono rinforzare la rosa, senza magari come lì, insomma qualche condizione l'ha dettata anche lui, e pare che lui abbia anche detto poi se non siete convinti in qualsiasi momento lo potete dire senza problemi, e Spalletti lo conosci molto bene. così come conosci

0: che Spalletti al primo anno di Napoli trovò difficoltà che assomigliano anche un pochettino a quelle di questa Juventus. Poi ci fu un repulisti totale che ci portò a pensare che Napoli avesse ridimensionato il progetto, e invece arrivarono i Kvaratskhelia, gli Osimhen, venne rivalutato Lobotka e tanti altri giocatori che arrivarono a vincere lo scudetto nell'anno poi del rilancio di Spalletti. Fossi nella Juventus, insisteresti su di lui, affidandoti a lui, sull'esperienza del Napoli?
1: Sì, perché è un professionista, è un gran lavoratore, soprattutto poi quando parte dall'inizio, che ricordiamolo che poi lui ha ereditato,
0: certo,
1: la squadra non l'ha costruita, oppure l'ha allenata dall'inizio, plasmandola con il suo modus. E quindi io credo che possa rimanere, però io lo conosco bene, lui, cioè quella sconfitta con la Fiorentina se la porta indietro, lui è empatico, cioè come il fatto della nazionale, no?
0: Sì,
1: lui
0: sì.
1: Se l'è sentita dentro quella delusione, quel fallimento, dovesse, come a quanto pare succederà, poi tutto può succedere, perché Verona comunque se la giocherà fino alla fine, così come il Cagliari, e quindi, però guardando la forza di Milano e Roma la vedo difficile. Beh, che nell'ultima giornata possano,
0: c'è anche il Como, la Juventus deve sperare che Como, Roma e Lazio, due delle tre, scusami, Milan, una delle due delle tre.
1: Se posso permettermi, l'ho detto anche in un altro intento ieri, l'uscita dell'Europa League me la sarei evitata.
0: Bravo, perché questo ha fatto arrabbiare molti tifosi della Juventus, che giustamente dicono: ma di che parliamo?
1: Una piazza così importante come la Juve, dire però l'Europa League cioè, la giochiamo, no, devi stare attento.
0: Esatto.
1: Devi stare attento a dire certe cose in determinate piazze, perché se lo dici a Roma, alla Roma, è una cosa, ma se già, allora ti faccio un'ipotesi.
0: Sì.
1: Mettiamo il caso contrario: se Conte avesse vissuto la stessa situazione con il Napoli della Juventus nella penultima giornata di campionato e la classifica si fosse così diramata, e nella conferenza stampa avesse detto: ragazzi, però siamo andati in Europa League, se lo sarebbero mangiati, il cuore gli sarebbe, già così col secondo posto, la Supercoppa, la Champions blindata, ed è stato criticato e bacchettato per il gioco e per tutto. Figurarsi se avesse detto bisogna stare, io credo che lui l'abbia pensata veramente, però quando alleni la Juve, ragazzi, non puoi permetterti determinate uscite, anche se ti chiami Luciano Spalletti.
0: Esatto, e quello è stato sicuramente una cosa che poi gli si ritorcerà contro. Salvatore, grazie come sempre, un grande abbraccio a Salvatore Cagliazza.
1: Ciao Vincenzo, ciao Salvatore, grazie.
0: Detto questo, io direi che possiamo andare avanti anche con un'altra nota audio che nel frattempo era arrivata, quindi vediamo un po' quello che cosa ci chiedete.
2: Ciao ragazzi, Robertino da Torino, ma ciao, io volevo sapere cosa ne pensavate di Paratici, perché io sinceramente faccio fatica a considerarlo un grande dirigente, come viene spesso raccontato, nel senso che da quando è andato via Marotta, che lo coadiuvava, praticamente ha fatto solo danni alla Juve, al Tottenham, è stato squalificato, per cui faccio fatica a considerarlo un grande dirigente. Voi cosa ne pensate? Ciao, grazie.
0: Marotta è stato un grande dirigente, senza dubbio, insieme a lui Paratici erano una coppia straordinaria, non a caso Andrea Agnelli scelse appunto questi due dirigenti per andare a far crescere il prodotto Juventus, e da lì nacquero poi il famoso decennio bianconero, 9 scudetti di fila, almeno un anno con un trofeo, tante Coppe Italia, nonostante l'addio di Conte, appunto, di cui parlavamo prima, l'arrivo poi di Massimiliano Allegri, insomma un percorso costruito da una dirigenza competente. Poi il famoso arrivo di Ronaldo, il saluto, l'esonero, la cacciata, chiamatela come volete, di Beppe Marotta, il discorso che poi andò a cadere in casa Juventus con Paratici, che venne accorpato in quelle che erano le mansioni, non più soltanto talent scout, scopritore di talenti, addetto al mercato, a trovare il giocatore giusto, ma anche l'uomo dei conti, quindi depotenziò un po' quelle che erano le sue caratteristiche, e tutto piano piano cominciò a venir meno, fino poi a quello che sapete che è successo. Quindi insomma, sicuramente Paratici c'è uno straordinario dirigente, lo è anche Beppe Marotta. La Juventus, da quando poi ha cambiato e dalla CDA dimissionario, non è riuscita a rialzarsi dal punto di vista delle competenze dirigenziali. Questo è poco ma sicuro. Detto questo, è finita la prima, l'altra mezz'ora. Siamo alla pausa, la terza e ultima pausa del nostro percorso mattutino. Al rientro andiamo proprio a capire un po' cosa sta succedendo in casa Juventus con Camillo De Michelis e poi Alain Valnegri. Vi aspetto.

0: Ricordiamo inoltre che sabato 30 maggio ci sarà la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e l'Arsenal, che ieri sera ha festeggiato, complice il pareggio del City per 1-1, il titolo in Premier League. Quindi complimenti alla squadra di Arteta, complimenti alla squadra molto ben costruita da Berta e Micheli, complimenti davvero all'Arsenal. E viene subito in mente naturalmente il film Febbre a 90 con Colin Firth, che ci fa quasi immaginare che il protagonista di quel film stia festeggiando per le strade di Londra il successo del suo amato Arsenal. Tra poco andiamo a parlarne anche con Alain Valnegri. In casa Juve abbiamo un problema di collegamento, per cui vi do io degli aggiornamenti, soprattutto che riguardano il mercato, ma forse abbiamo risolto il problema, quindi chiedo a Giorgio Sorani di andare al volo da Camillo De Michelis, così proviamo a fare un check al volissimo con lui. Nel frattempo, come sapete, ci dovrebbe essere la settimana prossima il confronto tra Spalletti e John Elkann, che però avrebbe sentito già telefonicamente un pochettino tutti. Como lì nello spogliatoio, stando a quanto riporta Tutto Sport, avrebbe detto alla squadra: non vi devo dire niente, una roba del genere. Adesso me la faccio chiarire da Camillo De Michelis. Chiellini due giorni fa ha detto: viviamo alla giornata. Insomma, situazione di grande impasse in casa Juventus. Ne parliamo al volo con Camillo De Michelis. Ciao Cami, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Allora Cami, Spalletti sembrerebbe aver sciolto le riserve, ma su questo io non avevo dubbi, dopo il fallimento con la nazionale che si porta addosso e che voleva lavare subito con una squadra di club. Il treno Juventus ci sale, difficilmente l'avrei immaginato scendere dopo sei fermate, quindi 6-7 mesi. Ha confermato la sua volontà di restare, ma ha anche raccontato alla società che deve essere convinta anche la società con lui. Qual è la situazione?
1: Ma la situazione è che in questo momento Spalletti, non so dirti se il termine giusto è rassicurazioni, però vuole una struttura societaria diversa, vuole comunque avere più sintonia.
0: Abbiamo perso Camillo, probabilmente sta sotto un tunnel, quindi proviamo a recuperarlo, però vorrebbe avere, come diceva Camillo, prova a integrare io il suo pensiero, più sintonia con quelli che sono i dirigenti. Del resto, se tu parli già in conferenza stampa di parlare con John Elkann senza citare mai Como lì, vuol dire che tu bypassi questa figura intermedia. Ti abbiamo recuperato, Cami, mentre dicevi che vorrebbe avere più sintonia con la classe dirigenziale, immagino volevi dire, visto che se in conferenza stampa dici che parlerai con Elkann, hai già bypassato Como lì.
1: Esatto, e quello che posso raccontare rispetto alla figura di Spalletti, che comunque John Elkann l'ha individuata come figura apicale del mondo Juve, cioè prima del rinnovo in quel discorso di John Elkann ha parlato di Spalletti, della strada giusta con Spalletti per tornare ad essere grandi, quindi credo che la volontà di John Elkann, tra l'altro molto vicino alla Juventus negli ultimi mesi, anche grazie al figlio, in questo caso sia chiara ed evidente. E un addio di Spalletti porterebbe Vincenzo a grandi valutazioni a 360 gradi. Invece la società, e quello che posso dirti, l'ho scritto anche ieri su Tutto Juve e mi sono confrontato anche con Lorenzo Di Benedetto su Tutto Mercato Web, è legato alla posizione di Como lì, perché non è mai stato così lontano dalla Juventus. E unendo un po' i puntini, e l'ho scritto proprio ieri sera intorno alle 9, la frase di Chiellini, viviamo alla giornata, oggi mi sembra un superiamo il derby con il Torino e cerchiamo di capire bene cosa sarà il destino della Juventus dal punto di vista delle coppe, e poi sostanzialmente andare incontro a un ennesimo ribaltone per tanti motivi. Però la sensazione, l'aria che tira qua a Torino, è che la Juventus possa mandare via Como lì dopo neanche una stagione, dopo neanche un anno, perché lui è arrivato il 4 giugno della scorsa stagione, e quindi in questo caso cercare poi di ricostruire una società e fare tutte le valutazioni del caso. Però oggi Como lì non è mai stato così lontano dalla Juventus.
0: Quindi non depotenziato nel suo ruolo, ma addirittura mandato via a 6 mesi, sì, credo, dalla investitura come amministratore delegato, se non erro.
1: Sì, la sensazione è che in questo momento qua lui e Modestò possano lasciare la Juventus per tanti motivi, Vincenzo, anche perché, non lo so, si è parlato tanto di questi algoritmi, dei dati, però la Juventus non lavora attraverso algoritmi e dati. Quindi questa è una cosa che comunque il metodo come lì non è stato utilizzato, non è stato portato avanti. Ottolini non è un direttore sportivo da dati, non si è costruito un'area dove vai a ottimizzare le risorse tecnologiche, cosa che sta capitando in tutti i lavori, tra l'altro. E poi, non so, il mercato disastroso e tante altre situazioni anche all'interno della società, rapporti in generale, però se devo dirti una cosa, Vincenzo, anzi se la devo dire al tifoso della Juventus, la colpa di tutto questo non può essere data a Comolli, eh. Comolli ha sbagliato tanto, forse quasi tutto, però la colpa del fallimento, del possibile fallimento Champions va attribuita questa volta, credo, senza dubbi alla squadra perché sono 3-4 anni che 12 giocatori presenti in questa rosa non riescono a fare un salto di qualità, non riescono a gestire la pressione della maglia della Juventus. Cioè, l'esempio per me lampante è quello di ieri sera, Vincenzo, ovvero sostanzialmente l'Arsenal che non vince da 22 anni, quella è una pressione. Quella è paura di non vincere una Premier dopo tanto tempo con il City alle calcagna. Non il quarto posto con la Fiorentina già salva e contestato dai tifosi.
0: Esatto.
1: Questa è una cosa, il Verona retrocesso. Ecco.
0: Sono d'accordissimo con te, queste pressioni, se non vengono rette da questo gruppo di giocatori, il problema è nei giocatori, però costruiti in questi anni da dirigenze che evidentemente hanno sbagliato quasi tutto quello che potevano sbagliare. Avremo tante altre puntate da affrontare insieme, caro Camillo, un'estate bollente, allora intanto ti saluto e ti ringrazio. Camillo De Michelis.
1: Grazie a te, Vincenzo.
0: Ciao Camillo. Alenna, buongiorno.
2: Vincent Marangé, come stai?
0: Bene,
2: ma Fabio mi ha detto che parli pure francese.
0: Oui, bien sûr.
2: Moi je parle français. Pure fare un programma in Francia. E allora dalla Francia ti farò chiamare da certi mezzi per fare delle belle analisi marangiane.
0: Merci beaucoup, il n'y a pas problème. Cher l'embalnegri. Alain, senti, torniamo a parlare in italiano, che ci riesce sicuramente meglio. Però ti volevo chiedere una cosa, insomma. Tu sei un cinefilo? Ti piacciono i film o segui poco il cinema?
2: Non ho una grandissima cultura. Ci puoi provare, però ti dirò...
0: Febbre a 90 lo conosci, dai.
2: Ho più cultura calcistica che di cinema.
0: Febbre a 90 lo conosci?
2: Sì, beh, quello sì.
0: Ok, quindi ieri ti è venuto in mente Colin Firth in mezzo al pubblico del londinese dell'Arsenal a festeggiare per le strade, sì. Immagino. Bella storia quella dell'Arsenal e di Arteta, 6 anni sulla panchina, 8º posto la prima volta, poi piano piano rimontava posizioni finché poi non è arrivata a vincere nella serata di ieri in maniera indiretta con il pareggio del Manchester City. Termina un dominio del City di Guardiola, che lascia il City non per non aver vinto questa Premier, e scoppia la festa per l'Arsenal, meritatissimo immagino, anche da parte tua.
2: Sì, durante 3/4 della stagione sì, poi l'ultimo mese e mezzo l'Arsenal comunque è calato, ha perso tanti punti e nelle ultime settimane il City gliel'ha regalato, perché il pareggio ieri a Bournemouth, il pareggio a Liverpool contro l'Everton, a un certo punto quando il City vinse contro l'Arsenal eravamo tutti orientati a pensare che comunque il City era favorito, perché aveva il destino nelle sue mani. E poi è venuto a mancare il City in quelle due sfide. Occhio, perché comunque l'Everton sta facendo una gran stagione e il Bournemouth è la gran sorpresa di questa Premier, e anche a livello europeo è clamorosa la stagione che ha fatto il Bournemouth. Chi ha visto la partita ieri si è reso conto della qualità del Bournemouth, una squadra che ha venduto tutta la difesa l'anno scorso, incassando più di 200 milioni, ha venduto pure Semenyo, l'uomo gol, e addirittura ha migliorato la stagione scorsa e comunque ha ciuffato una qualificazione storica in Europa League. Sarà difficile, penso che matematicamente non so se ha ancora un po' di speranza, però ci vuole che il Liverpool deve perdere in casa, poi non so, non ho guardato bene, però ieri sul 1-0 ha avuto diverse occasioni, ma anche degli uno contro uno con Donnarumma per portare a casa la vittoria, che lì avrebbe messo molta pressione sul Liverpool. Però sì, la Premier in questo momento proprio l'NBA del calcio, e l'Arsenal ha meritato il titolo, sulla stagione intera ha meritato il titolo, sì.
0: Tra l'altro, per come stava finendo, ricordava molto proprio la stagione 88-89, quella raccontata nel meraviglioso film con Colin Firth, Febbre 90, perché l'Arsenal, che aveva un passo deciso in quel campionato, cominciò a perdere punti, a rischiare di non passare, e arrivò a doversi giocare la vittoria della Premier in casa del Liverpool, e doveva vincere necessariamente 2-0 per raggiungere il Liverpool e superarlo come differenza reti, e ci riuscì negli ultimi secondi. Quindi è stato un po' questo cammino, nel senso che sì, l'Arsenal ha viaggiato bene, poi a un certo punto ha cominciato a perdere colpi, perdendo il vantaggio acquisito, poi complice anche un po' una frenata del City, è arrivata a dama. Poi in mezzo c'è stato il meraviglioso
2: Arsenal. Ma poi questa Premier, comunque, durante tre quarti della Premier, cercavamo l'anti-Arsenal.
0: Sì.
2: Perché comunque a gennaio c'è chi diceva che comunque la Aston Villa se la poteva giocare, che il City fino a febbraio è stato molto incostante quest'anno. E il City, il cambio generazionale è voluto dalla società e da Guardiola è anche necessario a livello fisiologico, comunque non ha funzionato. L'anno scorso non l'aveva Rodri, quest'anno l'ha avuto, però si sta mancando qualcosa, è mancato qualcosa al City quest'anno, e adesso aspettiamo l'ufficialità dell'arrivo di Maresca, che avrebbe firmato 3 anni.
0: E dove va Guardiola secondo te? Si prende una pausa?
2: Guardiola secondo me prende un anno sabbatico
0: In giro per il mondo,
2: e spero che non prenda la nazionale italiana.
0: Come mai?
2: Perché un allenatore così tattico, così concettuale in nazionale, lo vedo difficile. Cioè, non bisogna avere un nome, bisogna delle idee, bisogna qualcuno che sappia gestire la nazionale. Il Guardiola non ha mai allenato la nazionale. Poi lui concettualmente comunque è uno che lavora con dei concetti
0: che vanno tramandati giorno per giorno.
2: Devi ripetere. E poi lui ha sempre lavorato comunque con degli squadroni. Anche quando lui iniziò ad allenare il filiale del Barça, aveva uno squadrone in terza divisione, fu pure aiutato dagli arbitri per farlo andare in seconda B in quell'epoca, con un spareggio con il San Andreu, dove rubò clamorosamente quella partita. Anche se aveva comunque uno squadrone, c'era Busquets, c'era un po' di giocatori che abbiamo visto giocare ai massimi livelli, però per la terza, quello per dirti che Guardiola ha sempre avuto comunque delle società che gli hanno costruito delle rose qualitative, e con il portafoglio, con cartera, come si dice qua in Spagna. E la nazionale non puoi comprare nulla, e con i limiti in certi ruoli del nostro calcio in questo momento, io non andrei su Guardiola, che avrebbe pure un costo comunque pesante per le finanze della FIGC. Io andrei su Conte, te l'ho già detto, secondo me Conte è quello che può fare l'elettroshock necessario,
0: che però deve restare, diciamo, ieri per 4 anni. C'è un'alternativa, sì, che sta venendo fuori, un ritorno di Mancini, come lo vedresti?
2: No, Mancini non mi è piaciuto cosa ha fatto quando è partito in Arabia per i soldi. No, sinceramente no.
0: Non è una cosa che accetti.
2: No, ma è più un discorso umano, più un discorso umano. Poi, praticamente, ha vinto un europeo, ma aveva comunque dei giocatori in grandissima forma che hanno fatto la differenza, dal portiere ai centrali, uno Spinazzola che non avevamo mai visto, un Chiesa che comunque era nell'hype della sua carriera, un Verratti che dominava la scena.
0: Sì.
2: In questo momento questi giocatori non ce li abbiamo.
0: No, questo è vero. E sarebbe veramente, secondo me, sbagliato ripercorrere quel percorso. Detto ciò, Alen, ci ritroviamo domani. Un grande abbraccio, Alen Valnegri.
2: Grazie, Enzo, buon pomeriggio. Ciao.
0: Grazie ad Alen Valnegri, grazie a tutti quanti voi. Tra poco parte Maracanã, è già tutto pronto. E allora saluto e ringrazio Giorgio Sorani.
3: Mangia il pollo con le mani.
0: E vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Cari amici di TMW News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo di mercato, parleremo del futuro delle big, ma naturalmente daremo uno sguardo al campionato, in particolare alla lotta Champions, alla lotta al quarto e al terzo posto, con la Juventus che sembra aver dato l'addio al quarto posto. Ancora naturalmente ci sono delle speranze legate all'ultima partita, però comunque insomma dopo la sconfitta con la Fiorentina si sono davvero ridotte al lumicino le chance di partecipare alla prossima edizione della Champions da parte dei bianconeri. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito come sempre.
0: Parliamo un po' dell'Inter, da grande ex nerazzurro quale sei, che cosa ti aspetti dopo lo scudetto, dopo la Coppa Italia, ecco, un Inter che possa essere davvero competitiva per la Champions nella prossima stagione?
1: Sì, sinceramente mi aspetto dei ritocchi in modo da arrivare almeno fino in fondo in Champions, visto che ci siamo arrivati negli ultimi 3 anni, mi piacerebbe arrivarci ancora, magari avendo più possibilità di vincerla, ecco. Dobbiamo arrivare in fondo e per arrivare in fondo abbiamo bisogno di prendere almeno 3-4 giocatori, ecco, ringiovanire un po' la squadra. Ho già visto che alcuni giocatori che sono in là con l'età praticamente vengono lasciati liberi, dovremmo cercare soluzioni ai giocatori giovani interessanti, come diceva Marotta, e un'integrazione fra giovani interessanti e giocatori esperti che ci sono già nel team.
0: Ecco, si parla tra gli altri possibili rinforzi anche di Koné, centrocampista della Roma, che è un vecchio obiettivo dei nerazzurri. Potrebbe essere un elemento con cui fare un bel salto di qualità, secondo te?
1: Ma sì, è un ottimo giocatore, è giovane, è un giocatore come si dice adesso, box to box, è un giocatore che sa inserirsi, sa dialogare, sa interdire, quindi è un giocatore sicuramente completo, però io penso che se la Roma va in Champions difficilmente se ne priverà, ecco, quindi può essere un sogno, ma non penso che Gasperini lo lascia andare via, ecco.
0: L'impressione è che comunque Frattesi stavolta sia destinato a salutare l'Inter, insomma che ci sia anche il via libera da parte dell'Inter per questo giocatore che comunque si è dimostrato una pedina estremamente preziosa per la squadra, per i nerazzurri in questi anni.
1: Sì, dispiace, effettivamente quest'anno ha avuto poco minutaggio, negli anni scorsi è stato il 12° uomo in campo, molte volte anche decisivo, quest'anno ha avuto pochi minuti per dimostrare il suo valore, effettivamente poi con il cambio sicuramente come allenatore nazionale bisogna di giocare di più, quindi si deve rivalutare, quindi penso che sia anche giusto per lui cambiare aria, trovare una nuova sistemazione dove posso giocare con continuità, è un giocatore interessante, ma utilizzato così a singhiozzo non rende, ma non rende nessuno se viene utilizzato in questo modo. Purtroppo l'Inter nel suo ruolo praticamente è chiuso, di conseguenza è giusto mandarlo a giocare altrove anche per accontentarlo.
0: Altro obiettivo per l'Inter, palestra, hai la sensazione che potrebbe essere difficile definire l'operazione con l'Atalanta?
1: Ma visto precedentemente il caso Lookman, sì, però ripeto, non, io non, se lo prendo lo lascio lì in prestito è un discorso logico, gli faccio fare un anno, poi l'anno dopo Dumfries esce e allora a una certa età entra a palestra, ma dare un'alternativa a Dumfries con palestra, io palestra penso non verrei all'Inter a fare praticamente l'alternativa, o gioco o sto all'Atalanta e mi faccio una stagione intera, ecco, quindi mi sembra, non lo so che tipo di operazione potrebbe essere.
0: Per quanto riguarda il portiere, sembrano crescere le quotazioni di Martinez come titolare. Cosa ne pensi?
1: No, no, no, Martinez mi piace, secondo me Martinez deve essere lui il titolare, è 2 anni che è lì, 2 anni che dimostra il suo valore, quando ha giocato ha sempre fatto bene, Martinez deve essere il portiere titolare e poi si prende il secondo. Io sinceramente io non sono molto convinto su Vicario e quindi non so poi come deciderà la società, però ripeto, Martinez per me deve fare il titolare.
0: Sfuggita la qualificazione alla Juventus?
1: Sì, penso sia sfuggita perché ha avuto 2 occasioni nelle partite casalinghe con Verona e Fiorentina dove effettivamente non ha raccolto solo un punto. E quindi gli altri ne hanno approfittato, quindi penso, poi c'è il derby col Toro, penso sia impossibile per la Juve, a meno che sia Milan che Roma, nell'ultima partita non riescono a fare bottino pieno, ma mi sembra difficile, molto difficile.
0: Ecco, e per quanto riguarda le responsabilità di Spalletti, ce ne sono secondo te oppure è esente da colpe, tra virgolette?
1: Ma che dire, cioè è entrato in corsa, in alcuni momenti ha fatto benissimo, però poi alla fine effettivamente in queste due partite non lo so cosa sia successo, però non vincere in casa col Verona e perdere con la Fiorentina, qualche responsabilità ce l'ha anche lui, sicuramente. Cioè, ha fatto un gran lavoro, però alla fine non è stato portato a termine. Cioè, va bene tutto, ma per vincere col Verona, tutto rispetto per il Verona, non è che ci volesse molto, ecco.
0: L'impressione però è che sia Como lì il DG a essere ritenuto il più colpevole, tra virgolette, potrebbe essere lui a saltare.
1: I colpevoli sono sempre i direttori in generale, perché dicono sono loro che comprano i giocatori, però alla fine ci sono anche gli allenatori che li mettono in campo, quindi alla fine io penso che ci sia 50 e 50 di responsabilità. Cioè io compro un giocatore, però se da un'altra parte il giocatore come David faceva bene nel Lille, arriva qua e un altro giocatore, stesso discorso con Openda, al Red Bull faceva bene, qua un altro giocatore, qualche motivo ci sarà.
0: Senti, dicevi del derby contro il Torino, un Torino che è reduce dalla sconfitta con il Cagliari, ma che prima o poi, insomma, vorrà fare questo colpaccio con la Juventus. Ci ha provato tante volte in questi ultimi anni e è riuscito ad ottenere solo praticamente delle delusioni.
1: È una partita che per i tifosi vale una stagione, sicuramente. I due derby per chi ha giocato nel Toro vale una stagione. Anch'io quando giocavo nel Toro mi chiedevano, mi raccomando, i due derby. Un'occasione del genere non ti può ricapitare mai più. Cioè avere la possibilità di vincere il derby e non mandarli in Champions, cioè non anche mandarli in Champions, creargli difficoltà ad andare in Champions, penso sia un'occasione unica. E per ricucire il rapporto un po' fra società e tifoseria, vincere il derby sarebbe come salvare la stagione.
0: Ecco, e per la prossima stagione chi ti aspetti in panchina al Torino? Perché D'Avessa ha fatto comunque un buon lavoro, però non sembrano esserci delle convinzioni forti su di lui.
1: Qua non ci sono convinzioni forti, mi sa, in diverse società italiane, non solo nel Torino, vedo anche nella Fiorentina, vedo anche nell'Atalanta, vedo nel Napoli, alla fine, però ripeto, il derby vuol dire molto. Il derby è un crocevia importante per D'Aversa. Se effettivamente riuscisse a fare il risultato pieno, ci sarebbero tantissime possibilità di ripresentarlo, anche perché, ripeto, come dicevi tu, sono anni e anni che il Toro non vince un derby, e se c'è questo allenatore che vince il derby dopo tantissimi anni, può essere effettivamente un motivo valido per essere riconfermato.
0: E dunque, insomma, ti immagini un Torino che possa giocare con un grande spirito contro la Juventus?
1: Ma per forza devi averlo, Lorenzo. Cioè, se non giochi con grande spirito contro la Juve, contro chi devi giocare? Ripeto, è la partita della stagione, è sempre la partita della stagione. Quindi sicuramente sarà un Torino molto motivato, e dall'altra parte ci sarà una squadra un po' depressa per quello che è successo domenica scorsa. Quindi se la Juve non si comporta da Juve, rischia molto, ecco.
0: La situazione di Conte, che sembra aver dato l'addio al Napoli, un Napoli che dovrà ripartire, secondo te, da chi? E soprattutto poi ti chiedo anche che futuro vedi per Conte, dove lo vedi?
1: Ma il sostituto non so chi possa essere del Napoli, si leggono diversi nomi, però si pensava italiano, ma l'italiano a quanto pare rinnoverà col Bologna. Non lo so, sinceramente è un grosso problema l'allenatore del Napoli. Per quanto riguarda Conte, penso che il 90% finisca in nazionale, perché sicuramente in un altro club, non so in Italia dove possa andare, o ritorno nella Juve, ma c'è Spalletti, oppure non so dove lo puoi collocare. Io penso che Conte sia il prossimo allenatore nazionale, e sinceramente penso che sia una scelta condi molto condivisibile da parte mia, perché l'allenatore giusto per rivalutare un ambiente depresso come quello della nazionale.
0: Meglio Conte per la nazionale rispetto a Mancini?
1: Sì, senza dubbio. Conte è un grandissimo allenatore quando deve rivalutare una società e quando va a prendere società che sono depresse, ragioni così negative, senza risultati, lui è l'allenatore ideale. Io penso che per la nazionale ci voglia solo Antonio Conte, basta, non ci sono altri per me.
0: Antonio, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona
1: Lorenzo!
0: giornata. Parliamo
1: Grazie Lorenzo, grazie.
0: adesso dell'Atalanta, in particolare ci concentriamo sulle parole di Raffaele Palladino, il tecnico dei Bergamaschi, che a margine del premio Brembo ha rilasciato alcune dichiarazioni, soffermandosi sui retroscena che hanno caratterizzato il suo arrivo all'Atalanta. Ascoltiamolo.
2: Ho aspettato l'Atalanta quando sono rimasto fermo dopo l'esperienza di Firenze. Ho rifiutato varie proposte anche all'estero perché io pensavo che questo fosse l'ambiente giusto per me. Sentivo che dovevo venire in questa società e da quando sono arrivato mi sono trovato benissimo e credo che sia i ragazzi hanno riconosciuto il lavoro, ma soprattutto i tifosi hanno riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto insieme. Credo che il popolo atalantino e bergamaschi apprezzano chi in silenzio lavora con umiltà, con sacrificio, con dedizione, dà tutto per questi colori, per questa causa. E io l'ho fatto e poi non a caso sono arrivati i risultati. Quindi, l'Atalanta vuol dire che doveva essere il mio destino e poi il destino vedremo quello che sarà poi il futuro.
0: Sempre Palladino, poi a margine del premio Brembo, si è soffermato sulla stagione dell'Atalanta con lo stesso Palladino alla guida e sul traguardo che la sua squadra ha raggiunto, quello della partecipazione alla prossima edizione della Conference.
2: Sono felice di essere qua, voglio intanto ringraziare il comitato organizzativo della Memorial Mazza e poi l'associazione AIAC, quindi sono davvero molto felice. Ringrazio chi mi ha votato, gli allenatori che sono qui presenti stasera, e voglio ringraziare la mia società, l'Atalanta, che mi ha permesso ovviamente di ricevere questo premio individuale, ma come diceva prima il mister, i premi individuali sono ovviamente riconosciuti per il grande lavoro che fai insieme ai tuoi ragazzi e quindi voglio ringraziare la mia squadra, i miei ragazzi che ovviamente li amo e li ringrazio per tutto quello che hanno dato quest'anno e i tifosi perché i tifosi veramente sono stati al nostro fianco dall'inizio, da quando sono arrivato fino all'ultima partita che abbiamo avuto 2 giorni fa. E ovviamente questo premio lo condivido con tutti quanti.
3: Ecco, un'emozione, soprattutto direi le partite europee vissute alla New Balance Arena. Che cosa vuol dire con i colori nerazzurri, compiere le imprese che siete riusciti a compiere?
2: Sì, quando sono arrivato ovviamente la squadra non viaggiava in buone acque, è stato fatto un lavoro di squadra, di famiglia, insieme alla società, insieme ai ragazzi, insieme allo staff. Ed è stato fatto un percorso che oggi sembra scontato, quello che abbiamo fatto dove è arrivata adesso l'Atalanta, ma vi assicuro che non è stato semplice, perché bisogna lavorare tanto sulla testa dei ragazzi, sull'emotività, sull'entusiasmo, sul ricreare ovviamente un'identità che ovviamente i ragazzi avevano un po' perso. E è stato fatto un percorso sia in campionato che in Champions League e in Coppa Italia che siamo tutti quanti molto orgogliosi. L'Atalanta in 10 anni è arrivata per 9 anni in Europa e questo credo che è motivo di grande soddisfazione. Io quando sono arrivato ho cercato di portare l'Atalanta, mi ero prefissato, il mio obiettivo era quello di portarla in Europa. E ovviamente ce l'abbiamo fatta con una giornata di anticipo. Poi è ovvio che tutti quanti vogliamo l'Atalanta che sia ancora più in alto in classifica e e questo è l'obiettivo di tutti, di riportarla ancora più in alto.
0: Adesso, ancora a margine di questo evento, le parole di Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Atalanta.
4: Giornata, premio Brembo, l'eccellenza del settore giovanile dell'Atalanta, come sempre, insomma, non soltanto calciatori, ma anche uomini, in questo caso studenti.
5: Sì, direi principalmente uomini, studenti, uomini, donne, studenti e poi eventualmente calciatori, perché credo che tutti sanno quanto sia bassa la percentuale di quelli che arrivano a realizzare il sogno, a fare del calcio la propria professione, quanti invece manterranno questa esperienza come una parte formativa della loro vita. Quindi credo che questa sia una particolarità, sono un'unicità di Atalanta. Il premio Brembo rappresenta bene questo tipo di messaggio che vogliamo dare non solo ai ragazzi e alle ragazze, ma anche alle famiglie.
4: Dicevano le premiazioni, corrisponde un po' col bilancio della stagione del settore giovanile, sostanzialmente, anche se poi c'è questa parte importante delle finali che è anche in corso. Posso chiedere un primo bilancio di quello che è stato il Biennio d'Atalanta a livello di risultati?
5: Ma appunto dipende se il bilancio lo vogliamo interpretare in base ai risultati o in base a quello che è la mission e l'obiettivo del settore giovanile. Risultati, abbiamo ancora una squadra che sta ancora la possibilità di accedere alle fasi finali, le altre sono state eliminate, la primavera ha ottenuto un risultato importante con la Coppa Italia, poi non è riuscita a qualificarsi, ma io credo, e quindi il bilancio lo ritengo estremamente positivo, che poi sia legato alla crescita dei ragazzi, al lavoro fatto da tutte le persone e soprattutto al numero di giocatori che possiamo pensare in futuro possano diventare qualcosa di importante per il nostro club.
4: Certo, per la primavera è stato un peccato, abbiamo visto alzare il trofeo per poi non riuscire a partecipare proprio all'ultima giornata, all'ultima curva, alle finali tricolori.
5: Sì, d'altra parte, come detto ieri, partecipato a un altro evento, ma bisogna dare merito a chi è arrivato, come chi in volata vince la corsa ciclistica, quindi in questo caso noi nelle ultime 3 giornate abbiamo sicuramente pagato dazio anche un po' per il post vittoria della Coppa Italia, quindi giustamente il merito è andato a chi si è qualificato e quindi 6 squadre si contenderanno.
4: Qualcuno farà una domanda?
6: Direttore, io non so se questo è il contesto, ma abbiamo letto nomi disbravati, ma io voglio essere propositivo, nel senso è che non chiediamo conferma o meno, ma l'Atalanta che lavora per il futuro anche dei suoi giovani, onestamente i social sono tutti impazziti per questa coppia anche, siamo sbravati, non so se voleva dire qualcosa di questo.
5: Oggi siamo qui per un premio, quindi, però sicuramente quello che posso confermare è che ho capito ancora di più stando dentro che l'Atalanta ha una proprietà straordinaria, ha un'attenzione verso qualsiasi tipo di opportunità, che sia un giocatore, che sia un dirigente, che sia un allenatore, lo ha dimostrato in questi anni e lo sta continuando a dimostrare, questo è credo il grandissimo valore che Atalanta ha. Oggi non è il caso di entrare nel merito di queste cose, ma sicuramente qualsiasi tipo di opportunità ci sia sul mercato, Atalanta è sempre pronta ad accogliere.
0: Torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso queste parole di Francesco Totti, che è stato ospite all'Università di Bari per il progetto Campioni in Aula, Sport, Valori e Futuro. Ci sono stati dei momenti anche di ilarità a proposito di un suo possibile ritorno alla Roma. Sentirete la risposta di Totti, che poi si è soffermato anche sul momento dell'Italia, la nostra nazionale che non parteciperà per l'ennesima volta ai prossimi campionati del mondo. Francesco Totti.
7: Il ritorno alla Roma è possibile?
8: Sì, domani sì, torno a Roma.
7: Alla Roma oltre che a Roma?
8: No, no, a Roma sicuro.
7: Qual è il ricordo che ti lega a Bari? Perché ci sono tanti momenti che nella tua carriera, la tripletta, i 30.000 al San Nicola prima dello scudetto.
8: Diciamo che in questi 25 anni di partite contro il Bari ce ne sono state belle e brutte, però alla fine quelle che hai detto tu, le due sono quelle più significative e più importanti poi, no?
7: E soprattutto uno dei personaggi che più ti lega nel mondo del calcio è proprio Barese, perché Antonio Cassano, il famoso rapporto.
8: Lo conosci?
7: Credo di sì.
8: Sì, Antonio penso conosce un po' tutto il mondo, diciamo, perciò è personaggio illustre, personaggio diverso da tanti altri, un ragazzo semplice, simpatico e un po' troppo chiacchiericcio, diciamo, no?
0: E E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate perché ci sarà la possibilità di continuare a parlare di mercato e anche delle prossime partite di campionato, l'ultima della Serie A, che dovrà dare tanti verdetti soprattutto relativi alla lotta Champions, ma anche legati alla lotta per non retrocedere con il Lecce e la Cremonese, che si giocheranno partite davvero decisive. Dunque appuntamento a domani, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati qui in diretta su TMV Radio, sempre qui a tutta C, finestra pomeridiana di approfondimento per parlare dei temi inerenti alla terza serie del calcio italiano. Lucio Marinucci qui in studio, Claudio Ferrarese in cabina di regia ad accompagnarmi. Salutiamo chi ci sta seguendo tramite sito e tramite app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo sul canale il 61 del digitale terrestre. Chiaramente il messaggio per partecipare, messaggi WhatsApp, il numero è 331-8200-213. Andiamo diretti però subito con il primo ospite di questa puntata di A Tutta C. Ormai siamo praticamente una coppia inscindibile d'attacco, un tandem offensivo come quelli che sono protagonisti nelle gare che si stanno giocando dei playoff di Serie C, Luca Esposito. Ciao Luca, ben ritrovato.
2: Solo che tu fai gol, io non li faccio. Però,
1: e tu fai gli assist, Luca. Ci completiamo.
3: Luca Esposito.
2: Bene così.
1: Luca Esposito, ecco. Giusto. Veniamo corretti da Claudio Ferrari.
2: Io sono francofono, quindi praticamente va bene così.
1: Fantasista francofono. Ebbene Luca, allora, insomma, tante partite anche oggi. Si inizia ad entrare sempre più nel vivo. Oggi avremo ulteriori verdetti.
2: Sì, abbiamo verdetti perché si giocheranno i quarti di finale di torno, la Serie d'Italia tra l'altro andrà a Ravenna, quindi allo stadio Benelli, contro la formazione di Mandorlini, che ha perso 2-0 come ben sapete nella sfida nel primo round alla Ricchi, appunto, contro i Granata. La Serie d'Italia deve cercare comunque di non perdere, anche un gol di scarto andrebbe bene, perché la Serie ha fatti due e quindi sì, consentirebbe qua la Serie alla Granata di accedere alla fase, alla Final Four, quindi alla fase finale, alle semifinali. Probabilmente dovrebbe essere il Brescia diciamo la sfidante, sulla carta dovrebbe essere così, ma anche perché il Casarano deve comunque giocare la sua partita. Non sarà facile allo stadio Rigamonti contro il Brescia, quindi una sfida davvero proibitiva sulla carta, perché dall'andata ricordiamo il 3-0 del Brescia netto, però il Casarano sai benissimo che è capace di tutto, quindi
1: l'ha
2: fatto
1: sì,
2: già con Renate, e quindi addirittura andò a vincere al Fanelli proprio contro le Renate settimana scorsa con un 3-0 che poi ha permesso ai pugliesi di accedere ai quarti di finale. Poi c'è comunque anche Lecco, tra l'altro Lecco Catania, quindi Catania Lecco, quindi il Catania deve cercare di tornare, di vincere e tornare alla vittoria al Massimino, e poi una bella sfida anche tra Ascoli e Potenza che davvero gioca meglio fuori casa, una squadra consolidata, ormai sono 2 anni allenata da De Giorgio, che secondo me ha fatto davvero un campionato, al di là della Coppa Italia, al di là della di aver vinto la Coppa Italia, comunque un campionato, io che seguo particolar modo il girone C, ha fatto davvero un campionato importante.
1: Sì, decisamente, giocando anche insomma un calcio talvolta concreto, altre volte anche un pochino più apprezzabile anche a livello estetico, ma De Giorgio, lavoro in generale pluriennale ottimo sulla panchina del Potenza, sarà interessante, insomma vedremo, perché queste partite, quella di Ascoli e quella di Catania ripartiranno dallo 0-0, è chiaro Luca che lo ribadiamo, l'abbiamo ribadito tantissime volte, ma lo facciamo ancora una volta ancora, vale ancora il fattore campo in questo turno, poi dal prossimo invece non ci sarà più, quindi in caso di parità oltre i tempi supplementari della gara di ritorno ci sarebbero i calci di rigore, vale il fattore campo tanto, mi sento di dire, anche perché l'Ascoli ha concesso pochissimo tra le muramiche nel corso di questa stagione e nelle ultime nel 2026 ha perso solamente una volta in casa. Il Catania è un po' calato, bisogna dire, Luca, anche in casa, però rimane pur sempre al Massimino un fattore inestimabile, quindi occhio anche a quanto potrebbero spostare i campi di Ascoli e di Catania.
2: Sì, sicuramente sono, se dovesse arrivare sia l'Ascoli, il Catania, anche la Serana e il Brescia, sono quattro città dove c'è passione, quindi c'è partecipazione del
1: Esatto,
2: pubblico,
1: anche.
2: per cui anche lì al Massimino sicuramente saranno che il passaggio è fondamentale. Catania era partito per ben altri propositi, cioè doveva vincere il girone C, poi ha trovato sulla strada la schiacciasassi Benevento, che ha fatto un campionato monster, e quindi il Catania ha dovuto ridimensionare un po', addirittura ha rischiato anche di perdere la seconda posizione nelle ultime partite, quando appunto la scelta infausta, secondo me, permettemelo, di aggiungere di Viali, secondo me è stato sbagliato
1: Sì,
2: da
1: non ha
2: parte della
1: funzionato,
2: dirigenza
1: ecco.
2: etnea, no, per Viali non ha funzionato, entrare in corso d'opera è sempre difficile. E quindi richiamare poi Toscano. Vediamo se Toscano ha saputo compattare il gruppo. Sicuramente un pareggio a Lecco che è importante, che ripeto, come hai ricordato tu, se dovesse terminare 0-0, passerebbe quindi il Catania, che ha fatto appunto, si è conclusa la stagione in seconda in classifica. Però attenzione, perché il Lecco è una squadra che anche fuori casa gioca un buon calcio, quindi bisogna stare attenti. Mentre l'Ascoli, come dicevi tu, fattore del Luca, è difficile che lì contro un Potenza che, ripeto, gioca bene fuori casa, però
1: Sì.
2: anche lì ci sarà tanto pubblico, tanta spinta, e sanno che davvero la posta in palio è altissima, perché l'Ascoli ha accarezzato anche la Serie B, duettando con l'Arezzo fino alla penultima giornata. Poi diciamo che quel gol in più ha reso tutto vano, il 2-0, 2-1, quindi avrebbe comunque, nel caso di parità con i toscani, avrebbe comunque dato
1: Sì, la
2: l'accesso
1: vittoria
2: appunto in
1: all'Arezzo.
2: Serie B all'Arezzo per quel gol in più negli scontri diretti.
1: Sì, che hanno giocato un ruolo fondamentale, vero che poi alla fine l'ultima giornata è andata in modo diverso, ma lo era stato praticamente fino a 90 minuti dalla fine del campionato. Quindi oggi attenderemo queste sfide, poi più avanti avremo anche dei collegamenti nel corso della puntata proprio su delle gare, su delle squadre nello specifico, però intanto mi sposto purtroppo un po' dal campo, come sempre Luca, lo diciamo, noi vorremmo parlare solo di pallone che rotola sul manto verde, ma dobbiamo parlare anche di tribunali sportivi e quant'altro. Ti chiedo un aggiornamento ulteriore sulla Ternana, sappiamo che da settimane, se non da mesi, si trascinano situazioni a dir poco complicate, l'impressione che ormai si stia andando veramente sempre di più verso il fallimento, perché da quel che si leggeva anche poi il secondo tentativo sta andando a vuoto.
2: Sì, venerdì, se non erro, se ricordo, alle ore 9, se non ricordo male, c'è questa seconda asta, nel caso in cui dovesse, diciamo, risultare di un'asta deserta, diciamo, la curatela fallimentare sarà costretta a interrompere comunque l'esercizio provvisorio disposto dal tribunale, quindi decretando di fatto la fine della Ternana. Ternana dopo, si chiuderebbero così in malo modo 100 anni di storia.
1: Sì, una
2: Quindi
1: beffa
2: però
1: veramente.
2: bisognerà capire, poi leggevo che forse il direttore sportivo, anzi il sindaco Baldecchi, il sindaco della città di Terni, chiaramente farà tutto, anzi ha fatto capire che questo imprenditore non è intenzionato, diciamo, a convincere il venditore a ripartire dalla Serie C attraverso l'acquisto del ramo sportivo, ma ad oggi non ha prodotto sviluppi concreti. Però sì, leggevo che...
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Superata la linea rossa, così il ministro degli esteri italiani, ospite di Bruno Vespa a Porta, commentando il video degli attivisti della flottiglia inginocchiati al porto di Ashdod, e poi annuncia che gli attivisti saranno rimpatriati. Tra i primi ad essere liberato il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, che rivela: abbiamo subito torture vere e proprie. Sdegno del mondo intero per quanto accaduto al porto di Ashdod, con diversi paesi che hanno convocato i rispettivi ambasciatori israeliani. israeliani. Il leader spagnolo Sanchez, che ha già vietato l'accesso di Ben-Gvir sul territorio nazionale, chiede che il divieto sia esteso a tutta l'Unione Europea.
4: In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo.
5: La cronaca: un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte a Milano. Una delle due donne è morta, mentre l'altra è grave. L'uomo, un 39enne che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito.
4: Una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l'alba alle 5:51 e nei vicini comuni dell'area Flegrea occidentale. La scossa è stata lunga ed intensa, la più elevata da quando è riesploso il fenomeno del bradisismo nell'area. È stata di magnitudo 4.4. È la scossa che sta creando il maggior numero di danni sul nostro territorio. Stamattina abbiamo chiuso le scuole, ha detto il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, ai microfoni Rai.
6: Già stamattina alle 6 abbiamo chiuso tutte le scuole del territorio in un'ottica precauzionale per fare un controllo. Abbiamo segnalazioni di intonaci caduti in strada, di lesioni all'interno dell'abitazione, bisogna capire bene quello che è successo, ma in termini di danni è stata la scossa che ha creato più danni sul territorio di Bacoli, perché è avvenuta qua di fronte. Voglio segnalare che nella prima parte di interventi finanziari dei fondi bradisismo 2 anni fa era prevista ed è previsto la messa in sicurezza di una parte dei costoni, neanche quella parte è ancora partita con i lavori, quando invece è da fare poi l'intera costa.
5: Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele ottemperando ad un'ordinanza giudiziaria. Parigi intanto boccia la proposta di cittadinanza onoraria.
4: Tennis nell'ATP 500 di Amburgo oggi per i quarti di finale di singolare, non prima delle 18, Luciano Darderi affronterà Alex De Minore, mentre nel torneo di doppio alle 12 Simone Bolelli e Andrea Vavasori riprenderanno il loro match degli ottavi contro Dombia e Rebol dal punteggio di 2-5.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A Tutta C, la nostra, la vostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Ben ritrovati su tmvradio.com, sull'applicazione ufficiale della nostra emittente, la radio ufficiale di tutto mercato web, e anche ben ritrovati tramite il 61 del digitale terrestre. Al microfono Luca Bargellini, in cabina di regia Gabriele Latini, che sostituisce un Sorani che chissà che fine avrà fatto, il buon Re Giorgio Sorani, che solitamente ci allieta con le sue gigionerie di prima mattina. Ma tant'è, c'è Gabriele e con lui, grazie a lui, vi raggiungiamo ovunque voi siate per raccontarvi che cosa? Per raccontarvi i nomi, per dirvi i nomi delle quattro semifinaliste dei playoff di Serie C. Di questo e di tutto quello che è successo nella serata di ieri ne parliamo subito con il nostro primo ospite, collegandoci con la redazione di TuttoC.com, dove questa mattina troviamo Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Luca, buongiorno, buongiorno a te.
1: Allora Nino, serata di playoff, c'erano quelli di Serie B che hanno visto il Palermo trionfare sul Catanzaro 2-0, ma vittoria inutile perché andare in finale playoff di B è il Catanzaro di Alberto Aquilani. In Serie C siamo ancora un passo indietro perché ieri sono arrivati i nomi delle quattro semifinaliste, al termine delle gare di ritorno del secondo turno nazionale. Chiedo al buon Gabriele di mandarci in grafica anche quelli che sono i risultati. Queste sono le quattro semifinaliste. Intanto, gara d'andata al 24, e questo è il quadro delle gare, dei risultati di ieri. Union Brescia Casarano 0-0, Brescia che passa al turno in virtù del 3-0 dell'andata. Ravenna sconfitto 2-0 in casa dalla Salernitana, Salernitana che aveva vinto col medesimo risultato alla Rechi nel primo match. Ascoli che dopo lo 0-0 di Potenza al Del Duca si impone 1-0 e si conquista la semifinale. Catania Lecco finisce con un pirotecnico 3-3. Nino, l'andata era finita 0-0, il Catania passa il turno in qualità di testa di serie, e adesso le semifinali prevedono un Union Brescia Salernitana e l'altra sfida è Ascoli Catania, con le gare d'andata il 24, quindi fra tre giorni dopo le semifinali di ritorno. Nino, mi viene da dire che è andato tutto secondo programma, le quattro squadre favorite sono passate, forse quella, ma era facile un po' anche aspettarselo in virtù del grande equilibrio del match d'andata. Quella che ha faticato un po' di più è stata il Catania.
2: E forse è una delle poche volte in cui possiamo dire che i pronostici alla fine sono stati rispettati, anche i pronostici di inizio playoff, quando un po' si parlava di possibili favorite, comunque erano sempre almeno queste quattro squadre. Forse l'unica vera delusione è il Cosenza, che è uscito al primo turno dopo un campionato abbastanza importante, però diciamo che le quattro che dovevano arrivare in fondo alla fine sono arrivate con merito. Forse il Catania, come dici tu, è la squadra che ha faticato maggiormente, è la squadra che è arrivata anche al termine della stagione un po' più stanca, un po' più scarica rispetto alle altre, lo ha dimostrato anche in questi playoff. Però alla fine sicuramente è stato decisivo anche l'apporto del Massimino, perché poi avere una stadio del genere, un pubblico del genere, ti aiuta anche nelle serate che stavano per mettersi storte, come è stata quella di ieri con il Lecco. Comunque si aprono altre due incroci abbastanza importanti e abbastanza affascinanti, anche perché sono tutte squadre che tecnicamente e come uomini sicuramente hanno giocatori di categoria, e tutte e quattro possono vincere questi playoff. Non c'è una vera e propria favorita, anche se ieri dicevo che il Catania aveva bisogno di una grande serata. È stata una grande serata un po' a metà, perché mi aspettavo una prestazione un po' più convincente, Però quando riesci a passare il turno, nonostante le difficoltà, comunque puoi trovare una spinta ulteriore nel prossimo turno, ma sarà complicato.

0: giocato, perché l'Ascoli è veramente un altro avversario difficile da affrontare. Anche qui, soprattutto la partita d'andata, non è stato un grande Ascoli, bastato un gol, comunque ha fatto il suo e arriva meritatamente alla prossima sfida. Lo stesso Tomei ha detto che affrontare il Catania è davvero complicato, perché è una, se non la squadra più forte delle quattro a questi playoff.
1: Assolutamente, tra l'altro c'è una particolarità che secondo me colpisce. Da una parte ci sarà tra le panchine due sfide tra due allenatori di Serie A, perché Serse Cosmi e Eugenio Corini li abbiamo visti entrambi allenare nella massima serie. Dall'altra ci sarà la sfida tra uno che la Serie C la vince tendenzialmente, ed è, mi riferisco a Mimmo Toscano, e probabilmente il tecnico che più ha superato le aspettative rispetto a quello che erano i pensieri iniziali, perché insomma è tutto l'anno che diciamo come Tomei avesse fatto bene nelle sue precedenti esperienze professionali, ma di come ad Ascoli abbia dato veramente il meglio di sé. Quasi una sfida tra universi, perché poi alla fine uno dei due tecnici di Serie A lo troveremo in finale, dall'altra parte vedremo l'espressione del tecnico di Serie C.
0: Assolutamente, anche vorrei fare una riflessione anche riguardo Serse Cosmi, perché dopo la nomina dall'allenatore della Salernitana, a tanti, ma ci stavano anche, non storto il naso, però avevano qualche perplessità, perché l'allenatore non faceva
1: Io
0: tantissimo
1: sono uno di
0: la Serie
1: questi, lo
0: C.
1: ammetto.
0: Sì, no, ma pure io pensavo la stessa identica cosa, perché in tanti momenti pensi di affidarti a un allenatore magari abituato a questi campionati, invece Cosmi è stato bravo, secondo me, a ricompattare l'ambiente, perché non era facile in un clima di continua contestazione. Comunque ha ottenuto i risultati, e in questi playoff, tranne qualche scampo di partita con la Casertana, dove ha rischiato, comunque sta facendo veramente la voce grossa contro tutti. E con il Ravenna era facile anche un rilassamento dopo il risultato dell'andata, invece ha giocato un'altra grande partita e ha dimostrato che la Salernitana è squadra vera, la Salernitana è una delle favorite per vincere questi playoff, lo era all'inizio e lo è ancora adesso dopo questi risultati, quindi grande lavoro di Serse Cosmi. E come vediamo, anche sono molto curioso anche di questa sfida tra Toscano e Tomei, anche perché Toscano secondo me avrà tanta voglia di rivalsa, perché sicuramente non gli è andato mai giù quell'esonero, anche se per poche giornate, con l'arrivo di Viali e l'esonero dopo, se non sbaglio, quattro partite nell'ex Cesena. Quindi vedremo tutta questa voglia di rivalsa. Il tecnico vuole scrivere un'altra pagina di storia, perché è il tecnico più vincente della Serie C, quindi sarà una sfida importante, anche perché si trova di fronte Tomei, che è uno di quelli che ha espresso il miglior calcio, almeno in quest'annata di Serie C, in un girone dove ha recuperato davvero tantissimi punti prima a Ravenna, e per poco non riesce a fare lo scacco al primo posto all'Arezzo.
1: Tra l'altro, riflettevo sulla Salernitana e di come una squadra, è vero, nella gara di ieri c'è stata l'espulsione di Bianconi a inizio, diciamo, nei primi minuti nei primi 10 minuti della seconda frazione, però per far capire quanto potenziale ci sia in questa squadra, che sicuramente ha delle lacune, sicuramente poteva essere strutturata diversamente in qualche zona del campo, però in una serata dove non segna Lescano, non segna Ferrari, entra Roberto Inglese e comunque segna. Cioè, nel senso, stiamo parlando di una squadra che ha tre centravanti che credo nel, voglio esagerare, nel 95% delle altre squadre di serie C comunque giocherebbero sempre come titolari assoluti, e invece qui ci sono uno dei tre sta comunque in panchina. È vero, Inglese quest'anno non ha vissuto la sua miglior stagione, questo è fuori discussione. Tra l'altro incontrerà il suo passato, perché lo scorso anno era a Catania, aveva fatto molto bene, poi aveva scelto Salerno e la Salernitana, dopo che il Catania gli aveva dato anche l'occasione per tornare calciatore dopo qualche anno vissuto, forse col massimo del rispetto, più in tribuna anche in campo per problemi fisici, per situazioni anche legate al contratto. E questo secondo me deve far riflettere, deve fare molta, deve comunque fare molta, porre molta attenzione sulla formazione di Serse Cosmi. Ho detto un'esattezza, non gioca contro il Catania, gioca contro il Brescia, ma rimane comunque il fatto che un parco attaccanti come quello della Salernitana non ce l'ha praticamente nessuno.
0: No, no, assolutamente. Poi mettici dentro anche Ferraris, mettici dentro Cic, poi ha un Antonucci che fino a questo momento non è stato il miglior Antonucci che conosciamo, ma che comunque nelle partite secche avere un giocatore di questa qualità ti fa la differenza. Ma passando all'attacco, anche il centrocampo comunque è di livello assoluto e sicuramente tra le quattro squadre che si affrontano in questi playoff, sicuramente la Salernitana davanti. Davanti alla più attrezzata, però sono sicuramente la Salernitana parte leggermente favorita, però il Brescia secondo me ieri ha gestito il risultato dell'andata, anche perché all'andata era finita per 3-0. Comunque Corini ha elogiato anche la tua difesa, dicendo che comunque non subire gol da questo Casarano, che ha fatto male a tutti durante questa stagione, è importante. Quindi secondo me sarà una sfida apertissima e tanto si deciderà in casa alla Salernitana, perché secondo me la Reti poi risponderà presente a un appuntamento così importante.
1: Guarda, l'ultima domanda che ti faccio è più una considerazione che voglio fare con te, che unisce il calcio di Serie C e il calcio di Serie B. Riflettiamo come due delle quattro semifinaliste di Serie C sono squadre del Sud Italia. Le semifinali dei playoff di Serie B hanno visto Juve Stabia, hanno visto Palermo, hanno visto Catania. Abbiamo visto in Serie B per la prima volta dopo diversi anni non retrocedere nessuna squadra del sud, perché è retrocesso il Pescara, cioè, il Pescara fa parte del centro Italia, lo Spezia e la Reggiana. Forse è anche al sud Italia, dopo qualche anno dove c'era solo Napoli come alfiere del grande calcio, in Serie A c'è anche il Lecce, vedremo cioè, come si chiuderà la stagione in Serie A. Finalmente sta arrivando anche un'onda dalle zone, dalle categorie inferiori, perché statisticamente così tante squadre del sud Italia nelle fasi finali dei due campionati, Serie B e Serie C, sinceramente non le ricordo.
0: Sì, anche che dobbiamo tornare veramente tanto indietro, i primi anni 2000, quando trovavamo almeno tre squadre siciliane, una squadra calabrese in Serie A, quindi era tutto un altro calcio. Però adesso sicuramente stiamo vedendo un po' l'ascesa di queste squadre del Sud, anche perché ultimamente anche ai playoff di Serie C, le squadre del Sud, alla fine si è parlato sempre di un girone complicato, di un girone con ambienti caldi, ma alla fine facevano molta fatica nei playoff promozione. Sicuramente, anche paragonando gli altri gironi, comunque sì, il Vicenza ha vinto il campionato in scioltezza, però una squadra forse troppo più forte delle altre, solo l'Unione Brescia poteva avvicinarsi. Stessa cosa per l'Arezzo, anche perché l'Ascoli è una squadra in costruzione che ha un po' rivoluzionato. Però veramente quest'anno, soprattutto il girone C, era un girone di ferro, perché se vai ad analizzare un po' le rose di Salernitana, di Catania, di Benevento, ma del Cosenza stesso, comunque uscito al primo turno dei playoff, ma comunque aveva una squadra ben attrezzata, e secondo me andando a mettere dentro, che poi Guarascio non ha fatto, un attaccante dopo l'infortunio di Mazzocchi, secondo me poteva fare anche un campionato diverso e magari riuscire a puntare anche al secondo posto. Comunque abbiamo visto un livello molto molto alto nel girone C in questa stagione, come dicevi tu, anche per le squadre del sud in Serie B. Basta vedere quanto hanno fatto Catanzaro e Juve Stabia, ma anche qui si stanno affidando soprattutto a persone di calcio. Basta pensare al Catanzaro con Polito, alla Juve Stabia con Lovisa, e passando per il girone C di Serie C. Quindi sicuramente è un movimento in crescita dopo tanti anni, e Soprattutto forse è finito quel modo in cui diceva sì, il girone C è più complicato, ma alla fine in fondo non ci arriva nessuno. Invece sembra che adesso il vento stia cambiando e il girone C quest'anno è stato davvero molto battagliato.
1: In un flash, Nino, prima di salutarti e ringraziarti, che andiamo in fascia: Brescia, Salernitana, Catania, Ascoli. La tua favorita, che i nostri ascoltatori se la segnano e così ci vanno a giocarsi un aperitivo con gli amici.
0: Per me, io vedo il Catania favorito, nonostante il risultato di ieri. Comunque, secondo me, come rosa, anche avendo Toscano in panchina, secondo me può vincere questi playoff. Quindi vedo leggermente favorito il Catania, ma veramente dire una favorita tra queste quattro è davvero complicato.
1: Quindi spero che tutti i nostri ascoltatori abbiano preso appunti. Nel caso di richieste, poi manderemo gli indirizzi, i riferimenti del domicilio di Nino Sergi, qualora poi non si avverasse. Tutto questo, Nino, grazie mille, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a te, buon proseguimento.
1: E salutiamo Nino Sergi dalla redazione di Tutto C, che vi ricordo è il canale di riferimento del network per tutto il mercato web per la Serie C. Trovate solo e soltanto Serie C. Qualsiasi girone, qualsiasi squadra, qualsiasi notizia la trovate su Tutto C. Serie C che ovviamente viene trattata anche su tutto il mercato web, insieme alla Serie B e alla Serie A, al calcio estero. Insomma, messaggio promozionale direi che è sufficiente così. Sono le 10:01, ci mettiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Attivisti della flottiglia legati e inginocchiati, il video di Ben-Gvir diventa un caso internazionale. Ira di Mattarella e del governo. Violazione del diritto, Israele ha superato la linea rossa e Tajani, dopo aver convocato l'ambasciatore, ha dichiarato che tutti gli italiani saranno liberati. Tra i primi ad essere rilasciato il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, che è arrivato a Fiumicino rivela: abbiamo subito torture vere e proprie.
2: Mi spiace se loro adesso sono ancora là. Io sono qua. Quello che penso è che la politica non fa abbastanza, che i governi non fanno abbastanza, che questi ragazzi sono lì perché i governi non fanno abbastanza, che stanno rischiando la loro vita perché i governi non fanno abbastanza. Mentre noi subivamo tutto questo, il nostro pensiero era sempre a Gaza e ci dicevamo che a Gaza è molto peggio.
0: Intanto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attende la risposta giusta dall'Iran nel complicato dialogo per scongiurare la ripresa della guerra, attualmente congelata dalla tregua. Un'apparente frenata all'ennesima dopo l'annuncio di 24 ore prima, con la comunicazione relativa ad un attacco congelato in extremis su richiesta dei paesi del Golfo.
1: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata nella mattina di oggi nell'area dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato nel Golfo di Bacoli ad una profondità di circa 3 km. Il sisma, rilevato intorno alle 5.50 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato avvertito distintamente in numerosi quartieri di Napoli. Il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, ha annunciato la chiusura immediata delle scuole cittadine e l'attivazione del centro operativo comunale. Disagi anche alla circolazione ferroviaria.
0: Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte a Milano. Una delle due donne è morta, mentre l'altra è grave. L'uomo, un 39enne, che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito.
1: Ucciso con una mazzetta da muratore a Loreto, chiuse le indagini sull'omicidio del 45enne Ettore Alessandro Sorrentino, trovato morto nel settembre 2025. L'unico indagato, Matteo Borrelli, 38 anni, ora rischia il rinvio a giudizio. Il 45enne è stato ucciso forse per un addebito di droga.
0: Voltiamo pagina, un'ondata di calore con fenomeni che in genere si vedono a luglio. Queste, secondo gli esperti, le previsioni per il weekend che sta per arrivare, anche se già da oggi si attendono punte di 32 gradi in Sardegna. Nel fine settimana zero termico a 4.000 metri sulle Alpi occidentali, come in pieno luglio. Una marcata anomalia termica. Da nord a sud i termometri registreranno valori di 4-5 gradi superiori alle medie climatologiche del periodo.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C in questo giovedì 21 maggio 2026, sono le 10.06 e siamo qui Luca Bargellini e Gabriele Latini a raccontarvi tutto quello che è successo nella serata di ieri con le gare di ritorno del secondo turno nazionale dei playoff. Abbiamo le quattro finaliste, le ultime quattro partecipanti al ballo per accedere al campionato cadetto, staccare il pass per la promozione in Serie B. Di questo parliamo ovviamente anche col nostro prossimo ospite, che saluto e ringrazio, mister Attilio Tesser. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a voi, bentrovati.
0: Grazie mille di aver accettato il nostro invito, mister. Salernitana, Brescia, Catania e Ascoli sono queste le quattro semifinaliste. Le faccio la domanda più banale che le si possa fare: è andato tutto secondo le previsioni? Insomma, le quattro più forti sono arrivate in semifinale.
1: Sì, le quattro più forti con rose più ampie e piazze molto importanti, quindi diciamo che i pronostici sono stati tutti rispettati.
0: Ecco mister, lei che conosce insomma l'ambiente della Serie C molto molto bene, conosce i playoff, le difficoltà, le insidie, quando ci sono quattro squadre diciamo equivalenti, perché appunto diciamo sono le quattro più forti, quelle che ci aspettavamo tutti sarebbero arrivate in semifinale, cosa conta di più a questo punto dopo aver comunque accumulato sulle spalle 38 giornate di campionato, dopo aver fatto chi più chi meno insomma gare di playoff? Conta la testa, conta la condizione fisica, contano le motivazioni, conta qual è l'ingrediente più importante in questa ricetta?
1: A tre cose, no? Motivazioni penso che siano a mille per tutti, perché salto in categoria superiore si gioca, si lotta per quello, si sogna quando si inizia il campionato. La condizione atletica, sicuramente star bene oggi, andare con la giusta intensità nella partita conta tantissimo. Beh, e poi la testa comanda su tutto, comanda anche sulle gambe, e quindi sapere arrivare lì non farsi bruciare energie nervose che poi diventano fisiche, secondo me è fondamentale. Chi saprà approcciare nel miglior modo senza quelle tensioni che qualche volta portano ad avere un rendimento inferiore, quindi la gestione della parte mentale sarà fondamentale, perché come dicevamo prima le squadre sono squadre forti, hanno un'ampia rosa, e quindi anche sotto l'aspetto fisico ci può stare una rotazione di calciatori, pur in una fase sempre vedo che giocano più o meno gli stessi, però c'è sempre una rotazione che può proprio anche determinare proprio la partita con le rotazioni, e tutte e quattro hanno rose importanti, quindi arrivare con l'atteggiamento giusto, non bruciare energie nervose prima, secondo me è la cosa principale, fondamentale.
0: Mister, prima col collega, con Nino Sergi di TuttoC.com, evidenziavamo come le due semifinali proporranno anche due universi in termini di tecnici a confronto. Da una parte ci saranno Corini e Cosmi, quindi due allenatori che hanno calcato anche, sono sedute anche sulle panchine di Serie A, e dall'altra parte uno dei più esperti in termini di vittoria del campionato di Serie C, mi riferisco a Mimmo Toscano, e Francesco Tomei, che a mio modo di vedere è all'anno della consacrazione come allenatore, perché ad Ascoli secondo me ha tirato fuori il meglio finora del suo percorso professionale da allenatore. Lei che conosce l'universo della Serie C, è più sorprendente vedere due allenatori abituati alle panchine di Serie A fare bene in C, o appunto vedere emergere un tecnico come Tomei, che magari ai nastri di partenza della stagione, con un progetto di rinnovamento come quello di Ascoli, qualcuno magari ci metteva accanto un punto interrogativo dicendo si aspettava magari un allenatore, un mister con un po' di esperienza in più nelle grandi piazze?
1: No, va bene, diciamo che Tomei è un po' la sorpresa relativa, però a differenza degli altri tre tecnici, perché io metto anche Toscano, anche se non ha fatto la Serie A, come dicevi tu, insomma, assieme a me, e siamo quelli che hanno vinto di più in questi campionati, quindi è lì anche lui, insomma, da anni ha anche fatto le buone categorie come Cosmi e Corini. Ecco, diciamo che l'esperienza di su, ma ci sta che ci sia anche, come sempre, un tecnico diciamo nuovo, questi palcoscenici importanti che affiora. È chiaro che la novità è lui, ha dato una bella identità tecnica a tattica all'Ascoli, e penso anche caratteriale, soprattutto nella prima parte di stagione, no? Dove ha un po' sofferto, ma poi sono riusciti a venire fuori e fare un filotto importante. Il bello dell'Ascoli è che ha saputo reagire alla mazzata di arrivare lì con l'Arezzo fino all'ultima partita. Ha reagito bene. Le altre tre sono tre realtà conosciute, importanti, come l'Ascoli stesso, per la Serie A non tantissimi anni fa, e quindi sono allenatori navigati di esperienza e abituati anche a queste, tutti hanno vinto i campionati e quindi sono tutti allenatori di prima fascia sicuramente.
0: Rimango un secondo sul tema allenatori, perché allargandolo un po' a tutta la stagione di Serie C, perché abbiamo detto di Tomei, ma ce ne sono altri di tecnici emergenti che secondo me meritano diciamo una menzione. Mi viene in mente Turati, che nonostante la retrocessione con il Siracusa arriva da un biennio tecnicamente molto positivo. Mi viene in mente Tisci del Pineto, mi viene in mente lo stesso Birindelli, con tecnico della Pianese, Tabbiani a Trento, dal suo punto di vista, che è sicuramente più interno, più esperto di questi. Oppure, se c'è un altro nome che le va di segnalare di tecnici emergenti, qual è quello che piace di più ad Attilio Tesser?
1: Ma guarda, ce ne sono tanti. Questi nomi che tu hai fatto sono quelli, prendendo squadre di medio valore, non voglio offendere nessuno, di medio valore come conoscenza, certo. Di nomi, Pineto e questo, hanno fatto vedere di proporre bel gioco. Io conosco un po' di più Tabbiani perché ci ho giocato contro in Girone A in questi due anni, aveva già fatto bene prima, aveva avuto la sua, mi sembra che fosse nato a Catania, se non ricordo male.
0: È
1: veramente un tecnico che stimo, sia come tecnico che come persona, che è quello che conosco un po' di più. Però dopo degli altri ho visto giocare la squadra di Birindelli contro la Juve, che l'ha eliminata, cioè ho visto veramente dei ragazzi che sicuramente saranno allenatori, avranno tutto da crescere e le opportunità per migliorarsi. Sappiamo bene che non basta un anno, serve più tempo, però l'identità che hanno dato alle squadre loro è stata...
0: Mister, ci senti ancora? L'abbiamo persa un secondo. Abbiamo perso Mister Tesser. Chiedo al buon Gabriele se può riprovare a ripristinare il collegamento. Stavamo parlando con Mister Attilio Tesser di come ci siano tecnici emergenti.
1: Pronto?
0: Eccoci, mister, la risentiamo. Eccoci.
1: Sì, ecco. Dicevo,
0: stava dicendo?
1: Di questi ragazzi che avete nominato, faccio i complimenti perché li ho visti tutti far giocare bene le loro squadre. Ce ne sono tanti altri e ne usciranno ancora, perché è un ciclo, è normale che sia così. Serve sempre poi la riconferma, magari anche un anno in più, perché dentro un contesto che noi tecnici poi ci valorizziamo, c'è una società che ti dà l'opportunità di lavorare bene, ci sono i ragazzi che vanno in campo e ci sono le nostre idee che portiamo avanti. Sono sicuro che tra poco risentiremo parlare di questi tecnici, dicevo prima di Tabbiani, se mi avete sentito, perché lo conosco un po' di più, ma
0: sì,
1: ho visto le squadre di Tisci e anche quella di Birindelli in un paio di partite, giocare bene. E questo mi fa piacere, chiaramente.
0: Mister, ora abbiamo archiviato il secondo turno, ci prepariamo alle semifinali, che ricordo anche a chi ci sta seguendo tramite il 61 del Digitale Terrestre, saranno all'andata il 24 e il ritorno il 27 di maggio, però siamo anche alla vigilia del play-out di ritorno di Serie B, che di fatto sancirà la quarta e ultima formazione a retrocedere dalla serie cadetta in Lega Pro. All'andata al San Nicola, Bari-Suttiro 0-0. domani ci si ritrova al Druso di Bolzano, anche in caso di parità al termine anche di questi 90 minuti, sarà il Bari a retrocedere in Serie C. Come vede questa sfida? Perché sulla carta la formazione di Moreno Longo ha delle qualità superiori, occorre essere onesti, a quella di Castori. La sensazione è che però il Südtirol si sia trovato invischiato nei play-out, forse per un eccesso di leggerezza, perché fino alla 30esima, 31esima giornata era a un punto dai play-off. Poi sappiamo che in Serie B la classifica è talmente corta che sbagli 4 partite e ti ritrovi a un passo dall'inferno. Come se l'aspetta la gara?
1: Sì, questo è l'equilibrio della Serie B, dei play-out e dei play-off, che fino all'ultima domenica, l'ultima partita, tutto è possibile. Per quanto riguarda la gara, il 0-0 fatto al San Nicola pone il Bari a un obbligo di vincere la partita. Sicuramente una squadra di qualità, però la squadra di Castoria ha 2 risultati su 3, da saper gestire bene, perché quella gestione non pesa tantissimo l'aspetto mentale, anche qui, di come riusciranno ad affrontare questa partita. Una sa che ha un risultato solo, proverà con tranquillità di andare in fondo, mettere pressione eventualmente alla squadra di Castori, che va magari ad abbassarsi gli ultimi minuti di gara a rischiare qualcosa. Ma la squadra di Castori, però, secondo me è una squadra strutturata, potente e in grado, con 2 risultati su 3, di portarsela a casa. Chiaro, si gioca su equilibri, perché veramente l'abbiamo visto anche nella partita d'andata, sono partite che si giocano su tensione, non è stata una grande partita sotto l'aspetto tecnico, è stata una partita anche combattuta, ma con tanta parte tattica, e qui aumenterà, gestire bene soprattutto primi e ultimi minuti della partita penso che sarà fondamentale, visto l'equilibrio che presumo ci sarà.
0: Mister, quando la rivediamo in panchina?
1: Ma guarda, io spero di poter trovare la squadra in partenza quest'anno. Il mio entusiasmo, veramente, credimi, è massimale. Ho ancora tanto entusiasmo e voglia di poter portare anche un po' della mia esperienza in campo, perché la voglia è tanta.
0: E se mi permette una battuta, possibilmente una società un pochino più serena rispetto all'ultima.
1: Ma, vedi, nelle mie ultime esperienze di Trieste, in 3 anni ne ho finito un campionato facendo una salvezza al secondo anno miracolosa, provando a dare una mano al terzo e non ci sono riuscito, e invece stavo facendo qualcosa di bellissimo anche nel primo anno, terzo in classifica, partiti in corsa. Fin prima avevo vinto 4 volte su 4 quel campionato, questi 3 anni mi hanno un po' scombussolato un po' tutto, però va bene, alla Triestina sempre gli augurerò il meglio, perché è una grande piazza, è una gran bella realtà, e spero che nel calcio non ci siano più queste situazioni dove le società possono avere delle difficoltà.
0: Mister, grazie mille, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a te, ciao, buona giornata.
0: Salutiamo mister Attilio Tesser, era immancabile, l'in bocca al lupo per tutto quello che ha vissuto a Trieste con la Triestina, società e città a cui anche noi auguriamo il meglio dopo la retrocessione in Serie D, soprattutto di trovare una realtà imprenditoriale seria, stabile, concreta, che voglia riportare il club alabardato dove merita. Andiamo di contributo, quindi chiedo il supporto del grande Gabriele Latini, andiamo successivamente direttamente in fascia a proporre le dichiarazioni post partita, uno scampolo delle dichiarazioni post partita di Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia, che ieri ha pareggiato a Rigamonti 0-0 col Casarano, ma all'andata aveva vinto 3-0 in Puglia e si è conquistato il pass per le semifinali playoff. Ascoltiamoci Corini, poi fascia e torniamo.
2: Vincenzo Corbetta Brescia oggi, qualificazione in scioltezza, anche se c'è stato verso fine primo tempo qualche momento un po' così, però insomma diciamo che ne hai approfittato anche per dare minuti a giocatori che potranno essere molto utili in semifinale.
3: Sì, la volontà era quella di fare una partita importante rispetto a una squadra come il Casarano, che fa veramente un ottimo calcio. Sappiamo che in contrattacco rapido è molto molto pericolosa, non volevamo dargli quel tipo di vantaggio, perché è una squadra molto abile, sia per le conoscenze che ha dato l'allenatore, perché ha alcuni giocatori tra esperti e uno qualitativo come Cerbone, che nell'uno contro uno hanno sempre la possibilità di crearti una superiorità numerica. Secondo me, da quel punto di vista, abbiamo fatto una buona partita. Nella prima parte del primo tempo potevamo anche fare gol, è vero che nella seconda parte hanno avuto un paio di situazioni anche loro dove potevano fare il gol. Il secondo tempo è stato molto più tattico, la volontà era quella di consolidare questa qualificazione, far passare minuti. È stato importante fare 5 cambi, ci ho creduto, l'ho voluti, perché secondo me è importante, perché a volte giustamente si dice che sono tutti importanti, ma bisogna anche poi dimostrarlo, e secondo me era giusto e corretto ruotare, perché speriamo, sicuramente altre 2 partite le faremo e poi speriamo di aggiungerne altre 2. Comunque l'obiettivo è stato raggiunto, non abbiamo preso gol. E questo è un dato secondo me importante, visto che il Casarano in campionato ha fatto tantissimi gol, e andate a vedere anche in queste partite di playoff ha fatto tantissimi gol. Dunque aver limitato la loro fonte offensiva, aver subito 0 gol e aver concesso secondo me il minimo sindacale è un dato molto importante nell'equilibrio generale della nostra squadra.
4: Ciao Eugenio.
3: Ciao.
4: Mi collego a quello che stavi dicendo. Con oggi sono 20 clean sheet in 40 partite, si ricomincia anche da qui in semifinale, anche se sappiamo che bisognerà segnare perché sui vantaggi non ci sono più.
3: Sì, però l'equilibrio generale, io ho sottolineato questo aspetto perché questa è una squadra che da questo punto di vista ha sempre fatto molto bene, ha tenuto un grande equilibrio. Sappiamo quanto pesano i gol, quando a volte cambiano l'inerzia delle partite, e di conseguenza è stato molto importante. Come nei primi 25-30 minuti abbiamo avuto 2-3 situazioni dove potevamo fare gol e dobbiamo farlo. Nel secondo tempo il fatto comunque che loro giustamente hanno provato il tutto per tutto, il campo si è un po' allungato e secondo me su qualche contrattacco dovevamo avere più lucidità. Ma sapevo anche che la seconda partita è normale che lascia qualche strascico, perché abbiamo approcciato molto bene la prima. La seconda devi adattarti a 3 giorni di riposo, che dopo 3 settimane, dunque sapevo che potevamo perdere un po' di lucidità, e secondo me su qualche riconquista palla potevamo gestirla meglio, perché poi il campo si era aperto e potevamo andare, secondo me abbiamo avuto un paio di situazioni, ma potevamo fare meglio da questo punto di vista.
5: Eugenio, ciao, buonasera. Ciao. 0 gol subiti, 3 fatti, non grandi patemi, tutto bene. Un solo brivido, almeno dal mio punto di vista, ma non solo, quando a un certo punto Marras si è fermato e di fatto è sembrato chiedere il cambio. Come sta? C'è preoccupazione?
3: Guarda, il ragazzo riferisce un indurimento, perché forse è stata una stilettata, giustamente pensavamo uno stiramento. Dunque speriamo che questo indurimento sia qualcosa che possa recuperare nei prossimi giorni. Ci vorranno almeno 48 ore per capire insomma qual è l'evoluzione, però quello che ci dà fiducia è che non ha sentito insomma la stilettata classica che senti quando ti stiri, e dunque speriamo che sia un affaticamento che possa recuperare presto, perché per noi è un giocatore molto molto importante.
6: Ciao Eugenio, io ti chiedo, visto che il primo tempo è stato anche un pochino nervosetto, soprattutto è stato importante mantenere questo clima di pressione, perché adesso la troveremo ancora di più la pressione, quindi nel male di un forse nervosismo eccessivo c'è il bene di essere abituati, di rimanere abituati a questo clima, e soprattutto comunque di non aver preso munizioni.
3: Guarda, dovevamo interpretarla così e l'ho voluta preparare così, nel senso che non potevamo appoggiarci al 3-0, perché basta poco, il Casarano l'ha già dimostrato, perché poi l'inerzia delle partite cambiano, tu magari ti nervosisci, ti subentra un po' il braccino, e dunque volevo una squadra, passatemi in termine, cazzuta, al contrasto, cattiva, reattiva, e questo è stato, l'abbiamo messo in campo, è una qualità secondo me fondamentale, dobbiamo farlo con lucidità, dunque non era nervosismo ma era grande attenzione ai particolari, grande attenzione a richiamare quelle che erano le cose su cui avevamo lavorato. E di conseguenza per me da questo punto di vista è stato molto importante vedere questo tipo di atteggiamento, non di una squadra che va in campo pensando già di aver passato il turno, perché non lo pensavamo, e la partita dimostra che abbiamo fatto 0-0 al cospetto di una squadra che per me ha attitudine e qualità, e non avergli fatto far gol è un motivo di merito da parte nostra.
7: Mister, buonasera.
3: Buonasera.
7: Innanzitutto complimenti per il passaggio del turno, che non è scontato mai, a volte uno si danno per scontate troppe cose, ma non è così. Un paio di volte l'ho vista vivace, tra virgolette, nel primo tempo. Era dovuto alla difficoltà nella gestione di alcuni palloni, perché l'ho vista un attimo con Mercati o così, oppure era il riferimento alla questione della verticalità di prima? Perché secondo me in alcune situazioni il Brescia poteva andare a far male e non lo ha fatto.
3: Allora, sono due aspetti. A volte nel contrattacco l'abbiamo pulito la prima palla e non abbiamo reso qualitativa quella che è la seconda, la terza, che ti fa andare dall'altra parte. Dovevamo fare sicuramente meglio, perché quelle situazioni su cui abbiamo lavorato e abbiamo visto dove potevamo recuperare palla non le abbiamo poi gestite nel modo giusto. E poi nel primo tempo secondo me c'era una situazione di campo dove sapevamo che loro avevano un'uscita ritardata e dovevamo fare meglio quel posizionamento, perché avremmo dilatato il campo e avremmo avuto più spazio per poi giocare. A volte l'abbiamo fatto e a volte l'abbiamo fatto non nella maniera corretta, dunque davamo più tempi di pressione a loro e non riuscivamo a uscire bene con la palla.
8: Buonasera mister. Buonasera. Gianni Zagnoli, Est News, Nordest.it. Rarissime le mie occasioni con lei. Le chiedo questo: che effetto fa allenare nella propria provincia? Io sono di Reggio Emilia, sei stato Dionigi che non ha completato la seconda stagione, e poi le chiedo un pensiero su questo presidente gentiluomo, la fondazione, insomma, in un calcio molto esasperato mi sembra un romantico la lettura vista da lontano, le sue sensazioni.
3: Ma sai, ho già detto perché per me Brescia è importante, è fondamentale, c'è stato un richiamo sì professionale ma anche emotivo, e di conseguenza ho accolto questa occasione con grande entusiasmo, con grande voglia di fare qualcosa di importante, e ho avuto la percezione di poterlo fare con una persona come il presidente che quest'estate ha fatto qualcosa di molto importante per la città, ha riunito anche tantissime persone di imprenditoria bresciana, dunque ci siamo riappropriati della nostra squadra e c'è la volontà di fare qualcosa di bello e di importante, e stiamo costruendo le basi insieme per poterlo sviluppare oggi e anche domani.
4: 10.044 spettatori direi che hanno accolto il tuo appello, e non era scontato, perché dopo 1-0-3, un 3-0 all'andata magari qualcuno poteva starsene anche a casa, invece no.
3: Clima molto bello, è stato importante, dunque spero che questi 10.044 ci siano anche nella partita di ritorno e se ne aggiungano tantissimi altri per spingere il nostro Brescia sempre più in alto. Adesso affronteremo una squadra forte come la Salernitana. Calcio vero, andremo in uno stadio sicuramente importante come la Rechi, dove ci sarà grande spinta, queste sono le partite belle da giocare, ma io penso che poi nella partita di ritorno anche loro sentiranno cosa vuol dire giocare a Brescia, dunque invito tutti i nostri tifosi già a prepararsi a riempire il nostro stadio, perché avremo bisogno di loro per superare una squadra che oggettivamente ha grandi qualità.
9: Buonasera mister, Andrea Reci per Supporters Casarano. Nel primo tempo avete fatto una partita molto attentista per evitare la fase offensiva del Casarano. Poi all'inizio del secondo tempo sembrava che volevate chiudere la partita, forse per l'episodio di Lonetti allo scadere del primo tempo. Comunque avete dimostrato tanto rispetto per il Casarano. Volevo chiederle però, andare un po' indietro, quando ha visto il sorteggio uscire il nome del Casarano, cosa ha pensato e cosa pensa del Casarano come squadra e come società, insomma.
3: Che era una squadra molto pericolosa da affrontare, con attitudini molto definite, con un calcio fatto di proposta, e dunque sapevamo che avremmo trovato un avversario ostico, ve l'ho raccontato prima, l'abbiamo studiato, perché quando siamo stati in quelle 3 settimane abbiamo fatto una panoramica sulle possibili squadre che potevamo affrontare con i vari sistemi di gioco che adottavano, abbiamo visto che il Casarano era una squadra che poteva darci fastidio. Avevamo pensato anche al Potenza che ha...

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Aston Villa si laurea campione dell'Europa League battendo 3-0 il Friburgo e regala al suo allenatore Emery il quinto successo in questa competizione. Gara equilibrata per quasi tutto il tempo a Istanbul. Tielemans la sblocca al 41esimo e Rodgers raddoppia al 48esimo. A inizio ripresa i Villans assestano il colpo del KO con Rodgers. L'Aston Villa gestisce e vince un titolo europeo dopo 44 anni. La Serie B sarà Monza-Catanzaro, la finale playoff. Dopo il 3-0 dell'andata i giallorossi perdono 2-0 a Palermo ma passano il turno. I rosanero la sbloccano già al terzo minuto con Poyan palo e a inizio ripresa centrano un palo con Palumbo. Ma il raddoppio di Modesto arriva troppo tardi all'89esimo. Nel recupero non arriva la terza rete. Aquilani e Bianco si giocheranno la promozione. Andata il 24 maggio in Calabria e ritorno il 29 allo Power Stadium. Saranno invece Ascoli-Catania e Salernitana-Union Brescia le semifinali dei play-off di Serie C. Nel ritorno dei quarti di finale l'Ascoli ha battuto il Potenza, mentre l'Union Brescia ha pareggiato 0-0 contro il Casarano. Bellissimo pareggio tra Catania e Lecco per 3-3, mentre la Salernitana ha vinto 2-0 sul campo del Ravenna. Il tennis, Luciano Darderi ai quarti di finale dell'ATP 500 di Amburgo per il terzo anno consecutivo. L'azzurro ha battuto il padrone di casa, Jannik Kampfmann, con il punteggio di 7-6-7-5 in 1 ora e 54 minuti di gioco. Una partita molto solida da parte dell'italo-argentino che raggiunge la 20ª vittoria stagionale. Oggi alle 18 sfiderà il numero 3 del seeding, Alex De Minaur, per la prima volta in carriera. Rinviata invece la partita di Simone Bolelli e Andrea Vavassori ad Amburgo. Sulla terra rossa tedesca la coppia azzurra, dopo le fatiche e le gioie degli internazionali d'Italia, ha dovuto affrontare condizioni meteo avverse, trovando di fronte la temibile coppia francese Dumbia-Rebole. Il match si giocherà oggi alle 12. Ciclismo oggi, la 12ª tappa del Giro d'Italia che porterà la Corsa Rosa dalla Liguria al Piemonte, dal mare alla pianura padana. Con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, patria del grande Costante Girardengo. Una tappa mossa di 175 km con 2 gran premi della montagna di terza categoria in successione, ma un finale adatto ai velocisti. Ieri terza vittoria in questo giro per l'ecuadoriano Narvaez, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. NBA, gara 2 delle finali della Western Conference non replica il copione epico di gara 1, ma si rivela comunque ancora combattutissima. Questa volta la spuntano i Thunder, guidati da uno Shai Gilgeous-Alexander in netta ripresa dopo le difficoltà della gara precedente, ma dopo essere andata sotto in doppia cifra all'intervallo lungo, San Antonio, sempre con Wembanyama protagonista insieme a Castle, si riporta per ben 2 volte sotto e a fare la differenza alla fine la panchina di Oklahoma City, che surclassa quella avversaria. Ancora assente De'Aaron Fox per gli Spurs, durante la partita si infortunano da una parte Jalen Williams e dall'altra Dylan Harper, le cui condizioni saranno ora da valutare. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Terza e ultima parte di A Tutta C di questo giovedì 21 maggio 2026, sono le 10.36, Luca Bargellini, Gabriele Latini, stavo per dire Gabriele Sorani, stavo facendo Gabri una grande fusione in pieno stile Dragon Ball tra te e Giorgio Sorani, che salutiamo. Giornata di analisi per gli esiti delle gare di ritorno del secondo turno nazionale, ne parliamo anche con il prossimo ospite. Saluto e ringrazio Mauro Milanese, buongiorno direttore.
1: Buongiorno.
0: Allora, direttore, possiamo dire, di solito i play-out di Serie C raccontano delle squadre del Sud Italia che hanno un po' di difficoltà. Spesso diciamo che è talmente competitivo e stressante a livello ambientale il girone del Sud che una volta arrivati ai play-off spesso si inizia a patire questa intensità feroce e costante da settembre a maggio. Quest'anno nelle semifinali di questi playoff ce ne sono addirittura due di rappresentanti del girone C, mi riferisco ovviamente a Catania e Salernitana, una del girone A che è il Brescia, una del girone B è l'Ascoli. È l'eccezione che conferma la regola o stiamo vedendo un movimento contestualmente anche al fatto che alle semifinali dei playoff di B erano 3 su 4 le squadre del Sud Italia che sta crescendo e si sta sviluppando finalmente anche anche al sud, cosa che tradizionalmente ha sempre visto un po' le squadre faticare al netto delle grandissime come il Napoli.
1: Sì, però parliamo di due grandissime piazze, due squadre storiche con tanti tifosi che sono comunque arrivate seconde e che sono anche molto forti, quindi hanno cercato di stare no, attaccati, no? Soprattutto poi è chiaro che magari a un certo punto una arrivata prima, ma insomma c'era, secondo me tante volte è più forte il girone A, qualche volta il girone del centro e tante volte il girone del sud, proprio per le piazze che quell'anno si formano a seconda delle promozioni e processioni che ci sono l'anno prima, quindi secondo me insomma era abbastanza complicato, insomma il girone sud competitivo e ha fatto sì che Catania e Salernitana sono due grandissime piazze, facessero parte delle protagoniste di questi playoff.
0: Quale vede favorita, direttore, tra le quattro rimaste? Lo so che è una scelta difficile perché di fatto sono le quattro big che tutti si attendevano in semifinale.
1: Ma io penso che nessuno indovini, no? Poi alla fine chi vince, se non un po' per caso, perché poi le partite dove ci sono veramente delle forze equilibrate, dipende dal momento della partita, dalla forma, da qualche giocatore che magari può essere infortunato, da qualche episodio che poi condiziona la partita, quindi è difficilissimo indovinare la favorita dei playoff. Penso che all'inizio, quando partono tutte le squadre, è quasi impossibile. Poi adesso nelle quattro non può avere un'idea, però insomma uno resta in 10 o un'altra squadra segna subito, quindi l'andamento che della partita poi influenza la gara e questo non è prevedibile, così che è quasi impossibile, no? E indovinare cosa accadrà, perché ci possono essere sempre delle sorprese.
0: Ecco, le chiedo, riallacciandomi la domanda insomma sul girone C, il fattore ambientale, quanto determina il fattore ambientale quando di fatto si trovano le quattro squadre più forti con quattro stadi, entrambi molto, tutte e quattro molto, molto caldi, che fanno sentire il fattore, il proprio apporto, la propria presenza. Rimane un fattore anche a questo livello o, essendo squadre tutte molto esperte, guidate da tecnici di grande valore e anche loro di grande esperienza, alla fine questo si livella e quello che conta è solo il valore tattico, il valore tecnico delle squadre?
1: Ma secondo me si livella più di prima, perché, nel senso che qualche volta può succedere avversari, la grossa pressione, l'attesa della partita, davanti magari il nostro giochino, dove magari c'è solo un colore della squadra locale che tifa, no? A parte il gruppo di sostenitori più in trasferta, quindi l'attesa per giocare è molto scherzi, qualche volta si gioca meglio in trasferta, dove si è più concentrati, più balazzini, più decisi, sapendo che bisogna tenere magari il livello di concentrazione al massimo per cercare di non prendere gol o formare la fuga della squadra casalinga. E quindi penso che tante prestazioni oggi sono fatte più fuori casa quasi che in casa, mentre l'impresa diventa fare una partita bellissima in casa davanti al proprio pubblico per ganare magari un risultato pieno o addirittura la conquista di una promozione o di una coppa o di un traguardo. Quindi secondo me le partite sono aperte, le vediamo dalla Champions League, questo è ai dilettanti, il fattore campo che
0: certo.
1: All'inizio nell'attesa finché entri in campo sostiene la squadra, poi quando l'arbitro fischia secondo me si azzera, tranne in pochissimi casi dove il pubblico veramente riesce a trascinare la squadra, ma ad essere un pubblico veramente acculturato, perché magari siamo tutti bravi, no? Ad applaudire quando la squadra vince, invece magari quando si svegliano i passaggi, una squadra di giornata, c'è veramente una cultura del pubblico per sostenere, fare agire, spingere la squadra, incredibile, mentre di solito insomma la squadra che spinge il pubblico poi nell'euforia di un gol, nell'euforia di una vittoria. Quindi secondo me è molto molto equilibrato oggi, quasi non conta più fuori casa o in casa, anche se lo stadio e la presenza del pubblico avversario incide, ma qualche volta anche carica chi gioca fuori casa.
0: Direttore, grazie mille, buona grazie giornata, buon lavoro,
1: alla prossima.
0: Salutiamo Mauro Milanese, ex amministratore unico della Triestina. L'abbiamo sentito a più riprese sulle sorti del club alabardato. Siamo arrivati in conclusione. Riplugiamo velocemente tutto quello che non vi dovete perdere assolutamente su TMV Radio, perché dopo di noi continua ovviamente tutto il palinsesto della nostra emittente, che trovate su tmvradio.com, sulla nostra app ufficiale, ma anche sul 61 del digitale terrestre. Dopo di noi l'editoriale Rotocalcio, poi arriva Maracanà dalle 13 alle 17 con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Alle 17 torniamo invece noi, dalle 17 alle 18, con la seconda puntata giornaliera di A Tutta C. In conduzione ci sarà Claudia Marrone. Non mi resta far altro a questo punto che salutare e ringraziare l'immenso Gabriele Latini in cabina di regia, che ci ha permesso di stare in contatto in questi 60 minuti di trasmissione. E da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Ciao ciao.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: della sua carriera da direttore sportivo, prendendo Dumbia per circa 1 milione più bonus, vendendolo allo Sporting per 23 milioni più altri 3 di bonus, quindi una plusvalenza davvero incredibile di un giocatore preso in Serie C, a dimostrazione che anche nelle categorie inferiori si possono trovare dei ragazzi interessanti da valorizzare, con un allenatore Giovanni Stroppa che ha dimostrato di essere il re della Serie B con il quarto campionato vinto e che ora vuole divertirsi anche in Serie A, giocando il suo calcio offensivo, il suo calcio basato su qualità e basato soprattutto su la possibilità di cercare di vincere le partite non speculando, ma provando a dominarle le partite, ovviamente quando ci si può riuscire. E il Venezia sarà protagonista perché vuole creare un modello che potrebbe essere ispirato al Como, ma non lo è perché il Venezia vuole crearsi il suo di modello. Ma Como perché è un Venezia che vuole comunque gettare delle basi per un qualcosa che abbia delle fondamenta importanti nel futuro, con risorse che potrebbero essere davvero risorse importanti, non dico illimitate, ma quasi, nel senso che gli investitori hanno fatto sapere al management attuale, all'allenatore, di essere pronti ad accontentarli in quelle che saranno le loro richieste. Venezia può davvero cercare di prendere chiunque, e non è un caso che il nome fatto ieri, quello di Fulcrug, sia un nome assolutamente reale, un nome che il Venezia vuole cercare di prendere dal West Ham, visto che l'attaccante attualmente al Milan rientrerà per fine prestito al West Ham, e il Venezia vuole regalarsi questo colpo importante, un giocatore che è stato in nazionale negli ultimi anni, che ha vestito la maglia del Milan in questa stagione, e che per il Venezia può diventare davvero una risorsa preziosa per cercare di raggiungere obiettivi importanti nella prossima stagione. Basic, altro giocatore che Venezia sta cercando di prendere a scadenza di contratto, è un giocatore che è stato preziosissimo per la Lazio di quest'anno, un titolare fisso per la Lazio che è intrigato dal progetto Venezia. Vuol dire che Venezia ha già presentato a questi giocatori quelle che sono le proprie prospettive e riesce a stuzzicarli, riesce ad avere almeno la disponibilità a valutare questo progetto. Vuol dire che il Venezia ha le idee chiare, non solo ha progetti economici importanti, ma ha le idee chiare. Diceva Fabregas nei giorni scorsi: tutti dicono che il Como spende soldi, ma bisogna vedere come li spende. Guardate anche il monte ingaggi che abbiamo. Beh, sicuramente anche Venezia spenderà i soldi, ma li spenderà bene perché ha un direttore sportivo bravo che sa comprare, ma sa anche vendere, come dimostrato appunto nell'ultima trattativa Dumbia, perché è un allenatore che sicuramente cercherà di portare le sue idee anche nel prossimo campionato di Serie A, perché ha una struttura societaria in evoluzione con professionisti del settore, con uno stadio che piano piano prenderà forma e sarà pronto nel gennaio del 2028, con un centro sportivo che è sempre più accogliente, moderno e che si sta allargando sempre di più. Insomma, Venezia vuole davvero creare le basi per essere non solo il nuovo Como, ma per essere davvero quel modello Venezia che da quelle parti sognano da una vita.
1: DMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
2: Tutto mercato web in podcast.
3: L'Arsenal, dopo 22 anni, conquista il titolo inglese. Vince la Premier League sfatando un tabù che sembrava impossibile da superare. Una storia incredibile quella dei Gunners di questa stagione, che con Mikel Arteta, che è la guida dell'Arsenal dal 2019, è riuscito ad arrivare dove sembrava, come detto, impossibile, e invece ha battuto il Liverpool, ha battuto il Manchester City e poi tutte le altre grandissime corazzate del calcio britannico. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com di oggi. C'è tanta Italia nella vittoria dei Gunners della Premier League. Chiaramente c'è Riccardo Calafiori, che ha vissuto una stagione da protagonista, non certo da centro gravitazionale del progetto, ma comunque da giocatore che è stato parte di un percorso molto importante, terzino sinistro, giocatore che ha saputo rappresentare al meglio l'idea di calcio di Arteta, non uno dei titolarissimi indiscussi perni del progetto, ma certamente un ragazzo che è stato fondamentale

0: fondamentale, un tassello imprescindibile anche nello spogliatoio. Giocatore che è stato un acquisto importante, che l'Arsenal rifarebbe mille volte, lo porterebbe mille volte a casa. E ma non è soltanto lui, ci sono altri due pezzi d'Italia nel successo dell'Arsenal in questa stagione. Beh, il primo, abbiamo già parlato a caldo ieri in un articolo, lo trovate sul sito di TMV, è Andrea Berta, il direttore sportivo che è stato per tanti anni il braccio destro di Diego Simeone, l'uomo mercato dell'Atletico de Madrid, del Cholo, e adesso si gode questa vittoria che sembrava impensabile, soprattutto visto la distanza che negli ultimi anni c'è stata anche con il Manchester City. Invece bravo Berta, essere un collante molto importante tra ufficio, campo, squadra, allenatore, a dar fiducia, conoscendo anche la mentalità spagnola di un tecnico, lui che ha lavorato con un allenatore, lo sanno tutti, difficilissimo come Simeone, che tanto ti dà, tanto ti spreme e tanto ti toglie. E poi all'interno di questa dirigenza non dobbiamo scordarci che c'è anche Maurizio Micheli, che è stato chief scout e uomo importante del titolo e dei successi del Napoli, lasciato in questa stagione, insomma c'è stata anche la sua firma nei successi azzurri degli ultimi anni. E Micheli, arrivato in questa stagione all'Arsenal, iniziando a strutturare il lavoro tra presente e futuro, subito è arrivato a vincere la Premier League. Ed occhio, perché questa squadra, un pizzico di Little Italy, può anche puntare a uno storico, incredibile double. Tutti pronti a vivere una pazzesca e incredibile finale di Champions League.
1: Tutto Mercato Web in podcast.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Attivisti della flottiglia legati e inginocchiati, il video di Ben-Gvir diventa un caso internazionale. Ira di Mattarella e del governo italiano, violazione del diritto, Israele ha superato la linea rossa e Tajani, dopo aver convocato l'ambasciatore, ha dichiarato che tutti gli italiani saranno liberati. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia, sono rientrati in Italia. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Gli attivisti rischiano la vita perché i governi non fanno abbastanza, le parole di Carotenuto all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino.
4: Tutti i governi di tutto il mondo, tutte le istituzioni dovrebbero cogliere questo messaggio di pace e di speranza per un futuro migliore, perché quello che stiamo offrendo è solo una prospettiva di guerra, è solo prospettive di guerra. Invece questi ragazzi ci stanno veramente piantando semi di pace.
2: Il presidente cinese Xi Jinping potrebbe recarsi in visita ufficiale a Pyongyang dal leader nordcoreano Kim Jong-un già nelle prossime settimane, lo ha riferito all'agenzia sudcoreana Yonhap, un alto funzionario governativo di Seoul. La missione diplomatica punta a consolidare i rapporti economici tra le due nazioni e a mediare le delicate relazioni tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti. L'incontro segue i recenti colloqui di Xi con Donald Trump sulla denuclearizzazione e il vertice bilaterale a Pechino con Vladimir Putin.
3: Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nella mattinata di oggi nell'area dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato nel Golfo di Bacoli ad una profondità di circa 3 km. Il sisma, rilevato intorno alle 5.50, è stato avvertito distintamente in numerosi quartieri di Napoli. Il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, ha annunciato la chiusura immediata delle scuole cittadine e l'attivazione del centro operativo comunale. Disagi anche alla circolazione ferroviaria.
2: Persone travolte a Modena da un'auto. Salim El Kudri avrebbe vissuto per mesi nell'ossessione di trovare lavoro, tempestando agenzie interinali e conoscenti con telefonate continue. Gli investigatori stanno ora passando al setaccio cellulari, computer e appunti personali per comprendere cosa abbia innescato la furia che lo ha spinto a lanciarsi sulla folla a bordo di un'auto.
3: Caso Nessy Guerra. L'ex marito Tamer Hamuda ha rivolto frasi minacciose alla premier Giorgia Meloni in un video postato sui social. La ragazza è bloccata in Egitto con la figlia dal 2021 e ora teme il carcere dopo la condanna per adulterio. L'avvocata fanpage rivela: lui è fuori controllo, spera di costringerla a perdonarlo.
2: Voltiamo pagina. Il 47% degli italiani individua nello stress del lavoro la principale causa di disagio mentale quotidiano. Subito dopo c'è il sovraccarico digitale. Il 27% denuncia gli effetti negativi dell'iperconnessione. È quanto emerge da un sondaggio promosso dall'Università.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano, strettamente su Alpi e Prealpi, non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne, non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
10: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
11: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
11: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
12: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
13: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
14: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
13: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
14: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, in attesa della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal, con l'Arsenal che si presenta anche da campione di Premier dopo aver strappato lo scettro al Manchester City di Guardiola, che finisce sul mercato, o magari più probabilmente in un anno sabbatico, c'è stata intanto la finale di Europa League, quella tra Friburgo e Aston Villa, la vittoria dell'Aston Villa per 3-0, partita praticamente mai in discussione, finale praticamente mai in discussione, con l'Aston Villa che si era già capito fosse la squadra più vicina alla possibile vittoria dell'Europa League, Europa League che magari potrebbe riguardare qualche squadra italiana l'anno prossimo. In questo momento Como, Juventus potrebbero lanciare l'assalto all'Europa League del prossimo anno, o magari nell'ultimo turno di campionato si rovescia qualcosa, cosa assolutamente improbabile, ma allo stesso tempo possibile visto quello che sta accadendo in questa lotta al ciapanò dell'Europa, della Champions League in Serie A. Tante notizie anche sul mercato, facciamo anche un in bocca al lupo al Catanzaro, che in una gara molto complicata anche tra risse della dirigente all'interno della struttura dello stadio perde 2-0 a Palermo, ma in virtù del 3-0 dell'andata porta a casa una qualificazione alla finale di playoff. Poi per quanto riguarda la Serie B affronterà più che finale, la semifinale, affronterà anche il Monza, che nel frattempo ha avuto appunto anche lei accesso dopo una vittoria molto pesante. Monza, che tra l'altro ricordiamo, no? Insomma, in Serie A, che è stata una squadra che ha fatto vedere tante cose intriganti prima della retrocessione, ha fatto fuori in questo caso la Juve Stabia, che sognava il grande approdo nel grande calcio di Serie A. Juve Stabia che dovrà rimandare questo appuntamento, al Monza si gioca le sue carte con il Catanzaro. Tante cose, come ho detto, di cui parlare, allora mettetevi comodi. Buongiorno intanto da Vincenzo Managgio, da Gabriele Latini. Oggi in cabina di regia c'è già accanto a lui, prontissimo, Andrea Maiocca. Credo che addirittura abbiamo al telefono prima Santarelli di Piccari, clamoroso. Santarelli, buongiorno.
2: No, però mi dovevate avvisare che nella notte è venuto a mancare Sorani.
1: Lo so.
2: Gabriele, non me l'aspettavo.
1: Le ultime notizie parlano di una dipartita breve, ma che poi ritornerà.
2: Ha fatto un altro chioppo e stavolta è stato, come dire...
1: Gli è servito il secondo ruotino, forse.
2: Va bene, lo ricorderemo sempre.
1: Con grande affetto.
2: Quando dormiva sul divano.
1: Con grande affetto. Quanta emozione trasmette la finale di Europa League, Santarelli? Però diciamo che è un trofeo che comunque è importante.
2: Allora, a parte che non ho visto la partita, confesso. Però ragazzi, è un trofeo importante. Cioè, non è la Champions, ma è un trofeo importante, quindi la trasmette. Io credo che oggi a Birmingham stiano festeggiando alla grande. Perché
1: anche Douglas Luiz comunque ha giocato 2 minuti.
2: Douglas Luiz, non so se si è reso conto che era una finale oppure se aveva la testa fra le nuvole, però comunque diciamo che campione europeo. Ha vinto l'Europa League, dai.
1: Esatto, ha cominciato con la Juventus, ha finito alzando un trofeo con l'Aston Villa. E questo, tutto sommato, se lo raccontavamo a inizio stagione ci avrebbero creduto. Forse
2: 2 minuti ha giocato.
1: In pochi, sì, 2 minuti. Ieri ha giocato 2 minuti, complessivamente penso 15. Non so se abbiamo anche Marco Piccari. Non l'abbiamo, allora andiamo avanti a te. Qual è il problema, caro Santarelli? Allora, ci sono due situazioni che vanno analizzate, casa Milan e casa Juventus. Voglio cominciare con te in casa Milan, perché prima della gara col Genoa sembrava che quello a rischiare di più di tutti fosse Massimiliano Allegri. Poi ancora una volta il buon Max dimostra che nelle difficoltà riesce a tirar fuori qualcosa di particolare, senza tanti giocatori per squalifica, su un campo difficile come quello di Genova, alle 12:30, con tutto quello che c'è stato prima di definire l'orario di questa partita, con una società che sta letteralmente implodendo, le ingerenze di Ibrahimovic, eppure lui ti porta a casa la vittoria e praticamente ha in mano la Champions League, perché nell'ultima affronterà in casa il Cagliari. Occhio che il Milan ha perso tanti punti importanti contro squadre abbordabili in casa, ma conoscendo Allegri difficilmente si farà sfuggire la Champions. E poi cosa deciderà di fare secondo te? Perché a questo punto decide lui.
2: Ma io non credo che andrà a Napoli, sarebbe veramente...
1: Però c'è anche questa possibilità, hai fatto bene a dirlo, perché Napoli punta dritto su Sarri, ma l'Atalanta sta cercando di spingere anticipando le mosse del Napoli. Allora a quel punto il Napoli, se non dovesse essere Sarri, il post Conte pensa ad Allegri, pensa anche eventualmente di nuovo a Vincenzo Italiano come terza ipotesi, e vediamo.
2: Ma guarda, da livornese a livornese gli direi Max non lo fare, cioè secondo me andare a Napoli ora è un suicidio, quindi io non lo farei mai.
1: Però già è andato a raccogliere un'eredità di Conte, era la Juventus se lo ricordi bene, sì, potrebbe essere corso di ricorsi
2: l'anno scorso, lo doveva fare l'anno scorso Max ha fatto parte del teatrino di Conte fondamentalmente, no? Perché giustamente De Laurentiis si era cautelato andando a incontrare Allegri, però ora secondo me non ci sono proprio i presupposti per andare a Napoli, poi ovviamente chi sono io per dargli un consiglio, ma io rimarrei al Milan perché se riesce, rimarrei al Milan però dettando alcune condizioni, tanto fuori dalle scatole Ibrahimovic, o quantomeno gli si dà un ruolo di ambasciatore nel mondo, così meno sta a Milano e meglio è, e con insomma un mercato leggermente diverso, magari con un attaccante che riesca a deambulare, con un paio di difensori, perché serve un paio di difensori, il portiere ce l'ha, e magari con un terzino sinistro che non sia Stupignan, ecco. Quindi queste dovrebbero essere le richieste di Allegri, però secondo me lui dovrebbe rimanere a Milano, perché qualcosa ci intravedo, molto più che a Napoli a livello di progettualità.
1: Tra l'altro nel valzer delle panchine che potrebbe clamorosamente innescarsi quest'estate potrebbe esserci anche l'ipotesi di panchina della nazionale, come lo vedresti Allegri sulla panchina della nazionale, detto che credo sia stato Malagò a dire il prossimo CT sarà un top?
2: Bene, allora, bene e male, perché secondo me i ritmi di Allegri sono anche quelli, cioè lui si gode comunque anche la vita oltre al campo e secondo me fa bene. Male perché il selezionatore, la nazionale è un selezionatore, non un allenatore, è sempre complicato da fare, quindi io credo che lui abbia ancora voglia di allenare, e allenare vuol dire avere una squadra di club, non la nazionale. La nazionale non alleni, però certo, qual è il rovescio della medaglia? Che la nazionale hai un terreno fertilissimo, Vincenzo, perché peggio di quello che hanno fatto gli ultimi è complicato, eh? Quantomeno lo eguagli, ma peggio è possibile.
1: Perlomeno
2: lo eguagli, però io credo che lì il terreno nazionale sia fertile. Bisogna capire, vedi, anche quando si parla di Antonio Conte in nazionale, io oggi mi domando, ma quali stimoli ci sono? Lo so che faccio un ragionamento un po' brutale, ma quali stimoli ci sono oggi andare a allenare la nazionale? Ai nostri tempi, quando eravamo giovani e quando Sorani era ancora in vita, allenare la nazionale era tanta roba, no? Era il top, e per esempio lo è per alcune nazioni, pensa al Brasile, pensa alla stessa Inghilterra, ma in Italia che stimoli ci sono per andare a fare l'allenatore della nazionale? Senza togliere niente a nessuno, tra gli ultimi ci sono stati Ventura, Gattuso, e tengo fuori Mancini perché almeno un minimo di curriculum ce l'ha, ma negli anni 90 inizio 2000 Gattuso e Ventura avrebbero mai allenato la nazionale?
1: Guarda, non a caso, e ti faccio, intanto possiamo anche andare a chiamare Marco Piccari, lo dico alla buon Gabriele Latini, l'ho visto passare anche con tanto di, diciamo, bardato a moto. No, dicevo, ce l'abbiamo Marco. Marco, buongiorno, Piccari.
3: Buongiorno, eccomi, scusate il ritardo.
1: No, non ti perdoniamo, perché per fare dopo Santarelli vuol dire che è successo qualcosa di grave.
3: Era in moto. No, la moto non c'entra niente, lasciamo stare, dai.
1: Allora, Alessandro...
2: È scivolato su una macchia d'olio sul raccordo.
1: No, non sia mai. Allora, intanto stavamo parlando del prossimo allenatore anche della nazionale, perché parlavamo anche dell'ipotesi Allegri. Alessandro ha detto, beh, però insomma gli ultimi CT della nazionale non è che sono stati questi grandi campioni o comunque questi grandissimi allenatori. Gli stavo per fare una domanda birichina, ma prima ti chiedo a te se nel questo valzer delle panchine Allegri te lo immagini ancora al Milan con più potere l'anno prossimo, o magari che possa salutare tutti e andare in nazionale.
3: Io me lo immagino che possa salutare il Milan, a prescindere da quello che sarà la sua destinazione. Ho la sensazione, l'idea, insomma, che possa portare il Milan in Champions e poi salutare. Perché credo che ci sia una situazione, a meno che Cardinale non faccia veramente quello che stiamo sentendo e leggendo, di puntare tutto su Allegri e mandar via Ibrahimovic, perché credo che ci sia incompatibilità. però io me l'aspetto su un'altra panchina, e se ti devo dire la verità, lo vedrei bene in nazionale, però perché mi sembra anche un percorso, diciamo, importante, non dico conclusivo della carriera di Allegri, ma importante che, con la nazionale. Poi credo che in nazionale, onestamente, è difficile chiedere il gioco, eccetera, servono i risultati, e penso che lui sia anche l'ideale per ricreare praticamente un certo tipo di situazione fedele alla tradizione italiana, eccetera, eccetera. Però io non escluderei in tutto questo, diciamo, discorso che stiamo facendo il Napoli. Io continuo a pensare, lo dico da giorni, occhio ad Allegri Napoli, perché insomma penso che possa essere il profilo giusto in questo momento al Napoli, prendere il posto di Conte, rigenerare.
1: Hai detto l'esatto
3: squadra.
1: Opposto di Santarelli, così Santarelli non può dire sono perfettamente d'accordo con te.
3: Io lo vedo lì, nel senso, Alessandro, lo vedo lì perché penso, allora intanto lui ha già sostituito in passato Conte,
2: sì, questo, sì, è già successo.
3: E questo già secondo me è un dato positivo. Poi è uno che potrebbe, diciamo così, riportare un po' più di meno stress, è molto bravo nel rapporto con i calciatori, avrebbe comunque una squadra che è più vicina all'idea sua di squadra, no? Quindi i giocatori importanti ci sono, il Napoli secondo me parte da una struttura molto importante anche il prossimo anno, ci vuole secondo me un gestore in questo momento a Napoli, io lo vedrei molto bene, sai, non sono in linea con la sua idea di calcio, questo lo sapete, quindi non è che mi devo nascondere, però penso che in questo momento a Napoli potrebbe essere la scelta giusta.
1: Tra l'altro è sempre stato un po' il pallino di Aurelio De Laurentiis, esatto, è chiaro che esatto. Dai 9 di Conte ai 6 più bonus di Allegri, altro che risparmio, dovrebbe comunque mantenere un livello medio-alto tra staff e allenatore, De Laurentiis, se non so se sia proprio questo il suo obiettivo, tant'è che magari al primo posto c'è Sarri che potrebbe far abbattere.
3: Ma poi aggiungo una cosa, Vincenzo, sì. Secondo me De Laurentiis vorrebbe fare un cammino diverso in Champions, io credo che sia un po' il suo pallino, difficilissimo, perché in Champions le squadre italiane partono dietro a tante, però penso che lui sia un profilo che possa in qualche maniera, no, fare anche un percorso di questo tipo. L'altro mi veniva in mente Inzaghi, ma io oggi ho letto l'intervista di Pastorello, ieri di Ceccarini proprio a Pastorello, che ha detto che Inzaghi sta bene lì. Io l'avevo detto 2 settimane fa perché mi sono messaggiato con lui, mi aveva escluso un possibile ritorno in Europa, dice sto bene qui, sto bene la mia famiglia, mi trovo bene, quindi è arrivata la conferma. Quindi poteva essere Inzaghi, no, l'altro profilo di questo tipo, quindi io ho questa sensazione qui.
1: Vi faccio sempre un'altra domanda in casa Milan, che segnale sarebbe un eventuale ritorno in dirigenza di Adriano Galliani? Santa, comincio da te.
2: Ma allora, Vincenzo, Galliani è stato uno dei migliori dirigenti in assoluto del panorama italiano e fammi dire anche europeo, però è come se alla Juventus tornassimo oggi, cioè il calcio è cambiato, lui ha fatto peraltro bene al Monza, perché comunque al Monza ha fatto bene, l'ha portato in Serie A ovviamente con Berlusconi, però il calcio ha bisogno anche di volti nuovi secondo me, perciò non so nemmeno se lui avrebbe voglia di rimettersi in gioco e di ripartire, però credo che servano volti nuovi, con tutto il rispetto per quello che è stato per me, ripeto, uno dei migliori dirigenti a livello internazionale. Ecco, io gli avrei ridato un ruolo istituzionale a Galliani, anche presidente della federazione, senti che ti dico, è vero che anche lì ci sarebbe bisogno di volti nuovi, ma se hai ripresentato Carraro, voglio dire, avete, perché no Galliani, ma dentro il Milan sinceramente no.
1: Allora, intanto ci chiedono già un paio di loro dei nostri ascoltatori. Se,
2: ah, un paio di loro?
1: Esatto, già due di loro ce lo chiedono, poi gli altri sono lanciati su altre ipotesi. Se secondo noi Conte torna alla Juventus, ti dico di più e riparto, vado un attimo a sentire Piccari, che poi c'è una domanda affermazione su Santarelli. No, parli dopo. Piccari, comincia tu.
3: Sì, intanto devo dire anche io di essere d'accordo con Alessandro sul discorso Galliani.
1: Galliani,
3: quindi,
1: sì, bravo, esatto, sì, chiudi il discorso Galliani anche tu.
3: Sono d'accordo con lui. Su Conte io me la tengo aperta la pista Juventus. Quindi se la domanda è questa, ti rispondo Lo so, ti sto pensando in questi giorni, però mi tengo aperta questa ipotesi qui. Guarda, io ti devo dire la verità, io non so sicuro che lui vada in nazionale. Io non ho questa sicurezza che hanno tutti. Onestamente, vediamo.
1: Ma per il semplice fatto che già c'è stato, o per il fatto che comunque lui più di 2 anni non resiste, lì dovrebbe durare 4 anni?
3: Dovrebbe durare 4 anni, poi dovrebbe stare 4 anni lontano da quello che è il campo e la sua abitudine a stare proprio dentro il campo, una cosa che già ha fatto. Poi anche l'ingaggio, onestamente, non la vedo un po' complicata rispetto all'altra volta che ci fu l'inserimento di uno sponsor, però questo potrebbe essere superato dal diretto interessato. Io
1: che già ha lasciato i soldi a De Laurentiis, dubito.
3: Hai capito che fa? Cioè, 2 volte i soldi mi sembra un po' strano.
1: Tra l'altro, è uno che ha vinto un altro scudetto, quello col Napoli, la Supercoppa col Napoli, secondo in classifica col Napoli. Quindi non è che dici mi devo accontentare.
3: Sì. No, e poi io aggiungo un'ipotesi: o si prende una pausa, scusate, o si prende una pausa e ci può stare. Magari un anno sabbatico in attesa di rigenerarsi, oppure sta lì ad aspettare che succeda la Juventus, perché io sulla Juventus voi sicuramente ne sapete più di me, però io tutta questa tranquillità intorno a Spalletti ancora aspetto a dirla. Vediamo che succede, l'ultima partita e poi quello che vogliono fare. E quindi secondo me l'ipotesi Juve io me la tengo. La cosa che dico su Conte, che bisognerebbe insomma poi anche andare a vedere, no, tutti i suoi divorzi che sono stati fatti, tutti sempre veramente tumultuosi. Non ha la cosa di Conte, che è bravissimo sicuramente a ricostruire. Lui deve partire dove c'è stata un po' di macerie, no? Quindi lui è molto bravo a ricostruire, però lascia sempre un domani, avrà sempre dei ricordi un po' strani dove è andato, cioè alla fine si ricorderanno sempre anche tutti questi conflitti, tutte queste cose. Che non è bello un domani, quando lui avrà finito la carriera, pensare che dovunque è andato c'è sempre qualche cosa di negativo quando si conclude la storia. E per chi vince, secondo me, associare il positivo al negativo non è molto bello. Ecco, la vedo in questa maniera.
1: Santa, vengo da te e ti introduco con quella domanda affermazione di un nostro amico che ha capito chi sono i tuoi amici, i tuoi prediletti, eccetera. E dice: ciao ragazzi, dalle parole su Conte di Santarelli si sentirebbe un briciolo di speranza che Conte rifiuti la nazionale per il ritorno alla Juventus. È il tuo pensiero?
3: No, guarda, lui non vede l'ora.
1: Bravo,
2: non è vero. No, io il mio ragionamento è questo, ragazzi. Allora, se la Juve per me deve ripartire da Spalletti senza se e senza ma, l'unica cosa è che Spalletti deve essere convinto, perché se non è convinto lui, no. Poi, se mi fate questa domanda, Spalletti si dimette, chi vuoi? Palladino, Grosso, De Zerbi, Farioli, oppure qualche altro nome esotico? Ti dico Conte. Conte non lo rivolge
1: mai più alla Juventus. Palladino mica esotico.
2: No.
1: Ah, ok.
2: Senti, Marangio, ma lo faccio per dire. Cioè, tutti questi danno bel cousin. A me, okay, dammi prosciutto e melone. Non mi dà una vellutata con sopra il caviale. Dammi prosciutto e melone.
1: È rimasto sullo stomaco Tiago Motta, diciamo.
2: Appunto. Quindi è chiaro che in quell'ipotesi lì io mi tappo il naso, la bocca e tutto e mi prendo Conte. Ma per me la Juve allenatore ce l'ha e si chiama Luciano Spalletti. Non vedo perché, cioè ripeto, se lui è quello delle capocciate sul muro, allora è chiaro che deve fare un passo indietro. Ma se lui è convinto, se deve andarci qua la Juventus, il 7° allenatore in 7 anni. Ma dai, siamo seri su.
1: Allora, intanto, proprio perché ci siamo affacciati in casa Juventus, vi porto su quello che sta succedendo, perché abbiamo anche le date, no? Le riportate anche Tutto Sport questa mattina. Diciamo che intanto lunedì scorso e martedì c'erano 2 riunioni, tutte e 2 annullate. Lunedì con Bolli, con il reparto scouting, annullata. Martedì tra vari dirigenti, annullata. Sarebbe fissata invece per martedì 26 maggio la riunione tra in particolare John Elkann e Comolli. Chiaramente si è atteso, perché in mezzo c'è quest'ultima partita. Che ha detto Picchetti?
3: No, ma esatto, lo dico, gli sta stretta di mano, grazie per tutto quello che non hai fatto.
1: L'idea immagino di tutti sia quella lì. Hanno spostato a martedì 26 perché dice: oh, si suicidano tutti, la Juve va in Champions, devo ripensare a qualcosa. No, ho capito, devi farmi finire di parlare. la domanda che
2: no, ma ti copia, non cambia niente.
1: Lo so, ma la allora la facevi prima. La domanda che faccio a Piccari è esattamente proprio questa qui. Ti aspetti che quella riunione ci sarà comunque vada con John Elkann deluso dall'uomo scelto da lui l'anno scorso al posto di Giunto, rimandato via perché non ha lavorato bene, ma intanto portò la Juventus in Champions, e ti aspetti quindi in un senso o nell'altro che lui lo possa chiamare, gli possa dire guarda, ci siamo sbagliati, addio, anzi mi addio, sono sbagliato.
2: Addio, benvenuto, addio.
3: Ma guarda Vincenzo, senti, al ti dico, a prescindere di come va il finale della Juventus, no? Allora, o che va o che non va, più che non va, perché bravo, insomma, ripeto, bravo, secondo me deve succedere un miracolo, ma dipende dagli altri, e attenzione perché dipende pure dalla Juve, perché io non so se batte il
2: Torino,
3: quindi partiamo da questo presupposto. Però non puoi non convocare come lì e non puoi avere un giudizio negativo sulla stagione, cioè se non si fa questo significa veramente non aver visto come l'andamento del campionato, e questo mi preoccuperebbe molto. Io non sono per cambiare ogni anno, perché non riesci mai a dare continuità al lavoro, però mi sembra un lavoro molto fallimentare questo, cioè come lo vogliamo giudicare, cioè il lavoro di questo dirigente è stato fallimentare. Tra l'altro Spalletti lo ha scavalcato nell'ultima intervista che fa, l'ha proprio scavalcato, e io con lui non ci devo parlare, vado a parlare direttamente con la proprietà, che è un segnale bruttissimo di un allenatore a chi sta sopra di lui, no? Proprio di non considerarlo nel suo, diciamo, delirio spallettiano dell'ultima partita. Questo è stato un segnale fortissimo. Elkann dovrebbe fare due valutazioni, una su Comolli, e io continuo a sottolineare questa cosa, sono d'accordo con voi ad andare avanti con Spalletti, perché Spalletti ha portato delle cose positive, ma quello che ha detto nell'ultima partita lascia un segno, e questa cosa deve essere assolutamente chiarita tra lui e John Elkann, chi, insomma, però un allenatore della Juve non può dire quelle cose, perché abbiamo criticato Motta per come si è espresso e altri in passato, quindi lui non è che è esente da questo. Io questo ti dico, poi le valutazioni Elkann le deve fare assolutamente, non è che può, a prescindere, ripeto, dal risultato finale.
1: Mentre Santarelli diceva bravo, bravo, bravo, è un bel direttore, bravo, bravo, sono d'accordo con te, perché è d'accordo su tutto, ti faccio però una domanda. Lo so che ha ragione. Ti volevo prendere in giro come sempre. Fammi fare una domanda. Ti volevo chiedere invece a te, ok, e poi vado da Piccari che immagino starà sorridendo su questa domanda. Ok, saluto Comolli, non va bene, devo ristrutturare tutto.
2: Addio.
1: Perfetto,
2: addio,
1: ok.
2: Addio,
1: chi lo sceglie il prossimo dirigente della Juventus?
2: Il problema è questo. Purtroppo il problema è questo. Veniamo al nocciolo della questione.
1: Esatto.
2: Chi lo sceglie? Un'altra volta ammazza, cioè, lo so.
1: E se fosse Tognozzi ti basterebbe?
2: Ma non lo so, guarda, il problema ieri un radioascoltatore Radio Bianconera ha fatto un messaggio meraviglioso, il problema è che qui ci vorrebbe uno per consigliare Elkann, ma chi glielo consiglia? Cioè è stato un messaggio fantastico. Io onestamente lasciare nuovamente tutto nella metà campo di John Elkann mi spaventa tantissimo, perché non ha preso un dirigente nemmeno per sbaglio. Non so risponderti a questa domanda, Vincenzo, la giro a Marco, io non so risponderti.
1: Dai, che poi dopo a Piccari aggiungo anche un'altra domanda nella domanda, vai, ma intanto rispondi.
3: Però Tognozzi è uno che l'ambiente Juve lo conosce, o mi sbaglio?
2: Esatto.
3: Geni, mi vuoi sbagliare.
2: Anche Ottolini lo conosce.
3: Ottolini. Cioè io vorrei gente.
2: Ma la domanda, Marco, sai qual è la domanda? Ma quale figura serve? Cioè serve una figura più amministrativa e allora Tognozzi non serve? O serve più una figura tecnica? Perché io in questa confusione di giornata
3: per me serve una figura tecnica, serve una figura tecnica
2: anche per me. Io. Però,
3: cioè,
2: però
3: per esempio Chiellini che deve fare?
1: A quel punto andrebbe a fare lui l'amministratore delegato della Juventus con Ottolini e l'eventuale Tognozzi a fare il reparto di, diciamo, di dirigenza per la costruzione della squadra.
3: Questo potrebbe avere un senso, secondo me.
1: Non avrebbe, non sarebbe male, infatti, come soluzione, credo che si stia lavorando su questa. Tognozzi che conosce la Juve, Ottolini che conosce la Juve, che già ci lavora da un anno,
3: Chiellini
1: che va a fare l'amministratore delegato, anche gli studi. Così vengo a una domanda da porre a Piccari, che è questa. Poi vi sottopongo una riflessione del nostro amico che ci porta su un'altra riflessione. Secondo te è venuto il momento vista la totale assenza identitaria in casa Juventus, di uno sbarco con un ruolo anche da vicepresidente, responsabile area tecnica, quello che volete voi di Alessandro Del Piero?
3: Ma assolutamente sì, ne abbiamo parlato ieri, Vincenzo, e ti dico assolutamente sì. È giunto il momento, chiamatelo e fatelo entrare. Poi è chiaro,
1: il numero
3: deve
1: lo chiamo io ora.
3: È chiaro che deve dimostrare le sue qualità, e quindi deve entrare con un ruolo e con una preparazione, perché non è perché si chiama Del Piero e dopo gli è concesso tutto. Però mi sembra una figura che in questo momento, cioè, c'è necessità di riportare un po' di anima bianconera là dentro, che non c'è in questo momento, che non c'è. Quindi Chiellini, Del Piero, secondo me sarebbe un bel segnale, ma anche all'esterno, anche per i tifosi, anche perché, cioè, un passo del genere deve essere fatto.
1: Santarelli, sei d'accordo anche tu?
4: D'accordissimo. Perfetto. Non deve avere, secondo me, un ruolo particolarmente operativo in questo momento, ma deve tornare alla continassa proprio senza.
1: Anche tempo, perché ti aggiungo una cosa, mentre mi continui a dire qual è il motivo per cui dici sì anche
3: poi
1: tu.
3: Poi magari va dal capitano, del futuro capitano della Juventus,
1: sì,
3: e gli dice pure come deve. Esatto. E deve pure, gli deve dire pure come si deve parlare da capitano della Juventus.
1: E farsi rispettare in campo, che poi a me mi interessa che Vlahovic si chiarisce con Locatelli dopo. In campo Vlahovic e tutti gli altri giocatori devono rispettare il capitano, e in campo il capitano si deve far rispettare. Ma torno da te, Santarelli. Aiuterebbe a dare anche, come ti posso dire, una ventata di entusiasmo in un ambiente, certo, che comincerebbe una stagione con l'Europa League depresso, invece l'arrivo di Del Piero potrebbe in qualche modo rappresentare una luce che riaccende tutto?
4: Sì. Ma assolutamente. Sai, poi ogni tanto c'è il bisogno anche, tra virgolette, di carezzare il tifoso. Ora come lo carezzi il tifoso? Con un grande mercato? Tanto non lo puoi fare. E allora riporti dentro la bandiera della Juventus, che, attenzione, ripeto, non deve avere un ruolo subito operativo, cioè di strategie, no, ma deve avere un ruolo di presenza. Perché se è vero, perché io poi, non è notizia nostra, ma se è vero, d'altra parte non è stata smentita, quindi, che come ha detto quella roba lì nello spogliatoio, ragazzi, ma cioè, voi ce lo vedete Del Piero che si presenta come lì? Ma dai, su, ci vuole Del Piero lì. E come lì, proprio per quella roba lì, e ci fa anche la rima, deve tornare a Tolosa, a Nizza, a Cannes, ma da dove gli fare? Ma non può stare nella Juventus, o quantomeno ci può stare ma organizza concerti, anche quello può stare.
1: C'è una nota vocale, magari, c'è una nota vocale,
4: mi regala anche due biglietti, io ci vado.
1: Vediamo se Gabriele ci fa ascoltare questa nota vocale, poi vi leggo un messaggio, vai.
5: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io volevo chiedere questa cosa, ma in questa situazione Andrea Agnelli, che è tifoso marcio della Juve, e quindi posso immaginare il suo stato d'animo nel vedere la sua squadra, il suo gioiello, quello che aveva creato, ridotto in questo stato. In più è quello che indirettamente in questo momento ci mette anche i soldi. Ma che cosa aspetta? Che cosa sta facendo? Cioè, quali sono i rapporti fra i due cugini? Mi chiedo come sia possibile che non torni lui al comando. Ne sapete qualcosa?
1: Altro possibile ritorno, sul quale Piccari si espone come?
3: Ma io no. Sono, ha fatto tanto, ha fatto bene, ha fatto il suo e sinceramente non sono molto propenso per il suo ritorno, ecco.
1: Santarelli?
4: Abbiamo fatto un miliardo di volte.
1: Lo so, non qua. Vincenzo.
4: No, ma anche qua. Andrea ha fatto e disfatto. Perché purtroppo la verità è che Andrea ha fatto, ha costruito un impero meraviglioso e ugualmente lo ha disfatto. Perché comunque la Juventus oggi purtroppo è figlia delle ultime scelte totalmente sbagliate di Andrea Agnelli. Dopodiché,
3: sono d'accordo.
4: Dopodiché, se Andrea Agnelli è maturato, è cresciuto, ecco, e ha la possibilità, Andrea Agnelli tutta la vita, però io devo. Ecco, un po' come il ragionamento di Spalletti. Qual è lo Spalletti che mi ritrovo? Quello che batte le testate come faceva a Roma? No, la Juventus non ne ha bisogno. Se è lo Spalletti che si è presentato a Torino fino a domenica scorsa, sì. Andrea Agnelli qual è? Quello della prima parte? Benissimo, la Juve si risolleva. È quello del tanto può allenare anche Pirlo la Juventus, chi se ne frega? Allora no.
1: A Abbiamo fatto mille volte anche la metafora di Icaro che a un certo punto con queste ali di cera sente di poter volare in alto, in alto, in alto, ma quando si avvicina al sole si bruciano le ali e lui casca giù perché sfida le divinità, ed è una metafora per dire che quando ti senti più forte, più bello, più bravo di tutti, poi cadi in errore, e siamo d'accordo.
4: No, anche perché, scusami, giustamente noi qui ne abbiamo fatto poche volte, ma Vincenzo, te lo ricordi? Nel 2022, prima che succedesse quello che è successo, i messaggi di forza della Juventus Radio Bianconera era fuori Agnelli. Fuori Agnelli. Poi è chiaro che adesso siamo disperati, ma la cosa veniva imputato ad Andrea Agnelli, di aver riportato Massimiliano Allegri, e quindi doveva andare via.
1: Comunque,
4: la memoria purtroppo ce l'ho ancora lunga.
1: Certo, però se ce l'hai ancora più lunga, esatto, se ce l'hai ancora più lunga, possiamo dire che comunque bilancio cose fatte bene, cose fatte male, Andrea Agnelli naturalmente nella storia della Juventus ha lasciato l'impronta più importante. C'è un amico, c'è un amico, lo so, c'è un amico, e poi vi saluto, su Spalletti intanto Piccari incassa l'ok di Rosario da Fratta Maggiore, dice perfettamente d'accordo con Piccari. C'è un amico invece che dice: in Italia si cambia troppo, vedete l'Arsenal dopo quanti anni ha vinto con lo stesso allenatore, e ti porta su un ragionamento. Arteta, sei anni di Arsenal, ma nel frattempo, mentre lui lavorava, qualcosa in società è cambiato, e nel 2025, la scorsa estate, arrivano Berta e Micheli. Quindi la domanda con la quale chiudo: abbiamo parlato di Milan, abbiamo parlato di Juventus, tornando sul Milan e sulla Juventus, le colpe sono prettamente dell'allenatore Allegri, Spalletti, o della macchina che hanno messo a disposizione all'allenatore, il Milan, Contare e Furlani, la Juventus con Comolli, Ottolini, Chiellini e Dio ce ne scampi, Piccari?
3: Ma guarda, io a questa domanda qua, che viene fatta spessissimo, rispondo sempre che è difficile trovare chi è più responsabile. Ci sono delle responsabilità che vanno distribuite, non c'è niente da fare. Nella costruzione della squadra partecipa pure l'allenatore, quindi se fanno delle scelte e lui fa parte di quelle scelte. Io non mi rifiuto di pensare che Allegri abbia subito tutte le scelte in casa Milan, è impensabile una cosa del genere. Dopodiché c'è il campo, e lì c'è la responsabilità dell'allenatore con i giocatori, non si sfugge da lì, perché se vogliamo fare un discorso, la Juve che fa un punto con Fiorentina e Verona è una roba inaccettabile, quindi me la devo prendere con i giocatori e con l'allenatore, con chi me la devo prendere?
1: Santarelli?
4: Ha ragione, Marco, vedi, sì, ha ragione, anche se te ci rimani male, Marangio.
1: No, però, perché tu fai sempre il salomonico, sei d'accordo?
4: No, ha ragione. Per l'unica cosa che aggiungo su Spalletti è che Spalletti non ha costruito questa squadra, perché non l'ha costruita, e l'unica cosa che aveva chiesto, cioè un attaccante, il signor Comolli gli ha portato Olmo e Bogà.
3: Ma infatti guarda, Alessandro, che io sono nei confronti di Spalletti gli do molto questo attenuante, perché quando si giudica Spalletti si fa il giochino: ah, ma quando è arrivato Tudor stava a X punti, poi arriva Spalletti. Ma quella non è la squadra di Spalletti. Spalletti eredita una situazione, ci lavora, tra l'altro rigenera alcuni calciatori, quindi lui ha fatto, se vai a vedere anche i punti fatti, ha fatto qualcosa. Si è perso però in un momento importante, questo va sottolineato, cioè lui è mancato nel finale, questo finale qui lo devo imputare ai giocatori allenati da Spalletti.
1: Oppure, e chiudo anche mettendoci la mia sfraghis, come dicevano i greci, sai che cos'è la sfraghis, Santarelli?
4: No,
1: tu sei molto colto, perché ci hai raccontato l'Iliade e l'Odissea dall'altra parte in 10 minuti. La sfraghissa era la firma. Era la firma. Va bene, era la firma. Comunque, per dirti che secondo me, poi alla fine, Spalletti prima fa fuori Openda, poi comincia a far fuori Gatti, poi comincia a far fuori Cabal, poi comincia a far fuori, insomma, una serie di giocatori. A un certo punto,
3: le scelte.
1: Sì, a un certo punto, da 22, 20, 19, 18, 17, 16, sono rimasti 11. E nell'ultima partita, assalto finale, fai fuori anche David e metti piuttosto Miretti, che comunque avevi fatto fuori in virtù di con Miners, che hai dovuto mettere in campo perché hai fatto fuori anche Thuram. Cioè, possiamo dire che è quasi come se Spalletti avesse detto: ragazzi, io non ne salvo nessuno, poi questa è la squadra.
4: L'ha detto. Vincenzo, l'ha detto.
1: Che di fatto è così. Piccari, vuoi aggiungere qualcosa ai saluti?
3: No, va bene tutto così. come sempre mi piace questo editoriale, quindi.
1: Un bel dibattito tra noi tre. Allora amici, Piccari vi aspetta per Maracanà, Santarelli lo vedremo, sai perché sta sempre qua, ha fatto pure la rima, ci ritroviamo invece tra pochissimo. Ciao Piccari.
4: Marco, stai attento all'olio su
1: mamma mia.
6: Mamma mia, quanto sei io, mamma mia, mamma mia, vabbè.
1: Non lo cambi. Ciao Piccari, ciao Santarelli.
6: Ciao,
1: ci ritroviamo tra poco, redazione del tuo mercato web, poi Luca Calamai e poi altre sorprese, tra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Aston Villa si laurea campione dell'Europa League battendo 3-0 il Friburgo e regala al suo allenatore Emery il quinto successo in questa competizione. Gara equilibrata per quasi tutto il tempo a Istanbul. Tielemans la sblocca al 41esimo e Rodgers raddoppia al 48esimo. A inizio ripresa i Villans assestano il colpo del KO con Rodgers. L'Aston Villa gestisce e vince un titolo europeo dopo 44 anni. La Serie B sarà Monza-Catanzaro, la finale playoff. Dopo il 3-0 dell'andata i giallorossi perdono 2-0 a Palermo, ma passano il turno. I rosanero la sbloccano già al terzo minuto con Poyan palo e a inizio ripresa centrano un palo con Palumbo, ma il raddoppio di Modesto arriva troppo tardi all'89esimo. Nel recupero non arriva la terza rete. Aquilani e Bianco si giocheranno la promozione. Andata il 24 maggio in Calabria, ritorno il 29 allo Power Stadium. Saranno invece Ascoli-Catania e Salernitana-Union Brescia le semifinali dei play-off di Serie C. Nel ritorno dei quarti di finale l'Ascoli ha battuto il Potenza, mentre l'Union Brescia ha pareggiato 0-0 contro il Casarano. Bellissimo pareggio tra Catania e Lecco per 3-3, mentre la Salernitana ha vinto 2-0 sul campo del Ravenna. Il tennis, Luciano Darderi ai quarti di finale dell'ATP 500 di Amburgo per il terzo anno consecutivo. L'azzurro ha battuto il padrone di casa, Jannik Kampfmann, con il punteggio di 7-6-7-5 in 1 ora e 54 minuti di gioco. Una partita molto solida da parte dell'italo-argentino che raggiunge la 20ª vittoria stagionale. Oggi alle 18 sfiderà il numero 3 del seeding, Alex de Minaur, per la prima volta in carriera. Rinviata invece la partita di Simone Bolelli e Andrea Vavassori ad Amburgo. Sulla terra rossa tedesca la coppia azzurra, dopo le fatiche e le gioie degli internazionali d'Italia, ha dovuto affrontare condizioni meteo avverse, trovando di fronte la temibile coppia francese Dumbia-Rebole. Il match si giocherà oggi alle 12. Ciclismo oggi, la 12ª tappa del Giro d'Italia che porterà la Corsa Rosa dalla Liguria al Piemonte, dal mare alla pianura padana. Con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, patria del grande Costante Girardengo. Una tappa mossa di 175 km con due gran premi della montagna di terza categoria in successione, ma un finale adatto ai velocisti. Ieri terza vittoria in questo giro per l'ecuadoriano Narvaez, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. NBA gara 2 delle finali della Western Conference non replica il copione epico di gara 1, ma si rivela comunque ancora combattutissima. Questa volta la spuntano i Thunder, guidati da uno Shai Gilgeous-Alexander in netta ripresa dopo le difficoltà della gara precedente, ma dopo essere andata sotto in doppia cifra all'intervallo lungo, San Antonio, sempre con Wembanyama protagonista insieme a Kessel, si riporta per ben due volte sotto e a fare la differenza alla fine la panchina di Oklahoma City, che surclassa quella avversaria. Ancora assente De'Aaron Fox per gli Spurs, durante la partita si infortunano da una parte Jalen Williams e dall'altra Dylan Harper, le cui condizioni saranno ora da valutare. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
5: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Gabriele Latini, cabina di regia, a suo fianco già Andrea Maiocca, pronto per preparare la puntata di Maracanà con Francesco Tringali, che appena arriva in redazione sta lavorando attivamente alla scaletta per Maracanà con Marco Piccari. Non so se c'è anche Lucio, Stefano Impallomeni, ma la squadra insomma la sapete.

0: Poi dice, mi ha fatto sentire a casa, grande fiducia intanto nella società udinese, mi ha fatto sentire a casa, voglio diventare un giocatore d'élite, non penso troppo al rischio, a voi forse manca un po' di coraggio nel dare fiducia ai giovani, quindi stoccata anche da sole per tutti quanti noi. E poi insomma, parlando sempre di Milano, lui parla di ambizione di giocare in Champions e sarebbero due le strade, Inter o Milan, ma siccome tra le due squadre è più l'Inter ad essere sulle tracce eventualmente di Solé, allora si fa questa associazione. Si è parlato tanto per quanto riguarda il mercato invece della Juventus dei riposi Bernardo Silva, ma occhio che adesso senza Champions League diventa una strada in salita per la Juventus, ma Bernardo Silva diventa comunque un nome molto appetibile sul mercato. E allora dove potrebbe andare la Juventus senza qualificazione alla prossima Champions League? È tagliata praticamente fuori dai giochi, ma la verità è che ancora con un quarto posto in extremis per i bianconeri sarebbe complicato mettere lo stesso le mani sul campione portoghese, che fin da subito ha dato priorità alle big spagnole, prima di tutto il Barcellona, ma ora ascolterà l'interesse anche dell'Atletico Madrid. Con Bernardo Silva sembra un po' di rivivere quanto accaduto a gennaio con Joao Cancelo, altro calciatore portoghese, leggo su tutto mercato web, e altro assistito di Jorge Mendes. Allora intanto andiamo nella redazione proprio di tutto mercato web da Lorenzo Di Benedetto. Dibe, buongiorno.
1: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
0: Dibe, chi sarà, visto che Malagò ha detto che sarà un top il prossimo CT della Nazionale?
1: Impossibile saperlo, Enzo, per ora, perché innanzitutto
0: quindi non
1: bisogna...
0: c'è già una chiamata alle armi per qualcuno?
1: No, allora, di sicuro c'è stato qualche contatto con qualcuno. Il fatto che Conte, insomma, abbia comunicato un mese fa la sua volontà per il futuro De Laurentiis ci fa capire che magari qualche contatto con Antonio Conte c'è stato sicuramente, che Conte probabilmente è quasi sicuro di andare in nazionale, quindi magari sarà Antonio Conte. Ci sono tanti punti interrogativi comunque.
0: Come lo legano relativo... sulla panchina per 4 anni?
1: Esatto, il primo è quello, perché insomma Conte ci ha dimostrato nel corso degli anni che stare 4 anni nel solito posto non fa per lui. Però magari vuole un pochino rilassarsi Antonio Conte, non rilassarsi, cioè non voglio dire che andare ad allenare la nazionale sia una vacanza, sia chiaro, ma sarebbe certamente un lavoro molto meno quotidiano, come sappiamo molto bene, e con più tempo libero e con meno pressioni continuative, perché le pressioni poi sarebbero enormi nel momento in cui si fermano i campionati e si parla di nazionale, però poi quando c'è il campionato chiaramente il commissario tecnico può stare un pochino più tranquillo. Quindi magari può essere questa la scelta di Antonio Conte. Quello che mi viene da dire è, se poi Conte ci ripensa dopo 2 anni, che si fa? Insomma, dovrebbero, secondo me la federazione dovrebbe blindarlo Conte, nel senso, ok, puntiamo su di te, però firmiamo un contratto di 4 anni, e se dopo 2 anni ti sei rotto le scatole e vuoi andare via, ci dai 10 milioni di euro, giusto per dire una cavolata. Però insomma, una cosa del genere, una clausola per avere garanzie sul fatto che poi possa arrivare fino al mondiale del 2030. Questo è quanto, poi vedremo comunque dopo il 22 giugno, perché quella è la data spartiacque chiaramente, quando ci sarà l'elezione del presidente federale, e capiremo appunto quale sarà il nome del prossimo commissario tecnico.
0: E quello sarà soltanto uno dei tasselli da sistemare in questo Walter delle panchine che si aprirà inevitabilmente a fine anno, con tante panchine da sistemare. Possiamo dire in questo momento Sarri è un po' più vicino all'Atalanta che non al Napoli? Quali sono le alternative in casa Napoli eventualmente?
1: Sì, Sarri è più vicino all'Atalanta perché probabilmente la pensava come la pensavamo noi e tanti altri, no? Quando abbiamo detto se vogliamo dare un consiglio non richiesto a Maurizio Sarri, gli diciamo di non tornare al Napoli, perché le minestre riscaldate non vanno bene, perché comunque si rischia di rovinare quell'aura, no? Che Sarri ha lasciato comunque al Napoli, perché non ci dimentichiamo che è vero che Spalletti e Conte sono stati due allenatori a vincere lo scudetto a Napoli negli ultimi 4 anni, ma cioè, quel campionato di Sarri da 91 punti, cioè, non ha vinto lo scudetto solo perché c'era una Juventus stellare, e quindi poi non voglio entrare nelle questioni arbitrali, quel Juve-Inter, quell'Inter-Juve fa un

0: famoso, non ci voglio rientrare, però diciamo che la Juve era una squadra super top ai tempi, non come quella di adesso.
1: No, un
0: E
1: tantinello
0: quindi,
1: diversa, guarda.
0: sì, e quindi è stato quello, no, che gli ha impedito di vincere quello che sarebbe stato uno scudetto storico. Quindi, per non rovinare tutto questo, Sarri sta pensando seriamente di andare all'Atalanta, che gli propone un contratto triennale, e che, insomma, è pronta ad accogliere Sarri, al posto di Raffaele Palladino, che, insomma, non ha convinto nella sua avventura. Ha iniziato molto bene, poi però è venuto fuori il Palladino di cui parlo da tanto. Insomma, un allenatore per ora normale, secondo me, niente di più.
1: Proprio Palladino, poi bisognerà capire quale destino avrà. Invece, dovesse appunto sfumare Sarri vicino alla panchina dell'Atalanta, eccetera, eccetera, Italiano, Allegri, come li posizioni come alternative per la panchina del Napoli?
0: Guarda, allora, Italiano sicuramente è un nome che Aurelio De Laurentiis ha sempre tenuto in considerazione, fin da quando Italiano era la Fiorentina, perché comunque nel post Spalletti De Laurentiis aveva pensato a Vincenzo Italiano, e quindi è un nome che torna fuori, e prima o poi, insomma, De Laurentiis chiuderà questa operazione. Dall'altra parte bisogna comunque tenere in considerazione anche le parole di Fenucci di ieri, ha parlato in esclusiva di tutto Mercato Web, direttamente da Solomeo a Simone Bernabei e Niccolò Ceccarini, che erano i nostri inviati, e insomma ha parlato in italiano dicendo: noi abbiamo fiducia in lui, speriamo che anche lui abbia fiducia in noi, comunque ci troveremo per pianificare il futuro. Quindi per Fenucci il prossimo allenatore del Bologna sarà Vincenzo Italiano, cioè noi il prossimo l'allenatore della prossima stagione del Bologna. Quindi c'è da capire se Italiano la penserà allo stesso modo,
1: Già.
0: anche perché non ci dimentichiamo che soprattutto il passaggio dallo Spezia alla Fiorentina fu molto turbolento per Italiano, nel senso, la Fiorentina prese Gattuso, Gattuso durò meno di 3 settimane, allora la Fiorentina andò da Italiano, che disse sì, ma aveva già rinnovato con lo Spezia pochissimo tempo prima, dopo la salvezza. E quindi non sarebbe la prima volta che Italiano magari forza la mano per andare via. Vedremo, insomma, quello che sarà. Però Italiano, secondo me, è il primo nome. Allegri, e bisogna capire chi vincerà la guerra interna, l'ennesima guerra interna in casa Milan, e se resterà al Milan. Se resta al Milan, chiaramente resta al Milan. Se se ne va, torna di moda sia per il Napoli, per il post Conte, sia chiaramente per la nazionale al posto di Conte. Quindi vedremo, ma ancora è troppo presto.
1: Tra l'altro ci sono tante date in questo momento che saranno decisive, no? 22 giugno, le elezioni del Presidente federale, poi capiremo l'allenatore. Già secondo me sabato ore 18 comincia l'ultima partita di Conte sulla panchina del Napoli, già la domenica successiva, magari subito dopo la partita potrebbe esserci l'annuncio di Conte che saluta intanto, quindi De Laurentiis che può partire all'assalto. E poi c'è il 26 maggio, martedì. Casa Juventus alla Continassa dopo due riunioni annullate, una con gli scouting tra Comolli e gli scouting di lunedì scorso, una di martedì con vari membri, il 26 incontro Elkan Comolli. Comunque vada, ti immagini un arrivederci e grazie o c'è ancora una speranza per Comolli di restare alla Juventus?
0: No, no,
1: Comunque
0: come lì
1: vada,
0: alla Juve
1: quindi anche se
0: già
1: cataclisma
0: finito.
1: Juve in Champions te lo aspetti che comunque si dica senta. È stato un piacere, ho sbagliato io.
0: Ma io credo che le decisioni siano già state prese. Cioè, guarda, io in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, si sta parlando tanto, no, di allenatori, di dirigenti. La cosa che penso io è, cioè, se le proprietà, nel caso dei dirigenti, o le dirigenze, nel caso degli allenatori, si fanno traviare oppure danno peso agli ultimi 180 minuti di una stagione, o gli ultimi 90, perché adesso siamo alla vigilia dell'ultima giornata, a alle porte l'ultima giornata. Questa cosa è grave, molto grave, perché non puoi far sì che scusate, ciò che succede in campo possa cambiare l'idea che un proprietario o un dirigente ha nei confronti di un dirigente o di un allenatore. Cioè, le stagioni sono lunghe, in 90 minuti può succedere di tutto. Dicevi giustamente il cataclisma, no? Cioè, se si rigioca le stesse quattro partite, no? Il Milan, la Roma, la Juve e il Como, se si giocano domenica, poi si rigiocano mercoledì, poi si rigiocano domenica e così via, si giocano 100 volte quelle partite.
1: Sì.
0: La Juve quante volte va in Champions? 10? 15? Quindi questo per dire cosa? Quanta percentuale ha la Juve di andare in Champions? Poca, pochissima dopo la sconfitta con la Fiorentina, ma c'è la possibilità che la Juve possa andare. Però è il caso, no, a questo punto, che la porterebbe in Champions League più che il merito. Quindi ti dico, davvero può spostare così tanto quello che può succedere in 90 minuti? È chiaro che la qualificazione o non qualificazione in Champions sposta tutto in casa Juve dal punto di vista economico,
1: certo,
0: ma non sposta la stagione, secondo me, perché questa Juve, che aveva 5 punti di vantaggio sul quinto posto a quante giornate fa? 3-4?
1: Sì.
0: E adesso si ritrova a dover sperare in un cataclisma, come hai detto te, per andare in Champions League. Non può cambiare la decisione della proprietà, secondo me, in questo caso. Quindi è bene che Elkan abbia già preso una sua decisione, ma credo che l'abbia già presa, e come lì saluterà, arrivederci e grazie per un allenatore che non ci, per un dirigente che, ti dico la verità, non ci mancherà. Io ho sempre avuto tantissimi dubbi su questo dirigente, lo sai, no? Alla fine te l'ho detto da luglio scorso, quindi siamo a maggio dell'anno dopo, non ho mai cambiato la mia idea e rimango sempre dell'idea che come lì non sia all'altezza né della Juve e ti dirò di più, neanche del calcio italiano. Quindi arrivederci e grazie. Di dirigenti italiani bravi ne abbiamo tantissimi. Uno ha vinto la Premier League, ne parlavamo poche settimane fa, no? E può vincere anche la Champions League. Certo. Noi in Italia Andrea Berta non lo teniamo in considerazione, andiamo a prendere come lì, e quindi poi se la Juve va in Europa League e l'Arsenal magari vince sia la Premier League che la Champions, facciamoci un paio di domande.
1: Casa Roma, invece, dopo aver risolto la querelle Claudio Ranieri con Giampiero Gasperini, la Roma vola verso la Champions a 90 minuti da una qualificazione e dal ritorno in Champions dopo averla sfiorata l'anno scorso proprio con Ranieri, un po' una rivincita, se vogliamo, di Gasperini che, come se dicesse, vedi, sono stato più bravo di te, l'ho portata in Champions, tu l'hai solo sfiorata. Detto che poi Ranieri subentrò a Juric, che subentrò a De Rossi, quindi storie diverse sicuramente. Però qualche querelle, non so se sopita o ancora in essere, semplicemente mascherata con Massara, e la volontà di costruirsi per fare una grande Champions e magari, perché no, come disse Ranieri quando era ancora in sella alla Roma, puntare allo scudetto, che è un po' l'obiettivo, immagino, anche dei Fredgren. Quale sarà, come te l'aspetti, il mercato di una Roma in Champions?
0: Me l'aspetto bello, me l'aspetto veramente bello, perché non ci dimentichiamo che comunque la Roma, pur non andando in Champions negli ultimi anni, non è che abbia fatto proprio mercati brutti, nel senso, ha speso tanto, magari ha speso male, però comunque c'era la volontà di migliorarla sempre la squadra. Partirà da una doppia cosa la Roma che in pochi possono vantare di avere, ovvero un portiere e un centravanti. Perché Svilar è Svilar e non lo conosciamo certo oggi, e perché Malen è stato il colpo del mercato, non solo invernale, io credo del mercato in generale, di tutta la stagione in Italia. Quindi ripartirà da quello, ripartirà da un rinnovo di Dybala che sembrava essere lontano e che invece si è avvicinato, e lunedì potrebbe esserci già l'annuncio. Ripartirà magari anche da un Koné che la Roma non è più costretta a cedere. E anche questa sarebbe una cosa fantastica, no? Per la Roma, per Gasperini e per i tifosi della Roma. Quindi mi aspetto poi che venga puntellata la squadra andando a secondo me, veramente dare carta bianca completa a Gasperini, sia sui ruoli che sui nomi. Mi aspetto un paio di esterni d'attacco forti, di quelli che insomma possano, dei Lookman, no? Che all'Atalanta insomma ha fatto grande sia l'Atalanta che anche Gasperini, vincendo l'Europa League e non solo, e insomma portando tante qualificazioni in Champions. L'obiettivo della Roma non sarà fare una grande Champions, o meglio, quello è un più che la Roma può avere. La Roma punterà innanzitutto a stabilizzarsi nelle qualificazioni alla Champions League, una qualificazione che mancava da 7 anni, ancora non è ufficiale chiaramente, però manca poco. E poi sì, direi che il modello della Roma deve essere il Napoli, ovvero vincere lo scudetto si può. Il Napoli ce lo ha dimostrato nel corso degli ultimi anni, vincendone due degli ultimi quattro. E quindi insomma l'obiettivo della Roma, sì, sono d'accordo con quello che hai detto, sarà probabilmente riuscire a riportare lo scudetto. Adesso siamo a 26 anni di distanza dall'ultima volta, quindi minimo saranno 27. Il Napoli è arrivato a 33. Io credo che se ai tifosi della Roma venisse detto fate come il Napoli e lo vincete dopo 33 anni, quindi nel 2034, io credo che metterebbero una firma enorme i tifosi della Roma su questa mia affermazione, ecco.
1: Non ti dirò come, diciamo, giustamente ci impone la nostra professione per la protezione delle fedi, delle fonti, scusa, quello che mi hanno appena scritto poco fa, però fonte molto interna, segreta e molto attendibile, mi cita, torno sulla questione Comolli, te la leggo,
0: Sì.
1: Comolli alla Juve non parlerà più. Quindi
0: Ah,
1: direi che questo significa addio.
0: ma sì, ma te l'ho detto, cioè non, ma per quale motivo dovrebbe rimanere? Ma cosa ha portato Comolli? Cosa ha portato? Cioè, dimmi cosa ha portato Comolli alla Juventus, a parte Openda.
1: I concerti, ha detto che mo si fanno i
0: Cioè,
1: concerti.
0: appunto, i concerti. Cioè non è un dirigente da Juve, dai, parliamoci chiaro.
1: Direi di
0: Cioè,
1: no, e questa è
0: se
1: una
0: la fosse.
1: certificazione, questo messaggio che è arrivato, che non parlerà più, significa
0: Certo.
1: posto che abbia mai parlato, perché poi l'abbiamo sentito parlare veramente 2 volte col traduttore, questa è un'altra cosa che è inconcepibile per quanto riguarda. Sei lo splendido Schumacher alla Ferrari, dici vabbè, ha deciso di non parlare l'italiano, pre Schumacher,
0: Già, e già,
1: già
0: e già.
1: ti storselli un po'. Sei Ronaldo che poi quando saluti fai il video e metti grazie con 2 Z, anche lì dici che cavolo, almeno quello, una Z. Però è Ronaldo, tu perdoni tutto, sei come lì. Vabbè,
0: No.
1: mi fermo qua. Dibbe grazie, appuntamento con tutto il mercato web domani, stesso posto, stessa ora, ciao!
0: Ciao, ciao Enzo, a domani.
1: Noi invece ci ritroviamo tra poco con Luca Calamai, vi aspetto subito dopo la pausa.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Attivisti della flottiglia legati e inginocchiati, il video di Ben-Gvir diventa un caso internazionale. Ira di Mattarella e del governo italiano, violazione del diritto, Israele ha superato la linea rossa e Tajani, dopo aver convocato l'ambasciatore, ha dichiarato che tutti gli italiani saranno liberati. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia, sono rientrati in Italia. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Gli attivisti rischiano la vita perché i governi non fanno abbastanza, le parole di Carotenuto all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino.
2: Tutti i governi di tutto il mondo, tutte le istituzioni dovrebbero cogliere questo messaggio di pace e di speranza per un futuro migliore, perché quello che stiamo offrendo è solo una prospettiva di guerra, è solo prospettive di guerra. Invece questi ragazzi ci stanno veramente piantando semi di pace.
0: Il presidente cinese Xi Jinping potrebbe recarsi in visita ufficiale a Pyongyang dal leader nordcoreano Kim Jong-un già nelle prossime settimane, lo ha riferito all'agenzia sudcoreana Yonhap, un alto funzionario governativo di Seoul. La missione diplomatica punta a consolidare i rapporti economici tra le due nazioni e a mediare le delicate relazioni tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti. L'incontro segue i recenti colloqui di Xi con Donald Trump sulla denuclearizzazione e il vertice bilaterale a Pechino con Vladimir Putin.
1: Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nella mattinata di oggi nell'area dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato nel Golfo di Bacoli ad una profondità di circa 3 km. Il sisma, rilevato intorno alle 5.50, è stato avvertito distintamente in numerosi quartieri di Napoli. Il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo Della Ragione, ha annunciato la chiusura immediata delle scuole cittadine e l'attivazione del centro operativo comunale. Disagi anche alla circolazione ferroviaria.
0: Persone travolte a Modena da un'auto. Salim El Kudri avrebbe vissuto per mesi nell'ossessione di trovare lavoro, tempestando agenzie interinali e conoscenti con telefonate continue. Gli investigatori stanno ora passando al setaccio cellulari, computer e appunti personali per comprendere cosa abbia innescato la furia che lo ha spinto a lanciarsi sulla folla a bordo di un'auto.
1: Caso Nessy Guerra. L'ex marito Tamer Hamuda ha rivolto frasi minacciose alla premier Giorgia Meloni in un video postato sui social. La ragazza è bloccata in Egitto con la figlia dal 2021 e ora teme il carcere dopo la condanna per adulterio. L'avvocata fanpage rivela: lui è fuori controllo, spera di costringerla a perdonarlo.
0: Voltiamo pagina. Il 47% degli italiani individua nello stress da lavoro la principale causa di disagio mentale quotidiano. Subito dopo c'è il sovraccarico digitale. Il 27% denuncia gli effetti negativi dell'iperconnessione. È quanto emerge da un sondaggio promosso dall'Università di Udine in vista della quarta edizione di Collegamenti 2026, il festival dedicato all'incontro tra discipline e saperi. L'indagine ha raccolto le risposte di 625 italiani tra i 18 e i 60 anni, restituendo il quadro di una società sempre più affaticata e alla ricerca di un nuovo equilibrio.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: pronti, come avevo anticipato prima, ad andare di nuovo in redazione di Tutto Mercato Web da Luca Caramal. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno.
0: Allegri, Conte o Mancini? Visto che Malagò ha detto sarà un top il prossimo CT della Nazionale, io non ti chiedo soltanto chi pensi che sia, ma chi vorresti che fosse.
1: Allora, Mancini ha vinto con la Nazionale, devo dire che è l'unico che in questi ultimi tempi ha vinto, quindi il fatto che abbia vinto dimostra che comunque lui ha saputo gestire in Italia, che possiamo anche dirlo, quella in Inghilterra non era la squadra più forte, no? Quindi è stato in questo bravo. Qui però ti confesso, viene fuori la mia ribellione di fronte a una persona che ha tradito, perché Mancini ha tradito. Mancini non se n'è andato alla fine di un percorso, se n'è andato per soldi in un momento delicato, mentre l'Italia cercava la qualificazione per l'Europeo. Quindi io sinceramente, lui ha dimostrato di essere adatto, ma io proprio non lo riprenderei mai, perché chi ha tradito non merita di essere rimesso in nazionale. Allegri per me è perfetto per fare il commissario tecnico, perché non è più un allenatore ma un gestore. Un gestore di anime, un gestore di giocatori. Se lasciamo perdere un po' quest'ultimo periodo al Milan, è uno che sa lavorare con i giocatori importanti. Io penso che la nazionale non serve un allenatore, ma, come dice la parola, un selezionatore. Conte c'è già stato, non è andato bene. Mi dovete spiegare un solo motivo per cui dovrebbe improvvisamente andar bene, anche perché mi sembra che certi suoi modi di fare, e questo succede sempre invecchiando, siano ancora più manifesti. Quindi lo vedo allenatore bravissimo. Se tu mi chiedessi chi vuoi di questi tre per vincere un campionato, prenderei Conte, ma non lo vedo come allenatore della nazionale. Per cui, riassumendo e chiudo, quello più giusto probabilmente sarebbe Mancini, ma quello che io penso prenderei sarebbe Allegri.
0: Tra l'altro veniamo, al di là di Gattuso, dall'esperienza appunto di Spalletti in nazionale, che ha dimostrato, anzi ha proprio detto, se lo ricordi bene, probabilmente non sono entrato ancora nel ruolo del CT, che è totalmente diverso da quello dell'allenatore, e questo è chiaro. Ecco perché poi la scelta deve cadere non soltanto su un allenatore bravo, ma su uno che sappia fare bene il selezionatore. Quello è il punto.
1: Esatto. Spalletti non è un selezionatore, è un allenatore. Ha bisogno di lavorare col giocatore tutti i giorni, di entrarne nella testa, di prenderselo, di essere apprezzato, odiato, amato, tutte quelle sono i percorsi di chi allena. Ma non è stato un buon allenatore a Nazionale nemmeno Sacchi, perché anche lui è un allenatore, non selezionatore. Devo dire però, allargando un attimo questa riflessione, che insomma, le parole di Malagò le trovo poco elettrizzanti dal mio punto di vista, perché Malagò non ci deve spiegare che prende un allenatore top, ci deve spiegare qual è il progetto della nazionale. Che vuol dire? Perché detto così sembra la solita toppa per cercare di non affrontare il problema della nazionale italiana mettendo un nome di prestigio. E no, qui invece è arrivato il problema di entrare nel cuore del problema. Il cuore del problema è presidente della federazione, nuovo presidente, è pronto a fare qualsiasi tipo di battaglia, anche poco popolare, per dare più spazio alla nazionale, per permettere all'allenatore di avere un bacino di giocatori più importante, quindi proteggere il calcio italiano. Sono queste le domande a cui deve rispondere il commissario tecnico, il presidente della nazionale, non chi è il commissario tecnico, se no si prende la frusta prima di comprare il cavallo. Quindi non mi interessa. Io ti devo dire che ho anche trovato assolutamente credibile, vada bene il senso credibile, non una cosa che sposa al mille per mille, anche l'idea di tornare a crearsi l'allenatore della nazionale all'interno di un percorso federale, e non solo perché in passato ciò ha funzionato da Berdot a Vicini e compagnia, ma anche perché oggi, se la situazione non cambia, oggi te dovresti trovare una figura che cresce insieme ad un gruppo di, perché oggi non esiste più i gruppi di squadra, no? Non voglio dire facile, però era, certo, probabilmente anche io e te avremmo avuto meno problemi se avevamo in nazionale Buffon, Bonucci, Chiellini e Barzagli, no? Certo, magari sono mezzo al campo, sono tutti loro, giocano insieme tutto l'anno, rappresentano un gruppo tecnico umano straordinario. Oppure, se vuoi, sono ancora più indietro agli altri blocchi, sempre, quasi sempre nel segno della Juventus. Ma oggi che c'hai, devi prendere uno lì, due lì, uno là, sarebbe più importante magari un gruppo di giocatori che magari sono insieme dall'Under 19, creano un ciclo importante vincente con l'Under 21 e poi arrivano insieme, come fece Azzurri Piccini nella nazionale maggiore, come potrebbe fare Silvio Baldini, che non sarà mai commissario tecnico della nazionale perché non ha quell'elasticità comportamentale un po' paracula che serve per fare quel ruolo. Ma oggi in realtà un percorso logico e normale è un'ottima nazionale Under 21. L'obiettivo non sono i prossimi europei, l'obiettivo sono i mondiali, quindi se devi lavorare su quel gruppo di età a cui ci aggiungi giocatori che quando arriveremo ai prossimi mondiali siano ancora potabili calcisticamente, no? Chi meglio allenatore dell'Under 21 potrebbe fare questo tipo di lavoro?
0: Tra l'altro tu dici l'obiettivo sarebbe i mondiali, l'obiettivo, torno al discorso che hai fatto prima e ancora prima, rialzare il calcio al punto da portarlo al mondiale quasi in carrozza, perché sei pronto per esserti riappropriato del proprio destino con la crescita dei giovani, con la crescita della qualità delle squadre, con la crescita della presenza delle federazioni all'interno dei club, con la crescita della collaborazione dei club con la nazionale, quindi con un movimento unito che unito non è, tutt'altro
1: di unito. No, esatto, guarda, se io non credo alle rivoluzioni della riduzione degli stranieri in Serie A, fai fatica a farlo perché con le società quotate in borsa, fai profondamente fatica, ma dovresti avere la forza, vorrei dire quasi il dovere, di dire campionato allievi, che è il primo vero campionato nazionale, uno straniero solo, adesso tutti italiani. E poi dopo cosa succederebbe? Che le società sarebbero obbligate poi anche in primavera a portare poi il 70-80% di un blocco che ovviamente, se gli dà la possibilità, maturerebbe, no? E di conseguenza poi inevitabilmente il passaggio poi al gruppo di Serie A, di Serie B sarebbe molto più ricco di adesso, no? Ma questo lo puoi fare, non puoi dire Serie A solo con 5 stranieri, non te lo fanno fare, se c'è la guerra, ma aiutiamo i nostri giovani nel percorso di crescita e poi le società ne troveranno di bravi, ma inevitabilmente se ci investi, se vai a cercarli, se ci lavori, se gli dai fiducia, questo sarebbe un passaggio credibile.
0: Ti porto invece sulle nostre squadre dei club e ti dico, fossi un consigliere di Sarri davanti all'ipotesi di Atalanta con Giuntoli e Napoli remake con De Laurentiis, tu che consiglio gli daresti?
1: Di andare all'Atalanta con Giuntoli. Perché lui ha bisogno, parlo di Sarri, ne parlavo ieri con gli amici di tutto Napoli, Sarri ha bisogno di avere alle spalle protette, di avere un direttore del quale si fida, di avere una società che lo accompagna, e ora ne ha ancora più bisogno, chiedo scusa, è passato Napoli, ne ha ancora più bisogno dopo i tormenti, perché lui è stato un anno di grande fatica mentale, no? Però, e non voglio fare, quindi ho già risposto,
0: sì.
1: Questo è il mio parere. Però ti dico anche, come dicevo agli amici di Napoli ieri, che Sarri rende di più quando c'è anche un aspetto emotivo che accompagna il suo percorso professionale. Ecco perché lui voleva venire alla Fiorentina, ecco perché comunque ha resistito contro tutto e contro tutti alla Lazio, perché a quel mondo lui è legato. Ed ecco perché Napoli gli ridarebbe quella motivazione anche umana che fa rendere poi Sarri qualcosa in più. Quando c'è, lui è legato a Napoli per motivi della sua vita, la sua vita da ragazzino, è legato, c'è un legame, quando c'è un legame con qualcosa, con un territorio, si vede il miglior Sarri. Però io fossi lui andrei all'Atalanta.
0: E al Napoli a quel punto chi immagineresti? Sai che c'è sempre stato un po' quel sogno di De Laurentiis di avere Allegri anche come suo allenatore, ecco, quella potrebbe essere un'altra suggestione intrigante?
1: Guarda, per me Allegri o resta al Milan o va in nazionale, per cui sotto questo punto di vista non vedo alternative. Non mi convince italiano, ti devo dire, anche se sai benissimo che De Laurentiis ci ha pensato in più di un'occasione. Se va via Conte, per difendersi dai dubbi di una piazza che probabilmente già pensa a un ridimensionamento, l'allenatore deve essere di un certo livello. E quindi non lo so, però io mi aspetto comunque qualcosa di importante, ti dico la verità. Poi sono molto curioso di sapere dove va Conte, perché se Conte va, Conte, la stragrande maggioranza dicono che va in nazionale, e questo potrebbe avere un senso, no? nel suo comportamento, però boh, io non ce lo vedo in nazionale, ma sicuramente può essere un'opzione. Conte dove va, poi che succederà alla Juventus, cioè c'è di tutto e di più sul fronte delle panchine, quest'anno.
0: Assolutamente.
1: Non è un, credimi, non è un buon segnale, perché quando si cambiano tanti allenatori vuol dire che ci sono pochi soldi per spendere per i giocatori.
0: Invece amici, alcuni amici ci ricordano anche questa mattina sulla nostra messaggistica che mentre l'Arsenal continuava ad avere pazienza su Arteta, l'anno scorso arriva questa coppia formata da Berta e Micheli che ha saputo completare il lavoro che sul campo faceva l'allenatore. Allora il giusto feeling tra competenze dirigenziali e manageriali e tecniche di allenatore possono essere quella ricetta che addirittura porta una squadra a sovrastare il Manchester City che sembrava imbattibile.
1: Questo è l'ABC del pallone, questo è l'ABC del calcio, ecco perché in un anno di grande livellamento vince l'Inter di Marotta, perché Marotta è forte, Marotta oggi è il miglior dirigente italiano, questo è sì, questo è ovvio. È ovvio, però io ti devo dire, anche sul fronte dirigenti io non vedo questa grande ricchezza, anche se ci sarà pure un valzer di direttori sportivi, un rimescolamento di direttori sportivi, però insomma anche lì c'è molto da lavorare. Io vedo un mondo che è profondamente cambiato rispetto a quando ho iniziato una certa professione. Oggi comandano molto i procuratori, ma soprattutto comandano moltissimo i giocatori. È difficile lavorare, però poi c'è il modello Como, per esempio, faccio un esempio fuori dai top. Modello Como è un modello riferimento, che c'è un ottimo direttore sportivo ed un allenatore che costruisce e che ha grande competenza, grande feeling, grandi rapporti. Io sono per esempio molto curioso di vedere quello che succederà a Venezia, perché sulla carta potrebbe essere un altro Como, il Venezia, come potenzialità economica. Sta nascendo, può nascere anche il calcio dei ricchi che hanno l'abilità di scegliere quelli bravi, perché spesso abbiamo visto grandi ricchi non riuscire a scegliere poi figure dirigenziali di livello che fanno crescere, cioè dirigenziali e tecniche. Sono molto curioso di vedere se altri nuovi ricchi arriveranno a essere protagonisti del calcio italiano.
0: Intanto vi segnalo quello che ho segnalato poco fa a Lorenzo Di Benedetto, che ci è arrivata questa indiscrezione nella redazione di Radio Bianconera e Bianconera News, nella quale ci dicono che Comolli alla Juve non parlerà più. Questo significa che mai ormai più. Comunque vada, è già fuori. Te lo aspettavi e te lo aspetti?
1: Mai più. Vedo i tuoi interventi social molto appassionati, anche sempre molto molto molto interessanti.
0: Grazie.
1: Sì, mi pare di averlo capito anche a me. Ma io, sai, invecchiando ho trasformato una riflessione come questa in altre realtà in una domanda. Vincenzo, te non mi devi dire che non viene più Comolli, che non c'è più Comolli, che mi pare abbastanza probabile, ma chi viene? Perché l'importante è chi viene.
0: Allora, l'idea in questo momento sarebbe,
1: cambiando di tutte,
0: l'idea in questo momento sarebbe, così ti faccio il quadro e tu mi dici se ti potrebbe convincere. Diciamo che sarebbe più sistemato di così: Chiellini a fare l'amministratore delegato al posto di Comolli, sì. Ottolini e Tognozzi come squadra tecnica e Spalletti sulla panchina. Basterebbe o è troppo poco?
1: Bene. E la domanda successiva che ti faccio, e stiamo parlando di una persona a cui io non mi posso dire amico, ma che stimo tantissimo. Fino ad oggi la Juventus non ha mai visto Chiellini in quella dimensione. Mai.
0: Ma sempre. E tu dici potrebbe essere un altro salto nel vuoto.
1: Come figura di immagine, questo me lo confermi, immagino, no? Perché
0: sì,
1: così è.
0: Sì, sì.
1: Mai, cioè non ha mai accettato, è sempre stato un ruolo a immagine. Questa mi sembra la soluzione più semplice, perché c'è un rapporto fortissimo che lega Spalletti a Chiellini e quindi diventerebbe il gruppo degli amici. Sono quasi tutti amici questi qua. E da Juve tutto questo? Io qualche piccolo dubbio, se mi permetti, ce l'ho. Cioè, se io fossi l'amministratore delegato, io prenderei uno bravo, se mai c'è, e gli direi: guarda, Chiellini sta con te, e direi a Chiellini: per 3 anni sei impari. Quello che hanno fatto Paratici con Marotta, quello che hanno fatto altri direttori, no? Con altre situazioni. Ma così, guarda, questo tipo di Juve che ti ha disegnato, sai chi la gestirebbe? Spalletti.
0: Sì, esatto.
1: Spalletti diventerebbe tanto. E anche sotto questo punto di vista io non sono favorevole agli allenatori che sono tanto. Io sono favorevole agli allenatori bravi, e Spalletti è bravo, anche se ultimamente qualcosa mi ha lasciato un po' perplesso. Troppo potere a Spalletti con questo quadro che ti hai disegnato.
0: Quindi che potrebbe, dici tu, stonare un pochettino.
1: No, c'è anche chi pensa che questa è la strada giusta nel calcio, andare verso gli allenatori manager. Io non credo che questa sia ancora la realtà del nostro calcio. Spalletti, secondo me, deve far bene l'allenatore. Oggi un direttore giovane e totalmente inesperto come sarebbe Chiellini può affrontare problemi di giocatori a 50-60 milioni e devi vendere. Come li vendi? In che modo? Cioè, ci vuole uno bravo nella Juve. Bravo.
0: Su questo sono molto d'accordo.
1: Mi hai disegnato uno scenario molto, molto amicale.
0: Ma manca una figura.
1: Ventino, ma manca chi comanda.
0: Manca una figura. Al di là di quella che ti sto facendo, che l'ho fatta anche prima parlandone nell'editoriale di questa mattina, non è la figura che serve, che tu hai giustamente individuato e che condivido, è un'altra figura. E ti chiedo, in una Juventus così poco identitaria rispetto alla sua storia, credi sia venuto il momento di far entrare con un qualsiasi ruolo Del Piero?
1: A fare cosa?
0: A trasmettere magari quell'identità che nello spogliatoio è mancata, se è vero.
1: Ma
0: come
1: questa...
0: è vero che...
1: Allora, parli di una persona straordinaria, di un grande campione, di un uomo bello, di una, tra l'altro, se io dovessi scegliere a indicare a un bambino, sono quelle figure
0: romantiche di
1: Antonioni, sì. Del Piero, queste vere, se poi guardi anche la loro vita familiare, loro, ormai è un casino, ma a fare cosa? Se dice da identità, ma questo basta Chiellini. Cioè Chiellini a livello di identità juventina ne ha come Del Piero, ma anzi mi verrebbe da dire forse in assoluto ne può avere anche un c'è in più, no?
0: Sì.
1: Del Piero, certo, è un altro bello a fa cosa? Cioè, mi sembra la chiamata alle armi di tutta la juventinità, ma poi serve, cioè io azionista di maggioranza poi devo mettere soldi, perché questa è una squadra che è sbagliata, sta fatta da cani, vuol dire che sta fatta.
0: Sì, sì,
1: qui non
0: si
1: è niente,
0: ampiamente dire.
1: Ti mancano giocatori grande personalità, cosa senza personalità, manca un grande leader in mezzo al campo, manca un grande centravanti, mancano leader in tutti i ruoli del campo, manca un grande portiere, manca tutto. Cioè, questa è una squadra che la devi pigliare e dovresti avere 200-300 milioni da investire. Ma non solo questo, ora ti torna il brasiliano 50 milioni, Kupmeier, che ne fai di Openda, David, che ne fai di David, ma lo sai, te ne devi vendere, ma giocatori a 50 milioni, cioè non è che li vendi boom,
0: no,
1: in un
0: certo,
1: momento
0: certo,
1: devi avere
0: sarà.
1: Una grande conoscenza internazionale, cioè devi essere dentro quei canali di mercato internazionali. E chi c'è di quello della Juve mi sta disegnando, se chi è che ha questi canali internazionali per poter chiedere a procuratori di quel mondo inglese o tedesco, guarda, sistemami questo, aiutami a vendere questo. Chi ha questa esperienza?
0: Diciamo che in teoria doveva essere proprio Comolli che ha fallito totalmente.
1: Bravo,
0: quindi anche
1: totalmente,
0: quello diventa scegliere.
1: Totalmente. Esatto. Comolli ha fallito totalmente. Come aveva fallito totalmente, arriva bene che ne ha combinati tutti i colori. Però poi questo ti deve suggerire un'altra riflessione. Uno si può sbagliare, ma qui continua a sbagliare la Juve,
0: esatto, è un errore reiterato che porta a mercati costantemente sbagliati, che porta a giocatori invendibili, che porta all'impossibilità di acquistare se non vendi giocatori che sono invendibili,
1: che porta la Ferrari che non sanno più quando ha vinto l'ultimo mondiale. Cioè, qui la differenza la fanno le scelte delle persone. Cioè, allora, ve lo ripeto, Spalletti è andato, secondo me, molto deludente, perché anche con quelli che avevi non puoi perdere con la Fiorentina in casa, già finito il trasferimento, non puoi fare già col Verona, va bene. però ragazzi gli è stato dato in mano una Panda, un appunto, ecco, non è che gli è stato dato in mano una Lamborghini o una Ferrari, ecco, una squadra sa dove mette le mani, tra l'altro con dei giocatori che non sono da Juve, io te lo ripeto, cioè, quando io ti dico che Vlahovic per Spalletti è un buon giocatore, ma non può essere centravanti di una squadra da scudetto, da vittoria in Champions.
0: Perfettamente d'accordo anche su questo.
1: Non lo è, c'è poco da fare. Quindi qui c'è proprio da fare, da cambiarne 6 o 7, quello che costa meno sta 40 milioni, con ingaggi fuori dalle regole, non sai nemmeno bene da chi vuoi partire. Quando ti mancano portiere, grande play in mezzo a grampo e centravanti, manca la squadra, no? A me se ti resti Bremer, da chi fai soldi? Da nessuno, perché non puoi vendere naturalmente Yıldız, è un bel problema. Ecco perché insomma io dalla Juve mi aspetto un salto di qualità prima di tutto dirigenziale, però se mi chiedi qual è il dirigente, vedresti bene alla Juve, non ti saprei rispondere, perché non lo so.
0: Perché quelli bravi sono impegnati, perché no, ci sarebbero anche, pochi, ma esatto, sono pochi. Sono impegnati, assolutamente. E sono pochi. Luca, come sempre grazie, un grande abbraccio.
1: Ciao,
0: Luca Calamai.
1: Presto.
0: Ciao Luca. Noi ci fermiamo per l'ultima pausa, al rientro avremo Antonello Gioia a casa Milan, così andiamo a fare un'analisi lì e poi andiamo a Negri, aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Aston Villa si laurea campione dell'Europa League battendo 3-0 il Friburgo e regala al suo allenatore Emery il quinto successo in questa competizione. Gara equilibrata per quasi tutto il tempo a Istanbul. Tielemans la sblocca al 41esimo e Rogers raddoppia al 48esimo. A inizio ripresa i Villans assestano il colpo del KO con Rogers. L'Aston Villa gestisce e vince un titolo europeo dopo 44 anni. La Serie B sarà Monza a Catanzaro, la finale playoff. Dopo il 3-0 dell'andata i giallorossi perdono 2-0 a Palermo, ma passano il turno. I rosanero la sbloccano già al terzo minuto con Poyan palo e a inizio ripresa centrano un palo con Palumbo, ma il raddoppio di Modesto arriva troppo tardi all'89esimo. Nel recupero non arriva la terza rete. Aquilani e Bianco si giocheranno la promozione. Andata il 24 maggio in Calabria, ritorno il 29 allo Power Stadium. Saranno invece Ascoli Catania e Salernitana Union Brescia le semifinali dei play-off di Serie C. Nel ritorno dei quarti di finale l'Ascoli ha battuto il Potenza, mentre l'Union Brescia ha pareggiato 0-0 contro il Casarano. Bellissimo pareggio tra Catania e Lecco per 3-3, mentre la Salernitana ha vinto 2-0 sul campo del Ravenna. Il tennis, Luciano Darderi ai quarti di finale dell'ATP 500 di Amburgo per il terzo anno consecutivo. L'azzurro ha battuto il padrone di casa, Yannick Kampfmann, con il punteggio di 7-6-7-5 in 1 ora e 54 minuti di gioco. Una partita molto solida da parte dell'italo-argentino che raggiunge la 20ª vittoria stagionale. Oggi alle 18 sfiderà il numero 3 del seeding, Alex De Minaur, per la prima volta in carriera. Rinviata invece la partita di Simone Bolelli e Andrea Vavassori ad Amburgo. Sulla terra rossa tedesca la coppia azzurra, dopo le fatiche e le gioie degli internazionali d'Italia, ha dovuto affrontare condizioni meteo avverse, trovando di fronte la temibile coppia francese Dumbia-Rebole. Il match si giocherà oggi alle 12. Ciclismo oggi, la 12ª tappa del Giro d'Italia che porterà la Corsa Rosa dalla Liguria al Piemonte, dal mare alla pianura padana. Con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, patria del grande Costante Girardengo. Una tappa mossa di 175 km con due gran premi della montagna di terza categoria in successione, ma un finale adatto ai velocisti. Ieri terza vittoria in questo giro per l'ecuadoriano Narvaez, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. NBA gara 2 delle finali della Western Conference non replica il copione epico di gara 1, ma si rivela comunque ancora combattutissima. Questa volta la puntano i Thunder, guidati da uno Shai Gilgeous-Alexander in netta ripresa dopo le difficoltà della gara precedente, ma dopo essere andata sotto in doppia cifra all'intervallo lungo, San Antonio, sempre con Wembanyama protagonista insieme a Kessel, si riporta per ben due volte sotto e a fare la differenza alla fine la panchina di Oklahoma City, che surclassa quella avversaria. Ancora assente De'Aaron Fox per gli Spurs, durante la partita si infortunano da una parte Jalen Williams e dall'altra Dylan Harper, le cui condizioni saranno ora da valutare. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, in attesa di andare in casa Milan da Antonello Gioia, Milan News, andiamo a dare un'occhiata anche a quello che succederà in casa Lazio, al di là della partenza ormai certa di Maurizio Sarri, che sta scegliendo la destinazione per lui più appropriata, più giusta, quindi corteggiato da Cristiano Giuntoli e dall'Atalanta, corteggiato dal Napoli e da De Laurentiis, diviso tra un ritorno al passato da poter accarezzare e rivivere, questa volta arrivando fino in fondo, quindi alla vittoria dello scudetto, e il nuovo che avanza con un progetto affascinante come quello dell'Atalanta, quindi di poter fare un ulteriore step di crescita. Ma non è solo quello di Maurizio Sarri il nome in uscita in casa Lazio, che sta vivendo comunque una stagione complicata e un futuro ancora più nebuloso. La Lazio ha già iniziato, andiamo a leggere tutto mercatoweb.com, l'approfondimento, a costruire la squadra che verrà. Due nomi precisi vengono fatti dal Corriere dello Sport oggi in entrata, quello di Alfonso Pedraza e Diego Leite. Entrambi hanno già salutato i loro club di appartenenza, rispettivamente Villarreal e Union Berlino, ma si tratta di due casi differenti. Il laterale spagnolo ha già trovato un accordo con la Lazio, dove si trasferirà a parametro zero in estate. Lascerà il sottomarino giallo dopo ben 15 anni, chiudendo una lunga parentesi proprio nel club dove è cresciuto e ha vinto peraltro l'Europa League nel 2021. Il difensore portoghese invece era già stato cercato dai capitolini a gennaio, prima della fumata nera tra problemi fisici e questioni legate ai suoi agenti in uscita. E qui arriviamo ai nomi che potrebbero salutare la Lazio al di là di quello di Sarri. C'è praticamente mezza squadra, detto più volte di Mario Ghila, di Romagnoli, in bilico ci sono tutti gli altri calciatori in scadenza di contratto nel 2027. Parliamo di Patrick, parliamo di Cataldi, di Lazzari, Pellegrini, Cancellieri, Provedella e tanti altri ancora. Anche Isai si libererà dal 1 luglio, come lui Basic a centrocampo e Pedro in attacco, dove non sarà riscattato Daniel Maldini dall'Atalanta, troppo alto il prezzo fissato sul riscatto di 15 milioni. Pure Tavares e Isaksen erano nella lista dei calciatori in discussione a gennaio, senza dimenticare che Provedel piace all'Inter come vice di Pepo Martinez. La prima domanda da fare però è un'altra: chi sostituirà Maurizio Sarri in panchina? E questo è il grande dilemma che viene fatto. Non so se abbiamo Antonello Gioia, possiamo cominciare ad andare a contattarlo, credo di sì. Chiedo all'ottimo Gabriele Latini, da una parte all'altra della capitale e del Tevere. Ogni giorno è buono anche per annunciare il rinnovo di Paolo Dybala con la Roma. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i giallorossi si regaleranno la gioia Champions League acquisita. Addirittura lunedì, dopo la sfida contro l'Hellas Verona, potrebbe arrivare l'annuncio da parte dei Fred Green con Paulino Dybala, che resterà presumibilmente alla Roma. Roma che però deve conquistarsi nell'ultima giornata la Champions, forte del suo vantaggio in classifica. Milan che deve fare lo stesso, forte della vittoria a Genova contro il Genoa e di una sfida abbastanza abbordabile in casa contro il Cagliari. Ne parliamo con Antonello Gioia. Antonello, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, qua gli scenari in casa Milan sono cambiati in maniera molto repentina nel giro di pochi giorni. Prima della partita col Genoa sembrava sulla graticola a dir poco Massimiliano Allegri, dopodiché Massimiliano Allegri porta al successo il Milan nonostante le tante assenze e si riprende un po' il suo destino tra le mani, se vogliamo. Qual è la situazione che si può scatenare alla fine dell'anno, ovviamente immaginando il raggiungimento in Champions?
1: Sì, dandolo per soldato, perché la Champions sposta tanto, sia in positivo che in negativo. Però vi dico la verità, non è che non lo so io cosa succederà, non lo sanno neanche i dirigenti stessi. Per lunedì e martedì potrebbe veramente consumarsi una rivoluzione totale, una rivoluzione parziale, oppure clamorosamente rimanere tutto così com'è, anche perché non è soltanto la volontà, le scelte di Cardinale che peseranno, ma oltre alla Champions League peserà anche l'eventuale volontà dei diretti interessati. Magari Furlani non viene mandato via, ma preferisce andare via lui, Allegri lo stesso, quindi è veramente tutto in divenire. E ripeto, non è che non lo so io, non lo sappiamo noi giornalisti cosa succederà, ma non lo sanno neanche internamente a casa Milan.
0: Poi dicevi giustamente, diamo per scontata la vittoria in casa col Cagliari, c'è un po' di ansia per questa partita o c'è una relativa serenità?
1: Allora, in questo momento c'è una relativa serenità, perché comunque il Cagliari si è salvato, la squadra ha chiesto di andare in ritiro, quindi si è in qualche modo certi, quantomeno la preparazione mentale, la partita sarà fatta nel modo giusto. Però io credo che, ecco, i tifosi siano più preoccupati, se tu mi chiedi un po' l'ambiente, da quello che succederà dopo piuttosto che la partita col Cagliari. Cioè le scelte dirigenziali pesano talmente tanto nel futuro prossimo del Milan che forse neanche l'ansia della partita col Cagliari può superare quei timori lì.
0: Certo, poi diciamo che c'è la storia di questa stagione del Milan, no? Che 22 risultati consecutivi, poi una sorta di crollo, poi quelle partite agevoli in casa che dovevi vincere e che non hai vinto, e sono queste che agitano la società più verso una rosa da ristrutturare o verso un allenatore da cambiare?
1: Ma secondo me non c'entra tanto il campo, c'entrano semplicemente proprio in generale la gestione del club, come coordinare, come gestire, come indirizzare tutte le teste che ci sono, l'allenatore che ovviamente ha bisogno della sua autonomia, quindi il campo viene secondo me molto dopo.
0: Grazie ad Antonello Gioia, Milan News, ciao Antonello.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Oh, all'ascolto c'è Alain Valnegri. Alain, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao, ciao Enzo, te l'ha detto tua mamma che ti ha fatto il test di francese ieri o no?
0: No, non me l'ha detto. Senti un po', grande Alain. Ieri l'Aston Villa ha fatto il suo, ha vinto l'Europa League, insomma c'erano pochi dubbi al riguardo. È una squadra che secondo te può ulteriormente crescere, te lo chiedo così, è stata una vittoria nata da un'Europa che magari ti concede di vincere senza grosse qualità?
2: Per una squadra della dimensione dell'Aston Villa è meglio fare la Champions e uscire agli ottavi o vincere un'Europa League e qualificarti per la Champions in Premier? Per l'Aston Villa è meglio vincere un titolo, secondo me.
0: Certo.
2: Perché tanto vai in Champions, alzi un trofeo, erano più di 30 anni che non alzavo il trofeo l'Aston Villa, e poi comunque arrivare o migliorare comunque, questo vuol dire lottare per la Premier o lottare per la Champions. Cioè Emery ha fatto un capolavoro a Birmingham.
0: Direi di sì.
2: Fatto un capolavoro, come ha fatto a Siviglia, come ha fatto col Villarreal quando la vinse. La domanda è spontanea, ma è un allenatore da grande squadra? Perché a Parigi e con l'Arsenal ha fatto fatica. A Parigi ha trovato comunque uno spogliatoio che non lo seguiva al 100%, secondo me, perché io commentavo sempre il PSG a quell'epoca e mancava qualcosa a questa squadra proprio nell'integrare ed applicare i concetti.

0: per i tifosi del Spagnol di vedere Unai Emery sulla panchina bianchiazzurra.
1: Chi lo sa, sono curioso anche io, ma a proposito di consigli per gli acquisti, Friburgo Aston Villa, se tu dovessi individuarmi due o tre giocatori da con cui da suggerire al calcio italiano chi sceglieresti e come lo presenteresti?
0: Ma con che budget?
1: Prendibile, diciamo in Italia sai che più di 30 euro non possono uscire, scherzo,
0: Beh,
1: comunque in Italia.
0: buondì, ma al di là della partita che ha fatto ieri, andrei su Buendia già quando comunque era nel Getafe, aveva qualcosa di speciale sto ragazzo. Ieri, sì, ieri ha fatto vedere comunque che è un esterno dominante in questo momento. Gli esterni sono diventati quasi più importanti dei centravanti. Tante squadre hanno gli esterni che segnano più dei centravanti. Buendia segna e fa segnare. Sì, gioca con. Ha questo cambio di ritmo. È molto difficile da marcare. Io andrei su di lui. Poi nel Friburgo andrei su Mazzambi. Cioè, Mazzambi fa un altro ritmo rispetto al Friburgo. Ha 20 anni. È un centrocampista molto moderno. È uno che segna comunque. Uno che arriva in aria. Uno che lotta in mezzo al campo. È completissimo Mazzambi. Cioè,
1: Quindi.
0: faccio fatica a vedergli dei difetti. Forse a volte comunque forza la giocata, però se riesce a dare più semplicità al suo gioco, questo è un calciatore che dovrebbe comunque fare il salto a una grande e diventare uno dei centrocampisti più forti in Europa.
1: Poco fa, invece, prima di introdurti, parlavo del possibile rinnovo di Paolo Dybala alla Roma. Come te la immagini la Roma il prossimo anno andando in Champions, potendosi rinforzare al secondo anno di Gasperini con la risoluzione del problema, tra virgolette,
0: Ma
1: Ranieri,
0: siamo i
1: come
0: soliti dibattiti con Dybala. Cioè, qualitativamente lo prendo sempre la mia squadra. Però quante partite mi gioca? Cioè,
1: la immagini?
0: il curriculum di infortuni di Dybala giustifica il prezzo pagato prima di tutto dal cartellino e poi dall'ingaggio per
1: L'ingaggio
0: Dybala.
1: sarebbe di 2 milioni, 2 milioni e mezzo più bonus relativi alla presenza, quindi in qualche modo si abbasserebbe anche di
0: A
1: tanto.
0: questo prezzo lo rinnovo tutta la vita. Cosa vai a prendere a questo prezzo? Un
1: Soprattutto hai la
0: giovane
1: possibilità
0: con
1: di avere un
0: un
1: Dybala che è straordinario.
0: gran potenziale, però il giovane comunque non ha la classe di Dybala. Poi noi non siamo nelle dinamiche di spogliatoio, sarà anche un giocatore con un carisma importante per lo spogliatoio. E poi comunque se si parla di rinnovo significa che Gasperini l'ha chiesto. Dunque ci sarà un perché. Io Dybala lo voglio sempre nella mia squadra. L'unico limite nella sua carriera sono stati gli infortuni.
1: È un limite non da poco, ma al limite di un giocatore che però può dare tanto anche a livello di spogliatoio. Ti aspetti un mercato scintillante della Roma e soprattutto una Roma che possa fare bene anche in Champions League il prossimo anno, o pensi che sia più incline a cercare di puntare allo scudetto?
0: Al giorno d'oggi vincere la Champions per un italiano è molto complicato, dunque meglio vincere lo scudetto a questo punto. In Champions provare ad andare più in fondo possibile, però vincere uno scudetto, poi a Roma vincere uno scudetto c'è un significato molto, molto speciale. E adesso aspettiamo il calciomercato, aspettiamo anche le grandi, però la Roma deve continuare comunque su questo passo per migliorare questa stagione. Questa stagione ha fatto. Dovrebbe fare 73 punti se non sbaglio, no? È a 70. A
1: Sì, in questo momento che
0: 71.
1: 71, 71 esatto, in questo momento, quindi.
0: Fare 74, migliorare 74 punti non è
1: A
0: facile.
1: 70, 70 in questo momento.
0: 70.
1: Sì.
0: Migliorare 70 punti non è facile. 73 punti potenzialmente anche. Voglio ferire gli scaramantici. Però fare 73 punti più 73 punti, Enzo, è complicato. Poi la Champions
1: Ti
0: ha
1: toglie energie
0: un'esigenza.
1: nervosi, esatto.
0: Giochi il mercoledì a Celtic Park, la domenica in una partita importante, lasci comunque, concedi qualcosa. Poi già fare una buona Champions e qualificarti per la Champions è già tanta roba, perché ci sarà competenza, alla fine concorrenza l'anno prossimo, comunque le società devono iniziare a muoversi nello spendere meglio, perché
1: Sì,
0: quando
1: dai.
0: sento che non ci sono soldi in Italia è una gran bugia. Se facciamo il calcolo di quanto spende l'Atalanta, quanto ha speso la Roma, quanto ha speso il Napoli l'anno scorso, la Juventus negli ultimi anni, il Milan,

0: Cioè, paradossalmente, la squadra che spende meno è l'Inter.
1: Guarda, io ti faccio un calcolo che ho fatto stamattina. Dal 2000, dall'estate 2024 ad oggi, la Juventus ha speso quasi 400 milioni.
0: Esatto.
1: E guarda chi cosa si trova. L'Inter non lo so, non ho fatto questo calcolo. Però, insomma, molto di meno, perché aveva una base già scadenza. Più importante, certo.
0: Però una base, però non spende tanto. Delle grandi quella che spende meno, Enzo, La Fiorentina ha speso 120 milioni tra mercato di l'estate scorsa e a gennaio. 120 milioni per arrivare quindicesima, soffrendo per 10 mesi e facendoci perdere la vita, 10 anni di vita noi tifosi. Dunque, iniziare a spendere meglio, perché i soldi ci sono. Ci sono, però si spendono male. Non però... ti puoi allineare con la Premier, è impossibile. Però rispetto alla Liga, per esempio, sì, al Barça, Madrid, Atletico. Però a parte le tre grandi, la classe media della Liga spende meno della classe media del calcio italiano. E però la classe media della Liga fa delle finali europee.
1: Questo è vero. Però il fatto che si spenda male, secondo te, è anche un male comune che va al di là dell'Italia? Sai, penso al Manchester di questi anni, penso al Liverpool di quest'anno. Quanto ha speso il Liverpool? Che stagione ha fatto? Quindi... sono tanti grandi club, vero, che come anche all'estero che spendono.
0: Ma sì, ma poi ieri parlavo proprio qua a Barcellona, un amico tifosissimo del Liverpool, e lui mi diceva che vogliono confermare Slot.
1: Mamma mia, a meno che si libera Conte, che non va in nazionale, se lo chiamano forse, magari, però la conferma di Slot sarebbe clamorosa, perché comunque è stata un'annata orribile. Quanti anni sta Slot a Liverpool? Aiutami tu.
0: È il secondo. Il primo anno, quindi, comunque, nel post Klopp ha vinto, e questo non era assolutamente scontato. Però quest'anno è dove proprio lui ha provato a fare il suo calcio. Il primo anno è stato furbo, è arrivato, ha dato continuità al lavoro di Klopp. Poi il secondo anno ha iniziato a mettere un po' di suoi concetti, comunque le cose non sono andate bene. Poi si è attaccato a Salah, Slot. Liverpool, Salah, dopo forse Dalglish e Gerrard stanno sopra Salah.
1: Sì.
0: Però Salah è lì, se non è terzo, è nel top 5 della storia, della gloriosa storia del Liverpool. Non so, ma anche nel modo di comunicare mi manca qualcosa con Slot. Il Liverpool non è una squadra con una storia dietro in calcio associativo. Il Liverpool è un calcio diretto. Anfield si emoziona quando la squadra va in verticale, attacca gli spazi e va sulla porta. È la storia, lo dice Enzo,
1: Sì,
0: e Slot è proprio l'opposto. È proprio l'opposto.
1: Senti, parliamo di Liverpool, e allora a me viene in mente sempre, quando parliamo di Liverpool, la strana storia di Federico Chiesa. Tu in questi anni ti sei dato una risposta a questa strana storia?
0: Mistero.
1: Totale mistero.
0: Stiamo parlando di un ragazzo che comunque nell'Europeo 2021 era devastante. Era devastante.
1: Quindi tu dici le caratteristiche, le qualità ce le hai, ma poi che è successo al di là dell'infortunio?
0: Ma nelle ultime due stagioni quanto ha giocato Chiesa?
1: Sì, ma anche a livello caratteriale te lo chiedo, anche questo non voler accettare la richiesta della nazionale, andare e poi andarsene via, insomma c'è qualcosa che...
0: E forse soffre di depressione, la salute mentale esiste, i problemi di salute mentale esistono anche nel calcio. Cioè, uno che è arrivato, sinceramente, alla cima, come era agli europei, di trovarsi quinto, sesto attaccante del Liverpool, a Liverpool che è molto grigia, ti puoi anche deprimere,
1: certo.
0: Non so, non mi è mai sembrato uno che comunque era molto solare a livello di carattere, anzi molto schietto, molto educato. Suo padre secondo me aveva più grinta di lui.
1: Sono molto d'accordo,
0: in cattiveria
1: sono molto d'accordo.
0: Allora qualcosa, sì, a livello proprio animico sta succedendo, perché è ancora attuale. Tu lo vedi anche quando comunque certe partite che contano meno, eccetera, gli dà pochissimo spazio. Eppure lui è lì, entra, prova a fare il suo, ci mette l'anima, però lo vedi che comunque non ha più sto scatto, non è più assatanato come era a Firenze e nella prima Juve. Cioè, sul ritmo ti schiacciava,
1: sì,
0: Chiesa.
1: Sì, era quello che impressionava. Tra l'altro c'era anche un altro giocatore in quella Juve che ha avuto... per altri motivi, forse, punto interrogativo, la stessa parabola discendente. Ti parlo di Matthias De Ligt. Altro giocatore dal quale ci si aspettava molto, molto, molto di più. E poi che è successo da quando è andato al Bayern Monaco?
0: Io vorrei essere il suo procuratore.
1: Per saperlo.
0: No, no, per conto incassato.
1: Vabbè, da propri motivi, vabbè, intanto per le commissioni, questo è vero.
0: Cioè, dall'Ajax alla Juve, la Juve al Bayern, il Bayern al Manchester United, avrà incassato 40 milioni di euro questo signore, in 5 anni, 6. Non lo so, insomma, sinceramente...
1: Anche lui aveva le stimmate del grandissimo, poteva essere un grandissimo, poi all'improvviso... Anche lì alti e bassi, adesso l'intervento alla schiena, però c'è sempre quella sensazione che ci sia altro, non può essere.
0: Ma anche De Jong, anche De Jong,
1: anche De Jong, bravissimo.
0: De Jong ha fatto qualcosa in più, però in quell'Ajax che fece una semifinale di Champions, ma niente ci poteva far pensare che De Jong, che soprattutto De Ligt avesse avuto questa carriera, perché io lo vedevo giocare De Jong e dicevo, ma cazzo, ma scusa,
1: vai.
0: A 20 anni, 21 anni giocava come un veterano.
1: Sì.
0: Diceva, ha la maturità di un veterano. Aveva tutto, la fisicità, senso della posizione, gioco aereo, segnava pure.
1: Sì.
0: Non lo so. Forse vedendo Bonucci, Barzagli e Chiellini, gli è entrato il complesso e da lì in poi è andato in involuzione.
1: Dici, potrebbe essere anche questo.
0: Alla fine la Juve non aveva bisogno di De Ligt, lì furono soldi spesi male.
1: Sì, anche io sono d'accordo su questo. Tutto sommato poi anche l'impatto non fu un impatto straordinario. Alen, ti devo salutare, ci ritroviamo domani come al solito, stesso posto, stessa ora. Grazie ad Alen Valnegri.
0: Grazie a te, ciao Enzo, ciao.
1: E pronto Maracanà, pronto anche Andrea Maiocca. Io saluto e ringrazio Gabriele Latini in cabina di regia, saluto e ringrazio tutti quanti voi, vi do appuntamento a domani. C'è anche Lucio Marinucci prontissimo a subentrare, allora a domani.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Tutti i partecipanti alla flottiglia sono in corso di trasferimento da Keziota a Eilat per l'imbarco sui charter della Turkish. Lo conferma la Farnesina in una nota. I funzionari dell'ambasciata Tel Aviv hanno seguito le procedure per l'assistenza del caso presso la struttura di Keziota e sono presenti in aeroporto. Già rientrati in Italia il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Gli attivisti rischiano la vita perché i governi non fanno abbastanza, ha detto l'esponente pentastellato all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino.
4: Quello che penso è che la politica non fa abbastanza, che i governi non fanno abbastanza, che questi ragazzi sono lì perché i governi non fanno abbastanza, che stanno rischiando la loro vita perché i governi non fanno abbastanza.
5: A quasi due mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Il segretario alla difesa americano Pete Hegseth assicura che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali tra Stati Uniti e Iran. Secondo la CNN, Teheran sta ricostruendo le sue forze armate più rapidamente del previsto. La nuova autorità dello stretto del Golfo Persiano, recentemente istituita dall'Iran, ha annunciato la creazione di una zona marittima controllata nello stretto di Hormuz, affermando che il transito nell'area richiederà coordinamento preventivo e autorizzazione da parte dell'ente iraniano.
3: Paura all'alba nella zona dei campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona e in molti comuni. Le scuole oggi rimangono chiuse. Verifiche in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti di intonaco.
5: Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del capo mafia di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata in osservanza della pena per aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato. La procura aveva contestato loro l'associazione mafiosa e ne aveva chiesto l'arresto, ma il giudice ha modificato l'accusa e, pur ritenendo che ci siano a loro carico i gravi indizi di colpevolezza, non ha disposto la misura per mancanza delle esigenze cautelari, visto che il boss è deceduto. I PM hanno proposto appello al Tribunale del riesame.
3: La Procura di Milano, d'intesa con il Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, ha eseguito alcune perquisizioni domiciliari e informatiche nell'ambito di un'indagine nata in seguito ad una denuncia per accessi abusivi ai computer in uso ai magistrati tramite il sistema ECM installato sui dispositivi del Ministero della Giustizia.
5: Secondo l'Istat, nell'Italia con la natalità ai minimi storici, 6,6 milioni di persone dichiarano di aver rinunciato ad avere bambini pur desiderandoli. L'Istat segnala come tra i 9,8 milioni di persone tra i 18 e i 49 anni che esprimono l'intenzione di non avere figli in futuro, solo una piccola parte affermi che i bambini non rientrano nel proprio progetto di vita, ovvero il 5,5%. Il 62,2% ha invece rinunciato ad avere figli desiderati per problematiche tematiche di varia natura, a partire dalla sfera economico-lavorativa.
3: Ed è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
8: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
10: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
9: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Io guardo lo storico di Conte. Conte non ha mai lasciato un euro sul tavolo, mai. Ovunque sia andato, addirittura ha fatto una causa milionaria al Chelsea, insomma si è fatto pagare fino in fondo, ha fatto un capolavoro facendosi dare 7 milioni di euro dall'Inter e andandosene via dall'Inter. Ora che Conte improvvisamente, diciamo, folgorato dal sole di Napoli, faccia il super signore e dica: ma sì, avrei ancora 8 milioni, ma non importa, vado via, non preoccupatevi. Ecco, ci crede mia sorella.
2: Perché quando lui dice a Spinazzola, a pochi minuti dalla fine, preparati Spina, entra e vai a destra, e lui dice: ma come anche a destra, è proprio indispensabile, e lì lui ha una reazione e si capisce in sostanza che si è esaurito il rapporto tra Antonio Conte e lo spogliatoio.
3: Se non va in Champions League è una bella botta economica per la Juventus, e qualsiasi previsione poi rischia di essere fatta al ribasso. Detto questo, che Ildiz sia l'elemento più forte della rosa della Juventus credo che non lo si possa mettere in dubbio.
4: Questa cosa non ha sortito nulla, anzi secondo me c'è stato anche un errore, perché quando allo stadio, va bene la finale con l'Inter, ma andare allo stadio a Lazio Milan e non andare nella partita, la partita quella con l'Atalanta di Coppa Italia, e non andare al derby, io francamente è una cosa che non ho affatto capito.
5: Devono capire cosa fare, perché come è stato un atto d'amore, come l'ha definito Sarri, quello della protesta, io credo che si debba fare ribaltare l'atto d'amore e riempire nuovamente lo stadio per stare vicino alla squadra e alla maglia, perché è quello che conta per i tifosi.

0: buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa anteprima. Oggi c'è Lucio Marinucci qui con me.
2: Rieccomi, torna a disturbarmi.
1: Ma lo sai che c'è qualcuno, caro Lucio, che confonde le voci tue e quelle di Francesco Tringani? Ma come si fa? C'è differenza?
2: Sì. In realtà abbiamo delle voci abbastanza differenti.
1: Sono delle voci differenti, mi fa specie che non ci sia il distinguo.
2: Comunque vedi, abbiamo uno stile talmente impostato che non riescono.
1: Chi è in radio, poi è chiaro che chi è in video, salutiamo gli amici del canale 61.
2: Ovviamente.
1: Che in video capisce che siete due persone differenti, insomma, se no sarebbe grave, ecco, confondermi, quindi cioè uno è bello e uno così, in cuffia mi dicono delle cose non certo belle. Confronti del nostro Francesco Tringali, che salutiamo, che sta al di là del vetro, che sta preparando, lo dico, sta preparando una nuova storia di calcio che andrà domani, quindi mentre Lucio è qui con me e stava lavorando in redazione, l'altro fa storie di calcio domani ore 18:30, un'altra bella storia di calcio curata da Francesco Tringali domani, mi raccomando, domani, come sempre, quindi vi invito, e lo diciamo a chi è davanti alla TV, che per scoprire, anzi sai che facciamo?
2: Sai che facciamo? Mostriamo.
1: Ma sì, dobbiamo mostrare qualcosa, quindi adesso con grande calma, prima di andare ai titoli e tutto quanto, mostriamo il nostro sito, perché così dobbiamo anche un po'... Ecco, vedi, qui siamo noi che andiamo in diretta, quindi ci vediamo.
2: Ci siamo anche
1: però
2: noi.
1: C'è la possibilità, come vedete all'interno del nostro sito, di vedere tutto il palinsesto della radio, di andare a leggere le news. Per esempio, se andiamo dentro le news, trovate tutti gli approfondimenti che ascoltate durante la trasmissione di Maracanà, durante l'editoriale, durante tutto il resto, trovate appunto gli approfondimenti giornalieri. Poi trovate anche sempre all'interno del sito tutto il palinsesto con tutta la programmazione, la diretta, i podcast, la trovate sotto la sezione radio. Vedete chi è davanti alla TV in questo momento. Se io vado dove c'è scritto radio, si apre una tendina, diretta, podcast, come ascoltarci è mobile, podcast, vai dentro e trovi le rispettive trasmissioni, quindi trovate l'editoriale a tutta C, il caffè di Marzio, che dovrebbe essere di oggi tra le altre cose, quindi magari dopo lo mandiamo nell'ultima parte alle 16:30, abbiamo dei contributi e manderemo anche il caffè di Marzio, e Motor Valley, tutti i vari podcast delle altre
2: chi
1: sezioni,
2: più ne ha più ne metta,
1: insomma, questo per darvi un po'
2: non hanno scuse, Marco. Ci devono seguire in un modo o nell'altro.
1: Si scaricano l'app, vanno sul sito o vanno in TV, perché poi TV, abbiamo
2: podcast,
1: tutte le TV collegate,
2: news.
1: Con noi. Anzi, la TV collegate con noi. Bene, allora salutiamo Andrea Magliocca, Giorgio Sorani in cabina. Anzi, non c'è Giorgio Sorani, c'è Latini. Oggi Giorgio non c'è, è andato
2: dottor Latini.
1: C'è Latini, quindi salutiamo tutto il comparto tecnico. Come sempre, adesso andiamo ai titoli di oggi e poi cominciamo. Vai. Beh, abbiamo con la Juventus, come lì è a rischio, no, ad rischio, a rischio, c'è cioè un errore
2: alla latina,
1: la correggiamo. quindi c'è la posizione di come lì in forte bilico, ne parliamo oggi perché poi da questa dipende anche un po' il mercato della Juventus. Allegri, la max scelta di Massimiliano Allegri, che abbiamo messo in grafica le due squadre di club in questo momento che sono, no, interessate, cioè sono potrebbero far determinare la scelta del tecnico, perché parliamo dal lato tecnico: Milan, quindi l'eventuale conferma, Napoli, ma c'è un punto interrogativo che riguarda la nazionale italiana. Io qua leggo il titolo, l'ultima di Lotito. Invece per la Roma un ultimo passo verso la Champions, andare a vincere a Verona, si prepara questa trasferta con grande entusiasmo, con seguito e appunto con voglia di centrare l'obiettivo che è veramente vicinissimo.
2: E
1: E poi ci sono due squadre, oggi anticipiamo, due squadre che veramente vivranno 90 minuti da batticuore, ossia Lecce e Cremonese. In ballo c'è la salvezza. Beh, poi questa, caro Lucio, Emery League, perché la quinta Europa League vinta da Emery, ma che vuoi dire? Cioè, cambiamogli nome a questa competizione. Però io devo essere sincero con voi e anche con Lucio, gliel'ho detto prima.
2: Sì, tu già ti sei confessato.
1: Io devo confessare un peccato di ieri sera, però abbiate pazienza. Vabbè, ho visto gli highlights dell'Europa League, perché mi sono concentrato, lo dico, lo confesso, nel vedere il playoff di Serie B, perché queste partite ti riconciliano con il calcio. Devo dire la verità, grande.
2: Dice anche Tringali, in maniera tensione, del tutto disinteressata,
1: sì,
2: dal risultato.
1: Sì. Mi sono gustato Palermo Catanzaro fino all'ultimo. Tutto, e devo dire, voglio iniziare subito facendo un appunto: ho visto delle cose veramente brutte.
2: Sì,
1: brutte.
2: È rovinato la serata.
1: No, la serata è stata rovinata soprattutto per quello che è successo. Intanto in tribuna abbiamo visto scene con i dirigenti del Catanzaro, i tifosi, una cosa veramente improponibile, e questo non mi piace. Poi alla fischio finale della partita, ho visto anche delle cose molto brutte, perché DAZN è rimasta giustamente a campo largo per non far vedere un po' tutto quello che succedeva, ma non so se qualcuno
2: di voi
1: ha notato i raccattapalle, giovani ragazzi, quindi qualcuno li ha istruiti, perché non penso che ci siano arrivati da soli, prendevano i palloni e li tiravano contro i giocatori del Catanzaro, che stavano cercando giustamente di rientrare velocemente perché stava succedendo il finimondo. Ora, mi è sembrata una cosa, ripeto, questa cosa di raccattapalle, dici, ma che te la prendi con i ragazzini? Sì, me la prendo con i ragazzini, perché
2: io me la prendo dall'esempio ai ragazzini.
1: No, ma anche con i ragazzini, perché infatti sì, il problema è la prendo con i ragazzini, perché i ragazzini hanno ricevuto questo input un po' da io sparo proprio subito su questo. Prima di tutto a casa, perché gli insegnamenti arrivano da casa, non si può sempre affidare a qualcun altro la responsabilità dei gesti che fanno i propri figli. Poi anche dal contesto calcio, perché ripeto, prendere i palloni, io l'ho visto proprio con i miei occhi, e tirarli contro i calciatori, e poi c'è stato un calciatore del Catanzaro che giustamente è andato contro uno di questi ragazzini, l'ho trovato veramente una delle tante cose che non mi è piaciuta. E quindi se arrivano questi ragazzi a fare questi gesti, questa è la più grande sconfitta degli adulti, è la più grande sconfitta degli adulti, degli educatori, di tutti coloro che devono dare invece un messaggio diverso, anche di accettazione della sconfitta, anche di applaudire l'avversario che ha vinto. Nemmeno questo si è avvenuto, non solo, ma tra l'altro ci raccontano anche di situazioni nel prepartita, nell'arrivo,
2: disturbi,
1: è una roba,
2: disturbi,
1: è una roba proprio ormai
2: avversario,
1: questo è quello che andrebbe praticamente, ahimè, eliminato.
2: Poi Marco, la tensione è anche comprensibile, è una partita decisiva, importantissima, quindi magari si può anche perdere le staffe, però sempre soppesare, francamente, tra gli spalti, i veri accattapalle, quello che dovrebbe essere uno spettacolo di campo diventa parapiglia, inaccettabile.
1: Non
2: è la prima volta, Marco, purtroppo.
1: Peccato, perché ripeto, è stata una bella partita, vivace, intensa.
2: Poi fino all'ultimo, in realtà,
1: Palermo ci ha provato, è passato in vantaggio subito, e pensavo che potesse andare in goleata, devo essere sincero, quando ho visto segnare subito
2: Bomber,
1: il Palermo.
2: Poi Iampalo, come sempre.
1: Poi dopo invece il Catanzaro è rimasto in partita, ha reagito, ha avuto delle occasioni clamorose, un paio di ripartenza, c'è stata una poi in particolare che si è proprio divorato il gol del KO, e il secondo gol del Palermo, la tensione finale. Poi ci sta anche l'attimo di nervosismo in campo, perché comunque la posta in palio è altissima. Quindi...
2: Però deve essere commisurato, ecco.
1: Assolutamente, però voglio fare i complimenti.
2: Io devo ammettere, ho visto la finale d'Europa League.
1: E tu, vabbè, così la commenti tu.
2: Esatto, ci siamo divisi seguamente, anche un po' i playoff di Serie C.
1: Devo dire la verità, insomma, che è stata una bella partita. Il Catanzaro, secondo me, ha meritato, nelle due partite ha meritato di accedere alla finale, se la giocherà con il Monza, vediamo che cosa succede. Il Catanzaro, tra l'altro, siccome ho seguito quest'anno il campionato di Serie B, come insomma mi capita spesso perché mi piace, e devo dire che il Catanzaro è una squadra che ha sempre giocato un bel calcio quest'anno, quindi
2: sì, forse il migliore
1: insieme a
2: Venezia,
1: anche
2: ha fatto molto bene Frosinone ha fatto
1: veramente un bel calcio quest'anno,
2: è una squadra giovane il Catanzaro,
1: come il Frosinone, due formazioni che mi sono piaciute, due formazioni che sottolineo quanto sia stato proprio, vedi, ritorno in un discorso a bomba che mi piace molto, quanto
2: credo
1: sia
2: di
1: stato,
2: aver capito
1: quanto è importante la mano dell'allenatore. È inutile che ci giriamo intorno a questo discorso, perché sento sempre dire ma se ci stanno i giocatori, è vero, ma non mi venite a dire però che i giocatori del Catanzaro e del Frosinone sono dei fenomeni. No, perché il Frosinone nessuno se lo poteva immaginare che potesse fare una cavalcata
2: di quel tipo.
1: E ripeto, chi non l'ha visto giocare non può commentare.
2: L'ho già detto tante volte, non ci credevo mai,
1: esatto,
2: neanche nei momenti in cui
1: ha fatto veramente
2: avanti,
1: un bel calcio, sempre coraggioso, propositivo, all'attacco, quando c'era da difendere. E poi ha avuto un rendimento, il Frosinone, se andate a vedere i numeri, che è spaventoso. L'equilibrio tra in casa e fuori casa, ha avuto un equilibrio spaventoso tra vittorie, gol fatti, subiti, proprio vuol dire sempre aver avuto lo stesso rendimento in casa e fuori casa. Il Catanzaro è sempre stata una squadra che ha giocato a calcio quest'anno, quindi complimenti comunque a Aquilani. Adesso c'è la finale, come va, è chiaro che il Monza è favorito,
2: Jacopo
1: però
2: lo dice anche nei messaggi,
1: però sai, nel calcio poi nelle così partite secche può succedere di tutto, però è un cliente molto scomodo il Catanzaro, quindi vediamo, ci gusteremo questa andata e ritorno tra Catanzaro e Monza. Il Palermo ahimè rimane in Serie B, Inzaghi ha detto che resta.
2: Il progetto è molto importante, è molto solido, la squadra è anche forte, ma loro hanno pagato un momento di difficoltà, poi hanno mantenuto anche loro un buon ritmo, però era un campionato difficilissimo, Marco, quest'anno le medie punti della Serie B sono state anomale per quanto sono state elevate.
1: Bene, allora, detto questo, la finale dell'Europa League ancora una volta ha messo in evidenza quanto Emery sia bravissimo.
2: Ecco, a proposito degli allenatori, questo è un allenatore specializzato in questa competizione. Tra l'altro, un allenatore
1: vince,
2: secondo me,
1: tutte
2: molto
1: le squadre,
2: bravo. Siviglia, con Villarreal, l'ha sfiorata con l'Arsenal, l'ha persa in finale e l'ha vinta adesso con la Aston Villa.
1: Se no, ne abbiamo avuti vinte 6, pensate che.
2: Sì, lui ha fatto 6 finali. Sei finali con 5 vittorie.
1: 5.
2: No, è impressionante.
1: Che vuoi dire? Su 6 finali ne vinci 5.
2: Ma l'Aston Villa, Marco, lui ha fatto un lavoro eccezionale. Lui è arrivato nel 2022 in corsa, mi ricordo.
1: Forse
2: la squadra.
1: Forse un po' sottovalutato il lavoro di Emery.
2: Secondo me molto sottovalutato, è un tecnico bravissimo, molto capace. Ricordo, lui subentrò che l'Aston Villa era rientrata in Premier League da pochi anni, faticava. Lui arrivò in corso d'opera, portò al primo anno subito la squadra in Europa. E due anni fa ha ottenuto la qualificazione in Champions League. L'anno scorso ha mancato la qualificazione in Champions League solamente per la differenza reti. E quest'anno l'ha ottenuta sia tramite il campionato, perché l'Aston Villa è quarto in Premier League, che tramite l'Europa League. Quindi complimenti, la squadra è ben costruita. Gli hanno acquistato tanti giocatori anche secondo le sue caratteristiche richieste. Però solo applausi, Marco, solo applausi. Ieri hanno dominato,
1: Allora, ma ripeto, veramente un allenatore che ha saputo proprio fare un gran lavoro dove è andato, ha lasciato un segno profondo, importante, non puoi vincere a caso su 6 finali 5, quindi
2: Beh, no, decisamente.
1: Queste sono cose che vanno, noi siccome qui spesso sottolineiamo, però ha giocato 2 finali perse. Noi spesso sottolineiamo il curriculum delle 2 finali perse. Per carità, Marini in finale, però perse. Questo non ha fatte 6, ne ha vinte 5.
2: Sì, sì, è specializzato.
1: Però l'Europa League, sì, però l'ha vinte.
2: Ma poi non è che l'ha vinta con Real Madrid. Siviglia, Villarreal e Aston Villa erano sempre squadre forti. Quest'anno l'Aston Villa era la più forte. Però poi passa sempre dall'arrivare a vincere. Non perché pur la Roma, secondo me, era la seconda più forte di questa Europa League.
1: Non ci è arrivata in finale.
2: E non ci è arrivata. Ora, per carità, Gasperini ha fatto un lavoro fantastico.
1: Però non è scontato
2: arrivare sempre lì e poi vincere sempre. O quasi sempre.
1: Assolutamente. Allora, facciamo una cosa. Apriamo subito un attimo le linee con gli audio al 331-8200.
2: Sì, ne arrivano tanti.
1: Abbiamo già toccato qualche argomento. Poi ne toccheremo anche altri, perché oggi abbiamo veramente tante cose, come sempre, da affrontare nel corso di questo lunghissimo pomeriggio. Poi avremo anche dei contributi da seguire.
2: Tonio ti chiede chi asfaltiamo oggi.
1: Vediamo, non lo so. Oggi
2: una mezza idea ce l'ho.
1: Sì, chi?
2: Beh, prima c'era un titolo.
1: Uno poi so veramente molto, molto arrabbiato e anche disgustato. e quindi poi ne parliamo.
2: E non il mare.
0: Preferisco prendere sempre un cocktail.
1: No, lasciamo, sì, fare,
2: eccoci
1: vabbè,
2: qua.
1: Vabbè, 331-8200-213 e andiamo a sentire un po' le voci.
3: Ciao Marco, buongiorno. Allora, a parte che non mi sono mai reso conto che ogni tanto a fianco a te cambia qualche dune, da Tringalia
1: all'uso.
3: E da qualche giorno che mi sono reso conto, ma io chiedo scusa perché a 52 anni sono io rintronato.
1: Ma come? Io ce n'ho 54, poi, scusa, ma sta scherzando.
3: Il primo tempo della Aston Villa e il secondo, poi mi sono messo a guardare Catanzaro con effettivamente quello che è successo. Mi rattrista molto, ecco perché il campione italiano non lo guardo più. Io guardo solo la mia Juventus, poi guardo Premier League, Bundesliga, Liga Pro, quella la guardo.
2: Oh, grande, grandissimo.
3: Però a me queste cose, ecco perché noi siamo sempre più indietro. Queste piazze dispiace tantissimo. Cioè, si hanno messi le mani addosso, addirittura una donna all'ospedale ha mandato. Pensate.
1: Allora, primo messaggio, vai.
4: Ciao Marco!
1: Ciao,
4: allora, io sono di Reggio Calabria, quindi c'è anche un po' di rivalità col Catanzaro, ma io voglio fare i complimenti alla proprietà e alla dirigenza del Catanzaro, che sono tre anni che
2: sì, sempre playoff.
4: Sta facendo un lavoro straordinario.
1: Bravissimo, straordinario. Bravo amico mio, bravo.
4: Bravissimi, così si fa calcio.
1: Bravo, senza avere grandi soldi.
4: No,
1: ma avere competenze.
4: Secondo me lavora benissimo,
2: molto.
4: Fa proclami, non è...
1: Hai ragione.
4: Non va in televisione,
1: guarda,
4: come altri. Però
1: guarda, posso aggiungere al nostro amico che ha fatto una
2: pure una cosa da aggiungere.
1: Aggiungere anche il lavoro che fa da anni Stirpe con il Frosinone. Guardate, per fare quattro promozioni, se andate a vedere con il Frosinone, fare uno stadio, sempre con grande equilibrio, con diciamo anche la capacità di inserire i giovani. Il calcio si può fare così. Quando io dico parlate solo di soldi, ma non è che i soldi possono fare. È chiaro che se tu ce li hai e sei competente fai ancora meglio, ma poi bisogna essere competenti anche con meno forza economica, e c'è chi lo sa fare, e c'è chi lo sa fare. Quindi quando poi ci sono queste realtà che riescono a fare questi passi importanti in questa direzione, bisogna battergli le mani, perché stiamo parlando di club che non hanno grandissime risorse, ma che, ripeto, hanno grandissima competenza.
2: Sì, infatti Marco, il Frosinone è l'ottavo Montengaggi, ha fatto un campionato da vertice, fantastico, e il Catanzaro ancora meno. Il Catanzaro ha il quindicesimo Montengaggi. Pensate. Del campionato, e sono tre anni che va ai playoff, e concludo dicendo anche, per sottolineare la bravura della società, tre allenatori diversi in tre anni,
1: Esatto.
2: Perché sono cambiati per tre stagioni, e per tre stagioni la squadra è sempre arrivata ai playoff, quindi merito dei tecnici, però ecco, vuol dire che c'è una struttura ben impostata, perché altrimenti non li ottieni questi risultati.
1: La prima cosa è la competenza, poi è chiaro che se io ho 5 la competenza la faccio, se ho 2 devo fare sempre essere competente con 2, e questo bisogna chiedere, la competenza. Non quando mi scrivono i magnati, e cose, i soldi, cioè, perché poi chi c'ha tanti soldi,
2: se hai anche i soldi,
1: sì,
2: e
1: però
2: poi
1: c'è pure chi
2: c'ha
1: i soldi spende male, c'è pure
2: beh.
1: Chi c'ha i soldi, perché non è che la Serie A è diventata improvvisamente povera, sicuramente meno risorse, ma poi c'è chi non li sa spendere i soldi, perché se andiamo a vedere quello che hanno speso in questi anni, Milan, Juve,
2: sono le due squadre, Marco, ho visto che hanno il rosso peggiore solo per il mercato.
1: Andiamo a vedere
2: sono
1: quanto
2: Milan
1: hanno
2: e
1: speso
2: Juventus.
1: Quindi vuol dire che hanno speso, perché c'erano. Allora cominciamo a dire che hanno speso male
2: negli ultimi 5 anni. Sì,
1: vai, ancora un altro messaggio.
5: Buonasera Maracanà, saluti da Alessandro. Allora, essendo allenatore di scuola calcio, a me colpisce molto questa cosa del racchetta palle, perché dovrebbe partire da noi istruttori,
1: esatto,
5: e poi ovviamente dalle famiglie, è normale, però sicuramente gli è stato detto da qualcuno, perché l'ho trovato un comportamento assurdo. In Italia ci dovrebbe essere più cultura sulla sconfitta, non sulla vittoria, e mi spiego. Mettiamo il caso dell'Inter l'anno scorso, perde 5-0, molti potevano disertare la premiazione oppure andarsene subito dopo, fare pochi complimenti, invece sono stati lì. È la stessa cosa che ho fatto notare ai miei bambini quando perdono un torneo. Non esiste, bisogna complimentarsi e mai recriminare. Poi dopo in casa vediamo di fare la discussione sul perché si è perso.
2: Beh, è chiaro, ma assolutamente. La cultura dello sport è anche questa.
1: Dovrebbe essere questa.
2: Non lo diciamo, io lo dico sempre, chi vince è sempre intelligente, tutti quelli che perdono sono dei cretini in Italia, non è così che si ragiona, tanto più a livello giovanile. Quindi è giusto che si facciano questi ragionamenti sui genitori. Purtroppo, Marco, abbiamo visto nei tornei giovanili arbitri genitori andare a picchiare arbitri. Quindi, francamente, anche i genitori hanno delle responsabilità enormi.
1: Un altro audio, vai.
6: Ciao, sono Valerio da Londra. Sconosciuto no, io ricordo chiaramente che Galliani a un certo punto, non mi ricordo esattamente quale stagione, se fosse prima di Allegri o subito dopo Allegri, voleva Emery sulla panchina del Milan. Aveva visto in Emery il calcio che piaceva a lui e a Silvio Berlusconi.
2: Infatti Galliani è uno che insomma qualcosina di calcio ne capisce.
1: Senti, dammi un approfondimento velocissimo, poi andiamo in break. Io partirei dall'Italia, secondo me.
2: Vai, direttamente, perché ci sono i tanti interrogativi legati a chi sarà la prossima CT, ovviamente approfondimento di tutto Mercato Web, in questo caso ad opera di Pier Paolo Matrone. Perché ci si chiede chi sarà il prossimo CT. Sul tavolo ci sono diversi nomi, Marco, i due principali che conosciamo sono quelli di Antonio Conte e Massimiliano Allegri, che restano i profili monitorati con attenzione, anche perché entrambi avrebbero avuto contatti già con Giovanni Malagò, che al momento è considerato il favorito nella corsa alla presidenza federale. Però attenzione, perché stanno un po' rimescolandosi le percentuali. Sta riguadagnando terreno in questi ultimi giorni Roberto Mancini, quindi sarebbe un ritorno l'ex GT azzurro. Sappiamo che ha vissuto questa esperienza in Oriente con l'Arabia Saudita, non è andata bene, si è pentito e l'ha detto anche più volte, però sta crescendo a livello di candidature, così come, attenzione, rientra anche Claudio Ranieri, l'attuale, o meglio l'ex tecnico della Roma. Era già stato cercato in passato come possibile erede di Luciano Spalletti, poi aveva scelto di proseguire con i giallorossi. Rossi sta continuando a circolare negli ambienti federali. Tutto in fase embrionale, ovviamente, però il mosaico delle panchine italiane è pronto ad intrecciarsi ancora una volta. Bisognerà attendere le prossime settimane, bisognerà attendere giugno, però ecco, si reinserisce Ranieri e ricresce nuovamente Mancini. Certo, sarebbe un bis, molti non gradiscono le minestre riscaldate, però aveva fatto anche, bisogna dire, fino ad un certo punto molto bene con l'Italia.
1: Sì, anche a qualità di gioco. Bene, allora facciamo così, dammi l'ultimo audio e poi andiamo in pausa, dai. 29.
7: Ciao Marco, buongiorno Daniele. Volevo parlarti di una cosa brutta successa ieri in tribuna a Palermo, sì, durante Palermo Catanzaro.
1: Abbiamo visto.
7: Ovviamente in tribuna c'erano anche persone del Catanzaro, fra cui alcuni familiari, eccetera. Si sa, in queste occasioni non dovrebbe succedere, ma ci sono le provocazioni, gli sfottò, le parolacce. C'è un video che parla molto chiaramente, in cui qualcuno mette una mano sulla spalla del figlio del direttore sportivo Polito del Catanzaro.
1: Sì,
7: quindi
1: abbiamo visto.
7: Mette una mano sulla spalla, quindi non dà né schiaffi né pugni né altro. Ci saranno state sicuramente provocazioni e parolacce, non ne dubito. Ma il figlio di Polito reagisce violentemente aggredendo la persona. Da lì si scatena una rissa furibonda.
2: Sì, una scena non da calcio professionistico, non da calcio in generale. Però sì, il video è molto chiaro, peraltro registrato da vicinissimo. Ora non sappiamo che cosa si sono detti. Da quel che si evince dal video è che il figlio di Polito già stesse discutendo con qualcuno. Infatti il direttore sportivo del Catanzaro, Polito Senior, lo richiama, perlomeno mi sembra così, senza sentire l'audio, lo richiama un pochino all'ordine. Arriva questo signore che mette la mano sulla spalla del figlio di Polito, gli dice qualcosa con tono acceso, non voglio dire lo strattona, ma insomma lo tiene un po' energicamente, non c'è nulla di troppo violento, lì e si scatena il parapiglia. Francamente ho la stessa opinione dell'ascoltatore, la reazione mi è sembrata decisamente scomposta.
1: Sì, tutto è scomposto.
2: Tutto,
1: perché poi
2: in generale,
1: è
2: tutto.
1: Che...
2: Ripeto, non sappiamo però che cosa si sono
1: esatto,
2: detti.
1: Quindi
2: perché,
1: io direi che insomma, sicuramente uno alle provocazioni non dovrebbe reagire, perché io credo che insomma già veniva da una situazione calda perché prima insomma stava parlando con qualcuno in maniera molto animata, quindi evidentemente già erano volate parole
2: però
1: grosse.
2: Ecco, nessuno giustifica,
1: questo non giustifica
2: le risse furibonde in tribuna,
1: non giustifico nemmeno che uno non possa andare a vedere una partita e in santa pace, anche se è un avversario, e sentirsi dire di tutto, tra l'altro in tribuna dove si presume ci dovrebbero essere persone, ma invece alla fine sono peggio di chi va in curva. Quindi io sinceramente non mi va di stare qui a dire chi è quello che ha sbagliato di più o di meno. Sì, brutta scena, ma a me sapete che ha fatto più schifo, lo dico, vedere i raccattapalle che tiravano i palloni i ragazzini addosso ai giocatori.
2: Vabbè, un peccato come sempre, poi dobbiamo andare in pausa, finiamo a parlare di tutto il resto, meno che del calcio. Era una bella partita, un bel evento, però poi è sempre rovinato, capisci?
1: Esatto, ci fermiamo, dai break, che abbiamo già, ci siamo allungati troppo, vai.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il re di Coppa ha colpito ancora. L'Aston Villa di Emery si prende l'Europa League con un dominante 3-0 sul Friburgo nella finale di Istanbul, che consegna al tecnico che ha rilanciato ad altissimi livelli la squadra di Birmingham il suo quinto trionfo in questa competizione, dopo i tre col Siviglia e quello col Villarreal. Gli eroi di Istanbul sono tre pilastri della squadra di Emery: Tielemans, Buendia e Rogers. Sono loro a firmare il 3-0. I primi due con due clamorose magie nel finale del primo tempo. I Villens vincono così un titolo europeo dopo 44 anni. Ora l'Aston Villa ha il suo posto anche in Europa, le parole di Emery a fine match. Paradosso da playoff di Serie B, il Catanzaro perde 2-0 a Palermo ma va in finale per la A forte del 3-0 dell'andata. I ragazzi di Aquilani scrivono la storia dopo 90 minuti infiniti e nervosi. Apre poi Ampalo nel primo tempo, raddoppia Rui Modesto nella ripresa. Di fronte a loro ora il Monza, ultimo passo verso il paradiso. Ai siciliani invece non basta la spinta infernale del Barbera e non riesce la pazza rimonta. La Serie A a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato e il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà infatti il presidente della Lazio, Claudio Lotito, un passaggio obbligato dato che l'allenatore è ancora legato al club biancoceleste da un contratto valido fino al 2028 e dovrà prima di tutto trovare l'accordo per liberarsi. Il futuro è lontano da Roma. Sul tavolo ci sono due progetti tecnici e due proposte, con l'Atalanta che nelle ultime ore è andata all'assalto e ha effettuato il sorpasso sul Napoli. Per questo il club di De Laurentiis continua a tenere molto calda l'ipotesi Allegri, anche se il Milan ora sembra pronto a blindarlo. Siamo al tennis. Giovedì di quarti di finale ad Amburgo in Germania torna subito in campo Luciano Darderi, l'azzurro ai quarti del torneo per il terzo anno consecutivo. Affronta per la prima volta in carriera Alex De Minaur, numero 3 del seeding. Possibile doppio impegno per i campioni del foro, Bolelli e Vavassori, che prima devono recuperare la sfida sospesa ieri per pioggia contro Re Bull Dombia, per poi in caso di successo affrontare ai quarti il duo francese Harry Bage Olivetti. E alle 14 conosceremo i tabelloni del Roland Garros 2026. Nel sorteggio di Parigi ci saranno 9 azzurri, 7 in campo maschile e 2 in campo femminile. Occhi puntati inevitabilmente su Jannik Sinner, che dopo aver trionfato per la prima volta in carriera agli internazionali di Roma, adesso ha messo nel mirino il torneo parigino, solo sfiorato 12 mesi fa, l'unico slam che ancora gli manca in bacheca. Ciclismo torna in strada e il Giro d'Italia, oggi 12ª tappa che va da Imperia a Novi Ligure per un totale di 175 km. Partenza alle 13.05, ieri terza vittoria in questa corsa rosa per l'ecuadoriano Narvaez. Maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Musica, calcio, passione, tutto questo è TMV Radio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, allora siamo tornati di nuovo, ci sono un po', intanto salutiamo tutti, colgo l'occasione anche per salutare in questo momento Gold TV, canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, che si collega con noi. Salutiamo gli amici di Gold TV che ci seguono il pomeriggio dalle 13.30 alle 17. Ben trovato anche a te, Lucio.
1: Ciao,
0: allora,
1: Marco.
0: Vado subito su tutto Mercato Web, quindi news di mercato, perché poi stiamo entrando anche in quello che sarà diciamo molto importante seguire nei prossimi giorni allo scadere dell'ultima giornata. Bernardo Silva come Joao Cancelo quando bussano alla porta le big spagnole, scrive tutto Mercato Web a cura di Raimondo Di Magistris. Quella di ieri per Bernardo Silva è stata una giornata ricca di emozioni e ricordi. 9 anni dopo il suo arrivo al City, dopo aver vinto sotto la guida di Guardiola 19 trofei, il centrocampista portoghese ha salutato i suoi tifosi. 9 anni sono un periodo lunghissimo, ma me ne vado da tifoso del City. Quando sono arrivato dal Portogallo ero un tifoso del Benfica, ma ora posso dire con certezza che i miei sentimenti verso questo club sono molto, ma molto forti. Tiferò per il City per il resto della mia vita, ha dichiarato il calciatore classe 94, che poi sul futuro ha detto: voglio avvicinarmi a casa. Un modo garbato per dire che preferisce la Spagna all'Italia. Quindi la Juventus aveva messo questo nome in cima alla lista, però dobbiamo dire che si è fatto sotto fortemente l'Atletico Madrid, che offrirebbe addirittura un anno in più di contratto al calciatore,
1: sì,
0: un triennale. Quindi attenzione a quello che potrà succedere, giocatore centrocampista di altissima qualità, nonostante l'età, insomma non più giovanissima, ma sempre di grandissima qualità, anche perché l'Atletico Madrid perderebbe Griezmann, quindi questo,
1: certo,
0: potrebbe
1: farebbe
0: essere
1: con caratteristiche leggermente differenti, ma in realtà sarebbe quel tipo di giocatore lì.
0: Bene.
1: Lo sappiamo. Poi c'erano, appunto, anche per completare la notizia, c'era un altro pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web che diceva anche, se ti ricordi, qualche settimana fa parlavamo di Goretzka per il Milan, e Goretzka effettivamente poteva essere più lontano dal Milan qualora il Milan non si fosse qualificato in Champions League. E vale anche questo: l'Atletico chiaramente l'anno prossimo farà la Champions League, la Juventus rischia molto probabilmente di non farla, quindi anche questo ora pesa nelle scelte. Peraltro leggevo che l'Atletico Madrid sarebbe disposto ad andare sugli 8 milioni più bonus, quindi non bruscolini, ecco, per dirla così. La Juventus sembrava orientata ad arrivare massimo a 6, quindi diciamo che anche dal punto di vista economico non voglio dire che non ci sia partita, però molto pende, ecco, dalla parte dell'Atletico Madrid.
0: Bene, bene. Allora, andiamo a prendere ancora un altro approfondimento prima di sentire altri messaggi dei nostri amici al 331-8200213. Io andrei alla Juventus a questo punto.
1: Sì, su Bernardo Silva abbiamo detto, ma ci sono anche altri approfondimenti sulla Juventus, perché anche qui ormai
0: c'è un po'
1: ci
0: quello che ci... l'argomento che abbiamo un po' preso come titolo,
1: ce lo stiamo, no? Ce lo stiamo un po' trascinando in questi giorni, perché la sconfitta contro la Fiorentina ha lasciato strascichi profondi, viene scritto sul pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web, sempre di Pierpaolo Matrone. Luciano Spalletti, nel confronto avuto con John Elkann dopo il KO contro la Fiorentina, però si sarebbe assunto le responsabilità per il crollo bianconero, non nasconde le criticità emerse durante la stagione, però ad ogni modo Elkann al momento sembra comunque preferire continuare con Spalletti. Non c'è nulla di deciso, ci saranno dei confronti nei prossimi giorni, ma al momento, ecco, forse più Spalletti sì che Spalletti no. Ad ogni modo, però, il tecnico Certaldi non vuole delle garanzie, e infatti viene scritto che ci sarebbero delle visioni differenti a livello di gestione tecnica con Comolli. Vorrebbe molto potere Spalletti nell'attuazione del mercato di questa estate, e di conseguenza non voglio dire che si stia andando ad un out-out, però più Spalletti che Comolli in questo momento, sì, sostanzialmente, sì. E quindi già si fa il toto direttore sportivo. Chi potrebbe essere il nuovo dirigente della Juventus? Si parla di tanti profili, e fra i nomi tornati di moda c'è quello di Matteo Tognozzi, che al momento ricopre lo stesso ruolo nel Rio Ave, in squadra portoghese, però lui è stato a lungo uomo scouting bianconero. Il dirigente piace anche alla Roma, dei Fredkin, per le competenze internazionali. quindi Tognozzi al momento è un profilo ricercato da tanti e la Juventus pare che lo stia prendendo fortemente in considerazione in questo momento per diventare il nuovo direttore sportivo bianconero. Sarebbe l'ennesimo cambio a livello dirigenziale degli ultimi anni.
0: Eh sì, un continuo cambiamento, sì, che non dà mai continuità, infinito. Passatemi il gioco di parole, però bisogna anche dire che Comolli quest'anno ha fallito, non ci giriamo
1: intorno. Lui ha avuto grosso potere quest'anno.
0: Esatto, per ha fallito e poi dopo, insomma, vediamo quali saranno le scelte di Elkan, ma qualcosa deve fare e soprattutto cercare di dare una mano a Spalletti qualora si decidesse di andare avanti proprio con il tecnico attuale della Juventus, che ricordiamo che ha altri 2 anni di contratto. Andiamo a prendere un altro audio al 331 8200 213.
2: Scusate se approfondisco il vocale di prima, sempre Daniele. Un punto non è perché si stigmatizza quello che succede anche dopo, perché è vero che il figlio di Polito fa quello che fa, però la rissa si scatena e non si sarebbe dovuta scatenare, ed è vero che il figlio di un tesserato e non avrebbe dovuto, però quello che mi fa specie è che si incolpi e si accusi Palermo e il Palermo, anche no.
1: No, ma guarda, bisogna essere lucidi nel ripartire le colpe, lo dicevamo, Marco.
0: Io non ho...
1: Quando succedono queste cose non c'è mai un santo e un cattivo, un antagonista.
0: Però dobbiamo dire le cose come stanno, l'atmosfera non è stata bella. Quindi, qui non significa fare l'accusa a qualcuno, ma significa che qualcuno si deve assumere le responsabilità. L'accoglienza non è stata delle migliori, l'atmosfera non è stata bella. Il comportamento dei dirigenti del Catanzaro non è stato edificante, il comportamento dei ragazzi a bordo campo e della Cattapalle non è stato edificante, qualcuno, non i ragazzi, perché i ragazzi uno li può rimproverare, qualcuno si deve assumere la responsabilità di non aver educato questi ragazzi, in primis, ripeto, i genitori, poi gli educatori che stanno con loro e gli insegnano lo sport, il valore dello sport. Quindi nessuno vuole incolpare Palermo, e non è questo certo quello che abbiamo fatto noi, ma incolpare comunque chi non ha fatto il suo dovere nella circostanza. Si può fare questo? Penso di sì. Insomma, qualcuno, come si deve assumere le responsabilità un dirigente che fa il Far West in tribuna, si devono assumere anche le responsabilità a tutti coloro che hanno creato un clima ieri non bello. Non bello, andiamoci chiaro.
1: È stato molto chiaro, Marco.
0: Sin dall'inizio, siccome questo è un po' un costume molto che affianca il calcio in generale, perché poi basta vedere anche da altre parti l'accoglienza che viene riservata alle squadre quando vanno in trasferta, ecco perché quando io dico che detesto il tifo da stadio che entra negli altri sport, perché spesso il tifo da stadio eccede e siccome poi dopo entra in altri sport, è successo più di una volta e questo è fastidiosissimo. Quindi qualcuno si deve assumere responsabilità, non è che adesso siamo qui a dire

0: stavano nelle curve, adesso non è più così.
1: No, no, ci sono, ma anche fuori dal nonno, ma che scherzi, Marco, io vivo il calcio dilettantissimo e ti assicuro che si trovano anche nelle tribune presidenziali.
0: Anzi, forse purtroppo,
1: sì,
0: peggio,
1: sì, e purtroppo è così. Però sono degli esaltati. Io che vado a vedere una partita non voglio minimamente essere comparato a queste persone qui, perché io quando vado a vedere una partita l'ultima cosa che io possa pensare è di insultare
0: questo,
1: un'altra persona che
0: detto
1: a
0: questo
1: meno di
0: parliamo
1: aggredire.
0: Poi del campo che almeno ci ha fatto vedere
1: infatti,
0: una partita vibrante ed emozionante, ecco. 3318200213 per i vostri messaggi. Dunque andiamo a prendere ancora un altro approfondimento, Lucio, vai.
1: Sì, allora ti porto anche sui rinnovi dell'Inter, perché si parla di rinnovi, si parla anche di mercato, inevitabilmente le cose si intrecciano, l'Inter sta programmando la prossima e le prossime stagioni. Ovviamente il primo nome sulla lista, viene scritto nel pezzo di Giacomo Iacobellis, è quello di Federico Di Marco, che va in scadenza nel 2027, quindi in realtà fra poco più di un anno, anche se bisogna ricordare che l'Inter ha una clausola unilaterale per estendere l'accordo di un anno ulteriore. L'intenzione della società sarebbe quella di blindare proprio lo stesso Di Marco, adeguandogli anche l'ingaggio. Del resto parliamo di un top assoluto per la fascia sinistra, e poi sempre per la fascia un po' la difesa, sono previsti dei nuovi contatti per Carlos Augusto e Jan Bissek. Al momento la scadenza per loro sarebbe fissata per il 2028, il difensore tedesco ha appena cambiato anche procuratore, piace in giro per l'Europa, quindi c'è la voglia di blindarli. E infine invece non saranno rinnovati, e qui ci sono pochi dubbi, i contratti di alcuni giocatori che andranno in scadenza a fine stagione. Il riferimento è Jan Sommer, Francesco Acerbi e Matteo Darmian, che sono stati dei senatori che hanno ormai dei parametri anagrafici chiari a tutti, lasceranno l'Inter, mentre qualche spiraglio c'è ancora per ormai l'anziano calcisticamente Mkhitaryan e De Vrij. Possono ancora discutere, con ingaggio decurtato ovviamente rispetto a quello attuale. Però questi due, insomma, dicevo, ormai anzianotti, soprattutto Mkhitaryan, potrebbero però rimanere anche magari per la prossima stagione. Comunque gli altri tre invece certi di ormai dare l'addio all'Inter.
0: Bene, bene, bene. Allora andiamo adesso a sentire ancora un altro, chiedo se c'è da recuperare ancora qualche vocale, regia mi dà un cenno d'assenso il nostro Claudio Magliocca, quindi vai. Andrea Magliocca, io ho cambiato pure nome.
2: Ciao Marco, Robertino da Torino. Ma io più che altro penso che quello che è successo a Palermo non debba assolutamente coprire il disastro fatto da Inzaghi. Cioè, con una squadra come quella, con i soldi che ha la proprietà, non venire in Serie A è veramente drammatico, o quantomeno è stata un'annata fallimentare. Cosa ne pensate voi di Inzaghi, e soprattutto visto che l'anno scorso ha rinunciato alla Serie A col Pisa per andare a Palermo, io credo che anche lui una seria riflessione debba farla. Cosa ne pensate? Ciao, grazie.
0: Ma intanto lui è sempre stato uno specialista delle promozioni, quindi stiamo parlando di uno in questa categoria bravo. Purtroppo possono capitare pure le stagioni dove non riesce a raggiungere l'obiettivo.
1: No,
0: però
1: poi Marco, vedi,
0: mi sembra che lui gli obiettivi gli ultimi anni li abbia raggiunti, anche con squadre diciamo che forse non avevano non erano partite con quell'obiettivo o meno. Quindi come allenatore, per fare questo tipo di percorso, a me sembra uno preparato. In Serie A non lo so, perché ha dimostrato di essere molto bravo nel fare questo tipo di lavoro fino ad oggi, quindi quest'anno è andata male e credo che le responsabilità sì ce l'ha lui, perché poi l'allenatore ce l'ha, perché soprattutto la partita d'andata, se vi ricordate, insomma,
1: a fine primo tempo perdevano 3-0,
0: la partita d'andata è stata disastrosa, però anche poi magari chi ha costruito meno ha delle responsabilità. Io vi devo dire, se mi fate la domanda, ci punteresti ancora su Inzaghi per tornare in Serie A? Sì,
1: sono pienamente d'accordo,
0: ci riproverei. Poi se vogliono ricominciare da capo, tanto sappiamo che questa è una consuetudine che c'è nel nostro calcio, quindi può essere.
1: Però vedi Marco, io insomma la parola fallimento secondo me è pesante, Marco, ma promuovere non è mai scontato. Ma quest'anno la Serie B era molto competitiva,
0: molto,
1: Marco,
0: molto.
1: C'era il Venezia, una squadra formidabile,
0: Venezia,
1: è partito male, il Monza, una squadra molto forte, il Frosinone alla fine era un outsider ma ha fatto 81 punti,
0: ma che schiena, record dei punti.
1: Secondo me dobbiamo fare attenzione che quando non si raggiunge il risultato, quando peraltro non è scontato, si parli di fallimento, perché l'Arsenal con Arteta

0: Per anni non ha vinto nulla, adesso ha vinto la Premier League. Per anni il Liverpool con Klopp non ha vinto nulla e poi si è costruito un percorso eccezionale. Quindi bisogna, secondo me, soppesare, vedere anche il come non arrivano. Il Palermo tra la 13ª e la 37ª giornata ha perso solo due volte. Si è bruciato un po' in avvio, però il lavoro non mi sento di dire fallimentare. Fallimentare dico sempre due in pagella al Palermo.
1: Poi ragazzi, quando vai ai playoff può succedere di tutto.
0: Ma poi non è facile promuovere direttamente. Il terzo posto quest'anno era a due punti di media partita. Sono numeri per la Serie D formidabili, eccezionali.
1: Assolutamente, non condivido tutto. Allora, 331-8200-213. Daniele dice: il mio appunto non era riferito a voi. No, ma Daniele, ma non è che. Ma certi certi tesserati del Catanzaro non si siano comportati bene, l'abbiamo detto e l'abbiamo sottolineato. Però è proprio. A me non è piaciuto proprio il contesto, il clima, quello che abbiamo visto anche dopo, fine partita. Non va bene nulla. Poi il fatto che non si siano comportati bene, sono d'accordo, però si dovrebbero dare una regolata tutti quanti, perché vorremmo parlare di pallone, di quello che è successo in campo. Poi è chiaro che in campo ci può stare un po' di tensione, perché la posta in palio è talmente alta.
0: Ma andare anche a fare qualche la finale, gioco un po' mentale,
1: capito? Un po' di
0: distrarre
1: nervosismo,
0: l'avversario.
1: Per esempio, io sottolineo ancora una volta che ho visto un Catanzaro saper giocare proprio a calcio. Ieri c'è stato un momento dove nel finale veniva fuori la pressione del Palermo quando sono andati sul 2-0 e quindi ci credevano in qualche maniera, mancava poco, ma ci hanno creduto. Loro hanno gestito quella situazione. Mi riferisco ai giocatori del Catanzaro, senza grande ansia, sapevano palleggiare e proporre allo stesso tempo. Ci sono state un paio di azioni dove loro uscivano proprio palleggiando, no? dal difensore al centrocampista in verticale, la punta che veniva incontro, affiancava il movimento, l'altro che si muoveva, cioè una squadra proprio che ha saputo giocare a calcio.
0: Tante caratteristiche differenti, davanti poi Bomberi, sì. E Mello, che è veramente un'istituzione, un'icona. Ieri non ha segnato all'andata sugli scudi, bellissimo.
1: Sì, sì. Allora c'è un altro, mi sembra un altro no, c'è però un messaggio. Voglio il rinnovo di Mkhitaryan, dice Luigi.
0: Il nostro cantonato.
1: Bene. Poi Federico tocca l'argomento che poi affronteremo dopo. Vediamo, lo leggo.
0: La Lazio
1: dovrà fare come la Fenice, rinascere dalle proprie ceneri. Bisognerà purtroppo bere l'amara medicina della Serie B. Io faccio gli scongiuri. E il Corriere dello Sport oggi parla di Lazio smontata, così la situazione sarà insostenibile per Lotito e sarà costretto a vendere. Arriverà un fondo americano con due, sì, lo conosce lui il fondo americano, con 2 miliardi di dollari, rilevando la società, rifarà lo stadio Flaminio, poi Maestrelli, dal quinto anno prima della pensione tornerà il maestro Sarri, che in due anni ci farà vincere lo scudetto.
0: Ragazzo non sta bene. Immaginavo che la regia avrebbe immediatamente.
1: Il ragazzo non sta bene.
0: Beh, un bel sogno.
1: Sì, ma non sta bene. Io penso che.
0: Penso il fondo americano da 2 miliardi, penso 99,9% dei tifosi della Lazio pagherebbe per avere il fondo americano da 2 miliardi.
1: Vabbè, dai, andiamo. Qua penso che possiamo proprio chiudere la trasmissione su questo messaggio.
0: Vabbè, dopo parlerete bene delle dichiarazioni.
1: C'è un audio? Prendiamo un audio, spero un qualcosa di serio. Dai.
2: Ciao Marco, ciao Lucio. Io sinceramente sulla Serie B non sono d'accordo come vengono a gestire i playoff, perché fai in Monza che è arrivato terzo e l'Avellino, per esempio, era l'ottava e poteva arrivare in Serie A, c'è più di 25 punti, io trovo assurdo. Ma anche fra lo stesso Monza e Catanzaro mi sembra ci fossero 16-17 punti. Io credo che ci dovrebbe essere anche un minimo di cioè devono mettere una soglia, che ne so, tipo che se lasciando stare le prime due sempre, però tipo dalla quarta alla quinta c'è 10 punti di differenza, è giusto che ci vadano le prime tre, o perlomeno le prime due dirette, e la terza e la quarta fanno uno scontro fra loro due, una finale, perché in questo modo ci sono squadre che stanno ad andare ai playoff, si possono tranquillamente riposare, mentre in Monza ha provato fino all'ultima giornata e ha tirato la cinghia.
1: Però ragazzi, ci può stare come ragionamento di Antonio, però che facciamo? Modifichiamo sempre, non va bene mai niente, cioè...
0: Sai che c'è, Marco? È la solita, il solito compromesso fra il rendere competitivo il campionato fino alla fine per poi avere più squadre ancora in corsa per qualcosa agli ultimi 90 minuti e effettivamente però avere anche tante squadre ai playoff. Devo dire, questa è interessante, della distanza dei punti, funziona così per i playout. Certo, per i playoff è più difficile perché se hai un numero dispari di squadre, come fai?
1: E allora
0: magari metti
1: una
0: formula alternativa con un numero dispari.
1: Se la terza arriva con 10 punti di distacco dalla quarta,
0: quello non fai playoff?
1: Non fai playoff?
0: Però certo, vuol dire il campionato a un certo punto è concluso.
1: No,
0: è difficile.
1: Cioè, se introduci i playoff, questa è la formula.
0: Poi la terza e la quarta partono già dalle semifinali, hanno quel vantaggio lì.
1: La giochi e...
0: hanno il vantaggio del campo, dei quando due vai, risultati
1: esatto,
0: su tre.
1: Quando vai a fare i playoff sai che c'è l'alto rischio e te la giochi, insomma. Sennò ho la sensazione che non va mai bene,
0: sì,
1: capito? E
0: per me questa formula
1: sempre
0: ci può anche stare. Sì. Magari si può discutere quella della Serie C, ecco, dove comunque però è commisurata perché le decime devono fare una miriade di turni, mentre le seconde classificate al massimo se ne fanno tre.
1: Caro Lucio, ci dobbiamo fermare, siamo arrivati in fondo a questo tratto di anteprima, adesso partiremo con appunto le Maracanà dalle 14 con Stefano Impallomeni, i primi temi di giornata, ripartiremo dalla Juventus, ve lo dico subito, situazione come lì, quindi situazione societaria, che cosa fare, che cosa, diciamo, quale sarà la prospettiva della Juventus, anche perché gli incontri di come lì sono stati un po' tutti rinviati, quelli che aveva con il reparto scouting e poi la successiva incontro, quindi questo fa presumere che ci sarà l'incontro con Elkan, e che cosa succederà? Sarà
0: bella
1: tutto
0: domanda.
1: Ancora appeso all'ultima partita oppure è stato già tutto deciso? Ne parliamo tra pochissimo. Io ringrazio come sempre Lucio.
0: Grazie a te Marco.
1: Buon proseguimento.
0: Ci vediamo domani.
1: Adesso break e torniamo tra pochissimo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettati dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Sono stato portato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con le manette e le catene alle caviglie, ha raccontato il giornalista appena atterrato a Fiumicino.
0: Immagini condivise dal ministro Itamar Ben-Gvir che mostrano il trattamento umiliante riservato agli attivisti della flottiglia detenuti sono scioccanti e inaccettabili. L'ha scritto il ministro per l'Europa e degli esteri dell'Albania, Ferit Toksa, su X. Tutte le persone detenute devono essere trattate con dignità nel pieno rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale e del diritto umanitario, ha aggiunto Toksa.
1: Rimaniamo all'estero, Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che Stati Uniti e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano.
0: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto un aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Per la Commissione pesa il nuovo shock energia causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL dal 3,1% del 2025. Debito pubblico 138,5% del PIL nel 2026 e 139,2% nel 2027. Peggiore in Unione Europea.
1: Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si stanno alternando medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali, ma poi si era ripreso. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio.
0: Siamo al calcio con la Serie A per un'ultima giornata in cui ci sono ancora due posti Champions da segnare e una retrocessione da stabilire. Il designatore Dino Tommasi ha scelto un mix tra arbitri esperti e fischietti al debutto. A Torino per il derby ci sarà Luca Zufferli, Milan-Cagliari fischierà Marco Guida, a Verona per Hellas-Roma ci sarà Sozza, mentre Cremonese-Como sarà diretta da Fabio Maresca. I grigio-rossi seguiranno con attenzione anche quanto succederà al Via del Mare Lecce-Genoa, dove arbitrerà Daniele Doveri.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Ben trovati a tutti, un saluto a Stefano Impallomeni.
6: Grazie Marco, un saluto a tutti, buon pomeriggio.
5: Ciao Stefano, ci siamo, altra giornata, altri argomenti, altro giro, perché qui ogni
6: l'ultimo.
5: Giorno...
6: No...
5: Perché l'ultimo?
6: Non va. Questo sono io.
5: Questo sei tu, non va.
6: Non va.
5: Allora, poi veniamo anche dalla serata Emery, ormai Emery League, vince sempre lui, sei finali, cinque vittorie, noi...
6: Sei finali, cinque vittorie?
5: Sì, ed Europa League. E noi qui invece raccontiamo... Ha persa con l'Arsenal.
6: Quante ne ha fatte di più le finali, no?
5: Con
6: l'Arsenal, sì, contro Sarri.
5: Esatto, hai capito?
6: Contro l'Arsenal,
5: noi qui,
6: un anno all'Arsenal.
5: Noi qui ogni tanto ricordiamo, però ha fatto due finali Champions League, perse. Invece Emery fa sei finali, cinque vinte.
6: Di Europa League,
5: però bisogna vincere.
6: Possiamo anche discutere il fenomeno Emery. Io per esempio ho una mia personale...
5: Sì, dimmela
6: opinione.
5: Al volo che poi ti sento anche
6: è
5: via.
6: Il primo della seconda fascia.
5: Il primo della seconda fascia, bella questa definizione. Primo della seconda fascia.
6: Sì, perché poi se vai ad analizzare la carriera, Valencia, Villarreal, Siviglia, Aston Villa, poi due acuti... A Londra con l'Arsenal, a Parigi con il Paris Saint-Germain, tre anni in tutto, un titolo nazionale dove il Paris Saint-Germain di solito vince la Ligue 1 un anno sì e l'altro pure,
5: esatto.
6: E lui invece al primo anno ha mancato l'appuntamento, ha vinto nel secondo anno 16-17 e all'Arsenal invece a finale di Europa League persa con Sarri e è durato solo un anno. La domanda è... Perché non lo cerca il Bayern? Perché non va a Parigi?
5: Quindi
6: perché
5: la prima fascia,
6: cioè non ritorno al Manchester City o al Real Madrid?
5: Lo sai chi lo vorrebbe?
6: Chi lo vorrebbe?
5: Stefano Discreti alla Juventus.
6: Oh,
5: ciao
6: bravo
5: Stefano!
6: Stefano!
5: Grande Stefano!
7: Allora, buon pomeriggio. Allora, intanto vorrei rispondo subito, nel senso dicendo che la sua grande opportunità se l'è giocata, secondo me, Emery, quindi se l'è giocata lì a Parigi. In una partita singola, secondo me, la sua carriera a grandissimo livello è quando si fece rimontare il 4-0 col Barcellona, quindi quella volta è quella rimonta che è rimasta epica, no? Quel Paris Saint-Germain-Barcellona 4-0 ribaltata al ritorno,
5: certo,
7: che praticamente
5: esatto.
7: ha condizionato la sua carriera.
5: Pure quelli che hanno perso due finali di Champions, insomma, hanno avuto le loro occasioni, possono...
7: Certo. No, è difficile riprendersi, infatti lui ci ha messo molti anni a ritornare.
5: Detto ciò, è proprio
7: uno specializzato e visto che l'anno prossimo probabilmente la Juventus, a meno che il miracolo sportivo farà l'Europa League, sarebbe l'allenatore perfetto.
5: Hai capito, aspetta, vediamo.
6: Ma per
5: se...
6: te l'allenatore perfetto non esiste, Discreti, perché tu cambieresti ogni tre mesi.
5: Aspetta.
7: Anche perché la dimostrazione te la dà in questi ultimi due anni.
6: Però
7: il
6: tono di Discreti oggi è molto rinfrancato.
5: Mi piace. Aspetta. Ma lo so
7: punti,
5: perché adesso...
7: La media punti, sì. Tramotta, Allegri e Tutor è la stessa.
6: Eccolo là. Aspetta, fermati. Vedi com'è pimpante
5: Domenico
6: pimpante.
5: Marocchino, che
6: ciao,
5: ne
6: Domenico.
5: Pensa di Emery, lo salutiamo, ciao Domenico.
8: Ciao ragazzi, io sono sul divano,
6: sai ho capito,
8: io...
5: se sta bene sul divano, beh, da te che stai sul divano,
8: no,
5: noi
8: no,
5: abbiamo
8: no,
5: queste
8: no,
5: sedie scomode
8: poi...
5: che
8: no,
5: te
8: no,
5: puntano
8: no,
5: qua
8: no,
5: dietro
8: no,
5: dimmi.
8: No, per seguire la similitudine che ho fatto in tempi non sospetti,
5: sì.
8: Sul divano ci puoi starci in due periodi, o a stomaco vuoto e quindi devi essere bravo a scattare, a mangiare qualcosa, avere la forza per alzarti con gli addominali, e con i quadricipiti, con i bicipiti, per alzarti e andare a mangiare, e quindi già non hai l'obiettivo realizzato. E la seconda situazione del divano è quando hai mangiato, sei panza piena e ti metti lì, tipo Kiwo, ecco. Mi sa che Spalletti è rimasto sulla prima posizione, sul divano, ma non ha ancora fatto... Non ho ancora mangiato. Vabbè, detto questo, che non c'entra niente con quello che stavate parlando voi, ma a me sembra un ottimo allenatore. Io ho sempre un dubbio sull'analisi non so come dire, sul ragionare sull'allenatore, perché non sono stato un loro giocatore.
5: Non li conosci.
8: No, ma chi è che li conosce meglio di tutti? Chi è stato un giocatore che è anche umile per capire che può imparare qualcosa dal suo allenatore. Dovrebbe chiedere ad alcuni giocatori che ha avuto se sono migliorati. Gasperini, un allenatore che ha fatto migliorare tutti i giocatori che ha avuto,
5: certo,
8: in posizione,
5: certo,
8: e peggiorare quando lui è andato vivo, via. Quindi ecco, se
5: e senti, Spalletti ha fatto migliorare i giocatori quest'anno, sì o no? Silenzio.
7: È morto,
5: Domenico.
7: Non ha voluto rispondere.
6: È entrato Spalletti dentro casa.
5: Che è successo, Domenico?
8: No, no. Ma
5: non riesce a rispondere.
6: Ha bussato Spalletti.
7: Posso dire
5: no,
7: una cosa?
5: No, però fallo parlare. Aspetta un attimo, Domenico.
7: No,
5: perché?
7: Su quello che ha detto Domenico.
5: Perché,
7: poi.
5: No, aspetta, Domenico, perché non riesce a dare una risposta a questa domanda?
8: È perché Spalletti è un intrattenitore.
5: Che vuol dire?
8: E noi comunque siamo schiavi non solo dei risultati, dei numeri, ma anche di chi ti vende il prodotto. E quindi mi è difficile. Sicuramente posso dire, in base a diciamo, una mia idea, che ha fatto abbastanza bene. Però sai, tra l'abbastanza bene e l'ultimo colpo c'è ancora un passaggio, ecco. Insomma, certo, su quel passaggio lì
5: ha sbagliato l'ultimo passaggio.
8: Ha sbagliato l'ultimo passaggio. Invece tu dovresti avere nello staff uno bravo, anzi due bravi. Uno bravo nel guardarsi dietro mentre tu fai le cose e cosa ti lasci alle spalle, e un altro altrettanto bravo nell'ultimo passaggio. Oriali, Beccalossi, Furino, Bredi, Bonini, Platini.
5: Ebbè, ma allenatore deve, quindi deve un secondo valido, tu dici.
8: Un secondo e un terzo.
5: Secondo e un terzo. Ma
8: tanto ce ne sono talmente tanti.
5: Sì, tanto ormai tanto voglio dire, gli staff sono allargati, che mettene uno più.
8: Tu Marco che fai le maratone, no?
5: Sì.
8: Ogni tanto o hai lo specchietto retrovisore o guardi quelli che ci sono dietro, ma altrettanto guardi che hai davanti.
5: Davanti spesso guardo davanti, sì.
8: Sì. Davanti troppi e dietro pochi.
5: No, però questa domanda la rigiro anche a Stefano. Ha migliorato i giocatori, sì o no?
6: Adesso ti ricordi
7: a me?
5: No, Stefano, okay. Scusami,
6: no, ma adesso ti ricordi la parte finale, no, del lavoro di Spalletti. Secondo me è difficile giudicare il lavoro di un allenatore alla Juve queste ultime stagioni. Però detto questo, secondo me la miglior scelta possibile è stata quella di continuare con lui. Poi non so
5: se si continua con lui,
6: appunto, non so se c'è stato questo incontro con Elkan e cosa si sono detti, però insomma Spalletti rimane diciamo il primo step per ripartire. Io so che Discreti non è d'accordo, magari anche Marocchino non lo sarà.
5: Discreti non lo vuole più,
6: no. Discreti, no, adesso se arriva, se arriva Guardiola dopo tre mesi ti dice io voglio Conte.
5: Discreti non vuole più Spalletti.
6: Continuiamo così.
7: Intanto se migliorare i giocatori vuol dire essere grandi allenatori, Zeman è il numero uno, quindi devo fare una cosa. Poi alla fine uno deve valutare quello che è, perché se noi pensiamo che ad esempio durante la semifinale di Champions Marquinhos, quando parla con i giornalisti italiani, gli dice: che cosa ti porti dietro dell'Italia? Dice: l'esperienza con Mr. Zeman che mi ha cresciuto tantissimo. Allora se migliorare un giocatore vuol dire, alla fine alla Juventus contano i risultati. E io ti dico che la media punti in questi due anni tra Motta, Tudor e Spalletti è praticamente identica. Che vuol dire? Che il problema della Juve non è l'allenatore. Allora l'allenatore Spalletti deve rimanere alla Juve solamente se si impone, che altrimenti in questo modo già si vede che lui... Già Domenica,
5: allora senti, però
7: Domenica
5: ha detto delle cose.
7: Perché la dichiarazione quando dice: però intanto almeno l'Europa League l'abbiamo presa, quella non è da Juve.
5: No,
7: quella non è,
5: sono d'accordo. Guarda, Stefano,
7: è come quando Motta ha detto:
5: sono
7: d'accordissimo, io non sono qui per vincere. Quindi per me era già da esonero là, secco.
5: Guarda, su questa cosa che dici sono d'accordo. Questa frase qui ha fatto sorgere un dubbio, però prendiamola come un momento così di
6: sconforto
5: di Spalletti, perché io l'ho detto subito a Stefano qui in Palomeni il giorno dopo, ho detto: certo, sta uscita male, comunicativamente male.
6: Beh, sì,
5: male. Quindi, perché alleni la Juve,
6: su questo siamo d'accordo.
5: Tu devi sapere dove stai.
8: No, dovete vedere anche le partite. Cioè, io non so se le avete viste, io l'ho visto contro il Lecce, l'ho visto contro il Verona, mi sono fatto un'idea di come un allenatore cerca, perché si cerca sempre, non è che puoi fare solo gli avversari, cerca comunque di gestire quel contesto, hai capito? Faccio un esempio banalissimo: giochi contro la Fiorentina, ma non devi imporre il tuo gioco, perché dai spazio a loro di usare delle non so come dirti, delle controindicazioni di fregarti. Cioè, il calcio è fatto anche di, non so come dire, è difficile poi metterlo in pratica, perché sai, non lo fai a tavolino, ma lo devi fare in pratica con tanti giocatori in campo. Ma ogni tanto è anche non so come dire, attesa, scaltrezza, far capire all'avversario che è più forte, si può giocare la partita e poi fregarlo. Cioè, sono queste le cose che mi hanno un po' lasciato perplesso, hai capito? Tu giochi contro la Fiorentina, ma perché devi andare lì a imporre il tuo gioco? Ma lascia che esco, hai 90 minuti di tempo, sei tu che devi far sì che loro si sentano bravi, ecco, per poi poterli fregare. Sono delle cose, i cambi,
5: ma loro si sono sentiti bravi, l'hanno pallinato due volte.
8: Eh no, perché tu gli hai permesso. Ma scusami, dove sta scritto che tu devi, Stefano, dove sta scritto che tu devi giocare sempre con un 4-2-3-1 con Ildiz e con Senzao e con Mennes a fare uno dei due mediani contro una punta sola e McKennie contro la Fiorentina? Ma fa un 4-4-2, gioca con un centrocampo stabile. Cioè, McKennie, allora, Ildiz non rincorre, con Senzao non rincorre, con Menes non contrasta, una punta non tiene su palla, e McKennie, la sua qualità maggiore è lo smarcamento senza palla, e gioca contro una squadra che non ha niente da perdere, che è messa giù bene in campo, che si diverte e ti frega.
5: E quindi
8: quindi vado sulla lettura della partita.
5: Certo, no.
8: Come sono andato sulla lettura della partita con l'Italia, ma non ce l'ho con Spalletti, però sono andato anche con lui, non ho potuto parlare, con la partita dell'Italia contro la Svizzera, dove loro avevano un centrocampo con 5 giocatori e non un centrocampo con 2 giocatori. Ci sono delle cose che non mi quagliano.
5: Non tanto. Ti quagliano, aspetta, voglio sentire che dice Discreti. Discreti, tu?
7: Da un punto di vista tattico, questo che dice Domenico è ovviamente si sente, si percepisce gli anni di esperienza di campo e di tutto quanto. Questa è una partita, come giustamente Domenico, che Trapattoni avrebbe messo dentro un 4-5-1 tranquillamente.
8: Certo, ragazzi.
7: E dopodiché al risultato acquisito, cioè, capito, ragazzi, ma parliamoci chiaramente, cioè, rilanciare Coppa Miners in questa partita è una follia. È un giocatore che ormai da 2 anni così come,
8: hai ragione.
7: Cioè, alla fine tu sai che devi proprio cercare di non prendere tiri, perché in questo momento tu in porta non hai un portiere, hai una persona che sta lì a tenere il risultato, hai uno che segna i punti. Perché in questo momento, purtroppo, bisogna dirlo, Di Gregorio sta in grande difficoltà. Cioè, la differenza tra Juve e Fiorentina di domenica è praticamente che Ndur tira un tiro sbilenco sul primo palo e fa gol, perché Di Gregorio prova a pararlo in maniera indecente. E il secondo tempo con Senzao invece fa un tiro potente, forte, ma De Gea gli fa vedere a Di Gregorio come si interviene su questo tipo di intervento.
5: Su questo sono d'accordissimo, insomma, De Gregorio sta in grossa difficoltà. Aspetta, un secondo solo. Mi fermo un attimo, voglio sentire un audio e poi voglio sentire anche Stefano se vuole aggiungere qualcosa in Pallomeni, naturalmente.
6: No, ma insomma, voglio dire, le considerazioni, si possono fare 3.000 considerazioni. È una squadra
8: fallo
5: finire un attimo, Marocchino.
8: Ha detto 3.000, no, 3.000 no, è qualunquista.
6: Vabbè, è un modo di dire, Domenico. Si possono fare più di una considerazione, va bene così?
8: Sì, ecco, mi piace.
6: E la mia è che
8: così, più sul pezzo,
6: è, tra, è vero, la media punti snocciolata di Discreti, però insomma, tre te io mi tengo Spalletti. Questo, io ho sempre sostenuto che anche se fosse arrivato settimo,
7: Stefano,
6: Spalletti,
7: io
6: ripartirei da Spalletti. Poi io, se avete un'altra soluzione in casa Juventus, prendetevi Superman. E con Superman volerete in alto.
7: Io riparto da Spalletti se si impone sul mercato, se no io non lo
5: però
7: voglio.
5: Aspetta, ancora, io ci voglio andare su questo discorso.
6: L'allenatore, la figura, la centralità, i poteri, pieni poteri, ancora con queste storie. Ma dove esistono allenatori che si impongono?
7: Non voglio rifare la solita polemica. Ma se tu mi dici la Juve adesso prende perché ha lasciato il Napoli, viene Antonio Conte, io sono sicuro che Conte non accetta un mercato.
6: Ho capito, aspetta, ti fermo un attimo.
5: Aspetta, che poi arrivato da Marocchino, però voglio sentire un
6: prendetevi
5: audio.
6: Conte, dai.
5: Un audio 331 82 00 213.
3: Buon pomeriggio a tutti, sono Marco di Torino, complimenti per la trasmissione.
5: Grazie.
3: Siete ottimi professionisti e opinionisti di alto livello.
5: Grazie.
3: Inerente al discorso dell'allenatore della Juventus, io non avrei rinnovato Spalletti fino a quando non avevo la qualificazione in Champions sicura al 100%. Io vedo che qui c'è molta approssimazione e superficialità da parte della dirigenza, che sono responsabili della debacle della Juventus di quest'anno e anche di questi anni. E io ho solo un nome, infamatemi pure, ma per me, per ricostruire e per tornare a vincere, ci vuole Antonio Conte, che purtroppo secondo me andrà alla nazionale.
5: Non lo so, non ne sono certo, però voglio sentire Domenico Marocchino su questa riflessione del nostro ascoltatore, e poi c'ho una domanda da fare prima di andare verso la chiusura del blocco. Domenico.
8: Conte è una certezza. Conte è sicuramente una certezza. Su quanto riguarda...
5: Quindi lo prenderesti, mercato, domanda secca?
8: Sì.
5: Lo riporteresti?
8: Sì.
5: Andresti per licenziamento di Spalletti?
8: Ma adesso bisogna vedere, cioè, il problema della Juventus
5: ma lì devi fare questo, cioè 2 anni di contratto.
8: Appunto, il problema della Juventus sostanzialmente sono due. Uno è chi decide il mercato, ecco, insomma, chiamiamola tra virgolette l'area tecnica della società, poi ci sarà sicuramente anche quella dell'allenatore e del suo gruppo, però nella società ci sarà qualcuno che dirà ma possiamo prendere questo, quest'altro ancora, perché secondo me vabbè. E ovviamente l'area tecnica della società molte volte ha un vantaggio rispetto all'area tecnica dell'allenatore, del gruppo, di chi li allena, perché sono quelli che comandano, tra virgolette. Ecco, sicuramente è quella. E poi le altre cose, io faccio più in fretta a rispondere, farei una telefonata a Moggi.
5: Addirittura.
8: Sì. Vabbè. Quando uno contro l'opinione pubblica, che osanna Yıldız come uomo squadra, come uomo leader, e Moggi
5: ti sta abbracciando in pallone.
6: Volevo dire che Marocchino è stato tra i primi a esaltare Yıldız, quindi adesso sono tutti.
8: Discreti, non ne parliamo.
6: Era Pelé, per lui era Pelé. Quindi questo è il risultato finale di un rush finale molto incerto e discutibile.
8: Non fare il ragazzo del testaccio, per favore. Non fare il ragazzo del testaccio.
6: Ma quale testaccio? Io sono italiano e parlo l'italiano, caro Marocchino. Non parlo romanesco, parlo italiano, quando mi pare. Però no, ti dico no. Che avete esaltato voi Yıldız, no, questo no, è il risultato.
5: Fallo finire, dai. Tu sì, discreti, ricordati quello che dicevi. Facciamo finire Marocchino, dai.
7: Fallo finire e poi ne parliamo.
6: Questo è il risultato.
5: Vai, Marocchino.
6: Di un finale incerto e contraddittorio.
5: Aspetta, fermati un attimo, vai.
8: Questa è l'ultima volta che io partecipo alla vostra trasmissione.
5: Ma dai, ma non rompere, dai, cammina, vai.
8: No, veramente. Anche poi sulla digestione dopo 3 o 4 bicchieri di
6: Ti sei alzato dal divano,
5: dai,
6: adesso.
5: Vai, che c'è un'altra domanda, sbrigati.
6: No, vai, Domenico.
8: Allora, Moggi ha detto, è un funambolo, come avevo detto io, un individualista. Cioè, un giocatore con le caratteristiche sotto, insomma.
5: Quindi vendiamolo a sto punto.
8: Non ho detto vendiamo, ho detto che non è un uomo squadra. Ho detto che non è un uomo, ma veramente dopo tanti anni di radio e di televisione parli proprio così.
6: So, Domenico, però non è che puoi avere sempre la sponda ideale, caro Domenico Marocchino.
5: No. Aspetta, vado da discreti. Abbiamo capito, insomma, un funambolo che gioca individuale.
6: Stavamo scherzando, Domenico non l'ha mai detto.
5: No,
6: discreti? L'ho sempre sostenuto.
5: Discreti sì.
6: Discreti l'ho sempre sostenuto.
5: Sintetico.
6: No, va benissimo. Allora nessuno.
5: Allora vabbè.
7: Io dico una cosa.
6: Mamma mia,
7: comunque è stato affrettato dagli numero 10, ma ritengo che in questo momento, comunque, a prescindere, sia comunque proprio per un segnale da dare al futuro, sia l'unico incedibile in questo momento della squadra, okay, della Juventus, pur non essendo un fenomeno, ma anche però c'è da dire una cosa: non c'è nessun allenatore che l'ha mai messo nelle condizioni di rendere al meglio.
6: Se chiedi a Marocchino se si metteva in condizione, oppure Marocchino c'ha qualcosa di suo.
7: Lui è chiaramente una seconda punta.
6: Sì, ma non si discute il suo valore, che è innegabile, è un talento straordinario che va tutelato, è un patrimonio del calcio in generale. Però non è che puoi avere gli aiutini. Se giochi nella Juventus Football Club, devi metterci qualcosa di tuo.
7: Allora, puoi far fuori ruolo, dai.
6: Va bene, allora. Parla Marocchino. Parla Marocchino, discreti, ti risponde Marocchino.
5: Aspetta, Marocchino, vai. Bella, mi piace questa discussione. Vai, Domenico.
8: C'è qualcuno che ha qualche annetto, anche se non era tantissimo, ma Mancini, tanto per fare un nome, nel Bologna, e quindi non nella Juventus, ma nel Bologna, come punta, non come esterno, 12 gol, 10 gol, cioè ogni palla giocata, sapienza di calcio. Allora, per favore, prima di fare dei paragoni, andiamoci piano. È un buon giocatore, è un giocatore che sicuramente nella rosa della Juventus può fare la differenza, ma non è sicuramente un leader.
5: Non è un leader, è sono d'accordo.
8: Perché ti sembra Totti con 20 anni?
5: No, non
7: è un leader, e lo dimostra del fatto che
5: sono d'accordo.
7: Le punizioni da limite a tirare a Locatelli, che io ripeterò sempre, che definirò questa epoca.
6: Ma discreti, tu sei veramente
5: Locatelli viene tirato un mezzo,
6: tu sei pessimista dalla nascita. Discreti,
7: più è mediocre, che non vince.
6: Il tuo problema è che sei
8: io.
7: Questa epoca io la ricorderò come l'epoca
5: di Locatelli.
7: L'era di Locatelli.
5: Beh, allora aspetta, allora, Stefano, discreti, ti devo fare una domanda perché ho i tempi corti. È giusto che paghi solo come lì a questo punto? Perché tu prima hai detto Spalletti si deve far sentire. Spalletti nel post partita, l'ultimo, ha detto delle cose, diciamo, sbagliate, abbiamo sotto, però ha detto una cosa giusta, secondo me. Io voglio parlare con Elkan, cioè a me dell'amministratore delegato, parlo direttamente con Elkan.
7: No, ma
5: quindi è quasi una sorta di mettiti da parte.
6: No, ma non è così,
7: ma non è così, nel senso, perché loro vuole capire le ambizioni che ha la squadra nel prossimo, anche perché lui è pronto a farsi, come oggi dicevano anche dei colleghi sulla stampa,
5: da parte.
7: Quindi c'è, cioè, lui, io credo
5: tu vedi
7: che
5: l'ora, così arriva Conte.
7: No, io non parlo di vedo l'ora, non vedo l'ora, in questo momento Spalletti, se inizia la stagione senza aver centrato nessun obiettivo di quelli prefissati, l'anno prossimo partirebbe con i fucili puntati, e come lui,
5: guarda che arrivano messaggi a noi, proprio arrivano messaggi via Spalletti, licenziato Spalletti,
6: mamma mia, guarda che in 10 giorni è cambiato il mondo. Ma metti qualcosa, ma
7: era sbagliato prima, però ragazzi,
5: ma è giusto che paghi
6: un po' di equilibrio,
5: ma è giusto che paghi come lì.
6: Domenico, Stefano, fatti sentire, perché qui discreti.
7: Comolli deve andare a casa, ma da prima, non è questo. Quello a prescindere. Quindi alla Juve servirebbe Marotta, Paratici.
6: Ho capito, ma stai parlando delle favole.
7: Parla di
6: cose realizzabili, parla della realtà, dei fatti, delle cose che puoi
5: fare.
6: Quindi
5: tu vorresti riportare
6: sognare.
5: Paratici. Perfetto.
7: Sì. No, ti sto dicendo, ci vorrebbero dirigenti di quello spessore. Che può essere.
6: Sentiamo la saggezza di Domenico, che mi interessa.
5: Marocchino,
6: di più,
5: sei d'accordo anche tu, Domenico?
8: Beh, come lì è professore di matematica, cioè quando è arrivato sembrava che ci fossero tutte, ma insomma, io posso solo rispondere così a mia impressione. Già mi dispiace che un attore dica io parlo solo con, perché gli altri, cioè, non mi sembra elegante. Cioè, io parlo con tutti, sono disponibile con tutti, mi confronto con tutti, poi ovviamente traggo le mie conclusioni. C'è un donatore che io parlo solo con Elkin, è una cosa che trovo non particolarmente.
6: Ma quando l'avrebbe mai detto?
5: L'ha detto.
6: Ma non parlo solo.
5: Parlo con Elkin.
6: Ha detto parlerò con
5: Elkin.
6: Non è che parlo solo con lui, non ha detto questo.
8: Non ha messo l'aggettivo, vabbè. Ma cioè, io ti dico quello che penso. Spalletti è arrivato in un contesto difficilissimo, ha fatto quello che doveva fare, quando c'è stato da fare un passaggio superiore, non so se a causa sua, io non sono d'accordo su alcune letture delle partite,
5: certo,
8: però non posso dare tutta la colpa a lui su questo 10% che ti può fare la differenza.
5: Però la dai a Comolli, dai.
8: Ma sa, io la Juventus è difficile da analizzare, perché si ritrova con 4-5 giocatori che hanno pagato 50-60 milioni di euro, che se li devi vendere li vendi a 20 se ti va bene,
5: esatto,
8: con una marea di altri giocatori che sono in prestito, che sperano che gli altri li tengano. Cioè, la situazione della Juventus non è facile. Ci deve essere qualcuno veramente bravo a scegliere non le prime scelte, ma le seconde scelte importanti, perché anche le seconde scelte sono importanti. Io ero la seconda, terza scelta quando ero la Juventus, perché ero dopo Virgil.
6: Domenico, però è vero, guarda, io sono d'accordo con adesso seriamente con tutta l'analisi,
5: sì, poi le cose che sono state dette,
6: però Domenico, tu sei stato un campione.
8: No,
6: aspetta, fammi concludere. A 4 giornate, io sono d'accordo con la tesi di Marco qui, che lo dice da tempo, a 4-5 giornate dal termine, con 4 punti di vantaggio sulla quinta, tu non puoi non andare in Champions League con X, Pinco Pallino,
5: quello che
6: Z, devi andare.
5: Sì, sì,
6: e non possiamo discutere di Spalletti, discutiamo d'altro.
8: Senti, ma poi vado, vai. Poi finisco. Ma se giocava Gatti tutte queste 4-5 partite, secondo voi
5: faceva meglio o peggio?
8: Che secondo voi, che è un giocatore visto in eleganza, che viene dal proletariato, che fa delle volte delle cose un po' irruente, secondo voi la Juventus avrebbe qualcosa in più?
5: Non lo so, non ti so rispondere.
6: Cioè, Domenico, io volevo dire in buona sostanza che, come hai detto giustamente tu, la tattica e le cose, è vero, ci può essere un po', no? Un errore, una valutazione, discredita, dice ma come mai presenti con Manes dal primo minuto? Ma noi non sappiamo la settimana come si svolge. Ma Thuram come sta? Cioè, un allenatore che fa? Si dà la zappa sui piedi? Se Thuram probabilmente non parte dal primo minuto,
5: c'è un motivo.
6: Allora, detto questo, però, alla resa dei conti è marocchino che fa la differenza. Cioè, voglio dire, se tu non riesci a capire che l'allenatore ti serve, zero, perché sei alla conclusione di un tragitto, di un lavoro. Quindi le ultime 3-4 partite, secondo me la responsabilità maggiore ce l'hanno i calciatori. Senza fare una classifica in generale. Una squadra entra in campo, è vero, l'allenatore può sbagliare qualcosa, però...
8: Sono male assortiti, non sono d'accordo.
6: Lo so, Domenico, però sono male assortiti, ma non trovi un colpo in casa, non metti in difficoltà il portiere della Fiorentina, del Verona. Io non ho visto...
8: Appunto,
6: cioè, col Verona forse avresti meritato, perché insomma...
8: Sono male assortiti.
6: Ho capito, ma non c'è una soluzione individuale che ti può fare la differenza.
7: Visto che siamo in chiusura, io volevo dire solamente una cosa. Spalletti è arrivata alla nona giornata sulla panchina della Juventus, quando il posto Champions gli stava 3 punti e lo scudetto 6 punti.
5: Vabbè, ma non lui puoi avuto... fare questo discorso.
7: No, fatemi parlare, voglio dire solo questo. Lui aveva 30 partite per recuperare 3 punti e andare in Champions, per qualificarsi agli ottavi di Champions in Europa e per arrivare in fondo in Coppa Italia. No, se lui va fuori dalla Champions League è un fallimento totale da un punto di vista.
8: Hai ragione.
7: Poi uno gli può dare l'attenuante e dice quest'anno sceglierà lui i giocatori, ripartiamo.
5: Su questo sono d'accordo. Sono d'accordo. E velocissima domanda e risposta altrettanto veloce. Marocchino, secondo te Massimiliano Allegri che cosa sceglierà tra Napoli, Milan e Nazionale Italiana? Se dovesse scegliere, dammi una motivazione e una scelta. Veloce.
8: Nazionale Italiana, perché è un po' vanitoso. Secondo me è Nazionale Italiana.
5: Nazionale Italiana.
8: Sì, è più stimolante, secondo me.
5: Ok. Poi... Discreti?
7: Penso anche io, e ne sarei anche felice, perché eventualmente rimarrebbe libero Conte per il ritorno a Torino.
5: Ammazza, stai proprio architettato tutto quanto. Sei una roba. Questa me la prendo perché l'hai architettata proprio. Va bene. Ringrazio Stefano Discreti e il grande Domenico Marocchino. A presto, Domenico.
8: Ciao,
5: ciao, ciao. Break per noi, torniamo tra poco.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il re di Coppa ha colpito ancora. L'Aston Villa di Emery si prende l'Europa League con un dominante 3-0 sul Friburgo nella finale di Istanbul, che consegna al tecnico che ha rilanciato ad altissimi livelli la squadra di Birmingham il suo quinto trionfo in questa competizione, dopo i 3 col Siviglia e quello col Villarreal. Gli eroi di Istanbul sono 3 pilastri della squadra di Emery: Tielemans, Buendia e Rogers. Sono loro a firmare il 3-0. I primi due con 2 clamorose magie nel finale del primo tempo. I Villens vincono così un titolo europeo dopo 44 anni. Ora l'Aston Villa ha il suo posto anche in Europa, le parole di Emery a fine match. Paradosso da playoff di Serie B, il Catanzaro perde 2-0 a Palermo ma va in finale per la A forte del 3-0 dell'andata. I ragazzi di Aquilani scrivono la storia dopo 90 minuti infiniti e nervosi. Apre poi Ampalo nel primo tempo, raddoppia Rui Modesto nella ripresa. Di fronte a loro ora il Monza, ultimo passo verso il paradiso. Ai siciliani invece non basta la spinta infernale del Barbera e non riesce la pazza rimonta. La Serie A a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato. Il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà infatti il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Un passaggio obbligato, dato che l'allenatore è ancora legato al club biancoceleste da un contratto valido fino al 2028 e dovrà prima di tutto trovare l'accordo per liberarsi. Il futuro è lontano da Roma. Sul tavolo ci sono 2 progetti tecnici e 2 proposte, con l'Atalanta che nelle ultime ore è andata all'assalto e ha effettuato il sorpasso sul Napoli. Per questo il club di De Laurentiis continua a tenere molto calda l'ipotesi Allegri, anche se il Milan ora sembra pronto a blindarlo. Siamo al tennis. Giovedì di quarti di finale ad Amburgo in Germania torna subito in campo Luciano Darderi, l'azzurro ai quarti del torneo per il terzo anno consecutivo. Affronta per la prima volta in carriera Alex De Minore, numero 3 del seeding. Possibile doppio impegno per i campioni del foro, Bolelli e Vavassori, che prima devono recuperare la sfida sospesa ieri per pioggia contro Rebull Dombia, per poi, in caso di successo, affrontare ai quarti il duo francese Harry Bage Olivetti. E alle 14 conosceremo i tabelloni del Roland Garros 2026. Nel sorteggio di Parigi ci saranno 9 azzurri, 7 in campo maschile e 2 in campo femminile. Occhi puntati inevitabilmente su Jannik Sinner, che dopo aver trionfato per la prima volta in carriera agli internazionali di Roma, adesso ha messo nel mirino il torneo parigino, solo sfiorato 12 mesi fa, l'unico slam che ancora gli manca in bacheca. Ciclismo torna in strada e il Giro d'Italia, oggi 12ª tappa che va da Imperia a Novi Ligure per un totale di 175 km. Partenza alle 13.05, ieri terza vittoria in questa corsa rosa per l'ecuadoriano Narvaez. Maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio,
3: la radio di chi ama il calcio.
5: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati, caro Stefano, sempre nel pomeriggio di Maracanã di nuovo. Tanti messaggi sull'argomento precedente. Spalletti non credo sia in discussione, scrive Riccardo. Ha dato un gioco, sì, ma vederla giocare l'impressione è testa bassa e pedalare. Forse spendere meno e meglio gioverà a tutti. Massimo scrive, hanno sbagliato i rigori i calciatori, non certo Spalletti. Poi c'è chi scrive, Spalletti con la Fiorentina ha sbagliato la formazione. Poi ci salutano a noi due e un tifoso dell'Inter dice sto godendo tanto sulle argomentazioni che i vostri fanno sul Milan e sulla Juve. Beh, ti credo. Allora, per riguardo Conte, ma vi ricordate quando allenava l'Inter che ha giocato a Torino e gli ha fatto il dito medio a Daniele, quindi tirano fuori le vicende del passato? Per me in quel momento come se lo avesse fatto a me e a tutta la Juve, perciò è meglio che stia a Napoli. Va bene, si va avanti insomma con tutti questi messaggi. Andiamo a dare il buon pomeriggio intanto a Federico Bertone di Netwick. Ciao Federico, ciao, ben Federico. Trovato, buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Buon pomeriggio anche a Mario Bortolazzi. Ciao Mario, ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti.
0: In studio c'è Stefano Palomeni con noi e stiamo attendendo anche l'arrivo dalla redazione di Tutto Mercato Web di Lorenzo Di Benedetto, però io voglio andare subito su un tema che abbiamo toccato diciamo nel precedente blocco, poi magari ritorniamo anche su quello che riguarda la Juve. E c'è anche Lorenzo Di Benedetto che saluto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato. Ben trovato.
3: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao Lorenzo. A tutti.
0: Senti Lorenzo, ti faccio aprire le danze subito a te, no? Vado sull'argomento. Vai. Che hai scelto. Massimiliano Allegri in questo momento sembra un po' di fronte, potrebbe essere di fronte ad una scelta. Allora, intanto il Milan gioca l'ultima partita molto importante per conseguire la Champions League, ma dipende tutto dal Milan e questo già è un vantaggio in questo momento, l'ultima con il Cagliari. Poi che succede? Rimane al Milan, sceglie il Napoli perché corteggiato da De Laurentiis, oppure la nazionale qualora dovesse arrivare la chiamata?
3: Questa è una grande domanda, una grandissima domanda. Partiamo dal fatto che magari la sua sarebbe anche quella di rimanere al Milan, visto che comunque ha iniziato un progetto all'inizio di questa stagione e lo vorrebbe portare avanti. Questa può essere un'idea legata a Massimiliano Allegri. Il problema è che all'interno del Milan, e non raccontiamo niente di nuovo purtroppo per i tifosi del Milan che lo sanno benissimo, ma sono cose che vengono dal passato, cambiano magari i dirigenti ma il caos rimane sempre, ovvero guerre interne in continuazione all'interno appunto del Milan. L'anno scorso parlavamo di Furlani contro Ibrahimovic, poi la spuntò Furlani, è arrivato Tare. Anche Tare fa parte adesso di questa guerra interna dove Ibrahimovic è un pochino più defilato, ma neanche troppo. Quindi bisognerà capire se chi vincerà questa guerra interna, che poi si dovrà in qualche modo chiudere, sceglierà Massimiliano Allegri o comunque sarà colui che è dalla parte di Massimiliano Allegri. E questa è la prima parte. Il Napoli rischia di rimanere col cerino in mano perché Sarri andrà all'Atalanta, 99%. Quindi il Napoli deve chiaramente trovare qualcun altro. Improbabile che il Napoli vada a bussare alla porta del Milan per chiedergli Allegri, quindi dovrebbe aspettare casomai il divorzio Allegri-Milan e poi virare su Massimiliano Allegri. Per quel che riguarda la nazionale, secondo me in questo momento le quotazioni di Conte sono molto molto in rialzo rispetto a tutti gli altri.
0: Okay.
3: Perché Conte comunque ha preso una decisione forte un mese fa comunicando a De Laurentiis che sarebbe andato via. Quindi se facciamo uno più uno e torniamo alle parole di De Laurentiis di un mese e mezzo fa, due, quando disse Conte me lo deve dire adesso se vuole andare in nazionale perché io devo avere il tempo di trovare il sostituto, ecco, visto che Conte l'altro giorno ha detto, ho comunicato a De Laurentiis un mese fa la mia volontà e la diremo dopo la fine del campionato e non la dirò oggi per rispetto al presidente, capiamo che secondo quello che si può trarre da tutto questo ragionamento, Conte credo abbia avuto delle rassicurazioni anche per la panchina nazionale. Quindi questo è il quadro
0: che ci hai messo sul piatto. Allora Mario Bortolazzi, vengo da te, quale sarebbe la scelta migliore secondo te per Allegri? Rimanere al Milan oppure se ci fosse una proposta del Napoli andare lì, oppure la nazionale, sempre di fronte a delle eventuali proposte. Quindi dalla parte del tecnico quale sarebbe la scelta migliore?
2: Ma è difficile dirlo. Sai, lui se andrà come deve andare, quindi che il Milan riuscirà a centrare l'obiettivo della Champions, lui quello che ha detto all'inizio, quello che aveva promesso all'inizio, l'ha mantenuto, o quantomeno diceva a noi interessa arrivare nei primi quattro, se non sbaglio, giusto? Rientrare nella Champions per il Milan sarebbe importante, così è stato. Però come avete detto voi, queste guerre interne sicuramente sono un po' logoranti, un po' penalizzanti, però dal momento che Allegri ha centrato l'obiettivo, penso che lui abbia, diciamo, il coltello dalla parte del manico e possa decidere anche eventualmente chi può restare o andare via nel Milan.
0: Quindi tu dici centrato l'obiettivo e lui nella posizione di forza può decidere di rimanere, e scegliendo anche chi deve rimanere, questo è un po' il concetto.
2: Sì, penso di sì, e poi probabilmente dovrà chiedere anche qualche rinforzo, perché il Milan di attuale ha bisogno di giocatori di un certo livello. Io sono stato a vedere Genoa-Milan e sinceramente qualità nel Milan ce n'è poca in questo momento. Certo. Se uno deve affrontare la Champions con questa squadra, con tutto rispetto per i giocatori che ci sono, non fa tanta strada. Il Milan è abituato ad avere giocatori,
0: certo, di altro
2: di qualità, esatto, di spessore più importante, di qualità tecniche elevate, insomma, ripeto, con tutti bene che posso volere i giocatori, però non tutti, anzi pochissimi sono da Milan in questo momento.
0: Federico Bertone, mi lascio Stefano per ultimo.
4: No, io ho ascoltato il quadro che ha fatto Lorenzo di Benedetto e credo che sia corretto. Da quello che so io, Massimiliano Allegri è orientato a lasciare il Milan. Quindi io non so se l'andare in Champions o meno cambi le cose. Quello che forse può cambiare le cose è un colloquio con Cardinale, che sicuramente lui ha già avuto e ha quotidianamente, anche perché Cardinale adesso in questi giorni è qui, quindi immagino che i due stiano parlando, abbiano già messo giù dei discorsi per il futuro. Quindi forse l'idea di poter gestire in qualche modo, dirigere l'anno prossimo il mercato potrebbe allettarlo. Ma io credo che lui stia cercando di trovare un'altra sistemazione.
0: E quale sarebbe a tuo giudizio, Federico? Supponiamo
4: la nazionale. Marco, lui vorrebbe andare in nazionale, da quello che so io, però non dipende solo da lui. Sono in quattro in questo momento che stanno provando ad entrare in nazionale: Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Roberto Mancini e Claudio Ranieri. Tutti e quattro stanno muovendo.

0: come la vedi? Perché potrebbe guardarsi intorno, c'è il Napoli, c'è la nazionale, se decide di non rimanere, no?
1: Allegri.
2: Beh, ci sono queste, insomma, voglio dire, quello che ha detto Lorenzo, poi anche ribadito Federico, insomma, voglio dire, secondo me, Champions o non Champions, Allegri rifletterà a lungo, insomma, non...
0: Se rimanere
2: non
0: a
2: è
0: Mina.
2: Un discorso, secondo me, economico in questi casi, ma è un discorso di fidarsi di dove andremo, dove andiamo, che facciamo, eccetera, eccetera, di prospettive, di obiettivi, insomma, mi sembra un po' andare avanti senza crederci poi tanto, nel senso che sì, la qualificazione in Champions ci garantisce un tot, questo flusso, diciamo, finanziario economico, però da un punto di vista sportivo quali sono le ambizioni, cioè. Cardinale, insomma, io l'ho letta l'intervista, mi sembra uno che voglia fare le cose poi serie, poi vedremo, insomma, capisci, Marco?
0: Sembra anche orientato, insomma, a tutelare Allegri.
2: Esatto, quindi almeno voglio vederci chiaro, se da questo colloquio, da questo incontro a fine campionato ci sarà più chiarezza, probabilmente resterà, altrimenti se ne sarà. Insomma, ma Champions o non Champions? Capisci?
0: Sì, per me la valutazione la fa anzi, se va in Champions può anche dire io l'obiettivo l'ho raggiunto adesso,
2: a prescindere.
0: Non mi piace com'è qua la situazione, esatto. Prendo e me ne vado, però intanto l'obiettivo l'ho raggiunto, cioè posso andare via avendo raggiunto un obiettivo, Lorenzo, che questo poi che si era almeno detto all'inizio sul Milan. Se dovesse andare via, però, visto tu ci hai fatto il quadro, a quel punto lì qual è la situazione più dominante che potrebbe, diciamo, prendere in considerazione? Napoli o nazionale?
3: Guarda, allora, come?
0: Napoli o nazionale, qualora dovesse decidere di andare via, no? Cioè, mettiamoci un attimo, quale converrebbe a lui se ci fosse il corteggiamento di tutte e due le situazioni forti, è chiaro che ci deve essere la controparte.
3: Non è la questione di cosa converrebbe, secondo me è la questione di cosa vorrebbe Massimiliano Allegri. Come diceva Federico poco fa, Allegri la panchina della nazionale gli fa una gola incredibile. Ma perché fa gol a tanti, perché comunque non vai a prendere una nazionale che ha vinto 6 mondiali di fila e quindi c'è la possibilità di fare un disastro. Qui la prendi una nazionale che ha fatto 3 disastri di fila e quindi hai tutto da guadagnare. E puoi diventare, insomma, un allenatore immortale, come sono in pochi ad esserlo per quel che riguarda il percorso da commissario tecnico. Quindi secondo me Allegri preferirebbe andare in nazionale, senza dubbio, però il posto è uno e quindi bisognerà vedere chi lo prenderà, perché poi il rischio è quello di rimanere un po' fregati, no? Perché questa data cerchiata di rosso sul calendario, che è il 22 giugno, il giorno dell'elezione federale, del presidente federale, è un giorno abbastanza in là nel calendario delle società di Serie A che vogliono creare un progetto, capito? Quindi
0: siamo quasi vicino all'inizio del ritiro delle squadre.
3: Esatto.
0: Insomma, non siamo lontanissimi se facciamo due conti, 22 di giugno le elezioni, poi perdi qualche altro giorno per scegliere il CT, sei arrivato praticamente a fine mese. I primi di luglio, se non ricordo male, Lorenzo, iniziano i ritiri delle squadre per preparare la prossima stagione, quindi
3: iniziano i ritiri senza i nazionali,
0: senza i nazionali, però
3: senza i nazionali, tranne gli italiani, mettiamolo sia chiaro, perché gli italiani volevano essere pronti direttamente a luglio e quindi dice no, al mondiale non ci andiamo, e almeno siamo pronti per la prossima stagione. È stato questo ciò che hanno pensato i nostri eroi nella serata in Bosnia.
0: Questo sì, questo assolutamente. E Mario Bortolazzi, vengo un attimo da te. Qualora io vi butto giù uno scenario di questo tipo, supponiamo che Allegri va in nazionale, c'è Conte.
4: Sì.
0: A quel punto? A quel punto?
4: Ma,
0: e qui per esempio io ti posso dire che raccogliamo diversi messaggi di tifosi da Juve che non sono proprio soddisfatti di rivedere Spalletti il prossimo anno. Cioè queste ultime partite hanno cambiato l'atteggiamento. Non c'è il rischio di rivederlo, cioè di trovare un Conte che si riavvicini alla Juventus?
4: Ma può succedere di tutto. Da Spalletti, come hai detto a te, tanti tifosi cominciano a storcere il naso sul suo operato e quindi rivedere Conte può essere per loro così motivo di

0: di entusiasmo, però non lo so, forse è una minestra riscaldata ancora, non lo so,
1: sei non meno vedo, propenso per il ritorno, tu dici?
0: Sì, io sono non sono dell'idea che Conte possa tornare alla Juve. Secondo me va in nazionale.
1: Ok, quindi tu lo vedi orientato lì.
0: Sì.
1: E a quel punto, se Allegri non rinuncia al Milan, lo vediamo al Napoli.
0: Al Napoli sentivo parlare anche di Italiano, sentivo parlare anche di un altro, di Palladino, magari forse un po' acerbo per una piazza così importante come Napoli. Ma in questo momento veramente regna un po' il caos, diciamo. Non c'è, a parte due o tre panchine, le altre mi sembra di capire che ci sarà un bel rimesso, come si suol dire.
1: Sì. Anche tu lo escludi Stefano, da Conte Juventus, oppure ti lasci una finestra aperta? Lì.
2: Sai, ci possono essere 3.000 scenari, tanti scenari, ecco. Tra questi anche si può prevedere un Conte alla Juventus, cioè non mi sento di escludere nulla. Però insomma, Conte, il ritorno di Conte alla Juventus non lo vedo agevole per una serie di motivi, cioè, non vedo ecco questo, cioè, se noi pensiamo a Spalletti che magari incontra Elkan, si sono detti allora avete se non avete qualche dubbio su di me, io posso anche risolvere, oppure mi garantite un sostegno da un punto di vista anche della campagna acquisti, che deve essere, non è che chiedo la luna, però cerchiamo di fare le cose, no? Seguendo una logica. E perché Conte dovrebbe tornare alla Juventus se Spalletti magari non sarebbe accontentato? Questo mi sfugge. Cioè, perché Conte dovrebbe accettare quello che Spalletti tra virgolette potrebbe non accettare? Conte va via da Napoli probabilmente perché si è chiuso un cerchio, una cosa, ma perché il contenimento dei costi del De Laurentiis sta andando verso una parte, e Conte dice vabbè, allora se è così io no. Cioè, abbiamo sempre visto Conte come quello esigente, quello che vuole un mercato importante, diciamo disponibilità economica per investire e rafforzare la squadra, e perché dovrebbe andare alla Juventus in questo caso, che ha speso una barca di soldi in 3 anni, non ha raggiunto alcun risultato, adesso vedremo l'ultima di campionato. Cioè, mi sfugge questa cosa qua. Tu perché dici, Spalletti per va via e Conte dovrebbe dire sì. Torno di corsa a Torino, per quale motivo?
1: Lorenzo, stavi dicendo no quando hai sentito Spalletti e il messaggio degli ascoltatori.
3: Ma si torna sempre al solito discorso che ormai sto facendo da giorni. Non ci sono progetti in Serie A. Se ho a ogni minima difficoltà, che può essere grande dal punto di vista economico, può essere un danno dal punto di vista economico, però si gira pagina e si prende una pagina bianca e si ricomincia a scrivere per l'ennesimo anno zero, non andrai mai da nessuna parte, non c'è soluzione. I progetti si costruiscono anche attraverso i fallimenti, quindi la Juve ha deciso di puntare su Spalletti, e allora vada avanti con Spalletti. È inutile dire no,
1: senza Comolli, però senza Comolli,
3: ma Comolli mi devono spiegare loro il giorno in cui hanno scelto di prendere questo signor nessuno che cosa avevano in testa di fare, perché guarda, l'unica cosa su cui posso essere veramente contento di me stesso è di averlo offeso, chiaramente tra virgolette, dal primo all'ultimo giorno. Comunque.
1: Offeso no, diciamo criticato.
3: Dal primo all'ultimo giorno. Il giorno che è arrivato ho detto, ma questo che cosa viene a fare? E oggi che va via, insomma oggi no, andrà via lunedì, diremo, ci chiederemo, ma questo cosa l'hanno preso a fare? Quindi però è proprio stata una cosa completamente senza senso.
1: Sì. L'errore,
3: quindi,
1: diciamo,
3: la testa
1: l'errore
3: che salterà sarà quella di Comolli, e che quindi la Juve, se ha scelto Spalletti, vada avanti con Spalletti. Inutile andare a prendere Conte che poi dopo 6 mesi dice ma qui siete tutti pazzi e se ne va via da solo, e poi allora prendi un altro e dice no, ma io non c'ho.
1: Certo.
3: Allora, hai fatto una scelta, hai rinnovato il contratto a un allenatore che ancora non aveva la matematica certezza di andare in Champions League?
1: Esatto, sì.
3: Beh, e allora, ora non ti rimangiare la parola.
1: Federico, c'è un ascoltatore, dice Allegri rimane se vanno via Ibra e Furlani.
4: Può essere, però tu sei sicuro ad oggi che andranno via sia Ibra che Furlani? Io vedo più magari Furlani che potrebbe andare via, sinceramente Ibrahimovic non lo so. C'è tanta confusione al Milan, questo lo sappiamo, e io prima sentivo Stefano che citava l'intervista di Cardinale. L'intervista di Cardinale, effettivamente, se la leggi è anche interessante, ma c'è un problema, Stefano: è la stessa identica intervista che fece nel 2024. Addirittura la Gazzetta dello Sport fece una prima pagina identica 2 anni fa, era mi pare Milan ti cambio, e stavolta è cambio il Milan. Ha detto le stesse identiche cose, cioè il problema è che bisogna poi capire se le cose che vengono dette servono per tenere buona la piazza o se sono reali. È per questo che io credo che comunque Massimiliano Allegri, che lo ribadisco, ha comunque delle responsabilità per quello che nel Milan quest'anno non è andato, però io credo che lui non voglia fare un altro anno al Milan, a meno che non abbia una totale mancanza di alternative, perché Allegri, noi l'abbiamo visto anche negli anni della Juventus, parlo della Juventus bis, Allegri ha accettato di rimanere in qualsiasi condizione alla Juventus, nel senso che per carità, ci mancherebbe, un professionista e tutela i propri interessi, però Allegri quando ha un contratto difficilmente fa la prima mossa.
2: Vero.
1: Vabbè, staremo un po' a vedere. L'ultima e vi saluto, Mario Bortolassi, parto da te, vado un attimo su tutto mercato web perché prendo questo spunto proprio a chiudere così. Roma con la Champions, ecco il rinnovo di Dybala, lunedì potrebbe arrivare l'annuncio, anche la Roma è un passo dalla Champions League e dipende tutto dalla Roma nell'ultima partita contro il Verona, un prolungamento del contratto con dai due e mezzo per ingaggio a stagione più dei bonus legati alle presenze, giusto? Procedere così, Mario, giusto rinnovare a Dybala?
0: Ma penso che lì sia anche una scelta dell'allenatore, soprattutto se Gasperini ritiene che con la Champions Dybala gli può tornare utile in alcune frangenti, perché abbiamo visto titolare e continuità Dybala mi sembra che non... sono due cose che non riesce a fare, un po' per infortunio, un po' perché a livello fisico non è così forte, però quando entra, quando la squadra avversaria comincia a essere un po' in difficoltà a livello fisico, lui tecnicamente
1: fa la differenza.
0: La palla la sa dove mettere, come giocare, è importante negli assist, nelle rifiniture, e quindi potrebbe accettare un ruolo così d'accordo con l'allenatore.
1: Sei d'accordo, Federico?
4: Sì, io qualche perplessità ce l'ho, ne avevamo anche parlato la volta scorsa. Io ero convinto che Dybala che la Roma non gli avrebbe rinnovato
1: però
4: il contratto,
1: c'è una richiesta specifica di Gasperini quindi...
4: infatti faccio mea culpa, dico che a queste cifre ci può stare, perché noi parlavamo delle vecchie cifre,
1: certo,
4: chiaramente
1: certo.
4: Un contratto annuale a 2,5 milioni, se la Roma andrà in Champions League, secondo me diventa una cosa comprensibile. Perché comunque è un giocatore forte,
1: sostenibile,
4: gioca.
1: Sì.
4: Certo. Sì, sostenibile, fa un anno, che è l'anno del ritorno in Champions, sempre che la Roma ci vada, ancora manca una partita, però insomma... E è un giocatore che, se viene gestito, quelle 25-30 partite stagionali te le fa anche bene, perché la sua qualità non è in discussione.
1: Bene, Lorenzo, e chiudiamo.
3: No, insomma, vediamo vediamo quello che succederà con Dybala, che è vicinissimo al rinnovo. Sottoscrivo quello che ha detto Mario, ovvero che la scelta è di Gasperini, ma ci mancherebbe altro, cioè dal momento in cui la Roma ha detto Gasperini in, Ranieri out, adesso decide tutto Gasperini. Gasperini in questa stagione ha sempre detto che Dybala lo farebbe giocare anche con una gamba sola,
1: sì,
3: che lo avrebbe preferito a prima punta a chiunque aveva in rosa prima di Malen. Anche se Dybala faceva una fatica tremenda a giocare prima punta, e quindi Gasperini vuole Dybala, ma chiunque vorrebbe Dybala. Va gestito, è chiaro che non sono cifre mostre quelle del nuovo contratto, e quindi ci sta, e io comunque, insomma, un giocatore come Dybala lo terrei sempre, poi se ti gioca bene lo prendi per 20 partite, se te lo puoi permettere, insomma, Dybala, io tra averla e non averla, anche per
1: c'è
3: sole 20
1: differenza,
3: partite, lo
1: c'è differenza,
3: puoi
1: Stefano, c'è differenza,
2: no? Direi.
1: Quindi, considerando che poi devi fare la Champions, è un giocatore comunque di qualità, credo che sia da gestire,
2: però insomma, meglio averlo che non averlo.
1: Sì, considerando anche. Va bene, Mario Bortolazzi, grazie per essere stato con noi. Un abbraccio,
0: ciao,
1: grazie.
0: Stefano, buona giornata a tutti, grazie.
1: Grazie a Federico Bertone.
2: Ciao Federico.
1: A presto Federico, grazie a voi. E come sempre grazie a Lorenzo e ci vediamo domani.
2: Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo, un abbraccio a Lorenzo Di Benedetto e a tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Ci fermiamo break e torniamo perché apriamo un capitolo tra pochissimo nuovo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il Comando Sud degli Stati Uniti ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione di Donald Trump contro Cuba e con l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Alla fine del 2025 Washington aveva già inviato un'altra portaerei nei Caraibi, dove ha poi supportato l'operazione per la cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolas Maduro lo scorso 3 gennaio.
0: Intanto continua la tensione tra Iran e Stati Uniti. La CNN, citando fonti a conoscenza delle valutazioni dell'intelligence statunitense, scrive che l'Iran ha già riavviato parte della sua produzione di droni durante il cessate il fuoco di 6 settimane iniziato all'inizio di aprile, un segnale che indica una rapida ricostruzione di alcune capacità militari indebolite dagli attacchi israeliani americani. 4 fonti hanno riferito che l'intelligence statunitense indica che l'esercito iraniano si sta ricostituendo molto più velocemente di quanto inizialmente stimato.
1: Finirà agli atti dell'indagine della Procura di Roma sulla vicenda flottiglia il video diffuso ieri sui propri canali social dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, in cui si vedono gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e derisi dallo stesso ministro. Il filmato finirà nel procedimento di sequestro di persona. I PM allegano le audizioni dei 29 attivisti rientrati in Italia, tra cui il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine.
0: La Procura di Milano ha chiesto di non condannare Konrad Danietz a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, non per omicidio volontario, per la morte della compagna. La 46enne ex ballerina era stata trovata senza vita nel 2024. Secondo l'accusa, la perizia medico-legale non consentirebbe di stabilire che Danietz l'avesse uccisa intenzionalmente, ma che comunque le avrebbe provocato lesioni che avrebbero inciso sul decesso avvenuto per miocardite.
1: Sandra Casagrande, pasticcera di Roncade, in provincia di Treviso, fu trovata morta la sera del 29 gennaio 1991 nel suo negozio. La 44enne era stata uccisa con 22 pugnalate. Il caso è rimasto irrisolto per decenni, ma ora è arrivata una svolta. Dopo 35 anni c'è un indagato per l'omicidio, un 57enne residente in provincia di Treviso. Gli investigatori starebbero verificando la compatibilità del suo profilo genetico con alcune tracce biologiche repertate sulla scena del delitto e conservate per anni tra il materiale sequestrato dopo l'omicidio.
0: Il tennis è giovedì di quarti di finale tra Amburgo e Ginevra. In Germania torna subito in campo Luciano Darderi, azzurro ai quarti di finale a Rottenbaum per il terzo anno consecutivo. Affronterà per la prima volta in carriera Alex de Minaur. Finisce subito invece l'avventura del doppio con Borelli e Vavassori, sconfitti dalla coppia francese Rebull Dumbia, gara che è stata recuperata dopo essere stata sospesa ieri per pioggia.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TNV Radio. TNV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico. Due partite in cui ci si gioca la stagione. Partiamo su Tirol, dato favorito al 49%, sul Bari al 24%, mentre l'Ex è dato al 27%. Nell'altra gara il Lens favorito al 55%, sul Nizza al 21%, mentre l'Ex è dato al 25%. E noi ci ritroviamo con un appuntamento nel prossimo Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, allora siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Buon pomeriggio a tutti quanti, buon pomeriggio anche a coloro che ci seguono in TV, quindi canale 61, 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, Gold TV e Italia 7 in Toscana. Allora, caro Stefano, altro argomento che andremo ad affrontare è quello che insomma che sta succedendo, che continua a succedere in casa Lazio. Ieri insomma c'è stata una sorta di ciliegina sulla torta pesantissima da digerire, male di Lotito. Allora ne parliamo un attimo con professor Pino Capua. Ciao Pino, ben
2: ciao,
0: trovato.
2: Pino. Ciao, ciao Stefano, ciao Marco.
0: Claudio Nellucci, ciao Claudio.
3: Ciao Claudio.
4: Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, scusate, buon pomeriggio al professor Capua. Ciao bello mio.
0: E poi c'è Stefano Mattei con noi. Ciao Stefano.
3: Ciao Stefano.
5: Un saluto a tanti e tanti amici. Buongiorno a tutti.
4: Mamma mia, parter de roi oggi, mamma mia.
0: Io così io mi taccio, vi lascio soltanto la parola a voi. No, voglio un attimo mettere, posso così con in grafica che abbiamo preparato quello che sono state un po'. Allora, vi devo dire una cosa, noi ieri avevamo fatto un approfondimento che mi era molto piaciuto, condiviso con Stefano Impallomeni, era presente anche Guido Paglia qui, dove Guido aveva proposto ieri un qualcosa per cercare di ricomporre un po', trovare una strada per provare a ricostruire qualche cosa, ma non tanto dal punto di vista tecnico o dal punto di vista del mercato, quanto di questo rapporto, di questa situazione tra tifosi e presidenti. Era uscita una cosa molto, secondo me, anche accettabile, no? Lui ha detto: in questo momento non chiedo a un presidente di togliergli la proprietà, perché non si può fare, ma di farsi da parte, mettere qualcuno in carica, un po' come fece Gragnotti con Zoff, un personaggio che possa, diciamo così, anche avere empatia con i tifosi e costruire un rapporto e cercare di in qualche modo di ridare, no, una dimensione a tutto quanto. Era tutto bello, finisce la trasmissione, arrivano le parole di Lotito, dico: che te vuoi costruire? È impossibile, qui non c'è modo di costruire, qui più che altro si va verso la distruzione ulteriore, perché ieri Lotito dice, abbiamo messo in alcuni virgolettati, se i giocatori avessero i miei attributi, puntini, ho detto anche che si cagano sotto, quindi era riferito a tutte le partite, la Coppa Italia e quello che è successo. Se non vogliono venire, non vengono, forse a Roma sono pochi, si riferiva ai tifosi, e questa è un'altra mattonata. Poi dice: Sarri ha un contratto, chiedete a lui, quindi come dire, non sarà questo, però è una trattativa e ci può stare, vabbè. E poi ha messo in mezzo pure la Roma, Friedkin è un fantasma, io invece ci sono sempre. Quindi, come dire, andiamo pure a crearsi un problema dall'altra parte. Io lo dico subito e vi lascio la parola, parto da...
5: Marco, scusami, prego. Ti sei dimenticato forse la frase più grave.
0: Quale? Perché insomma ieri...
5: Mi scuso per le parole che non sono, diciamo, di mio dominio pubblico, non mi appartengono per educazione, purtroppo però le ha riportate e riferite un senatore della Repubblica e quindi io le riporto. E cioè, io faccio anche l'ammortizzatore sociale.
0: Ah, sì.
5: I stronzi, scusate, ripeto, non è nella mia educazione, ma l'ha detto il presidente Lotito, se no con chi si sfogano, riferito ai tifosi della Lazio.
0: Sì, che era poi il pezzo che dice i Friedkin, invece Friedkin è un fantasma, quindi concludeva così la frase.
5: Però i termini hanno un peso.
0: Sì, assolutamente, ma tutto ha un peso. Allora, io non so che cosa aggiungere, perché è mortificante tutto quello che stiamo vedendo e sinceramente non so come se ne esce. Lascio a voi il vostro pensiero, naturalmente sempre in maniera, diciamo così, tanto non c'è bisogno di dirlo, ognuno può esprimere il suo pensiero, opinione, lo so. Pino, voglio cominciare da te.
4: Allora, mortificante mi pare che l'hai detto tu. Sì. E io sinceramente lo ribadisco. Io faccio un discorso a monte che fa parte della mia crescita professionale, la crescita di vita. Io ho impostato la mia carriera di medico comunque in un contesto sportivo, facendo prima il giocatore, poi il medico dei giocatori e poi il dirigente dei giocatori, perché comunque adesso nel ruolo che ricopro attualmente ovviamente faccio parte di una dirigenza federale, certo, che si occupa di una materia estremamente delicata e quindi percorso molto, molto, come posso dire, attento a determinate cose, attento all'etica, attento all'educazione, attento a tutto quello che è il rapporto nei confronti di chi ti permette di vivere questa gioia, perché per me andare ancora la domenica a vedere le partite, girare per i campi e andare a vedere tutte le squadre, non solo la Lazio, è una gioia,
0: sì.
4: È un'azione, è un modo per vivere bene un momento di sport. Allora, nel momento in cui tu questo momento di sport lo mortifichi, e ritorniamo sulla parola di prima, lo deprezzi, lo fai diventare in balia di qualcuno che in quel momento, io ho l'impressione, non abbia la chiara in mente che cosa sta facendo, perché se no non me lo spiego. Qui parliamo di un senatore della Repubblica che dovrebbe, ovviamente in teoria, essere una persona con un cervello che ragiona, diciamo, secondo i crismi che dicevo prima. L'impressione è che queste frasi, queste cose che ho letto, non siano fatte da lui, oppure non so bene che cosa possa essergli successo, sinceramente.
0: Allora, vado da Stefano Mattei.
5: Guarda, io sono abbastanza chiaro e diretto e ho un'idea ben precisa. La situazione è grave, è irriversibile e sì. Sta diventando pericolosa per sì. Tante ragioni, perché queste continue provocazioni con termini che, ripeto, non mi appartengono, stanno creando e generando una situazione incandescente nella capitale. Io a questo punto mi rivolgerei e invito la politica e le istituzioni ad intervenire nei confronti di una persona che sta provocando migliaia di persone con frasi e parole che abbiamo riportato. A questo punto mi riferisco alle istituzioni. Quando parlo di istituzioni, Federcalcio, Lega, Prefetto, Questore di Roma, e quando parlo di politica, parlo del Presidente del Consiglio, del Presidente di Forza Italia, del Capogruppo più del Senato che della Camera, qualcuno deve intervenire prima che sia troppo tardi.
0: Vado anche da Claudio Anellucci.
1: Devo respirare, devo fare un sacco di respiri prima, perché io pensavo fino a qualche mese fa di essere su Scherzi a Parte, invece io credo che qui la situazione sia diventata a parte insostenibile, ma ha ragione Stefano Mattei, è anche pericolosa, perché continuamente c'è una provocazione, e non è che tu qui stai provocando una persona soltanto dando dello stronzo come ci ha dato lui, a parte che è un onore dare dello stronzo lui, insomma, da una parte mi entra e dall'altra mi esce, però credo che qui si stia rasentando proprio il barile, ma il barile già si è bucato e non c'è più possibilità di tornare indietro. Perché anch'io ieri ho sentito le parole di Guido, ma già, voglio dire, già un colloquio, già qualcosa con lui sarebbe del miracoloso, ma subito dopo abbiamo sì. capito e abbiamo sentito.
0: No, ma io ci sono rimasto malissimo, Claudio, sai perché? Perché l'intenzione che ieri era, Stefano è qui presente, noi tutti i giorni cerchiamo di fare degli approfondimenti anche qualche volta in maniera leggera, qualche volta in maniera più profonda, e ieri devo dire che Guido, insomma, è sempre stato uno, correggetemi se sbaglio, insomma, che le cose non le manda a dire, e quando è venuta da lui questa cosa io l'ho apprezzata, perché mi sembrava una proposta certo. quasi tutto sommato interessante, quasi cerchiamo di ma per il bene della Lazio, perché poi vedere un ambiente così, una squadra abbandonata, una squadra che deve sprofondare quasi nella gioia dei tifosi perché ce l'hanno con il presidente, questa per me, io lo dico ragazzi, a me mi ferisce perché la storia della Lazio è stata una storia di alti, di bassi, ma c'è stata sempre la vicinanza dei tifosi, sempre.
1: Marco, sì,
0: scusami,
1: Marco,
0: ti lascio subito la parola. E vedere questa proposta da parte di Claudio mi era piaciuta, tant'è che la stavo anche, diciamo così, tra virgolette, insieme a Stefano, anche un po' sponsorizzandola, no? Di troviamo un punto. Poi esco da qui, finisce la diretta, arriva sta ammazzata, cioè io dico allora è inutile, da parte mia ve lo dico, la sto affrontando, ma io non ne a me mi fa proprio fatica parlare di questa cosa, parlare della Lazio, parlare della Lazio, di questa cosa qui mi fa fatica, cioè io non ne voglio quasi più parlare, cioè ma che cosa vuoi dire, cosa si può dire?
2: Posso intervenire un attimo?
0: Sì, prego.
2: Il discorso ancora peggiore è che comunque lui parla senza avere nessun tipo di interlocuzione con chi gli fa le domande. Perché? Perché ci sarebbe ovviamente la possibilità di contraddirlo o comunque di dirgli che sta dicendo delle cose non solo offensive ma anche non vere, mentre invece purtroppo è monocorde la cosa, lui parla, nessuno lo contraddice e nessuno gli ribatte. Quindi una delle strade che secondo me dovrebbero essere percorribili è che qualcuno con tipo appunto Guido Paglia o tipo qualcuno che ha cognizione di causa possa metterlo nelle condizioni di entrare in contraddittorio, anche se ci vuole poco a contraddire quello che dice il presidente Lotito, però questa è una delle situazioni, perché lui parla, i giornali o comunque i siti scrivono e nessuno dice il contrario.
5: Fino ieri c'è stata, ne potrei dire sì, elencare 100 di frasi ridicole, ma una è veramente divertente e fa sorridere, quando ha detto il presidente Lotito, udite, la Lazio fra qualche anno entrerà nel Nasdaq, varrà 1,5 miliardi, con lo stadio 1,5 miliardi, varrà 3 miliardi di euro, cioè fra 5, 6, 7 anni la Lazio vale più del Real Madrid. Ma sì, di fronte a certe frasi, ma di che cosa vogliamo parlare?
0: Guarda, questo il problema
5: è fuori controllo, è letteralmente fuori controllo.
0: Claudio, finisci perché voglio sentire anche Stefano qui con me, dai.
3: Sì, no, ma guarda, tu hai ragione quando dici che è vomitevole continuare a parlare di queste cose, e Guido e Pino ha ragione quando dice che non ha il contraddittorio, lui si fa le domande e si dà le risposte, è come siamo di fronte a una persona che ha dei seri problemi, perché in questo momento non c'è proprio più possibilità di colloquio con un personaggio del genere, anche perché quello che abbiamo visto in questi giorni è dell'imbarazzante, cioè io da tifoso e poi da operatore del settore io credo che non ho mai visto un derby in queste condizioni, cioè è umiliante, ma soprattutto per me, se fossi il presidente del club, sarebbe umiliante. Pensa per noi tifosi cosa ci ha costretto a fare, no?
0: Io l'unica cosa, e lascio la parola a Stefano, quasi una sorta di appello, Stefano, che nessuno si lascia cadere in una a queste provocazioni non bisogna rispondere, questo vale per tutti, cioè soprattutto per i tifosi, che nessuno compia, diciamo così, dei gesti,
5: quello, no? Che ho detto io prima, Marco,
0: perché
5: bravo.
0: Poi sai, incontri quello mezzo strano che
6: siamo,
0: esiste,
6: siamo in un periodo molto delicato,
0: siamo in un periodo
6: generale,
0: molto delicato generale, Stefano, quindi io mi appello
6: dove
0: veramente a non rispondere
6: fine,
0: a nessun tipo di provocazione.
6: L'avversione, l'odio monta ed è difficilmente gestibile, insomma, adesso non andiamo oltre, ma insomma
0: sì,
6: sai a cosa mi riferisco,
0: sì, assolutamente,
6: che arrivano internazionali, sì. Insomma, siamo proprio andando fuori di brocca, come si suol dire. Detto questo,
5: tra le righe penso di essere stato chiaro.
0: No,
5: prima,
0: no, sei stato chiarissimo.
6: Detto questo, che cosa ti devo dire, Marco, se non analizzare e considerare un quadro, una vicenda molto triste.
0: Sì.
6: Insomma, adesso da chi è coinvolto, chi è tifoso, chi ha il sentimento nei confronti di questa squadra, ma anche chi non è coinvolto, è un qualcosa senza precedenti.
0: No. Mai visto,
6: che secondo me qua no, una cosa mondiale,
0: non è mai esistita,
6: perché una non presenza costante dei tifosi allo stadio, ma non soltanto, questa separazione che poi è un divorzio di fatto, perché ci sono due rette parallele, Lotito da una parte, la maggior parte della tifoseria biancoceleste dall'altra, e sono due rette mai così distanti, parallele, in cui non si scorge, è impossibile trovare un punto di incontro e di congiunzione. Quindi siamo alla Red Razionem di una storia che secondo me meriterebbe poi in futuro una sceneggiatura di un film, ma non sto senza ironia lo dico, perché è qualcosa di clamorosamente sociale, è un fenomeno che sta andando oltre.
0: Sì, sì.
6: Cioè interessa.
5: Il dramma.
6: No, ma ve lo dico senza ironia, cioè è qualcosa che non lo so quanto, secondo me è una cosa che senza soluzione di continuità.
0: Guarda,
6: perché da una parte lui dice i tifosi vabbè non vengono uguale. Io non lo so, ditemi voi, una squadra di calcio, no. Io faccio calcio in generale, sono un presidente di una squadra e non ho i tifosi la
0: come
6: domenica.
0: Fai?
5: Ma
0: come fai?
5: Il ristorante, ma non vuole i clienti a tavola.
6: Sì, quindi
0: no, ma è una cosa,
6: non è così.
0: Ma poi sai cos'è?
3: La protesta è civile, ricordiamoci.
0: No, la protesta, allora guarda, ti dico Claudio, la protesta è civilissima, poi se tu mi chiedi Marco, tu la la condividi? All'inizio sì, ma io faccio fatica a abbandonare la squadra, cioè non rientra, no. Cioè, però io rispetto questa scelta, cioè la rispetto completamente, però faccio fatica perché, non lo so, vengo da un altro tipo di situazione, quindi...
3: Ma tutti noi, Marco, tutti noi, però esatto. Il problema è che tu la protesta continui a farla civile, quando sì, dall'altra sì. Parte c'è uno, cioè, che
0: esatto,
3: continua a insultarti.
0: Esatto, no, è questo. Cioè io vi porto un esempio che...
5: Vi rendete conto i termini usati?
0: No, no, ma siamo... Guarda, non ci ritorniamo perché li abbiamo snocciolati tutti.
5: Li ho soltanto ricordati...
0: No, no, io ti dico una cosa, Stefano Mattei, perché sono due Stefani, devo stare a te. Allora, tempo fa abbiamo avuto qui, abbiamo visto un Cairo che veniva messo sotto torchio dai giornalisti, perché anche Cairo sta passando un momento difficile con la tifoseria, eccetera, no? Però io ho visto la compostezza di una persona rispondere al giornalista a domande anche taglienti, cattive, cioè cattive sportivamente parlando, ma gli rispondeva in maniera... Comunque,
5: ma hai usato certi da professione tifosi,
0: esatto, ma io non l'ho mai sentito insultare i tifosi, gli stessi giornalisti, che possono sbagliare la domanda, possono essere invadenti, possono quello che volete, però ci deve essere un rapporto, ci deve essere un modo di replicare,
5: rispetto.
0: E non c'è,
6: questo non ci sono dubbi.
0: E questo è disarmante.
6: Poi l'altro aspetto,
0: ma
6: di tutte le parole,
0: ragazzi,
6: che insomma hai evidenziato, no, in queste dichiarazioni che hanno fatto rumore e notizia, naturalmente, del presidente. C'è anche quella però da parte sua di invocare, cioè voglio dire, lui dice il tifoso di oggi, io capisco, pensa all'oggi, ma bisogna portare pazienza, perché lui, credo, ho letto così, nel 2027 a novembre stipulerà,
0: finisce di pagare,
6: e sì, quindi entreranno in cassa altri 30 milioni
5: ancora.
0: Lui dice quello che dice lui.
6: Stefano, poi dopo esprimerai quella la tua opinione, quello che dice lui, e dice praticamente, questo è l'aspetto secondo me anche filosofico, sociale, sì, cioè che lascia nel dibattito un qualcosa di interessante, ma lo dico senza ironia, quando dice l'immortalità, perché io voglio l'immortalità della Lazio, insomma,
5: la Lazio è mai morta in 120 anni.
6: Certo. No, ma l'immortalità della Lazio oltre me,
0: sì,
6: quindi
0: sembra un po',
6: però è un aspetto da cioè, forse lui ha un disegno che ancora il tifoso laziale non coglie fino in fondo, non ti so dire, però c'è questa incomunicabilità tra le parti che io non so se è risolvibile nel breve periodo. Io credo che ci sia una costante. Io sono curioso di capire come partirà la Lazio il prossimo anno allo stadio, cioè se ci saranno i tifosi o meno. Però lui dice se vogliono venire vengono.
2: Zero abbonamenti,
6: allora,
2: zero pubblico,
6: e allora finisce
2: zero possibilità di fare campagna acquisti o cose del genere, perché la Lazio con il prossimo campionato non partirà, o comunque partirà in condizioni di grande disagio, a meno che non succeda qualcosa in questo periodo che può cambiare la vita di tutti, ma questo qualcosa dipende sempre da lui, non può dipendere da nessun altro.
5: Fino fra 10 giorni la Lazio saprà se potrà fare mercato a costo zero o a mercato libero, che io ritengo abbastanza molto molto difficile. Quindi mercato libero zero, ma mercato a costo zero. 3 giocatori stanno fra un mese, anzi da lunedì se ne andranno, Basic, Pedro e Usai, e poi ci sono 9 giocatori che aspettano il rinnovo del contratto scadenza 2027.
0: Ma poi sai che dico?
5: Questa è la situazione, e i soldi non ci sono.
0: Poi pensano che Mattei, Capua e Anellucci, così come Stefano, la storia la conoscono bene. Io credo che quando poi c'è una difficoltà di una società, ma un presidente ha un'empatia con i tifosi, viene anche sostenuto nella difficoltà, no? Qui invece, non essendoci questa, che te vuoi sostenere nell'eventuale difficoltà?
5: Marco, anni fa i tifosi della Lazio hanno tirato fuori di tasca propria,
0: mi ricordo.
5: Oltre 100 milioni di euro.
0: Mi ricordo. Guarda, ci sono dei messaggi, vi riporto, ad esempio Ciro, il tifoso del Napoli, dice: ma al di là del tifo mi sento offeso come tifoso, e massima solidarietà ai laziali, persone tifosi. Lotito va fermato perché insomma sta cominciando a creare qualcosa di pericoloso, solidarietà ai tifosi. Poi per esempio ce n'è un altro che io non condivido e lascio a voi la risposta, dice che praticamente si augura di andare in Serie B per mandar via un presidente. Io sta cosa non... Per me è anche questo inaccettabile, non so Pino che ne pensa, Claudio.
2: Per me è
0: inaccettabile che un tifoso possa arrivare a pensare a questa cosa.
2: Ma non esiste.
0: Inaccettabile.
2: Non cambierebbe niente, anzi.
3: Abbiamo visto che più gli danno addosso, più gli diamo addosso, e più lui si mette lì sul suo trespolo e comanda. Il problema è purtroppo che i manicomi sono chiusi. Questo è il problema.
0: Vabbè, non esagerare, Claudio, altrimenti dopo pure tu hai. No,
3: questo è il problema. Capirai.
0: No, vabbè, però lo dico per te, insomma.
3: No, ma figurati, assolutamente, magari. Però ti dico, al di là di questo, è vomitevole quello che stiamo subendo. Questa è la realtà delle cose. Poi sono tutti bravi con le parole, chi è più, chi è meno. Però realmente quello che ha detto Stefano Mattei è la cosa più importante, è più vera, perché purtroppo, e questo chiaramente spero che mai nessuno possa cadere nelle sue provocazioni, perché lui è quello che si aspetta.
0: Invitiamo, ecco, quindi anche noi che facciamo comunicazione, va bene esprimere delle critiche giuste, però cerchiamo sempre di mantenere un equilibrio nella critica.
5: Discorso, perché Marco,
0: esatto.
2: In questo momento c'è un lato positivo, ed è questo, che finalmente tutta l'opinione pubblica, non solo quella di Roma laziale, ma tutta Italia, si sta rendendo conto di quello che succede. E in questa opinione pubblica ci possono essere tutte quelle persone, tra virgolette, influenti, delle quali parlavamo prima, che cominciano a prendere coscienza di una situazione. Questo è, secondo me, il limite che è stato superato e che ha comunque colpito tutti, perché c'era tanta gente prima che a Firenze, a Bologna, a Milano diceva ma che vi frega voi quello che succede. No, invece tutte queste cose sono talmente gravi che hanno colpito un po' la coscienza di tutti quelli che hanno, come posso dire, a cuore lo sport e il calcio. Quindi questo potrebbe essere un momento nel quale le persone, tra virgolette, influenti, importanti, possano prendere coscienza e cominciare a fare qualcosa.
3: Ricordate che ha fatto passare dei ragazzi, dopo 20 anni sono stati assolti perché il fatto non sussiste, perché non è stato commesso nessun reato. Ricordatevi che cosa ha fatto. Ricordatevi che questo è passato un po' inosservato.
2: Ragazzi, un amico comune di 80 anni ha avuto i carabinieri a casa perché aveva fatto uno striscione.
3: Dei giornalisti seri in Italia hanno
0: alle 6
2: di mattina.
0: Sì.
2: Aggiungo
0: solo l'ultima
2: sono cose imperdonabili.
0: Che poi mette in difficoltà, e lo voglio dire, per esempio, i giocatori, allenatore. Perché quando dici 7 fare si mette in difficoltà tutti, no? Quando poi attacchi anche quelli che sono i tuoi calciatori, parlando in quella maniera, mette anche in difficoltà, permettetemi, siccome conosco
5: dopo molto... 3 ore va alla Cina di Pedro.
0: Esatto, e siccome conosco molte persone che lavorano all'interno della Lazio, mette pure in difficoltà chi fa il suo lavoro e cerca di fare il suo lavoro, poi... anche questo va detto, insomma. Va bene.
5: Marco, io credo la conclusione sia molto semplice e continuo a rivolgermi, come ha fatto giustamente Pino Capua, alle istituzioni e alla politica. Attenzione, la situazione è grave, gravissima, irreversibile e rischia di diventare pericolosa. A voi la parola e la possibilità di poter intervenire.
0: Vi fermo qua e vi ringrazio per essere stati
6: ciao
0: con noi. Ciao a tutti, ragazzi, a Claudio Nellucci, al professor Pino Capua. Pino,
2: eccolo.
0: Scusami, nel salutarti mi sono dimenticato. Cioè, mi sembra qualcosa che il 9 giugno che vuoi ricordare, o mi sbaglio?
2: Dunque, stiamo parlando della Nazionale Sanitari.
0: Sì.
2: Che il 9 giugno giocherà a sorpresa, ma stai facendo
0: lo so, però ho letto e ci tenevo, insomma.
2: Giocherà allo stadio di Benito Stirpe di Frosinone per una causa, un triangolare straordinario, per una causa giusta, per aiutare bambini che sono in sofferenza. Il biglietto costa pochissimo, 6 euro, si prende attraverso Ticket One, e credo che sia una cosa per la quale vale la pena impegnarci tutti noi. Grazie, anzi, Marco, grazie di averlo fatto.
0: No, ci mancherebbe. Mi sembra che sia una bellissima iniziativa, quindi queste cose vanno sottolineate.
6: Bravo Pino.
0: Grazie Pino, a presto, un abbraccio. Ciao. Break per noi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il tennis inizierà contro la wildcard francese Clément-Tabour e Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera. Un potenziale ottavo di finale con Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fucsovics, e un quarto di finale contro Ben Shelton. La testa di serie numero 10 Cobolli attende un qualificato, mentre Darderi l'austriaco Hofner. Per Bellucci c'è il francese Alice, Arnaldi sfiderà Grixbourg e Sonego in qualificato. Il numero 2 del tabellone Zverev incontrerà Bonzi, mentre Djokovic è il padrone di casa per Ricard. Il calcio, la Juventus riflette sul futuro di Damian Comolli, soprattutto ora che la qualificazione alla prossima Champions League sembra un miraggio. La settimana prossima sarà quella dei confronti e uno di quelli più attesi è proprio quello tra John Elkann e Comolli. La posizione della D, fortemente criticato dai tifosi, è in bilico. Senza Champions sembra scontata la separazione dal dirigente francese. L'addio di Comolli significherebbe divorzio anche dalla rete di collaboratori di cui si era circondato l'ex Tolosa, a partire dal direttore tecnico François Modesto. Unai Emery ha scritto un'altra pagina di storia europea dopo che ieri sera l'Aston Villa ha battuto il Friburgo 3-0 nella finale di Europa League a Istanbul, conquistando il primo trofeo importante del club dopo 30 anni e il primo titolo europeo dal 1982. La partita è stata decisa dai gol di Yuri Tielemans, Emiliano Buendia e Morgan Rogers. Per Emery è il quinto trionfo in Europa League, un record che rafforza la sua identità di specialista assoluto della competizione. L'allenatore basco aveva già vinto 3 volte con Siviglia e una col Villarreal prima di aggiungere il titolo con l'Aston Villa. La Formula 1, la Ferrari continua a portare avanti il proprio programma di sviluppo senza deviazioni rispetto alla tabella di marcia definita a Maranello. Dopo il pacchetto introdotto a Miami, la scuderia è pronta a compiere un ulteriore passo in avanti in vista del Gran Premio di Spagna a Barcellona, appuntamento considerato cruciale per valutare la reale competitività della SF26 nel confronto coi rivali. Il weekend del Montmeló vedrà l'introduzione di nuove componenti aerodinamiche, con particolare attenzione al fondo e all'ala anteriore. Proprio quest'ultima rappresenta una delle aree più sensibili nello sviluppo della monoposto. Al via poco dopo le 13, la 12esima tappa del Giro d'Italia, continua la risalita nella penisola della Corsa Rosa, con la tappa di oggi che si snoderà tra Liguria e Piemonte. Il percorso misura 175 km con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, tappa che sarà decisa da come verranno affrontate le due salite in programma. Se però dovessero essere gli sprinter puri a giocarsi la vittoria, il favorito sarebbe Paul Magnier. Il talentino francese ha vinto finora le uniche due volate disputate dal gruppo, con un terzo posto a Napoli dopo la caduta. L'avversario principale sarà Jonathan Milan, il corridore della Lidl Trek, che non ha ancora trionfato quest'anno al Giro e finora è stato una delle delusioni della corsa. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico. Due partite in cui ci si gioca la stagione. Partiamo su Tirol, dato favorito al 49%, sul Bari al 24%, mentre l'Ex è dato al 27%. Nell'altra gara il Lens favorito al 55%, sul Nizza al 21%, mentre l'Ex è dato al 25%. E noi ci ritroviamo con un appuntamento nel prossimo Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bentornati nuovamente con noi Marco Piccari e Stefani Palomeni nel pomeriggio di Maracanà che prosegue con caro Stefano. Adesso andiamo a dare il buon pomeriggio, guarda che bella coppia, Luigi Garzia.
1: Ciao Luigi.
2: Buonasera a tutti, ciao ragazzi, scusate se mi sentite la voce un po' rauca, è perché sono raffreddato.
0: Ma sei sempre una bella voce, bella performante, bella proprio radiofonica, capito? Non ti preoccupare. Riccardo Maspero con noi,
1: ciao,
0: guarda
1: Riccardo.
0: Che bella coppia.
3: Ciao Riccardo. Infatti Gigi, buonasera, siamo alle 3 del pomeriggio, buonasera.
0: Non è che era raffreddato, Riccardo, si sarà svegliato 5 minuti fa.
2: Perché gli ho detto che era scarso a carte, mi attacca sempre. Vedi?
1: Dopo le 14, però, buonasera.
0: Buonasera dopo le 14, certo, assolutamente.
3: No, grazie, Gigi, allora,
0: assolutamente, non c'è
3: non sbaglia niente, Gigi, vedi?
0: Vabbè. Sentite, un paio di argomenti che voglio affrontare con voi velocemente, insieme a voi tre. Stefano, intanto vado un attimo alla Roma, ultimo passo verso la Champions, questa partita col Verona, e c'è grande entusiasmo, ho letto anche oggi, insomma si sta preparando questa partita che dipende tutto dalla Roma. Vabbè. E quindi voglio dire,
1: rispetto allo scorso anno, sì.
0: Sì, è la migliore situazione possibile, no?
1: Da non sbagliare.
0: Esatto, da non sbagliare.
1: L'opportunità quando ti ricapita, insomma, visto che da 7 stagioni non arriva a questo obiettivo, visto che la Roma difficilmente riesce a vincere 5 partite di fila, lo potrebbe fare a Verona.
0: Ricordiamo, nelle ultime 6 ha fatto.
1: Potrebbe
0: 16
1: anche
0: punti.
1: Passare un pareggio, però insomma, sono delegato.
0: Meglio non rischiare.
1: No, cioè, bisogna vedere come Juve.
0: Sì, sì, meglio andare alla vittoria.
1: Meglio andare alla vittoria, così stai
0: sereno,
1: sereno,
0: tranquillo.
1: Sì. E poi c'è un dato interessante che spiega un po'. Non dico che poi diciamo sempre, ma qual è la squadra che meriterebbe la qualificazione alla prossima Champions League? Però, diciamo così, l'andamento della Roma. Sono andato a vedere un po' di dati, Marco, e in 22 giornate ha sempre occupato le prime 4 posizioni della classifica. Poi a marzo ha avuto una crisi, dalla 28esima giornata fino alla 37esima, in attesa dell'ultima, e quinto sesto posto. Quindi se fai la media ha fatto 22 partite, 15 no, però ha avuto questo colpo di reni, questa reazione finale che è quella che conta. Ma bisogna vedere quando ce l'hai la crisi. Di solito questa squadra quando andava in crisi a marzo si spegneva in campionato. Perché in Europa ha sempre fatto bene nelle ultime 3 stagioni, 3-4, insomma, 2 finali, una semifinale, poi quello che è successo quest'anno, insomma, anticipatamente ha salutato l'Europa League, la Coppa Italia non ne parliamo, cioè, proprio è una cosa che non riesce a fare in un certo modo. Però detto questo, in campionato le cose sono migliorate. Perché sono migliorate? Perché sono ritornati i giocatori
0: migliori, certo.
1: Sono arrivati dei risultati. Ci vogliamo mettere anche che è stato definito questa diatriba, è stata definita tra Gasperini e Ranieri, insomma ci mettiamo un po' di tutto, l'entusiasmo non è mai mancato e quindi questa è una grande opportunità, una grande possibilità che ha la Roma di raggiungere questo obiettivo. Poi quello che sarà il prossimo anno lo vedremo, però insomma Gasperini credo che abbia marcato, no? Abbia griffato questa stagione nuova nella Roma, i tifosi lo hanno capito, l'hanno compreso e quindi stanno con lui, stanno con la squadra.
0: Riccardo, si gettano le basi per il prossimo anno, cioè andare in Champions significa gettare delle basi importanti, primo anno di Gasperini, subito la Champions League che manca da tanti anni, insomma io credo che sia una grande partenza per lui, ecco.
3: Beh, sicuramente era l'obiettivo quello di riuscire a rientrare subito questa bella coppa nella Champions. E penso che aver lasciato lavorare Gasperini e avergli dato in parte fino a un certo punto la possibilità di poter fare quello che lui voleva, perché poi ci deve essere anche tanta credibilità da parte della squadra. La squadra magari in alcuni momenti, così per infortuni, per varie situazioni, non è riuscita, però penso che alla fine la continuità dei risultati abbiano dato ragione al lavoro di Gasperini. E penso che sia un risultato bello e importante per la Roma, che manca da tanto tempo poter tornare a fare la Champions. Adesso però bisogna, visto che si è scelto Gasperini Ranieri, si è scelto Gasperini, adesso però bisogna andargli dietro, perché altrimenti dopo diventa...
0: Tu sei d'accordo con il rinnovo di Dybala? Te lo chiedo anche a te, due e mezzo a stagione con i bonus legati alle presenze.
3: Allora Dybala è un campione, però ha dei problemi. Io dico che Dybala io lo vorrei sempre. È chiaro che però devi sapere che Dybala lo devi gestire, che Dybala ti può fare tot numero di partite. Poi se sei fortunato e te ne fa di più, bene. Ma devi avere altri campioni alla sua altezza.
0: Quindi tu dici va bene Dybala, però dopo devi avere un giocatore forte, perché certo, sai che su di lui puoi contare X partite, insomma, questo è il discorso.
3: Esatto, ma anche perché è la Champions, è la esatto, Champions è il campionato, cioè non è che hai una coppetta così, è la Champions, e se vuoi ben figurare, se non vuoi fare la comparsa, deve avere, ma non solo nel ruolo di Dybala, cioè io dico che deve avere una rosa competitiva.
0: Certo, certo, certo, chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. Garcia.
2: Tornando ai discorsi prima, mettiamoci pure il suicidio della Juve.
0: Ci andiamo adesso, perché poi la Juve c'ha la partita col Torino, attenzione.
2: Sì, ma cioè, tu, una squadra che vuole andare in Champions non può pareggiare con una squadra retrocessa in casa e perdere con una squadra che oramai non ha niente da dire con la Fiorentina già salva. Cioè tu hai buttato una Champions praticamente, ti sei suicidato, ecco, al di là dei meriti della Roma, per l'amor di Dio, cioè quando non si discute, anzi, però grande merito va anche, dobbiamo ringraziare la Juventus.
1: Vabbè, ma Luigi, però scusami, perdonami se ti interrompo, si poteva dire la stessa cosa dopo il 3-3 con la Juve? Per versante Roma, cioè,
2: alla fine,
1: e cioè, allora diciamo la Roma sembrava più finita, sette, sembrava finita, e allora probabilmente, come probabilmente se vai a vedere l'andamento, forse è più la Roma che non è altre squadre, cioè voglio dire, se vedi un po'
2: però,
1: la
2: sì, però mettiamoci, ma però se la Juve avesse vinto con il Verona, una squadra già dove c'è,
1: sì,
2: a quest'ora non,
1: però diciamo la stessa cosa della Roma, poteva andare a più 7 e invece poi più 4, però la Juve è andata a più 4.
3: No, ma poi è uguale il discorso della Roma.
2: Alla fine, questo è successo due domeniche fa, che ha perso con la Fiorentina, una domenica fa con la Fiorentina.
1: I campionati, cioè, ci insegni tu, sono Luigi, e Riccardo, ci insegnate, insomma, che alla fine conta l'ultima giornata. No, siccome stavamo parlando che il gol di Gatti aveva inchiodato la Roma, no? So gol di Gatti. E la Roma si è spenta, la Roma è andata a meno 4, la Roma, la Juventus.
0: Io non ci credevo
1: andava
0: più, Stefano.
1: No, ma anche io.
0: Personalmente non credevo più
1: alla, però che è successo? Cioè. Che poi alla fine i valori sono riemersi.
0: Sì, sì.
1: Cioè le 22 giornate che tu hai occupato le prime 4 posizioni della classifica fanno testo, cioè non è che spariscono.
3: Esatto, la continuità, capisci? Della Roma è venuta fuori, la discontinuità della Juve di inizio campionato e del dopo.
1: Cioè la Juve ha cambiato un allenatore, alla fine del campionato tu scopri che i problemi che aveva un po' nascosto Spalletti, però Spalletti è subentrato, hanno cambiato l'allenatore, la Roma non l'ha cambiato
0: però
1: l'allenatore.
0: Voglio andare un
1: e
0: po'
1: in memoria c'ha quei 22 giornate
0: un
1: prime,
0: po' nel discorso di Luigi, perché sinceramente quando avevamo visto il calendario Verona e Fiorentina un punto, io penso non si immaginava nessuno, dai.
1: Sì Marco, però non è che voglio difendere il lavoro di Spalletti, però Spalletti anche quando ha fatto quell'uscita un po' infelice, dice l'Europa League, l'Europa League, vuole dire, cioè sta squadra, che vogliamo dire, cioè ne arrivano altre, ne bastano due, cioè da un punto di vista suo personale,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: ha
0: sì,
1: tutti i torti,
0: no,
1: cioè,
0: no, ma
1: è la Roma che doveva raggiungere l'obiettivo prima di incartarsi, prima della crisi di marzo, perché cioè, se probabilmente non dormiva in quella circostanza, Marco, non ci
3: sì,
1: giriamo intorno, dai, 3-1 ha vinto la partita e stava più
0: sei. Sì, certo,
1: è la Roma che si era incartata, non la
0: lì,
1: Juve che
0: beh, però
1: doveva
0: la
1: prendere
0: Juve
1: quarto
0: più 7,
1: sì,
0: più
1: 4.
0: Più 4, pardon. Riccardo, stavi aggiungendo?
3: Sì, però la Roma ha anche fatto, secondo me, un campionato ad handicap davanti, Cioè, anche la Juve ha avuto problemi davanti, cioè, però la Roma questi problemi li ha risolti.
0: E dopo è arrivato Malen.
2: Che avevano gli stessi problemi quest'anno.
3: Sì, certo.
2: Assolutamente,
3: certo.
2: La Roma è riuscita,
3: della Roma,
2: Riccardo, di gennaio
1: Riccardo era,
2: a prendere...
1: Riccardo, però scusami, è arrivato Malen.

0: Boom ad affiancare a Malen.
1: Questa è nuova e voglio dire,
0: che ne dite?
1: La fonte è autorevole.
0: Sì, la fonte è abbastanza autorevole.
1: Quindi la stessa che aveva detto Sarri potrebbe tornare a Napoli, no?
0: Esatto.
1: Quindi la rispetto.
2: Anche perché arriverà.
1: Però non so come metterli là. Sinceramente non so se mi aiutano Riccardo e Luigi.
0: Ecco, va,
1: io non saprei come metterli.
0: Ma al volo, perché poi c'è un altro due argomenti. Come li metteresti in campo, Maspero?
3: Allora, io a prescindere che io, se vuoi avere due competizioni, devi avere i doppioni.
0: Okay.
3: Non so come vuole giocare il Gap, se vuole giocare con due tre quarti una punta o una punta un due tre quarti. Quello dipende. Però in ogni caso, se giochi a due punte, ne devi avere altre due. Se invece giochi a due tre quarti, ti bastano loro due, perché gioca sempre uno. E l'altro lo fai giocare in coppa il mercoledì o il giovedì. Quello discorso. Però dopo dipende sempre l'idea.
0: Cioè tu praticamente non li metteresti in campo insieme?
3: No, sì, se gioco con un tre quarti e due punte, sì, però devi avere altre due alternative, cioè devi avere quattro punte di spessore per essere competitivo in tutte e due le cose, le competizioni.
0: Secondo me la punta la farebbe Vlahovic, centravanti. Malen dopo Dormit. Dopo una stagione così.
4: Secondo me sono due uomini, due attaccanti, tutti e due area di rigore.
0: Sì.
4: Sono due giocatori che fanno tantissimo movimento, cioè, loro sono letali nel momento in cui stanno in area di rigore. E poi, come dice giustamente Righi, se vai a fare la Champions,
0: poi c'è pure
4: hai bisogno di una rosa competitiva e giocatori forti. Ormai il calcio è cambiato, devi avere i doppioni in tutti i reparti, che siano all'altezza di Torali, tra virgolette, le riserve. Altrimenti,
0: questa è una squadra che va comunque, pensando alla Champions il prossimo anno, devi fare qualcosa. Poi è chiaro che ci sono anche i paletti da rispettare, tutto, però devi aggiungere per forza, Stefano. Non è che è per forza, non c'è verso.
1: Non c'è verso, no.
0: Quindi lui perché chiede la conferma di quei giocatori di qualità che sono Dybala, Pellegrini, cioè questi li devi confermare, e Selic.
3: Perché lui
0: vuole. Perché noi Selic è stato, mi ricordo, e questo sottolineo ancora quanto è importante l'allenatore, Selic non voleva nessuno l'anno precedente, no? Che non piaceva, eccetera. Arriva lui, questo è un giocatore che è stato molto valorizzato.
1: Ma servono almeno 4-5 elementi per rafforzare la squadra. Poi devi individuare entro il 30 giugno, devi fare delle plusvalenze.
0: Esatto,
1: insomma, il solito discorso, sacrificare. Non
4: sono
1: due.
4: Ricao con E. Qualcun altro pure.
1: Però uno te lo devi tenere.
4: Andrà via dalla Roma. Andrà via qualche giocatore.
0: Sì, sì. Beh, qualcuno.
1: Uno
0: tra Indica e Conè verrà sacrificato.
1: Verrà sacrificato, però poi individuare la tre quarti. Lui dice Dybala, accetti ridimensione, non Gasperini. Insomma, voglio dire, la società gli propone
0: un ridimensionamento di ingaggio.
1: E Dybala è meglio averlo che non averlo. Poi, soprattutto, la Champions League lo puoi utilizzare, no? Visto che la sua classe, eccetera,
0: magari proprio lì.
1: Però hai detto bene tu, cioè diventa più impegnativa la stagione. Ti devi ripetere, devi fissare la qualificazione al prossimo Champions League in campionato. Devi ben figurare anche in Champions League, non devi fare brutte figure, quindi servono però secondo me due tre quarti diverse, cioè di livello, ragazzi, oltre male, cioè acquisti lì vicino che confinano lì vicino per quanto riguarda la qualità e il valore. Poi a centrocampo, se dovesse partire con devi prendere un giocatore necessariamente di quantità, di qualità, fisico,
0: sì,
1: la Champions,
0: sì.
1: E poi gli esterni qualcosa devi fare, perché Wesley inamovibile, vedere se Angeligno lo può recuperare, perché noi abbiamo trascurato, ma Angeligno è un giocatore importante.
4: Ma che fine ha fatto?
1: Ha avuto dei problemi di salute, allora, fisici, però questo è un giocatore forte,
0: assolutamente. Mi sposto un attimo su un altro argomento, vado al volo da Riccardo. Ma la Juve rischia col Torino?
3: Sì,
0: dici?
3: La Juve rischia col Torino. Torino adesso
0: vince dagli anni.
3: sì. Purtroppo i derby sono sempre appannaggio della Juve, però è un momento particolare, sai? Il Torino vuole vendicare quest'annata, secondo me non speciale, meglio del derby, per poter chiudere in bellezza facendo uno sgambetto, non più la Juve, perché non dipende dalla Juve la qualificazione, ma dalla Roma se sbaglio. Per cui è una partita che sicuramente il Torino può togliersi delle soddisfazioni, la Juve secondo me può avere qualche storia un po' dell'ultima partita, per cui sapendo che non dipende dalla Juve.
0: Certo che se dovesse perdere pure il derby finisce male Spalletti. Dopo io non lo so se
3: ma già adesso è male,
0: già male adesso, no, però perdi pure il derby.
1: Però Riccardo Marco non ha tutti i torti, cioè se perdi il derby poi la storia può veramente
0: guarda cambiare, che se perdi pure il derby, cioè, già così ci stanno, io ve lo esatto. dico perché prima con Stefano ne abbiamo parlato,
1: anche perché Riccardo tu che sei cuore granata, nel senso Torino da quant'è che non vince un derby?
3: Ciao.

0: Ciao, siamo
1: 30.
2: Sì, parecchio, adesso non ce l'ho sentito male.
0: Io li avevo pareggiati, gli ultimi che ho fatto io erano pareggi.
1: Adesso
0: però
1: te lo dico. No, però insomma conta pure questo, non è da sottovalutare quello che ha detto Marco.
2: Perdi pure il derby, già così noi abbiamo raccolto parecchi tifosi che oggi insomma cominciano a storcere un po' il naso.
1: Sarebbe la prima volta del Toro in caso di vittoria che torna a vincere dopo
2: 30 anni. Perdi pure il derby, finisci il campionato con un punto in 3 partite con Verona, Fiorentina e Torino. Dopo voglio vedere lunedì che bufera che succede. Non lo so. Vediamo. Invece vi voglio coinvolgere però su una partita che...
3: Anche perché, scusate, si fa il nome di un nuovo allenatore alla Juve, ragazzi.
2: Sì. E di chi si fa, Luigi? Lo sai tu?
1: Dell'amico suo.
2: Amico tuo, è ritornato in Boca. Che
1: perché se la mette... Perché Gigi, guarda, è forte.
2: Gigi,
1: se ha detto questa cosa vuol dire che sa qualcosa.
3: No.
1: Adesso però dice... Però dice adesso. No,
3: giornali,
1: Marco, Stefano. No, non è così.
2: Mi attengo ai giornali.
1: Certo. Siete cresciuti insieme, tiene i giornali, Gigi, a chi la vuoi raccontare?
3: No,
1: è forte. Perché è talmente genuino e sincero, Gigi, che
2: ma perché
1: non riesce
2: tu
1: a dire nemmeno le bugie.
2: Pensi che possa ritornare? Dimmi la verità.
3: Guarda, te lo giuro, non l'ho sentito perché questo è un momento un po' così, però...
2: Certo.
3: Tutti lo sanno che Conte vorrebbe tornare alla Juve, no? Ma questo è stato anni.
1: Sì, ma a quali condizioni però, Gigi? Perdonami.
3: Guarda, una volta è tornato che gli ultimi 2 anni di campionato della Juve erano arrivati settimi. È arrivato lui e hanno vinto 3 scudetti.
1: E gli fanno la campagna acquisti all'Antonio? Alla Conte?
3: Non lo so, c'è una squadra adesso che gli può fare una squadra, chi è? Non è che gli fa una squadra da scudetto.
1: No, ho capito, ma se va via da Napoli perché magari c'è un ridimensionamento, un abbattimento dei costi, va alla Juve dove hanno speso un sacco di milioni di euro e c'è, non dico, magari ci smentiscono, però non è così facile poi rafforzarla.
3: Magari trasforma Openda, lo fa diventare il giocatore.
1: No, se accetta allora, questo gruppo vuol dire proprio Juventino.
2: Se non
1: Juventino,
2: erro,
1: Juventino.
2: L'ultima, così perché volevo rendere la notizia, se non ho sbagliato, l'ultima vittoria del Torino risale
1: 94.
2: Al derby 94-95.
1: Doppietta di Rizzitelli.
2: Esatto, 2-1. L'ultima vittoria del Torino.
1: Con Nedo Sonetti in panchina.
2: Te lo dico subito, Sonetti in panchina. Formazione con Anglomà, Pellegrini, Falcone. Poi c'era Pessotto sulla sinistra, Sogliano, Scienza, e davanti Abdi, Pelé e Rizzitelli che segna una doppietta. Sì. C'era pure Rampulla in panchina dall'altra parte, il nostro amico.
1: Grande gol di testa.
2: Dall'altra parte c'era un tridente che solo a nominarlo fa venire i brividi. Del Piero, Ravanelli, Baggio. E mi fermo qui perché non dico gli altri. Insomma.
1: No, era la grande Juve
2: Hai capito, caro Riccardo. Ma... No, però, ragazzi, io devo chiedere una cosa a tutte e due. C'è questo 90 minuti da batticuore per Lecce e Cremonese. Ragazzi,
0: vado io.
2: Vai.
0: Per me ci lascia le penne, purtroppo, la Cremo. Sono contento perché ho giocato anche a Lecce.
2: Tu dici che perde col Como?
0: Bene. Secondo me il Como,
3: il Como non ti regala niente,
0: è una squadra che gioca, è una squadra che non guarda in faccia a nessuno. Como...
2: Ah, 2015 ha vinto il Torino, scusate.
1: Con Ventura.
2: Esatto, me ne è saltato uno.
0: Il Como è una squadra troppo fastidiosa. Ha 21
1: anni,
0: fastidiosa.
1: Non è sono passati 2 anni.
2: Sì.
0: Che non fa calcoli.
1: No, scusami. 11.
2: Scusami,
1: Vai Riccardo.
0: No, stavo dicendo il Como è una squadra troppo fastidiosa che non fa calcoli, che non guarda in faccia nessuno, va, fa la sua partita, impone il suo gioco. E la Cremo l'ho vista domenica Udine, sì, qualcosina ha fatto, però nelle ultime uscite non mi aveva fatto impazzire, mi aveva dato poche speranze, ne avevamo già parlato del duello Cremonese-Lecce, sotto l'aspetto del gioco, della determinazione, della grinta. Non mi dava la sensazione di poter reggere, mentre il Lecce invece aveva offerto prestazioni anche importanti. Poi magari aveva fatto meno risultati, però aveva fatto delle prestazioni importanti che ci dava fiducia per andare a ottenere la salvezza.
2: Sì, quindi tu dici poca fiducia. Mi correggo, stavo vedendo adesso, mi è saltato un derby, quindi vinto dal Torino, è vero, che risale al 26 aprile del 2015. vinse 2-1
1: 11 anni fa, sì.
2: Allenato da Ventura, e davanti c'era Quagliarella, Lopez, Darmian e Quagliarella, autori del, dei gol del, del Torino. Pardon, chiedo venia. Allora, Luigi, Lecce sicuramente messo meglio, però 90 minuti dove...
3: Sì, veramente... ho capito, sì, tutto con le scongiure, tutto quello che volete, ma gioca con il Genoa, una squadra che oramai non ha niente né da dire né da dare, cioè leggo che molti giocatori infortunati, è la classica, no, partita, l'ultima partita del campionato, molti non partono. E poi il Lecce è determinato, gioca in casa, avrà lo stadio tutto pieno, sold out, quindi non è la Cremonese secondo me non riuscirà nemmeno a vincere, perché come giustamente ha detto Righi, il Como è una squadra che non gliene frega niente. Cioè, poi è una squadra dove non c'è nemmeno un italiano, capito? Cioè, e vi ho detto tutto. E quindi, capito, quindi
2: Stefano, chiudi anche tu, pensi sì, sia Lecce fatta. Di Francesco finalmente riesce dopo tre retrocessioni, se non erro.
3: Due,
2: cioè Venezia, beh pure Frosinone era andato
3: Venezia e Frosinone, sì.
2: Quindi dopo due retrocessioni salva, diciamo, la Lecce, sì, è vero. Le ultime due esperienze erano state due retrocessioni.
1: No, credo che ce la faccia.
2: Ce la dovrebbe fare. Va bene, prima di salutarvi, proprio un flash ve lo chiedo anche a voi, che oggi abbiamo un po' sondato le opinioni di tutti. Massimiliano Allegri, secondo voi, che tipo di scelta potrebbe fare? Perché è un po' in bilico nel Milan, poi c'è il Napoli, poi c'è la Nazionale. Riccardo, che tipo di scelta e perché? Ti chiedo.
0: Ma è lui che deve decidere.
2: No, se dovesse decidere lui, perché può decidere pure lui, eh? Se ci sono le offerte può decidere pure lui.
0: Non lo so, sinceramente sono tre panchine secondo me.
2: Quale scomode sarebbe quella più adatta a tuo giudizio?
0: Perché la Nazionale è un problema. Perché è un problema? Perché non ci sono giocatori, è mica per altro, perché non ci sono giocatori, è lì il discorso. Non ci sono giocatori, e voglia mettere chiunque nazionale, non ci sono giocatori, è duro andare a trovarli, finché il campionato non te li dà, diventa dura. Napoli, dopo Conte, è una situazione complicata, di conseguenza, non lo so, ti dico la verità.
2: Non lo sai.
0: È difficile, non riesco, non saprei dirti perché... Sono panchine scomode, sono panchine in questo momento secondo me sono scomode.
2: Panchine scomode, quindi tu dici non sceglie, secondo me la scelta la fa, dai, uno come Allegri la scelta...
3: E non può rimanere al Milan.
2: Potrebbe pure rimanere al Milan, potrebbe pure andarsene via.
0: Bisogna vedere se il Milan, come dicevo, è lui che decide, perché non so se il Milan poi...
2: Potrebbe anche decidere lui e non rimanere.
0: Esatto, sai, bisogna vedere anche quello. Perché anche a Milan è lo stesso discorso, se facendo la Champions dopo diventa anche lì una rosa da completare, ma da fare, perché ci sono alcuni top player che non hanno dimostrato di essere top player, di conseguenza possono anche andare via, di conseguenza è un problema anche quello.
2: Luigi, e poi chiudiamo?
3: Ma secondo me alla fine rimarrà al Milan, anche perché ha centrato comunque l'obiettivo. Poi altre squadre in questo momento, soprattutto in Italia, non ne vedo. Può essere il Napoli, a Napoli si fanno tantissimi nomi. La Nazionale, come ha detto Gigi Ricchi, non è, una volta era ambita, adesso è comunque, vuoi non vuoi, è un rischio, ma è un rischio perché comunque non ci sono tanti giocatori bravi, quindi non è che è l'allenatore che può cambiare. Se non ci sono i giocatori, che può fare uno come Allegri o un allenatore in generale, capito? Secondo me rimane al Milan.
2: Staremo a vedere. Io vi ringrazio tanto, ragazzi. Grazie,
1: ciao Gigi,
2: a Riccardo Mastro e Luigi Garcia. Un abbraccio, a presto.
1: Ciao,
2: break, ragazzi. Fermiamoci, torniamo ancora per l'ultima ora di Maracanã.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il Southcom, il comando sud degli Stati Uniti, ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione di Donald Trump contro Cuba e con l'incriminazione, sempre ieri, dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Intanto la Russia continuerà a fornire il massimo sostegno al fraterno popolo cubano. Lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova.
0: È stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita sabato 16 maggio nel centro storico della città emiliana, che a seguito dell'impatto con l'auto guidata da Salim El Kudri ha perso le gambe. Resta invece ancora grave il quadro sanitario della 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva.
1: Colpi di pistola contro una Mercedes parcheggiata in strada Poggio Reale, nel quartiere nord-orientale di Napoli. Sul posto sono giunti i carabinieri per le indagini. Gli spari sono avvenuti all'altezza di via Marino da Caramanico e sarebbero stati almeno 5. Secondo le primissime ricostruzioni, sembrerebbe che ad aprire il fuoco siano stati ignoti, giunti in sella ad una motocicletta.
0: Torniamo all'estero. Due donne e due uomini condannati per rapporti sessuali extraconiugali hanno ricevuto 100 frustate sulla schiena con una canna di rattan davanti a una fonda radunata in un parco pubblico nel capoluogo di provincia Banda Aceh. A condannarli il tribunale islamico nella provincia occidentale indonesiana di Aceh. I rapporti sessuali extraconiugali sono illegali nella provincia.
1: Cresce nel 2025 il mercato immobiliare italiano, quasi 767.000 compravendite con un balzo del 6,4%. Sale il fatturato degli acquisti, 124 miliardi di euro, oltre 10 miliardi in più del 2024. Questi i dati del rapporto immobiliare residenziale dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia Entrate, in collaborazione con l'ABI. Tra le città, la crescita è più accentuata a Palermo, Torino e Roma, che da sola rappresenta il 33% del mercato nelle grandi città, in calo solo Firenze con flessione del 3,8%.
0: A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2026, che prevede 7 azzurri in campo. Yannick Sinner, che guida il seeding inserito nel primo quarto, farà il suo esordio sfidando il francese Clément Tabour, numero 165 del ranking. Gli altri match d'esordio degli italiani: Berrettini Fuxovic, Arnaldi Grixpur, Bellucci Alisse, Darderi Hofner, mentre Sonego e Cobolli se la vedranno contro un qualificato, un lucky loser.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Caro Stefano, adesso in quest'ultima ora, in questa mezz'ora soprattutto, metteremo sotto torchio un nostro amico.
1: Scusa, fammi finire.
0: Eccolo, arriva.
2: Ho riconosciuto la classe,
0: Massimo,
2: temperamento
0: Brambati.
2: Inconfondibile. No, grande Massimo.
3: Ma cosa avete fatto? Ciao, ciao, buongiorno.
2: Ma ogni tanto mandiamo queste cose, mi mettono in mezzo.
0: Conserviamo delle piccole cose.
2: Puoi sentire il mio, ad esempio, guarda, mi prende in giro il regista.
0: Aspetta che la trova, perché abbiamo un regista che lui prende tutto, poi fa dei piccoli blobbini e ogni tanto...
2: Non va. Capito come mi prende in giro? Ci prende in giro, capito?
0: Vabbè, dai,
2: non va. La sparo? Vai. Tracce di Drogba.
0: Questa è bellissima.
2: Ma questo l'ho detto due anni fa. Tracce, mica ho detto uguale. Mi hanno massacrato, ho detto tracce. Ho detto che è forte come Drogba. Perché se non funziona così, Massimo, tu lo sai. E invece però poi l'anno successivo, taradam, 21 gol. Ha tirato fuori e ha calato 21 gol.
0: Vabbè, dai, ogni tanto
2: ha calato 21 gol, però.
0: Però ogni tanto
2: ha rullato proprio.
0: questo sono io. Senti, no?
2: Vabbè, facciamoci seri
0: con Massimo, sennò dice non vengo più, dai. Vabbè, ma ogni tanto bisogna
3: io vengo proprio perché c'è un po' di leggerezza, ragazzi.
0: Bravo Massimo. Ma adesso non so se siamo leggeri, perché noi ti poniamo
2: di leggero in giro, Massimo.
0: Tipo l'interrogazione. Caro Massimo,
2: che menù hai preparato?
0: Allora, caro Massimo, oggi abbiamo due nomi che ti mettiamo
2: lo
0: sul
2: chef
0: piatto.
2: Picchi, che hai preparato?
3: Vai, lo sapevo io,
0: dove vai? Io stavo aspettare questo collegamento con te da stamattina.
2: Quanti temi? Due,
0: allora, uno, ti dico
3: da
0: le iniziali.
3: Partiamo? Da chi partiamo?
0: Ti dico le iniziali. A e C. Sì. Partiamo da lui.
3: Partiamo da lui.
0: Dove va Antonio Conte?
2: Chi lo sa?
3: Io penso in nazionale.
0: Sicuro al 100% no, o hai
3: no,
0: qualche...
3: No, ho detto io penso in nazionale e già, però scusa, allora ha ragione Stefano, bisogna stare attenti qui a parlare.
2: Mamma mia. Sì, perché io Brambati due punti, Conte
3: giusto,
2: andrà in nazionale.
3: Esatto, bravo, perché è l'uomo giusto, perché io credo che dei due eventuali presidenti, uno dei due che verrà eletto, lui è... un biglietto da visita che è una garanzia, l'ha già fatto, l'ha fatto bene, e quindi io penso che vada lì. Poi altri scenari possono esserci, ma dovrebbe veramente succedere una catastrofe.
0: Beh, però una mezza catastrofe è successa, dai.
3: Ma una mezza catastrofe è successa, ma non mi stupisco. Non sono stupito dalla mezza catastrofe a cui ti riferisci,
0: certo,
3: nella maniera più assoluta, perché io quando ho sempre detto che ci sono giocatori per certe squadre e ci sono altri giocatori che per certe squadre non vanno bene, io ho sempre dato l'elenco, e nell'elenco di alcune squadre, se vuoi fare e raggiungere determinati risultati, quei giocatori non puoi tenerli, comunque non possono giocare titolari, o comunque addirittura non possono fare i capitani. Ragazzi, non scherziamo, perché l'altro giorno mi diceva: no, ma il Milan, Juventus, è rimasta solo la scritta Juventus, non c'è niente che riporta a quella che era la Juventus che tutti noi conosciamo, che tutti noi abbiamo conosciuto, non c'è più niente. E la china è sempre più discendente, al netto, ma non perché è un mio amico, al netto che lì l'unico che ci può stare è Luciano Spalletti, punto, finito, l'unico che è all'altezza è lui, e ribadisco, non perché è un mio amico.
0: Ma rimane,
3: rimane,
2: sì.
3: Deve arrivare un incontro, deve fare un incontro.
2: Sarebbe clamoroso il contrario.
3: Ma ti assicuro che lui di quelli che se ne frega di aver firmato un contratto ancora per due anni.
0: Sì, sì, ci credo.
2: L'abbiamo sempre detto.
3: Se ne frega nella maniera più assoluta. Lui è capace che se è contento del programma, se non secondo me, se non gli danno modo di fare il lavoro che ha in mente di fare, lui prende il contratto e lo straccia.
0: Sì. Però ti faccio una domanda, okay. Massimo.
3: Sì.
0: Ti faccio una domanda. Supponiamo che...
3: No, anche perché posso... Scusa,
0: prego,
3: finisco.
0: Prego.
3: Ah, certo. Anche perché ti assicuro che non c'è una squadra che lo vuole, ne ha molti di più.
0: Vabbè, ci posso credere, perché insomma siamo...
3: Anche all'estero.
0: Stiamo parlando di un ottimo allenatore. Però ti voglio chiedere una cosa. Facciamo lo scenario che magari Spalletti, parlando con Elkan, capisce che non c'è un modo per
2: uscirne fuori, dice.
0: No, magari decide di uscirne fuori perché non è contento di quello che gli viene detto, proposto o meno, parlo a livello proprio di costruzione poi del prossimo anno, sì, della Juventus,
3: sì.
0: E la Juve è un allenatore che andrà a prendere, se bussa la,
3: sì,
0: porta
3: chi
0: di
3: lo
0: cui,
3: prende? Chi lo prende? No. Fai un passettino indietro, scusami.
0: Vai.
3: Scusami Marco, il passettino, tu stai andando praticamente a Palermo da Milano e non passi da Roma. No, passa da Roma prima, da Palermo. Quando passi da Roma dici, scusa, tu come lì ti sei meritato di rimanere, visto che,
0: esatto,
3: lo scempio è partito da te.
0: Io penso che lui vada via.
3: Il signor Olisee nel 2024/25 viene pagato dal Bayern di Monaco 50 milioni, 5 milioni in più, e viene preso dal Crystal Palace, non dal Real Madrid.
0: Sì.
3: E viene pagato 5 milioni in più del signor Openda. Mm-hmm. Vogliamo parlarne di questa roba?
0: No, io sono d'accordo.
3: Vogliamo parlarne di Zegrova, di João Mario e di compagnia cantante? Allora, il primo che deve andare via lì e che deve essere mandato via è come lì.
0: Ok.
3: Ma dovrebbe andare via lui. Dovrebbe andare via lui. Con... a scendere tutti gli altri. Mi spiace dirlo.
0: Ma io penso
3: nella,
0: ma...
3: vita, nella vita lavorativa, chi fallisce deve pagare. Non può stare ancora lì, avere la possibilità. No, hai fallito, paghi, vai via.
0: Io penso che...
3: Io credo che a Giuntoli sia capitata la stessa cosa.
0: Primo anno
3: lui aveva, diciamo così, la giustificazione di... sono arrivato, devo ambientarmi,
0: esatto,
3: c'è Allegri, non l'ho scelto io, poi dopo hai scelto tutto tu. Come lì uguale, chi ha scelto di tenere Tudor?
0: Mm-hmm.
3: Mica io.
0: Mm-hmm.
3: Hai scelto tu. Chi ha scelto di prendere Openda, David, Zegrova, João Mario? Chi li ha scelto? Chi ha scelto di tenere ancora Di Gregorio, di tenere ancora Cabal, di tenere ancora Coop Miners? Chi ha scelto questa strada? Non è che ho scelto io, se no mi dai anche a me due soldi, vengo lì, poi ti dico, secondo me, poi posso sbagliare pure io, secondo me cosa c'è da fare. Quindi come ha pagato Giuntoli, è giusto che paghi anche come lì con tutti quelli che sono stati scelti sotto di lui, perché Modestò,
0: Ottolini,
3: sono stati scelti tutti.
0: Ottolini.
3: Sono stati scelti tutti. Da lui, non lo so, penso di sì. Forse al netto di tutto questo, l'unico che sta fuori da questa situazione è Chiellini. Però io mi domando anche questo: ma quando sono stati presi tutti questi giocatori, Chiellini contava, non contava? Aveva un voto? Aveva. Io l'unico che in questo momento tiro fuori da questa. Da questa storia è Luciano, che apre e chiudo parentesi, mi dicevano ieri, ma io non sono quello che va a vedere numeri, ma mi dicevano ieri che da quando è arrivato Spalletti la Juventus è la squadra che ha fatto più punti di tutti dietro l'Inter.
0: Sì, verissimo. Anche la media punta è 1.9.
3: Voglio dire, eppure hai pareggiato con Lecce, hai perso col Cagliari, hai pareggiato col Verona,
0: certo, le ultime
3: hai fatto pure partite, questi risultati, eppure non ti hanno preso il centravanti a gennaio.
0: Benissimo.
3: Quando tu, dopo che ti fa male Vlahovic, che sai che sta fuori almeno 4 mesi, e che poi quando torna non è, torna un lo sa Stefano, torna un giocatore subito pronti via 10, no, pronti via, fai fatica, ok? E io un'altra punta l'avrei presa,
0: certo,
3: perché,
0: certo,
3: perché oggi ti giochi 60-70 milioni e ne hai voluti risparmiare, non so io, 20-25, potevi anche, addirittura secondo me, se tu gli avessi portato Luca in prestito l'avrebbero preso, l'avrebbe preso, ti dico anche questa, che non l'ha neanche convocato in nazionale, se vi ricordate, ma se tu gli porti Luca a gennaio lo prendeva.
0: Allora, vi riporto dei messaggi velocissimi, dunque, naturalmente, però chi ha scelto Como lì? La responsabilità è di chi lo ha scelto.
3: Io non posso mica dire a Elkan che se ne deve andare. Aspetta un attimo.
0: No, ci mancherebbe. Allora, poi...
3: Adesso dico a Elkan che è il presidente... di Stellantis, di Exxon, di Ferrari, di tutto,
2: andiamo via.
0: Allora, Marco dice, scrive, mi sa che state discutendo del sesso degli angeli, l'allenatore della Juve ce l'ha già, e naturalmente Spalletti, ma questo lo abbiamo ribadito al momento. Sono d'accordo con te Gianni, e d'accordo con Brambati quando appunto sottolinea che Locatelli non può fare il capitano della Juventus, e con lui tutti gli altri tranne il Diz, che a me anche lui non mi sembra ancora pronto per far capitano.
3: Ma per me non è ancora pronto nemmeno per me. Bravissimo ragazzo. Abbiamo fatto dei paragoni su Ildiz,
0: Stefano lo dice
3: come
0: spesso.
3: come fosse Del Piero, come fosse Totti, ragazzi, Ildiz è un buonissimo calciatore, ma la maglia della Juve pesa. E quando tu fai partite
2: come avrebbe,
3: che non sei,
2: Gigi Radice, come avrebbe detto, in via di formazione, ragazzi.
3: Esatto, cioè non è
2: il ragazzo
3: non è un calciatore, non è un calciatore,
2: è molto bravo,
3: paragonabile,
2: sì,
3: a quelli lì. Molto bravo, un bravissimo calciatore, per l'amor di Dio.
0: Ma
3: però,
0: non è ancora a quel livello, cioè, siamo d'accordo.
3: Ma non è a quel livello, Altrimenti, scusami, io adesso non lo so se stava bene fisicamente, non stava bene, non lo so. Probabilmente ha avuto un calo anche fisico. Ha giocato tante partite,
2: sì, ha avuto qualche problema
3: sempre,
2: fisico, sì,
3: quello
2: sì,
3: ci può stare.
2: È molto bravo, ma sono d'accordo con te. Pretendiamo troppo da questo ragazzo,
3: fare?
2: E secondo me gli facciamo del male
0: saltando. Giustamente, una giocata col Verona la vuoi fare?
3: Allora. Una giocata con la Fiorentina la vuoi fare? No, 10. Una.
0: Condivisibile, condivisibile. Allora, aspetta che c'è un audio. 331-8200-23, vai.
4: Buongiorno Maracanà, complimenti, sono Alberto. E io penso però che la dichiarazione di Spalletti, cioè, non me l'aspettavo, nel senso che il calcio d'inizio di terza, fine partita sei sesto, vabbè, hai perso, ok, per carità, però la Juve dire è già praticamente buona che siamo in Coppa UEFA, in Europa League, dopo che, ripeto, al calcio d'inizio di terzo, non è che al calcio d'inizio di settimo. Insomma, io ci sono un po' rimasto, non so cosa ne pensate voi.
0: Si riferisce il nostro amico alle dichiarazioni finali di Spalletti quando ha detto potevamo anche non andare in Europa League.
2: Vabbè, ma insomma, nel contesto.
0: Però secondo me lì aveva perso
3: un po' questo,
0: la
3: io dico deluso, questo, amareggiato. Io dico questo, che alla fine chi merita di andare in Europa League? La Juventus. E va in Europa League. Perché questi giocatori non sono la Champions League. Questi giocatori non meritano di fare la Champions League. Meritano di fare l'Europa League, perché questi giocatori sono da Europa League. Perché ti dico, ma non è solo un valore che io do sulla capacità tecnica, capacità tattica, capacità atletica. Io lo do come valore di personalità. Personalità significa, io ho una partita da vincere, può essere anche che non la vinco, ma io non ho un approccio come col Verona e non ho un approccio come con la Fiorentina, ma io me li mangio sia il Verona che la Fiorentina, piuttosto ci lascio veramente, invece proprio l'approccio di giocatore, scusatemi, scarso, giocatore non di quel livello, non di quel livello.
0: Allora
3: io credo che tutta la vita è fatta di livelli,
0: assolutamente,
3: ragazzi,
0: non c'è dubbio. C'è un ascoltatore che chiede, ma se la Juve bussa a Conte, che fa Conte?
3: Ma ti ripeto, io credo che prima ci dovrà essere un incontro con Spalletti. E io penso e mi auguro che Spalletti rimanga alla Juventus, perché secondo me è l'anello forte.
0: E se non dovesse rimanere, però, Massimo?
3: Se non dovesse rimanere, ci sono tante soluzioni, e io credo che tra queste soluzioni ci sarà sicuramente anche la soluzione di un allenatore che è logico che se dovesse venire chiamato
0: va bene, ci siamo capiti.
3: A questo punto esatto,
0: ci siamo capiti. 331 820 013. No, però adesso te ne faccio io un'altra. Milan, Napoli o Nazionale? Allegri dove va il prossimo anno?
3: Questo è difficile. Questa è difficile. Perché io so che c'è stato qualche contatto con la Nazionale,
0: sì,
3: ma so anche che c'è stato qualche contatto con Napoli.
0: Aurelio mi sa che ci
3: io
0: pensa.
3: Io non so questa, diciamo così, dirigenza del Milan, quanto ancora, dopo quello che c'è stato tra Allegri e Ibrahimovic, quanto ancora appoggi questo allenatore. E peraltro, attenzione, perché se Allegri, come credo, arriva a qualificarsi in Champions, ragazzi, il suo obiettivo l'ha raggiunto, e a quel punto gli devi far fare non ti dico il mercato, ma gli devi far fare qualche scelta, gliela devi far fare, se dovesse rimanere. Dovesse rimanere,
0: Stefano, in percentuale quanto pensi possa scegliere il Milan oggi, in questo momento? Supponiamo che va in Champions, te la metto anche così, quindi ha raggiunto l'obiettivo
2: Allegri?
0: Allegri.
2: Ma guarda, il discorso è questo qui, secondo me è indipendente
0: pure per me è indipendente, io la penso come te.
2: Cioè, se lui riesce a snellire un po' i rapporti e avere un punto di riferimento e non due, tre, di cui due insomma fai fatica anche a condividere alcune cose, insomma. Max è un allenatore bravo, cartesiano, cioè nel senso è molto ordinato, ha bisogno di punti di riferimento, di stabilità, e quando si gira intorno che sia un po' tutto sereno, ecco, per svolgere il suo lavoro. E qui a Milan bisogna vedere se ha questo tipo di stress, se ne va, e magari potrebbe acquistarne un altro di tipo di stress che è più positivo, quello del Napoli. Cioè, vai, sai, c'è la pressione a Napoli, però c'è la squadra per vincere.
0: Sì.
2: E a Milano, dopo un anno così faticoso, che fai? Ricominci, e poi dopo se ti va male cominciano tutte le cose, bisogna del mercato, le cose, tante cose, allora dici vabbè, sai che c'è, questo stress me lo vivo, o se è uno stress negativo basta, me ne vado a Napoli. Se, aspetta, la notizia, il Massimo ha detto giusto, De Laurentiis avrebbe contattato, ma è l'unico? Cioè, mi sembra di capire che la strategia di De Laurentiis, cioè tu quando vieni con
3: la solita,
2: sì,
3: solita,
2: ma che sono solo io,
3: almeno una
2: presidente,
3: quindicina.
2: Ma vuole, sì, voglio solo lei, Allegri, sì. Ma perché ha parlato con 25 allenatori, cioè capisci che guarda il mercato, che lo conosce meglio di noi Massimo, nasconde tante piccole, grandi bugie, verità, che il bello del mercato è anche quello, no? Che non sai mai dove può parare poi un discorso, un contatto, un avvicinamento oppure una scelta. Ecco, io dico, lo giudico dal punto di vista non tanto del risultato, dello stress. Lo stress a Milano, com'è? Negativo? Allegri dice no. Lo stress a Napoli è positivo? Allora scegli quel tipo di stress, perché insomma così è un flagello, cioè ti distruggi.
0: Certo.
2: È provato per arrivare là, magari ha fatto uno sforzo immane con una squadra che ha diversi problemi, con diverse anime all'interno della società, è arrivato, qualifica il Milan Champions League e gli dicono che non è buono allenare. Insomma, alla fine ti rompi anche un po' le scatole, o no?
0: Certo.
2: Credo,
0: Tutto Mercato Web, guardate che cosa scrive Como lì via dalla Juve dopo il derby. Due indizi non fanno una prova, sono una certezza il titolo. E questo è quanto raccolto dalla redazione di Tutto Mercato Web. La decisione verrà comunicata dopo l'ultima giornata di Serie A, quella che vedrà i bianconeri impegnati nel derby contro il Torino per giocarsi le pochissime chance di accedere alla Champions League. Ti aggiungo solo che sono state annullate alcune riunioni che erano state, diciamo, comunque fissate di come lì, ad esempio, con la struttura dello scouting, quindi questo fa pensare che si è giunti al termine della sua avventura, quindi il primo a saltare è lui.
3: Adesso però devi cercare.
0: Come? Non ho capito, Massimo.
3: No, dico, adesso devi cercare qualcun altro.
0: Sì.
3: Perché io credo che non può andare via solo come lì. Almeno Modestò deve andare via insieme a lui. Guido, mi spiace dirlo, per me Ottolini non è adeguato, non è adeguato, non ha la competenza necessaria per rivestire un ruolo di una certa importanza in un top club come la Juventus, secondo me. Ma ce l'ha dimostrato quando Spalletti voleva la punta, e questo si è fatto una settimana in Turchia, tornando poi con un no da parte di un giocatore che non era certo Cristiano Ronaldo degli anni d'oro, cioè era un giocatore medio che poi sì, sicuramente sarebbe, però no, è andato in Turchia senza dei piani B, C, D, E.
2: Sì,
3: è andato
2: sì.
3: In Turchia con un piano solo, e non sì, si sì. può affrontare un mercato invernale sapendo che Vlahovic si è fatto male a novembre,
2: certo.
3: E sapendo che il tuo allenatore vuole una punta centrale là davanti e non ti chiede la luna, non te che ti ha chiesto la punta centrale, ti ha chiesto e tu lo lasci a secco. Non può sì. succedere alla Juve.
0: È vero, verissimo, soprattutto in un momento importante. Ultimo audio prima di salutarci, vai.
5: Buongiorno a tutti. Da Juventino io dico e spero che Allegri non vada al Napoli, perché se ad Allegri gli dai un presidente competente che sa di calcio, apre il Napoli, apre un ciclo importantissimo.
0: Riflessione velocissima su questa osservazione.
2: Potrebbe.
0: Potrebbe.
2: Sì.
0: Potrebbe, dice Stefano. Massimo?
3: Ma sai, è molto Allegri, molto concreto. Lui si dà degli obiettivi, sgomita di qua, sgomita di là, gioca bene, gioca male, però poi alla fine porta a casa, ragazzi. Questo non è che mi ha detto quando mi sono seduto a luglio con lui a fare colazione al Forte Village, lui mi dice voglio vincere lo scudetto. Lui mi dice io devo tornare a portare questa squadra in Champions League, nell'Europa che conta, punto. Questo è stato all'inizio,
2: e
3: poi strada facendo, è logico, qualcuno avrà detto pure potevamo ambire qui là su giù, ma alla fine il risultato, se lui domenica dovesse vincere,
0: ha centrato l'obiettivo.
3: Ha centrato l'obiettivo. Sì, vuol dire.
0: Vediamo che cosa poi succederà. Massimo, come sempre, noi ti ringraziamo.
2: Ciao,
0: ti aspettiamo più avanti. Un abbraccio, un abbraccione a Massimo Brambati. Ci stiamo per fermare. Io saluto anche Stefano oggi.
2: Sì.
0: Grazie. Ritroveremo domani, come sempre. Sì. Noi proseguiamo.
2: Ciao, Marco, ciao a tutti. Grazie.
0: Alcuni contributi. A tra poco. Ciao, Stefano.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il tennis inizierà contro la wildcard francese Clément Tabour e Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera. Un potenziale ottavo di finale con Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Reze Fucsovic, e un quarto di finale contro Ben Shelton. La testa di serie numero 10 Cobolli attende un qualificato, mentre Darderi l'austriaco Hofner. Per Bellucci c'è il francese Alissa, Arnaldi sfiderà Grixbur e Sonego in qualificato. Il numero 2 del tabellone Zverev incontrerà Bonzi, mentre Djokovic è il padrone di casa per Ricard. Il calcio, la Juventus riflette sul futuro di Damian Comolli, soprattutto ora che la qualificazione alla prossima Champions League sembra un miraggio. La settimana prossima sarà quella dei confronti e uno di quelli più attesi è proprio quello tra John Elkann e Comolli. La posizione della D, fortemente criticato dai tifosi, è in bilico. Senza Champions sembra scontata la separazione dal dirigente francese. L'addio di Comolli significherebbe divorzio anche dalla rete di collaboratori di cui si era circondato l'ex Tolosa, a partire dal direttore tecnico François Modesto. Unai Emery ha scritto un'altra pagina di storia europea dopo che ieri sera l'Aston Villa ha battuto il Friburgo 3-0 nella finale di Europa League a Istanbul, conquistando il primo trofeo importante del club dopo 30 anni e il primo titolo europeo dal 1982. La partita è stata decisa dai gol di Yuri Tielemans, Emiliano Buendia e Morgan Rogers. Per Emery è il quinto trionfo in Europa League, un record che rafforza la sua identità di specialista assoluto della competizione. L'allenatore basco aveva già vinto 3 volte col Siviglia e una col Villarreal prima di aggiungere il titolo con l'Aston Villa. La Formula 1, la Ferrari continua a portare avanti il proprio programma di sviluppo senza deviazioni rispetto alla tabella di marcia definita a Maranello. Dopo il pacchetto introdotto a Miami, la scuderia è pronta a compiere un ulteriore passo in avanti in vista del Gran Premio di Spagna a Barcellona, appuntamento considerato cruciale per valutare la reale competitività della SF26 nel confronto coi rivali. Il weekend del Montmeló vedrà l'introduzione di nuove componenti aerodinamiche, con particolare attenzione al fondo e all'ala anteriore. Proprio quest'ultima rappresenta una delle aree più sensibili nello sviluppo della monoposto. Al via poco dopo le 13, la 12ª tappa del Giro d'Italia, continua la risalita nella penisola della Corsa Rosa, con la tappa di oggi che si snoderà tra Liguria e Piemonte. Il percorso misura 175 km con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, tappa che sarà decisa da come verranno affrontate le due salite in programma. Se però dovessero essere gli sprinter puri a giocarsi la vittoria, il favorito sarebbe Paul Magnier. Il talentino francese ha vinto finora le uniche 2 volate disputate dal gruppo, con un terzo posto a Napoli dopo la caduta. L'avversario principale sarà Jonathan Milan, il corridore della Lidl Trek, che non ha ancora trionfato quest'anno al Giro e finora è stato una delle delusioni della corsa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
1: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ed eccoci qua in questo finale di trasmissione da solo con Stefano Impalloni, che tornerà domani come sempre puntuale qui con noi. Allora, adesso però facciamo una cosa, intanto ringrazio anche gli ascoltatori che ci hanno scritto, i messaggi che sono arrivati. Se Conte torna alla Juve, torna anche Manna, segnatevelo questo, scrive Massimo, staremo a vedere se sarà così. Poi Spalletti è un tecnico di spessori, su questo non ci sono dubbi, ma il primo tempo con la Fiorentina mi ha ricordato Italia-Svizzera, forse Spalletti carica troppo i gruppi privi di personalità, scrive Marcello. Può essere pure. Poi vado ancora a recuperare qualcosa. Del Piero, quando la pressione saliva voleva il pallone, spesso segnava o faceva assist. Ildiz deve ancora fare molta strada. Ci mancherebbe, Alberto, siamo d'accordo con te. Il paragone adesso non ci può stare. Dunque adesso vado un po' a recuperare dei contributi che sono stati realizzati ieri. C'è un passaggio però che vi volevo far sentire, perché ieri era uscito anche il nome in chiave Napoli di Simone Inzaghi. Io l'ho sentito qualche settimana fa, come vi avevo riportato, e mi aveva parlato molto bene di questa esperienza, di quanto si trovasse bene in questo momento nella veste dell'allenatore in Arabia. Ieri Nicolò Ceccarini ha intercettato proprio Pastorello. Sentiamo questo passaggio proprio su Simone Inzaghi.
1: Faccio due domande sull'Arabia, sul campionato arabo. Innanzitutto parto da Simone Inzaghi, perché qualcuno sostiene che ci potrebbe essere un movimento, uno spostamento di Inzaghi, una sua idea di ritornare in Europa. Vorrei capire la tua posizione, se ci puoi raccontare se effettivamente questo è vero oppure no.
2: Ecco. Lato Simone, sì, sicuro no, anzi ho proprio parlato con lui, sono andato giù a vedere la finale della Coppa d'Arabia che lui ha brillantemente vinto, secondo in campionato, a due punti dalla vetta, è tutto ancora possibile, quindi insomma il campionato è da ritenersi assolutamente positivo, la sua esperienza anche, nel senso che lui è assolutamente convinto e desideroso di rimanere, quindi io queste voci le prendiamo, erano già uscite anche tempo addietro ed erano assolutamente infondate, quindi da parte del mister sicuramente la volontà è quella di rimanere, di proseguire anche l'anno prossimo nel tentativo di ancora di più di provare a portare a casa qualche altro trofeo, insomma, come ci abituati a fare in carriera.
0: Queste sono le parole appunto di Pastorello, che ha confermato, no? la permanenza di Inzaghi in questo momento in Arabia, quindi lo allontaniamo dagli allenatori che insomma sono stati avvicinati ad esempio anche al Napoli. Ieri si era fatto il nome di Inzaghi, io tendo ad escluderlo praticamente, l'ho escluso subito, è arrivata poi anche un po' una sorta una conferma da parte di Pastorello all'intervista di Nicolò Ceccarini. Sempre Nicolò Ceccarini ieri ha avuto la possibilità, ha intercettato anche il presidente del Frosinone Stirpe, che ha fatto una stagione meravigliosa quest'anno con il Frosinone, anche inaspettata, perché questa squadra non era partita con questo obiettivo. L'anno scorso si è salvata praticamente in extremis dalla retrocessione in Lega Pro. Non ha fatto un grandissimo mercato, cioè ha cercato, ha puntellato qualcosa, ma di fatto il gruppo è rimasto quello dell'anno scorso. Ha cambiato l'allenatore Massimiliano Alvini e devo dire che ha fatto un lavoro strepitoso. Il Frosinone non soltanto ha fatto 81 punti, record, è stata promossa direttamente come seconda in classifica e forse avrebbe meritato anche il primo posto, ma ha espresso anche un ottimo calcio. Un calcio diciamo completo, fatto di gioco propositivo ma anche di concretezza, perché se andiamo a vedere i gol fatti, i gol subiti, ci rendiamo conto di numeri importanti di questa squadra. E tra l'altro, se andiamo a prendere proprio i numeri, che delle volte schiacciano, anzi i numeri schiacciano sempre le parole, possiamo vedere che c'è un rendimento proprio molto molto equilibrato di questa squadra in casa e fuori casa, per numero di vittorie, per numero di gol fatti, per numero di gol subiti, per punti fatti, quindi vuol dire un rendimento costante sia in casa che fuori casa. E allora sentiamo il presidente Stirpe, ai microfoni di Nicolò Ceccarini.
1: E invece il momento nel quale lei ha detto ci siamo, non proprio all'ultima giornata, ma magari qualcosa prima l'aveva già assaporata?
3: No, fino alla, diciamo, alla partita, al termine della partita con la Juve Stabia, che poi le posso anche dire, alla quale non ho voluto assistere deliberatamente, e fino a quel momento, fino a quando non sono rientrati i calciatori nello spogliatoio, e poi c'è stata la contemporanea diciamo notizia della sconfitta del Monza a Mantova, fino a quel momento non avevo proprio mentalizzato, diciamo, quello che stesse avvenendo.
1: Lei ha parlato di Alvini come, diciamo, il deus ex machina, no, di questa grandissima stagione. Ecco, è stato bello rivedere, no, questo allenatore rilanciarsi con voi e ottenere questo grande risultato.
3: Sì, anche perché l'ho visto lavorare sul campo, ho visto la capacità di saper trasmettere entusiasmo, trasmettere energia a questi ragazzi. Li ho visti veramente, ho visto delle persone che si divertivano quando si allenavano, ed è la cosa che fa veramente piacere. Io penso, quando fai calcio e vedi questo, io penso che per tutti coloro che vivono nel nostro mondo è quello il piacere più grande che ci può essere.
1: Mi perdoni la battuta, Alvini fa rima con Castagnini, no, nel senso che comunque sia un po' di Toscana, ha dato una bella spinta.
3: Assolutamente, anche Castagnini è stata la persona giusta al momento giusto, e poi è stato lui a scegliere Alvini, quindi diciamo, noi magari ci saremmo arrivati, ma lui è stato diretto fin dal primo momento, ha scelto quell'allenatore e voleva solo quell'allenatore.
1: Frosinone ha dimostrato oggi la sua società di come si può fare calcio con il giusto equilibrio. Forse bisognerebbe prendere esempio anche da realtà come la vostra. Parlo anche di altre società che magari fanno più fatica.
3: Sì, questo, diciamo, è una condizione necessaria fino ad una certa latitudine. Poi, quando incominciamo a parlare di Serie A, non è una condizione necessaria e sufficiente. Ora, come ho avuto modo di dire in più di un'occasione, bisogna rimettersi in discussione, perché sarà un altro tipo di campionato e bisognerà, diciamo, essere generosi nei confronti dell'ambiente, della squadra, quindi essere disposti a qualunque tipo di sacrificio pur di mettere l'allenatore e i calciatori nella condizione di poter operare nel miglior modo possibile.
1: Salvarsi sarebbe il grandissimo sogno.
3: Sì, sarebbe veramente come vincere una Champions League.
0: Il paragone è forte, ma ci sta tutto, perché l'obiettivo del Frosinone quest'anno, dichiarato sia dal presidente ma anche da Alvini giorni fa, è quello di tentare di rimanere in Serie A in questo campionato, quindi bisognerà sicuramente fare sul mercato. Il presidente ha parlato anche di sacrifici da fare, e questo diciamo, è compito suo e della dirigenza. Vado su Tutto Mercato Web sul sito, perché Sabatini ha parlato, Conte, l'addio non mi sorprende, Sarri a Napoli ancora celebrano quel calcio. Vado all'interno, trovate tra l'altro anche il podcast. Sabatini promuove senza esitazione il biennio di Antonio Conte al Napoli. L'intervento è avvenuto appunto a Radio Tutto Napoli. Il direttore sportivo ha definito trionfante il percorso del tecnico salentino, sottolineando quanto sarà complicato raccoglierne l'eredità. Non penso si potesse fare meglio, ha detto il direttore Walter Sabatini. Conte ha reso subito la squadra competitiva e lo è rimasta a lungo, nonostante i tanti infortuni. È stato fatto un lavoro calcisticamente meraviglioso. Per questo, secondo il dirigente, il prossimo allenatore dovrà inevitabilmente affrontare un periodo di adattamento. Chi arriverà pagherà un po' di dazio, dice Sabatini. Sostituire uno che ha vinto e lavorato così bene richiede tempo, ma credo che i napoletani sapranno avere pazienza. Vado avanti al volo. Sabatini non si è detto sorpreso dell'addio dell'ex CT. Conte ha bisogno di stimoli sempre nuovi. Conoscendo il suo percorso, era una possibilità concreta. Allo stesso tempo, però, ha mostrato fiducia nelle scelte di Aurelio De Laurentiis. Ha sempre dimostrato di saper scegliere gli uomini giusti. Basta ricordare la decisione coraggiosa di puntare su Sarri ai tempi dell'Empoli. Proprio sul possibile ritorno del tecnico toscano, Sabatini si è espresso positivamente. Napoli celebra ancora il calcio espresso da Sarri, sarebbe accolto con grande euforia e credo che anche lui sarebbe felice di tornare. Infine un elogio per Giovanni Manna. È preparato, conosce le dinamiche del calcio e ha fatto un ottimo lavoro. Non mi sorprende che De Laurentiis voglia trattenerlo. Queste le parole di Walter Sabatini. Io sul calcio meraviglioso di Sarri sono d'accordo, però continuo a pensare che non deve essere, non deve, diciamo, venire con diciamo il pensiero fisso di ripetere quel calcio che ha fatto vedere a Napoli, perché quella era un'altra cosa, perché c'erano altri giocatori, perché è passato del tempo e perché lo stesso Sarri negli anni poi quel tipo di calcio non l'ha fatto più rivedere a quel livello lì. Quindi se si pensa a questo e si fa questa connessione, secondo me si rischia di fare un errore. Allora, intanto mi comunica Camillo De Michelis che Del Piero ha lasciato la sede della Juventus oggi, era alla Continassa per celebrare i 30 anni dalla vittoria della Champions. Domani ci sarà tutta la squadra che ha vinto la Champions League, insomma, altri tempi. A proposito, andiamo a sentire un altro contributo realizzato sempre da Nicolò Ceccarini, questa volta la D del Sassuolo Carnevali. Sentiamolo in questo passaggio perché ci sono dei temi che toccano il mercato.
1: Giovanni Carnevali, si chiude la stagione del Sassuolo, si chiude a Parma dopo un campionato eccezionale. Dopo essere ritornati in Serie A avete fatto qualcosa di straordinario.
4: Sì, direi un campionato più che buono, un campionato in cui abbiamo ottenuto un risultato ottimo, speriamo di concludere con la partita proprio di domenica contro il Parma nel modo migliore. Da una parte mi sento dire forse peccato che è già finito e dobbiamo cominciare a pensare a quello che sarà la prossima stagione, ma però penso che questo è un po' il bello del nostro sport.
1: È tempo di bilanci, il momento più bello di questo anno.
4: Ma ce ne sono stati diversi perché abbiamo fatto dei risultati importanti e io però al di là della parte proprio legata al risultato credo anche

0: di 2 anni con un che ci ha permesso di crescere noi come società, di crescere lui come allenatore, ha dato la possibilità, come dicevo prima, di avere dei giocatori che sono anche ottimi giocatori, ma con lui sono ancora cresciuti in un modo, diciamo, importante, e per cui noi non dobbiamo, siamo contentissimi del lavoro che ha fatto, ma eravamo anche consapevoli comunque che Mister Grosso è un allenatore capace, bravo, di grandi prospettive. Penso che quest'anno abbia dimostrato tutto il suo valore.
1: Senti, tu da un po' di tempo a questa parte stai parlando anche del rinnovo di Grosso. Fino a qualche momento fa, diciamo fino a qualche settimana fa, si parlava semplicemente di contentezza di quello che era stato fatto, anche perché lui ha già un altro anno di contratto. È un segnale che può rimanere o è un segnale che naturalmente, diciamo, vorresti blindarlo ulteriormente in virtù del fatto che è molto chiacchierato, si parla di Fiorentina, di Atalanta, di Lazio, di tanti altri club? Cioè, quale sarà il futuro di Grosso, detto proprio in maniera sincera?
0: No, vabbè, ma sai, con lui c'è anche un rapporto, un ottimo rapporto. È normale che lui ha un contratto ancora di un anno. È normale comunque che alla fine della stagione tu puoi anche pensare di poter allungare, ma questo è un discorso che viene fatto non soltanto con l'allenatore, se l'abbiamo appena fatto anche con un giocatore come Laurentè, lo faremo anche magari con altri ragazzi. E la volontà è quella di portare avanti un percorso con lui, visto appunto quel lavoro che stiamo facendo. E però nello stesso tempo siamo anche consapevoli che, essendo un allenatore bravo, un allenatore che credo oggi possa essere uno degli allenatori giovani tra i più bravi che c'è, che ci sono, ci possono essere delle possibilità per lui per poter migliorare, per cui alla fin fine tu conosci bene il sistema calcio che tu puoi benissimo. L'importante credo che sia per noi che per lui dobbiamo arrivare un po' a un certo punto per programmare, perché dopo il tempo stringe e dobbiamo cercare anche di capire quello che vogliamo fare da grandi.
1: Senza intaccare la sensibilità di altri club, però nella filosofia Sassuolo c'è sempre stata l'idea, no, di portare avanti anche degli allenatori emergenti, quindi penso magari a quelli che quest'anno stanno facendo molto bene in Serie B, vedo Ignazio Abate, vedo Aquilani, ma potremo parlare anche di altri profili. È comunque questa l'idea, a prescindere da Grosso o meno, che Sassuolo pensa di poter percorrere anche nell'anno successivo, nel prossimo, quelli a venire?
0: Ma se nella storia del Sassuolo c'è sempre stata un po' la politica anche di fare una scelta di allenatori, che poi dopo questi allenatori hanno fatto un percorso importante, perché sono diventati anche allenatori, io penso già ai vari Pioli, ai vari Allegri, De Zerbi, Di Francesco, per cui sicuramente sarà anche un po' il futuro anche di Mister Grosso, perché chi ha le capacità e chi li dimostra, siamo fieri anche di questo, siamo contenti, perché vuol dire che anche la scelta che noi andiamo a fare su dei profili di allenatori che possono aiutare noi come società a migliorarsi, ma nello stesso tempo dare la possibilità a lui di crescere, all'allenatore di crescere.
1: C'è chi sostiene che Muharemovic alla fine andrà all'Inter. Carnevali, che risponde a chi pensa questo?
0: Noi siamo una società che bene o male in questi anni, io sono 13 anni che sono a Sassuolo, e credo che abbiamo sempre cercato di fare una politica in cui dobbiamo dare la possibilità ai giovani di crescere, di migliorare e soprattutto di poter andare in un grande club. È chiaro che i giocatori che hanno queste caratteristiche e queste possibilità sono tra i più richiesti, come Morevo invece ce ne possono essere anche altri, però penso che adesso è ancora un po' presto, dipende poi anche qual è l'obiettivo di questa società. L'obiettivo è anche quello di mantenere una categoria come la Serie A, che sicuramente ogni anno è complicata ed è difficile, e cercare di ottenere dei risultati magari positivi, buoni, come possono essere stati quest'anno, che è ancora più complicato e ancora più difficile. E perciò nello stesso tempo dovremo fare le giuste valutazioni sulle richieste che arriveranno, le opportunità economiche, perché chiaramente noi che viviamo di sostenibilità dobbiamo fare molta attenzione in questo, per cui un insieme di cose che ci permetterà comunque di valutare attentamente quello che può essere il percorso che dovremmo fare.
1: Ecco, su di lui ti volevo chiedere due cose. Confermi che il 50% della futura rivendita aspetta alla Juventus? Parlo di Muharemovic. Questo è un dato che mi puoi confermare?
0: Sì. Beh, questa è un'operazione che abbiamo fatto con la Juventus e credo che sia stata un'operazione ottima per entrambi, perché noi l'abbiamo valorizzato, è un giocatore che comunque nel momento in cui ci sarà una cessione e chiaramente la Juventus avrà una riscossione del 50%.
2: Bene, abbiamo sentito anche questa situazione di mercato legata alla Juventus. Allora vado un attimo al volo su Tutto Mercato Web, perché il valzer delle panchine, occhio ad Allegri per il Napoli, scrive Tutto Mercato Web. In questo momento è stato a cena a Milano con Manna, quindi l'importanza del direttore sportivo che ha avuto un una cena con Allegri. Staremo a vedere. A proposito dei direttori sportivi, sentiamo

0: Abbiamo questo podcast di Gianluca Di Marzio che ci parla di un direttore sportivo che è stato qui in Italia, Gian Pinto, e non ha lasciato un grandissimo ricordo, però dopo è riuscito, diciamo così, ad intraprendere un percorso dove si è tolto delle soddisfazioni. Sentiamo Gianluca Di Marzio.
1: Caffè Di Marzio.
2: Prepariamoci ad una nuova, tra parentesi, possibile grande protagonista nel mercato dei prossimi anni. Sto parlando del Venezia. Sì, il Venezia. Il Venezia è uno promosso in Serie A che nella prossima stagione e nel prossimo mercato estivo si prepara a fare dei colpi importanti, ma soprattutto si prepara ad arricchire ancora di più il proprio status che è diventato importante grazie all'ingresso di nuovi investitori che hanno portato risorse economiche, oltre che visione. Parlo di Francesca Bodì e del papà, parlo di un direttore sportivo, Filippo Antonelli, che ha compiuto nelle ultime ore l'ennesima plusvalenza della sua carriera da direttore sportivo, prendendo Dumbia per circa 1 milione più bonus, vendendolo allo Sporting per 23 milioni più altri 3 di bonus, quindi una plusvalenza davvero incredibile di un giocatore preso in Serie C, a dimostrazione che anche nelle categorie inferiori si possono trovare dei ragazzi interessanti da valorizzare, con un allenatore, Giovanni Stroppa, che ha dimostrato di essere il re della Serie B con il quarto campionato vinto e che ora vuole divertirsi anche in Serie A, giocando il suo calcio offensivo, il suo calcio basato su qualità e basato soprattutto su la possibilità di cercare di vincere le partite non speculando, ma provando a dominarle le partite, ovviamente quando ci si può riuscire. E il Venezia sarà protagonista perché vuole creare un modello che potrebbe essere ispirato al Como, ma non lo è, perché il Venezia vuole crearsi il suo di modello, ma Como perché è un Venezia che vuole comunque gettare delle basi per un qualcosa che abbia delle fondamenta importanti nel futuro, con risorse che potrebbero essere davvero risorse importanti, non dico illimitate ma quasi, nel senso che gli investitori hanno fatto sapere al management attuale, all'allenatore, di essere pronti ad accontentarli in quelle che saranno le loro richieste. Venezia può davvero cercare di prendere chiunque, e non è un caso che il nome fatto ieri, quello di Fulcrug, sia un nome assolutamente reale, un nome che il Venezia vuole cercare di prendere dal West Ham, visto che l'attaccante attualmente al Milan rientrerà per fine prestito al West Ham, e il Venezia vuole regalarsi questo colpo importante, un giocatore che è stato in nazionale negli ultimi anni, che ha vestito la maglia del Milan in questa stagione e che per il Venezia può diventare davvero una risorsa preziosa per cercare di raggiungere obiettivi importanti nella prossima stagione. Basic, altro giocatore che Venezia sta cercando di prendere a scadenza di contratto, è un giocatore che è stato preziosissimo per la Lazio di quest'anno, un titolare fisso per la Lazio che è intrigato dal progetto Venezia. Vuol dire che Venezia ha già presentato a questi giocatori quelle che sono le proprie prospettive e riesce a stuzzicarli, riesce ad avere almeno la disponibilità a valutare questo progetto. Vuol dire che il Venezia ha le idee chiare, non solo ha progetti economici importanti, ma ha le idee chiare. Diceva Fabregas nei giorni scorsi: tutti dicono che il Como spende soldi, ma bisogna vedere come li spende. Guardate anche il monte ingaggi che abbiamo. Beh, sicuramente anche Venezia spenderà i soldi, ma li spenderà bene, perché è un direttore sportivo bravo, che sa comprare ma sa anche vendere, come dimostrato appunto nell'ultima trattativa Dumbia, perché è un allenatore che sicuramente cercherà di portare le sue idee anche nel prossimo campionato di Serie A, perché ha una struttura societaria in evoluzione con professionisti del settore, con uno stadio che piano piano prenderà forma e sarà pronto nel gennaio del 2028, con un centro sportivo che è sempre più accogliente, moderno e che si sta allargando sempre di più. Insomma, Venezia vuole davvero creare le basi per essere non solo il nuovo Como, ma per essere davvero quel modello Venezia che da quelle parti sognano da una vita.
0: Caffè di Marzio a chiudere questa puntata di oggi. Io vi sto per salutare, vi lascio a tutta C. Claudio ci scrive: io avevo scritto con fiducia, forse sono tifoso della Fiorentina, non va bene, non so che cosa hai scritto, perché non mi risulta che siano arrivati altri messaggi oggi da parte tua, e abbiamo parlato molto della Fiorentina ieri, ritorneremo nei prossimi giorni a parlare anche della Fiorentina come sempre. Allora, noi ci dobbiamo fermare, ringrazio Gabriele Latini in cabina di regia, vi lasciamo a tutta C, prosegue il palinsesto di Temu Radio anche sul canale 61 del digitale terrestre. A domani, a partire sempre dalle ore 13 con Maracanã. Ciao.
1: Maracanã.

0: Ben ritrovati dalla redazione.
1: La portaerei statunitense USS Nimitz è entrata nel Mar dei Caraibi. Lo ha annunciato il Comando Meridionale degli Stati Uniti, Southcom. La Nimitz, che imbarca uno stormo di caccia bombardieri ed elicotteri da combattimento, è accompagnata da una task force composta da altre due unità da guerra, l'incrociatore lanciamissili USS Greely e la nave rifornimento USS Patuxent. L'annuncio arriva mentre si intensifica la campagna di pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba.
0: Ancora esteri, le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo nel villaggio di Genicheskaya nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti. Lo scrive su X il presidente ucraino Zelensky, allegando al suo messaggio il video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio.
1: Ora in Italia è stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita sabato 16 maggio nel centro storico della città emiliana e che, a seguito dell'impatto con l'auto guidata da Salim El Kudri, ha perso le gambe. Resta invece ancora grave il quadro sanitario della 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva.
0: Il Tribunale Civile di Arezzo ha condannato Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi a risarcire con oltre 1 milione di euro i genitori di Martina Rossi. La ragazza morì a 20 anni precipitando dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca mentre, secondo la sentenza penale definitiva, cercava di sfuggire a un tentativo di violenza sessuale.
1: Colpevoli di omicidi colposi, Air France e Airbus, al termine del processo di secondo grado per l'incidente al volo Rio Parigi del 2009 che provocò la morte di 228 passeggeri e dei membri dell'equipaggio. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Parigi, dichiarando le due aziende uniche e totali responsabili della sciagura più grave della storia dell'aeronautica francese. Air France e Airbus furono prosciolte in primo grado, hanno negato di aver commesso reati penali, ma sono state condannate alla pena massima di 225.000 euro di ammenda per l'incidente.
0: Siamo allo sport. In chiusura, Alex Marquez sarà costretto a saltare almeno i prossimi due appuntamenti nel mondiale di MotoGP. Gresini Racing ha confermato che il pilota spagnolo non prenderà parte né al Gran Premio del Mugello né a quello del Balaton Park dopo il violentissimo incidente avvenuto domenica scorsa a Montmeló. Resta ora da capire chi prenderà eventualmente il suo posto nel team. Tra le ipotesi circola il nome del collaudatore Ducati Michele Pirro per la tappa italiana, anche se al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Giovedì 21 maggio, ore 17.06, qui al microfono Claudia Marrone che vi dà appunto la buonasera. Stranamente non ho sbagliato, stavolta non vi ho detto buongiorno come di solito faccio, sapete che io adoro il giorno e con questa luce insomma perdo ogni tanto la cognizione del tempo. Un grande mercoledì di calcio, quello che ci siamo lasciati alle spalle, ne abbiamo già parlato stamani sempre all'interno della nostra ora dedicata al mondo della Serie C. Si sono infatti conosciuti i nomi delle quattro semifinaliste dalle quali poi emergerà la formazione che andrà in Serie B dopo le promozioni dirette di Vicenza, Arezzo e Benevento. Ma prima di addentrarci in questo clima playoff, ultima parte del post season di terza serie, io mi sposto un attimo in casa Guidonia Montecelli, una formazione neopromossa che si è salvata tranquillamente dopo un buon percorso, anzi direi un ottimo percorso, che affonda le radici nel campionato di Serie D, un campionato vinto con la guida di mister Ciro Ginestra, che ha però lasciato proprio qualche settimana fa la formazione laziale. Allora, di tutto quello che è stato proprio lì a Guidonia vado a parlarne con il diretto interessato e do la buonasera proprio al tecnico Ciro Ginestra. Mister, buonasera.
2: Buonasera a voi e grazie, buonasera.
1: Grazie mille a lei per essere con noi. Mister, riavvolgiamo un attimo il nastro a quel gennaio 2025 che la vide approdare alla guida del Guidonia. Ci scuserete per il gioco di parole, un anno e mezzo sicuramente molto importante quello vissuto nel Lazio.
2: Sì, è stato un anno e mezzo di lavoro secondo me entusiasmante, dove abbiamo ottenuto tantissimi risultati positivi, perché al di là della salvezza che è avvenuta quest'anno, che non è mai facile nel primo anno dei professionisti, io credo che abbiamo vinto un campionato strepitoso, perché al mio arrivo a gennaio eravamo a 7 punti dalla prima in classifica, abbiamo fatto una finale di Coppa Italia poi persa di gol con Ravenna, abbiamo dimostrato quest'anno al girone d'andata di essere una squadra forte, importante, anche se poi al girone di ritorno siamo calati e probabilmente abbiamo avuto qualche problema, però è stato un anno e mezzo di grandissima soddisfazione. Ho avuto la fortuna di lavorare con una società, in una società seria, importante, dove mi ha lasciato veramente lavorare in maniera serena e giusta, quindi credo che era arrivato il giusto momento di lasciarci per entrambi, perché credo che sia arrivato la fine di un percorso iniziato e finito in maniera eccellente. Sotto questo punto di vista devo ringraziare chi ci ha dato l'opportunità, quindi la società, devo ringraziare tutti i giocatori che ho avuto a disposizione, il mio staff e tutte le persone che hanno lavorato intorno al mondo Guidonia, insomma.
1: Mister, però lei è un po' troppo bravo, io qui devo farle una piccola tiratina di orecchie, perché di fatto mi ha già detto il perché ha lasciato il Guidonia. Io volevo farle la domanda cattivella e invece lei mi ha anticipata. Mister, non va bene, non si fa così ai giornalisti.
2: Perché io facevo l'attaccante da giocatore, se non anticipo il difensore i gol non li facevo, quindi ho cercato di arrivare prima, un pochino prima di te. La puoi fare uguale, ti rispondo per quello che...
1: Incasso il gol, va benissimo. Senta mister, tra l'altro la salvezza è arrivata in un girone molto complicato, il girone B di Serie C, perché alla fine troppo spesso gli occhi vanno sul girone A perché magari ci sono squadre più tecniche, squadre che giocano bene, sul girone C perché ci sono ambienti molto caldi, ma di fatto io credo che il girone B sia un girone estremamente equilibrato e livellato verso l'alto, che quest'anno ha avuto anche un po' il coefficiente di difficoltà dell'esclusione del Rimini, che volente o nolente ha comunque inciso su quello che è stato il percorso delle altre 19 squadre del raggruppamento.
2: Sì, giusta considerazione. Secondo me il girone B è un girone molto equilibrato e livellato verso l'alto. Ci sono anche lì piazze importanti e incredibili, perché andare a giocare a Arezzo, a Ascoli, a Terni, a Perugia, a San Benedetto, a Campobasso, a Ravenna, dimentico, perché comunque ci sono tante piazze importanti. È stato un campionato difficile, di grandi piazze, difficile da giocare, perché comunque abbiamo incontrato veramente squadre attrezzate. E poi, come hai detto tu, l'esclusione di Rimini ha un po' spiazzato un po' tutti, anche perché noi sul campo con Rimini avevamo vinto, qualcuno ci aveva perso, e Rimini era un'ottima squadra. E quindi è stato tutto molto difficile. Poteva sembrare facile il fatto di raggiungere il traguardo della salvezza, ma secondo me quello per una promossa è stato veramente un grande traguardo. È naturale che, se andiamo a vedere il girone d'andata fatto in maniera eccellente, e si guarda come il bicchiere mezzo pieno, però fondamentalmente tu alla fine, io credo che il calcio ti dà quello che meriti, quello che sei, e credo che sia giusto così la classifica com'è. L'Arezzo ha vinto meritatamente, anche se l'Ascoli ha tenuto veramente un ritmo incredibile. Secondo me l'Ascoli è una squadra fortissima, allenata molto bene, e ho sempre definito l'Ascoli la migliore squadra per quanto riguarda riconoscibile per come gioca, di tutti e tre i gironi, e adesso è entrata anche lei nel vivo della promozione, perché è rimasta nelle altre tre, e penso, come non mai negli ultimi anni, credo che sia più credibile di tutto queste quattro squadre che si giocano il posto per la Serie B, perché Brescia, Ascoli e Catania sono arrivate seconde, la Salernitana è arrivata terza, quindi è giusto che se la giocano loro un po' questo traguardo così prestigioso.
1: Si può però dire forse che tra le quattro Ascoli e Salernitana sono quelle che stanno evidenziando il miglior stato di forma?
2: Sì, con i numeri sì, assolutamente sì. Io poi a Salerno ci ho giocato tanti anni, e andare a giocare davanti a 20.000 è sempre difficile e complicato, e io credo che la Salernitana, adesso le due semifinali sono bellissime, perché hanno storia, hanno cultura, hanno calcio di tanti anni dietro a queste società, perché c'è Ascoli-Catania, secondo me è una bellissima partita, entrambe le squadre sono tutte attrezzate per poter vincere, e dall'altra parte c'è Salernitana-Brescia, sono due altri grandi blasoni, due grandi squadre, e io è naturale che faccio il tifo per la Salernitana, perché ho giocato 4 anni, in più ci ho allenato i ragazzi, quindi sono veramente legato a questa piazza, e spero con tutto il cuore che quantomeno possa giocarsi la finale per andare su, insomma.
1: Che finale pronostica? Ora, io non sono molto brava nei pronostici, però ecco, appunto, secondo me Ascoli-Salernitana potrebbe essere la finale più giusta, anche proprio per quello che, come diceva lei mister, stanno un po' dicendo i numeri delle due formazioni, rispetto poi ad un Catania che sembra avere un po' risentito anche del cambio in panchina, è stato allontanato Toscano, è stato richiamato un Union Brescia che nel corso della stagione ha anche pagato i tanti infortuni, di fatto non c'è mai stata la rosa per intero a disposizione.
2: Ma guarda, Ascoli-Salernitana sarebbe la finale top, no? Però credo che, arrivato a questo punto, trovare una favorita è veramente complicato e difficile, perché sono tutte attrezzate. È naturale che secondo me il peso più importante addosso ce l'ha il Catania, perché Catania si aspetta da tanti anni di poter vincere questo tipo di campionato. Io credo che una tra Ascoli e Catania, già questa semifinale, secondo me è tanta roba. E dall'altra parte, come hai detto te, in Brescia ha fatto un gran lavoro, perché io Eugenio l'ho avuto, Corini l'ho avuto come allenatore a Crotone, credo che sia un grandissimo tecnico. Dall'altra parte c'è Cosme, che è un allenatore navigato, sono due grandi piazze. Dai, fare dei pronostici è veramente difficile, è naturale che magari da questa parte posso tendere di più magari per la Salernitana, perché c'è il cuore che mi spinge da quella parte, però credo che sia veramente complicato dirne una, perché sono veramente tutte e quattro squadre meriterebbero di poter vincere, insomma.
1: Mister, guardando invece al futuro, che progetto sta cercando? Tanto, appunto, da bravo attaccante, qual è stato? Se anche le chiedo se ha già contatti, la risposta è no, quindi non gliela faccio nemmeno. Più in generale, che progetto sta cercando per ripartire dopo quelli che sono stati, appunto, i fasti di Guidonia? Perché, ripeto, per me è stato un percorso davvero ottimo.
2: Ma guarda, è proprio da qui che devo ripartire, no? Dal percorso ottimo, straordinario, che secondo me abbiamo fatto insieme ai miei collaboratori. Quindi devo cercare una situazione dove mi dia la possibilità di lavorare come ho lavorato a Guidonia, dove ci sia la possibilità di avere un progetto, anche se la parola progetto nel calcio purtroppo viene sempre meno, perché dopo 3 partite o 3 risultati negativi in Italia abbiamo la brutta idea ho la bella idea, mettila come ti pare, di cambiare qualcosa, però io credo che per il mio percorso di crescita credo che sia giusto trovare una società dove mi dia la possibilità di continuare a crescere, perché è quello che voglio fare, perché questo è il mestiere che vorrei fare da grande. Ormai tanti anni che alleno e mi sento pronto sicuramente per qualcosa di importante. Se arriva bene, altrimenti mi metto ad aspettare la situazione giusta, che spero che prima o poi possa accadere.
1: Si parla molto, no, di giocatori giovani, però appunto io credo che sia anche arrivato il momento un po' in Italia di evolversi anche sotto il profilo degli allenatori e dare un po' più spazio a tecnici giovani come lei, e ce ne sono tanti che hanno dimostrato valore in questa categoria, penso magari a Fabio Prosperi, Gennaro Volpe, Geppino Marino, insomma tanti nomi. Credo sia arrivato anche per dare un passo in più al calcio italiano davvero il momento Di nuove leve con nuove idee, nuovi progetti, perché il calcio va a una velocità supersonica ed è giusto poi anche un po' adattarsi.
2: Sì, basta guardare in giro quello che succede. Noi siamo il paese dove probabilmente per noi il 2004, il 2005 ancora giovani, negli altri campionati si giocano da 5-6 anni. La verità è questa, che la stessa cosa vale per l'allenatore. Basta guardare il Parma, la scelta che ha fatto, ha preso questa che è un allenatore molto giovane, che era ancora per tutto. Ed erano lo staff tecnico di Arteta. E poi bisogna rischiare, ma io non credo sia un rischio, perché quando si capisce che dall'altra parte c'è un giocatore bravo o c'è un allenatore preparato, bisogna dargli la possibilità di farlo. Il problema è che in Italia, sotto questo punto di vista, abbiamo sempre qualche tendenza ad aspettare. Prima o poi ci sveglieremo, perché gli altri paesi e negli altri posti sono molto più avanti di noi. Basta capire che siamo sempre fuori da ogni competizione europea, e quindi sicuramente questo ci aiuterà a capire a tutti gli addetti ai lavori che bisogna dare una spezzata a tutto questo e cercare di dare la possibilità alla meritocrazia, di dare gente, lavoro a gente che merita di lavorare, che sia giovane o sia vecchio, tra virgolette vecchio, però è giusto che le nuove leve abbiano la possibilità di mettersi in condizione. Parlo anche di Aquilani, Alberto, che sta facendo un grande lavoro a Catanzaro, allenatori giovani che hanno trovato delle società che gli hanno dato la possibilità di lavorare, e i risultati sono questi.
1: Io sottoscrivo in pieno questo aspetto, mister, e torneremo sicuramente a parlare anche di questo con lei, perché di sicuro le romperemo nuovamente le scatole, anche se poi ovviamente l'augurio è di rivederla presto in panchina e magari dover passare da un ufficio stampa per poter chiedere il, tra virgolette, permesso di contattarla.
2: Intanto grazie a voi, è sempre un piacere, qualsiasi cosa resto a disposizione, ci mancherebbe.
1: Grazie mille ancora, mister, a presto.
2: Grazie a voi, arrivederci.
1: Un ringraziamento di nuovo a Ciro Ginestra, che ha salutato da poco il Guidonia Montecelio. Abbiamo parlato anche di questi playoff e ha introdotto anche l'allenatore quelle che sono state un po' le gare di ieri, gare sicuramente molto ma molto entusiasmanti, che hanno premiato le 4 squadre che ora si giocheranno le semifinali. La prima semifinale sarà quella tra Ascoli e Catania, la seconda quella tra Salernitana e Union Brescia. Proprio questa mattina abbiamo ascoltato l'allenatore delle rondinelle, Eugenio Corini. Ci spostiamo invece oggi a Salerno con la squadra di Serse Cosmi, che ha battuto entrambe le volte andata e ritorno in Ravenna sul punteggio di 2-0, centrando così il penultimo step di questi spareggi promozione. Subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma chiaramente rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché torneremo poi con la seconda parte di A Tutta C. Intanto le parole di Serse Cosmi.
3: Ma guarda, io l'ho detto tante volte, purtroppo o per fortuna appartengo a una generazione che i giudizi li do attraverso il gioco, ma li do attraverso i risultati. Soprattutto se si parla di playoff e di partite dentro o fuori. E questa è una squadra che dopo la sconfitta col Benevento ha pareggiato con la Casertana in casa, poi ha sempre vinto. E parliamo di 3 partite di campionato e parliamo di 4 partite di playoff. Io credo che l'evoluzione c'è stata. Poi, sai, per esempio a Caserta abbiamo fatto un grande primo tempo, meno bene nella ripresa, però io sono abituato anche a considerare da sempre gli avversari. Perché se tu fai un gran primo tempo, molto probabilmente è merito tuo, ma ci può stare che gli avversari non prendano le misure, no? Quello che è successo al calcio è, in alcuni casi, irrazionale, perché tu guarda la partita d'andata, noi facciamo un primo tempo arrembante dove avremmo meritato il doppio vantaggio minimo. Poi alla fine fai un secondo tempo equilibrato, perché quando abbiamo fatto gol il secondo tempo era equilibrato, eppure riusciamo a trovare due gol in quel contesto. Quindi poi dopo, se fai il computo generale della gara, è un risultato meritato, però il calcio non è spesso per quello, cioè non è come la box, no? E quindi sono contento, non, guardo dei momenti della partita in cui facciamo bene, altri in cui potremmo, ma io, perché sono non perfezionista, però ci sono le situazioni che mi mandano al manicomio, ma da sempre, da quando ho iniziato, e finirò in quella maniera. Tipo quando sei in vantaggio, sei in superiorità numerica e hai la palla, secondo me è un momento teoricamente migliore per una squadra. Invece andiamo a correre, a sbagliare dei passaggi inutili e a rischiare ammonizioni, rischiare. Però questo è successo relativamente, insomma, quindi non credo che sia stata la più bella partita. È stata una partita dove noi abbiamo interpretato bene quello che volevamo fare, però sai, all'interpretarlo poi ci sono gli avversari. E credo che il primo tempo abbiamo subito pochissimo, quando siamo rimasti in superiorità numerica ne abbiamo approfittato, e dopo l'1-0 credo che la partita anche psicologicamente ha avuto un indirizzo molto particolare. Vabbè, dopo il 2-0 era ovvio che Ravenna fosse logicamente un po' frustrato, e noi convinti di portare a termine il risultato. Io credo che sia questo.
4: Giuseppe Mautone, Salerno Sport 24. Buonasera,
3: Buonasera.
4: complimenti per la partita. Dal suo arrivo sulla panchina della Salernitana c'è stato un tutt'uno. Lei è riuscito a legare con la piazza, a legare con i giocatori. In città si respira, dopo diverso tempo, anche molta passione, un clima di grande riunione tra la squadra e la piazza. Le chiedo, mister, che avversario è il Brescia e se lei teme il maggior numero di partite disputate nel playoff della Salernitana. Grazie.
3: Ma guarda, io credo, allora intanto, ma vorrei per l'ultima volta sottolineare, io ho preso una squadra che era terza in classifica, non è che era a metà classifica. E quindi ho mantenuto quella posizione. È chiaro che per mantenere quella terza posizione abbiamo fatto comunque 7 vittorie, anzi 6 vittorie e un pareggio e 3 sconfitte. Contemporaneamente altre squadre hanno fatto una serie di risultati incredibili, quindi ce lo siamo guadagnati quel terzo posto. Però io ho ereditato una squadra che ovviamente aveva delle difficoltà, e non sta a me, non le voglio parlare perché non è corretto, ma che aveva una media punti di 1,79. Non mi piacciono le statistiche, però è giusto sottolinearle. Adesso è sopra i 2, ma è un evento eccezionale. Quindi se noi oggi siamo tra le 4 semifinaliste, il merito è anche di chi mi ha consegnato una squadra con quel punteggio. Poi, ripeto, sicuramente se è stato cambiato allenatore come qui, evidentemente c'era qualcosa che non conosco e non ho voluto neanche appurare, che non andava, però diamo merito anche a chi ha lavorato fino a quel punto, insomma, no? E quindi io sono ovviamente non un capopopolo, già me l'hanno detta a Genova un'altra volta, insomma, quando allenavo Genova. Io condivido con i tifosi, è un discorso un po' diverso, perché a me piace vivere prima il mio ruolo, che è quello di allenatore, durante la settimana e preparare la partita. Poi se c'è da condividere 2 minuti, 1 minuto con i tifosi, io credo che sia un dovere per un allenatore. Poi ci sono allenatori che non la pensano come me. È legittimo magari, però quindi per il momento sono più loro che sono entrati dentro il mio cuore. Insomma, io ancora devo, so quello che vuole Salerno, quello che vogliono loro. Brescia è una delle 4 semifinaliste, dall'altra parte c'è Ascoli Catania. Basta nominare queste quattro piazze per far capire che tipo di attese ci sono, c'erano all'inizio campionato. È quello che possono dare le tifoserie di queste quattro squadre. Quindi io a Brescia ci sono stato 3 anni, quindi da un punto di vista umano ci torno non felice di più, però perché ho passato veramente dei momenti meravigliosi. Ho tanti amici a Brescia e sono strafelice di rincontrarli, è chiaro. È normale che una delle due lascerà la semifinale e questo è un dispiacere. Se avessi potuto scegliere non avrei scelto il Brescia, oltre che per il valore della squadra. Però poteva capitare anche l'Ascoli, ho allenato anche l'Ascoli, ormai ho allenate tutte. Catania ci sono andato vicino. E va bene, quindi Brescia è una squadra forte, una squadra che ha subito come ha subito diciamo il Catania e la Salernitana, l'Espluà di Vicenza per quello che riguarda il girone del Brescia, per quello che riguarda il nostro girone, il Benevento. Solo l'Ascoli è rimasto attaccato, diciamo, fino all'ultima giornata. In quel girone è stato un pochino più, diciamo così, con un finale diverso. Però, temo quello che è giusto temere, però vi assicuro che ci penso da domani mattina. Adesso stanotte c'ho proprio voglia intanto di mangiare una piadina che col cioccolato, però. Scusate, lo so che è un'offesa, insomma, perché qui la vera piadina è in un'altra maniera, però io sono goloso, nonostante la glicemia, sono goloso.
4: Mangio dei colletti da metà?
3: All'estremo.
4: Salve. Nel primo tempo Capitan America si è avuto l'impressione di, anche se dopo le regole c'è stato un po' di dignità, però di una squadra matura, insomma, forte del 2-0 dell'andata, però matura che non ha concesso più di tanto a Ravenna, che nel primo tempo praticamente tutti i rimpori non ce ne sono stati e avevate una linea abbastanza avanzata di difensiva, quindi concedendo poco, quindi una prova che potevate essere anche più chiusi, ma non
3: lo
4: siete
3: stati. No, è vero, ho fatto bene a farlo notare, perché noi, per esempio, nella partita di andata abbiamo avuto lo stesso atteggiamento del primo tempo di stasera e con sincerità, insomma, rubavamo palla e la conquistavamo molto vicino alla porta avversaria, sono venute tante occasioni. Bisogna vedere come si schierava in Ravenna, perché poteva schierarsi a 4 e allora andare a prendere i giocatori a 4, con una difesa a 4, con un mediano, potevamo farlo alti, ma non l'abbiamo visto nel secondo tempo a Salerno, quindi c'era questo dubbio. Siamo partiti in quella maniera, siamo stati lontani, e era un rischio, perché gli attaccanti del Ravenna hanno una priorità assoluta della velocità e controllo di palla in velocità notevole. Quindi quando hai giocatori che attaccano a profondità veloci, il rischio c'è. Però è anche vero, se recuperi la palla nella metà campo avversaria, solito discorso. E quindi sì, no, ha ragione, mi è piaciuta la maturità, perché nel momento in cui entravamo in possesso di palla dimostravamo di avere fiducia nelle nostre qualità tecniche, un po' meno bravi negli ultimi 20 metri il primo tempo, cioè abbiamo perso dei palloni che potevamo e dovevamo fare e gestire in maniera diversa. Poi il secondo tempo è ovvio, insomma, psicologicamente più passa la partita, era anche un nostro intento quello di portare più avanti possibile la partita, perché è normale, tu poi ti allunghi, metti dentro giocatori offensivi, no? come ha fatto Mandurlini, e però puoi creare sulle mischie, su web, ma contropiede, ripartenze, rischi. E poi siamo rimasti uno in più, che per me, secondo me, rimane ancora nel calcio un vantaggio, non uno svantaggio. Siamo stati però bravi ad approfittarne. Dopo, oggettivamente, dopo l'1-0 si è vista, insomma, una partita ben delineata. Il 2-0 vabbè, ha chiuso definitivamente i discorsi.
4: Commento solo su un altro episodio dell'intropartita, lo scontro tra Donati e Ferrari, un artista che ha mentato a lungo, come va visto dal campo.
3: Allora, guarda, ho parlato con Donati tra primo e secondo tempo e gli ho detto: tu sei un difensore, purtroppo adesso, cioè, quando vai a prendere palla, cioè, o non salti da difensore, e quindi anche l'attaccante è la stessa cosa, perché non è che l'attaccante deve solo subire. Può andare a prendere la palla, ovviamente cercando di non commettere fallo. Un conto è un fallo, perché adesso quando vai su e allarghi le braccia, che è una componente fondamentale del gesto tecnico, perché sennò di testa non la prendi mai. Io non ho visto attaccanti difensori saltare con le braccia lungo i fianchi, ditemelo voi se me ne ricordate uno. Tutti giustamente di spinta vanno su, poi c'è quel movimento che fa la differenza. Se c'è la gomitata volontaria, allora cambia. Per come l'ho vista io, non mi sembra che c'è una gomitata, ma ripeto, da come l'ho vista io, quindi non sono la verità assoluta. E quindi se non c'è quello, poteva al limite ammonirlo, quello sì. Poi c'è il VAR, no, credo, no? Quindi se al VAR non... Ripeto, io non mi chiedete, non ho visto il gesto. Però era passato quanto? 2 minuti, 3 minuti, insomma. Si è creato più casino di quello che era necessario, secondo me. Perché poi Donati si è innervosito, ha fatto un fallo. Ci ha fatto un fallo, ci ha consegnato le scane in panchina. Però dai, poi la partita al di là di quest'inizio, che era normale che Ravenna... cioè cercasse di imporre anche un aspetto fisico, non giochi in casa, devi recuperare, però poi la partita non è stata scorretta.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il tennis inizierà contro la wildcard francese Clément Tabour e Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera. Un potenziale ottavo di finale con Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Reze Fuksovic, e un quarto di finale contro Ben Shelton. La testa di serie numero 10 Cobolli attende un qualificato, mentre Darderi l'austriaco Hofner. Per Bellucci al francese Alice, Arnaldi sfiderà Grixbur e Sonego un qualificato. Il numero 2 del tabellone Zverev incontrerà Bonzi, mentre Djokovic al padrone di casa per Ricard. Il calcio, la Juventus riflette sul futuro di Damian Comolli, soprattutto ora che la qualificazione alla prossima Champions League sembra un miraggio. La settimana prossima sarà quella dei confronti e uno di quelli più attesi è proprio quello tra John Elkann e Comolli. La posizione della D, fortemente criticato dai tifosi, è in bilico. Senza Champions sembra scontata la separazione dal dirigente francese. L'addio di Comolli significherebbe divorzio anche dalla rete di collaboratori di cui si era circondato l'ex Tolosa, a partire dal direttore tecnico François Modesto. Unai Emery ha scritto un'altra pagina di storia europea dopo che ieri sera l'Aston Villa ha battuto il Friburgo 3-0 nella finale di Europa League a Istanbul, conquistando il primo trofeo importante del club dopo 30 anni e il primo titolo europeo dal 1982. La partita è stata decisa dai gol di Yuri Tielemans, Emiliano Buendia e Morgan Rogers. Per Emery è il quinto trionfo in Europa League, un record che rafforza la sua identità di specialista assoluto della competizione. L'allenatore basco aveva già vinto 3 volte col Siviglia e una col Villarreal prima di aggiungere il titolo con l'Aston Villa. La Formula 1, la Ferrari continua a portare avanti il proprio programma di sviluppo senza deviazioni rispetto alla tabella di marcia definita a Maranello. Dopo il pacchetto introdotto a Miami, la scuderia è pronta a compiere un ulteriore passo in avanti in vista del Gran Premio di Spagna a Barcellona, appuntamento considerato cruciale per valutare la reale competitività della SF26 nel confronto coi rivali. Il weekend del Montmeló vedrà l'introduzione di nuove componenti aerodinamiche, con particolare attenzione al fondo e all'ala anteriore. Proprio quest'ultima rappresenta una delle aree più sensibili nello sviluppo della monoposto. Al via poco dopo le 13, la 12ª tappa del Giro d'Italia, continua la risalita nella penisola della Corsa Rosa, con la tappa di oggi che si snoderà tra Liguria e Piemonte. Il percorso misura 175 km con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, tappa che sarà decisa da come verranno affrontate le due salite in programma. Se però dovessero essere gli sprinter puri a giocarsi la vittoria, il favorito sarebbe Paul Magnier. Il talentino francese ha vinto finora le uniche due volate disputate dal gruppo, con un terzo posto a Napoli dopo la caduta. L'avversario principale sarà Jonathan Milan, il corridore della Lidl Trek, che non ha ancora trionfato quest'anno al Giro e finora è stato una delle delusioni della corsa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
2: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ed eccoci qua nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. So che è già collegato il nostro prossimo ospite. Do la buonasera al redattore. E vabbè, lo squalifico anche, ma del resto se lo merita. Io avevo fatto una richiesta, non l'ha esaudita. E quindi, bene, da direttore io lo metto al ruolo di redattore di TuttoC.com, Ivan Cardia.
1: Va bene, ci sta, fai un po' quello che ti pare. Buonasera, ciao Claudio, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: È certo che faccio quello che mi pare, scusa, sono qui in conduzione e approfitto del ruolo.
1: Sì, bene, vai. Puoi chiamarmi come vuoi comunque tu, tranquilla.
0: Benissimo, allora Dolce Fanciullo, commentiamo un attimo queste due semifinali. Vabbè, mi devo un po' arrufianare dopo l'inizio un po' così, un po' zoppicante. Ecco, sono stata un po' l'Ascoli, anzi la Salernitana, dai, di questi playoff, perché stavo per dire l'Ascoli del campionato, ma siamo ormai già al termine dei playoff. Una Salernitana che forse non aveva iniziato bene, ma che invece sta mostrando numeri, secondo me, straordinari. Lo stesso sta facendo l'Ascoli. Ivan, io vedo un attimino più indietro Union Brescia e Catania. Un Catania dal quale oggettivamente mi aspettavo molto, molto di più.
1: Sì, come un po' tutto il campionato, il Catania arriva in semifinale con due pareggi, non è un percorso particolarmente esaltante, senza nulla togliere all'Ecco, perché poi credo sia anche giusto tenere in considerazione il valore dell'avversario al di là del blasone, però sono abbastanza d'accordo con te, del Catania mi aspettavo qualcosina in più. La Salernitana sta dimostrando di essere comunque una squadra con delle qualità, sono rimaste inespresse fondamentalmente per tutto il campionato, perlomeno diciamo,
0: esatto,
1: ad alti livelli, cioè nel senso non è che è arrivata settima, però ci aspettavamo sinceramente tutti che potesse giocare un ruolo da protagonista anche proprio nella corsa alla vittoria, e così invece sostanzialmente non è mai stato in fin dei conti. Ora, nei playoff può succedere tutto, è bello dei playoff, c'è questa fase finale, anche grandi firme poi, perché comunque sono tutte, diciamo, sono le grandi città che erano rimaste un po' deluse dal rendimento nella regular season,
0: Sì, questo sicuramente. Saranno due finali, Ivan, tra l'altro anche molto, molto combattute, a mio avviso, al netto di quello che stavamo dicendo. Se tu dovessi fare un pronostico poi in ottica finale, chi diresti, quindi?
1: Tosta, perché ci sono tante variabili in un percorso del genere. Dipende molto da come... proprio anche da... dal fattore campo, nel senso che poi, sai, per l'Ascoli andare a giocare a Catania al ritorno non è che sia propriamente facilissimo. Per questa ragione forse il Catania, nonostante smentendo tutto quello che abbiamo detto finora, però io penso che abbia una chance di andare in finale proprio per il fattore campo. E l'altra la vedo più equilibrata, nel senso che comunque nessuna, diciamo, il Brescia ha fatto il compito all'andata, la Salernitana insomma ha giocato molto bene sia andata e ritorno che dei quarti di finale, entrambe sono squadre forti. Forse ti dico Catania Brescia, dai, se così ci do una risposta vera.
0: Ecco, benissimo, per me invece sarà l'altra, quindi poi vedremo chi avrà avuto i favori del pronostico. Per me, io vedo più un Ascoli Salernitana. Ora, al netto che il mio sogno di finale era un Pianese Casarano, sono sincera, però forse la finale che più mi piacerebbe vedere è Ascoli Salernitana, ma ora, non per togliere qualcosa ovviamente a Catania o Union Brescia, però per quello che hanno espresso, insomma, è una partita di quelle che mi incuriosirebbe. Di certo, Ivan, se il Catania non dovesse poi approdare in Serie B, sarebbe forse tra le quattro la squadra che subirebbe il contraccolpo maggiore, forse anche più della Salernitana.
1: Sì, secondo me sì, perché è una società che comunque ha investito tanto, che ha anche ambizioni di un certo tipo, e secondo me sarebbe quella di tutte e quattro che lo subirebbe di più, perché uno potrebbe pensare anche il Brescia, sai, dicendo è arrivato Pasini, ci sono ambizioni di andare in alto, però in realtà il Brescia io credo che abbia approcciato questo campionato con l'idea di fare un primo campionato e poi ci proviamo seriamente l'anno prossimo. La Salernitana purtroppo per i tifosi di Salerno è un po' condizionata da una proprietà che sicuramente spende, ma spende male spesso, e da tanti problemi interni, quindi non credo, cioè credo che i tifosi di Salerno non si aspettino di trovare. Poi è chiaro che ci arrivi, insomma, l'appetito viene mangiando, come si dice, però sicuramente a Catania ci sarebbe un contraccolpo più alto. Su questo sono totalmente d'accordo con te.
0: Anche poi forse in ottica futura, perché non dico magari un ridimensionamento, però fondamentalmente lo si è visto anche col Vicenza e col Padova, che paradossalmente poi hanno centrato la promozione negli anni in cui hanno un po' ridotto il budget. Però è chiaro che in Serie C spendere e non ottenere risultato alla lunga può portare a un ridimensionamento almeno economico, anche per andare poi un po' a contenere quelli che sono i costi di un campionato che onestamente dà poco indietro ai presidenti.
1: Sì, questo è il grande problema della Serie C. Però hai detto una cosa molto giusta e molto rilevante, cioè il precedente appunto di Vicenza e Padova insegnano che noi a volte vediamo dei ridimensionamenti laddove non per forza ci sono dei ridimensionamenti, cioè fare le cose pensando bene a come spendere i soldi, che magari c'è una risorsa in squadra che puoi valorizzare di più senza andare a trovarla fuori, che puoi sfruttare la base che hai costruito l'anno prima, perché poi è fondamentalmente questo che hanno fatto soprattutto il Vicenza, secondo me, ma qualche tempo fa, per dire, anche il Catanzaro, se ti ricordi, l'anno della promozione sì. In B, in realtà fece pochissimo mercato estivo perché aveva già fatto tutto l'anno prima. A volte è quel percorso lì che ti porta a vincere, che vuol dire dare un minimo di continuità senza fare ogni anno per forza la rivoluzione, che poi a noi piace perché giornalisticamente, insomma, preferiamo il club che spende tanti soldi e ci fa fare tante notizie, però a volte invece va meglio quello che spende un po' meno, si tiene un giocatore in più e però riesce a dare continuità al gruppo e al progetto che aveva costruito.
0: E allora, Ivan, vedremo poi, insomma, chi avrà ragione, se sarà Union Brescia Catania la finale o eventualmente Ascoli Salernitano, se nessuno dei due ha capito niente di queste semifinali playoff, perché non escludiamo neppure questo aspetto e magari ne abbiamo indovinata solo una su due, insomma, chissà, di questo poi ne riparleremo settimana prossima. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a te, buon proseguimento.
0: Grazie mille ancora a Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com e ovviamente anche redattore di Tutto Mercato Web. Potete leggere tantissimi pezzi molto interessanti di Ivan, che non segue solo la Serie C, ma insomma spazia un po' anche sulla Serie A, sulla Serie B, molto ferrato anche nelle questioni giuridiche che, si sa, il calcio implica. Ma detto questo, io vi vado a ricordare che A Tutta C tornerà domani alle ore 9.45 con la prima ora giornaliera. Abbiamo intanto parlato a lungo di Catania, di questo Catania che forse è stata un po' la sorpresa meno positiva di questi spareggi promozione, diciamo così. Io nel salutarvi vi faccio ascoltare quelle che sono le parole di mister Domenico Toscano dopo il 3-3 di ieri con il Lecco, che ha consentito agli Etnei di superare il turno in virtù del miglior piazzamento nella regular season, secondo posto del Catania contro il quinto del Lecco. Quindi le parole di Domenico Toscano, un grazie mille a voi per averci seguito, grazie mille a Gabriele Latini in regia e con a tutt'acci l'appuntamento è a domani mattina alle ore 9.45. Una buona serata a tutti.
2: Buonasera Andrea Cataldo, La Sicilia. Io comincerei dalla fine e da quegli interminabili 3 minuti di recupero l'ho osservata con attenzione, perché poi alla fine dico... ci si giocava tantissimo e si rischiava di buttare tutto con un finale in cui la squadra forse poteva fare meglio. Che dice lei?
3: Poteva chiuderla prima, perché abbiamo avuto 2-3 situazioni per poterla chiudere. Il secondo tempo abbiamo fatto forse molto meglio del primo tempo, dove siamo partiti fortissimi, è quello che avevo chiesto ai ragazzi. Poi dopo il gol del pareggio un pochettino abbiamo mollato la presa. Però la cosa che mi è piaciuta di più è l'aspetto mentale oggi della squadra. È rimasta lucida, non ha perso lucidità, non ha perso consapevolezza, ha continuato a pressare in avanti, ha continuato a dare ritmo, ha fatto delle cose nel secondo tempo di grande qualità, l'ha ribaltata. Poi se l'avessimo chiusa prima forse si rischiava di meno. Contro una squadra difficile.

0: là la potevi leggere meglio, però la squadra è rimasta lucida, compatta, come un gruppo granitico, è quello che mi è piaciuto di più, oltre la qualità che ha messo alla partita la squadra.
1: Buonasera mister Marco Zappalà per CityZone Sicilia 242, complimenti per questo passaggio del turno. Oggi abbiamo visto un Catania diverso anche rispetto al corso della stagione. Ha fatto secondo me un level up a livello di tenuta mentale perché non si è mai scomposto, è rimasto, come diceva bene lei poc'anzi, comunque compatto, unito, lucido, qualche disattenzione individuale dietro, però davanti e anche nella circolazione della palla abbiamo visto degli ulteriori passi in avanti, probabilmente ha lavorato anche parecchio sulla fase offensiva durante questa pausa che vi accompagnava ai playoff. Poc'anzi Donnarumma ai microfoni diceva la sofferenza finale ci servirà per le future partite perché in questi playoff abbiamo capito dopo la sofferenza finale che non bisogna mollare mai un centimetro. Ecco, se lei è d'accordo anche su questo passaggio, grazie.
0: Intanto devo fare i complimenti al pubblico, che è stato oggi una cosa. Io quando sono arrivato qui a Catania ho detto io voglio, un giorno voglio vedere lo stadio pieno che esplode, e oggi l'ho visto. Devo fare i complimenti a tutta la gente che è venuta oggi a sostenerci, a spingerci. Spero che ci sosterrà ancora e ci spingerà nel prossimo turno. Poi per quanto riguarda la tua analisi, noi in 3 settimane che abbiamo lavorato prima di arrivare ai playoff c'erano da sistemare tante cose. La squadra aveva perso il filo, l'abbiamo risistemati. Forse siamo più forti di prima come compattezza di squadra e di gruppo, perché quelle 3 settimane sono state veramente belle di stare insieme. Di dirci le cose che serviranno o che serviranno sempre durante i playoff, perché i playoff sono una cosa a parte, un campionato a parte, dove la testa fa la differenza, i particolari e i dettagli fanno la differenza. Non puoi mollare un attimo. Se trovi una squadra, tu hai meno coraggio, e una squadra con più coraggio ti può ribaltare anche un 3-0, e abbiamo visto nei turni precedenti. Quindi la testa è la cosa più importante, e quello che ho visto oggi è la testa, contro una squadra forte, organizzata e fisica. Di rimanere dentro la partita con la testa forte, di ribaltarla, di volere a tutti i costi la semifinale, che è la cosa più importante. Semifinale. È questo che volevo dare dai ragazzi. Bisogna continuare, ha detto bene Donnarumma. Oggi questa partita deve servire, come ci sono servite tante partite durante il campionato, e oggi i playoff sono un campionato a parte. Ti deve servire per capire, i playoff sono questi, non puoi mollare un centimetro, un secondo.
2: Buonasera mister
0: Buonasera.
2: Giorgio Cantone per Unica Sport. Intanto complimenti per il passaggio del turno. Ha parzialmente risposto, ma le chiedo ora che ha avuto modo di vedere la squadra in questi 180 minuti andata e ritorno, è soddisfatto di come hanno approcciato i playoff? E le chiedo anche al termine della gara cosa ha detto a Giovanni Bruzzanisi. Grazie.
0: Avrei preferito che la mettesse dentro, però ha fatto una grande azione, è ripartito benissimo, poi con qualità. È stato bravo, magari un po' più di fortuna, perché anche i playoff, o durante il campionato, un pizzico di fortuna serve, e noi ce la dobbiamo andare a cercare, questa fortuna. Beh,
2: Ecco, ha approcciato il playoff la squadra.
0: però ogni partita adesso, primo gradino, avevo detto, non guardiamo la cima, guardiamo il gradino, il primo gradino dove mettere il piede e spingere. Ora c'è il secondo gradino, l'Ascoli. La cosa più importante stasera è godersi, alimentarsi di questo passaggio del turno e di questi 180 minuti fatti bene, contro una squadra difficile da affrontare, ripeto, recuperare bene, riposare bene, sempre sul pezzo pensando all'Ascoli, perché l'Ascoli, affrontiamo un'Ascoli. Si è giocato il primo posto fino all'ultima giornata contro l'Arezzo, contro una squadra che è una squadra abbastanza importante. Sappiamo la forza dell'Ascoli, la dobbiamo preparare bene dal punto di vista tattico e mentale. Prego.
3: Complimenti mister Sandro Gaglio, Gaglio Web. Mi è piaciuta la squadra, mi è piaciuta come si è messa bene in campo, come ha messo bene in campo la squadra. Oggi si è visto carattere, voglia veramente di tenere e di vincere. Una squadra, quella che abbiamo sognato forse all'inizio del campionato, aveva dato

0: Questa stessa impressione. Non è, diciamo, un attimo pericoloso quando la squadra si arreda un attimo e quindi lascia il centrocampo? C'è stato un momento in cui la squadra avversaria si è impadronita del centrocampo. Questo non è stato un problema per
1: di
0: la
1: quale
0: partita.
1: Periodo parli? Di quale periodo parli della partita?
0: Del secondo tempo, quando c'è stato 10 minuti del secondo tempo sono stati particolarmente...
1: Gli ultimi dieci minuti,
0: sì.
1: Io avevo messo in preventivo che Lecco avesse fatto una partita di tenere in equilibrio il risultato fino agli ultimi 20 minuti e poi mettere in campo, vedendo la formazione iniziale, tutti gli attaccanti, si è messo con 4-5 attaccanti davanti, è normale che devi anche saper soffrire. Non è perdere il centrocampo, io dico che ti puoi difendere alti, ti puoi difendere medi o bassi, ma se sei sul pezzo e concentrato riesci a difendere e non creare pericoli agli avversari, che poi alla fine ha creato poco il Lecco il secondo tempo, ha creato forse più il secondo tempo. Noi forse dovevamo sfruttare meglio le nostre occasioni del secondo tempo e chiudere la partita.
2: Buonasera mister, Angelo Asciuto, Futura Gollo. Io credo che questa partita sia servita a ripassare come si fa a riacciuffare, a ripigliare la partita, a ribaltarla, insomma, visto che magari durante l'arco della stagione è successo poco, può essere utile proprio per le dinamiche che poi possono accadere nei playoff e poi proprio già pensare alla prossima partita. Oggi la squadra ha speso tanto fisicamente.
1: Ma penso che anche la squadra l'ha speso.
2: Ecco, quindi le chiedo in questo senso la gestione delle...
1: Le partite ravvicinate sono per tutti, e il recupero è importante, è fondamentale, che sia la testimonianza che i playoff sono diversi dal campionato, perché magari trovavi una squadra che sul 2-2 come il Lecco durante il campionato si arrocca dietro per un punto, adesso deve vincere per forza, sono partite diverse, sono letture diverse, per questo è un campionato diverso e la testa fa la differenza. Ora dobbiamo recuperare perché abbiamo un ostacolo come l'Ascoli importante, la dobbiamo prepararla bene, riposare bene, recuperare bene.
3: Buonasera mister, Antonio Re, quotidiano di Sicilia. Abbiamo evidenziato gli aspetti positivi, volevo chiederle cosa invece non le è piaciuto e non vuole rivedere in vista del doppio confronto contro l'Ascoli.
1: Ma credo che i ragazzi, un gruppo di ragazzi è una squadra troppo intelligente che capisce dove si può fare meglio, dove lavorare per migliorarsi. Gli errori li commettono tutte le squadre. Noi abbiamo certe caratteristiche che dobbiamo esaltare e dobbiamo lavorare sulle cose che magari possiamo fare meglio. Era la testa quello che dovevamo iniziare a rafforzare, a potenziare, perché i playoff hanno bisogno di questo, l'abbiamo fatto. Ora andiamo a limare gli altri dettagli.
4: Buonasera mister, Daniele D'Alessandro, Futura Gol, Quotidiano Sicilia, complimenti per la qualificazione. Le chiedo l'importanza, è vero che non parla tanto sempre di individualità, ma l'importanza di Gherardi, ecco, che ha disputato una grande partita non soltanto sul piano difensivo, ma quanto è mancato anche quell'apporto a cui ci aveva abituato anche nel corso della stagione in avanti, che l'ha portato poi praticamente a fare una doppietta. E poi seconda domanda, come sta Cicerelli e se c'è possibilità di recuperare qualcuno in vista di Ascoli dell'andata? Grazie.
1: Pensare a quello, al passato, pensiamo a domenica, perché è la cosa più importante. Le assenze, gli infortuni ci sono stati durante l'anno, oggi serve a niente parlare, serve solo vedere cosa dobbiamo fare per fare l'altro gradino che ci serve per salire. Mario ha fatto una grande partita, come tutta la squadra secondo me. Quando è centrato, quando è sul pezzo, Mario è un giocatore che si fa sentire. Per quanto riguarda, intanto abbiamo recuperato Di Noia, che era disponibile, poi ho dovuto fare dei cambi in altre zone del campo, anche per uno spezzone di gara era disponibile. Per gli altri speriamo che lo staff medico mi dia qualche buona notizia da poter mettere nei convocati qualche... Sì. Ha chiesto il cambio perché era stanco.
5: Buonasera mister. Buonasera. Marcello Mazzari, 10 Media. Io le chiedo degli attaccanti, se si aspetta magari una zampata importante da una delle sue punte in queste ultime partite. Sappiamo che sono ovviamente poi i centravanti, no, che magari devono lasciare il segno anche in gare così pesanti.
1: Sì, ma sarei contento anche se lo lasciassero anche gli altri, come hanno fatto oggi Donnarumma e Gerardi. Però gli attaccanti stanno comportando bene, anche le critiche che ho sentito dopo Lecco su Cicirelli, su Bruzzaniti, io so quello che i miei ragazzi possono dare e hanno dato quello che potevano dare in quel momento, in un campo difficile, un sintetico, stretto, non abituati. Oggi si è visto che sia Jimenez, sia anche Bruzzaniti quando è entrato, sia Cicirelli hanno fatto una partita di un altro livello rispetto all'andata. Io ho una fiducia incredibile in ognuno di loro. Io l'ho detto prima della partita, sono ritornato per quello, perché ho fiducia in questi ragazzi e voglio vincere insieme a loro.
6: Buonasera mister. Matteo Litrico per Unica Sport. Intanto le rinnovo i complimenti per la qualificazione, poi le chiedo, prima parlava di indisponibili rientri, tra i convocati mancava Rolfini per questa partita, le chiedo quali sono le sue condizioni, se c'è la possibilità di vederlo per la partita contro l'Ascoli.
1: Vediamo domani, farà degli accertamenti, vediamo cosa mi dirà lo staff sanitario.
6: Ma cosa è successo a Rolfini?
1: Ha avuto un affaticamento al retto femorale.
7: Invece Alessandro Celli ha avuto qualche problema fisico?
1: Allora, non l'abbiamo voluto rischiare perché era faticato, carico, queste gare ravvicinate, siccome io ripeto mi fido di tutti i calciatori che ho a disposizione e per fortuna in quel reparto siamo coperti. E oggi, per quello che vedo durante gli allenamenti, per quello che ho visto in quelle 3 settimane che abbiamo preparato e sistemato un po' di cose, oggi chi metto in campo dà il suo contributo.
8: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Guerra in Ucraina in apertura. Le forze speciali Alfa dell'SBU ucraino hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo e distrutto un sistema di difesa aerea Pantir S1 nel territorio temporaneamente occupato dall'Ucraina, nel villaggio di Genishkeska Irka, nella regione di Kherson. Lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky mostrando su X un video degli attacchi. Grazie solo a questa operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra occupanti, uccisi e feriti, ha sottolineato il leader di Kiev.
9: Gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz ed il relativo gruppo d'attacco nelle acque dei Caraibi. L'annuncio del comando sudamericano su X coincide con l'intensificarsi della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Le stesse pressioni furono messe in atto contro il Venezuela e sfociarono a gennaio alla cattura di Maduro.
10: L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben-Gvir dopo la diffusione di un video ieri in cui rideva e umiliava gli attivisti fermati dalla flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani, che sentiranno anche 29 attivisti fermati, rilasciati e già rientrati in Italia. Tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Mantovani, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine. I due hanno denunciato di aver subito e assistito a maltrattamenti e abusi.
9: Giovanna Bice Messina Denaro, sorelle del capo mafia di Castelvetrano Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata in osservanza della pena per aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato. La procura aveva contestato loro l'associazione mafiosa e ne aveva chiesto l'arresto, ma il giudice ha modificato l'accusa e non ha disposto la misura per mancanza delle esigenze cautelari, visto che il boss è deceduto, perquisizioni a casa dell'avvocata del boss.
10: Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, i cui parametri sono in linea con la sismicità osservata finora. Localizzato nel Golfo di Pozzuoli a circa 2 km da Bacoli, il terremoto è avvenuto alla profondità di circa 3 km. Sappiamo che il bradisismo non si sta fermando, dice Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
9: Il ciclismo in chiusura, Alec Segert vince la 12ª tappa del Giro d'Italia, doveva essere una frazione adatta ai velocisti, ma sui due GPM di giornata vanno in crisi sia Jonathan Milan che Paul Magnier. Negli ultimi chilometri tenta uno scatto ciccone, però subito ripreso. L'intuizione del belga della Bahrain Victorious ai meno 3 si rivela invece quella giusta. Alfonso Eulalio resta in rosa e guadagna anche 6 secondi col KM Red Bull.
10: È tutto, al prossimo aggiornamento.
11: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
12: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
13: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
14: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione La Lotta Champions e il mercato al centro del nostro programma. Andiamo subito a salutare Roberto Bernabai, voce storica della 7 in collegamento con noi. Ciao Roberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato anche per quanto riguarda te.
0: Iniziamo parlando della Roma, ultimo passo per la Champions, la sfida in programma domenica contro un Verona comunque da non sottovalutare, anche se è già retrocesso.
1: No, assolutamente, è una partita da affrontare in maniera razionale, senza dare nulla per scontato, senza ritenere la partita già vinta, tutt'altro, ma credo che Gasperini in questo senso abbia, come dire, una forza di convincimento estremamente importante per tenere alta la concentrazione della squadra. Un ultimo passo importante, se vogliamo, sotto certi aspetti, fino a qualche giorno fa, 10 giorni fa, inaspettato, perché nessuno immaginava che la Roma potesse usufruire di un crollo così clamoroso, così vistoso da parte della Juventus. Però, insomma, è un obiettivo che arriva al termine di una stagione che era stata presentata come una stagione preparatoria, insomma, in vista del completamento del ciclo triennale. Se dovesse appunto arrivare la qualificazione in Champions League, cambierebbero anche gli scenari per quanto riguarda il rafforzamento della squadra, perché chiaramente la Champions ti garantisce degli importi cospicui per poter pensare anche ad un mercato che vada, se non completamente, ma in gran parte incontro alle richieste dell'allenatore.
0: Ecco, a proposito del mercato, Dybala, te lo immagini ancora alla Roma nella prossima stagione?
1: Ma i colleghi più informati, insomma, indicano come lunedì prossimo, il giorno della svolta. Ci sono delle trattative in corso, c'è la volontà del giocatore di rimanere a Roma, evidentemente con un ingaggio completamente riveduto e corretto rispetto a quello di cui ha goduto fino alla fine di questa stagione. Insomma, si parla di una cifra sicuramente che verrà poi magari incrementata con dei bonus, ma io penso di sì, anche perché insomma Gasperini ha indicato la via, ha indicato la propria volontà di firmare quel blocco storico che, adeguatamente rinforzato, potrebbe insomma conseguire risultati ancora più importanti. Quindi io credo che, tutto sommato, se le cose stanno in questi termini, probabilmente lunedì ci sarà una fumata bianca.
0: Ecco, una Roma in Champions può davvero privarsi di Koné, secondo te?
1: Ma sai, la Roma sarà costretta comunque a privarsi di qualche pezzo pregiato per un discorso, perché qui parliamo entro il 30 giugno, cioè da rispettare una serie di clausole che sono state sottoscritte con l'UEFA, e quindi probabilmente, guarda, io ti dico personalmente, credo che Koné sia un giocatore sicuramente di grande qualità, è un giocatore però non completo, un centrocampista non completo nel senso che è un grande interditore, uno che fa valere la propria forza atletica a centrocampo, però poi l'ultimo passaggio, la conclusione a rete, insomma, sono delle lacune che il francese non sta riuscendo a colmare, per cui credo che insomma tra uno dei due, se non entrambi, potrebbero salutare Roma.
0: Capitolo direttore sportivo sembra essere D'Amico in Paul, cosa ne pensi? Sarà lui alla fine ad arrivare?
1: Ma D'Amico, sai, ha dalla sua parte il vantaggio di aver già lavorato con Gasperini. Io credo sia un direttore sportivo sicuramente all'altezza, fermo restando che poi il discorso sul di noi, insomma, parlo per me, che abbiamo qualche anno alle spalle, anche più di qualche, ma insomma la figura del direttore sportivo una volta non era così sotto la luce dei riflettori, insomma. Io credo che fino a 20-30 anni fa nessuno sapeva chi fosse, o comunque in pochi conoscevano il nome dei vari direttori sportivi. Adesso questa figura è salita alla ribalta. Io credo che fondamentalmente la Roma deve scegliere un direttore sportivo che sia in perfetta sintonia con Gasperini. Non ti dico un semplice esecutore, ma sicuramente un dirigente che condivida le stesse idee rispetto a quelle di Gasperini, al quale la Roma, la proprietà, di fatto assegnato un ruolo assolutamente prioritario.
0: Ecco, tornando invece a parlare della partita di domenica con il Verona, l'assenza dei tifosi giallorossi, il divieto di trasferta, ci poteva essere una vera e propria invasione, invece i tifosi della Roma dovranno sostenerla da lontano la squadra.
1: Sì, qui torniamo a un vecchio discorso che io sinceramente credo che la responsabilità di chi commette certi fatti, certe definiamole pure mascalzonate, perché voglio dire, ma perché devi sfruttare la partita di calcio per dare sfogo ai tuoi più bassi istinti? La responsabilità deve essere soggettiva, non puoi colpire un'intera, ma non parlo soltanto per i tifosi della Roma, parlo in generale, insomma. Penalizzare un'intera tifoseria, privarla, che è poi la parte, se vogliamo, più sana del calcio, per quello che vediamo, leggiamo, sentiamo, a mio modo di vedere è assolutamente sbagliato. Oggi i mezzi a disposizione del Viminale, delle forze dell'ordine, sono tali e tanti, per cui io credo che sia assolutamente facile, non dico semplice, ma insomma agevole, ecco, mettiamolo in questi termini, andare a individuare i diretti responsabili e colpirli, limitarne la possibilità di muoversi, di commettere altri fatti delittuosi. Colpire un'intera tifoseria, a mio modo di vedere, è assolutamente sbagliato e improprio.
0: Della Juventus con la Fiorentina, invece, come te lo spieghi quel tonfo che ha aperto la strada alla Roma per la Champions?
1: Non lo so, forse molto labile, molto, come dire, nel momento cruciale della stagione si è tolta, no? Perché c'era stato il precedente col Verona. C'è da dire anche che, sai, i confronti con la Fiorentina non sono mai partite normali, sono sempre partite ovviamente impregnate di grande rivalità, di grandi contrapposizioni, insomma, poi chi meglio di te sa queste cose. Per cui io non vorrei che la Juventus abbia preso un po' sotto gamba questo impegno, considerando la Fiorentina una squadra che si è salvata. Ma Fiorentina, secondo me, la classifica della Fiorentina è assolutamente illogica rispetto al valore di una squadra che poi alla fine si è salvata in anticipo, ma che secondo me avrebbe tranquillo. Io non so cosa sia accaduto a questa situazione, che adesso determina poi degli strascichi, perché addirittura Spalletti, che ha recentemente rinnovato il contratto, viene messo in discussione ancor prima che dalla società, da lui stesso. Per cui vediamo un po' quello che accadrà in questa ultima giornata, che tra l'altro si ripropone, no, nella parte serale di domenica, le partite in contemporanea, che a mio modo di vedere sono una cosa, la contemporaneità è una cosa assolutamente apprezzabile, affascinante, come accadeva tanti anni fa.
0: Sì, insomma, non tutto quello che è passato è assolutamente da buttare o negativo.
1: Bravo Lorenzo, sono d'accordo con te.
0: Roberto, grazie per tutte le tue considerazioni, alla prossima, buona giornata.
1: Grazie a te, buona giornata e buon lavoro.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Paolo Stringara. Ciao Paolo, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Parliamo del Bologna, del tuo Bologna. La Di Fenucci ha spiegato che c'è la volontà di programmare il futuro con Italiano. Per Italiano è la scelta giusta, eventualmente quella di continuare con gli emiliani?
2: Allora, per il Bologna tenere Italiano secondo me è la scelta giusta, perché ha fatto un lavoro eccezionale, ha portato la squadra a dei livelli importanti. Se poi in qualche momento ci sono state delle piccole pause, ma questo fa parte del calcio, tutte le squadre hanno dei piccoli passaggi a vuoto. Per quanto riguarda il Bologna, sì, non so se per Italiano sia la scelta giusta rimanere a Bologna, ma io fossi lui lo farei, rimarrei a Bologna, anche perché la società è una società importante, che negli anni, negli ultimi anni soprattutto, ha dato delle garanzie ai tecnici che sono stati lì a Bologna, vedi Thiago Motta, vedi lo stesso Italiano. Quindi io penso che sia un posto dove si può lavorare bene, un posto in crescita, un posto che ha molto entusiasmo, la gente ha voglia di continuare questo sogno, questa, questo percorso importante che sta facendo il Bologna negli ultimi anni. Quindi, secondo me, sarebbe ottimo per entrambi, sia per la società che per l'allenatore.
0: Voto alla stagione del Bologna?
2: Io darei un 6,5-7, perché ti ripeto, non è semplice, non è facile rimanere, no, a livelli alti. Il Bologna poi ha delle ondate incredibili. Purtroppo l'ondata di risacca in negativo si è fatta sentire un po' di più quest'anno, poi però nel finale sta facendo molto bene, quindi deve trovare un po' più di continuità. Per il resto è il Bologna che conosciamo, il Bologna che ha voglia di stupire, che ha voglia di far divertire i propri tifosi, e secondo me lo sta facendo. Non è una calma piatta, no? Come negli anni passati. Te lo sai che sono stato anche abbastanza
0: Certo.
2: critico a volte. Il Bologna era in quel limbo dove non lottava per non retrocedere, non lottava per l'Europa, e quindi era veramente una cosa, non lo so, un poco entusiasmo, non c'era, no? La gente andava a vedere le squadre che giocavano contro il Bologna. Invece negli ultimi anni la gente va a vedere giocare il
0: Ah, sì.
2: Bologna, cioè la vittoria della Coppa Italia, la Champions, l'Europa League, eccetera, eccetera. Insomma, sono stati anni importanti, e io spero veramente, vivamente, che continuino, no, a esserlo questi anni importanti.
0: Bernardeschi, ti ha sorpreso in positivo? Perché insomma, quando è arrivato ci si chiedeva, ma insomma, il riadattamento al campionato italiano dopo che è stato per tanti anni all'estero, quale sarà? Insomma, invece piano piano ha ritrovato se stesso Bernardeschi.
2: Sì, anch'io ero un po' perplesso, no? Ero un po' così curioso soprattutto di vedere perché. Sai, il campionato estero non è che ha giocato, non lo so, in Inghilterra, in Germania, Spagna,
0: Certo.
2: Francia, cioè, ha giocato nell'MLS, che è un campionato, lasciatemelo dire, un campionato rispetto a tutti quelli che si giocano qui in Europa, è qualcosa, è un gradino sotto, assolutamente. Invece, niente, è partito un po' affaticato, però poi dopo è rientrato bene e sta tornando a essere il giocatore importante che tutti conosciamo, un giocatore che ha giocato nella Juventus in nazionale, quindi è un giocatore che secondo me può dare molto alla causa rossoblu, assolutamente.
0: Sabato c'è Bologna-Inter, partita ininfluente in termini di obiettivi. Ti chiedo, anche da ex interista, il voto alla stagione dei nerazzurri.
2: Dunque, il voto della stagione nerazzurri, per essere un 10 pieno, no, il sogno Champions, o quantomeno arrivare un po' più in avanti in Champions, sarebbe stato l'apoteosi. Per il resto, tutto quello che c'era da vincere, l'Inter l'ha vinto, e quindi bravo, molto bravo a Chivu, perché ha cercato sin dall'inizio di cambiare un po' mentalità a questa squadra, e secondo me ci è riuscito. L'Inter gioca 20 metri più avanti di quello che faceva, no? Con Inzaghi. È una squadra che vuole imporre il gioco, non è una squadra attendista, non è una squadra che sta lì e poi riparte in contropiede come negli ultimi anni. È una squadra che vuole fare gioco, una squadra che fa gioco, che pressa alto, che vuole avere sempre il pallino della situazione in mano. Quindi bravo a Chivu, perché non era facile prendere, no, l'eredità comunque importante di Inzaghi. Ci mancherebbe, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Però poi lui ci ha messo del suo, ha convinto soprattutto lo spogliatoio che si poteva continuare a vincere facendo un altro tipo di calcio, e alla fine, piano piano, dopo lo spogliatoio, ha convinto anche tutti i tifosi a suon di risultati e belle prestazioni soprattutto.
0: Visto che hai parlato di Chivu, allarghiamo il discorso agli altri allenatori, in particolare concentrandoci su Sarri. Lo vedi più in questo momento al Napoli per un suo clamoroso ritorno o all'Atalanta?
2: Guarda, dove lo metti lo vedo bene, perché Sarri è un ottimo allenatore, è un allenatore che che ha fatto vedere negli anni di essere preparato, di essere un tipo di allenatore moderno, un allenatore che vuole arrivare al risultato tramite la prestazione. Quindi non so se il ritorno a Napoli potrebbe essere, no, qualcosa di importante oppure no. Sai, i ritorni non sono mai, no, qualcosa di sicuro. All'Atalanta lo vedrei molto bene, perché anche all'Atalanta, cioè, hanno voglia di vedere giocare bene le squadre, hanno voglia di fare i risultati, hanno un progetto dietro assolutamente molto importante. Quindi per Sarri il ritorno a Napoli, è chiaro che il ritorno a Napoli sarebbe, cioè, ci sarebbe tutto un discorso, no? Molto romantico dietro alle spalle. E se tornasse a Napoli e facesse bene, è chiaro che sarebbe qualcosa di straordinario. Però secondo me anche confrontarsi con una piazza come quella di Bergamo, dove negli ultimi anni ci sono stati dei risultati importanti anche a livello di gioco,
0: Ecco, ma ti
2: secondo me.
0: interrompo, no? Perché l'Atalanta, Palladino, secondo te, come va valutato? La sua esperienza è da giudicarsi positivamente, oppure ti aspettavi di più? Ecco, ti aspettavi che magari potesse raggiungere una posizione in classifica migliore? Ci sarà la partecipazione dell'Atalanta nella prossima stagione alla Conference, però magari nelle altre competizioni, magari in Coppa Italia poteva raggiungere almeno la finale, in Champions poteva perdere in maniera un pochino meno pesante con il Bayern.
2: Secondo me, guarda, arrivare in corsa e raddrizzare una situazione come si era creata all'Atalanta, no, non era semplice. Non era semplice. Io penso che un allenatore debba essere giudicato per quello che fa dall'inizio dell'anno, proprio dalla preparazione, dal ritiro per campionato e via via. A un allenatore è evidente che bisogna dargli delle possibilità. Intanto ha preso in mano una squadra senza poter così partecipare alla costruzione di questa squadra. È vero che all'Atalanta, cioè, negli ultimi anni hanno fatto molto bene e c'era una rosa importante, però non è semplice arrivare, entrare dentro, convincere i giocatori, convincere la piazza. E per un allenatore comunque molto giovane, perché non ci scordiamo che, cioè, Palladino ha 2 o 3 anni di esperienza, 3 o 4 anni massimo, quindi non è semplice arrivare e fare. Comunque, secondo me, ha fatto un ottimo lavoro. Io, se fossi la società, proverei anche a tenerlo, ma non proverei tanto per fare un salto nel buio. Perché negli ultimi anni Palladino ha fatto vedere cose importanti. Proverei a tenerlo, sapendo il valore che ha questo allenatore, dandogli la possibilità di iniziare un'annata. Poi è chiaro, tutte le strategie di mercato, quelle le lascio alla società, anche perché si parla di società importanti che negli ultimi anni hanno lavorato bene, quindi ne sapranno e saranno molto più informati su tutta la situazione di me.
0: Paolo, grazie mille come sempre. A presto, buona giornata. E
2: Ciao Lorenzo, un buongiorno a tutti, salve.
0: dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani. Buona serata.

0: Maracanã.
1: Io guardo lo storico di Conte. Conte non ha mai lasciato un euro sul tavolo, mai. Ovunque sia andato, addirittura ha fatto una causa milionaria a Chelsea, insomma si è fatto pagare fino in fondo, ha fatto un capolavoro facendosi dare 7 milioni di euro dall'Inter e andandosene via dall'Inter. Ora che Conte improvvisamente, diciamo, folgorato dal sole di Napoli, faccia il super signore, dica ma sì, avrei ancora 8 milioni, ma non importa, vado via, non preoccupatevi, ecco, ci crede mia sorella.
2: Perché quando lui dice a Spinazzola, a pochi minuti dalla fine, preparati Spina, entra e vai a destra, e lui dice ma come anche a destra, è proprio indispensabile, e lì lui ha una reazione e si capisce in sostanza che si è esaurito il rapporto tra Antonio Conte e lo spogliatoio.
3: Se non va in Champions League è una bella botta economica per la Juventus, e qualsiasi previsione poi rischia di essere fatta al ribasso. Detto questo, che Ildiz sia l'elemento più forte della rosa della Juventus credo che non lo si possa mettere in dubbio.
4: Questa cosa non ha sortito nulla, anzi secondo me c'è stato anche un errore, perché quando allo stadio va bene la finale con l'Inter, ma andare allo stadio a Lazio-Milan e non andare nella partita quella con l'Atalanta di Coppa Italia e non andare al derby, io francamente è una cosa che non ho affatto capito.
5: Devono capire cosa fare, perché come è stato un atto d'amore, come l'ha definito Sarri, quello della protesta, io credo che si debba fare ribaltare l'atto d'amore e riempire nuovamente lo stadio per stare vicino alla squadra e alla maglia, perché è quello che conta per i tifosi.

0: buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa anteprima. Oggi c'è Lucio Marinucci qui con me.
2: Rieccomi, torno a disturbarvi.
1: Ma lo sai che c'è qualcuno, caro Lucio, che confonde le voci tue e quelle di Francesco Tringani? Ma come si fa? C'è differenza?
2: Sì. In realtà abbiamo delle voci abbastanza
1: differenti. Mi fa specie che non ci sia il distinguo.
2: Comunque vedi, abbiamo uno stile impostato che non riescono.
1: Chi è in radio, poi è chiaro che chi è in video, salutiamo gli amici del canale 61.
2: Ovviamente.
1: Che in video capisce che siete due persone differenti, insomma, se no sarebbe grave, confondervi. Quindi, cioè, uno è bello e uno così e così. Insomma,
2: dai,
1: in cuffia mi dicono delle cose non certo belle nei confronti del nostro Francesco Tringali, che salutiamo, che sta al di là del vetro, che sta preparando. Lo dico. Sta preparando una nuova storia di calcio che andrà domani. Quindi, mentre Lucio è qui con me e stava lavorando in redazione. L'altro fa storie di calcio domani ore 18:30, un'altra bella storia di calcio curata da Francesco Tringali domani, mi raccomando, domani, come sempre. Quindi vi invito, e lo diciamo a chi è davanti alla TV, che per scoprire, anzi, sai che facciamo?
2: Mostriamo.
1: Ma sì, dobbiamo mostrare qualcosa. Quindi adesso, con grande calma, prima di andare ai titoli e tutto quanto, mostriamo il nostro sito, perché così dobbiamo anche un po'. Ecco, vedi, qui siamo noi che andiamo in diretta, quindi ci vediamo.
2: Ci siamo anche.
1: Però
2: noi.
1: C'è la possibilità, come vedete all'interno del nostro sito, di vedere tutto il palinsesto della radio, di andare a leggere le news. Per esempio, se andiamo dentro le news, trovate tutti gli approfondimenti che ascoltate durante la trasmissione di Maracanà, durante l'editoriale, durante tutto il resto, trovate appunto gli approfondimenti giornalieri. Poi trovate anche, sempre all'interno del sito, tutto il palinsesto con tutta la programmazione, la diretta, i podcast, la trovate sotto la sezione radio. Vedete chi è davanti alla TV in questo momento. Se io vado dove c'è scritto radio, si apre una tendina, diretta, podcast, come ascoltarci, mobile, podcast, vai dentro e trovi le rispettive trasmissioni. Quindi trovate l'editoriale a tutta C, il caffè di Marzio, che dovrebbe essere di oggi, tra le altre cose. Quindi magari dopo lo mandiamo nell'ultima parte, alle 16:30 abbiamo dei contributi e manderemo anche il caffè di Marzio, e Motor Valley, tutti i vari podcast delle altre
2: chi
1: sezioni.
2: Chi più ne ha più ne metta.
1: Insomma, questo per darvi un po'.
2: Non hanno scuse, Marco. Ci devono seguire in un modo o nell'altro,
1: si scaricano l'app, o vanno sul sito o vanno in TV, perché poi TV, abbiamo
2: podcast,
1: tutte le TV collegate
2: news.
1: Con noi, anzi la TV collegata con noi. Bene, allora salutiamo Andrea Magliocca, Giorgio Sorani in cabina, anzi non c'è Giorgio Sorani, c'è
2: Latini,
1: Giorgio non c'è, è andato
2: il dottor Latini.
1: C'è Latini, quindi salutiamo tutto il comparto tecnico come sempre. Adesso andiamo ai titoli di oggi e poi cominciamo, vai! Beh, abbiamo con la Juventus, come lì è a rischio, no, a rischio, c'è un errore
2: alla latina,
1: la correggiamo. quindi c'è la posizione di come lì in forte bilico, ne parliamo oggi, perché poi da questa dipende anche un po' il mercato della Juventus. Allegri, la max scelta di Massimiliano Allegri, che abbiamo messo in grafica le due squadre di club in questo momento che sono, no, interessate, cioè sono potrebbero far determinare la scelta del tecnico, perché parliamo dal lato tecnico: Milan, quindi l'eventuale conferma, Napoli, ma c'è un punto interrogativo che riguarda la nazionale italiana. Io qua leggo il titolo, l'ultima di Lotito. Invece per la Roma un ultimo passo verso la Champions, andare a vincere a Verona, si prepara questa trasferta con grande entusiasmo, con seguito e appunto con voglia di centrare l'obiettivo che è veramente vicinissimo. E poi ci sono due squadre, oggi anticipiamo, due squadre che veramente vivranno 90 minuti da batticuore, ossia Lecce e Cremonese. In ballo c'è la salvezza. Beh, poi questa, caro Lucio, Emery League, perché la quinta Europa League vinta da Emery, ma che vuoi dire? Cioè, cambiamogli nome a questa competizione. Però io devo essere sincero con voi e anche con Lucio, gliel'ho detto prima.
2: Sì, tu già ti sei confessato.
1: Io devo confessare un peccato di ieri sera, però abbiate pazienza. Vabbè, ho visto gli highlights dell'Europa League perché mi sono concentrato, lo dico, lo confesso, nel vedere il playoff di Serie B, perché queste partite ti riconciliano con il calcio. Devo dire la verità, grande.
2: Dice anche Tringali, in maniera tensione, del tutto disinteressata,
1: sì,
2: dal risultato.
1: Sì. Mi sono gustato Palermo Catanzaro fino all'ultimo. Tutto, e devo dire, però, voglio iniziare subito facendo un appunto: ho visto delle cose veramente brutte.
2: Sì, è rovinato la serata.
1: No, la serata è stata rovinata, soprattutto per quello che è successo. Intanto, in tribuna, abbiamo visto scene con i dirigenti del Catanzaro, i tifosi, una cosa veramente improponibile, e questo non mi piace. Poi, alla fine, alla fischio finale della partita, ho visto anche delle cose molto brutte, perché DAZN è rimasta giustamente a campo largo per non far vedere un po' tutto quello che succedeva, ma non so se qualcuno ha notato i raccattapalle giovani ragazzi, quindi qualcuno li ha istruiti, perché non penso che ci siano arrivati da soli, prendevano i palloni e li tiravano contro i giocatori del Catanzaro, che stavano cercando giustamente di rientrare velocemente perché stava succedendo il finimondo. Ora, mi è sembrata una cosa, ripeto, questa cosa di raccattapalle, dici, ma che te la prendi con i ragazzini? Sì, me la prendo con i ragazzini, perché
2: io me la prendo con chi dà l'esempio ai ragazzini.
1: No, ma anche con i ragazzini, perché infatti sì, il problema è la prendo con i ragazzini, perché i ragazzini hanno ricevuto questo input un po' da io sparo proprio subito su questo. Prima di tutto a casa, perché gli insegnamenti arrivano da casa, non si può sempre affidare a qualcun altro la responsabilità dei gesti che fanno i propri figli. Poi anche dal contesto calcio, perché ripeto, prendere i palloni, io l'ho visto proprio con i miei occhi, e tirarli contro i calciatori, e poi c'è stato un calciatore del Catanzaro che giustamente è andato contro uno di questi ragazzini, l'ho trovato veramente una delle tante cose che non mi è piaciuta. E quindi se arrivano questi ragazzi a fare questi gesti, questa è la più grande sconfitta degli adulti, è la più grande sconfitta degli adulti, degli educatori, di tutti coloro che devono dare invece un messaggio diverso, anche di accettazione della sconfitta, anche di applaudire l'avversario che ha vinto. Nemmeno questo si è avvenuto, non solo, ma tra l'altro ci raccontano anche di situazioni nel prepartita, nell'arrivo,
2: disturbi,
1: è una roba, proprio ormai questo è quello che andrebbe praticamente, ahimè, eliminato.
2: Poi Marco, tensione è anche comprensibile, è una partita decisiva, importantissima, quindi magari si può anche perdere le staffe, però sempre soppesare, francamente, tra gli spalti, i veri raccattapalle, quello che dovrebbe essere uno spettacolo di campo, diventa parapiglia, inaccettabile.
1: No,
2: è la prima volta, Marco, purtroppo.
1: Peccato, perché, ripeto, è stata una bella partita, vivace, intensa.
2: E poi Palermo, fino all'ultimo, in realtà,
1: Palermo ci ha provato, è passato in vantaggio subito e pensavo che potesse andare in goleata, devo essere sincero, quando ho visto segnare subito
2: Bomber,
1: il Palermo.
2: Poi Ampalo, come sempre.
1: Poi dopo invece il Catanzaro è rimasto in partita, ha reagito, ha avuto delle occasioni clamorose, un paio di ripartenza, c'è stata una poi in particolare che si è proprio divorato il gol del KO, e il secondo gol del Palermo, la tensione finale. Poi ci sta anche l'attimo di nervosismo in campo, perché comunque la posta in palio è altissima.
2: Quindi... Però deve essere commisurato, ecco.
1: Assolutamente, però voglio fare i complimenti.
2: Io devo ammettere, ho visto la finale d'Europa League.
1: E tu, vabbè, così la commenti tu.
2: Esatto, ci siamo divisi seguamente, anche un po' i playoff di Serie C.
1: Devo dire la verità, insomma, che è stata una bella partita. Il Catanzaro, secondo me, ha meritato, nelle due partite ha meritato di accedere alla finale, se la giocherà con il Monza, vediamo che cosa succede. Il Catanzaro, tra l'altro, siccome ho seguito quest'anno il campionato di Serie B, come insomma mi capita spesso perché mi piace, e devo dire che il Catanzaro è una squadra che ha sempre giocato un bel calcio quest'anno, quindi
2: sì, forse il migliore
1: insieme a quello
2: Venezia,
1: di
2: anche
1: del
2: fatto
1: Frosinone,
2: molto bello. Frosinone anche calcio molto positivo,
1: ha fatto veramente un bel calcio quest'anno,
2: è una squadra giovane il Catanzaro,
1: sì, sì,
2: come il Frosinone,
1: come il Frosinone, due formazioni che mi sono piaciute, due formazioni che sottolineo quanto sia stato proprio, vedi, ritorno in un discorso a bomba che mi piace molto, quanto
2: credo
1: sia
2: di
1: stato,
2: aver capito
1: quanto è importante la mano dell'allenatore. È inutile che ci giriamo intorno a questo discorso, perché sento sempre dire beh, ma se ci stanno i giocatori, è vero, ma non mi venite a dire però che i giocatori del Catanzaro e del Frosinone sono dei fenomeni. No, perché il Frosinone nessuno se lo poteva immaginare che potesse fare una cavalcata di quel tipo, e ripeto, chi non l'ha visto giocare non può commentare.
2: L'ho già detto tante volte, non ci credevo mai, neanche nei momenti in cui
1: ha fatto
2: avanti,
1: un bel calcio, sempre coraggioso, propositivo, all'attacco, quando c'era da difendere, e poi ha avuto un rendimento, il Frosinone, se andate a vedere i numeri, che è spaventoso, l'equilibrio tra in casa e fuori casa, ha avuto un equilibrio spaventoso tra vittorie, gol fatti, subiti, proprio vuol dire sempre aver avuto lo stesso rendimento in casa e fuori casa. Il Catanzaro è sempre stata una squadra che ha giocato a calcio quest'anno, quindi complimenti comunque a Aquilani. Adesso c'è la finale, come va, è chiaro che il Monza è favorito,
2: Jacopo,
1: però
2: lo dice anche nei messaggi,
1: però sai, nel calcio poi nelle così partite secche può succedere di tutto, però è un cliente molto scomodo il Catanzaro, quindi vediamo, ci gusteremo questa andata e ritorno tra Catanzaro e Monza. Il Palermo ahimè rimane in Serie B, Inzaghi ha detto che resta.
2: Il progetto è molto importante, è molto solido, la squadra è anche forte, ma loro hanno pagato un momento di difficoltà, poi hanno mantenuto anche loro un buon ritmo, però era un campionato difficilissimo, Marco, quest'anno le medie punti della Serie B sono state anomale per quanto sono state elevate.
1: Bene, allora, detto questo, la finale dell'Europa League ancora una volta
2: Emery
1: ha messo
2: League,
1: in evidenza
2: Emery
1: quanto Emery sia bravissimo.
2: Ecco, a proposito degli allenatori, questo è un allenatore specializzato in questa competizione, tra l'altro un allenatore
1: vince,
2: secondo me,
1: tutte
2: molto
1: le squadre,
2: bravo. Siviglia, Villarreal, l'ha sfiorata con l'Arsenal, l'ha persa in finale e l'ha vinta adesso con la Aston Villa.
1: Però ne abbiamo avuti vinte 6, pensate che
2: sì, lui ha fatto 6 finali. Sei finali con 5 vittorie.
1: 5.
2: No, è impressionante.
1: Che vuoi dire? Su 6 finali ne vinci 5.
2: Ma l'Aston Villa, Marco, lui ha fatto un lavoro eccezionale. Lui è arrivato nel 2022 in corsa, mi ricordo,
1: forse
2: la squadra.
1: Forse un po' sottovalutato il lavoro di Emery.
2: Secondo me molto sottovalutato, un tecnico bravissimo, molto capace. Ricordo, lui subentrò che l'Aston Villa era rientrata in Premier League da pochi anni, faticava. Lui arrivò in corso d'opera, portò al primo anno subito la squadra in Europa. E due anni fa ha ottenuto la qualificazione in Champions League. L'anno scorso ha mancato la qualificazione in Champions League solamente per la differenza reti, e quest'anno l'ha ottenuta sia tramite il campionato, perché l'Aston Villa è quarto in Premier League, che tramite l'Europa League. Quindi complimenti, la squadra è ben costruita, gli hanno acquistato tanti giocatori anche secondo le sue caratteristiche richieste, però solo applausi, Marco, solo applausi. Ieri hanno dominato,
1: Allora, ma ripeto, veramente un allenatore che ha saputo proprio fare un gran lavoro dove è andato, ha lasciato un segno profondo, importante, non puoi vincere a caso su 6 finali 5, quindi
2: decisamente
1: poi,
2: no.
1: Queste sono cose che vanno, noi siccome qui spesso sottolineiamo, però ha giocato 2 finali perse. Noi spesso sottolineiamo il curriculum delle 2 finali perse, per carità, ma in finale, però perse. Questo non ha fatte 6, ne ha vinte 5.
2: Sì, sì, è specializzato.
1: Però l'Europa League, sì, però l'ha vinte.
2: Ma poi non è che l'ha vinta con Real Madrid. Siviglia, Villarreal e Aston Villa erano sempre squadre forti. Quest'anno l'Aston Villa era la più forte. Però poi passa sempre dall'arrivare a vincere. Non perché pur la Roma, secondo me, era la seconda più forte di questa Europa League.
1: Non c'è arrivata in finale.
2: E non c'è arrivata. Ora, per carità, Gasperini ha fatto un lavoro fantastico, però non è scontato arrivare sempre lì e poi vincere sempre, o quasi sempre.
1: Assolutamente. Allora, facciamo una cosa. Apriamo subito un attimo le linee con gli audio al 331-8200.
2: Sì, ne arrivano tanti.
1: Abbiamo già toccato qualche argomento, poi ne toccheremo anche altri, perché oggi abbiamo veramente tante cose, come sempre, da affrontare nel corso di questo lunghissimo pomeriggio. Poi avremo anche dei contributi da seguire.
2: Tonio ti chiede chi asfaltiamo oggi.
1: Vediamo, non lo so.
2: Oggi una mezza idea ce l'ho.
1: Sì, chi?
2: Beh, prima c'era un titolo.
1: Uno poi so veramente molto, molto arrabbiato e anche disgustato. e quindi poi ne parliamo.
2: E non il mare.
0: Preferisco prendere sempre un cocktail.
1: No, lasciamo, sì, fare,
2: eccoci
1: vabbè,
2: qua.
1: Vabbè, 331-8200-213 e andiamo a sentire un po' le voci.
3: Ciao Marco, buongiorno. Allora, a parte che non mi sono mai reso conto che ogni tanto a fianco a te cambia qualche donatata in Gallia.
1: All'uso.
3: E da qualche giorno che mi sono reso conto, ma io chiedo scusa perché a 52 anni sono io rintronato.
1: Ma come? Io ce n'ho 54,
3: poi,
1: scusa, ma sta scherzando.
3: Il tempo della Stonville e il secondo poi mi sono messo a guardare Catanzaro con effettivamente quello che è successo mi rattrista molto. Ecco perché il campionato italiano lo guardo più. Io guardo solo la mia Juventus, poi guardo Premier League, Bundesliga, Liga Pro. Quella la guardo.
2: Oh, grande,
3: però a me queste cose, ecco perché noi siamo sempre più indietro. Queste piazze dispiace tantissimo. Cioè, si sono messi le mani addosso, addirittura una donna all'ospedale ha mandato. Pensati.
1: Allora, primo messaggio, vai.
4: Ciao Marco.
1: Ciao,
4: allora, io sono di Reggio Calabria, quindi c'è anche un po' di rivalità col Catanzaro, ma io voglio fare i complimenti alla proprietà.
1: Bravo.
4: La dirigenza del Catanzaro, che sono tre anni che
2: sì, sempre playoff,
4: sta facendo un lavoro straordinario.
1: Bravissimo, straordinario. Bravo amico mio, bravo.
4: Bravissimi, così si fa calcio.
1: Bravo, senza avere grandi soldi.
4: No,
1: ma avere competenza.
4: Secondo me lavora benissimo,
2: molto.
4: Fa proclami, non è.
1: Hai ragione.
4: Non va in televisione,
1: guarda,
4: come altri. Però
1: guarda, posso aggiungere al nostro amico che ha fatto una
2: pure una cosa da aggiungere.
1: Aggiungere anche il lavoro che fa da anni Stirpe con il Frosinone. Guardate, per fare quattro promozioni, se andate a vedere con il Frosinone, fare uno stadio, sempre con grande equilibrio, con diciamo anche la capacità di inserire i giovani. Il calcio si può fare così. Quando io dico parlate solo di soldi, ma non è che i soldi possono fare. È chiaro che se tu ce li hai e sei competente fai ancora meglio, ma poi bisogna essere competenti anche con meno forza economica, e c'è chi lo sa fare, e c'è chi lo sa fare. Quindi quando poi ci sono queste realtà che riescono a fare questi passi importanti in questa direzione, bisogna battergli le mani. Perché stiamo parlando di club che non hanno grandissime risorse, ma che, ripeto, hanno grandissima competenza.
2: Sì, infatti Marco, il Frosinone è l'ottavo Montengaggi, ha fatto un campionato da vertice, fantastico, e il Catanzaro ancora meno. Il Catanzaro ha il quindicesimo Montengaggi. Pensate. Del campionato, e sono tre anni che va ai playoff, e concludo dicendo anche, per sottolineare la bravura della società, tre allenatori diversi in tre anni,
1: Esatto.
2: Perché sono cambiati per tre stagioni, e per tre stagioni la squadra è sempre arrivata ai playoff, quindi merito dei tecnici, però ecco, vuol dire che c'è una struttura ben impostata, perché altrimenti
1: ma
2: non li ottieni questi risultati.
1: La prima cosa è la competenza, poi è chiaro che se io ho 5 la competenza la faccio, se ho 2 devo fare sempre essere competente con 2, e questo bisogna chiedere, la competenza. Non quando mi scrivono i magnati e cose, i soldi, cioè, perché poi chi c'ha tanti soldi.
2: Se hai anche i soldi,
1: sì,
2: e
1: però
2: poi
1: c'è pure chi c'ha i soldi
2: competenza.
1: Spende male, c'è pure chi c'ha i soldi, perché non è che la Serie A è diventata improvvisamente povera. Sicuramente meno risorse, ma poi c'è chi non li sa spendere i soldi, perché se andiamo a vedere quello che hanno speso in questi anni, Milan e Juve
2: sono le due squadre, Marco, ho visto che hanno il rosso peggiore solo per il mercato.
1: Andiamo a vedere
2: sono
1: quanto
2: Milan
1: hanno
2: e
1: speso
2: Juventus.
1: Quindi vuol dire che hanno speso perché c'erano. Allora cominciamo a dire che hanno speso male
2: negli ultimi 5 anni. Sì,
1: vai, ancora un altro messaggio.
5: Buonasera Maracanà, saluti da Alessandro. Allora, essendo allenatore di scuola calcio, a me colpisce molto questa cosa di racchetta palle, perché dovrebbe partire da noi istruttori.
1: Esatto.
5: E poi ovviamente dalle famiglie, è normale, però sicuramente gli è stato detto da qualcuno, perché l'ho trovato un comportamento assurdo. In Italia ci dovrebbe essere più cultura sulla sconfitta, non sulla vittoria, e mi spiego. Mettiamo il caso dell'Inter l'anno scorso, perde 5-0, molti potevano disertare la premiazione oppure andarsene subito dopo, fare pochi complimenti, invece sono stati lì. È la stessa cosa che ho fatto notare ai miei bambini quando perdono un torneo. Non esiste, bisogna complimentarsi e mai recriminare. Poi dopo in casa vediamo di fare la discussione sul perché si è perso.
2: Beh, è chiaro, ma
1: assolutamente.
2: La cultura dello sport è anche questa.
1: Dovrebbe essere questa.
2: Non lo diciamo, io lo dico sempre, chi vince è sempre intelligente, tutti quelli che perdono sono dei cretini in Italia, non è così che si ragiona, tanto più a livello giovanile. Quindi è giusto che si facciano questi ragionamenti sui genitori. Purtroppo, Marco, abbiamo visto nei tornei giovanili arbitri genitori andare a picchiare arbitri. Quindi, francamente, anche i genitori hanno delle responsabilità enormi.
1: Un altro audio, vai.
6: Ciao, sono Valerio da Londra. Sconosciuto no, io ricordo chiaramente che Galliani a un certo punto, non mi ricordo esattamente quale stagione, se fosse prima di Allegri o subito dopo Allegri, voleva Emery sulla panchina del Milan, aveva visto in Emery il calcio che piaceva a lui e a Silvio Berlusconi.
2: Infatti Galliani è uno che insomma qualcosina di calcio ne capisce.

0: favorito nella corsa alla presidenza federale, però attenzione perché stanno un po' rimescolandosi le percentuali. Sta riguadagnando terreno in questi ultimi giorni Roberto Mancini, quindi sarebbe un ritorno l'ex GT azzurro. Sappiamo che ha vissuto questa esperienza in Oriente con l'Arabia Saudita, non è andata bene, si è pentito e l'ha detto anche più volte, però sta crescendo a livello di candidature, così come, attenzione, rientra anche Claudio Ranieri, l'attuale, o meglio l'ex tecnico della Roma. Era già stato cercato in passato come possibile erede di Luciano Spalletti, poi aveva scelto di proseguire con i giallorossi e sta continuando a circolare negli ambienti federali. Tutto in fase embrionale, ovviamente, però il mosaico delle panchine italiane è pronta ad intrecciarsi ancora una volta. Bisognerà attendere le prossime settimane, bisognerà attendere giugno, però ecco, si reinserisce Ranieri e ricresce nuovamente Mancini. Certo, sarebbe un bis, molti non gradiscono le minestre riscaldate, però aveva fatto anche, bisogna dire, fino ad un certo punto molto bene con l'Italia.
1: Sì, anche a qualità di gioco. Bene, allora facciamo così, dammi l'ultimo audio e poi andiamo in pausa, dai. 29.
2: Ciao Marco, buongiorno Daniele. Volevo parlarti di una cosa brutta successa ieri in tribuna a Palermo, sì, durante Palermo-Catanzaro.
1: Abbiamo visto.
2: Ovviamente in tribuna c'erano anche persone del Catanzaro, fra cui alcuni familiari, eccetera. Si sa, in queste occasioni non dovrebbe succedere, ma ci sono le provocazioni, gli sfottò, le parolacce. C'è un video che parla molto chiaramente, in cui qualcuno mette una mano sulla spalla del figlio del direttore sportivo Polito del Catanzaro.
1: Sì, quindi abbiamo visto.
2: Mette una mano sulla spalla, quindi non dà né schiaffi né pugni né altro. Ci saranno state sicuramente provocazioni e parolacce, non ne dubito. Ma il figlio di Polito reagisce violentemente aggredendo la persona. Da lì si scatena una rissa furibonda.
0: Sì, una scena non da calcio professionistico, non da calcio in generale. Però sì, il video è molto chiaro, peraltro registrato da vicinissimo. Ora non sappiamo che cosa si sono detti. Da quel che si evince dal video è che il figlio di Polito già stesse discutendo con qualcuno. Infatti il direttore sportivo del Catanzaro, Polito Senior, lo richiama, perlomeno mi sembra così, senza sentire l'audio, lo richiama un pochino all'ordine. Arriva questo signore che mette la mano sulla spalla del figlio di Polito, gli dice qualcosa con tono acceso. Non voglio dire lo strattona, ma insomma lo tiene un po' energicamente, non c'è nulla di troppo violento, lì e si scatena il parapiglia. Francamente ho la stessa opinione dell'ascoltatore, la reazione mi è sembrata decisamente scomposta.
1: Sì, tutto è scomposto.
0: Tutto,
1: perché poi
0: in generale,
1: è
0: tutto.
1: Che...
0: Ripeto, non sappiamo però che cosa si sono detti.
1: Quindi io,
0: certo,
1: io direi che insomma, sicuramente uno alle provocazioni non dovrebbe... reagire, perché io credo che insomma già veniva da una situazione calda, perché prima insomma stava parlando
0: con qualcuno in tribuna,
1: quindi evidentemente già erano volate parole grosse.
0: Ecco, nessuno giustifica,
1: questo non giustifica
0: le risse
1: furibonde
0: in tribuna, da nessuno,
1: non giustifico nemmeno che uno non possa andare a vedere una partita e in santa pace, anche se è un avversario, e sentirsi dire di tutto, tra l'altro in tribuna dove si presume ci dovrebbero essere persone, ma invece alla fine sono peggio di chi va in curva. Quindi io sinceramente non mi va di stare qui a dire chi è quello che ha sbagliato di più o di meno. Sì, brutta scena, ma a me sapete che ha fatto più schifo, lo dico, vedere i raccattapalle che tiravano i palloni i ragazzini addosso ai giocatori.
0: Vabbè, è un peccato come sempre, poi dobbiamo andare in pausa, quindi, finiamo a parlare di tutto il resto, meno che del calcio. Era una bella partita, un bel evento, però poi è sempre rovinato, capisci?
1: Esatto, ci fermiamo, dai break, che abbiamo già, ci siamo allungati troppo, vai.

0: Bene, allora siamo tornati di nuovo, ci sono un po', intanto salutiamo tutti, colgo l'occasione anche per salutare in questo momento Gold TV, canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, che si collega con noi. Salutiamo gli amici di Gold TV che ci seguono il pomeriggio dalle 13.30 alle 17. Ben trovato anche a te, Lucio. Allora,
1: ciao Marco.
0: Vado subito su tutto Mercato Web, quindi news di mercato, perché poi stiamo entrando anche in quello che sarà diciamo molto importante seguire nei prossimi giorni, allo scadere dell'ultima giornata. Bernardo Silva come Joao Cancelo quando bussano alla porta le big spagnole, scrive tutto Mercato Web a cura di Raimondo Di Magistris. Quella di ieri per Bernardo Silva è stata una giornata ricca di emozioni e ricordi. 9 anni dopo il suo arrivo al City, dopo aver vinto sotto la guida di Guardiola 19 trofei, il centrocampista portoghese ha salutato i suoi tifosi. 9 anni sono un periodo lunghissimo, ma me ne vado da tifoso del City. Quando sono arrivato dal Portogallo ero un tifoso del Benfica, ma ora posso dire con certezza che i miei sentimenti verso questo club sono molto, ma molto forti. Tiferò per il City per il resto della mia vita, ha dichiarato il calciatore classe 94, che poi sul futuro ha detto: voglio avvicinarmi a casa. Un modo garbato per dire che preferisce la Spagna all'Italia. Quindi la Juventus aveva messo questo nome in cima alla lista, però dobbiamo dire che si è fatto sotto fortemente l'Atletico Madrid, che offrirebbe addirittura un anno in più di contratto al calciatore,
1: sì,
0: un triennale. Quindi attenzione a quello che potrà succedere, giocatore centrocampista di altissima qualità, nonostante l'età, insomma non più giovanissima, ma sempre di grandissima qualità, anche perché l'Atletico Madrid perderebbe Griezmann, quindi questo,
1: certo,
0: potrebbe
1: farebbe
0: essere
1: con caratteristiche leggermente differenti, ma in realtà sarebbe quel tipo di giocatore lì.
0: Bene.
1: Allora, lo sappiamo. Poi c'erano, appunto, anche per completare la notizia, c'era un altro pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web che diceva anche, se ti ricordi, qualche settimana fa parlavamo di Goretzka per il Milan, e Goretzka effettivamente poteva essere più lontano dal Milan qualora il Milan non si fosse qualificato in Champions League. E vale anche questo: l'Atletico chiaramente l'anno prossimo farà la Champions League, la Juventus rischia molto probabilmente di non farla, quindi anche questo ora pesa nelle scelte. Peraltro leggevo che l'Atletico Madrid sarebbe disposto ad andare sugli 8 milioni più bonus, quindi non bruscolini, ecco, per dirla così. La Juventus sembrava orientata ad arrivare massimo a 6. Quindi diciamo che anche dal punto di vista economico non voglio dire che non ci sia partita, però molto pende, ecco, dalla parte dell'Atletico Madrid.
0: Bene, bene. Allora, andiamo a prendere ancora un altro approfondimento prima di sentire altri messaggi dei nostri amici al 331-8200213. Io andrei alla Juventus a questo punto.
1: Beh, sì, su Bernardo Silva abbiamo detto, ma ci sono anche altri approfondimenti.
0: Vai.
1: Sulla Juventus, perché anche qui ormai
0: che è un po' quello che ci... l'argomento che abbiamo un po' preso come titolo,
1: Ce lo stiamo un po' trascinando in questi giorni, perché la sconfitta contro la Fiorentina ha lasciato strascichi profondi, viene scritto sul pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web, sempre di Pierpaolo Matrone. Luciano Spalletti, nel confronto avuto con John Elkann dopo il KO contro la Fiorentina, però si sarebbe assunto le responsabilità per il crollo bianconero, non nasconde le criticità emerse durante la stagione, però ad ogni modo Elkann al momento sembra comunque preferire continuare con Spalletti. Non c'è nulla di deciso, ci saranno dei confronti nei prossimi giorni, ma al momento, ecco, forse più Spalletti sì che Spalletti no. Ad ogni modo, però, il tecnico Certaldi non vuole delle garanzie, e infatti viene scritto che ci sarebbero delle visioni differenti a livello di gestione tecnica con Comolli. Vorrebbe molto potere Spalletti nell'attuazione del mercato di questa estate, e di conseguenza non voglio dire che si stia andando ad un out-out, però più Spalletti che Comolli in questo momento,
0: sì,
1: sostanzialmente,
0: sì.
1: E quindi già si fa il toto direttore sportivo. Chi potrebbe essere il nuovo dirigente della Juventus? Si parla di tanti profili, e fra i nomi tornati di moda c'è quello di Matteo Tognozzi, che al momento ricopre lo stesso ruolo nella Rio Ave, in squadra portoghese, però lui è stato a lungo uomo scouting bianconero. Il dirigente piace anche alla Roma, dei Fredkin, per le competenze internazionali. Quindi Tognozzi al momento è un profilo ricercato da tanti e la Juventus pare che lo stia prendendo fortemente in considerazione in questo momento per diventare il nuovo direttore sportivo bianconero. Sarebbe l'ennesimo cambio a livello dirigenziale degli ultimi anni.
0: Eh sì, un continuo cambiamento, sì, che non dà mai continuità, infinito. Passatemi il gioco di parole, però bisogna anche dire che come lì quest'anno diciamo ha fallito, non ci giriamo
1: intorno. Lui ha avuto grosso potere quest'anno.
0: Esatto, ha fallito e poi dopo, insomma, vediamo quali saranno le scelte di Elkan, ma qualcosa deve fare e soprattutto cercare di dare una mano a Spalletti qualora si decidesse di andare avanti proprio con il tecnico attuale della Juventus, che ricordiamo che ha altri 2 anni di contratto. Andiamo a prendere un altro audio al 331 8200 213.
2: Scusate se approfondisco il vocale di prima, sempre Daniele. Un punto non è perché si stigmatizza quello che succede anche dopo, perché è vero che il figlio di Polito fa quello che fa, però la rissa si scatena e non si sarebbe dovuta scatenare. Ed è vero che è figlio di un tesserato e non avrebbe dovuto, però quello che mi fa specie è che si incolpi e si accusi Palermo e il Palermo, anche no.
1: No, no, ma guarda, bisogna essere lucidi nel ripartire le colpe, lo diciamo Marco. Quando succedono queste cose non c'è mai un santo e un cattivo, ecco, un antagonista.
0: Però dobbiamo dire le cose come stanno, l'atmosfera non è stata bella. Quindi, sì. Qui non significa fare l'accusa a qualcuno, ma significa che qualcuno si deve assumere le responsabilità. L'accoglienza non è stata delle migliori, l'atmosfera non è stata bella. Il comportamento dei dirigenti del Catanzaro non è stato edificante, il comportamento dei ragazzi a bordo campo della Cattapalle non è stato edificante, qualcuno, non i ragazzi, perché i ragazzi uno li può rimproverare, qualcuno si deve assumere la responsabilità di non aver educato questi ragazzi. In primis, ripeto, i genitori, poi gli educatori che stanno con loro e gli insegnano lo sport, il valore dello sport. Quindi nessuno vuole incolpare Palermo, e non è questo certo quello che abbiamo fatto noi, ma incolpare comunque chi non ha fatto il suo dovere nella circostanza. Si può fare questo? Penso di sì. Insomma, qualcuno, come si deve assumere le responsabilità un dirigente che fa il Far West in tribuna, si devono assumere anche le responsabilità a tutti coloro che hanno creato un clima ieri non bello. Non bello, andiamoci chiaro.
1: È stato molto chiaro, Marco.
0: Sin dall'inizio, siccome questo è un po' un costume molto che affianca il calcio in generale, perché poi basta vedere anche da altre parti l'accoglienza che viene riservata alle squadre quando vanno in trasferta, ecco perché quando io dico che detesto il tifo da stadio che entra negli altri sport, perché spesso il tifo da stadio eccede, e siccome poi dopo entra in altri sport, è successo più di una volta, e questo è fastidiosissimo. Quindi qualcuno si deve assumere responsabilità, non è che adesso stiamo qui a dire a Palermo sono tutti cattivi,
1: ma no,
0: come a Napoli sono tutti cattivi,
1: dai,
0: come a Roma
1: non
0: è
1: c'è
0: così,
1: neanche da discutere.
0: Però è fastidioso vedere in una partita di calcio un atteggiamento e un comportamento di questo tipo.
1: Sì, poi purtroppo Marco, lo dicevamo anche prima fuori onda, bastano 2 o 3 esaltati per far poi apparire il tutto come un disastro. Ieri ci sono state più cose che non sono andate, che sono da sottolineare in maniera negativa, però poi purtroppo sono sempre la solito manipolo di esaltati che rende il tutto più invivibile.
0: Ma non lo so Lucio, perché gli esaltati una volta erano quelli che erano etichettati come quelli che stavano nelle curve, adesso non è più così.
1: No, ci sono, ma anche fuori dal
0: stanno,
1: ma che
0: su
1: scherzi,
0: tutti
1: Marco,
0: i settori
1: del calcio dilettantistico
0: campo.
1: E ti assicuro che si trovano sì. anche nelle tribune presidenziali,
0: anzi forse
1: purtroppo
0: pure peggio,
1: sì, e purtroppo è così. Però sono degli esaltati. Io che vado a vedere una partita non voglio minimamente essere comparato a queste persone qui, perché quando vado a vedere una partita l'ultima cosa che io possa pensare è di insultare
0: questo,
1: un'altra persona che
0: detto
1: a me,
0: questo
1: di
0: parliamo
1: aggredire.
0: Poi del campo che almeno ci ha fatto
1: sì,
0: vedere,
1: infatti,
0: una partita vibrante ed emozionante, ecco. 331 8200 213, per i vostri messaggi. Dunque andiamo a prendere ancora un altro approfondimento, Lucio, vai.
1: Sì, allora ti porto anche sui rinnovi dell'Inter, perché vai. Si parla di rinnovi, si parla anche di mercato, inevitabilmente le cose si intrecciano. L'Inter sta programmando la prossima e le prossime stagioni. ovviamente il primo nome sulla lista, viene scritto nel pezzo di Giacomo Iacobellis, è che è quello di Federico Di Marco, che va in scadenza nel 2027, quindi in realtà fra poco più di un anno, anche se bisogna ricordare che l'Inter ha una clausola unilaterale per estendere l'accordo di un anno ulteriore. L'intenzione della società sarebbe quella di blindare proprio lo stesso Di Marco, adeguandogli anche l'ingaggio, del resto parliamo di un top assoluto per la fascia sinistra. E poi sempre per la fascia un po' la difesa, sono previsti dei nuovi contatti per Carlos Augusto e Jan Bissek. Al momento la scadenza per loro sarebbe fissata per il 2028. Il difensore tedesco ha appena cambiato anche procuratore, piace in giro per l'Europa, quindi c'è la voglia di blindarli. E infine invece non saranno rinnovati, e qui ci sono pochi dubbi, i contratti di alcuni giocatori che andranno in scadenza a fine stagione. Riferimento a Jan Sommer, Francesco Acerbi e Matteo Darmian, che sono stati dei senatori che hanno ormai dei parametri anagrafici chiari a tutti, lasceranno l'Inter, mentre qualche spiraglio c'è ancora per ormai l'anziano calcisticamente Mkhitaryan e De Vrij. Possono ancora discutere, con ingaggio decurtato ovviamente rispetto a quello attuale. Però questi due, insomma, dicevo, ormai anzianotti, soprattutto Mkhitaryan, potrebbero però rimanere anche magari per la prossima stagione. Comunque gli altri tre invece certi di ormai dare l'addio all'Inter.
0: Bene, bene, bene. Allora andiamo adesso a sentire ancora un altro, chiedo se c'è da recuperare ancora qualche vocale, in regia mi dà un cenno d'assenso il nostro Claudio Magliocca, quindi vai Andrea Magliocca, io ho cambiato pure.
3: Ciao Marco, Robertino da Torino. Ma io più che altro penso che quello che è successo a Palermo non debba assolutamente coprire il disastro fatto da Inzaghi. Cioè, con una squadra come quella, con i soldi che ha la proprietà, non venire in Serie A è veramente drammatico, o quantomeno è stata un'annata fallimentare. Cosa ne pensate voi di Inzaghi, e soprattutto visto che l'anno scorso ha rinunciato alla Serie A col Pisa per andare a Palermo? Io credo che anche lui una seria riflessione debba farla. Cosa ne pensate? Ciao, grazie.
0: Intanto lui è sempre stato uno specialista delle promozioni, quindi stiamo parlando di uno in questa categoria bravo. Purtroppo possono capitare pure le stagioni dove non riesce a raggiungere l'obiettivo.
1: No, però poi Marco, vedi,
0: mi sembra che lui gli obiettivi gli ultimi anni li abbia raggiunti, anche con squadre diciamo che forse non avevano non erano partite con quell'obiettivo o meno. Quindi come allenatore, per fare questo tipo di percorso, a me sembra uno preparato. In Serie A non lo so, perché ha dimostrato di essere molto bravo nel fare questo tipo di lavoro fino ad oggi. Quindi quest'anno è andata male, e credo che le responsabilità sì, ce l'ha lui, perché poi l'allenatore ce l'ha, perché soprattutto la partita d'andata, se vi ricordate, insomma,
1: a fine primo tempo perdevano 3-0,
0: la partita d'andata è stata disastrosa. E però anche poi magari chi ha costruito meno ha delle responsabilità. Io vi devo dire, se mi fate la domanda, ci punteresti ancora su Inzaghi per tornare in Serie A? Sì,
1: sono pienamente d'accordo,
0: ci riproverei. Poi se vogliono ricominciare da capo, tanto sappiamo che questa è una consuetudine che c'è nel nostro calcio, quindi può essere.
1: Però vedi Marco, io insomma la parola fallimento secondo me è pesante, Marco, ma promuovere non è mai scontato. Ma quest'anno la Serie B era molto competitiva,
0: molto,
1: Marco,
0: molto.
1: C'era il Venezia, una squadra formidabile,
0: Venezia,
1: è partito
0: male.
1: Il Monza, una squadra molto forte. Il Frosinone alla fine era un outsider, ma ha fatto 81 punti.
0: Ma che scherzo, il record di punti.
1: Secondo me dobbiamo fare attenzione che quando non si raggiunge il risultato, quando peraltro non è scontato, si parli di fallimento. Perché l'Arsenal con Arteta per anni non ha vinto nulla, adesso ha vinto la Premier League. Per anni il Liverpool con Klopp non ha vinto nulla e poi si è costruito un percorso eccezionale. Quindi bisogna, secondo me, soppesare, vedere anche il come non arrivano. Il Palermo tra la 13esima e la 37esima giornata ha perso solo due volte, si è bruciato un po' in avvio, però il lavoro non mi sento di dire fallimentare, dico sempre due in pagella. Il Palermo,
0: poi ragazzi, quando vai ai playoff può succedere di tutto.
1: Ma poi non è facile promuovere direttamente. Il terzo posto quest'anno era a 2 punti di media partita. Sono numeri per la Serie D formidabili, eccezionali.
0: Assolutamente, non condivido tutto. Allora, 331-8200-213. Daniele dice: il mio appunto non era riferito a voi. No, ma Daniele, ma non è che. Ma certi certi tesserati del Catanzaro non si siano comportati bene, l'abbiamo detto e l'abbiamo sottolineato. Però è proprio a me non è piaciuto proprio il contesto, il clima, quello che abbiamo visto anche dopo, fine partita, non va bene, non va bene nulla, non va bene nulla. Poi il fatto che non si siano comportati bene, sono d'accordo, però si dovrebbero dare una regolata a tutti quanti, perché vorremmo parlare di pallone, di quello che è successo in campo. Poi è chiaro che in campo ci può stare un po' di tensione, perché la posta in palio è talmente alta, che andare a fare la finale,
1: un po' mentale,
0: capito, un po' di
1: distrarre l'avversario.
0: Per esempio, io sottolineo ancora una volta che ho visto un Catanzaro saper giocare proprio a calcio. Ieri c'è stato un momento dove nel finale veniva fuori la pressione del Palermo quando sono andati sul 2-0 e quindi ci credevano in qualche maniera, mancava poco ma ci hanno creduto. Loro hanno gestito quella situazione, mi riferisco ai giocatori del Catanzaro, senza grande ansia, sapevano palleggiare e proporre allo stesso tempo. Ci sono state un paio di azioni dove loro uscivano proprio palleggiando, no? dal difensore al centrocampista in verticale, la punta che veniva incontro, affiancava il movimento, l'altro che si muoveva. Cioè una squadra proprio che ha saputo giocare a calcio.
1: Tante caratteristiche differenti, davanti poi Bomber, sì, e Mello, che è veramente un'istituzione, un'icona. Ieri non ha segnato all'andata sugli scudi, bellissimo. Sì,
0: sì. Allora c'è un altro, mi sembra un altro no, c'è però un messaggio, voglio il rinnovo di Mkhitaryan, dice
1: il
0: Luigi,
1: il nostro cantonato.
0: Bene. Poi Federico tocca l'argomento che poi affronteremo dopo, vediamo, lo leggo.
1: La Lazio
0: dovrà fare come la Fenice, rinascere dalle proprie ceneri, bisognerà purtroppo bere l'amara medicina della Serie B. Io faccio i scongiuri. E il Corriere dello Sport oggi parla di Lazio smontata, così la situazione sarà insostenibile per Lotito e sarà costretto a vendere. Arriverà un fondo americano con lo conosce lui il fondo americano con 2 miliardi di dollari, rilevando la società, rifarà lo stadio Flaminio, poi Maestrelli,
1: lo chiameranno anno, il Maestrelli
0: prima della, sì, poi, dal quinto anno prima della pensione tornerà il maestro Sarri, che in 2 anni ci farà vincere lo scudetto.
1: Il ragazzo non sta bene. Immaginavo che la regia avrebbe immediatamente.
0: Il ragazzo non sta bene.
1: Beh, un bel sogno.
0: Sì, ma non sta bene. Io penso che.
1: Penso il fondo americano da 2 miliardi. Penso 99,9% dei tifosi della Lazio pagherebbe per avere il fondo americano da 2 miliardi.
0: Vabbè, dai, andiamo. Qua penso che possiamo proprio chiudere la trasmissione su questo messaggio.
1: Vabbè, dopo parlerete bene delle dichiarazioni.
0: C'è un audio? Prendiamo un audio, spero un qualcosa di serio. Dai.
4: Ciao Marco, ciao Lucio. Io sinceramente sulla Serie B non sono d'accordo come vengono gestiti i playoff, perché fai in Monza che è arrivato terzo e l'Avellino, per esempio, era l'ottava e poteva arrivare in Serie A, c'è più di 25 punti, io trovo assurdo. Ma anche fra lo stesso Monza e Catanzaro mi sembra ci fossero 16-17 punti. Io credo che ci dovrebbe essere anche un minimo di cioè devono mettere una soglia, che ne so, tipo che se lasciando stare le prime due sempre, però tipo dalla quarta alla quinta c'è 10 punti di differenza, è giusto che ci vadano le prime tre, o perlomeno le prime due dirette, e la terza e la quarta fanno uno scontro fra loro due, una finale, perché in questo modo ci sono squadre che stanno ad andare ai playoff, si possono tranquillamente riposare, mentre in Monza ha provato fino all'ultima giornata e ha tirato la cinghia.
0: Però ragazzi, ci può stare come ragionamento di Antonio, però che facciamo? Modifichiamo sempre, non va bene mai niente, cioè...
1: Sai che c'è, Marco? È la solita, è il solito compromesso fra il rendere competitivo il campionato fino alla fine per poi avere più squadre ancora in corsa per qualcosa agli ultimi 90 minuti e effettivamente però avere anche tante squadre ai playoff. Devo dire, questa è interessante, della distanza dei punti, funziona così per i playout. Certo, per i playoff è più difficile perché se hai un numero dispari di squadre come fai?
0: E allora
1: magari metti
0: una
1: formula alternativa con numero dispari.
0: Se la terza arriva con 10 punti di distacco dalla quarta?
1: Quello non fai playoff?
0: Non fai playoff.
1: Però certo, vuol dire il campionato a un certo punto è concluso
0: Non lo so,
1: è difficile.
0: Cioè, se introduci i playoff, questa è la formula.
1: Poi la terza e la quarta partono già dalle semifinali,
0: giochi,
1: hanno quel vantaggio lì.
0: La giochi e...
1: hanno il vantaggio del campo, dei quando due vai, risultati
0: esatto,
1: su tre.
0: Quando vai a fare i playoff sai che c'è l'alto rischio e te la giochi, insomma. Sennò ho la sensazione che non va mai bene,
1: sì,
0: capito? E
1: per me questa formula ci può anche stare. Sì. Magari si può discutere quella della Serie C, ecco. Dove comunque però è commisurata, perché le decime devono fare una miriade di turni, mentre le seconde classificate al massimo se ne fanno tre.
0: Caro Lucio, ci dobbiamo fermare, siamo arrivati in fondo a questo tratto di anteprima. Adesso partiremo con appunto le Maracanada alle 14 con Stefano Impallomeni, i primi temi di giornata. Ripartiremo dalla Juventus, ve lo dico subito, situazione come lì, quindi situazione societaria, che cosa fare, che cosa, diciamo, quale sarà la prospettiva della Juventus, anche perché gli incontri di come lì sono stati un po' tutti rinviati, quelli che aveva con il reparto scouting e poi la successiva incontro, quindi questo fa presumere che ci sarà l'incontro con Elkan. E che cosa succederà? Sarà
1: bella
0: tutto
1: domanda.
0: Ancora appeso all'ultima partita oppure è stato già tutto deciso? Ne parliamo tra pochissimo. Io ringrazio come sempre Lucio.
1: Grazie a te Marco,
0: buon proseguimento,
1: ci vediamo domani.
0: Adesso break e torniamo tra pochissimo.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Ben trovati a tutti, un saluto a Stefano Impallomeni.
6: Grazie Marco, un saluto a tutti, buon pomeriggio.
5: Ciao Stefano, ci siamo, altra giornata, altri argomenti, altro giro, perché qui ogni
6: l'ultimo.
5: Giorno...
6: Non...
5: Perché l'ultimo?
6: Non va. Questo sono io.
5: Questo sei tu, non va.
6: Non va.
5: Allora, poi veniamo anche dalla serata Emery, ormai Emery League, vince sempre lui, sei finali, cinque vittorie, noi...
6: Sei finali, cinque vittorie?
5: Sì, ed Europa League. E noi qui invece raccontiamo...
6: Non ha
5: persa con l'Arsenal.
6: Quante ne ha fatte di più le finali, no?
5: Con
6: l'Arsenal, contro Sarri.
5: Esatto, hai capito?
6: Contro l'Arsenal,
5: noi qui,
6: un anno all'Arsenal.
5: Noi qui ogni tanto ricordiamo, però ha fatto due finali Champions League, perse. Invece Emery fa sei finali, cinque vinte.
6: Di Europa League,
5: però bisogna vincere.
6: Possiamo anche discutere il fenomeno Emery. Io per esempio ho una mia personale...
5: Sì, dimmela
6: pure
5: che poi sento anche
6: è
5: te.
6: Il primo della seconda fascia.
5: Il primo della seconda fascia, bella questa definizione. Primo della seconda fascia.
6: Sì, perché poi se vai ad analizzare la carriera, Valencia, Villarreal, Siviglia, Aston Villa, poi due acuti... A Londra con l'Arsenal, a Parigi con il Paris Saint-Germain, tre anni in tutto, un titolo nazionale dove il Paris Saint-Germain di solito vince la Ligue 1 un anno sì e l'altro pure,
5: esatto.
6: E lui invece al primo anno ha mancato l'appuntamento, ha vinto nel secondo anno 16-17 e all'Arsenal invece a finale di Europa League persa con Sarri e è durato solo un anno. La domanda è... Perché non lo cerca il Bayern? Perché non va a Parigi?
5: Quindi
6: perché
5: la prima fascia,
6: non ritorno al Manchester City o al Real Madrid?
5: Lo sai chi lo vorrebbe?
6: Chi lo vorrebbe?
5: Stefano Discredi alla Juventus.
6: Oh,
5: ciao Stefano! Grande
6: Stefano!
7: Allora, buon pomeriggio. Allora, intanto vorrei rispondo subito, nel senso dicendo che la sua grande opportunità se l'è giocata, secondo me, Emery, quindi se l'è giocata lì a Parigi. In una partita singola, secondo me, la sua carriera a grandissimo livello è quando si fece rimontare il 4-0 col Barcellona, quindi quella volta è quella rimonta che è rimasta epica, no? Quel Paris Saint-Germain-Barcellona 4-0 ribaltata al ritorno,
5: certo,
7: che praticamente ha condizionato la sua carriera.
5: Pure quelli che hanno perso due finali di Champions, insomma, hanno avuto le loro occasioni, possono...
7: Certo. No, è difficile riprendersi, infatti lui ci ha messo molti anni a ritornare.
5: Detto ciò,
7: uno specializzato, e visto che l'anno prossimo probabilmente la Juventus, a meno che il miracolo sportivo farà l'Europa League, sarebbe l'allenatore perfetto.
5: Hai capito, aspetta, vediamo.
6: Ma
5: se...
6: per te l'allenatore perfetto non esiste, Discreti, perché tu cambieresti ogni tre mesi. Perché...
5: Aspetta.
7: Ma anche perché la dimostrazione te la dà in questi ultimi due anni.
6: Però
7: il
6: tono di Discreti oggi è molto rifrancato.
5: Mi piace. Aspetta,
7: ma
5: lo so perché adesso...
7: La media punti, Tramotta, Allegri e Tudor è la stessa.
6: Oh, eccolo là.
5: Aspetta, fermati.
6: Vedi com'è pimpante
5: Domenico
6: pimpante.
5: Marocchino, che
6: ciao,
5: ne
6: Domenico.
5: Pensa di Emery, lo salutiamo. Ciao Domenico.
8: Ciao ragazzi, io sono sul divano.
6: Sai che io...
5: Se sta bene sul divano, beh, da te che stai sul divano. Noi abbiamo stesse
6: sedie
5: scomode che ti puntano qua dietro.
8: Per seguire la similitudine che ho fatto in tempi non sospetti.
5: Sì.
8: Sul divano ci puoi starci in due periodi. O a stomaco vuoto, e quindi devi essere bravo a scattare, a mangiare qualcosa, avere la forza per alzarti con gli addominali, e con i quadricipiti, con i bicipiti, per alzarti e andare a mangiare, e quindi già non hai l'obiettivo realizzato. E la seconda situazione del divano è quando hai mangiato, sei panza piena e ti metti lì tipo kiwi, ecco. Mi sa che Spalletti è rimasto sulla prima posizione sul divano, ma non ha ancora fatto, non ho ancora mangiato. Vabbè, detto questo, che non c'entra niente con quello che stavate parlando voi, ma a me sembra un ottimo allenatore. Io ho sempre un dubbio sull'analisi sul ragionare sull'allenatore, perché non sono stato un loro giocatore.
5: Non li conosci.
8: No, ma chi è che li conosce meglio di tutti? Che è stato un giocatore che è anche umile per capire che può imparare qualcosa dal suo allenatore. Vorrebbe chiedere ad alcuni giocatori che ha avuto se sono migliorati. Gasperini, un allenatore che ha fatto migliorare tutti i giocatori che ha avuto,
5: certo,
8: a disposizione,
5: certo,
8: e peggiorare quando lui è andato vivo, via. Quindi ecco, se
5: e senti, Spalletti ha fatto migliorare i giocatori quest'anno, sì o no? Silenzio.
7: È morto,
5: Domenico.
7: Non ha voluto rispondere.
6: È entrato Spalletti dentro casa,
5: che
6: me.
5: È successo, Domenico?
6: Busto Spalletti.
7: Posso dire una cosa?
5: No, però fallo parlare. Aspetta un attimo, Domenico. No, perché
7: su quello che ha detto Domenico?
5: Perché,
7: poi,
5: no, aspetta, Domenico, perché non riesci a dare una risposta a questa domanda?
8: È perché Spalletti è un intrattenitore.
5: Che vuol dire?
8: E noi comunque siamo schiavi non solo dei risultati, dei numeri, ma anche di chi ti vende il prodotto. E quindi mi è difficile. Sicuramente posso dire, in base a una mia idea, che ha fatto abbastanza bene. Però sai, tra l'abbastanza bene e l'ultimo colpo c'è ancora un passaggio, ecco. Certo. Insomma, su quel passaggio lì
5: ha sbagliato l'ultimo passaggio.
8: Ha sbagliato l'ultimo passaggio. Invece tu dovresti avere nello staff uno bravo, anzi due bravi, uno bravo nel guardarsi dietro mentre tu fai le cose e cosa ti lasci alle spalle, e un altro altrettanto bravo nell'ultimo passaggio. Oriali, Beccalossi, Furino, Bredi, Bonini, Platini.
5: Allenatore deve, quindi deve un secondo valido, tu dici.
8: Un secondo e un terzo.
5: Tanto
8: ce ne sono talmente tanti.
5: Sì, tanto ormai tanto, voglio dire, gli staff sono allargati, che mettene uno in più.
8: Tu, Marco, che fai le maratone, no?
5: Sì.
8: Ogni tanto o hai lo specchietto retrovisore o guardi quelle che ci sono dietro, ma altrettanto guardi che hai davanti.
5: Davanti spesso guardo davanti, sì. Sì.
8: Davanti troppi e dietro pochi.
5: No, però questa domanda la rigiro anche a Stefano. Ha migliorato i giocatori, sì o no?
6: Adesso ti ricordi
5: Stefano, okay. Scusami,
6: no, ma adesso ti ricordi la parte finale, no, del lavoro di Spalletti. Secondo me è difficile giudicare il lavoro di un allenatore alla Juve queste ultime stagioni. Però detto questo, secondo me la miglior scelta possibile è stata quella di continuare con lui. Poi non so
5: se si continua con lui,
6: appunto, non so se c'è stato questo incontro con Elkan e cosa si sono detti. Però insomma, Spalletti rimane diciamo il primo step per ripartire. Io so che Discreti non è d'accordo, magari anche Marocchino non lo sarà.
5: Discreti non lo vuole più,
6: no. Discreti, no, adesso se arriva Guardiola, dopo tre mesi ti dice io voglio Conte.
5: Discreti non vuole più Spalletti.
6: Continuiamo così.
7: Intanto se migliorare i giocatori vuol dire essere grandi allenatori, Zeman è il numero uno. Quindi devo fare una cosa. Poi alla fine uno deve valutare quello che è, perché se noi pensiamo che ad esempio durante la semifinale di Champions Marquinhos, quando parla con i giornalisti italiani, gli dice: che cosa ti porti dietro dell'Italia? Dice: l'esperienza con Mr. Zeman che mi ha cresciuto tantissimo. Allora se migliorare un giocatore vuol dire, alla fine alla Juventus contano i risultati. E io ti dico che la media punti in questi due anni tra Motta, Tudor e Spalletti è praticamente identica. Che vuol dire? Che il problema della Juve non è l'allenatore. Allora l'allenatore Spalletti deve rimanere alla Juve solamente se si impone, che altrimenti in questo modo già si vede che lui... Già Domenica,
5: allora senti, però
7: Domenica
5: ha detto delle cose.
7: Perché la dichiarazione quando dice: però intanto almeno l'Europa League l'abbiamo presa, quella non è da Juve.
5: No,
7: quella non è,
5: sono d'accordo. Guarda, Stefano,
7: è come quando Motta ha detto:
5: sono
7: d'accordissimo, io non sono qui per vincere. Quindi per me era già da esonero là, secco.
5: Guarda, su questa cosa che dici sono d'accordo. Questa frase qui ha fatto sorgere un dubbio, però prendiamola come un momento così di
6: sconforto
5: di Spalletti, perché io l'ho detto subito a Stefano qui in Palomeni il giorno dopo, ho detto: certo, sta uscita male, comunicativamente male.
6: Beh, sì,
5: male. Quindi, perché alleni la Juve,
6: su questo siamo d'accordo.
5: Tu devi sapere dove stai.
8: No, dovete vedere anche le partite. Cioè, io non so se le avete viste, io l'ho visto contro il Lecce, l'ho visto contro il Verona, mi sono fatto un'idea di come un allenatore cerca, perché si cerca sempre, non è che poi fai sugli avversari, cerca comunque di gestire quel contesto, hai capito? Tu giochi, faccio un esempio banalissimo: giochi contro la Fiorentina, ma non devi imporre il tuo gioco, perché dai, dai spazio a loro di usare non so come dirti, delle controindicazioni, di fregarti. Cioè, il calcio è fatto anche di, non so come dire, è difficile poi metterlo in pratica, perché sai, non lo fai a tavolino, ma lo devi fare in pratica con tanti giocatori in campo. Ma ogni tanto è anche, non so come dire, attesa, scaltrezza, far capire all'avversario che è più forte, si può giocare la partita e poi fregarlo. Cioè, sono queste le cose che mi hanno un po' lasciato perplesso, hai capito? Tu giochi contro la Fiorentina, ma perché devi andare lì a imporre il tuo gioco? Ma lascia che esco, hai 90 minuti di tempo, sei tu che devi far sì che loro si sentano bravi, ecco, per poi poterli fregare. Sono delle cose, i cambi,
5: ma loro si sono sentiti bravi, l'hanno pallinato due volte.
8: Eh no, perché tu gli hai permesso. Ma scusami, dove sta scritto che tu devi, Stefano, dove sta scritto che tu devi giocare sempre con un 4-2-3-1 con Ildiz e con Senzao e con Menes a fare uno dei due mediani contro una punta sola e McKennie contro la Fiorentina? Ma fa un 4-4-2, gioca con un centrocampo stabile. Cioè, McKennie, allora, Ildiz non rincorre, con Senzao non rincorre, con Menes non contrasta, una punta non tiene su palla, e McKennie, la sua qualità maggiore è lo smarcamento senza palla, e gioca contro una squadra che non ha niente da perdere, che è messa giù bene in campo, che si diverte e ti frega.
5: E quindi,
8: quindi vado sulla lettura della partita.
5: Certo, no.
8: Come sono andato sulla lettura della partita con Spalletti, però sono andato anche con lui, non ho potuto parlare, con la partita dell'Italia contro la Svizzera, dove loro avevano un centrocampo con 5 giocatori e non un centrocampo con 2 giocatori. Ci sono delle cose che non mi quagliano.
5: Non tanto. Ti quagliano. Aspetta, voglio sentire che dice Discredi. Discredi, tu?
7: Da un punto di vista tattico?
5: Questo
7: che dice Domenico, ovviamente si sente, si percepisce gli anni di esperienza di campo e di tutto quanto. Questa è una partita, come giustamente Domenico, che Trapattoni avrebbe messo dentro un 4-5-1 tranquillamente.
8: Certo, ragazzi.
7: E dopodiché al risultato acquisito, cioè, capito, ragazzi, ma parliamoci chiaramente, cioè, rilanciare Coppa Miners in questa partita è una follia. È un giocatore che ormai da 2 anni passati. Così come,
8: hai ragione.
7: Cioè, alla fine tu sai che devi proprio cercare di non prendere tiri, perché in questo momento tu in porta non hai un portiere, hai una persona che sta lì a tenere il risultato, hai uno che segna i punti, perché in questo momento, purtroppo bisogna dirlo, Di Gregorio sta in grande difficoltà. Cioè, la differenza tra Juve-Fiorentina di domenica è praticamente che Ndur tira un tiro sbilenco sul primo palo e fa gol, perché Di Gregorio prova a pararlo in maniera indecente. E il secondo tempo con Senzao invece fa un tiro potente, forte, ma De Gea gli fa vedere a Di Gregorio come si interviene su questo tipo di intervento.
5: Su questo sono d'accordissimo, insomma, De Gregorio sta in grossa difficoltà. Aspetta, un secondo solo, mi fermo un attimo, voglio sentire un audio e poi voglio sentire anche Stefano se vuole aggiungere qualcosa in Pallomeni, naturalmente.
6: No, ma insomma, voglio dire, le considerazioni, si possono fare 3.000 considerazioni. È una squadra
8: fallo
5: finire un attimo.
8: Ha detto 3.000, no, 3.000 no, è qualunquista.
6: Vabbè, è un modo di dire, Domenico. Si possono fare più di una considerazione, va bene così?
8: Sì, ecco, bravo. Mi piace.
6: E la mia è che
8: così, più sul pezzo,
6: è, tra, bravo. È vero, la media punti snocciolata di Discredi, però insomma, tre te io mi tengo Spalletti. Questo, io ho sempre sostenuto che anche se fosse arrivato settimo,
7: Stefano,
6: Spalletti,
7: io
6: ripartirei da Spalletti. Poi se avete un'altra soluzione in casa Juventus, prendetevi Superman. Volerete in alto.
7: Io riparto da Spalletti se si impone sul mercato, se no io non lo voglio.
5: Però aspetta, ancora, io ci voglio andare su questo discorso.
6: L'allenatore, la figura, la centralità, i poteri, pieni poteri, ancora con queste storie. Ma dove esistono allenatori che si impongono?
7: Non voglio rifare
6: la solita polemica.
7: Ma se tu mi dici la Juve adesso prende perché ha lasciato il Napoli, viene Antonio Conte, io sono sicuro che Conte non accetta un mercato.
6: Ho capito.
5: Ti fermo un attimo, aspetta che poi arrivato da Marocchino, però voglio sentire un
6: prendetevi
5: audio.
6: Conte, dai.
5: Un audio 331 82 00 213.
3: Buon pomeriggio a tutti, sono Marco di Torino, complimenti per la trasmissione.
5: Grazie.
3: Siete ottimi professionisti e opinionisti di alto livello.
5: Grazie.
3: Inerente al discorso dell'allenatore della Juventus, io non avrei rinnovato Spalletti fino a quando non avevo la qualificazione in Champions sicura al 100%. Io vedo che qui c'è molta approssimazione e superficialità da parte della dirigenza, che sono responsabili della debacle della Juventus di quest'anno e anche di questi anni. E io ho solo un nome, infamatemi pure, ma per me, per ricostruire e per tornare a vincere, ci vuole Antonio Conte, che purtroppo secondo me andrà alla nazionale.
5: Non lo so, non ne sono certo, però voglio sentire Domenico Marocchino su questa riflessione del nostro ascoltatore. Poi c'è una domare prima di andare verso la chiusura del blocco. Domenico.
8: Conte è una certezza. Conte è sicuramente una certezza. Su quanto riguarda...
5: Quindi lo prenderesti? Mercato, domanda secca.
8: Sì.
5: Lo riporteresti?
8: Sì.
5: Andresti per licenziamento di Spalletti?
8: Ma adesso bisogna vedere. Cioè, il problema del Juventus...
5: ma lì devi fare questo, cioè 2 anni di contratto.
8: Appunto. Il problema del Juventus... sostanzialmente sono due. Uno è chi decide il mercato, ecco, insomma, chiamiamola tra virgolette l'area tecnica della società, poi ci sarà sicuramente anche quello dell'allenatore e del suo gruppo, però nella società ci sarà qualcuno che dirà ma possiamo prendere quest'altro ancora, perché secondo me vabbè. E ovviamente l'area tecnica della società molte volte ha un vantaggio rispetto all'area tecnica dell'allenatore, del gruppo, di chi li allena, perché sono quelli che comandano, tra virgolette. Ecco, sicuramente è quella. E poi le altre cose, io faccio più in fretta a rispondere, farei una telefonata a Moggi.
5: Addirittura.
8: Sì.
5: Vabbè.
8: Quando uno contro l'opinione pubblica che osanna Ildiz come uomo squadra, come uomo leader, e Moggi
5: ti sta abbracciando in pallomeno.
6: Volevo dire che Marocchino è stato tra i primi a esaltare Ildiz, quindi adesso sono tutti.
8: Sei stato tra i primi, discreti.
6: Non ne parliamo. Era Pelé, per lui era Pelé. Quindi questo è il risultato finale di un rush molto incerto e discutibile.
8: Non fare il ragazzo del testaccio, per favore. Non fare il ragazzo del testaccio.
6: Ma quale testaccio? Io sono italiano e parlo l'italiano, caro Marocchino. Non parlo italiano, parlo romanesco quando mi pare. Però ti dico che avete esaltato voi Ildiz, questo è il risultato.
5: Fallo finire, discreti, ricordati quello che dicevi. Facciamo finire Marocchino, dai.
6: Questo è il risultato.
5: Vai, Marocchino.
6: Di un finale incerto e contraddittorio.
5: Aspetta, fermati un attimo.
8: Vai. Che io partecipo alla vostra trasmissione.
5: Ma dai, ma non rompere, dai, cammina, vai.
8: No, veramente. Anche poi sulla digestione dopo 3 o 4 bicchieri di
6: Ti sei alzato dal divano,
5: dai,
6: adesso.
5: Vai che c'è un'altra domanda, sbrigati.
6: No, vai, Domenico.
8: Allora, Moggi ha detto è un funambolo, come avevo detto io, un individualista. Cioè un giocatore con le caratteristiche sotto, insomma,
5: quindi immagino, vendiamolo a sto punto.
8: Non ho detto vendiamo, ho detto che non è un uomo squadra. Ho detto che non è un uomo, ma veramente dopo tanti anni di radio e di televisione parli proprio così.
6: So, Domenico, però non è che puoi avere sempre la sponda ideale, caro Domenico Marocchino.
5: Aspetta, vado da discreti. Abbiamo capito, insomma,
6: stavamo scherzando. Domenico non l'ha mai detto.
5: No,
6: discreti l'ho sempre sostenuto.
5: Discreti sì, dai.
6: Discreti l'ho sempre sostenuto.
5: Sintetico.
6: Benissimo, allora nessuno.
5: Allora va bene.
7: Io dico una cosa. Comunque è stato affrettato dagli numero 10, ma ritengo che in questo momento, comunque, a prescindere, sia comunque proprio per un segnale da dare al futuro, sia l'unico incedibile in questo momento della squadra, okay, della Juventus, pur non essendo un fenomeno, ma anche però c'è da dire una cosa: non c'è nessun allenatore che l'ha mai messo nelle condizioni di rendere al meglio.
6: Se chiedi a Marocchino se si metteva in condizione, oppure Marocchino c'ha qualcosa di suo.
7: Lui è chiaramente una seconda punta.
6: Sì, ma non si discute il suo valore, che è innegabile, è un talento straordinario che va tutelato, è un patrimonio del calcio in generale. Però non è che puoi avere gli aiutini. Se giochi nella Juventus Football Club, devi metterci qualcosa di tuo.
7: Allora, non lo puoi far giocare fuori ruolo, dai.
6: Va bene, allora parla Marocchino. Parla Marocchino, discreti, ti risponde Marocchino.
5: Aspetta, Marocchino, vai. Bella, mi piace questa discussione. Vai, Domenico.
8: C'è qualcuno che ha qualche annetto, anche se non era tantissimo, ma Mancini, tanto per fare un nome, nel Bologna, e quindi non nella Juventus, ma nel Bologna, come punta, non come esterno. 12 gol, 10 gol, cioè ogni palla giocata, sapienza di calcio. Allora, per favore, prima di fare dei paragoni, andiamoci piano. È un buon giocatore, è un giocatore che sicuramente nella rosa della Juventus può fare la differenza, ma non è sicuramente un leader.
5: Non è un leader, è sono d'accordo.
8: Perché ti sembra Totti commentando?
5: No, non
7: è un leader, e lo dimostra del fatto che sono d'accordo. Le punizioni dal limite a tirare a Locatelli, che io ripeterò sempre, che definirò questa epoca.
6: Ma discreti, tu sei veramente pessimista.
5: Locatelli viene tirato un mezzo per tutto.
6: Tu sei pessimista dalla nascita, discreti.
7: Più è mediocre, che non vince.
6: Il tuo problema è che sei
7: io. Questa epoca io la ricorderò come l'epoca
5: di Locatelli.
7: L'era di Locatelli.
5: Beh, allora aspetta, no, Stefano, discreti, ti devo fare una domanda perché ho i tempi corti. È giusto che paghi solo come lì a questo punto? Perché tu prima hai detto Spalletti si deve far sentire. Spalletti nel post partita, l'ultimo, ha detto delle cose, diciamo, sbagliate, abbiamo sotto, però ha detto una cosa giusta, secondo me. Io voglio parlare con Elkan, cioè a me dell'amministratore delegato, parlo direttamente con Elkan.
7: No, ma
5: è quasi una sorta di mettiti da parte.
6: No, ma non è così,
7: Non è così, nel senso, perché loro forse vuole capire le ambizioni che ha la squadra nel prossimo. Anche perché lui è pronto a farsi, come oggi dicevano anche dei colleghi sulla stampa, da parte. Quindi c'è, cioè, lui, io credo
5: vedi
7: che
5: l'ora così arriva Conte.
7: No, io non parlo di vedo l'ora, sta non vedo l'ora,
5: cioè,
7: secondo
5: così,
7: me in questo momento Spalletti, se inizia la stagione senza aver centrato nessun obiettivo di quelli prefissati, l'anno prossimo partirebbe con i fucili puntati, e come lui,
5: guarda che arrivano messaggi a noi, proprio arrivano messaggi via Spalletti, licenziato Spalletti,
6: mamma mia,
5: guarda
6: che in 10 giorni è cambiato il mondo, Domenico. Ma metti qualcosa, ma
7: no, era sbagliato prima, però ragazzi,
5: ma è giusto,
6: ma un po' di equilibrio,
5: ma è giusto che paghi come lì.
6: Domenico,
5: Stefano,
6: fatti sentire, perché qui discreti
7: Comolli deve andare a casa, ma da prima, non è questo, quello a prescindere. Quindi alla Juve servirebbe Marotta, Paratici.
6: Ma ho capito, ma stai parlando delle favole,
7: parla di
6: cose realizzabili, di valori, parla della realtà, dei fatti, delle cose che puoi
5: quindi
6: fare.
5: Quindi tu vorresti riportare
6: sognare.
5: Paratici, perfetto.
7: No, ti sto dicendo, ci vorrebbero dirigenti di quello spessore, che può essere.
6: Sentiamo la saggezza di Domenico, che mi interessa.
5: Marocchino, sei d'accordo anche tu, Domenico?
8: Beh, Comolli è professore di matematica, cioè quando è arrivato sembrava che ci fossero tutte, ma insomma io posso solo rispondere così a mia impressione. Già mi dispiace che un attore dica io parlo solo con, perché gli altri, cioè, non mi sembra elegante. Cioè io parlo con tutti, sono disponibile con tutti, mi confronto con tutti, poi ovviamente traggo le mie conclusioni. C'è un donatore che io parlo solo con Elkin, è una cosa che mi trovo non particolarmente.
6: Ma quando l'avrebbe mai detto?
5: Parlo con Elkin.
6: Ha detto parlerò con Elkin. Non è che
5: parlo solo
6: con lui, non ha detto questo.
8: Non ha messo l'aggettivo, vabbè. Ma cioè, io ti dico quello che penso. Spalletti è arrivato in un contesto difficilissimo, ha fatto quello che doveva fare. Quando c'è stato da fare un passaggio superiore, non so se a causa sua, io non sono d'accordo su alcune letture delle partite,
5: certo,
8: però non posso dare tutta la colpa a lui su questo 10% che ti può fare la differenza.
5: Però la dai a Comolli, dai.
8: Ma sa, io la Juventus è difficile da analizzare, perché si ritrova con 4-5 giocatori che hanno pagato 50-60 milioni di euro, che se li devi vendere li vendi a 20 se ti va bene,
5: esatto,
8: con una marea di altri giocatori che sono in prestito, che sperano che gli altri li tengano. Cioè, la situazione della Juventus non è facile. Ci deve essere qualcuno veramente bravo a scegliere non le prime scelte, ma le seconde scelte importanti, perché anche le seconde scelte sono importanti. Io ero la seconda, terza scelta quando ero la Juventus, perché ero dopo Virgil.
6: Domenico, però è vero, guarda, io sono d'accordo con adesso seriamente con tutta l'analisi,
5: sì, poi le cose che sono state
6: dette, però Domenico, tu sei stato un campione.
8: No,
6: aspetta, fammi concludere. A 4 giornate, io sono d'accordo con la tesi di Marco qui, che lo dice da tempo, a 4-5 giornate dal termine, con 4 punti di vantaggio sulla quinta, tu non puoi non andare in Champions League con X, Pinco Pallino,
5: quello che pare.
6: Z, devi andare.
5: Sì, sì,
6: e non possiamo discutere di Spalletti, discutiamo d'altro.
8: Senti, ma poi vado, vai. Poi finisco. Ma se giocava Gatti tutte queste 4-5 partite, secondo voi
5: faceva meglio o peggio?
8: Che secondo voi, che è un giocatore visto in eleganza, che viene dal proletariato, che fa delle volte delle cose un po' irruente, secondo voi la Juventus avrebbe qualcosa in più?
5: Non lo so, non ti so rispondere.
6: Cioè, Domenico, io volevo dire, in buona sostanza, che, come hai detto giustamente tu, la tattica e le cose, è vero, ci può essere un po', no? Un errore, una valutazione, discredi, dice, ma come mai presenti con Manes dal primo minuto? Ma noi non sappiamo la settimana come si svolge. Ma Thuram come sta? Cioè, un allenatore che fa? Si dà la zappa sui piedi? Se Thuram probabilmente non parte dal primo minuto,
5: c'è un motivo.
6: Allora, detto questo, però, alla resa dei conti, è marocchino che fa la differenza. Cioè, voglio dire, se tu non riesci a capire che l'allenatore ti serve, zero, perché sei alla conclusione di un tragitto, di un lavoro. Quindi le ultime 3-4 partite, secondo me la responsabilità maggiore ce l'hanno i calciatori. Senza fare una classifica in generale, una squadra entra in campo, è vero, l'allenatore può sbagliare qualcosa, però
8: non sono d'accordo, sono male assortiti, non sono d'accordo.
6: Lo so, Domenico, però sono male assortiti, ma non trovi un colpo in casa, non metti in difficoltà il portiere della Fiorentina, del Verona. Io non ho visto,
8: appunto,
6: cioè col Verona forse avresti meritato, perché insomma
8: sono male assortiti.
6: Ho capito, ma non c'è una soluzione individuale che ti può fare la differenza.
7: Visto che siamo in chiusura, no? Io volevo dire solamente una cosa. Spalletti è arrivata alla nona giornata sulla panchina della Juventus, quando il posto Champions ti stava 3 punti e lo scudetto 6 punti.
5: Vabbè, ma non lui puoi avuto... discorso.
7: No, fatemi parlare, voglio dire solo questo. Lui aveva 30 partite per recuperare 3 punti e andare in Champions, per qualificarsi agli ottavi di Champions in Europa e per arrivare in fondo in Coppa Italia. No, se lui va fuori dalla Champions League è un fallimento totale da un punto di vista.
8: Hai ragione.
7: Poi uno gli può dare l'attenuante e dice, quest'anno sceglierà lui i giocatori, ripartiamo. Sì, ok, si deve
5: su questo sono d'accordo. Sono d'accordo. E velocissima domanda e risposta altrettanto veloce. Marocchino, secondo te Massimiliano Allegri che cosa sceglierà tra Napoli, Milan e Nazionale Italiana? Se dovesse scegliere, dammi una motivazione e una scelta. Veloce.
8: Nazionale Italiana, perché è un po' vanitoso. Secondo me è Nazionale Italiana.
5: Nazionale Italiana.
8: Sì, è più stimolante, secondo me.
5: Ok. Poi... Discreti?
7: Penso anche io, e ne sarei anche felice, perché eventualmente rimarrebbe libero Conte per il ritorno a Torino.
5: Ammazza, stai proprio architettato tutto quanto. Sei una roba. Questa me la prendo perché l'hai architettata proprio. Va bene. Ringrazio Stefano Discreti e il grande Domenico Marocchino. A presto, Domenico.
8: Ciao,
5: ciao, ciao. Break per noi, torniamo tra poco.

0: Siamo tornati, caro Stefano, sempre nel pomeriggio di Maracanà di nuovo. Tanti messaggi sull'argomento precedente. Spalletti non credo sia in discussione, scrive Riccardo. Ha dato un gioco, sì, ma vederla giocare l'impressione è testa bassa e pedalare. Forse spendere meno e meglio gioverà a tutti. Massimo scrive: hanno sbagliato i rigori i calciatori, non certo Spalletti. Poi c'è chi scrive: Spalletti con la Fiorentina ha sbagliato la formazione. Poi ci salutano a noi due e un tifoso dell'Inter dice: sto godendo tanto sull'argomentazione che i vostri fanno sul Milan e sulla Juve. Beh, ti credo. Allora, per riguardo Conte, ma vi ricordate quando allenava l'Inter che ha giocato a Torino e gli ha fatto il dito medio a Daniele, quindi tirano fuori le vicende del passato? Per me in quel momento come se lo avesse fatto a me e a tutta la Juve, perciò è meglio che stia a Napoli. Va bene, si va avanti insomma con tutti questi messaggi. Andiamo a dare il buon pomeriggio intanto a Federico Bertone di Netwick. Ciao Federico, ciao, ben Federico. Trovato, buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Buon pomeriggio anche a Mario Bortolazzi. Ciao Mario, ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti.
0: In studio c'è Stefano Palomeni con noi e stiamo attendendo anche l'arrivo dalla redazione di Tutto Mercato Web di Lorenzo Di Benedetto, però io voglio andare subito su un tema che abbiamo toccato diciamo nel precedente blocco, ma torniamo anche su quello che riguarda la Juve. E c'è anche Lorenzo Di Benedetto che saluto dalla redazione di Tutto Mercato. Ciao Lorenzo, ben trovato.
3: Ciao ragazzi, Lorenzo. Buon pomeriggio.
4: Ciao Lorenzo.
0: Senti Lorenzo, ti faccio aprire le danze subito a te, no? Vado sull'argomento che hai scelto. Massimiliano Allegri in questo momento sembra un po' di fronte, potrebbe essere di fronte ad una scelta. Allora, intanto il Milan gioca l'ultima partita molto importante per conseguire la Champions League, ma dipende tutto dal Milan e questo già è un vantaggio in questo momento, l'ultima con il Cagliari. Poi che succede? Rimane al Milan, sceglie il Napoli perché è corteggiato da De Laurentiis, oppure la nazionale, qualora dovesse arrivare la chiamata?
3: Questa è una grande domanda, una grandissima domanda. Partiamo dal fatto che magari la sua sarebbe anche quella di rimanere al Milan, visto che comunque ha iniziato un progetto all'inizio di questa stagione e lo vorrebbe portare avanti. Questa può essere un'idea legata a Massimiliano Allegri. Il problema è che all'interno del Milan, e non raccontiamo niente di nuovo purtroppo per i tifosi del Milan che lo sanno benissimo, ma sono cose che vengono dal passato, cambiano magari i dirigenti ma il caos rimane sempre, ovvero guerre interne in continuazione all'interno appunto del Milan. L'anno scorso parlavamo di Furlani contro Ibrahimovic, poi la spuntò Furlani, è arrivato Tare. Anche Tare fa parte adesso di questa guerra interna dove Ibrahimovic è un pochino più defilato, ma neanche troppo. Quindi bisognerà capire se chi vincerà questa guerra interna, che poi si dovrà in qualche modo chiudere, sceglierà Massimiliano Allegri o comunque sarà colui che è dalla parte di Massimiliano Allegri. E questa è la prima.

0: Laurentiis che sarebbe andato via. Quindi, se facciamo uno più uno e torniamo alle parole di De Laurentiis di un mese e mezzo fa, due, quando disse: Conte me lo deve dire adesso se vuole andare in nazionale, perché io devo avere il tempo di trovare il sostituto. Ecco, visto che Conte l'altro giorno ha detto, ho comunicato a De Laurentiis un mese fa la mia volontà, e la diremo dopo la fine del campionato, e non la dire oggi per rispetto al presidente. Capiamo che secondo, insomma, secondo quello che si può trarre da tutto questo ragionamento, Conte credo abbia avuto delle rassicurazioni anche per la panchina nazionale. Quindi questo è il quadro
1: Questo è il quadro che ci hai
0: giuridico.
1: messo sul piatto. Allora, Mario Bortolazzi, vengo da te. Quale sarebbe la scelta migliore, secondo te, per Allegri? Rimanere al Milan? Oppure, se ci fosse una proposta del Napoli, andare lì? Oppure la nazionale, sempre di fronte a delle eventuali proposte. Quindi, dalla parte del tecnico, quale sarebbe la scelta migliore?
2: Ma è difficile dirlo. Sai, lui se andrà come deve andare, quindi che il Milan riuscirà a centrare l'obiettivo della Champions, lui quello che all'inizio, quello che aveva promesso all'inizio l'ha mantenuto, o quantomeno diceva: a noi interessa arrivare nei primi quattro, se non sbaglio, giusto? Rientrare nella Champions per il Milan sarebbe importante, così è stato. Però, come avete detto voi, queste guerre interne sicuramente sono un po' logoranti, un po' penalizzanti, però dal momento che Allegri ha centrato l'obiettivo, penso che lui abbia, diciamo, il coltello dalla parte del manico e possa decidere anche eventualmente chi può restare o andare via nel Milan.
1: Quindi tu dici centrato l'obiettivo e lui nella posizione di forza può decidere di rimanere e scegliendo anche chi deve rimanere. Questo è un po' il concetto.
2: Sì, penso di sì, e poi probabilmente dovrà chiedere anche qualche rinforzo, perché attuale ha bisogno di giocatori di un certo livello. Io sono stato a vedere Genoa-Milan e sinceramente qualità nel Milan ce n'è poca in questo momento. Se uno deve affrontare la Champions con questa squadra, con tutto il rispetto per i giocatori che ci sono, non fa tanta strada. Il Milan è abituato ad avere giocatori
1: Certo, di altro
2: di
1: spessore.
2: qualità, esatto, di spessore più importante, di qualità tecniche elevate. Insomma, ripeto, con tutti i bene che posso volere ai giocatori, però non tutti, anzi pochissimi, sono da Milan in questo momento.
1: Federico Bertone, mi lascio Stefano per ultimo.
3: No, io ho ascoltato il quadro che ha fatto Lorenzo Di Benedetto e credo che sia corretto. Da quello che so io, Massimiliano Allegri è orientato a lasciare il Milan. Quindi io non so se l'andare in Champions o meno cambi le cose. Quello che forse può cambiare le cose è un colloquio con Cardinale, che sicuramente lui ha già avuto e ha quotidianamente, anche perché Cardinale adesso in questi giorni è qui, quindi immagino che i due stiano parlando, abbiano già messo giù dei discorsi per il futuro. Quindi forse l'idea di poter gestire in qualche modo, dirigere l'anno prossimo il mercato potrebbe allettarlo, ma io credo che lui stia cercando di trovare un'altra
1: E quale
3: sistemazione, in
1: sarebbe a tuo
3: particolare la
1: giudizio,
3: partita,
1: Federico? Supponiamo la
3: la
1: nazionale.
3: nazionale, Marco. Lui vorrebbe andare in nazionale, da quello che so io, però non dipende solo da lui. Sono in quattro in questo momento che stanno provando ad entrare in nazionale: Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Roberto Mancini e Claudio Ranieri. Tutti e quattro stanno muovendo le loro pedine, ovviamente pensando che il presidente federale sarà Malagò. Probabilmente ad oggi quello che ha più probabilità di riuscirci è Antonio Conte, per tutta una serie di motivi. Però io credo che Allegri, se dovesse andare a Milan, sarà anche per mancanza di alternative, perché Allegri so che sta guardando intorno da diverso tempo perché non è soddisfatto. Poi probabilmente anche al Milan non sono pienamente soddisfatti di lui, a prescindere poi da questo quarto posto, terzo posto, quello che sarà.
1: Stefano, tu come la vedi? Perché potrebbe guardare intorno, c'è il Napoli, c'è la nazionale, se decide di non rimanere, no?
4: Allegri.
1: Allegri, Allegri.

0: Beh, ci sono queste, insomma, voglio dire, quello che ha detto Lorenzo, poi anche ribadito Federico, insomma, voglio dire, secondo me, Champions o non Champions, Allegri rifletterà a lungo, insomma, non
1: se rimanere
0: non
1: a
0: è un
1: Milan.
0: discorso, secondo me, economico in questi casi, ma è un discorso di fidarsi di dove andremo, dove andiamo, che facciamo, eccetera, eccetera, di prospettive, di obiettivi, insomma, mi sembra un po' andare avanti senza crederci poi tanto, nel senso che sì, la qualificazione in Champions ci garantisce un tot, questo flusso, diciamo, finanziario economico, però da un punto di vista sportivo quali sono le ambizioni? Cioè, Cardinale, insomma, io l'ho letta l'intervista, mi sembra uno che voglia fare le cose poi serie, poi vedremo, insomma, capisci, Marco?
1: Sembra anche orientato, insomma, a tutelare
0: a
1: Allegri.
0: tutelare, esatto, quindi voglio
1: Almeno così
0: vederci chiaro
1: abbiamo, poi
0: se
1: non lo
0: da
1: so.
0: questo colloquio, da questo incontro a fine campionato ci sarà più chiarezza, probabilmente resterà, altrimenti se ne andrà,
1: Ma
0: insomma, Champions o non Champions, capisci?
1: sì, per me la valutazione la fa anzi, se vai in Champions
0: A
1: può anche dire io
0: prescindere.
1: l'obiettivo l'ho raggiunto, adesso
0: A
1: non mi
0: prescindere.
1: piace com'è qua la situazione,
0: Esatto.
1: prendo e me ne vado, però intanto l'obiettivo l'ho raggiunto, cioè posso andare via avendo raggiunto un obiettivo, Lorenzo, che questo poi che si era almeno detto all'inizio sul Milan. E se dovesse andare via, però, visto tu ci hai fatto il quadro, a quel punto lì qual è la situazione più dominante che potrebbe, diciamo, prendere in considerazione? Napoli o
2: Guarda, allora
1: Nazionale?
2: come?
1: Napoli o Nazionale, qualora dovesse decidere di andare via, no? Cioè, mettiamoci un attimo, quale converrebbe a lui se ci fosse il corteggiamento di tutte e due le situazioni forti, che ci deve essere da una
2: Non è
1: parte.
2: la questione di cosa converrebbe, secondo me è la questione di cosa vorrebbe Massimiliano Allegri. E come diceva Federico poco fa, Allegri, la panchina della Nazionale gli fa una gola incredibile, ma perché fa gola a tanti, perché comunque non vai a prendere una Nazionale che ha vinto 6 mondiali di fila e quindi c'è la possibilità di fare un disastro. Qui la prendi una nazionale che ha fatto 3 disastri di fila e quindi hai tutto da guadagnare. E puoi diventare insomma un allenatore immortale come sono in pochi ad esserlo per quel che riguarda il percorso da commissario tecnico. Quindi secondo me Allegri preferirebbe andare in nazionale senza dubbio. Però il posto è uno e quindi bisognerà vedere chi lo prenderà. Perché poi il rischio è quello di rimanere un po' fregati, no? Perché questa data cerchiata di rosso sul calendario, che è il 22 giugno, il giorno dell'elezione federale, del presidente federale, è un giorno abbastanza in là nel calendario delle società di Serie A che
1: Esatto,
2: vogliono
1: esatto,
2: creare
1: esatto.
2: un progetto, capito? Quindi
1: Siamo quasi vicino all'inizio del ritiro delle squadre.
2: esatto.
1: Insomma, non siamo lontanissimi se facciamo due conti, 22 di giugno, le elezioni. Poi perdi qualche altro giorno per scegliere il CT. Sei arrivato
2: Esatto.
1: praticamente a fine mese.
2: Sì.
1: I primi di luglio, se non ricordo male, Lorenzo, iniziano i ritiri delle squadre per preparare la prossima stagione. Quindi,
2: Iniziano i ritiri senza i nazionali, perché
1: sì,
2: comunque
1: senza i nazionali, però
2: senza i nazionali
1: se...
2: tranne gli italiani, mettiamolo sia chiaro, perché gli italiani volevano essere pronti direttamente a luglio e quindi dicono no, al mondiale non ci andiamo. Almeno siamo pronti per la prossima stagione. È stato questo ciò che hanno pensato i nostri eroi nella serata in Bosnia.
1: Questo sì, questo assolutamente. E Mario Bortolazzi, vengo un attimo da te. Qualora io vi butto giù uno scenario di questo tipo, supponiamo che Allegri va in nazionale. C'è Conte. A quel punto? A quel punto? E qui, per esempio, io ti posso dire che raccogliamo diversi messaggi di tifosi da Juve che non sono proprio soddisfatti di rivedere Spalletti il prossimo anno. Cioè, queste ultime partite
2: Ecco.
1: hanno cambiato l'atteggiamento. L'atteggiamento. Non c'è il rischio di rivederlo, cioè di trovare un Conte che si riavvicini alla Juventus?
3: Ma può succedere di tutto. Da Spalletti, come hai detto a te, tanti tifosi cominciano a storcere il naso sul suo operato e quindi rivedere Conte può essere per loro così motivo di entusiasmo, però non lo so, forse è una minestra riscaldata ancora, non lo so, non
1: Sei meno
3: vedo questa.
1: propenso per il ritorno, tu dici?
3: Sì, io sono, non sono dell'idea che Conte possa tornare alla Juve. Secondo me va in nazionale.
1: Ok, quindi tu lo vedi orientato lì.
3: Sì.
1: E a quel punto, se Allegri non rinuncia al Milan, lo vediamo al Napoli.
3: Napoli, sentivo parlare anche di Italiano, sentivo parlare anche di un altro, di Palladino, magari fosse un po' acerbo per una piazza così importante come Napoli, ma in questo momento veramente regna un po' il caos, diciamo, non c'è, a parte due o tre panchine, le altre mi sembra di capire che ci sarà un bel verso, come si suol dire.
1: Sì. Anche tu lo escludi da Conte Juventus, oppure ti lasci una finestra aperta? Ma lì,
0: sai, ci possono essere 3.000 scenari, tanti scenari, ecco. Tra questi anche si può prevedere un Conte alla Juventus, cioè non mi sento di escludere nulla. Però insomma, Conte, ritorno di Conte alla Juventus non lo vedo agevole per una serie di motivi, cioè, non vedo ecco questo, cioè, se noi pensiamo a Spalletti che magari incontra Elkan, si sono detti allora avete, se non avete qualche dubbio su di me, io posso anche risolvere, oppure mi garantite un sostegno da un punto di vista anche della campagna acquisti, che deve essere, non è che chiedo la luna, però cerchiamo di fare le cose, no, seguendo una logica. E perché Conte dovrebbe tornare alla Juventus se Spalletti magari, ecco, non sarebbe accontentato? Questo mi sfugge. Cioè, perché Conte dovrebbe accettare quello che Spalletti, tra virgolette, potrebbe non accettare? Conte va via da Napoli probabilmente perché, vabbè, si è chiuso un cerchio, una cosa, ma perché il contenimento dei costi del De Laurentiis sta andando verso una parte, e Conte dice, vabbè, allora, se è così, io no. Cioè, abbiamo sempre visto Conte come quello esigente, quello che vuole un mercato importante, certo. Diciamo disponibilità economica per investire e rafforzare la squadra, e perché dovrebbe andare alla Juventus in questo caso, che ha speso una barca di soldi in 3 anni, non ha raggiunto alcun risultato, adesso lo vedremo l'ultima di campionato, cioè mi sfugge questa cosa qua, tu perché Spalletti per va via e Conte dovrebbe dire sì. Torno di corsa a Torino, per quale motivo?
1: Lorenzo, stavi dicendo no quando hai sentito Spalletti e il messaggio degli ascoltatori.
2: Ma si torna sempre al solito discorso che ormai sto facendo da giorni. Non ci sono progetti in Serie A. Se ho a ogni minima difficoltà, che può essere grande dal punto di vista economico, può essere un danno dal punto di vista economico, però si gira pagina e si prende una pagina bianca e si ricomincia a scrivere per l'ennesimo anno zero, non andrai mai da nessuna parte, non c'è soluzione. I progetti si costruiscono anche attraverso i fallimenti. Quindi la Juve ha deciso di puntare su Spalletti, e allora vada avanti con Spalletti. È inutile dire no, siccome
1: senza Comolli, però
2: senza Comolli, ma Comolli mi devono spiegare loro il giorno in cui hanno scelto di prendere questo signor nessuno che cosa avevano in testa di fare, perché guarda, l'unica cosa su cui posso essere veramente contento di me stesso è di averlo offeso, chiaramente tra virgolette, dal primo all'ultimo giorno.
1: Perché offeso no, diciamo criticato.
2: Dal primo all'ultimo giorno, il giorno che è arrivato ho detto ma questo che cosa viene a fare, e oggi che va via, insomma oggi no, andrà via lunedì, diremo, cioè ci chiederemo ma questo cosa l'hanno preso a fare, quindi però è proprio stata una cosa completamente senza senso.
1: Sì, l'errore, diciamo l'errore.
2: La testa che salterà sarà quella di Comolli, e che quindi la Juve, se ha scelto Spalletti, vada avanti con Spalletti. Inutile andare a prendere Conte che poi dopo 6 mesi dice ma qui siete tutti pazzi e se ne va via da solo, e poi allora prendi un altro e dice no ma io non c'ho.
1: Certo, hai
2: fatto una scelta, hai rinnovato il contratto a un allenatore che ancora non aveva la matematica certezza di andare in Champions League? Sì, esatto.
1: E allora
2: non ti mangiare la parola.
1: Federico, c'è un ascoltatore, dice Allegri rimane se vanno via Ibra e Furlani.
4: Può essere, però tu sei sicuro ad oggi che andranno via sia Ibra che Furlani? Io vedo più magari Furlani che potrebbe andare via. Sinceramente Ibrahimovic non lo so. c'è tanta confusione al Milan, questo lo sappiamo, e io prima sentivo Stefano che citava l'intervista di Cardinale. L'intervista di Cardinale effettivamente, se la leggi, è anche interessante, ma c'è un problema, Stefano, è la stessa identica intervista che fece nel 2024. Addirittura la Gazzetta dello Sport fece una prima pagina identica 2 anni fa, era, mi pare, Milan ti cambio, e stavolta è cambio il Milan. Ha detto le stesse identiche cose, cioè il problema è che bisogna poi capire se le cose che vengono dette servono per tenere buona la piazza o se sono reali. È per questo che io credo che comunque Massimiliano Allegri, che lo ribadisco, ha comunque delle responsabilità per quello che nel Milan quest'anno non è andato. Però io credo che lui non voglia fare un altro anno al Milan, a meno che non abbia una totale mancanza di alternative, perché Allegri, noi l'abbiamo visto anche negli anni della Juventus, parlo della Juventus bis, Allegri ha accettato di rimanere in qualsiasi condizione alla Juventus, nel senso che per carità, ci mancherebbe, un professionista e tutela i propri interessi, però Allegri, quando ha un contratto, difficilmente fa la prima mossa,
0: Vero.
1: Vabbè, staremo un po' a vedere. L'ultima, e vi saluto, Mario Bortolassi, parto da te, vado un attimo su tutto mercato web, perché prendo questo spunto proprio a chiudere così: Roma con la Champions, ecco il rinnovo di Dybala, lunedì potrebbe arrivare l'annuncio, anche la Roma è un passo dalla Champions League, dipende tutto dalla Roma nell'ultima partita contro il Verona, un prolungamento del contratto con dai due e mezzo per ingaggio a stagione, più dei bonus legati alle presenze, giusto? Procedere così, Mario, giusto rinnovare a Dybala?
3: Ma penso che lì sia anche una scelta dell'allenatore, soprattutto se Gasperini ritiene che con la Champions Dybala gli può tornare utile in alcuni frangenti, perché abbiamo visto titolare e continuità Dybala, mi sembra che non... sono due cose che non riesce a fare, un po' per infortunio, un po' perché a livello fisico non è così forte, però quando entra, quando la squadra avversaria comincia a essere un po' in difficoltà a livello fisico, lui tecnicamente
1: fa la differenza.
3: La palla la sa dove mettere, come giocare, è importante negli assist, nelle rifiniture, e quindi potrebbe accettare un ruolo così, d'accordo con l'allenatore.
1: Sei d'accordo, Federico?
4: Sì, io qualche perplessità ce l'ho, ne avevamo anche parlato la volta scorsa, io ero convinto che Dybala, che la Roma non gli avrebbe rinnovato
1: però
4: il contratto.
1: C'è una richiesta specifica di Gasperini.
4: Infatti faccio mea culpa, dico che a queste cifre ci può stare, perché... Noi parlavamo delle vecchie cifre,
1: chiaramente.
4: Un contratto annuale a 2,5 milioni, se la Roma andrà in Champions League, secondo me diventa una cosa comprensibile, perché comunque è un giocatore forte,
1: sostenibile,
4: che gioca. Sostenibile, fa un anno, che è l'anno del ritorno in Champions, sempre che la Roma ci vada, ancora manca una partita, insomma... E è un giocatore che, se viene gestito, quelle 25-30 partite stagionali te le fa anche bene, perché la sua qualità non è in discussione.
1: Bene, Lorenzo, chiudiamo.
2: No, insomma, vediamo quello.
1: Sei perplesso.
2: Vediamo quello che succederà con Dybala, che è vicinissimo al rinnovo. Sottoscrivo quello che ha detto Mario, ovvero che la scelta è di Gasperini, ma ci mancherebbe altro, cioè dal momento in cui la Roma ha detto Gasperini in, Ranieri out, adesso decide tutto Gasperini. Gasperini in questa stagione ha sempre detto che Dybala lo farebbe giocare anche con una gamba sola, che lo avrebbe preferito a prima punta a chiunque aveva in rosa prima di Malen. Anche se Dybala faceva una fatica tremenda a giocare prima punta, e quindi Gasperini vuole Dybala, ma chiunque vorrebbe Dybala. Va gestito, è chiaro che non sono cifre mostre quelle del nuovo contratto, e quindi ci sta, e io comunque, insomma, un giocatore come Dybala lo terrei sempre, poi se ti gioca bene lo prendi per le partite. Se te lo puoi permettere, insomma, Dybala, io tra averla e non averla, che per sole 20
1: c'è differenza, partite. C'è differenza, certo. Stefano, c'è differenza.
0: Direi.
1: Quindi, considerando che poi devi fare la Champions, è un giocatore comunque di qualità, credo che sia da gestire,
0: però insomma è meglio averlo che non averlo.
1: Sì, considerando anche. Va bene, Mario Bortolazzi, grazie per essere stato con noi. Un abbraccio,
3: ciao,
1: grazie.
3: Buona giornata a tutti. Grazie.
1: Grazie a Federico Bertone.
0: Ciao Federico.
1: A presto, Federico. Grazie a voi. Come sempre, grazie a Lorenzo e ci vediamo
0: domani.
1: Ciao Lorenzo. Ciao, un abbraccio a Lorenzo Di Benedetto e a tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Ci fermiamo break e torniamo perché apriamo un capitolo tra pochissimo nuovo.

0: Bene, allora siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Buon pomeriggio a tutti quanti, buon pomeriggio anche a coloro che ci seguono in TV, quindi canale 61, 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, Gold TV e Italia 7 in Toscana. Allora, caro Stefano, altro argomento che andremo ad affrontare è quello che insomma che sta succedendo, che continua a succedere in casa Lazio. Ieri insomma c'è stata una sorta di ciliegina sulla torta pesantissima da digerire, male di Lotito. Allora ne parliamo un attimo con professor Pino Capua. Ciao Pino, ben
2: ciao,
0: trovato.
2: Pino. Ciao, ciao Stefano, ciao Marco.
0: Claudio Nellucci, ciao Claudio.
1: Ciao Claudio.
2: Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, scusate, buon pomeriggio al professor Capua. Ciao bello mio.
0: E poi c'è Stefano Mattei con noi. Ciao Stefano.
1: Ciao Stefano.
3: Un saluto a tanti e tanti tanti amici. Buongiorno a tutti.
2: Mamma mia, parter de roi oggi, mamma mia.
0: Io così io mi taccio, vi lascio soltanto la parola a voi. No, voglio un attimo mettere, posso così con in grafica che abbiamo preparato quello che sono state un po'. Allora, vi devo dire una cosa, noi ieri avevamo fatto un approfondimento che mi era molto piaciuto, condiviso con Stefano Impallomeni, era presente anche Guido Paglia qui, dove Guido aveva proposto ieri un qualcosa per cercare di ricomporre un po', trovare una strada per provare a ricostruire qualche cosa, ma non tanto dal punto di vista tecnico o dal punto di vista del mercato, quanto di questo rapporto, di questa situazione tra tifosi e presidenti. Era uscita una cosa molto, secondo me, anche accettabile, no? Lui ha detto: in questo momento non chiedo a un presidente di togliergli la proprietà, perché non si può fare, ma di farsi da parte, mettere qualcuno in carica, un po' come fece Gragnotti con Zoff, un personaggio che possa, diciamo così, anche avere empatia con i tifosi e costruire un rapporto e cercare di in qualche modo di ridare, no, una dimensione a tutto quanto. Era tutto bello, finisce la trasmissione, arrivano le parole di Lotito, dico: che te vuoi costruire? È impossibile, qui non c'è modo di costruire, qui più che altro si va verso la distruzione ulteriore, perché ieri Lotito dice, abbiamo messo in alcuni virgolettati, se i giocatori avessero i miei attributi, puntini, ha detto anche che si cagano sotto, quindi era riferito a tutte le partite, la Coppa Italia e quello che è successo. Se non vogliono venire, non vengono, forse a Roma sono pochi, si riferiva ai tifosi, e questa è un'altra mattonata. Poi dice: Sarri ha un contratto, chiedete a lui, quindi come dire, non sarà questo, però è una trattativa e ci può stare, vabbè. E poi ha messo in mezzo pure la Roma, Friedkin un fantasma, io invece ci sono sempre. Quindi, come dire, andiamo pure a crearsi un problema dall'altra parte. Io lo dico subito e vi lascio la parola, parto da...
2: Marco, scusami, prego. Ti sei dimenticato forse la frase più grave.
0: Quale? Perché insomma ieri...
2: Mi scuso per le parole che non sono, diciamo, di mio dominio pubblico, non mi appartengono per educazione. Purtroppo però le ha riportate, riferite un senatore della Repubblica, e quindi io le riporto. E cioè, io faccio anche l'ammortizzatore sociale.
0: Ah, sì.
2: I stronzi, scusate, ripeto, non è nella mia educazione, ma l'ha detto il presidente Lotito, se no con chi si sfogano, riferito ai tifosi della Lazio.
0: Sì, che era poi il pezzo che dice i Friedkin, invece Friedkin è un fantasma, quindi concludeva così la frase.
2: Però i termini hanno un peso, eh?
0: Sì, sì, no, assolutamente, ma tutto ha un peso. Allora, io non so che cosa aggiungere, perché è mortificante tutto quello che stiamo vedendo, e sinceramente so come se ne esce. Lascio a voi il vostro pensiero, naturalmente sempre in maniera, diciamo così, tanto non c'è bisogno di dirlo, ognuno può esprimere il suo pensiero, opinione, lo so. Pino, voglio cominciare da te.
4: Allora, mortificante mi pare che l'hai detto tu. Sì. E io sinceramente lo ribadisco. Io faccio un discorso a monte che fa parte della mia crescita professionale, la crescita di vita. Io ho impostato la mia carriera di medico comunque in un contesto sportivo, facendo prima il giocatore, poi il medico dei giocatori e poi il dirigente dei giocatori, perché comunque adesso nel ruolo che ricopro attualmente ovviamente faccio parte di una dirigenza federale, certo, che si occupa di una materia estremamente delicata e quindi percorso molto, molto, come posso dire, attento a determinate cose, attento all'etica, attento all'educazione, attento a tutto quello che è il rapporto nei confronti di chi ti permette di vivere questa gioia, perché per me andare ancora la domenica a vedere le partite, girare per i campi e andare a vedere tutte le squadre, non solo la Lazio, è una gioia,
0: sì.
4: È una passione, è un modo per vivere bene un momento di sport. Allora nel momento in cui tu questo momento di sport lo mortifichi, e torniamo sulla parola di prima, lo deprezzi, lo fai diventare in balia di qualcuno che in quel momento, io ho l'impressione, non abbia la chiara in mente che cosa sta facendo, perché se no non me lo spiego. Qui parliamo di un senatore della Repubblica che dovrebbe, ovviamente in teoria, essere una persona con un cervello che ragiona, diciamo, secondo i crismi che dicevo prima. L'impressione è che queste frasi, queste cose che ho letto, non siano fatte da lui, oppure non so bene che cosa possa essergli successo, sinceramente.
0: Allora, vado da Stefano Mattei.
2: Guarda, io sono abbastanza chiaro e diretto e ho un'idea ben precisa. La situazione è grave, è irriversibile e sì. Sta diventando pericolosa per sì. Tante ragioni, perché queste continue provocazioni con termini che, ripeto, non mi appartengono, stanno creando e generando una situazione incandescente nella capitale. Io a questo punto mi rivolgerei e invito la politica e le istituzioni ad intervenire nei confronti di una persona che sta provocando migliaia di persone con frasi e parole che abbiamo riportato. A questo punto mi riferisco alle istituzioni. Quando parlo di istituzioni, Federcalcio, Lega, Prefetto, Questore di Roma, e quando parlo di politica, parlo del Presidente del Consiglio, del Presidente di Forza Italia, del Capogruppo più del Senato che della Camera, qualcuno deve intervenire prima che sia troppo tardi.
0: Vado anche da Claudio Anellucci.
1: Devo respirare, devo fare un sacco di respiri prima, perché io pensavo fino a qualche mese fa di essere su Scherzi a Parte, invece io credo che qui la situazione sia diventata a parte insostenibile, ma ha ragione Stefano Mattei, è anche pericolosa, perché continuamente c'è una provocazione, e non è che tu qui stai provocando una persona soltanto dando dello stronzo come ci ha dato lui, a parte che è un onore dare dello stronzo lui, insomma, da una parte mi entra e dall'altra mi esce, però credo che qui si stia rasentando proprio il barile, ma il barile già si è bucato e non c'è più possibilità di tornare indietro. Perché anch'io ieri ho sentito le parole di Guido, ma già, voglio dire, già un colloquio, già qualcosa con lui sarebbe del miracoloso, ma subito dopo abbiamo sì. capito e abbiamo sentito.
0: No, ma io ci sono rimasto malissimo, Claudio, sai perché? Perché l'intenzione che ieri era, Stefano è qui presente, noi tutti i giorni cerchiamo di fare degli approfondimenti anche qualche volta in maniera leggera, qualche volta in maniera più profonda, e ieri devo dire che Guido, insomma, è sempre stato uno, correggetemi se sbaglio, insomma, che le cose non le manda a dire, e quando è venuta da lui questa cosa io l'ho apprezzata, perché mi sembrava una proposta certo. quasi tutto sommato interessante, quasi cerchiamo di ma per il bene della Lazio, perché poi vedere un ambiente così, una squadra abbandonata, una squadra che deve sprofondare quasi nella gioia dei tifosi perché ce l'hanno con il presidente, e questa, per me, io lo dico, ragazzi, a me mi ferisce, perché la storia della Lazio è stata una storia di alti, di bassi, ma c'è stata sempre la vicinanza dei tifosi, sempre.
1: Marco, sì,
0: scusami, ti lascio subito la parola. E vedere questa proposta da parte di Claudio mi era piaciuta, tant'è che la stavo anche, diciamo così, tra virgolette, insieme a Stefano, anche un po' sponsorizzandola, no? Di troviamo un punto. Poi esco da qui, finisce la diretta, arriva sta ammazzata, cioè io dico allora è inutile, da parte mia ve lo dico, la sto affrontando, ma io non ne a me mi fa proprio fatica parlare di sta cosa, parlare della Lazio, parlare della Lazio, di questa cosa qui mi fa fatica, cioè io non ne voglio quasi più parlare, cioè ma che cosa vuoi dire, cosa si può dire?
4: Posso intervenire un attimo?
0: Sì, prego.
4: Il discorso ancora peggiore è che comunque lui parla senza avere nessun tipo di interlocuzione con chi gli fa le domande. Perché? Perché ci sarebbe ovviamente la possibilità di contraddirlo o comunque di dirgli che sta dicendo delle cose non solo offensive ma anche non vere. Mentre invece purtroppo è monocorde la cosa. Lui parla, nessuno lo contraddice e nessuno gli ribatte. Quindi una delle strade che secondo me dovrebbero essere percorribili è che qualcuno con tipo appunto Guido Paglia o tipo qualcuno che ha cognizione di causa possa metterlo nelle condizioni di entrare in contraddittorio, anche se ci vuole poco a contraddire quello che dice il presidente Lotito. Però questa è una delle situazioni, perché lui parla, i giornali o comunque i siti scrivono e nessuno dice il contrario.
2: Nino, ieri c'è stata, ne potrei dire sì, elencare 100 di frasi ridicole, ma una è veramente divertente e fa sorridere, quando ha detto il presidente Lotito, udite, la Lazio fra qualche anno entrerà nel Nasdaq, varrà 1,5 miliardi, con lo stadio 1,5 miliardi, varrà 3 miliardi di euro, cioè fra 5, 6, 7 anni la Lazio vale più del Real Madrid. Ma sì, di fronte a certe frasi, ma di che cosa vogliamo parlare?
0: Guarda, questo il problema
2: è fuori controllo, è letteralmente fuori controllo.
0: Claudio, finisci perché voglio sentire anche Stefano qui con me, dai.
5: Sì, no, ma guarda, tu hai ragione quando dici che è vomitevole continuare a parlare di queste cose, e Guido e Pino ha ragione quando dice che non ha il contraddittorio, lui si fa le domande e si dà le risposte, è come... siamo di fronte a una persona che ha dei seri problemi, perché in questo momento non c'è proprio più possibilità di colloquio con un personaggio del genere, anche perché quello che abbiamo visto in questi giorni è dell'imbarazzante. Cioè io da tifoso e poi da operatore del settore, io credo che non ho mai visto un derby in queste condizioni, cioè è umiliante, soprattutto per me se fossi il presidente del club sarebbe umiliante. Pensa per noi tifosi cosa ci ha costretto a fare, no?
0: Io l'unica cosa, e lascio la parola a Stefano, quasi una sorta di appello, Stefano, che nessuno si lascia cadere in una a queste provocazioni non bisogna rispondere, questo vale per tutti, cioè soprattutto per i tifosi, che nessuno compia, diciamo così, dei gesti,
2: quello che ho detto io prima, Marco,
0: perché
2: bravo.
0: Poi sai, incontri quello mezzo strano che esiste,
6: siamo in un periodo molto delicato,
0: siamo in un periodo molto delicato generale, Stefano, quindi io mi appello
6: dove
0: veramente a non rispondere
6: fine,
0: a nessun tipo di
6: provocazione. L'avversione, l'odio monta ed è difficilmente gestibile, insomma adesso non andiamo oltre, ma insomma sai a cosa mi riferisco,
0: sì, assolutamente,
6: arrivano internazionali, sì. Insomma stiamo proprio andando fuori di brocca, come si suol dire. Detto
2: tra
6: questo,
2: le righe, penso di essere stato chiaro.
0: No, sei stato chiarissimo.
6: Detto questo, che cosa ti devo dire, Marco, se non analizzare e considerare un quadro, una vicenda molto triste,
0: sì.
6: Insomma adesso da chi è coinvolto, chi è tifoso, chi ha il sentimento nei confronti di questa squadra, ma anche chi non è coinvolto, è un qualcosa senza precedenti.
0: No, mai visto,
6: che secondo me qua è una cosa mondiale,
0: non è mai esistita,
6: perché una non presenza costante dei tifosi allo stadio, ma non soltanto, questa separazione che poi è un divorzio di fatto, perché ci sono due rette parallele, Lotito da una parte, la maggior parte della tifoseria biancoceleste dall'altra, e sono due rette mai così distanti, parallele, in cui non si scorge, è impossibile trovare un punto di incontro e di congiunzione. Quindi siamo alla Red Razione di una storia che secondo me meriterebbe poi in futuro una sceneggiatura di un film, ma non sto senza ironia lo dico, perché è qualcosa di clamorosamente sociale, è un fenomeno che sta andando oltre.
0: Sì, sì.
6: Cioè interessa.
2: L'horror e il dramma.
6: No, ma però non lo dico senza ironia, cioè è qualcosa che non lo so quanto, secondo me è una cosa che senza soluzioni di continuità.
0: Guarda,
6: perché da una parte lui dice i tifosi vabbè non vengono uguale. Io non lo so, ditemi voi, una squadra di calcio, io faccio calcio in generale, sono un presidente di una squadra e non ho i tifosi la domenica.
0: Come fai?
2: Come fai? Il ristorante, ma non vuole i clienti a tavola.
6: Sì, quindi
0: no, ma è una cosa,
6: non è così.
0: Ma poi sai cos'è?
5: Ricordiamoci, la protesta è civile, ricordiamoci.
0: No, la protesta, allora guarda, ti dico Claudio, la protesta è civilissima, poi se tu mi chiedi Marco, tu la la condividi? All'inizio sì, ma io faccio fatica a abbandonare la squadra, cioè non rientra, no. Cioè, però io rispetto questa scelta, cioè la rispetto completamente, però faccio fatica perché, non lo so, vengo da un altro tipo di situazione, quindi...
5: Però... Ma tutti noi, Marco, tutti noi, però esatto. Il problema è che tu la protesta continui a farla civile, quando
0: sì,
5: dall'altra
0: sì.
5: Parte c'è uno, cioè, che
0: esatto,
5: continua a insultarti.
0: Esatto, no, è questo. Cioè io vi porto un esempio che...
2: Vi rendete conto i termini usati?
0: No, no, ma siamo qua, non ci ritorniamo perché li abbiamo snocciolati tutti.
2: Io soltanto ricordate.
0: No, no, io ti dico una cosa, Stefano Mattei, perché sono due Stefani, devo stare. Allora, tempo fa abbiamo avuto qui, abbiamo visto un Cairo che veniva messo sotto torchio dai giornalisti, perché anche Cairo sta passando un momento difficile con la tifoseria, eccetera, no? Però io ho visto la compostezza di una persona rispondere al giornalista a domande anche taglienti, cattive, cioè cattive sportivamente parlando, ma gli rispondeva in maniera comunque
2: ma hai usato certi
0: da professione. Esatto, ma io non ho mai sentito insultare i tifosi, gli stessi giornalisti che possono sbagliare la domanda, possono essere invadenti, possono quello che volete, però ci deve essere un rapporto, ci deve essere un modo di replicare,
2: rispetto.
0: E non c'è,
6: questo non ci sono dubbi.
0: E questo è disarmante.
6: Poi l'altro aspetto
0: ma
6: di tutte le parole,
0: ragazzi,
6: che insomma hai evidenziato, no, in queste dichiarazioni che hanno fatto rumore e notizia naturalmente al presidente, c'è anche quella però da parte sua di invocare, cioè voglio dire, lui dice il tifoso di oggi, io capisco, pensa all'oggi, ma bisogna portare pazienza perché lui, credo, ho letto così, nel 2027 a novembre stipulerà,
0: finisce di pagare,
6: e
0: sì.
6: Quindi entreranno in cassa
2: ancora,
6: altri 30 milioni
2: ancora.
6: Stefano, poi dopo esprimerai quella la tua opinione, quello che dice lui, e dice praticamente, questo è l'aspetto secondo me anche filosofico, sociale, sì. Cioè che lascia nel dibattito un qualcosa di interessante, ma lo dico senza ironia, quando dice l'immortalità, perché io voglio l'immortalità della Lazio, insomma,
2: Lazio è mai morta in 125 anni.
6: Certo. No, ma l'immortalità della Lazio oltre me,
0: sì.
6: Quindi
0: sembra un po', sempre,
6: beh,
0: sembra
6: no,
0: un
6: però
0: po'.
6: È un aspetto da, cioè, forse lui ha un disegno che ancora il tifoso laziale non coglie,
0: bah,
6: fino in fondo, adesso non ti so dire, però c'è questa incomunicabilità tra le parti che io non so se è risolvibile nel breve periodo. Io credo che ci sia una costante. Io sono curioso di capire come partirà la Lazio il prossimo anno allo stadio, cioè se ci saranno i tifosi o meno. Però lui dice se vogliono venire vengono.
4: Zero abbonamenti,
6: allora...
4: zero pubblico
6: e allora finisce
4: zero possibilità di fare campagna acquisti o cose del genere, perché la Lazio con il prossimo campionato non partirà, o comunque partirà in condizioni di grande disagio, a meno che non succeda qualcosa in questo periodo che può cambiare la vita di tutti, ma questo qualcosa dipende sempre da lui, non può dipendere da nessun altro.
2: Fino fra 10 giorni la Lazio saprà se potrà fare mercato a costo zero o a mercato libero, che io ritengo abbastanza molto molto difficile. Quindi mercato libero zero, ma mercato a costo zero. Tre giocatori fra un mese, anzi da lunedì se ne andranno, Basic, Pedro e Usai, e poi ci sono 9 giocatori che aspettano il rinnovo del contratto scadenza 2023.
0: Ma poi sai che dico?
2: Questa è la situazione, poi, e i soldi non ci sono.
0: Poi penso, no, che Mattei, Capua e Anellucci, così come Stefano, la storia la conoscono bene. Io credo che quando poi c'è una difficoltà di una società, ma un presidente ha un'empatia con i tifosi, viene anche sostenuto nella difficoltà, no? Qui invece, non essendoci questa, che te vuoi sostenere nell'eventuale difficoltà?
2: Marco, anni fa i tifosi della Lazio hanno tirato fuori di tasca propria,
0: mi ricordo.
2: Oltre 100 milioni di euro.
0: Mi ricordo. Guarda, ci sono dei messaggi, vi riporto, ad esempio Ciro, il tifoso del Napoli, dice: ma al di là del tifo mi sento offeso come tifoso e massima solidarietà ai laziali, persone tifosi. Lotito va fermato perché insomma sta cominciando a creare qualcosa di pericoloso, solidarietà ai tifosi. Poi per esempio ce n'è un altro che io non condivido e lascio a voi la risposta, dice che praticamente si augura di andare in Serie B per mandar via un presidente. Io sta cosa non... Per me è anche questo inaccettabile, non so Pino che ne pensa, Claudio.
4: Per me è
0: inaccettabile che un tifoso possa arrivare a pensare a sta cosa.
4: Ma non esiste.
0: Inaccettabile.
4: Non cambierebbe niente, anzi.
5: Abbiamo visto che più gli danno addosso, più gli diamo addosso, e più lui si mette lì sul suo trespolo e comanda. Il problema è purtroppo che i manicomi sono chiusi. Questo è il problema.
0: Vabbè, non esagerare, Claudio, altrimenti dopo pure tu hai. No,
5: questo è il problema, capirai. Capirai.
0: No, ma vabbè, però lo dico per te, insomma.
5: No, ma figurati, assolutamente, magari. Però ti dico, al di là di questo, è vomitevole quello che stiamo subendo. Questa è la realtà delle cose. Poi sono tutti bravi con le parole, chi è più, chi è meno. Però realmente quello che ha detto Stefano Mattei è la cosa più importante, è più vera, perché purtroppo, e questo chiaramente spero che mai nessuno possa cadere nelle sue provocazioni, perché lui è quello che si aspetta.
0: Invitiamo, ecco, quindi anche noi che facciamo comunicazione, va bene esprimere delle critiche giuste, però cerchiamo sempre di mantenere un equilibrio nella critica.
4: Esatto. In questo momento c'è un lato positivo, ed è questo, che finalmente tutta l'opinione pubblica, non solo quella di Roma laziale, ma tutta Italia, si sta rendendo conto di quello che succede. E in questa opinione pubblica ci possono essere tutte quelle persone, tra virgolette, influenti, delle quali parlavamo prima, che cominciano a prendere coscienza di una situazione. Questo è, secondo me, il limite che è stato superato e che ha comunque colpito tutti, perché c'era tanta gente prima che a Firenze, a Bologna, a Milano diceva ma che vi frega a voi quello che succede. No, invece tutte queste cose sono talmente gravi che hanno colpito un po' la coscienza di tutti quelli che hanno, come posso dire, a cuore lo sport e il calcio. Quindi questo potrebbe essere un momento nel quale le persone, tra virgolette, influenti, importanti, possano prendere coscienza e cominciare a fare qualcosa.
5: Ricordate che ha fatto passare dei ragazzi, dopo 20 anni sono stati assolti perché il fatto non sussiste, perché non è stato commesso nessun reato. Ricordatevi cosa ha fatto. Ricordatevi che questo è passato un po' inosservato.
4: Ragazzi, un amico comune di 80 anni ha avuto i carabinieri a casa perché aveva fatto uno striscione.
0: Aggiungo solo l'ultima cosa.
4: Sono cose imperdonabili.
0: Che poi mette in difficoltà, e lo voglio dire, per esempio i giocatori, allenatore. Perché quando dici certe frasi si mette in difficoltà tutti, no? Quando poi attacchi anche quelli che sono i tuoi calciatori, parlando in quella maniera, e mette anche in difficoltà, permettetemi, siccome conosco
2: dopo
0: molto...
2: tre ore va alla Cina di Pedro.
0: Esatto, e siccome conosco molte persone che lavorano all'interno della Lazio, mette pure in difficoltà chi fa il suo lavoro e cerca di fare il suo lavoro. Poi anche questo va detto, insomma. Va bene.
2: Marco, io credo la conclusione sia molto semplice e continuo a rivolgermi, come ha fatto giustamente Pino Capua, alle istituzioni e alla politica. Attenzione, la situazione è grave, gravissima, irreversibile e rischia di diventare pericolosa. A voi la parola e la possibilità di poter intervenire.
0: Mi fermo qua e vi ringrazio per essere stati
6: ciao
0: con noi. Ciao a tutti, ragazzi, a Claudio Nellucci, al professor Pino Capua. Pino, scusami, nel salutarti mi sono dimenticato. Cioè, mi sembra qualcosa che il 9 giugno che vuoi ricordare, o mi sbaglio?
4: Dunque, stiamo parlando della Nazionale Sanitari.
0: Sì.
4: Che il 9 giugno giocherà a... A sorpresa, ma stai facendo?
0: Lo so, però ho letto e ci tenevo. Insomma,
4: giocherà allo stadio di Benito Stirpe di Frosinone per una causa, un triangolare straordinario, per una causa giusta, per aiutare bambini che sono in sofferenza. Il biglietto costa pochissimo, 6 euro, si prende attraverso Ticket One, e credo che sia una cosa per la quale vale la pena impegnarci tutti noi. Grazie, anzi, Marco, grazie di averlo fatto.
0: No, ci mancherebbe. Mi sembra che sia una bellissima iniziativa, quindi queste cose vanno sottolineate.
6: Bravo Pino.
0: Grazie Pino, a presto, un abbraccio. Ciao. Break per noi.

0: Bene, bentornati nuovamente con noi Marco Piccari e Stefani Palomeni nel pomeriggio di Maracanà che prosegue con caro Stefano. Adesso andiamo a dare il buon pomeriggio, guarda che bella coppia, Luigi Garzia.
1: Ciao Luigi.
2: Buonasera a tutti, ciao ragazzi, scusate se mi sentite la voce un po' rauca, è perché sono raffreddato.
0: Ma sei sempre una bella voce, bella performante, bella proprio radiofonica, capito? Non ti preoccupare. Riccardo Maspero con noi,
1: ciao,
0: guarda
1: Riccardo.
0: Che bella coppia.
3: Ciao Riccardo. Infatti Gigi, buonasera, siamo alle 3 del pomeriggio, buonasera.
0: Non è che è raffreddato, Riccardo, si sarà svegliato 5 minuti fa.
2: Perché
0: dai.
2: Gli ho detto che era scarso a carte, mi attacca sempre.
1: Dopo le 14, però, buonasera.
0: Buonasera dopo le 14, certo, assolutamente.
3: No, grazie, Gigi, allora,
0: assolutamente, non c'è
3: sbaglia niente, Gigi, vedi?
0: Vabbè. Sentite, un paio di argomenti che voglio affrontare con voi velocemente, insieme a voi tre. Stefano, intanto vado un attimo alla Roma, ultimo passo verso la Champions, questa partita col Verona, c'è grande entusiasmo, ho letto anche oggi, insomma si sta preparando questa partita che dipende tutto dalla Roma. Vabbè. E quindi voglio dire,
1: rispetto allo scorso anno, sì.
0: Sì, è la migliore situazione possibile, no?
1: Da non sbagliare.
0: Esatto, da non sbagliare.
1: L'opportunità quando ti ricapita, insomma, visto che da 7 stagioni non arriva a questo obiettivo, visto che la Roma difficilmente riesce a vincere 5 partite di fila, lo potrebbe fare a Verona.
0: Ricordiamo, nelle ultime 6 ha fatto.
1: Potrebbe
0: 16
1: anche passare
0: punti.
1: Un pareggio, però insomma, cioè, è legato
0: meglio
1: alla...
0: Meglio non rischiare.
1: No, non cioè, bisogna vedere come Juve cosa.
0: Sì, sì, meglio andare alla vittoria.
1: Meglio andare alla vittoria, così stai tranquillo. Sereno, tranquillo. Sì. E poi c'è un dato interessante che spiega un po'. Non dico che poi diciamo sempre, ma qual è la squadra che meriterebbe la qualificazione alla prossima Champions League? Però, diciamo così, l'andamento della Roma. Sono andato a vedere un po' di dati, Marco, e 22 giornate ha sempre occupato le prime 4 posizioni della classifica. Poi a marzo ha avuto una crisi, dalla 28esima giornata fino alla 37esima, in attesa dell'ultima, e quinto sesto posto. Quindi se fai la media ha fatto 22 partite, 15 no, però ha avuto questo colpo di reni, questa reazione finale che è quella che conta. Ma bisogna vedere quando ce l'ha la crisi. Di solito questa squadra, quando andava in crisi a marzo, si spegneva in campionato. Perché in Europa ha sempre fatto bene nelle ultime 3 stagioni, 3-4, insomma, 2 finali, una semifinale, poi quello che è successo quest'anno, insomma, anticipatamente ha salutato l'Europa League, la Coppa Italia non ne parliamo, cioè, proprio è una cosa che non riesce a fare in un certo modo. Però detto questo, in campionato le cose sono migliorate. Perché sono migliorate? Perché sono ritornati i giocatori migliori,
0: certo.
1: Sono arrivati dei risultati. Ci vogliamo mettere anche che è stato definito questa diatriba, è stata definita tra Gasperini e Ranieri, insomma ci mettiamo un po' di tutto, l'entusiasmo non è mai mancato e quindi questa è una grande opportunità, una grande possibilità che ha la Roma di raggiungere questo obiettivo. Poi quello che sarà il prossimo anno lo vedremo, però insomma Gasperini credo che abbia marcato, no? Abbia griffato questa stagione nuova nella Roma. I tifosi l'hanno capito, l'hanno compreso e quindi stanno con lui, stanno con la squadra.
0: Riccardo, si gettano le basi per il prossimo anno, cioè andare in Champions significa gettare delle basi importanti, primo anno di Gasperini, subito la Champions League che manca da tanti anni, insomma io credo che sia, è una grande partenza per lui, ecco.
3: Beh, sicuramente era l'obiettivo quello di riuscire a rientrare subito questa bella coppa nella Champions. E penso che aver lasciato lavorare Gasperini e avergli dato in parte fino a un certo punto la possibilità di poter fare quello che lui voleva, perché poi ci deve essere anche tanta credibilità da parte della squadra. La squadra magari in alcuni momenti, così per infortuni, per varie situazioni, non è riuscita, però penso che alla fine la continuità dei risultati abbiano dato ragione al lavoro di Gasperini. E penso che sia un risultato bello e importante per la Roma, che manca da tanto tempo poter tornare a fare la Champions. Adesso però bisogna, visto che si è scelto Gasperini Ranieri, si è scelto Gasperini, adesso però bisogna andargli dietro, perché altrimenti dopo diventa...
0: Tu sei d'accordo con il rinnovo di Dybala? Te lo chiedo anche a te, due e mezzo a stagione con i bonus legati alle presenze.
3: Allora Dybala è un campione, però ha dei problemi. Io dico che Dybala io lo vorrei sempre. È chiaro che però devi sapere che Dybala lo devi gestire, che Dybala ti può fare tot numero di partite. Poi se sei fortunato e te ne fa di più, bene. Ma devi avere altri campioni alla sua altezza.
0: Quindi tu dici va bene Dybala, però dopo devi avere un giocatore forte, perché certo, sai che su di lui puoi contare X partite, insomma, questo è il discorso.
3: Esatto, ma anche perché hai la Champions, hai la Champions e il campionato, cioè non è che hai una coppetta così, hai la Champions e se vuoi ben figurare, se non vuoi fare la comparsa, deve avere, ma non solo nel ruolo di Dybala, cioè io dico che deve avere una rosa competitiva.
0: Certo, certo, certo, chiarissimo, chiarissimo. Garcia.
2: Tornando ai discorsi prima, mettiamoci pure il suicidio della Juve.
0: Ci andiamo adesso, perché poi la Juve c'ha la partita col Torino, attenzione.
2: Sì, ma cioè, tu, una squadra che vuole andare in Champions non può pareggiare con una squadra retrocessa in casa e perdere con una squadra che oramai non ha niente da dire con la Fiorentina già salva. Cioè tu hai buttato una Champions praticamente, ti sei suicidato, ecco, al di là dei meriti della Roma, per l'amor di Dio, cioè quando non si discute, anzi, però grande merito va anche dobbiamo ringraziare la Juventus.
1: Vabbè, ma Luigi, però scusami, perdonami se ti interrompo, si poteva dire la stessa cosa dopo il 3-3 con la Juve? Per sì, versante Roma, cioè,
2: alla fine,
1: cioè, allora diciamo la Roma sembrava più finita, sette, sembrava finita, e allora probabilmente, come ho detto, probabilmente se vai a vedere l'andamento, forse è più la Roma che non è altre squadre, cioè voglio dire, se sì, vedi un po'
2: però,
1: la
2: sì, però mettiamoci, ma però se la Juve avesse vinto con il Verona, una squadra già dove c'è,
1: sì,
2: a quest'ora non
1: però diciamo la stessa cosa della Roma, poteva andare a più 7 e invece poi più 4, però la Juve è andata a più 4.
3: No, ma poi è uguale il discorso della Roma.
2: Alla fine, questo è successo due domeniche fa, che ha perso con la Fiorentina, una domenica fa con la Fiorentina.
1: I campionati ci insegni tu, Luigi e Riccardo, ci insegnate insomma che alla fine conta l'ultima giornata. No, siccome stavamo parlando che il gol di Gatti aveva inchiodato la Roma, no? Sto gol di Gatti. E la Roma si è spenta, la Roma è andata a meno 4, la Roma, la Juventus.
0: Io non ci credevo
1: andava
0: più, Stefano.
1: No, ma anche io.
0: Personalmente non credevo più a
1: raggiungere. Però che è successo? Che poi alla fine i valori sono riemersi.
0: Sì, sì.
1: Cioè, le 22 giornate che tu hai occupato le prime 4 posizioni della classifica fanno testo, cioè non è che spariscono.
3: Esatto, la continuità, capisci? Della Roma è venuta fuori, la discontinuità della Juve di inizio campionato e del dopo.
1: Cioè, la Juve ha cambiato un allenatore, alla fine del campionato tu scopri che i problemi che aveva un po' nascosto Spalletti, però Spalletti è subentrato, hanno cambiato l'allenatore, la Roma non l'ha cambiato l'allenatore.
0: Però voglio andare un
1: e
0: po'
1: in memoria c'ha quei 22 giornate
0: un
1: prime,
0: po' nel discorso di Luigi, perché sinceramente quando avevamo visto il calendario Verona e Fiorentina un punto, io penso insomma immaginava nessuno, dai.
1: Sì, Marco, però non è che voglio difendere il lavoro di Spalletti, però Spalletti anche quando ha fatto quell'uscita un po' infelice, dice l'Europa League, vuole dire, cioè sta squadra, che vogliamo dire? Cioè, ne arrivano altre, ne passano due. Cioè, da un punto di vista suo personale,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: ha
0: sì,
1: tutti i torti.
0: No,
1: cioè,
0: no, ma
1: è la Roma che doveva raggiungere l'obiettivo prima di incartarsi, prima della crisi di marzo. Perché cioè, se probabilmente non dormiva in quella circostanza, Marco, non ci
3: sì,
1: giriamo
3: però,
1: intorno. Dai. 3-1 ha vinto la partita e stava più
0: serio. Sì, certo,
1: è
0: certo,
1: la Roma allora, che si era incartata, non la Juve.
0: Però dopo la Juve era arrivata più 7.
1: Sì, più 4.
0: Più 4, pardon. Riccardo. Stavi aggiungendo?
3: Però la Roma ha anche fatto, secondo me, un campionato ad handicap davanti, cioè anche la Juve ha avuto problemi davanti, cioè, però la Roma questi problemi li ha risolti.
0: E dopo è arrivato Malen che
2: avevano gli stessi problemi quest'anno.
3: Sì, certo,
2: assolutamente,
3: certo.
2: La Roma è riuscita,
3: della Roma li ha
2: Riccardo,
3: risolti
2: di gennaio.
1: Riccardo era Gigi, Riccardo, però scusami, è arrivato Malen che ha segnato a raffica, ma la Roma non riusciva a vincere. Aveva perso l'equilibrio. Poi dopo l'ha ritrovato con i recuperi, un po' con anche il calendario.
0: Sei partite è stata.
1: Però non ha, poi sì, ma non ha cioè, la Roma ha vissuto la crisi quando Malen ha cominciato a segnare.
0: Sì,
1: prima invece non avevi Malen e vincevi 1-0 e c'avevi la difesa migliore del campionato. Andiamo a vedere il campionato. Poi
3: sì, che è l'anti-gasperinismo, perché
0: esatto. No, una domanda al volo prima di cambiare argomento. Ieri leggevo un'ipotesi che mi ha colpito di un Vlahovic in ottica Roma da affiancare a Malen.
1: Questa è nuova e voglio dire,
0: che ne dite?
1: La fonte è autorevole.
0: Sì, la fonte è abbastanza autorevole.
1: Quindi la stessa che aveva detto Sarri potrebbe tornare al Napoli, no?
0: Esatto.
1: Quindi la rispetto.
2: Anche perché arriva.
1: Però non so come metterli là. Sinceramente non so se mi aiutano Riccardo e Luigi.
0: Ecco, vai,
1: io non saprei come metterli.
0: Gioco al volo perché poi c'è un altro due argomenti. E come li metteresti in campo, Maspero?
3: Allora, io, per scindere che io, se vuoi avere due competizioni, devi avere i doppioni in squadra.
0: Okay.
3: Non so come vuole giocare Gap, se vuole giocare con due tre quarti una punta o una punta con due tre quarti. Quello dipende, però in ogni caso se giochi a due punte ne devi avere altre due. Se invece giochi a due tre quarti ti bastano loro due, perché gioca sempre uno. E l'altro lo fa giocare in coppa il mercoledì o il giovedì, quello discorso. Però dopo dipende sempre
0: cioè l'idea tu praticamente non li metteresti in campo insieme?
3: No, sì, se gioco con un tre quarti e due punte sì, però devi avere altre due alternative, cioè devi avere quattro punte di spessore per essere competitivo in tutte e due le cose. Le competizioni.
0: Secondo me la punta la farebbe Vlahovic, centravanti. Malen dopo Dormiti. Dopo una stagione così.
2: Secondo me sono due uomini, due attaccanti, tutti e due aree di rigore.
0: Sì.
2: Sono due giocatori che fanno tantissimo movimento, che loro sono letali nel momento in cui stanno in area di rigore. E poi, come dice giustamente Righi, se vai a fare la Champions,
0: poi c'è pure Di Bala.
2: Hai bisogno di una rosa competitiva e giocatori forti. Ormai il calcio è cambiato, devi avere i doppioni in tutti i reparti, che siano all'altezza di Torali, tra virgolette, le riserve. Altrimenti
0: questa è una squadra che va comunque, pensando alla Champions il prossimo anno, devi fare qualcosa. Poi è chiaro che ci sono anche i paletti da rispettare, tutto, però devi aggiungere per forza, Stefano. Non è che è per forza, non c'è verso.
1: Non c'è verso, no.
0: Quindi lui perché chiede la conferma di quei giocatori di qualità che sono Dybala, Pellegrini, cioè questi li devi confermare, e Selic. Perché lui vuole. Perché noi Selic è stato, mi ricordo, e questo sottolineo ancora quanto è importante l'allenatore, Selic non voleva nessuno l'anno precedente, no? Che non piaceva, eccetera. Arriva lui, questo è un giocatore che è stato molto valorizzato.
1: Ma servono almeno 4-5 elementi per rafforzare la squadra, poi devi individuare entro il 30 giugno, devi fare delle plusvalenze, insomma, il solito discorso, sacrificare i nomi. Sono due, Licao con
2: qualcun altro pure,
1: però uno te lo devi tenere.
2: Andrà via dalla Roma, andrà via qualche giocatore.
0: Qualcuno tra Indica e Conè verrà sacrificato.
1: Verrà sacrificato, però poi individuare la tre quarti. Lui dice Dybala, accetti ridimensionare, non Gasperini, insomma, voglio dire, la società gli propone
0: un ridimensionamento dell'ingaggio.
1: E Dybala è meglio averlo che non averlo. Poi, soprattutto, la Champions League lo puoi utilizzare, no? Visto che la sua classe, eccetera, eccetera.
0: Però proprio lì.
1: Però hai detto bene tu, cioè diventa più impegnativa la stagione. Ti devi ripetere, devi fissare la qualificazione al prossimo Champions League in campionato. Devi ben figurare in Champions League, non devi fare brutte figure. Quindi servono, però, secondo me, due o tre quarti diverse di livello, ragazzi. Oltre male, cioè acquisti lì vicino, che confinano lì vicino per quanto riguarda la qualità e il valore. Poi a centrocampo, se dovesse partire con te, devi prendere un giocatore necessariamente di quantità, di qualità, fisico, la Champions.
0: Sì.
1: E poi gli esterni, qualcosa devi fare, perché Wesley inamovibile, vedere se Angelino lo può recuperare, perché noi abbiamo trascurato, ma Angelino è un giocatore importante.
2: Ha
1: avuto dei problemi di salute fisici, però questo è un giocatore forte.
0: Assolutamente. Mi sposto un attimo su un altro argomento, vado al volo da Riccardo. Riccardo, ma la Juve rischia col Torino?
3: Sì.
0: Dici?
3: Torino adesso
0: vince dagli anni.
3: Sì. Purtroppo i derby sono sempre appannaggio della Juve, però è un momento particolare, sai? Il Torino vuole vendicare questa annata, secondo me, non speciale.

0: Ti tocchi, cioè se perdi il derby poi la storia può veramente
1: guarda che
0: cambiare.
1: Se perdi pure il derby, cioè già così ci stanno, io ve lo dico perché prima con Stefano ne abbiamo parlato,
0: anche perché Riccardo tu che sei cuore granata, nel senso Torino da quant'è che non vince un derby?
2: Ciao
0: 30 anni,
1: sì, parecchio, adesso non ce l'ho sentito male.
2: Io li avevo pareggiati, gli ultimi che ho fatto io erano pareggi, adesso però te lo dico.
0: Però insomma conta pure questo, non è da sottovalutare quello che ha detto Marco.
1: Se perdi pure il derby già così noi abbiamo raccolto parecchi tifosi che oggi insomma cominciano a storcere un po' il naso,
0: cioè sarebbe la prima volta del Toro in caso di vittoria che torna a vincere dopo 30
1: anni, perdi pure il derby, finisci il campionato con un punto in 3 partite con Verona, Fiorentina e Torino, dopo voglio vedere lunedì che bufera che succede. Non lo so, vabbè, vediamo invece vi voglio coinvolgere però su una partita che
3: anche perché il nome di un nuovo allenatore alla Juve, ragazzi. Sì.
1: E di chi si fa Luigi, lo sai tu?
0: Ah, dell'amico suo,
1: amico tuo, è ritornato in Boca. Che
0: perché se la mette, perché Gigi guarda è forte. Gigi, se ha detto questa cosa vuol dire che sa qualcosa.
1: Mi attengo ai giornali.
0: Siete cresciuti insieme, tiene i giornali, Gigi, a chi la vuoi raccontare?
3: No,
1: senti come ride,
0: è forte. Perché è talmente genuino e sincero Gigi che
1: ma perché
0: non riesce
1: pensi,
0: a dire nemmeno le bugie.
1: Pensi che possa ritornare? Dimmi la verità.
3: Guarda, te lo giuro, non l'ho sentito perché questo è un momento un po' così. Però certo. Tutti lo sanno che Conte vorrebbe tornare alla Juve, no? Ma questo è stato anni.
0: Sì, ma a quali condizioni però Gigi? Perdonami.
3: Guarda, una volta è tornato che gli ultimi 2 anni di campionato della Juve erano arrivati settimi, è arrivato lui e hanno vinto 3 scudetti.
0: E gli fanno la campagna acquisti all'Antonio? Alla Conte?
3: Non lo so, c'è una squadra adesso che gli può fare una squadra, chi è? Non è che gli fa una squadra da scudetto.
0: No, ho capito, ma se va via da Napoli perché magari c'è un ridimensionamento, un abbattimento dei costi, va alla Juve dove hanno speso un sacco di milioni di euro e cioè, non dico, magari ci smentiscono, però non è così facile poi rafforzarla.
3: Magari trasforma Openda, lo fa diventare il giocatore.
0: No, se accetta allora, questo gruppo vuol dire proprio Juventino.
1: Se non
0: Juventino.
1: L'ultima, così perché volevo rendere la notizia, se non ho sbagliato, l'ultima vittoria del Torino risale 94. Al derby 94-95.
0: Doppietta di Rizzitelli.
1: Esatto, 2-1. L'ultima vittoria del Torino.
0: Con Nedo Sonetti in panchina.
1: Te lo dico subito, la formazione. Cioè, Sonetti in panchina. Formazione Madonna. Con Anglomà, Pellegrini, Falcone. Poi c'era Pessotto sulla sinistra, Sogliano, Scienza, davanti Abdi, Pelé e Rizzitelli che segna una doppietta. Sì. C'era pure Rampulla in panchina dall'altra parte.
0: Grande gol di testa.
1: E dall'altra parte c'era un tridente
0: Ruggero,
1: che solo a nominarlo fa venire i brividi. Del Piero, Ravanelli, Baggio. E mi fermo qui perché non dico gli altri. Insomma.
0: No, era la grande Juve.
1: Vabbè. Hai capito, caro Riccardo. Ma no, però ragazzi, io devo chiedere una cosa a tutte e due. C'è questo 90 minuti da batticuore per Lecce e Cremonese. Ragazzi.
2: Vado io.
1: Vai.
2: Per me ci lascia le penne purtroppo la Cremo. Sono contento perché ho giocato anche a Lecce.
1: Tu dici che perde col Como?
2: Bene. Secondo me è come una squadra che gioca, è una squadra che non guarda in faccia a nessuno. Como...
1: Ah, 2015 ha vinto il Torino. Scusate.
0: Con Ventura.
1: Esatto, me ne è saltato uno.
2: Il Como è una squadra troppo fastidiosa.
0: Ha
2: 21
0: anni, non è
2: vero,
0: sono passati 2 anni.
1: Sì.
2: Che non fa calcoli.
0: No, scusami. 11.
1: Scusami, vai Riccardo.
2: No, stavo dicendo il Como è una squadra troppo fastidiosa che non fa calcoli, che non guarda in faccia a nessuno, va, fa la sua partita, impone il suo gioco. E la Cremo l'ho vista domenica Udine, sì, qualcosina ha fatto, però nelle ultime uscite non mi aveva fatto impazzire, mi aveva dato poche speranze, ne avevano già parlato del duello Cremonese-Lecce, sotto l'aspetto del gioco, della determinazione, della grinta. Non mi dava la sensazione di poter reggere, mentre il Lecce invece aveva offerto prestazioni anche importanti, poi magari aveva fatto meno risultati, però aveva fatto delle prestazioni importanti che ci dava fiducia per andare a ottenere la salvezza.
1: Sì, quindi tu dici poca fiducia. Mi correggo, era, stavo vedendo adesso, mi è saltato un derby, quindi vinto dal Torino.

0: che risale al 26 aprile del 2015. Vinse 2-1.
1: 11 anni fa. Sì.
0: Allenato da Ventura, e davanti c'era Quagliarella, Lopez, Darmian e Quagliarella, autori dei gol del Torino. Pardon, chiedo venia. Allora, Luigi, Lecce sicuramente messo meglio, però 90 minuti dove...
2: Sì, veramente... ho capito, sì, tutto quello di scongiù, tutto quello che volete, ma gioca con il Genoa, una squadra che oramai non ha niente né da dire né da dare, cioè leggo che molti giocatori infortunati, è la classica, no, partita, l'ultima partita del campionato, molti non partono. E poi Lecce è determinato, gioca in casa, avrà lo stadio tutto pieno, sold out, quindi non è la Cremonese secondo me non riuscirà nemmeno a vincere, perché come giustamente ha detto Righi, il Como è una squadra che non gliene frega niente, cioè, poi è una squadra dove non c'è nemmeno un italiano, capito? Cioè, e vi ho detto tutto, e quindi capito? Quindi,
0: Stefano, chiudi anche tu, pensi sia Lecce fatta. Di Francesco finalmente riesce dopo tre retrocessioni, se non erro
2: due,
0: cioè Venezia, beh pure Frosinone era andato
2: Venezia e Frosinone, sì.
0: Quindi, dopo due recessioni salva, diciamo, la Lecce, sì, è vero, le ultime due esperienze erano state due retrocessioni.
3: Ce
0: la dovrebbe fare. Va bene, prima di salutarvi, proprio un flash ve lo chiedo anche a voi, che oggi abbiamo un po' sondato le opinioni di tutti. Massimiliano Allegri, secondo voi che tipo di scelta potrebbe fare? Perché è un po' in bilico nel Milan, poi c'è il Napoli, poi c'è la nazionale. Riccardo, che tipo di scelta e perché? Ti chiedo.
4: Ma è lui che deve decidere.
0: No, se dovesse decidere lui, perché può decidere pure lui, eh. Se ci sono le offerte può decidere pure lui.
4: Non lo so, sinceramente sono tre panchine secondo me. Scomode.
0: Quale sarebbe quella più adatta a tuo giudizio?
4: Perché la nazionale è un problema. Perché è un problema perché non ci sono giocatori, è mica peraltro, perché non ci sono giocatori, è lì il discorso. Non ci sono giocatori, e voglia mettere chiunque in nazionale. Non ci sono giocatori, dura andare a trovarli, finché il campionato non te li dà diventa dura. Napoli dopo Conte è una situazione complicata, di conseguenza non lo so, ti dico la verità.
0: Non lo sai.
4: È difficile, non riesco, non saprei dirti, perché sono panchine scomode, sono panchine in questo momento secondo me sono scomode.
0: Parchine scomode, quindi tu dici non sceglie, secondo me una scelta la fa, dai, uno come Allegri la scelta.
2: E non può rimanere al Milan.
0: Potrebbe pure rimanere al Milan, potrebbe pure andarsene via.
4: Bisogna vedere se come dicevo, è lui che decide, perché non so se il Milan poi.
0: Ma potrebbe anche decidere lui e non rimanere.
4: Esatto, sai, bisogna vedere anche quello. Perché anche al Milan è lo stesso discorso, se facendo la Champions dopo diventa anche lì una rosa da completare, ma da fare, perché certo, ci sono alcuni top player che non hanno dimostrato di essere top player, di conseguenza possono anche andare via, di conseguenza è un problema anche quello.
0: Luigi, e poi chiudiamo.
2: Ma secondo me alla fine rimarrà al Milan, anche perché ha centrato comunque l'obiettivo. Poi altre squadre in questo momento, soprattutto in Italia, non ne vedo. Può essere il Napoli, a Napoli si fanno tantissimi nomi. La nazionale, come ha detto Gigi Ricchi, non è, una volta era ambita, adesso è comunque vuoi non vuoi, è un rischio, ma è un rischio perché comunque non ci sono tanti giocatori bravi, quindi non è che è l'allenatore che può cambiare. Se non ci sono i giocatori, che può fare uno come Allegri o un allenatore in generale, capito? Secondo me rimane al Milan.
0: Staremo a vedere. Io vi ringrazio tanto, ragazzi. Grazie,
3: ciao Gigi,
0: a Riccardo
3: Mastro
0: e Luigi Garcia. Un abbraccio, a presto. Ciao, break, fermiamoci, torniamo ancora per l'ultima ora di Maracanã.

0: Caro Stefano, adesso in quest'ultima ora, in questa mezz'ora soprattutto, metteremo sotto torchio un nostro amico.
1: Scusa, fammi finire.
0: Eccolo, arriva.
2: Ho riconosciuto la classe,
0: Massimo,
2: il temperamento
0: Brambati.
2: Inconfondibile. No, grande Massimo.
3: Ma cosa avete fatto? Ciao,
2: ma ogni tanto mandiamo queste cose, mi mettono in mezzo.
0: Abbiamo dei tuoi, noi di tutti quanti conserviamo delle piccole cose.
2: Puoi sentire il mio ad esempio, guarda,
3: dai.
2: Mi prende in giro il regista.
0: Aspetta che la trova, perché abbiamo un regista che lui prende tutto, poi fa dei piccoli blobbini e ogni tanto...
2: Non va. Capito come mi prende in giro? Ci prende in giro, capito? La sparo?
0: Vai.
2: Tracce di Drogba.
0: Ah, senti, questa è bellissima.
2: Ma questo l'ho detto due anni fa. Tracce, oh. Mica ho detto uguale. Mi hanno massacrato, ma ho detto tracce. Oh, ho detto che è forte come Drogba. Perché se non funziona così, Massimo, tu lo sai. E invece però poi l'anno successivo Taradam 21 gol, ha tirato fuori, ha calato 21 gol.
0: Vabbè, dai, ogni tanto
2: ha calato 21 gol, però
0: ogni tanto ha rullato proprio.
2: questo
0: sono
2: Marco.
0: Io. Senti, no.
2: Vabbè, facciamoci seri
0: con Massimo, sennò dice non vengo più, dai. Vabbè, ma ogni tanto bisogna
3: pure... Io vengo proprio perché c'è un po' di leggerezza, ragazzi.
0: Bravo Massimo. Ma adesso non so se siamo leggeri perché noi ti poniamo
2: di leggero in giro, Massimo.
0: Tipo l'interrogazione. Caro Massimo,
2: ecco, che temi hai, ecco, il menù che menù hai preparato?
0: Allora, caro Massimo, oggi abbiamo due nomi che ti mettiamo
2: lo
0: sul
2: chef
0: piatto.
2: Piccoli, che preparato?
3: Vai, lo sapevo io.
0: Io stavo a aspettare questo collegamento con te da stamattina.
2: Sono... Quanti temi? Due, tre?
0: Allora, uno, ti dico le iniziali.
3: Da chi partiamo?
0: Ti dico le iniziali A e C. Sì. Partiamo da lui.
3: Partiamo da lui.
0: Dove va Antonio Conte?
2: Chi lo sa?
3: Io penso in nazionale.
0: Sicuro al 100%
3: no,
0: o hai qualche...
3: No, ho detto io penso in nazionale e già, però scusa, allora ha ragione Stefano, bisogna stare attenti qui a parlare.
2: Mamma mia, oh. Sì, perché io Brambati due punti, Conte andrà in nazionale.
3: Esatto, bravo, perché è l'uomo giusto, perché io credo che dei due eventuali presidenti, uno dei due che verrà eletto, lui è... un biglietto da visita che è una garanzia, l'ha fatto bene. E quindi io penso che vada lì, poi altri scenari possono esserci, ma dovrebbe veramente succedere una catastrofe.
0: Beh, però una mezza catastrofe è successa, dai.
3: Ma una mezza catastrofe è successa, ma non mi stupisco. Non sono stupito dalla mezza catastrofe a cui ti riferisci,
0: certo,
3: nella maniera più assoluta, perché io quando ho sempre detto che ci sono giocatori per certe squadre e ci sono altri giocatori che per certe squadre non vanno bene, io ho sempre dato l'elenco e nell'elenco di alcune squadre, se vuoi fare e raggiungere determinati risultati, quei giocatori non puoi tenerli comunque non possono giocare titolari o comunque addirittura non possono fare i capitani. Ragazzi, non scherziamo, perché l'altro giorno mi diceva no, ma il Milan, Juventus è rimasta solo la scritta Juventus, non c'è niente che riporta a quella che era la Juventus che tutti noi conosciamo, che tutti noi abbiamo conosciuto, non c'è più niente. E la china è sempre più discendente, al netto, ma non perché è un mio amico, al netto che lì l'unico che ci può stare è Luciano Spalletti, punto, finito. L'unico che ha l'altezza è lui, e ribadisco, non perché è un mio amico,
0: ma rimane,
3: rimane
2: sempre.
3: Deve arrivare un incontro, deve fare un incontro.
2: Sarebbe clamoroso il contrario.
3: Ma ti assicuro che lui di quelli che se ne frega di aver firmato un contratto ancora per due anni.
2: Sì, ci credo.
3: Se ne frega nella maniera più assoluta. Lui è capace che se è contento del programma, se non secondo me, se non gli danno modo di fare il lavoro che ha in mente di fare, lui prende il contratto e lo straccia.
0: Sì. Però ti faccio una domanda, okay. Massimo.
3: Sì.
0: Ti faccio una domanda. Supponiamo che.
3: No, anche rispetto al. Scusa,
0: prego,
3: finisco.
0: Prego.
3: Ah, certo. Anche perché ti assicuro che non c'è una squadra che lo vuole, ne ha molti di più.
0: Ci posso credere, perché insomma. Siamo
3: anche parlando, all'estero.
0: Stiamo parlando di un ottimo allenatore. Però ti voglio chiedere una cosa. Facciamo lo scenario che magari Spalletti, parlando con Elkan, capisce che non c'è un modo per
2: uscirne fuori,
0: no, magari decide di uscirne fuori perché non è contento di quello che gli viene detto, proposto o meno, parlo a livello proprio di costruzione poi del prossimo anno con la Juventus.
3: Sì.
0: E la Juve è un allenatore che andrà a prendere, se bussa la porta
3: chi
0: di
3: lo
0: voi,
3: prende? Chi lo prende? No. Fai un passettino indietro, scusami.
0: Vai.
3: Scusami Marco, il passettino, tu stai andando praticamente a Palermo da Milano e non passi da Roma. No, passa da Roma prima, da Palermo. Quando passi da Roma dici, scusa, tu come Mollisi sei meritato di rimanere, visto che
0: esatto.
3: Lo scempio è partito da te.
0: Io penso che lui vada via.
3: Il signor Olisee nel 2024/25 viene pagato dal Bayern di Monaco 50 milioni, 5 milioni in più, e viene preso dal Crystal Palace, non dal Real Madrid.
0: Sì.
3: E viene pagato 5 milioni in più del signor Openda. Mm-hmm. Vogliamo parlarne di questa roba?
0: No, io sono d'accordo.
3: Vogliamo parlarne di Zegrova, di João Mario e di compagnia cantante? Allora, il primo che deve andare via lì e che deve essere mandato via è come lì.
0: Okay.
3: Ma dovrebbe andare via lui con a scendere tutti gli altri, mi spiace dirlo,
0: ma io penso
3: nella vita, nella vita lavorativa chi fallisce deve pagare, non può stare ancora lì, avere la possibilità, no, hai fallito, paghi, vai via.
0: Io credo che
3: aggiunto gli sia capitata la stessa cosa, primo anno lui aveva, diciamo così, la giustificazione di sono arrivato, devo ambientarmi,
0: esatto.
3: C'è Allegri, non l'ho scelto io, poi dopo hai scelto tutto tu, come lì uguale, chi ha scelto di tenere Tudor?
0: Mm-hmm.
3: Mica io,
0: mm-hmm.
3: Hai scelto tu, chi ha scelto di prendere Openda, David, Zegrova, João Mario? Chi li ha scelto? Chi ha scelto di tenere ancora Di Gregorio, di tenere ancora Cabal, di tenere ancora Coop Miners? Chi ha scelto questa strada? Non è che lo scelto io, se no mi dai anche a me due soldi, vengo lì e poi ti dico, secondo me, poi posso sbagliare pure io,
0: mm-hmm.
3: Secondo me cosa c'è da fare? Quindi come ha pagato Giuntoli, è giusto che paghi anche come lì con tutti quelli che sono stati scelti sotto di lui, perché Modesto,
0: Ottolini,
3: sono stati scelti tutti.
0: Ottolini.
3: Sono stati scelti tutti. Da lui non lo so, penso di sì. Forse al netto di tutto questo, l'unico che sta fuori da questa situazione è Chiellini. Però io mi domando anche questo: ma quando sono stati presi tutti questi giocatori, Chiellini contava, non contava, aveva un voto, aveva. Io l'unico che in questo momento tiro fuori da questa. Da questa storia è Luciano che, apro e chiudo parentesi, mi dicevano ieri, ma io non sono quello che va a vedere i numeri, ma mi dicevano ieri che da quando è arrivato Spalletti la Juventus è la squadra che ha fatto più punti di tutti dietro l'Inter.
0: Sì, verissimo. Anche la media punta è 1.9.
3: Voglio dire, eppure hai pareggiato con Lecce, hai perso col Cagliari, hai pareggiato col Verona.
0: Certo, le ultime
3: hai fatto pure questi risultati. Montano preso il centravanti a gennaio.
0: Benissimo.
3: Quando tu, dopo che ti fa male Vlahovic, che sai che sta fuori almeno 4 mesi e che poi quando torna non è, torna un lo sa Stefano, torna un giocatore subito pronti via 10, no, pronti via fai fatica, ok? E io un'altra punta l'avrei presa,
0: certo,
3: perché
0: certo.
3: Perché oggi ti giochi 60-70 milioni e ne hai voluti risparmiare, non so io, 20-25. Mm-hmm. Potevi anche, addirittura secondo me, se tu gli avessi portato Luca in prestito l'avrebbero preso. L'avrebbe preso, ti dico anche questa, che non l'ha neanche convocato in nazionale, se vi ricordate. Ma se tu gli porti Luca a gennaio, lo prendeva.
0: Allora, vi riporto dei messaggi velocissimi, dunque, naturalmente, però chi ha scelto Comolli? La responsabilità è di chi lo ha scelto.
3: Io non posso mica dire a Elka che deve andare.
0: Aspetta
3: un attimo.
0: No, no, ci mancherebbe. Allora, poi...
3: Adesso dico a Elka che è il presidente di Stellantis, di Exor, di Ferrari, di tutto,
0: Marco mi sa che state discutendo del sesso degli angeli, l'allenatore la Juve ce l'ha già, e naturalmente Spalletti, ma questo lo abbiamo ribadito al momento. Sono d'accordo con te Gianni, e d'accordo con Brambati quando appunto sottolinea che Locatelli non può fare il capitano della Juventus, e con lui tutti gli altri tranne il Diz, che a me anche lui non mi sembra ancora pronto per far capitano.
3: Ma per me non è ancora pronto nemmeno per me, bravissimo ragazzo, abbiamo fatto dei paragoni su Ildiz,
0: Stefano lo dice
3: come
0: spesso.
3: Fosse come fosse Del Piero, come fosse Totti, come ragazzi, Ildiz è un buonissimo calciatore, ma la maglia della Juve pesa, e quando tu fai partite
2: come avrebbe,
3: che non sei,
2: Gigi Radice come, sei, come avrebbe detto, in via di formazione, ragazzi.
3: Esatto, cioè non è
2: il ragazzo,
3: non è un calciatore, non è un calciatore
2: molto bravo,
3: paragonabile,
2: sì,
3: a quelli lì.
0: Sì,
3: molto bravo, un bravissimo calciatore, per l'amor di Dio,
0: ma
3: però,
0: non è ancora a quel livello, cioè, siamo d'accordo,
3: ma non è quel livello, non è quel livello. Altrimenti scusami, io adesso non lo so se era, stava bene fisicamente, non stava bene, non lo so, probabilmente ha avuto un calo anche fisico, ha giocato tante partite,
2: sì, ha avuto qualche problema
3: sempre
2: fisico,
3: quello
2: sì.
3: Ci può stare.
2: È molto bravo, ma sono d'accordo con te. Pretendiamo troppo da questo ragazzo,
3: fare.
2: E secondo me gli facciamo del male esattamente.
0: Giustamente, una giocata col Verona la vuoi fare?
3: Una giocata con la Fiorentina la vuoi fare? Una, no, 10.
0: Una. Condivisibile. Condivisibile. Allora, aspetta, che c'è un audio. 331-8200-23, vai.
4: Buongiorno, Maracanã. Complimenti, sono Alberto. E io penso però che la dichiarazione di Spalletti, cioè, non me l'aspettavo, nel senso che al calcio d'inizio eri terzo, a fine partita sei sesto, vabbè, hai perso, ok, per carità, però la Juve dire è già praticamente buona che siamo in Coppa UEFA, in Europa League, dopo che, ripeto, al calcio d'inizio eri terzo, non è che al calcio d'inizio eri settimo. Insomma, io ci sono un po' rimasto, non so cosa ne pensate voi.
0: Si riferisce il nostro amico alle dichiarazioni finali di Spalletti quando ha detto, potevamo anche non andare in Europa League.
2: Vabbè, ma insomma, nel contesto.
0: Però secondo me lì aveva perso
3: un po' questo,
2: la
3: posta. Era
2: deluso,
3: amareggiato. Io dico questo, che alla fine chi merita di andare in Europa League? La Juventus. E va in Europa League. Perché questi giocatori non sono la Champions League. Questi giocatori non meritano di fare la Champions League. Meritano di fare l'Europa League, perché questi giocatori sono da Europa League. Perché ti dico, ma non è solo un valore che io do sulla capacità tecnica, capacità tattica, capacità atletica. Io lo do come valore di personalità. Personalità significa, io ho una partita da vincere, può essere anche che non la vinco, ma io non ho un approccio come col Verona e non ho un approccio come con la Fiorentina, ma io me li mangio sia il Verona che la Fiorentina, piuttosto ci lascio veramente. Invece no, invece proprio l'approccio di giocatore, scusatemi, scarso, giocatore non di quel livello, non di quel livello.
0: Allora,
3: io credo che tutta la vita è fatta di livelli,
0: assolutamente.
3: Non
0: c'è dubbio. C'è un ascoltatore che chiede: ma se la Juve bussa a Conte, che fa Conte?
3: Ma ti ripeto, io credo che prima ci dovrà essere un incontro con Spalletti. E io penso e mi auguro che Spalletti rimanga alla Juventus, perché secondo me è l'anello forte.
0: E se non dovesse rimanere, però, Massimo?
3: Ripartenza. E se non dovesse rimanere, ci sono tante soluzioni, e io credo che tra queste soluzioni ci sarà sicuramente anche la soluzione di un allenatore che è logico che se dovesse venire chiamato
0: va bene, ci siamo capiti
3: a questo punto, esatto,
0: ci siamo capiti. 331 820 013. No, però adesso te ne faccio io un'altra. Milan, Napoli o Nazionale? Allegri dove va il prossimo anno?
3: Questo è difficile. Questo è difficile. Perché io so che c'è stato qualche contatto con la Nazionale,
0: sì,
3: ma so anche che c'è stato qualche contatto con Napoli.
0: Aurelio, Aurelio mi sa che ci
3: io
0: pensa.
3: Io non so questa, diciamo così, dirigenza del Milan, quanto ancora dopo quello che c'è stato tra Allegri e Ibrahimovic, quanto ancora appoggi questo allenatore. E peraltro, attenzione, perché se Allegri, come credo, arriva a qualificarsi in Champions, ragazzi, il suo obiettivo l'ha raggiunto, e a quel punto gli devi far fare non ti dico il mercato, ma gli devi far fare qualche scelta, gliela devi far fare, se dovesse rimanere. Stefano, io metto sempre se dovesse rimanere.
0: Stefano, quanto pensi possa scegliere il Milan oggi, in questo momento? Supponiamo che va in Champions, te la metto anche così, quindi ha raggiunto l'obiettivo
2: Allegri?
0: Allegri.
2: Ma guarda, il discorso è questo qui, secondo me è indipendente
0: pure per me è indipendente, io la penso come te.
2: Cioè, se lui riesce a snellire un po' i rapporti e avere un punto di riferimento e non due, tre, di cui due, insomma, fai fatica anche a condividere alcune cose, insomma. Max è un allenatore bravo, cartesiano, cioè nel senso è molto ordinato, ha bisogno di punti di riferimento, di stabilità, e quando si gira intorno che sia un po' tutto sereno, ecco, per svolgere il suo lavoro. E qui a Milan bisogna vedere se ha questo tipo di stress, se ne va, e magari potrebbe acquistarne un altro di tipo di stress che è più positivo, quello del Napoli. Cioè, vai, sai, c'è la pressione a Napoli, però c'è la squadra per vincere.
0: Sì.
2: E a Milano, dopo un anno così faticoso, che fai? Ricominci, e poi dopo, se ti va male, cominciano tutte le cose, bisogno del mercato, le cose, tante cose. Allora dici, vabbè, sai che c'è, questo stress me lo vivo, o se è un stress negativo, basta, me ne vado a Napoli. Se, aspetta, la notizia, cioè la notizia, Massimo ha detto giusto, De Laurentiis avrebbe contattato, ma è l'unico? Cioè, mi sembra di capire che la strategia di De Laurentiis, cioè tu quando vieni contattato,
3: è la solita,
2: sì,
3: è la,
2: no,
3: solita,
2: ma che sono solo io che...
3: Una
2: presidente
3: quindicina.
2: Ma vuole, sì voglio solo lei, Allegri, sì. Ma perché ha parlato con me con 25 allenatori, cioè capisci che guarda il mercato, che lo conosce meglio di noi Massimo, nasconde tante piccole grandi bugie, verità, che il bello del mercato è anche quello, no, che non sai mai dove può parare poi un discorso, un contatto, un avvicinamento oppure una scelta. Ecco, io dico, lo giudico dal punto di vista non tanto del risultato, dello stress. Lo stress a Milano com'è? Negativo? Allegri dice no. Lo stress a Napoli è positivo? Allora sceglie quel tipo di stress, perché insomma così è un flagello, cioè ti distruggi.
0: Certo.
2: È provato per arrivare là, magari ha fatto uno sforzo in mare con una squadra che ha diversi problemi, con diverse anime all'interno della società, è arrivato, qualifica il Milan Champions League e gli dicono che non è buono allenare. Insomma, alla fine ti rompi anche un po' le scatole, o no?
0: Certo.
2: Credo,
0: Tutto Mercato Web, guardate che cosa scrive Como lì via dalla Juve dopo il derby. Due indizi non fanno una prova, sono una certezza il titolo. E questo è quanto raccolto dalla redazione di Tutto Mercato Web. La decisione verrà comunicata dopo l'ultima giornata di Serie A, quella che vedrà i bianconeri impegnati nel derby contro il Torino per giocarsi le pochissime chance di accedere alla Champions League. Ti aggiungo solo che sono state annullate alcune riunioni che erano state, diciamo, comunque fissate di come lì, ad esempio, con la struttura dello scouting, quindi questo fa pensare che si è giunti al termine della sua avventura, quindi il primo a saltare lui.
3: Adesso però devi cercare.
0: Come? Non ho capito, Massimo.
3: No, dico, adesso devi cercare qualcun altro.
0: Sì.
3: Perché io credo che non può andare via solo come lì. Almeno Modestò deve andare via insieme a lui. Guido, mi spiace dirlo, per me Ottolini non è adeguato, non è adeguato, non ha la competenza necessaria per rivestire un ruolo di una certa importanza in un top club come la Juventus, secondo me. Ma ce l'ha dimostrato quando Spalletti voleva la punta, e questo si è fatto una settimana in Turchia, tornando poi con un no da parte di un giocatore che non era certo Cristiano Ronaldo degli anni d'oro, cioè era un giocatore medio che poi sì, sicuramente sarebbe, però no, è andato in Turchia senza dei piani B, C, D, E.
2: Sì,
3: è andato
2: sì.
3: in Turchia con un piano solo, e non si può affrontare un mercato invernale sapendo che Vlahovic si è fatto male a novembre,
2: certo.
3: e sapendo che il tuo allenatore vuole una punta centrale là davanti e non ti chiede la luna, non te che ti ha chiesto la punta centrale, ti ha chiesto il... e tu lo lasci a secco. Non può succedere alla Juve.
0: È vero, verissimo, soprattutto in un momento importante. Ultimo audio prima di salutarci, vai.
5: Buongiorno a tutti. Da Juventino io dico e spero che Allegri non vada al Napoli, perché se ad Allegri gli dai un presidente competente che sa di calcio, apre il Napoli, apre un ciclo importantissimo.
0: Riflessione velocissima su questa osservazione.
2: Potrebbe.
0: Potrebbe?
2: Sì.
0: Potrebbe, dice Stefano. Massimo?
3: Ma sai, è molto Allegri, molto concreto. Lui si dà degli obiettivi, sgomita di qua, sgomita di là, gioca bene, gioca male, però poi alla fine porta a casa, ragazzi. Questo non è che mi ha detto quando mi sono seduto a luglio con lui a fare colazione al Forte Village, lui mi dice voglio vincere lo scudetto. Lui mi dice io devo tornare a portare questa squadra in Champions League, nell'Europa che conta, punto. Questo è stato all'inizio,
2: e
3: poi strada facendo, è logico, qualcuno avrà detto pure potevamo ambire qui là su giù, ma alla fine il risultato, se lui domenica dovesse vincere,
0: ha centrato l'obiettivo,
3: sì.
0: Vediamo che cosa poi succederà. Massimo, come sempre, noi ti ringraziamo.
2: Ciao,
0: ti aspettiamo
3: grazie
0: più avanti.
3: Voi,
0: un abbraccio,
3: voi,
0: un abbraccione a Massimo Brambati. Ci stiamo per fermare. Io saluto anche Stefano oggi.
2: Sì,
0: e ritroveremo domani, come sempre.
2: Sì.
0: Noi proseguiamo.
2: Ciao Marco, ciao a tutti. Grazie.
0: Alcuni contributi. A tra poco. Ciao, Stefano.

0: Ed eccoci qua in questo finale di trasmissione da solo con Stefano Impalloni, che tornerà domani come sempre puntuale qui con noi. Allora, adesso però facciamo una cosa, e intanto ringrazio anche gli ascoltatori che ci hanno scritto, i messaggi che sono arrivati. Se Conte torna alla Juve, torna anche Manna, segnatevelo questo, scrive Massimo. Staremo a vedere se sarà così. Spalletti un tecnico di spessori, su questo non ci sono dubbi, ma il primo tempo con la Fiorentina mi ha ricordato Italia-Svizzera. Forse Spalletti carica troppi gruppi privi di personalità, scrive Marcello. Può essere pure. Poi vado ancora a recuperare qualcosa. Del Piero, quando la pressione saliva voleva il pallone, spesso segnava o faceva assist. Ildiz deve ancora fare molta strada. Ci mancherebbe, Alberto, siamo d'accordo con te. Il paragone adesso non ci può stare. Dunque adesso vado un po' a recuperare dei contributi che sono stati realizzati ieri. C'è un passaggio però che vi volevo far sentire, perché ieri era uscito anche il nome in chiave Napoli di Simone Inzaghi. Io l'ho sentito qualche settimana fa, come vi avevo riportato, e mi aveva parlato molto bene di questa esperienza e di quanto si trovasse bene in questo momento nella veste di allenatore in Arabia. Ieri Nicolò Ceccarini ha intercettato proprio Pastorello. Sentiamo questo passaggio proprio su Simone Inzaghi.
1: Faccio due domande sull'Arabia, sul campionato arabo. Innanzitutto parto da Simone Inzaghi, perché qualcuno sostiene che ci potrebbe essere un movimento, uno spostamento di Inzaghi, una sua idea di ritornare in Europa. Vorrei capire la tua posizione, se ci puoi raccontare se effettivamente questo è vero oppure no.
2: Ecco. Lato Simone, sì, sicuro no, anzi ho proprio parlato con lui, sono andato giù a vedere la finale della Coppa d'Arabia che lui ha brillantemente vinto, secondo in campionato, a 2 punti dalla vetta, è tutto ancora possibile, quindi insomma il campionato è da ritenersi assolutamente positivo, la sua esperienza anche, nel senso che lui è assolutamente convinto e desideroso di rimanere, quindi io queste voci le prendiamo, erano già uscite anche tempo addietro ed erano assolutamente infondate, quindi da parte del mister sicuramente la volontà è quella di rimanere, di proseguire anche l'anno prossimo nel tentativo di ancora di più di provare a portare a casa qualche altro trofeo, insomma, come ci abituati a fare in carriera.
0: Queste sono le parole appunto di Pastorello, che ha confermato, no? la permanenza di Inzaghi in questo momento in Arabia, quindi lo allontaniamo dagli allenatori che insomma sono stati avvicinati ad esempio anche al Napoli. Ieri si era fatto il nome di Inzaghi, io tendo ad escluderlo, praticamente l'ho escluso subito, è arrivata poi anche un po' una sorta una conferma da parte di Pastorello all'intervista di Nicolò Ceccarini. Sempre Nicolò Ceccarini ieri ha avuto la possibilità, ha intercettato anche il presidente del Frosinone Stirpe, che ha fatto una stagione meravigliosa quest'anno con il Frosinone, anche inaspettata, perché questa squadra non era partita con questo obiettivo. L'anno scorso si è salvata praticamente in extremis dalla retrocessione in Lega Pro. Non ha fatto un grandissimo mercato, cioè ha cercato, ha puntellato qualcosa, ma di fatto il gruppo è rimasto quello dell'anno scorso. Ha cambiato l'allenatore Massimiliano Alvini e devo dire che ha fatto un lavoro strepitoso. Il Frosinone non soltanto ha fatto 81 punti, record, è stata promossa direttamente come seconda in classifica e forse avrebbe meritato anche il primo posto, ma ha espresso anche un ottimo calcio, un calcio diciamo completo, fatto di gioco propositivo ma anche di concretezza, perché se andiamo a vedere i gol fatti, i gol subiti, ci rendiamo conto di numeri importanti di questa squadra. E tra l'altro, se andiamo a prendere proprio i numeri, che delle volte schiacciano, anzi i numeri schiacciano sempre le parole, possiamo vedere che c'è un rendimento proprio molto molto equilibrato di questa squadra in casa e fuori casa, per numero di vittorie, per numero di gol fatti, per numero di gol subiti, per punti fatti, quindi vuol dire un rendimento costante sia in casa che fuori casa. E allora sentiamo il presidente Stirpe, ai microfoni di Nicolò Ceccarini.
1: E invece il momento nel quale lei ha detto ci siamo, non proprio all'ultima giornata, ma magari qualcosa prima l'aveva già assaporata?
3: No, fino alla, diciamo, alla partita, al termine della partita con la Juve Stabia, che poi le posso anche dire, alla quale non ho voluto assistere deliberatamente, E fino a quel momento, fino a quando non sono rientrati i calciatori nello spogliatoio, e poi c'è stata la contemporanea diciamo notizia della sconfitta del Monza a Mantova, fino a quel momento non avevo proprio mentalizzato, diciamo, quello che stesse avvenendo.
1: Lei ha parlato di Alvini come, diciamo, il deus ex machina, no, di questa grandissima stagione. Ecco, è stato bello rivedere, no, questo allenatore rilanciarsi con voi e ottenere questo grande risultato.
3: Sì, anche perché l'ho visto lavorare sul campo, ho visto la capacità di saper trasmettere entusiasmo, trasmettere energia a questi ragazzi. Li ho visti veramente, ho visto delle persone che si divertivano quando si allenavano, ed è la cosa che fa veramente piacere. Io penso, quando fai calcio e vedi questo, io penso che per tutti coloro che vivono nel nostro mondo è quello il piacere più grande che ci può essere.
1: Mi perdoni la battuta, Alvini fa rima con Castagnini, no, nel senso che comunque sia un po' di Toscana, ha dato una bella spinta.
3: Assolutamente, anche Castagnini è stata la persona giusta al momento giusto, e poi è stato lui a scegliere Alvini, quindi diciamo, noi magari ci saremmo arrivati, ma lui è stato diretto fin dal primo momento, ha scelto quell'allenatore e voleva solo quell'allenatore.
1: Frosinone ha dimostrato oggi la sua società di come si può fare calcio con il giusto equilibrio. Forse bisognerebbe prendere esempio anche da realtà come la vostra. Parlo anche di altre società che magari fanno più fatica.
3: Sì, questo, diciamo, è una condizione necessaria fino ad una certa latitudine. Poi, quando incominciamo a parlare di Serie A, non è una condizione necessaria e sufficiente. Ora, come ho avuto modo di dire in più di un'occasione, bisogna rimettersi in discussione, perché sarà un altro tipo di campionato e bisognerà, diciamo, essere generosi nei confronti dell'ambiente, della squadra, quindi essere disposti a qualunque tipo di sacrificio pur di mettere l'allenatore e i calciatori nella condizione di poter operare nel miglior modo possibile.
1: Salvarsi sarebbe il grandissimo sogno.
3: Sì, sarebbe veramente come vincere una Champions League per me.
0: Il paragone è forte, ma ci sta tutto, perché l'obiettivo del Frosinone quest'anno, dichiarato sia dal presidente ma anche da Alvini giorni fa, è quello di tentare di rimanere in Serie A in questo campionato. Quindi bisognerà sicuramente fare sul mercato. Il presidente ha parlato anche di sacrifici da fare, e questo diciamo, è compito suo e della dirigenza. Vado su tutto mercato web sul sito, perché Sabatini ha parlato, Conte l'addio non mi sorprende, Sarri a Napoli ancora celebrano quel calcio. Vado all'interno, trovate tra l'altro anche il podcast. Sabatini promuove senza esitazione il biennio di Antonio Conte al Napoli. L'intervento è avvenuto appunto a Radio Tutto Napoli. Il direttore sportivo ha definito trionfante il percorso del tecnico salentino, sottolineando quanto sarà complicato raccoglierne l'eredità. Non penso si potesse fare meglio, ha detto il direttore Walter Sabatini. Conte ha reso subito la squadra competitiva e lo è rimasta a lungo, nonostante i tanti infortuni. È stato fatto un lavoro calcisticamente meraviglioso. Per questo, secondo il dirigente, il prossimo allenatore dovrà inevitabilmente affrontare un periodo di adattamento. Chi arriverà pagherà un po' di dazio, dice Sabatini. Sostituire uno che ha vinto e lavorato così bene richiede tempo, ma credo che i napoletani sapranno avere pazienza. Vado avanti al volo. Sabatini non si è detto sorpreso dell'addio dell'ex CT. Conte ha bisogno di stimoli sempre nuovi. Conoscendo il suo percorso, era una possibilità concreta. Allo stesso tempo, però, ha mostrato fiducia nelle scelte di Aurelio De Laurentiis. Ha sempre dimostrato di saper scegliere gli uomini giusti. Basta ricordare la decisione coraggiosa di puntare su Sarri ai tempi dell'Empoli. Proprio sul possibile ritorno del tecnico toscano, Sabatini si è espresso positivamente. Napoli celebra ancora il calcio espresso da Sarri, sarebbe accolto con grande euforia e credo che anche lui sarebbe felice di tornare. Infine un elogio per Giovanni Manna. È preparato, conosce le dinamiche del calcio e ha fatto un ottimo lavoro. Non mi sorprende che De Laurentiis voglia trattenerlo. Queste le parole di Walter Sabatini. Io sul calcio meraviglioso di Sarri sono d'accordo, però continuo a pensare che non deve essere, non deve, diciamo, venire con il pensiero fisso di ripetere quel calcio che ha fatto vedere a Napoli, perché quella era un'altra cosa, perché c'erano altri giocatori, perché è passato del tempo e perché lo stesso Sarri negli anni poi quel tipo di calcio non l'ha fatto più rivedere a quel livello lì. Quindi se si pensa a questo e si fa questa connessione, secondo me si rischia di fare un errore. Allora, intanto mi comunica Camillo De Michelis che Del Piero ha lasciato la sede della Juventus oggi, era alla Continassa per celebrare i 30 anni dalla vittoria della Champions. Domani ci sarà tutta la squadra che ha vinto la Champions League, insomma, altri tempi. A proposito, andiamo a sentire un altro contributo realizzato sempre da Nicolò Ceccarini, questa volta la D del Sassuolo Carnevali, sentiamolo in questo passaggio perché ci sono dei temi che toccano il mercato.
1: Giovanni Carnevali, si chiude la stagione del Sassuolo, si chiude a Parma dopo un campionato eccezionale. Dopo essere ritornati in Serie A avete fatto qualcosa di straordinario.
4: Sì, direi un campionato più che buono, un campionato in cui abbiamo ottenuto un risultato ottimo, speriamo di concludere con la partita proprio di domenica contro il Parma nel modo migliore. Da una parte mi sento dire forse peccato che è già finito e dobbiamo cominciare a pensare a quello che sarà la prossima stagione, ma però penso che questo è un po' il bello del nostro sport.
1: È tempo di bilanci, il momento più bello di questo anno.
4: Ma ce ne sono stati diversi perché abbiamo fatto dei risultati importanti e io però al di là della parte proprio legata al risultato credo anche nell'aver visto dei giocatori che magari all'inizio non sapevamo che potevano arrivare ad avere un rendimento così importante come quello che alcuni di loro hanno ottenuto, e la forza del gruppo, la forza dello spogliatoio, la forza del nostro mister, per cui credo un insieme di cose che questo è quello che forse ci ha dato più grandi soddisfazioni.
1: Ecco, a proposito di grosso, un'ulteriore crescita dopo la promozione dalla Serie B alla Serie A ha fatto vedere cose importanti, la classifica parla per lui. Ti aspettavi anche questo tipo di rendimento da parte di questo allenatore?
4: Ma diciamo sì, felici di aver fatto con lui appunto questi due anni, con un che ci ha permesso di crescere noi come società, di crescere lui come allenatore. Ha dato la possibilità, come dicevo prima, di avere dei giocatori che sono anche ottimi giocatori, ma con lui sono ancora cresciuti in un modo, diciamo, importante. E per cui noi siamo contentissimi del lavoro che ha fatto, ma eravamo anche consapevoli comunque che mister Grosso è un allenatore capace, bravo, di grandi prospettive. Penso che quest'anno abbia dimostrato tutto il suo valore.
1: Senti, tu da un po' di tempo a questa parte stai parlando anche del rinnovo di Grosso. Fino a qualche momento fa, diciamo fino a qualche settimana fa, si parlava semplicemente di contentezza di quello che era stato fatto, anche perché lui ha già un altro anno di contratto. È un segnale che può rimanere o è un segnale che naturalmente, diciamo, vorresti blindarlo ulteriormente in virtù del fatto che è molto chiacchierato, si parla di Fiorentina, di Atalanta, di Lazio, di tanti altri club? Cioè, quale sarà il futuro di Grosso, detto proprio in maniera sincera?
4: No, vabbè, ma sai, con lui c'è anche un rapporto, un ottimo rapporto. È normale che lui ha un contratto ancora di un anno. È normale comunque che alla fine della stagione tu puoi anche pensare di poter allungare, ma questo è un discorso che viene fatto non soltanto con l'allenatore, se l'abbiamo appena fatto anche con un giocatore come Laurentè, lo faremo anche magari con altri ragazzi. E la volontà è quella di portare avanti un percorso con lui, visto appunto quel lavoro che stiamo facendo. E però nello stesso tempo siamo anche consapevoli che essendo un allenatore bravo, un allenatore che credo oggi possa essere uno degli allenatori giovani tra i più bravi che ci sono, ci possono essere delle possibilità per lui per poter migliorare, per cui alla fin fine tu conosci bene il sistema calcio che tu puoi benissimo. L'importante credo che sia per noi che per lui dobbiamo arrivare un po' a un certo punto per programmare, perché dopo il tempo stringe e dobbiamo cercare anche di capire quello che vogliamo fare da grandi.
1: Senza intaccare la sensibilità di altri club, però nella filosofia Sassuolo c'è sempre stata l'idea, no, di portare avanti anche degli allenatori emergenti, quindi penso magari a quelli che quest'anno stanno facendo molto bene in Serie B, vedo Ignazio Abate, vedo Aquilani, ma potremmo parlare anche di altri profili. È comunque questa l'idea, a prescindere da Grosso o meno, che Sassuolo pensa di poter percorrere anche nell'anno successivo, nel prossimo o quelli a venire?
4: Ma se nella storia del Sassuolo c'è sempre stata un po' la politica anche di fare una scelta di allenatori, che poi dopo questi allenatori hanno fatto un percorso importante, perché sono diventati anche allenatori, io penso già ai vari Pioli, ai vari Allegri, De Zerbi, Di Francesco, per cui sicuramente sarà anche un po' il futuro anche di Mister Grosso, perché chi ha le capacità e chi li dimostra, siamo fieri anche di questo, siamo contenti, perché vuol dire che anche la scelta che noi andiamo a fare su dei profili di allenatori che possono aiutare noi come società a migliorarsi, ma nello stesso tempo dare la possibilità a lui di crescere, all'allenatore di crescere.
1: C'è chi sostiene che Muaremovic alla fine andrà all'Inter. Carnevali che risponde a chi pensa questo?
4: Noi siamo una società che bene o male in questi anni, io sono 13 anni che sono a Sassuolo e credo che abbiamo sempre cercato di fare una politica in cui dobbiamo dare la possibilità ai giovani di crescere, di migliorare e soprattutto di poter andare in un grande club. È chiaro che i giocatori che hanno queste caratteristiche e queste possibilità sono tra i più richiesti, come Morevo invece ce ne possono essere anche altri, però penso che adesso è ancora un po' presto, dipende poi anche qual è l'obiettivo di questa società. L'obiettivo è anche quello di mantenere una categoria come la Serie A, che sicuramente ogni anno è complicata ed è difficile, e cercare di ottenere dei risultati magari positivi, buoni, come possono essere stati quest'anno, che è ancora più complicato e ancora più difficile, e perciò nello stesso tempo dovremo fare le giuste valutazioni sulle richieste che arriveranno, le opportunità economiche, perché chiaramente noi che viviamo di sostenibilità dobbiamo fare molta attenzione in questo, per cui un insieme di cose che ci permetterà comunque di valutare attentamente quello che può essere il percorso che dovremmo fare.
1: Ecco, su di lui ti volevo chiedere due cose. Confermi che il 50% della futura rivendita aspetta la Juventus? Parlo di Muaremovic, questo è un dato che mi puoi confermare?
4: Sì, beh, questa è un'operazione che abbiamo fatto con la Juventus e credo che sia stata un'operazione ottima per entrambi, perché noi l'abbiamo valorizzato, è un giocatore che comunque nel momento in cui ci sarà una cessione e chiaramente la Juventus avrà una riscossione del 50%.
0: Bene, abbiamo sentito anche questa situazione di mercato legata alla Juventus. Allora vado un attimo al volo su Tutto Mercato Web, perché il valzer delle panchine, occhio ad Allegri per il Napoli, scrive Tutto Mercato Web. In questo momento è stato a cena a Milano con Manna, quindi l'importanza del direttore sportivo che ha avuto una cena con Allegri. Staremo a vedere. A proposito dei direttori sportivi, sentiamo questo podcast di Gianluca Di Marzio che ci parla di un direttore sportivo che è stato qui in Italia, Gian Pinto, e non ha lasciato un grandissimo ricordo, però dopo è riuscito, diciamo così, ad intraprendere un percorso dove si è tolto delle soddisfazioni. Sentiamo Gianluca Di Marzio.
5: Caffè Di Marzio. Prepariamoci ad una nuova, tra parentesi, possibile grande protagonista nel mercato dei prossimi anni. Sto parlando del Venezia. Sì, il Venezia. Il Venezia hanno promosso in Serie A, che nella prossima stagione e nel prossimo mercato estivo si prepara a fare dei colpi importanti, ma soprattutto si prepara ad arricchire ancora di più il proprio status che è diventato importante grazie all'ingresso di nuovi investitori che hanno portato risorse economiche oltre che visione. Parlo di Francesca Bodì e del papà, parlo di un direttore sportivo, Filippo Antonelli, che ha compiuto nelle ultime ore l'ennesima plusvalenza della sua carriera da direttore sportivo, prendendo Dumbia per circa 1 milione più bonus, vendendolo allo Sporting per 23 milioni più altri 3 di bonus, quindi una plusvalenza davvero incredibile di un giocatore preso in Serie C, a dimostrazione che anche nelle categorie inferiori si possono trovare dei ragazzi interessanti da valorizzare, con un allenatore, Giovanni Stroppa, che ha dimostrato di essere il re della Serie B con il quarto campionato vinto e che ora vuole divertirsi anche in Serie A, giocando il suo calcio offensivo, il suo calcio basato su qualità e basato soprattutto su la possibilità di cercare di vincere le partite non speculando, ma provando a dominarle le partite, ovviamente quando ci si può riuscire. E il Venezia sarà protagonista perché vuole creare un modello che potrebbe essere ispirato al Como, ma non lo è, perché il Venezia vuole crearsi il suo di modello, ma Como perché è un Venezia che vuole comunque gettare delle basi per un qualcosa che abbia delle fondamenta importanti nel futuro, con risorse che potrebbero essere davvero risorse importanti, non dico illimitate ma quasi, nel senso che gli investitori hanno fatto sapere al management attuale, all'allenatore, di essere pronti ad accontentarli in quelle che saranno le loro richieste. Venezia può davvero cercare di prendere chiunque, e non è un caso che il nome fatto ieri, quello di Fulcrug, sia un nome assolutamente reale, un nome che il Venezia vuole cercare di prendere dal West Ham, visto che l'attaccante attualmente al Milan rientrerà per fine prestito al West Ham, e il Venezia vuole regalarsi questo colpo importante, un giocatore che è stato in nazionale negli ultimi anni, che ha vestito la maglia del Milan in questa stagione e che per il Venezia può diventare davvero una risorsa preziosa per cercare di raggiungere obiettivi importanti nella prossima stagione. Basic, altro giocatore che Venezia sta cercando di prendere a scadenza di contratto, è un giocatore che è stato preziosissimo per la Lazio di quest'anno, un titolare fisso per la Lazio che è intrigato dal progetto Venezia. Vuol dire che Venezia ha già presentato a questi giocatori quelle che sono le proprie prospettive e riesce a stuzzicarli, riesce ad avere almeno la disponibilità a valutare questo progetto. Vuol dire che il Venezia ha le idee chiare, non solo ha progetti economici importanti, ma ha le idee chiare. Diceva Fabregas nei giorni scorsi: tutti dicono che il Como spende soldi, ma bisogna vedere come li spende. Guardate anche il monte ingaggi che abbiamo. Beh, sicuramente anche il Venezia spenderà i soldi, ma li spenderà bene, perché è un direttore sportivo bravo, che sa comprare ma sa anche vendere, come dimostrato appunto nell'ultima trattativa Dumbia, perché è un allenatore che sicuramente cercherà di portare le sue idee anche nel prossimo campionato di Serie A, perché ha una struttura societaria in evoluzione con professionisti del settore, con uno stadio che piano piano prenderà forma e sarà pronto nel gennaio del 2028, con un centro sportivo che è sempre più accogliente, moderno e che si sta allargando sempre di più. Insomma, Venezia vuole davvero creare le basi per essere non solo il nuovo Como, ma per essere davvero quel modello Venezia che da quelle parti sognano da una vita.
0: Caffè di Marzio a chiudere questa puntata di oggi. Io vi sto per salutare, vi lascio a tutta C. Claudio ci scrive: io avevo scritto con fiducia, forse sono tifoso della Fiorentina, non va bene, non so che cosa hai scritto, perché non mi risulta che siano arrivati altri messaggi oggi da parte tua, e abbiamo parlato molto della Fiorentina ieri, ritorneremo nei prossimi giorni a parlare anche della Fiorentina come sempre. Allora, noi ci dobbiamo fermare, ringrazio Gabriele Latini in cabina di regia, vi lasciamo a tutta C, prosegue il palinsesto di TMV Radio anche sul canale 61 del digitale terrestre. A domani, a partire sempre dalle ore 13 con Maracanã. Ciao.
6: Maracanã.

0: Cari amici di TMW News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo di mercato, parleremo del futuro delle big, ma naturalmente daremo uno sguardo al campionato, in particolare alla lotta Champions, alla lotta al quarto e al terzo posto, con la Juventus che sembra aver dato l'addio al quarto posto. Ancora naturalmente ci sono delle speranze legate all'ultima partita, però comunque insomma dopo la sconfitta con la Fiorentina si sono davvero ridotte al lumicino le chance di partecipare alla prossima edizione della Champions da parte dei bianconeri. Ne parliamo con il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito come sempre.
0: Parliamo un po' dell'Inter, da grande ex nerazzurro quale sei. Che cosa ti aspetti dopo lo scudetto, dopo la Coppa Italia? Ecco, un Inter che possa essere davvero competitiva per la Champions nella prossima stagione?
1: Sì, sinceramente mi aspetto dei ritocchi in modo da arrivare almeno fino in fondo in Champions, visto che ci siamo arrivati negli ultimi 3 anni. Mi piacerebbe arrivarci ancora, magari avendo più possibilità di vincerla, ecco. Dobbiamo arrivare in fondo e per arrivare in fondo abbiamo bisogno di prendere almeno 3-4 giocatori, ecco, ringiovanire un po' la squadra. Ho già visto che alcuni giocatori che sono in là con l'età praticamente vengono lasciati liberi, dovremmo cercare soluzioni ai giocatori giovani interessanti, come diceva Marotta, un'integrazione fra giovani interessanti e giocatori esperti che ci sono già nel team.
0: Ecco, si parla tra gli altri possibili rinforzi anche di Koné, centrocampista della Roma, che è un vecchio obiettivo dei nerazzurri. Potrebbe essere un elemento con cui fare un bel salto di qualità, secondo te?
1: Ma sì, è un ottimo giocatore, è giovane, è un giocatore come si dice adesso, box to box, è un giocatore che sa inserirsi, sa dialogare, sa interdire, quindi è un giocatore sicuramente completo, però io penso che se la Roma va in Champions difficilmente se ne priverà, ecco, quindi può essere un sogno, ma non penso che Gasperini lo lasci andare via, ecco.
0: L'impressione è che comunque Frattesi stavolta sia destinato a salutare l'Inter, insomma, che ci sia anche il via libera da parte dell'Inter per questo giocatore che comunque si è dimostrato una pedina estremamente preziosa per la squadra, per i nerazzurri in questi anni.
1: Sì, dispiace, effettivamente quest'anno ha avuto poco minutaggio, negli anni scorsi è stato il 12° uomo in campo, molte volte anche decisivo, quest'anno ha avuto

0: Altro obiettivo per l'Inter, palestra. Hai la sensazione che potrebbe essere difficile definire l'operazione con l'Atalanta?
1: Ma visto precedentemente il caso Lookman, sì, però ripeto, no, io non, se lo prendo, lo lascio lì in prestito è un discorso logico, gli faccio fare un anno, poi l'anno dopo Dumfries esce e allora a una certa età entra a palestra. Ma fare credere, dare un'alternativa a Dumfries con palestra, io palestra penso non verrei all'Inter a fare praticamente l'alternativa, o gioco o sto all'Atalanta, mi faccio una stagione intera, ecco, quindi mi sembra, non lo so che tipo di operazione potrebbe essere.
0: Per quanto riguarda il portiere, sembrano crescere le quotazioni di Martinez come titolare. Cosa ne pensi?
1: No, Martinez mi piace, secondo me Martinez deve essere lui il titolare, è 2 anni che è lì, 2 anni che dimostra il suo valore, quando ha giocato ha sempre fatto bene, Martinez deve essere il portiere titolare e poi si prende il secondo. Io sinceramente io non sono molto convinto su Vicario e quindi non so poi come deciderà la società, però ripeto, Martinez per me deve fare il titolare.
0: Sfuggita la qualificazione alla Juventus?
1: Sì, penso sia sfuggita perché ha avuto 2 occasioni nelle partite casalinghe con Verona e Fiorentina, dove effettivamente non ha raccolto solo un punto e quindi gli altri ne hanno approfittato, quindi penso, poi c'è il derby col Toro, penso sia impossibile per la Juve, a meno che sia Milan che Roma nell'ultima partita non riescono a fare bottino pieno, ma mi sembra difficile, molto difficile.
0: Ecco, e per quanto riguarda le responsabilità di Spalletti, ce ne sono secondo te oppure è esente da colpe, tra virgolette?
1: Ma che dire, cioè, è entrato in corsa, in alcuni momenti ha fatto benissimo, però poi alla fine effettivamente in queste 2 partite non lo so cosa sia successo, però non vincere in casa col Verona e perdere con la Fiorentina, qualche responsabilità ce l'ha anche lui, sicuramente. Cioè, ha fatto un gran lavoro, però alla fine non è stato portato a termine. Cioè, va bene tutto, ma per vincere col Verona, tutto rispetto per il Verona, non è che ci volesse molto, ecco.
0: L'impressione però è che sia Comolli, il DG, a essere ritenuto il più colpevole, tra virgolette, potrebbe essere lui a saltare.
1: I colpevoli sono sempre i direttori in generale perché dicono sono loro che comprano i giocatori, però alla fine ci sono anche gli allenatori che li mettono in campo, quindi alla fine io penso che ci sia 50 e 50 di responsabilità. Cioè io compro un giocatore, però se da un'altra parte il giocatore come David faceva bene nel Lille, arriva qua e un altro giocatore, stesso discorso con Openda, al Red Bull faceva bene, qua un altro giocatore, qualche motivo ci sarà.
0: Senti, dicevi del derby contro il Torino, un Torino che è reduce dalla sconfitta con il Cagliari, ma che prima o poi, insomma, vorrà fare questo colpaccio con la Juventus. Ci ha provato tante volte in questi ultimi anni e è riuscito ad ottenere solo praticamente delle delusioni.
1: È una partita che per i tifosi vale una stagione, sicuramente. I 2 derby per chi ha giocato nel Toro vale una stagione. Anch'io quando giocavo nel Toro mi chiedevano, mi raccomando i 2 derby. Un'occasione del genere non ti può ricapitare mai più. Cioè avere la possibilità di vincere il derby e non mandarli in Champions, cioè non anche mandarli in Champions, creargli difficoltà ad andare in Champions, penso sia un'occasione unica. E per ricucire il rapporto un po' fra società e tifoseria, vincere il derby sarebbe come salvare la stagione.
0: Ecco, e per la prossima stagione chi ti aspetti in panchina al Torino? Perché D'Avessa ha fatto comunque un buon lavoro, però non sembrano esserci delle convinzioni forti su di lui.
1: Qua non ci sono convinzioni forti, mi sa, in diverse società italiane, non solo nel Torino, vedo anche nella Fiorentina, vedo anche nell'Atalanta, vedo nel Napoli, alla fine, però ripeto, il derby vuol dire molto, il derby è un crocevia importante per D'Aversa. Se effettivamente riuscisse a fare il risultato pieno ci sarebbero tantissime possibilità di ripresentarlo, anche perché ripeto, come dicevi tu, sono anni e anni che il Toro non vince un derby e se c'è questo allenatore che vince il derby dopo tantissimi anni può essere effettivamente un motivo valido per essere riconfermato.
0: E dunque sono...

0: Ti immagini un Torino che possa giocare con un grande spirito contro la Juventus?
1: Ma per forza devi averlo, Lorenzo. Cioè, se non giochi con grande spirito contro la Juve, contro chi devi giocare? Ripeto, è la partita della stagione, è sempre la partita della stagione. Quindi sicuramente sarà un Torino molto motivato e dall'altra parte ci sarà una squadra un po' depressa per quello che è successo domenica scorsa. Quindi se la Juve non si comporta da Juve rischia molto, ecco.
0: La situazione di Conte, che sembra aver dato l'addio al Napoli, un Napoli che dovrà ripartire, secondo te, da chi? E soprattutto poi ti chiedo anche che futuro vedi per Conte? Dove lo vedi?
1: Ma il sostituto non so chi possa essere del Napoli, si leggono diversi nomi, però si pensava italiano, ma l'italiano a quanto pare rinnoverà col Bologna. Non lo so, sinceramente è un grosso problema l'allenatore del Napoli. Per quanto riguarda Conte, penso che il 90% finisca in nazionale, perché sicuramente in un altro club, non so in Italia dove possa andare, o ritorno nella Juve, ma c'è Spalletti. Oppure non so dove lo puoi collocare. Io penso che Conte sia il prossimo allenatore nazionale e sinceramente penso che sia una scelta molto condivisibile da parte mia, perché l'allenatore è giusto per rivalutare un ambiente depresso come quello della nazionale.
0: Meglio Conte per la nazionale rispetto a Mancini?
1: Sì, senza dubbio. Conte è un grandissimo allenatore quando deve rivalutare una società. E quando va a prendere società che sono depresse, ragioni così negative, senza risultati, lui è l'allenatore ideale. Io penso che per la nazionale ci voglia solo Antonio Conte, basta, non ci sono altri dati
0: Antonio, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona
1: Lorenzo.
0: giornata. Parliamo
1: Grazie Lorenzo, grazie.
0: adesso dell'Atalanta, in particolare ci concentriamo sulle parole di Raffaele Palladino, il tecnico dei Bergamaschi, che a margine del premio Brembo ha rilasciato alcune dichiarazioni, soffermandosi sui retroscena che hanno caratterizzato il suo arrivo all'Atalanta. Ascoltiamolo.
2: Ho aspettato l'Atalanta quando sono rimasto fermo dopo l'esperienza di Firenze. Ho rifiutato varie proposte anche all'estero perché io pensavo che questo fosse l'ambiente giusto per me. Sentivo che dovevo venire in questa società e da quando sono arrivato mi sono trovato benissimo e credo che sia i ragazzi hanno riconosciuto il lavoro, ma soprattutto i tifosi hanno riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto insieme. Credo che il popolo atalantino e bergamaschi apprezzano chi in silenzio lavora con umiltà, con sacrificio, con dedizione, dà tutto per questi colori, per questa causa. E io l'ho fatto e poi non a caso sono arrivati i risultati. Quindi, l'Atalanta vuol dire che doveva essere il mio destino e poi il destino vedremo quello che sarà poi il futuro.
0: Sempre Palladino, poi a margine del premio Brembo, si è soffermato sulla stagione dell'Atalanta con lo stesso Palladino alla guida e sul traguardo che la sua squadra ha raggiunto, quello della partecipazione alla prossima edizione della Conference.
2: Sono felice di essere qua, voglio intanto ringraziare il comitato organizzativo del Memorial Mazza e poi l'associazione AIAC, quindi sono davvero molto felice. Ringrazio chi mi ha votato, gli allenatori che sono qui presenti stasera, e voglio ringraziare la mia società, l'Atalanta, che mi ha permesso ovviamente di ricevere questo premio individuale, ma come diceva prima il mister, i premi individuali sono ovviamente riconosciuti per il grande lavoro che fai insieme ai tuoi ragazzi e quindi voglio ringraziare la mia squadra, i miei ragazzi che ovviamente li amo e li ringrazio per tutto quello che hanno dato quest'anno e i tifosi perché i tifosi veramente sono stati al nostro fianco dall'inizio, da quando sono arrivato fino all'ultima partita che abbiamo avuto 2 giorni fa. E ovviamente questo premio lo condivido con tutti quanti.
3: Ecco, un'emozione, soprattutto direi le partite europee vissute alla alla New Balance Arena. Che cosa vuol dire con i colori nerazzurri compiere le imprese che siete riusciti a compiere?
2: Sì, quando sono arrivato ovviamente la squadra non viaggiava in buone acque, è stato fatto un lavoro di squadra, di famiglia, insieme alla società, insieme ai ragazzi, insieme allo staff, ed è stato fatto un percorso che oggi sembra scontato, quello che abbiamo fatto dove è arrivata adesso l'Atalanta, ma vi assicuro che non è stato semplice. Perché bisogna lavorare tanto sulla testa dei ragazzi, sull'emotività, sull'entusiasmo, sul ricreare ovviamente un'identità che ovviamente i ragazzi avevano un po' perso. E è stato fatto un percorso sia in campionato che in Champions League e in Coppa Italia che siamo tutti quanti molto orgogliosi. L'Atalanta in 10 anni è arrivata per 9 anni in Europa e questo credo che è motivo di grande soddisfazione. Io quando sono arrivato ho cercato di portare l'Atalanta, mi ero prefissato, il mio obiettivo era quello di portarla in Europa e ovviamente ce l'abbiamo fatta con una giornata di anticipo. Poi è ovvio che tutti quanti vogliamo l'Atalanta che sia ancora più in alto in classifica e questo è l'obiettivo di tutti, di riportarla ancora più in alto.
0: Adesso, ancora a margine di questo evento, le parole di Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Atalanta.
4: Giornata, premio Brembo, l'eccellenza del settore giovanile dell'Atalanta, come sempre, insomma, non soltanto calciatori, ma anche uomini, in questo caso studenti.
5: Sì, direi principalmente uomini, studenti, uomini, donne, studenti e poi eventualmente calciatori, perché credo che tutti sanno quanto si abbassa la percentuale di quelli che arrivano a realizzare il sogno, a fare del calcio la propria professione, quanti invece manterranno questa esperienza come una parte formativa della loro vita. Quindi credo che questa sia una particolarità di città di Atalanta e il premio Brembo rappresenta bene questo tipo di messaggio che vogliamo dare non solo ai ragazzi e alle ragazze ma anche alle famiglie.
4: Dicevano, le premiazioni corrispondono un po' col bilancio della stagione del settore giovanile, sostanzialmente, anche se poi c'è questa parte importante delle finali che è anche in corso. Posso chiedere un primo bilancio di quello che è stato il Biennio dell'Atalanta a livello di risultati?
5: Ma appunto dipende se il bilancio lo vogliamo interpretare in base ai risultati o in base a quello che è la mission e l'obiettivo di un settore giovanile. I risultati, abbiamo ancora una squadra che sta ancora la possibilità di accedere alle fasi finali, le altre sono state eliminate, la primavera ha ottenuto un risultato importante con la Coppa Italia, poi non è riuscita a qualificarsi, ma io credo, e quindi il bilancio lo ritengo estremamente positivo, che poi sia legato alla crescita dei ragazzi, al lavoro fatto da tutte le persone e soprattutto a noi giocatori che possiamo pensare in futuro possono diventare qualcosa di importante per il nostro paese.
4: Certo, per la primavera è stato un peccato, abbiamo visto alzare il trofeo e poi non riuscire a partecipare proprio all'ultima giornata, all'ultima curva, alle finali tricolori.
5: Sì, d'altra parte, come detto ieri, ho partecipato a un altro evento, ma bisogna dare merito a chi è arrivato, come chi in volata vince la corsa ciclistica, ma in questo caso noi nelle ultime 3 giornate abbiamo sicuramente pagato dazio un po' per il post vittoria della Coppa Italia, quindi giustamente merita andato che si è qualificato per le sei squadre che si contenderanno.
4: Qualcuno farà una domanda?
6: Direttore, io non so se questo è il contesto, ma già abbiamo letto nomi disbravati, ma io voglio essere propositivo, nel senso che non chiediamo conferma o meno, ma l'Atalanta che lavora per il futuro anche dei suoi giovani, onestamente i social sono tutti impazziti per questa coppia anche, siamo disbravati, non so se voleva dire qualcosa di questo.
5: Bah, oggi siamo qui per un premio, quindi, però sicuramente quello che posso confermare è che ho capito ancora di più stando dentro, che l'Atalanta ha una proprietà straordinaria, ha un'attenzione verso qualsiasi tipo di opportunità, che sia un giocatore, che sia un dirigente, che sia un allenatore, lo ha dimostrato in questi anni, lo sta continuando a dimostrare, questo è credo il grandissimo valore che Atalanta ha. Oggi non è il caso di entrare nel merito di queste cose, ma sicuramente qualsiasi tipo di opportunità ci sia sul mercato, Atalanta è sempre pronta ad accoglierle.
0: Torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso queste parole di Francesco Totti, che è stato ospite all'Università di Bari per il progetto Campioni in Aula, Sport, Valori e Futuro. Ci sono stati dei momenti anche di ilarità a proposito di un suo possibile ritorno alla Roma. Sentirete la risposta di Totti, che poi si è soffermato anche sul momento dell'Italia, la nostra nazionale che non parteciperà per l'ennesima volta ai prossimi campionati del mondo. Francesco Totti.
7: Il ritorno alla Roma è possibile?
8: Sì, domani sì, torno a Roma.
7: Alla Roma oltre che a Roma?
8: No, a Roma sicuro.
7: Qual è il ricordo che ti lega a Bari? Perché ci sono tanti momenti che nella tua carriera, la tripletta, i 30.000 al San Nicola prima dello scudetto.
8: Diciamo che in questi 25 anni di partite contro il Bari ce ne sono state belle e brutte, però alla fine quelle che hai detto tu, le due sono quelle più significative e più importanti poi, no?
7: E soprattutto uno dei personaggi che più ti lega nel mondo del calcio è proprio Barese, perché Antonio Cassano, il famoso rapporto.
8: Lo conosci?
7: Credo di sì.
8: Antonio penso conosce un po' tutto il mondo, diciamo, perciò è personaggio illustre, personaggio diverso da tanti altri, ragazzo semplice, simpatico e un po' troppo chiacchiericcio, diciamo, no?
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate, perché ci sarà la possibilità di continuare a parlare di mercato e anche delle prossime partite di campionato, l'ultima della Serie A, che dovrà dare tanti verdetti, soprattutto relativi alla lotta Champions, ma anche legati alla lotta per non retrocedere con il Lecce e la Cremonese, che si giocheranno partite davvero decisive. Dunque, appuntamento a domani, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A Tutta C, la nostra, la vostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Ben ritrovati su tmvradio.com, sull'applicazione ufficiale della nostra emittente, la radio ufficiale di tutto mercato web, e anche ben ritrovati tramite il 61 del digitale terrestre. Al microfono Luca Bargellini, in cabina di regia Gabriele Latini, che sostituisce un Sorani che chissà che fine avrà fatto, il buon Re Giorgio Sorani, che solitamente ci allieta con le sue gigionerie di prima mattina. Ma tant'è, c'è Gabriele e con lui, grazie a lui, vi raggiungiamo ovunque voi siate per raccontarvi che cosa? Per raccontarvi i nomi, per dirvi i nomi delle quattro semifinaliste dei playoff di Serie C. Di questo e di tutto quello che è successo nella serata di ieri ne parliamo subito con il nostro primo ospite, collegandoci con la redazione di TuttoC.com, dove questa mattina troviamo Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Luca, buongiorno, buongiorno a te.
1: Allora Nino, serata di playoff, c'erano quelli di Serie B che hanno visto il Palermo trionfare sul Catanzaro 2-0, ma vittoria inutile perché andare in finale playoff di B è il Catanzaro di Alberto Aquilani. In Serie C siamo ancora un passo indietro perché ieri sono arrivati i nomi delle quattro semifinaliste, al termine delle gare di ritorno del secondo turno nazionale. Chiedo al buon Gabriele di mandarci in grafica

0: prevedono una Union Brescia Salernitana e l'altra sfida è Ascoli Catania con le gare d'andata il 24, quindi fra 3 giorni. 3 giorni dopo le semifinali di ritorno. Nino, mi viene da dire che è andato tutto secondo programma. Le 4 squadre favorite sono passate, forse quella, ma era facile un po' anche aspettarselo in virtù del grande equilibrio del match d'andata. Quella che ha faticato un po' di più è stata il Catania.
1: E forse è una delle poche volte in cui possiamo dire che i pronostici alla fine sono stati rispettati, anche i pronostici di inizio playoff, quando un po' si parlava di possibili favorite, comunque erano sempre almeno queste 4 squadre. Forse l'unica vera delusione è il Cosenza, che è uscito al primo turno dopo un campionato abbastanza importante, però diciamo che le 4 che dovevano arrivare in fondo alla fine sono arrivate con merito. Forse il Catania, come dici tu, è la squadra che ha faticato maggiormente, è la squadra che è arrivata anche al termine della stagione un po' più stanca, un po' più scarica rispetto alle altre, lo ha dimostrato anche in questi playoff. Però alla fine sicuramente è stato decisivo anche l'apporto del Massimino, perché poi avere un stadio del genere, un pubblico del genere, ti aiuta anche nelle serate che stavano per mettersi storte, come è stata quella di ieri con il Lecco. Comunque si aprono altre 2 incroci abbastanza importanti e abbastanza affascinanti, anche perché sono tutte squadre che tecnicamente e come uomini sicuramente hanno giocatori di categoria, e tutte e 4 possono vincere questi playoff. Non c'è una vera e propria favorita, anche se ieri dicevo che il Catania aveva bisogno di una grande serata. È stata una grande serata un po' a metà, perché mi aspettavo una prestazione un po' più convincente, però quando riesci a passare il turno nonostante le difficoltà, comunque puoi trovare una spinta ulteriore nel prossimo turno, ma sarà complicato perché l'Ascoli è veramente un altro avversario difficile da affrontare. Anche qui, soprattutto la partita d'andata, non è stato un grande Ascoli, bastato un gol, comunque ha fatto il suo e arriva meritatamente alla prossima sfida. Lo stesso Tomei ha detto che affrontare il Catania è davvero complicato, perché una, se non la squadra più forte delle 4 a questi playoff.
0: Assolutamente, tra l'altro c'è una particolarità che secondo me colpisce. Da una parte ci sarà tra le panchine due sfide tra due allenatori di Serie A, perché Serse Cosmi e Eugenio Corini li abbiamo visti entrambi allenare nella massima serie. Dall'altra ci sarà la sfida tra uno che la Serie C la vince tendenzialmente, mi riferisco a Mimmo Toscano, e probabilmente il tecnico che più ha superato le aspettative rispetto a quello che erano i pensieri iniziali, perché insomma è tutto l'anno che, diciamo, come Tomei avesse fatto bene nelle sue precedenti esperienze professionali, ma di come ad Ascoli abbia dato veramente il meglio di sé. Quasi una sfida tra universi, perché poi alla fine uno dei due tecnici di Serie A lo troveremo in finale, dall'altra parte vedremo l'espressione del tecnico di Serie C.
1: Sì, assolutamente. Anche vorrei fare una riflessione anche riguardo Serse Cosmi, perché dopo la nomina dall'allenatore della Salernitana, tanti, ma ci stavano, anche non storto il naso, però avevano qualche perplessità, perché l'allenatore non faceva
0: Io sono
1: tantissimo
0: uno di
1: la
0: questi, lo
1: Serie C.
0: ammetto.
1: Sì. No, ma pure io pensavo la stessa identica cosa, perché in tanti momenti pensi di affidarti a un allenatore magari abituato a questi campionati. Invece Cosmi è stato bravo, secondo me, a ricompattare l'ambiente, perché non era facile in un clima di continua contestazione. Comunque ha ottenuto i risultati, e in questi playoff, tranne qualche scampolo di partita con la Casertana dove ha rischiato, comunque sta facendo veramente la voce grossa contro tutti. E con il Ravenna era facile anche un rilassamento dopo il risultato dell'andata, invece ha giocato un'altra grande partita e ha dimostrato che la Salernitana è squadra vera. La Salernitana è una delle favorite per vincere questi playoff, lo era all'inizio e lo è ancora adesso dopo questi risultati. Quindi grande lavoro di Serse Cosmi. E come vediamo, anche sono molto curioso anche di questa sfida tra Toscano e Tomei, anche perché Toscano secondo me avrà tanta voglia di rivalsa, perché sicuramente non gli è andato mai giù quell'esonero, anche se per poche giornate. con l'arrivo di Viaggio.

0: e l'esordio dopo, se non sbaglio, quattro partite dell'ex Cesena. Quindi vedremo tutta questa voglia di grazia del tecnico, vuole scrivere un'altra pagina di storia perché è il tecnico più vincente della Serie C, quindi sarà una sfida importante, anche perché si trova di fronte Tomei, che è uno di quelli che ha espresso il miglior calcio, almeno in quest'annata di Serie C, in un girone dove ha recuperato davvero tantissimi punti prima a Ravenna e per poco non riesce a fare lo scacco al primo posto all'Arezzo.
1: Tra l'altro, riflettevo sulla Salernitana e di come una squadra, è vero, nella gara di ieri c'è stata l'espulsione di Bianconi a inizio, diciamo, nei primi minuti nei primi 10 minuti della seconda frazione, però per far capire quanto potenziale ci sia in questa squadra, che sicuramente ha delle lacune, sicuramente poteva essere strutturata diversamente in qualche zona del campo, però in una serata dove non segna Lescano, non segna Ferrari, entra Roberto Inglese e comunque segna. Cioè, nel senso, stiamo parlando di una squadra che ha tre centravanti che credo nel, voglio esagerare, nel 95% delle altre squadre di serie C comunque giocherebbero sempre come titolari assoluti, e invece qui ci sono uno dei tre sta comunque in panchina. È vero, Inglese quest'anno non ha vissuto la sua miglior stagione, questo è fuori discussione. Tra l'altro incontrerà il suo passato, perché lo scorso anno era a Catania, aveva fatto molto bene, poi aveva scelto Salerno e la Salernitana, dopo che il Catania gli aveva dato anche l'occasione per tornare calciatore dopo qualche anno vissuto, forse col massimo del rispetto, più in tribuna che in campo, per problemi fisici, per situazioni anche legate al contratto. E questo, secondo me, deve far riflettere, deve fare molta, deve comunque fare molta, porre molta attenzione sulla formazione di Serse Cosmi. Ho detto un'esattezza, non gioca contro il Catania, gioca contro il Brescia, ma rimane comunque il fatto che un parco attaccanti come quello della Salernitana non ce l'ha praticamente nessuno.
0: No, no, assolutamente. Poi mettici dentro anche Ferraris, mettici dentro Cic, poi ha un Antonucci che fino a questo momento non è stato il miglior Antonucci che conosciamo, ma che comunque nelle partite secche avere un giocatore di questa qualità fa la differenza. Ma passando all'attacco, anche il centrocampo comunque è di livello assoluto e sicuramente tra le quattro squadre che si affrontano in questi playoff, sicuramente la Salernitana davanti alla più attrezzata, però sono sicuramente la Salernitana parte leggermente favorita, però il Brescia secondo me ieri ha gestito il risultato dell'andata, anche perché all'andata era finita per 3-0. Comunque Corini ha anche ha elogiato anche la tua difesa, dicendo che comunque non subire gol da questo Casarano, che ha fatto male a tutti durante questa stagione, è importante. Quindi secondo me sarà una sfida apertissima e tanto si deciderà in casa alla Salernitana, perché secondo me la Reti poi risponderà presente a un appuntamento così importante.
1: Guarda, l'ultima domanda che ti faccio è più una considerazione che voglio fare con te, che unisce il calcio di Serie C e il calcio di Serie B. Riflettevo come due delle quattro semifinaliste di Serie C sono squadre del Sud Italia. Le semifinali dei playoff di Serie B hanno visto Juve Stabia, hanno visto Palermo, hanno visto Catania. Abbiamo visto in Serie B, per la prima volta dopo diversi anni, non retrocedere nessuna squadra del Sud, perché è retrocesso il Pescara, cioè, il Pescara fa parte del centro Italia, lo Spezia e la Reggiana. Forse è anche al Sud Italia, dopo qualche anno dove c'era solo Napoli come alfiere del grande calcio. In Serie A c'è anche il Lecce, vedremo, cioè, come si chiuderà la stagione in Serie A. Finalmente sta arrivando anche un'onda dalle zone, dalle categorie inferiori, perché statisticamente così tante squadre del Sud Italia nelle fasi finali dei due campionati, Serie B e Serie C, sinceramente non le ricordo.
0: Sì, anche che dobbiamo tornare veramente tanto indietro, i primi anni 2000, quando trovavamo almeno tre squadre siciliane, una squadra calabrese in Serie A, quindi era tutto un altro calcio, però adesso sicuramente stiamo vedendo un po' l'ascesa di queste squadre del Sud, anche perché ultimamente anche i playoff di Serie C, le squadre del Sud alla fine si è parlato sempre di un girone complicato, di un girone con ambienti caldi, ma alla fine facevano molta fatica nei playoff promozione. Sicuramente anche paragonando gli altri gironi, comunque sì, il Vicenza ha vinto il campionato in scioltezza, però una squadra forse troppo più forte delle altre, solo l'Unione Brescia poteva avvicinarsi. Stessa cosa per l'Arezzo, anche perché l'Ascoli è una squadra in costruzione che ha un po' rivoluzionato. Però veramente quest'anno, soprattutto il girone C, era un girone di ferro, perché se vai ad analizzare un po' le rose di Salernitana, di Catania, di Benevento, ma del Cosenza stesso, comunque uscito al primo turno dei playoff, ma comunque aveva una squadra ben attrezzata, e secondo me andando a mettere dentro, che poi Guarascio non ha fatto, un attaccante dopo l'infortunio di Mazzocchi, secondo me poteva fare anche un campionato diverso e magari riuscire a puntare anche al secondo posto. Comunque abbiamo visto un livello molto molto alto nel girone C in questa stagione, come dicevi tu, anche per le squadre del Sud in Serie B. Basta vedere quanto hanno fatto Catanzaro e Juve Stabia, ma anche qui si stanno affidando soprattutto a persone di calcio. Basta pensare al Catanzaro con Polito, alla Juve Stabia con Lovisa, e passando per il girone C di Serie C. Quindi sicuramente è un movimento in crescita dopo tanti anni, e soprattutto forse è finito quel motto in cui si diceva sì, il girone C è più complicato, ma poi alla fine in fondo non ci arriva nessuno. Invece sembra che adesso il vento stia cambiando, e il girone C quest'anno è stato davvero molto battagliato.
1: In un flash, Nino, prima di salutarti e ringraziarti, che andiamo in fascia: Brescia, Salernitana, Catania, Ascoli. La tua favorita, che i nostri ascoltatori se la segnano e così ci vanno a giocarsi un aperitivo con gli amici.
0: Per me, io vedo il Catania favorito, nonostante il risultato di ieri. Comunque, secondo me, come rosa, anche avendo Toscano in panchina, secondo me può vincere questi playoff. Quindi vedo leggermente favorito il Catania, ma veramente dire una favorita tra queste quattro è davvero complicato.
1: Quindi spero che tutti i nostri ascoltatori abbiano preso appunti. Nel caso di richieste, poi manderemo gli indirizzi, i riferimenti del domicilio di Nino Sergi, qualora poi non si avverasse. Tutto questo, Nino, grazie mille, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a te, buon proseguimento.
1: E salutiamo Nino Sergi dalla redazione di Tutto C, che vi ricordo è il canale di riferimento del network per tutto il mercato web per la Serie C. Trovate solo e soltanto Serie C. Qualsiasi girone, qualsiasi squadra, qualsiasi notizia la trovate su Tutto C. Serie C, che ovviamente viene trattata anche su tutto il mercato web, insieme alla Serie B, alla Serie A, al calcio estero. Insomma, messaggio promozionale direi che è sufficiente così. Sono le 10:01. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Seconda parte di A Tutta 5, questo giovedì 21 maggio 2026, sono le 10.06 e siamo qui, Luca Bargellini e Gabriele Latini, a raccontarvi tutto quello che è successo nella serata di ieri con le gare di ritorno del secondo turno nazionale dei playoff. Abbiamo le quattro finaliste, le ultime quattro partecipanti al ballo per accedere al campionato cadetto, staccare il pass per la promozione in Serie B. Di questo parliamo ovviamente anche col nostro prossimo ospite, che saluto e ringrazio, mister Attilio Tesser. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a voi, bentrovati.
0: Grazie mille di aver accettato il nostro invito, mister. Salernitana, Brescia, Catania e Ascoli sono queste le quattro semifinaliste. Le faccio la domanda più banale che le si possa fare: è andato tutto secondo le previsioni? Insomma, le quattro più forti sono arrivate in semifinale.
1: Sì, le quattro più forti con rose più ampie e piazze molto importanti, quindi diciamo che i pronostici sono stati tutti rispettati.
0: Ecco mister, lei che conosce insomma l'ambiente della Serie C molto molto bene, conosce i playoff, le difficoltà, le insidie, quando ci sono quattro squadre diciamo equivalenti, perché appunto diciamo sono le quattro più forti, quelle che ci aspettavamo tutti sarebbero arrivate in semifinale, cosa conta di più a questo punto dopo aver comunque accumulato sulle spalle 38 giornate di campionato, dopo aver fatto chi più chi meno insomma gare di playoff? Conta la testa, conta la condizione fisica, contano le motivazioni, conta qual è l'ingrediente più importante in questa ricetta?
1: Hai accennato a tre cose, no? Motivazioni penso che siano a mille per tutti, perché salto in categoria superiore si gioca, si lotta per quello, si sogna quando si inizia il campionato. La condizione atletica, sicuramente star bene oggi, andare con la giusta intensità nella partita conta tantissimo. Beh, e poi la testa comanda su tutto, comanda anche sulle gambe, e quindi sapere arrivare lì non farsi bruciare energie nervose che poi diventano fisiche, secondo me è fondamentale. Chi saprà approcciare nel miglior modo senza quelle tensioni che qualche volta portano ad avere un rendimento inferiore, quindi la gestione della parte mentale sarà fondamentale, perché come dicevamo prima le squadre sono squadre forti, hanno un'ampia rosa, e quindi anche sotto l'aspetto fisico ci può stare una rotazione di calciatori, pur in una fase sempre vedo che giocano più o meno gli stessi, però c'è sempre una rotazione che può proprio anche determinare proprio la partita con le rotazioni, e tutte e quattro hanno rose importanti, quindi arrivare con l'atteggiamento giusto, non bruciare energie nervose prima, secondo me è la cosa principale e fondamentale.
0: Mister, prima col collega, con Nino Sergi di tuttoci.com, evidenziavamo come le due semifinali proporranno anche due universi in termini di tecnici a confronto. Da una parte ci saranno Corini e Cosmi, quindi due allenatori che hanno calcato anche, sono seduti anche sulle panchine di Serie A, e dall'altra parte uno dei più esperti in termini di vittoria del campionato di Serie C, mi riferisco a Mimmo Toscano, e Francesco Tomei, che a mio modo di vedere è all'anno della consacrazione come allenatore, perché ad Ascoli secondo me ha tirato fuori il meglio finora del suo percorso professionale da allenatore. Lei che conosce l'universo della Serie C, è più sorprendente vedere due allenatori abituati alle panchine di Serie A fare bene in C, o appunto vedere emergere un tecnico come Tomei, che magari ai nastri di partenza della stagione, con un progetto di rinnovamento come quello di Ascoli, qualcuno magari ci metteva accanto un punto interrogativo dicendo si aspettava magari un allenatore, un mister con un po' di esperienza in più nelle grandi piazze?
1: No, va bene, diciamo che Tomei è un po' la sorpresa relativa, però a differenza degli altri tre tecnici, perché io metto anche Toscano, anche se non ha fatto la Serie A, come dicevi tu, insomma, assieme a me, e siamo quelli che hanno vinto di più in questi campionati, quindi è lì anche lui, insomma, da anni ha anche fatto le buone categorie come Cosmi e Corini. Ecco, diciamo che l'esperienza di suo, ma ci sta che ci sia anche, come sempre, un tecnico diciamo nuovo, questi palcoscenici importanti che affiora. È chiaro che la novità è lui, ha dato una bella identità tecnica tattica all'Ascoli, e penso anche caratteriale, soprattutto nella prima parte di stagione, no? Dove ha un po' sofferto, ma poi sono riusciti a venire fuori e fare un filotto importante. Il bello dell'Ascoli è che ha saputo reagire alla mazzata di arrivare lì con l'Arezzo fino all'ultima partita, ha reagito bene. Le altre tre sono tre realtà conosciute, importanti, come l'Ascoli stesso, per la Serie A non tantissimi anni fa, e quindi sono allenatori navigati di esperienza e abituati anche a queste, tutti hanno vinto i campionati e quindi sono tutti allenatori di prima fascia sicuramente.
0: Rimango un secondo sul tema allenatori, perché allargandolo un po' a tutta la stagione di Serie C, perché abbiamo detto di Tomei, ma ce ne sono altri di tecnici emergenti che secondo me meritano diciamo una menzione. Mi viene in mente Turati, che nonostante la retrocessione con il Siracusa arriva da un biennio tecnicamente molto positivo. Mi viene in mente Tisci del Pineto, mi viene in mente lo stesso Birindelli con tecnico della Pianese, Tabbiani a Trento, dal suo punto di vista, che è sicuramente più interno, più esperto di questi. Oppure, se c'è un altro nome che le va di segnalare di tecnici emergenti, qual è quello che piace di più ad Attilio Tesser?
1: Ma guarda, ce ne sono tanti. Questi nomi che tu hai fatto sono quelli, prendendo squadre di medio valore, non voglio offendere nessuno, di medio valore come certo. Conoscenza di nomi, Pineto e questo, e hanno fatto vedere di proporre bel gioco. Io conosco un po' di più Tabbiani perché ci ho giocato contro il Girone A in questi due anni, aveva già fatto bene prima, aveva avuto la sua, mi sembra che fosse andato a Catania, se non ricordo male. L'occasione, ecco, è veramente un tecnico che stimo, sia come tecnico che come persona, che è quello che conosco un po' di più. Però dopo degli altri ho visto giocare la squadra di Birindelli contro la Juve, che l'ha eliminata, cioè ho visto veramente dei ragazzi che sicuramente saranno allenatori, vanno tutto da crescere, e le opportunità per migliorarsi. Sappiamo bene che non basta un anno, serve più tempo, però l'identità che hanno dato alle squadre loro
0: è stata... Mister, ci senti ancora? L'abbiamo persa un secondo. Abbiamo perso Mister Tesser. Chiedo al buon Gabriele se può riprovare a ripristinare il collegamento. Stavamo parlando con Mister Attilio Tesser di come ci siano tecnici emergenti.
1: Pronto?
0: Eccoci, mister, la risentiamo. Eccoci.
1: Sì, ecco. Dicevo,
0: stava dicendo?
1: Di questi ragazzi che avete nominato, faccio i complimenti perché li ho visti tutti far giocare bene le loro squadre. Ce ne sono tanti altri e ne usciranno ancora, perché è un ciclo, è normale che sia così. Serve sempre poi la riconferma, magari anche un anno in più, perché dentro un contesto che noi tecnici poi ci valorizziamo, c'è una società che ti dà l'opportunità di lavorare bene, ci sono i ragazzi che vanno in campo e ci sono le nostre idee che portiamo avanti. Sono sicuro che tra poco ne sentiremo parlare di questi tecnici, dicevo prima di Tabbiani, se mi avete sentito, perché lo conosco un po' di più,
0: sì, sì.
1: Ma ho visto le squadre di Tisci e anche quella di Birindelli in un paio di partite giocare bene, e questo mi fa piacere chiaramente.
0: Mister, ora allora, abbiamo archiviato il secondo turno, ci prepariamo alle semifinali, che ricordo anche a chi ci sta seguendo tramite il 61 del Digitale Terrestre, saranno all'andata il 24 e il ritorno il 27 di maggio, però siamo anche alla vigilia del playout di ritorno di Serie B, che di fatto sancirà la quarta e ultima formazione a retrocedere dalla serie cadetta in Lega Pro. All'andata al San Nicola, Bari-Suttiro 0-0. domani ci si ritrova al Druso di Bolzano, anche in caso di parità al termine anche di questi 90 minuti, sarà il Bari a retrocedere in Serie C. Come vede questa sfida? Perché sulla carta la formazione di Moreno Longo ha delle qualità superiori, occorre essere onesti, a quella di Castori. La sensazione è che però il Südtirol si sia trovato invischiato nei play-out, forse per un eccesso di leggerezza, perché fino alla 30esima, 31esima giornata era a un punto dai play-off. Poi sappiamo che in Serie B la classifica è talmente corta che sbagli 4 partite e ti ritrovi a un passo dall'inferno. Come se l'aspetta la gara?
1: Sì, questo è l'equilibrio della Serie B, dei play-out e dei play-off, che fino all'ultima domenica, l'ultima partita, tutto è possibile. Per quanto riguarda la gara, il 0-0 fatto al San Nicola pone il Bari a un obbligo di vincere la partita. Sicuramente è una squadra di qualità, però la squadra di Castoria ha 2 risultati su 3 da saper gestire bene, perché quella gestione non pesa tantissimo l'aspetto mentale, anche qui, di come riusciranno ad affrontare questa partita. Una sa che ha un risultato solo, proverà con tranquillità di andare in fondo, mettere pressione eventualmente alla squadra di Castori, che va magari ad abbassarsi gli ultimi minuti di gara a rischiare qualcosa. Ma la squadra di Castori, però, secondo me è una squadra strutturata, potente e in grado, con 2 risultati su 3, di portarsela a casa. Chiaro, si gioca su equilibri, perché veramente l'abbiamo visto anche nella partita d'andata, sono partite che si giocano su tensione, non è stata una grande partita sotto l'aspetto tecnico, è stata una partita anche combattuta, ma con tanta parte tattica, e qui aumenterà. Ecco, gestire bene soprattutto primi e ultimi minuti della partita penso che sarà fondamentale, visto l'equilibrio che presumo ci sarà.
0: Mister, quando lo rivediamo in panchina?
1: Ma guarda, io spero di poter trovare una squadra in partenza quest'anno. Il mio entusiasmo, veramente, credimi, è massimale. Ho ancora tanto entusiasmo e voglia di poter portare anche un po' della mia esperienza in campo, perché la voglia è tanta.
0: E se mi permette una battuta, possibilmente una società un pochino più serena rispetto all'ultima.
1: Vedi, nelle mie ultime esperienze di Trieste, in 3 anni ne ho finito un campionato a me, facendo una salvezza al secondo anno miracolosa, provando a dar una mano al terzo e non ci sono riuscito, e invece stavo facendo qualcosa di bellissimo anche nel primo anno, terzo in classifica, partiti in corsa. Fin prima avevo vinto 4 volte su 4 quel campionato, questi 3 anni mi hanno un po' scombussolato un po' tutto, però va bene, alla Triestina sempre gli augurerò il meglio, perché è una grande piazza, è una gran bella realtà, e spero che nel calcio non ci siano più queste situazioni dove le società possono avere delle difficoltà.
0: Mister, grazie mille, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a te, ciao, buona giornata.
0: Salutiamo mister Attilio Tesser, era immancabile, l'imbocca al lupo per tutto quello che ha vissuto a Trieste con la Triestina, società e città a cui anche noi auguriamo il meglio dopo la retrocessione in Serie D, soprattutto di trovare una realtà imprenditoriale seria, stabile, concreta, che voglia riportare il club alabardato dove merita. Andiamo di contributo, quindi chiedo il supporto del grande Gabriele Latini, andiamo successivamente direttamente in fascia a proporre le dichiarazioni post partita, uno scampolo delle dichiarazioni post partita di Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia, che ieri ha pareggiato a Rigamonti 0-0 col Casarano, ma all'andata aveva vinto 3-0 in Puglia e si è conquistato il pass per le semifinali playoff. Ascoltiamoci Corini, poi fascia e torniamo.
2: Vincenzo Corbetta Brescia Oggi, qualificazione in scioltezza, anche se c'è stato verso fine primo tempo qualche momento un po' così, però insomma diciamo che ne hai approfittato anche per dare minuti a giocatori che potranno essere molto utili in semifinale.
3: Sì, la volontà era quella di fare una partita importante rispetto a una squadra come il Casarano che fa veramente un ottimo calcio. Sappiamo che in contrattacco rapido è molto molto pericolosa, non volevamo dargli quel tipo di vantaggio perché è una squadra molto abile sia per le conoscenze che ha dato l'allenatore, perché ha alcuni giocatori tra esperti e uno qualitativo come Cerbone che nell'uno contro uno hanno sempre la possibilità di crearti una superiorità numerica. Su me da quel punto di vista abbiamo fatto una buona partita. Nella prima parte del primo tempo potevamo anche fare gol, è vero che nella seconda parte hanno avuto un paio di situazioni anche loro dove potevano fare il gol. Il secondo tempo è stato molto più tattico, la volontà era quella di consolidare questa qualificazione, far passare minuti, è stato importante fare 5 cambi, ci ho creduto, l'ho voluti perché secondo me è importante, perché a volte giustamente si dice che sono tutti importanti ma bisogna anche poi dimostrarlo, e secondo me era giusto e corretto ruotare, perché speriamo, sicuramente altre 2 partite le faremo e poi speriamo di aggiungerne altre 2. Comunque l'obiettivo è stato raggiunto, non abbiamo preso gol. E questo è un dato secondo me importante, visto che il Casarano in campionato ha fatto tantissimi gol, andate a vedere anche in queste partite di playoff ha fatto tantissimi gol, dunque aver limitato la loro fonte offensiva, aver subito 0 gol e aver concesso secondo me il minimo sindacale è un dato molto importante nell'equilibrio generale della nostra squadra.
4: Ciao Eugenio.
3: Ciao.
4: Mi collego a quello che stavi dicendo, con oggi sono 20 clean sheet in 40 partite, si ricomincia anche da qui in semifinale, anche se sappiamo che bisognerà segnare perché sui vantaggi non ci sono più.
3: Sì, però l'equilibrio generale, io ho sottolineato questo aspetto perché questa è una squadra che da questo punto di vista ha sempre fatto molto bene, ha tenuto un grande equilibrio, sappiamo quanto pesano i gol, quando a volte cambiano l'inerzia delle partite e di conseguenza è stato molto importante. Secondo me nei primi 25-30 minuti abbiamo avuto 2-3 situazioni dove potevamo fare gol e dobbiamo farlo. Nel secondo tempo il fatto comunque che loro giustamente hanno provato il tutto per tutto, il campo si è un po' allungato e secondo me su qualche contrattacco dovevamo avere più lucidità. Ma sapevo anche che la seconda partita è normale che lascia qualche strascico, perché abbiamo approcciato molto bene la prima. La seconda devi adattarti a 3 giorni di riposo, che dopo 3 settimane, dunque sapevo che potevamo perdere un po' di lucidità e secondo me su qualche riconquista palla potevamo gestirla meglio, perché poi il campo si era aperto e potevamo andare, secondo me abbiamo avuto un paio di situazioni ma potevamo fare meglio da questo punto di vista.
5: Eugenio, ciao, buonasera. Ciao. 0 gol subiti, 3 fatti, non grandi patemi, tutto bene, un solo brivido, almeno dal mio punto di vista, ma non solo, quando a un certo punto Marras si è fermato e di fatto è sembrato chiedere il cambio. Come sta? C'è preoccupazione?
3: Guarda, il ragazzo riferisce un indurimento, perché forse è stata una stilettata, giustamente pensavamo uno stiramento, dunque speriamo che questo indurimento sia qualcosa che possa recuperare nei prossimi giorni, ci vorranno almeno 48 ore per capire insomma qual è l'evoluzione, però quello che ci dà fiducia è che non ha sentito insomma la stilettata classica che senti quando ti stiri, e dunque speriamo che sia un affaticamento che possa recuperare presto, perché per noi è un giocatore molto molto importante.
6: Ciao Eugenio, io ti chiedo, visto che il primo tempo è stato anche un pochino nervosetto, soprattutto è stato importante mantenere questo clima di pressione, perché adesso la troveremo ancora di più la pressione, quindi nel male di un forse nervosismo eccessivo c'è il bene di essere abituati, di rimanere abituati a questo clima e soprattutto comunque di non aver preso munizioni.
3: Guarda, dovevamo interpretarla così e l'ho voluta preparare così, nel senso che non potevamo appoggiarci al 3-0 perché basta poco, il Casarano l'ha già dimostrato, perché poi l'inerzia delle partite cambiano, tu magari ti nervosisci, ti subentra un po' il braccino, e dunque volevo una squadra, passatemi in termine, cazzuta, al contrasto, cattiva, reattiva, e questo è stato, l'abbiamo messo in campo, è una qualità secondo me fondamentale, dobbiamo farlo con lucidità, dunque non era nervosismo ma era grande attenzione ai particolari, grande attenzione a richiamare quelle che erano le cose su cui avevamo lavorato. E di conseguenza per me da questo punto di vista è stato molto importante vedere questo tipo di atteggiamento, non di una squadra che va in campo pensando già di aver passato il turno, perché non lo pensavamo, e la partita dimostra che abbiamo fatto 0-0 al cospetto di una squadra che per me ha attitudine e qualità, e non avergli fatto far gol è un motivo di merito da parte nostra.
7: Mister, buonasera.
3: Buonasera.
7: Innanzitutto complimenti per il passaggio del turno, che non è scontato mai, a volte uno da, per, si danno per scontate troppe cose, ma non è, non è così. Un paio di volte l'ho vista vivace, tra virgolette, nel primo tempo, era dovuto alla difficoltà nella gestione di alcuni palloni, perché l'ho vista un attimo con Mercati o così, oppure era il riferimento alla questione della verticalità di prima, perché secondo me in alcune situazioni Brescia poteva andare a far male e non lo ha fatto.
3: Allora, sono due aspetti. A volte nel contrattacco l'abbiamo pulito la prima palla e non abbiamo reso qualitativa quella che è la seconda, la terza, che ti fa andare dall'altra parte. Dovevamo fare sicuramente meglio, perché quelle situazioni in cui, su cui abbiamo lavorato e abbiamo visto dove potevamo recuperare palla, non le abbiamo poi gestite nel modo giusto. E poi nel primo tempo, secondo me, c'era una situazione di campo dove sapevamo che loro avevano un'uscita ritardata e dovevamo fare meglio quel posizionamento, perché avremmo dilatato il campo e avremmo avuto più spazio per poi giocare. A volte l'abbiamo fatto e a volte l'abbiamo fatto non nella maniera corretta, dunque davamo più tempi di pressione a loro e non riuscivamo a uscire bene con la palla.
8: Buonasera mister. Sera. Gianni Zagnoli, Est News, Nordest.it. Rarissime le mie occasioni con lei. Le chiedo questo: che effetto fa allenare nella propria provincia? Io sono di Reggio Emilia, sei stato Dionigi che non ha completato la seconda stagione, e poi le chiedo un pensiero su questo presidente gentiluomo, la fondazione, insomma, in un calcio molto esasperato mi sembra un romantico la lettura vista da lontano, le sue sensazioni.
3: Ma sai, ho già detto perché per me Brescia è importante, è fondamentale, c'è stato un richiamo sì professionale ma anche emotivo e di conseguenza ho accolto questa occasione con grande entusiasmo, con grande voglia di fare qualcosa di importante, e ho avuto la percezione di poterlo fare con una persona come il presidente che si è, quest'estate ha fatto qualcosa di molto importante per la città, ha riunito anche tantissime persone di imprenditoria bresciana, dunque ci siamo riappropriati della nostra squadra e c'è la volontà di fare qualcosa di bello e di importante, e stiamo costruendo le basi insieme per poterlo sviluppare oggi e anche domani.
4: 10.044 spettatori direi che hanno accolto il tuo appello, e non era scontato, perché dopo uno 0-3, un 3-0 all'andata magari qualcuno poteva starsene anche a casa, invece no.
3: Clima molto bello, è stato importante, dunque spero che questi 10.044 ci siano anche nella partita di ritorno e se ne aggiungano tantissimi altri per spingere il nostro Brescia sempre più in alto. Adesso affronteremo una squadra forte come la Salernitana. Calcio vero, andremo in uno stadio sicuramente importante come la Rechi, dove ci sarà grande spinta, dove queste sono le partite belle da giocare, ma io penso che poi nella partita di ritorno anche loro sentiranno cosa vuol dire giocare a Brescia, dunque invito tutti i nostri tifosi già a prepararsi a riempire il nostro stadio, perché avremo bisogno di loro per superare una squadra che oggettivamente ha grandi qualità.
9: Buonasera mister, Andrea Rocci per Supporters Casarano. Nel primo tempo avete fatto una partita molto attendista per evitare la fase offensiva del Casarano. Poi all'inizio del secondo tempo sembrava che volevate chiudere la partita, forse per l'episodio di Lonetti allo scadere del primo tempo. Comunque avete dimostrato tanto rispetto per il Casarano. Volevo chiederle però, andare un po' indietro, quando ha visto il sorteggio uscire il nome del Casarano, cosa ha pensato e cosa pensa del Casarano come, come squadra e come... come società, insomma.
3: Che era una squadra molto pericolosa da affrontare, con attitudini molto definite, con un calcio fatto di proposta, e dunque sapevamo che avremmo trovato un avversario ostico, ve l'ho raccontato prima, lo abbiamo studiato, perché quando siamo stati in quelle tre settimane abbiamo fatto una panoramica sulle possibili squadre che potevamo affrontare con i vari sistemi di gioco che adottavano, abbiamo visto che il Casarano era una squadra che poteva darci fastidio.

0: terza e ultima parte di A Tutta C di questo giovedì 21 maggio 2026, sono le 10.36, Luca Bargellini, Gabriele Latini, stavo per dire Gabriele Sorani, stavo facendo Gabri una grande fusione in pieno stile Dragon Ball tra te e Giorgio Sorani, che salutiamo. Giornata di analisi per gli esiti delle gare di ritorno del secondo turno nazionale, ne parliamo anche con il prossimo ospite. Saluto e ringrazio Mauro Milanese, buongiorno direttore.
1: Buongiorno.
0: Allora, direttore, possiamo dire, di solito i playout di Serie C raccontano delle squadre del Sud Italia che hanno un po' di difficoltà, spesso diciamo che è talmente competitivo e stressante a livello ambientale il girone del Sud, che una volta arrivati ai playoff spesso si inizia a patire questa intensità feroce e costante da settembre a maggio. Quest'anno nelle semifinali di questi playoff ce ne sono addirittura due di rappresentanti del girone C, mi riferisco ovviamente a Catania e Salernitana, una del girone A che è il Brescia, una del girone B l'Ascoli. È l'eccezione che conferma la regola o stiamo vedendo un movimento contestualmente anche al fatto che alle semifinali dei playoff di B erano 3 su 4 le squadre del Sud Italia, che sta crescendo e si sta sviluppando finalmente anche anche al sud, cosa che tradizionalmente ha sempre visto un po' le squadre faticare al netto delle grandissime come il Napoli.
1: Sì, però parliamo di due grandissime piazze, due squadre storiche con tanti tifosi che sono comunque arrivati seconde e che sono anche molto forti, quindi hanno cercato di stare no, attaccati, no? Soprattutto poi è chiaro che magari a un certo punto una arrivata prima, ma insomma c'era, secondo me tante volte è più forte il girone A, qualche volta il girone del centro e tante volte il girone del sud, proprio per le piazze che quell'anno si formano a seconda delle promozioni e successioni che ci sono l'anno prima, quindi secondo me insomma era abbastanza complicato, insomma il girone sud competitivo e ha fatto sì che Catania e Salernitana sono due grandissime piazze, facessero parte delle protagoniste di questi playoff.
0: Quale vede favorita, direttore, tra le quattro rimaste? Lo so che è una scelta difficile perché di fatto sono le quattro big che tutti si attendevano in semifinale.
1: Ma io penso che nessuno indovini, no? Poi alla fine chi vince, se non un po' per caso, perché poi le partite dove ci sono veramente delle forze equilibrate, dipende dal momento della partita, dalla forma, da qualche giocatore che magari può essere infortunato, da qualche episodio che poi condiziona la partita, quindi è difficilissimo indovinare la favorita dei playoff. Penso che all'inizio, quando partono tutte le squadre, è quasi impossibile. Poi adesso nelle quattro, dopo avere un'idea, però, insomma, uno resta in 10 o un'altra squadra segna subito, quindi l'andamento che della partita poi influenza la gara e questo non è prevedibile, così che è quasi impossibile, no? E indovinare cosa accadrà, perché ci possono essere sempre delle sorprese.
0: Ecco, le chiedo, riallacciandomi alla domanda insomma sul girone C, il fattore ambientale, quanto determina il fattore ambientale quando di fatto si trovano le quattro squadre più forti con quattro stadi, entrambi molto, tutte e quattro molto, molto caldi, che fanno sentire il fattore, il proprio apporto, la propria presenza, rimane un fattore anche a questo livello, o essendo squadre tutte molto esperte, guidate da tecnici di grande valore e anche loro di grande esperienza, alla fine questo si livella e quello che conta è solo il valore tattico, il valore tecnico delle squadre?
1: Ma secondo me si livella più di prima, perché, nel senso che qualche volta può succedere giocatore anche al contrario, la grossa pressione, l'attesa della partita, davanti magari uno stadio pieno, dove magari c'è solo un colore della squadra locale che tifa, no? A parte il gruppo di sostenitori più in trasferta, quindi l'attesa per giocare è molto scherzi, qualche volta si gioca meglio in trasferta, dove si è più concentrati, più balazzini, più decisi, sapendo che bisogna tenere magari il livello di concentrazione al massimo per cercare di non prendere gol o fermare la fuga della squadra casalinga. E quindi penso che tante prestazioni oggi sono fatte più fuori casa quanto che in casa, mentre l'impresa diventa fare una partita bellissima in casa davanti al proprio pubblico per ganare magari un risultato pieno o addirittura la conquista di una promozione o di una coppa o di un traguardo. Quindi secondo me le partite sono aperte, le vediamo dove c'è più lì, questo è ai dilettanti, il fattore campo che certo. Un po' all'inizio nell'attesa finché entri in campo sostare la squadra, poi quando l'arbitro fischia secondo me si azzera, tranne in pochissimi casi dove il pubblico veramente riesce a trascinare la squadra, ma ad essere un pubblico veramente acculturato, perché magari siamo tutti bravi, no? Ad applaudire quando una squadra vince, invece magari quando si svegliano i passaggi, in una squadra di giornata, c'è veramente una cultura del pubblico per sostenere, fare agire, spingere la squadra, incredibile, mentre di solito insomma la squadra che spinge il pubblico poi nell'euforia di un gol, nell'euforia di una vittoria. Quindi secondo me è molto molto equilibrato oggi, quasi non conta più fuori casa o in casa, anche se lo stadio e la presenza del pubblico avversario incide, ma qualche volta anche carica chi gioca fuori casa.
0: Direttore, grazie mille, buona giornata, grazie, buon lavoro,
1: alla prossima.
0: Salutiamo Mauro Milanese, ex amministratore unico della Triestina, l'abbiamo sentito a più riprese sulle sorti del club alabardato. Siamo arrivati in conclusione, riepiloghiamo velocemente tutto quello che non vi dovete perdere assolutamente su TMV Radio, perché dopo di noi continua ovviamente tutto il palinsesto della nostra emittente, che trovate su tmvradio.com, sulla nostra app ufficiale, ma anche sul 61 del digitale terrestre. Dopo di noi l'editoriale Rotocalcio, poi arriva Maracanà dalle 13 alle 17 con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Alle 17 torniamo invece noi, dalle 17 alle 18, con la seconda puntata giornaliera di A Tutta C. In conduzione ci sarà Claudia Marrone. Non mi resta far altro a questo punto che salutare e ringraziare l'immenso Gabriele Latini in cabina di regia, che ci ha permesso di stare in contatto in questi 60 minuti di trasmissione. E da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Ciao ciao.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, in attesa della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal, con l'Arsenal che si presenta anche da campione di Premier dopo aver strappato lo scettro al Manchester City di Guardiola, che finisce sul mercato, o magari più probabilmente in un anno sabbatico, c'è stata intanto la finale di Europa League, quella tra Friburgo e Aston Villa, la vittoria dell'Aston Villa per 3-0, partita praticamente mai in discussione, finale praticamente mai in discussione, con l'Aston Villa che si era già capito fosse la squadra più vicina alla possibile vittoria dell'Europa League, Europa League che magari potrebbe riguardare qualche squadra italiana l'anno prossimo. In questo momento Como e Juventus potrebbero lanciare l'assalto all'Europa League del prossimo anno, o magari nell'ultimo turno di campionato si rovescia qualcosa, cosa assolutamente improbabile, ma allo stesso tempo possibile visto quello che sta accadendo in questa lotta al ciapanò dell'Europa, della Champions League in Serie A. Tante notizie anche sul mercato, facciamo anche un in bocca al lupo al Catanzaro, che in una gara molto complicata anche tra risse della dirigenti all'interno della struttura dello stadio perde 2-0 a Palermo, ma in virtù del 3-0 dell'andata porta a casa una qualificazione alla finale di playoff. Poi per quanto riguarda la Serie B affronterà più che finale, la semifinale, affronterà anche il Monza, che nel frattempo ha avuto appunto anche lei accesso dopo una vittoria molto pesante. Monza, che tra l'altro ricordiamo, no? Insomma, in Serie A, che è stata una squadra che ha fatto vedere tante cose intriganti prima della retrocessione, ha fatto fuori in questo caso la Juve Stabia, che sognava il grande approdo nel grande calcio di Serie A. Juve Stabia che dovrà rimandare questo appuntamento, al Monza si gioca le sue carte con il Catanzaro. Tante cose, come ho detto, di cui parlare, allora mettetevi comodi. Buongiorno intanto da Vincenzo Managgio, da Gabriele Latini. Oggi in cabina di regia c'è già accanto a lui, prontissimo, Andrea Maiocca. Credo che addirittura abbiamo al telefono prima Santarelli di Piccari, clamoroso. Santarelli, buongiorno.
2: No, però mi dovevate avvisare che nella notte era venuta a mancare Sorania.
1: Lo so.
2: Gabriele, non me l'aspettavo.
1: Le ultime notizie parlano di una dipartita breve, ma che poi ritornerà.
2: Ha fatto un altro chioppo e stavolta è stato, come dire...
1: Gli è servito il secondo ruotino, forse.
2: Va bene, lo ricorderemo sempre.
1: Con grande affetto.
2: Quando dormiva sul divano.
1: Con grande affetto. Quanta emozione trasmette la finale di Europa League, Santarelli? Però diciamo che è un trofeo che comunque è importante.
2: Allora, a parte che non ho visto la partita, confesso. Però ragazzi, è un trofeo importante. Cioè, non è la Champions, ma è un trofeo importante, quindi la trasmette. Io credo che oggi a Birmingham stiano festeggiando alla grande. Perché
1: anche Douglas Luiz comunque ha giocato 2 minuti.
2: Douglas Luiz, non so se si è reso conto che era una finale oppure se aveva la testa fra le nuvole, però comunque diciamo che campione europeo, ha vinto l'Europa League, dai.
1: Esatto, ha cominciato con la Juventus, ha finito alzando un trofeo con l'Aston Villa, e questo tutto sommato, se lo raccontavamo a inizio stagione, ci avrebbero creduto. Forse
2: 2 minuti ha giocato.
1: In pochi, sì, 2 minuti, ieri ha giocato 2 minuti, complessivamente penso 15. Non so se abbiamo anche Marco Piccari, non l'abbiamo, allora andiamo avanti a te. Qual è il problema, caro Santarelli? Allora, ci sono due situazioni che vanno analizzate, casa Milan e casa Juventus. Voglio cominciare con te in casa Milan, perché prima della gara col Genoa sembrava che quello a rischiare di più di tutti fosse Massimiliano Allegri. Poi ancora una volta il buon Max dimostra che nelle difficoltà riesce a tirar fuori qualcosa di particolare, senza tanti giocatori per squalifica, su un campo difficile come quello di Genova, alle 12:30, con tutto quello che c'è stato prima di definire l'orario di questa partita, con una società che sta letteralmente implodendo, le ingerenze di Ibrahimovic, eppure lui ti porta a casa la vittoria e praticamente ha in mano la Champions League, perché nell'ultima affronterà in casa il Cagliari. Occhio che il Milan ha perso tanti punti importanti contro squadre abbordabili in casa, ma conoscendo Allegri difficilmente si farà sfuggire la Champions. E poi cosa deciderà di fare secondo te? Perché a questo punto decide lui.
2: Ma io non credo che andrà a Napoli, sarebbe veramente...
1: Però c'è anche questa possibilità, hai fatto bene a dirlo, perché Napoli punta dritto su Sarri, ma l'Atalanta sta cercando di spingere anticipando le mosse del Napoli. Allora a quel punto il Napoli, se non dovesse essere Sarri, il post Conte pensa ad Allegri, pensa anche eventualmente di nuovo a Vincenzo Italiano come terza ipotesi, e vediamo.
2: Ma guarda, da livornese a livornese gli direi Max non lo fare, cioè, secondo me andare a Napoli ora è un suicidio, quindi io non lo farei mai.
1: Però già è andato a raccogliere un'eredità di Conte, era la Juventus, se lo ricordi bene, sì, potrebbe essere corso di ricorsi
2: l'anno scorso. Lo doveva fare l'anno scorso, Max ha fatto parte del teatrino di Conte fondamentalmente, no? Perché giustamente De Laurentiis si era cautelato andando a incontrare Allegri, però ora secondo me non ci sono proprio i presupposti per andare a Napoli, poi ovviamente chi sono io per dargli un consiglio, ma io rimarrei al Milan perché se riesce, rimarrei al Milan però dettando alcune condizioni, tanto fuori dalle scatole Ibrahimovic, o quantomeno gli si dà un ruolo di ambasciatore nel mondo, così meno sta a Milano e meglio è, e con insomma un mercato leggermente diverso, magari con un attaccante che riesca a deambulare, con un paio di difensori, perché serve un paio di difensori, il portiere ce l'ha, e magari con un terzino sinistro che non sia Stupignan, ecco. Quindi queste dovrebbero essere le richieste di Allegri, però secondo me lui dovrebbe rimanere a Milano, perché qualcosa ci intravedo, molto più che a Napoli a livello di progettualità.
1: Tra l'altro nel valzer delle panchine che potrebbe clamorosamente innescarsi quest'estate potrebbe esserci anche l'ipotesi di panchina della Nazionale. Come lo vedresti Allegri sulla panchina della Nazionale, detto che credo sia stato Malagò a dire il prossimo CT sarà un top?
2: Bene. Bene e male. Bene perché secondo me i ritmi di Allegri sono anche quelli, cioè lui si gode comunque anche la vita oltre al campo e secondo me fa bene. Male perché il selezionatore, la Nazionale è un selezionatore, non un allenatore, è sempre complicato da fare, quindi io credo che lui abbia ancora voglia di allenare, e allenare vuol dire avere una squadra di club, non la Nazionale. La Nazionale non alleni, però certo, qual è il rovescio della medaglia? Che la Nazionale hai un terreno fertilissimo, Vincenzo, perché peggio di quello che hanno fatto gli ultimi è complicato, eh? Quantomeno lo eguagli, ma peggio
1: per lo
2: è possibile.
1: Perlomeno
2: lo eguagli, però io credo che lì il terreno nazionale sia fertile. Bisogna capire, vedi, anche quando si parla di Antonio Conte in Nazionale, io oggi mi domando, ma quali stimoli ci sono? Lo so che faccio un ragionamento un po' brutale, ma quali stimoli ci sono oggi andare a allenare la Nazionale? Ai nostri tempi, quando eravamo giovani e quando Sorani era ancora in vita, allenare la Nazionale era tanta roba, no? Era il top, e per esempio lo è per alcune nazioni, pensa al Brasile, pensa alla stessa Inghilterra, ma in Italia che stimoli ci sono per andare a fare l'allenatore della Nazionale? Senza togliere niente a nessuno, tra gli ultimi ci sono stati Ventura, Gattuso, e tengo fuori Mancini perché almeno un minimo di curriculum ce l'ha. Ma negli anni 90, inizio 2000, Gattuso e Ventura avrebbero mai allenato la Nazionale?
1: Guarda, non a caso, e ti faccio, intanto possiamo anche andare a chiamare Marco Piccari, lo dico al buon Gabriele Latini, l'ho visto passare anche con tanto di, diciamo, bardato a moto. No, dicevo, ce l'abbiamo Marco. Marco, buongiorno, Piccari.
3: Buongiorno, eccomi, scusate il ritardo.
1: No, non ti perdoniamo, perché per fare dopo Santarelli vuol dire che è successo qualcosa di grave.
2: Era in moto.
3: No, la moto non c'entra niente, lasciamo stare, dai.
1: Allora, Alessandro...
2: È scivolato su una macchia d'olio sul raccordo.
1: No, non sia mai. Allora, intanto stavamo parlando del prossimo allenatore anche della Nazionale, perché parlavamo anche dell'ipotesi Allegri. Alessandro ha detto, beh, però insomma, gli ultimi CT della Nazionale non è che sono stati questi grandi campioni o comunque questi grandissimi allenatori. Stavo per fare una domanda birichina, ma prima ti chiedo a te se nel questo valzer delle panchine Allegri te lo immagini ancora al Milan con più potere l'anno prossimo, o magari che possa salutare tutti e andare in Nazionale.
3: Io me lo immagino che possa salutare il Milan, a prescindere da quello che sarà la sua destinazione. Ho la sensazione, l'idea, insomma, che possa portare il Milan in Champions e poi salutare. Perché credo che ci sia una situazione, a meno che Cardinale non faccia veramente quello che stiamo sentendo e leggendo, di puntare tutto su Allegri e mandar via Ibrahimovic, perché credo che ci sia incompatibilità. Però io me l'aspetto su un'altra panchina, e se ti devo dire la verità, lo vedrei bene in nazionale, però perché mi sembra anche un percorso, diciamo, importante, non dico conclusivo della carriera di Allegri, ma importante che, con la nazionale. Poi credo che in nazionale, onestamente, è difficile chiedere il gioco, eccetera, servono i risultati, e penso che lui sia anche l'ideale per ricreare praticamente un certo tipo di situazione fedele alla tradizione italiana, eccetera, eccetera. Però io non escluderei in tutto questo, diciamo, discorso che stiamo facendo il Napoli. Io continuo a pensare, lo dico da giorni, occhio ad Allegri Napoli, perché insomma penso che possa essere il profilo giusto in questo momento al Napoli, prendere il posto di Conte, rigenerare.
1: Hai detto
3: la
1: l'esatto
3: squadra.
1: Opposto di Santarelli, così Santarelli non può dire sono perfettamente d'accordo con te.
3: Io lo vedo lì, nel senso, Alessandro, lo vedo lì perché penso, allora intanto lui ha già sostituito in passato Conte.
2: Conte, sì, è già successo.
3: E questo

0: Tra l'altro è sempre stato un po' il pallino di Aurelio De Laurentiis. È chiaro
1: Esatto,
0: che
1: esatto.
0: dai 9 di Conti ai 6 più bonus di Allegri, altro che risparmio, dovrebbe comunque mantenere un livello medio-alto tra staff e allenatore, De Laurentiis. Non so se sia proprio questo il suo obiettivo, tant'è che magari al primo posto c'è Sarri che potrebbe far
1: Ma
0: abbattere.
1: poi aggiungo una cosa, Vincenzo. Secondo me De Laurentiis vorrebbe fare un cammino diverso in Champions. Io credo che sia un po' il suo pallino, difficilissimo, perché in Champions le squadre italiane partono dietro a tante, però penso che lui sia un profilo che possa in qualche maniera, no, fare anche un percorso di questo tipo. L'altro mi veniva in mente Inzaghi, ma io oggi ho letto l'intervista di Pastorello, ieri di Ceccarini proprio a Pastorello, che ha detto che Inzaghi sta bene lì. Io l'avevo detto 2 settimane fa perché mi sono messaggiato con lui, ma aveva escluso un possibile ritorno in Europa. Dice: sto bene qui, sto bene la mia famiglia, mi trovo bene, quindi è arrivata la conferma. Quindi poteva essere Inzaghi, no? L'altro profilo di questo tipo. Quindi io ho questa sensazione qui.
0: Vi faccio sempre un'altra domanda in casa Milan. Che segnale sarebbe un eventuale ritorno in dirigenza di Adriano Galliani? Santa, comincio da te.
2: Ma allora, Vincenzo, Galliani è stato uno dei migliori dirigenti in assoluto del panorama italiano e, fammi dire, anche europeo. Però è come se alla Juventus tornassimo oggi. Cioè, il calcio è cambiato, lui ha fatto peraltro bene al Monza, perché comunque al Monza ha fatto bene, l'ha portato in Serie A, ovviamente con Berlusconi. Però il calcio ha bisogno anche di volti nuovi, secondo me. Perciò non so nemmeno se lui avrebbe voglia di rimettersi in gioco e di ripartire, però credo che servano volti nuovi, con tutto il rispetto per quello che è stato per me, ripeto, uno dei migliori dirigenti a livello internazionale. Ecco, io gli avrei ridato un ruolo istituzionale a Galliani, anche presidente della federazione. Senti che ti dico, è vero che anche lì ci sarebbe bisogno di volti nuovi, ma se hai ripresentato Carraro, voglio dire, avete. Perché no, Galliani? Ma dentro il Milan, sinceramente, no.
0: Allora, intanto ci chiedono già un paio di loro, già un paio di loro,
2: Di loro chi?
0: se, dei nostri ascoltatori, se,
2: Ah, un paio di loro?
0: esatto, già due di loro ce lo chiedono, poi gli altri sono
2: Ascoltatori.
0: lanciati su altre ipotesi, se secondo noi Conte torna alla Juventus. Ti dico di più e riparto, vado un attimo a sentire Piccari, che poi c'è una
2: No,
0: domanda
2: ma io questa dico io,
0: affermazione,
2: no,
0: una domanda
2: no.
0: affermazione su Santarelli. No, parli dopo. Piccari, comincia tu.
1: Sì, intanto devo dire anche io di essere d'accordo con Alessandro sul discorso Galliani,
0: Galliani, sì,
1: quindi
0: bravo, esatto,
1: sì,
0: chiudi il discorso Galliani anche tu.
1: son d'accordo con lui. Su Conte io me la tengo aperta la pista Juventus, quindi se la domanda è
0: Mi vuoi
1: questa ti
0: male?
1: rispondo. Lo so, ti sto pensando in questi giorni, però mi tengo aperta questa ipotesi qui. Guarda, io ti devo dire la verità, io non sono sicuro che lui vada in nazionale. Io non ho questa sicurezza che hanno tutti. Onestamente, vediamo.
0: Ma per il semplice fatto che già c'è stato, o per il fatto che comunque lui più di 2 anni non resiste, lì dovrebbe durare 4 anni.
1: Dovrebbe durare 4 anni, poi dovrebbe stare 4 anni lontano da quello che è il campo e la sua abitudine a stare proprio dentro il campo. Una cosa che già ha fatto. Poi anche l'ingaggio, onestamente, la vedo un po' complicata rispetto all'altra volta che ci fu l'inserimento di uno sponsor. Però questo potrebbe essere superato dal diretto interessato.
0: Che
1: Io
0: già ha lasciato i
1: vado per.
0: soldi a De Laurentiis, dubito
1: Hai capito che fa? Lascia 2 volte i soldi, mi sembra un
0: mi
1: po'
0: mette.
1: strano.
0: Tra l'altro, è uno che ha vinto comunque uno scudetto, un altro scudetto, quello col Napoli, la Supercoppa col Napoli, secondo in classifica col Napoli. Quindi non è che dici mi devo
1: Sì,
0: accontentare.
1: no, e poi io aggiungo un'ipotesi: o si prende una pausa. Scusate, o si prende una pausa e ci può stare, magari un anno sabbatico in attesa di rigenerarsi, oppure sta lì ad aspettare che succeda la Juventus, perché io sulla Juventus voi sicuramente ne sapete più di me, però io tutta questa tranquillità intorno a Spalletti ancora aspetto a dirla. Vediamo che succede, l'ultima partita e poi quello che vogliono fare. E quindi secondo me l'ipotesi Juve io me la tengo. La cosa che dico su Conte, che bisognerebbe insomma poi anche andare a vedere, no, tutti i suoi divorzi che sono stati fatti, tutti sempre veramente tumultuosi. Non ha la cosa di Conte, che è bravissimo sicuramente a ricostruire.

0: deve partire dove ci sono state un po' di macerie, no? Quindi lui è molto bravo a ricostruire. Però lascia sempre, un domani avrà sempre dei ricordi un po' strani dove è andato, cioè alla fine si ricorderanno sempre anche tutti questi conflitti, tutte queste cose. Che non è bello un domani, quando lui avrà finito la carriera, pensare che dovunque è andato c'è sempre qualche cosa di negativo quando si conclude la storia. E per chi vince, secondo me, associare il positivo al negativo non è molto bello. Ecco, la vedo in questa maniera.
1: Santa, vengo da te e ti introduco con quella domanda affermazione di un nostro amico che ha capito chi sono i tuoi amici, i tuoi prediletti, eccetera, e dice: ciao ragazzi, dalle parole su Conte di Santarelli si sentirebbe un briciolo di speranza che Conte rifiuti la nazionale per il ritorno alla Juventus. È il tuo pensiero?
0: No, guarda, assolutamente no. Ma lui non vede l'ora.
1: Bravo,
2: No,
1: Ficca,
2: no,
1: rivedi
2: no,
1: che
2: no,
1: ti
2: no,
1: sei
2: no,
1: bravo.
2: no, non è vero, non è vero. No, il mio ragionamento è questo, ragazzi. Allora, se la Juve per me deve ripartire a Spalletti senza se e senza ma, l'unica cosa è che Spalletti deve essere convinto, perché se non è convinto lui, no. Poi, se mi fate questa domanda, Spalletti si dimette, chi vuoi? Palladino? Grosso? De Zerbi? Farioli? Oppure qualche altro nome esotico? Ti dico Conte. Conte non lo rivolge mai più alla Juventus.
1: Parla di nomi che esotico.
2: No,
1: Ah, ok,
2: senti
1: dici parla.
2: Marangio, ma lo faccio per dire. Cioè, tutti questi danno bel cousin. A me, dammi prosciutto e melone. Non mi dà una vellutata con sopra il caviale. Dammi prosciutto e melone.
1: È rimasto sullo stomaco Tiago Motta, diciamo.
2: Appunto. Quindi è chiaro che in quell'ipotesi lì io mi tappo il naso, la bocca e tutto e mi prendo conto. Ma per me la Juve allenatore ce l'ha e si chiama Luciano Spalletti. Non vedo perché, cioè ripeto, se lui è quello delle capocciate sul muro, allora è chiaro che deve fare un passo indietro. Ma se lui è convinto, se deve andarci qua la Juventus, il settimo allenatore in 7 anni. Ma dai, siamo seri su.
1: Allora, intanto, proprio perché ci siamo affacciati in casa Juventus, vi porto su quello che sta succedendo, perché abbiamo anche le date, no? Le riportate anche Tutto Sport questa mattina. Diciamo che intanto lunedì scorso e martedì c'erano due riunioni, tutte e due annullate. Lunedì con Bolli, con il reparto scouting, annullata. Martedì tra vari dirigenti, annullata. Sarebbe fissata invece per martedì 26 maggio la riunione tra in particolare John Elkann e Comolli. Chiaramente, chiaramente si è atteso perché in mezzo c'è quest'ultima partita che ha detto Picchetto.
0: No, ma esatto, lo dico, gli sta stretta di mano, grazie per tutto quello che non hai fatto.
1: L'idea immagino di tutti sia quella lì. Hanno spostato a martedì 26 perché dice: oh, si suicidano tutti, la Juve va in Champions, devo ripensare a qualcosa.
2: No,
1: Marco,
2: niente,
1: ho capito, devi farmi finire di parlare. La domanda che
2: no, ma dico che non cambia niente.
1: Lo so, ma allora la facevi tutto prima. La domanda che faccio a Piccher è esattamente proprio questa qui. Ti aspetti che quella riunione ci sarà comunque vada con John Elkann deluso dall'uomo scelto da lui l'anno scorso al posto di Giunto, rimandato via perché non ha lavorato bene, ma intanto portò la Juventus in Champions? E ti aspetti quindi in un senso o nell'altro che lui lo possa chiamare, gli possa dire: guarda, ci siamo sbagliati,
2: addio,
1: anzi mi sono sbagliato.
2: Addio, benvenuto, addio.
0: Ma guarda Vincenzo, senti, ti dico, a prescindere di come va il finale della Juventus, no? Allora, o che va o che non va, più che non va, perché
2: bravo,
0: insomma, ripeto,
2: bravo,
0: secondo
2: Marco,
0: me deve succedere un miracolo, ma dipende dagli altri e attenzione perché dipende pure dalla Juve, perché io non so se batte
2: certo.
0: Il Torino, quindi
2: bravissimo.
0: Partiamo da questo presupposto. Però non puoi non convocare Comolli e non puoi avere un giudizio negativo sulla stagione, cioè se non si fa questo significa veramente non aver visto come l'andamento del campionato, e questo mi preoccuperebbe molto. Io non sono per cambiare ogni anno, perché non riesci mai a dare continuità al lavoro, però mi sembra un lavoro molto fallimentare questo, cioè come lo vogliamo giudicare? Cioè, il lavoro di questo dirigente è stato fallimentare. Tra l'altro, Spalletti lo ha scavalcato nell'ultima intervista che fa. L'ha proprio scavalcato. E io con lui non ci devo parlare, vado a parlare direttamente con la proprietà, che è un segnale bruttissimo di un allenatore a chi sta sopra di lui, no? Proprio di non considerarlo. Nel suo, diciamo, delirio spallettiano dell'ultima partita, questo è stato un segnale fortissimo. Elkan dovrebbe fare due valutazioni, una su Comolli, e io continuo a sottolineare questa cosa, sono d'accordo con voi ad andare avanti con Spalletti, perché Spalletti ha portato delle cose positive, ma quello che ha detto nell'ultima partita è lascia un segno, e questa concordo, cosa deve essere assolutamente concordo. Chiarita tra lui e John Elkann, chi, insomma, però un allenatore della Juve non può dire quelle cose, perché abbiamo criticato Motta per come si è espresso e altri in passato, quindi lui non è che è esente da questo. Io questo ti dico, poi le valutazioni Elkann le deve fare assolutamente, non è che può, a prescindere, ripeto, dal risultato finale.
1: Mentre Santarelli diceva bravo, bravo, bravo, è un bel direttore, bravo, bravo, sono d'accordo con te, perché è d'accordo su tutto, ti faccio però una domanda. Lo so che ha ragione. Ti volevo prendere in giro come sempre. Fammi fare una domanda. Ti volevo chiedere invece a te, ok, e poi vado da Piccari che immagino starà sorridendo su questa domanda. Ok, saluto Comolli, non va bene, devo ristrutturare tutto.
2: Addio.
1: Perfetto,
2: addio,
1: ok.
2: Addio,
1: chi lo sceglie il prossimo dirigente della Juventus?
2: Il problema è questo. Purtroppo il problema è questo. Veniamo al nocciolo della questione.
1: Esatto.
2: Chi lo sceglie? Un'altra volta ammazza, cioè, lo so.
1: E se fosse Tognozzi ti basterebbe?
2: Ma non lo so, guarda, il problema ieri un radioascoltatore Radio Bianconera ha fatto un messaggio meraviglioso, il problema è che qui ci vorrebbe uno per consigliare Elkann, ma chi glielo consiglia? Cioè è stato un messaggio fantastico. Io onestamente lasciare nuovamente tutto nella metà campo di John Elkann mi spaventa tantissimo, perché non ha preso un dirigente nemmeno per sbaglio. Non so risponderti a questa domanda, Vincenzo, la giro a Marco, io non so risponderti.
1: Dai, che poi dopo a Piccari aggiungo anche un'altra domanda nella domanda, vai, ma intanto rispondi.
0: Però Tognozzi è uno che l'ambiente Juve lo conosce, o mi sbaglio?
2: Esatto.
0: Correggimi se sbaglio.
2: Anche Ottolini lo conosce.
0: Ottolini. Cioè io vorrei gente.
2: Ma la domanda, Marco, sai qual è la domanda? Ma quale figura serve? Cioè serve una figura più amministrativa e allora Tognozzi non serve? O serve più una figura tecnica? Perché io in questa confusione di giornata
0: per me serve una figura tecnica, serve una figura tecnica
2: anche per me,
0: io.
2: Però,
0: cioè,
2: però
0: per esempio aggiungo, Chiellini che deve fare? Chiellini che deve fare? Qual
1: anzi,
0: è il,
1: a quel punto andrebbe a fare lui l'amministratore delegato della Juventus con Ottolini e l'eventuale Tognozzi a fare il reparto di, diciamo, di dirigenza per la costruzione della squadra.
0: Un potrebbe
1: nostro
0: avere
1: amico
0: un senso, questo potrebbe avere un senso, secondo me.
2: Sì, anche secondo me.
1: Non sarebbe male, infatti, come soluzione, e credo che si stia lavorando su questa. Tognozzi che conosce la Juve, Ottolini che conosce la Juve, che già ci lavora da un anno,
0: Chiellini
1: che va a fare l'amministratore delegato, anche gli studi. Così vengo a una domanda da porre a Piccari, che è questa. Poi vi sottopongo una riflessione del nostro amico che ci porta su un'altra riflessione. Secondo te è venuto il momento, vista la totale assenza identitaria in casa Juventus, di uno sbarco con un ruolo anche da vicepresidente, responsabile area tecnica, quello che volete voi di Alessandro Del Piero?
0: Ma assolutamente sì, ne abbiamo parlato ieri, Vincenzo, e ti dico assolutamente sì. È giunto il momento, chiamatelo e fatelo entrare. Poi chiaro che lui deve dimostrare, è chiaro che deve dimostrare le sue qualità, e quindi deve entrare con un ruolo e con una preparazione, perché non è perché si chiama Del Piero e dopo gli è concesso tutto. Però mi sembra una figura che in questo momento c'è necessità di riportare un po' di anima bianconera là dentro, che non c'è in questo momento, che non c'è. Quindi Chiellini, Del Piero, secondo me sarebbe un bel segnale, ma anche all'esterno, anche per i tifosi, anche perché, cioè, un passo del genere deve essere fatto.
1: Santarelli, sei d'accordo anche tu?
2: D'accordissimo. Perfetto. Non deve avere, secondo me, un ruolo particolarmente operativo in questo momento, ma deve tornare alla continassa proprio senza.
1: Anche perché ti aggiungo una cosa, mentre mi continui a dire qual è il motivo per cui dici sì anche
0: poi
1: tu.
0: Poi magari va dal capitano, del futuro capitano della Juventus,
1: sì,
0: e gli dice pure come deve. Esatto. Deve dire pure come se deve parlare da capitano della Juventus.
1: E farsi rispettare in campo, che poi a me mi interessa che Vlahovic si chiarisce con Locatelli dopo. In campo Vlahovic e tutti gli altri giocatori devono rispettare il capitano, e in campo il capitano si deve far rispettare. Ma torno da te, Santarelli, aiuterebbe a dare anche come ti posso dire, una ventata di entusiasmo in un ambiente, certo, che comincerebbe una stagione con l'Europa League depresso, e invece l'arrivo di Del Piero potrebbe in qualche modo rappresentare una luce che riaccende tutto.
2: Sì. Ma assolutamente. Sai, poi ogni tanto c'è il bisogno anche, tra virgolette, di carezzare il tifoso. Ora come lo carezzi il tifoso? Con un grande mercato, tanto non lo puoi fare. E allora riporti dentro la bandiera della Juventus, che, attenzione, ripeto, non deve avere un ruolo subito operativo, cioè di strategie, no, ma deve avere un ruolo di presenza. Perché se è vero, perché io poi, non è notizia nostra, ma se è vero, d'altra parte non è stata smentita, quindi, che come ha detto quella roba lì nello spogliatoio, ragazzi, ma cioè, voi ce lo vedete Del Piero che si presenta come Comon lì? Ma dai, su, ci vuole Del Piero lì. E Comon lì, proprio per quella roba lì, e ci fa anche la rima, deve tornare a Tolosa, a Nizza, a Cannes, ma da dove li fare? Ma non può stare nella Juventus, o quantomeno ci può stare ma organizza concerti, anche quello può stare,
1: insomma, c'è una nota vocale, magari, c'è una nota vocale,
2: mi regala anche due biglietti, io ci vado. No, ecco.
1: Vediamo se Gabriele ci fa ascoltare questa nota vocale, poi vi leggo un messaggio, vai.
3: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io volevo chiedere questa cosa, ma in questa situazione Andrea Agnelli, che è tifoso marcio della Juve, e quindi immaginiamo, posso immaginare il suo stato d'animo nel vedere la sua squadra, il suo gioiello, quello che aveva creato, ridotto in questo stato. In più è quello che indirettamente in questo momento ci mette anche i soldi. Ma che cosa aspetta? Che cosa sta facendo? Cioè, quali sono i rapporti fra i due cugini? Mi chiedo come sia possibile che non torni lui al comando. Ne sapete qualcosa?
1: Altro possibile ritorno sul quale Piccari si espone come?
4: Ma io no, sono, ha fatto tanto, ha fatto bene, ha fatto il suo, e sinceramente non sono molto propenso per il suo ritorno, ecco.
1: Santarelli?
5: Abbiamo fatto un miliardo di volte,
1: lo so, non qua. Senso.
5: No, ma anche qua Andrea ha fatto e disfatto, perché, esatto, purtroppo la verità è che Andrea ha fatto, ha costruito un impero meraviglioso e ugualmente lo ha disfatto, perché comunque la Juventus oggi purtroppo è figlia delle ultime scelte totalmente sbagliate di Andrea Agnelli. Dopodiché,
4: sono d'accordo.
5: Dopodiché, se Andrea Agnelli è maturato, è cresciuto, ecco, e ha la possibilità, Andrea Agnelli tutta la vita, però io devo, ecco, un po' come il ragionamento di Spalletti. Qual è lo Spalletti che mi ritrovo? Quello che batte le testate come faceva a Roma? No, la Juventus non ne ha bisogno. Se è lo Spalletti che si è presentato a Torino fino a domenica scorsa, sì. Andrea Agnelli qual è? Quello della prima parte? Benissimo, la Juve si risolleva. È quello del tanto può allenare anche Pirlo la Juventus, chi se ne frega? Allora no.
1: Abbiamo fatto mille volte anche la metafora di Icaro che a un certo punto con, esatto, queste ali di cera, esatto, sente di poter volare in alto, in alto, in alto, ma quando si avvicina al sole si bruciano le ali e lui casca giù perché sfida le divinità, ed è una metafora per dire che quando ti senti più forte, più bello, più bravo di tutti, poi cadi in errore. E siamo d'accordo.
5: No, anche perché, scusami, ma giustamente noi qui ne abbiamo fatto poche volte, ma Vincenzo, te lo ricordi? Nel 2022, prima che succedesse quello che è successo, i messaggi di fuori della Juventus Radio Bianconera era fuori Agnelli, fuori Agnelli. Poi è chiaro che adesso siamo disperati, ma la cosa veniva imputato ad Andrea Agnelli, di aver riportato Massimiliano Allegri, e quindi doveva andare via.
1: Comunque,
5: la memoria purtroppo ce l'ho ancora lunga.
1: Certo, però se ce l'hai ancora più lunga, esatto, se ce l'hai ancora più lunga possiamo dire che comunque bilancio cose fatte bene, cose fatte male, Andrea Agnelli naturalmente nella storia della Juventus,
5: certo,
1: ha lasciato l'impronta più importante. C'è un amico, c'è un amico, lo so, c'è un amico, e poi vi saluto, su Spalletti intanto Piccari incassa l'ok di Rosario da Frattamaggiore, dice perfettamente d'accordo con Piccari. C'è un amico invece che dice in Italia si cambia troppo, vedete l'Arsenal dopo quanti anni ha vinto con lo stesso allenatore, e ti porta, vero, su un ragionamento. Arteta, sei anni di Arsenal, ma nel frattempo, mentre lui lavorava, qualcosa in società è cambiato, e nel 2025, la scorsa estate, arrivano Berta e Micheli. Quindi la domanda con la quale chiudo, abbiamo parlato di Milan, abbiamo parlato di Juventus, tornando sul Milan e sulla Juventus, le colpe sono prettamente dell'allenatore, Allegri, Spalletti, o di, della macchina che hanno messo a disposizione all'allenatore, il Milan con Tare e Furlani, la Juventus con Comolli, Ottolini, Chiellini e Dio ce ne scampi, Piccari.
4: Ma guarda, io questo, a questa domanda qua che viene fatta spessissimo rispondo sempre che ci sono è difficile trovare chi è più responsabile. Ci sono delle responsabilità che vanno distribuite, non c'è niente da fare. Nella costruzione della squadra partecipa pure l'allenatore, quindi se fanno delle scelte lui fa parte di quelle scelte. Io non mi rifiuto di pensare che Allegri abbia subito tutte le scelte in casa Milan. È impensabile una cosa del genere. Dopodiché c'è il campo e lì c'è la responsabilità dell'allenatore con i giocatori. Non si sfugge da lì, perché se vogliamo fare un discorso, la Juve che fa punto con Fiorentina e Verona è una roba inaccettabile. Quindi me la devo prendere con i giocatori e con l'allenatore. Con chi me la devo prendere?
1: Santarelli?
6: Ha ragione, Marco, vedi, sì, ha ragione, anche se te ci rimani male, Marante.
1: No, però... perché tu fai sempre il salomonico, sei d'accordo?
6: No, ha ragione. Per l'unica cosa che aggiungo su Spalletti è che Spalletti non ha costruito questa squadra, perché non l'ha costruita, è l'unica cosa che aveva chiesto, cioè un attaccante, il signor Comolli gli ha portato Olmo e Bogà.
4: Ma infatti guarda Alessandro, che io sono nei confronti di Spalletti gli do molto questo attenuante, perché quando si giudica Spalletti si fa il giochino, ma quando è arrivato Tudor stava a X punti, poi arriva Spalletti. Ma quella non è la squadra di Spalletti. Spalletti eredita una situazione, ci lavora, tra l'altro rigenera alcuni calciatori, quindi lui ha fatto, se vai a vedere anche i punti fatti, ha fatto qualcosa. Si è perso però in un momento importante, questo va sottolineato, cioè lui è mancato nel finale, questo finale qui lo devo imputare ai giocatori allenati da Spalletti.
1: Oppure, e chiudo anche mettendoci la mia, sfraghis, come dicevano i greci, sai che cos'è la sfraghis, Santarelli?
6: No, visto? No.
1: Tu sei molto colto perché ci hai raccontato l'Iliade e l'Odissea dall'altra parte in 10 minuti. La sfraghissa era la firma. Era la firma. Va bene, era la firma. Comunque, per dirti che secondo me, poi alla fine, Spalletti prima fa fuori Openda, poi comincia a far fuori Gatti, poi comincia a far fuori Cabal, poi comincia a far fuori insomma una serie di giocatori. A un certo punto,
4: le scelte.
1: Sì. A un certo punto, da 22, 20, 19, 18, 17, 16, certo. Sono rimasti 11. E nell'ultima partita, assalto finale, fai fuori anche David e metti piuttosto Miretti, che comunque avevi fatto fuori in virtù di con Miners, che hai dovuto mettere in campo perché hai fatto fuori anche Thuram. Cioè, possiamo dire che è quasi come se Spalletti avesse detto: ragazzi, io non ne salvo nessuno, poi questa è la squadra.
6: L'ha detto. Vincenzo, l'ha detto.
1: Che di fatto è così. Piccari, vuoi aggiungere qualcosa ai saluti?
4: No, va bene tutto così. Come sempre mi piace questo editoriale, quindi.
1: Un bel dibattito tra noi tre. Allora amici, Piccari vi aspetta per Maracanà, Santarelli lo vedremo, sai perché sta sempre qua, ha fatto pure la rima, ci ritroviamo invece tra pochissimo. Ciao Piccari.
6: Marco, stai attento all'olio su
1: mamma mia.
7: Mamma mia, quanto sei io, mamma mia, mamma mia, vabbè.
1: Non lo cambi. Ciao Piccari, ciao Santarelli.
7: Ciao,
1: ci ritroviamo tra poco, redazione Sto Mercato Web, poi Luca Calamai e poi altre sorprese, tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Gabriele Latini, cabina di regia, a suo fianco già Andrea Maiocca, pronto per preparare la puntata di Maracanà con Francesco Tringali, che appena arrivato in redazione sta lavorando attivamente alla scaletta per Maracanà con Marco Piccari. Non so se c'è anche Lucio, Stefano Impallomeni, ma la squadra insomma la sapete, io ve la elenco sempre. Non so se abbiamo anche il collegamento già con Firenze, con tutto mercato web, no, tra pochissimo dovremo avere il collegamento con Firenze e tutto mercato web. Allora intanto io vado a leggere alcuni aggiornamenti che riguardano per l'appunto il mercato. Intanto c'è da segnalare che Solé si sta letteralmente offrendo, stando a quello che riporta la Gazzetta, all'Inter, il centrale dell'Udinese. Ha praticamente espresso il proprio desiderio, è bello essere accostato a grandi club, ma io sono concentrato su Friuliani, Milano però è una città bellissima, molto viva. E poi dice, mi ha fatto sentire a casa, grande fiducia intanto nella società udinese, mi ha fatto sentire a casa, voglio diventare un giocatore d'elite, non penso troppo al rischio, a voi forse manca un po' di coraggio nel dare fiducia ai giovani, quindi stoccata anche da Sole per tutti quanti noi. E poi insomma, parlando sempre di Milano, lui parla di ambizione di giocare in Champions e sarebbero due le strade, Inter o Milan, ma siccome tra le due squadre è più l'Inter ad essere sulle tracce eventualmente di Solé, allora si fa questa associazione. Si è parlato tanto per quanto riguarda il mercato invece della Juventus dei riposi Bernardo Silva, ma occhio che adesso senza Champions League diventa una strada in salita per la Juventus, ma Bernardo Silva diventa comunque un nome molto appetibile sul mercato. E allora dove potrebbe andare? La Juventus senza qualificazione alla prossima Champions League è tagliata praticamente fuori dai giochi, ma la verità è che ancora con un quarto posto in extremis per i bianconeri sarebbe complicato mettere lo stesso le mani sul campione portoghese, che fin da subito ha dato priorità alle big spagnole, prima di tutto il Barcellona, ma ora ascolterà l'interesse anche dell'Atletico Madrid. Con Bernardo Silva sembra un po' di rivivere quanto accaduto a gennaio con João Cancelo, altro calciatore portoghese, leggo su tutto mercato web, e altro assistito di Jorge Mendes. Allora intanto andiamo nella redazione proprio di tutto mercato web da Lorenzo Di Benedetto. Dibe, buongiorno.
2: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Dibe, chi sarà, visto che Malagò ha detto che sarà un top il prossimo CT della nazionale?
2: Impossibile saperlo, Enzo, per ora, perché innanzitutto
1: quindi
2: bisogna...
1: non c'è già una chiamata alle armi per qualcuno?
2: No, allora, di sicuro c'è stato qualche contatto con qualcuno. Il fatto che Conte, insomma, abbia comunicato un mese fa la sua volontà per il futuro De Laurentiis ci fa capire che magari qualche contatto con Antonio Conte c'è stato sicuramente, che Conte probabilmente è quasi sicuro di andare in nazionale, quindi magari sarà Antonio Conte. Ci sono tanti punti interrogativi comunque.
1: Il primo, come lo legano sulla panchina per 4 anni?
2: Esatto, il primo è quello, perché insomma Conte ci ha dimostrato nel corso degli anni che stare 4 anni nel solito posto non fa per lui. Però magari vuole un pochino rilassarsi Antonio Conte, non rilassarsi, cioè non voglio dire che andare ad allenare la nazionale sia una vacanza, sia chiaro, ma sarebbe certamente un lavoro molto meno quotidiano, come sappiamo molto bene, e con più tempo libero e con meno pressioni continuative, perché le pressioni poi sarebbero enormi nel momento in cui si fermano i campionati e si parla di nazionale, però poi quando c'è il campionato chiaramente il commissario tecnico può stare un pochino più tranquillo. Quindi magari può essere questa la scelta di Antonio Conte. Quello che mi viene da dire è, se poi Conte ci ripensa dopo 2 anni, che si fa? Insomma, dovrebbero, secondo me la federazione dovrebbe blindarlo Conte, nel senso, ok, puntiamo su di te, però firmiamo un contratto di 4 anni, e se dopo 2 anni ti sei rotto le scatole e vuoi andare via, ci dai 10 milioni di euro, giusto per dire una cavolata. Però insomma, una cosa del genere, una clausola per avere garanzie sul fatto che poi possa arrivare fino al mondiale del 2030. Questo è quanto, poi vedremo comunque dopo il 22 giugno, perché quella è la data spartiacque chiaramente, quando ci sarà l'elezione del presidente federale, e capiremo appunto quale sarà il nome del prossimo commissario tecnico.
1: E quello sarà soltanto uno dei tasselli da sistemare in questo valzer delle panchine che si aprirà inevitabilmente a fine anno con tante panchine da sistemare. Possiamo dire in questo momento Sarri è un po' più vicino all'Atalanta che non al Napoli? Quali sono le alternative in casa Napoli eventualmente?
2: Sì, Sarri è più vicino all'Atalanta perché probabilmente la pensava come la pensavamo noi e tanti altri, no? Quando abbiamo detto se vogliamo dare un consiglio non richiesto a Maurizio Sarri, gli diciamo di non tornare al Napoli perché le minestre riscaldate non vanno bene, perché comunque si rischia di rovinare quell'aura, no? Che Sarri ha lasciato comunque al Napoli, perché non ci dimentichiamo che è vero che Spalletti e Conte sono stati due allenatori a vincere lo scudetto a Napoli negli ultimi 4 anni, ma cioè, quel campionato di Sarri da 91 punti, cioè, non ha vinto lo scudetto solo perché c'era una Juventus stellare, e quindi non voglio entrare nelle questioni arbitrali, quel Juve-Inter, quell'Inter-Juve famoso. Non ci voglio rientrare, però diciamo che la Juve era una squadra super top ai
1: Beh,
2: tempi,
1: beh.
2: non come quella di adesso.
1: No,
2: E
1: un tantinello
2: quindi,
1: diverso, guarda.
2: sì. E quindi è stato quello, no, che gli ha impedito di vincere quello che sarebbe stato uno scudetto storico. Quindi, per non rovinare tutto questo, Sarri sta pensando seriamente di andare all'Atalanta, che gli propone un contratto triennale. E che insomma è pronta ad accogliere Sarri al posto di Raffaele Palladino, che insomma non ha convinto nella sua avventura. Ha iniziato molto bene, poi però è venuto fuori il Palladino di cui parlo da tanto. Insomma, un allenatore per ora normale, secondo me, niente di più.
1: Proprio Palladino, poi bisognerà capire quale destino avrà. Invece, dovesse appunto sfumare Sarri vicino alla panchina dell'Atalanta, eccetera, eccetera, Italiano, Allegri, come li posizioni come alternative per la panchina del Napoli?
2: Guarda, allora, Italiano sicuramente è un nome che Aurelio De Laurentiis ha sempre tenuto in considerazione, fin da quando Italiano era la Fiorentina, perché comunque nel post Spalletti De Laurentiis aveva pensato a Vincenzo Italiano. E quindi è un nome che torna fuori e prima o poi, insomma, De Laurentiis chiuderà questa operazione. Dall'altra parte bisogna comunque tenere in considerazione anche le parole di Fenucci di ieri. Ha parlato in esclusiva a tutto il mercato web, direttamente da Solomeo, a Simone Bernabei e Niccolò Ceccarini, che erano i nostri inviati, e insomma ha parlato italiano dicendo: noi abbiamo fiducia in lui, speriamo che anche lui abbia fiducia in noi, comunque ci troveremo per pianificare il futuro. Quindi per Fenucci il prossimo allenatore del Bologna sarà Vincenzo Italiano, cioè noi il prossimo, l'allenatore della prossima stagione del Bologna. Quindi c'è da capire se Italiano la penserà allo stesso modo,
1: Eh già.
2: anche perché non ci dimentichiamo che soprattutto il passaggio dallo Spezia alla Fiorentina fu molto turbolento per Italiano, nel senso, la Fiorentina prese Gattuso. Gattuso durò meno di 3 settimane. Allora la Fiorentina andò da Italiano, che disse sì, ma aveva già rinnovato con lo Spezia pochissimo tempo prima, dopo la salvezza. E quindi non sarebbe la prima volta che Italiano magari forza la mano per andare via. Vedremo insomma quello che sarà, però Italiano secondo me è il primo nome. Allegri, e bisogna capire chi vincerà la guerra interna, l'ennesima guerra interna in casa Milan, e se resterà al Milan. Se resta al Milan, chiaramente resta al Milan. Se se ne va, torna di moda sia per il Napoli, per il post Conte, sia chiaramente per la nazionale al posto di Conte. Quindi vedremo, ma ancora è troppo presto.
1: Tra l'altro ci sono tante date in questo momento che saranno decisive, no? 22 giugno le elezioni del Presidente federale, poi capiremo l'allenatore. Già secondo me sabato ore 18 comincia l'ultima partita di Conte sulla panchina del Napoli, già la domenica successiva, magari subito dopo la partita potrebbe esserci l'annuncio di Conte che saluta intanto, quindi De Laurentiis che può partire all'assalto. E poi c'è il 26 maggio, martedì. casa Juventus alla Continassa dopo due riunioni annullate, una con gli scouting tra Comolli e gli scouting di lunedì scorso, una di martedì con vari membri. Il 26 incontro Elkan Comolli. Comunque vada, ti immagini un arrivederci e grazie o c'è ancora una speranza per Comolli di restare alla Juventus?
2: No, no.
1: Comolli alla Juve c'è. Anche se cataclisma Juve in Champions, te lo aspetti che comunque si dica senta, è stato un piacere, ho sbagliato io.
2: Ma io credo che le decisioni siano già state prese. Cioè, guarda, io in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, si sta parlando tanto, no, di allenatori, di dirigenti. La cosa che penso io è, cioè, se le proprietà, nel caso dei dirigenti, o le dirigenze, nel caso degli allenatori, si fanno traviare oppure danno peso agli ultimi 180 minuti di una stagione, o gli ultimi 90, perché adesso siamo alla vigilia dell'ultima giornata, alle porte dell'ultima giornata, questa cosa è grave, molto grave, perché non puoi far sì che scusate, ciò che succede in campo possa cambiare l'idea che un proprietario o un dirigente ha nei confronti di un dirigente o di un allenatore. Cioè, le stagioni sono lunghe, in 90 minuti può succedere di tutto. Dicevi giustamente il cataclisma, no? Cioè, se si rigioca le stesse quattro partite, no? Il Milan, la Roma, la Juve e il Como, se si giocano domenica, poi si rigiocano mercoledì, poi si rigiocano domenica e così via, si giocano 100 volte quelle partite.
1: Sì.
2: La Juve quante volte va in Champions? 10? 15? Quindi questo per dire cosa? Quanta percentuale ha la Juve di andare in Champions? Poca, pochissima dopo la sconfitta con la Fiorentina, ma c'è la possibilità che la Juve possa andare. Però è il caso, no, a questo punto, che la porterebbe in Champions League più che il merito. Quindi ti dico, davvero può spostare così tanto quello che può succedere in 90 minuti? È chiaro che la qualificazione o non qualificazione in Champions sposta tutto in casa Juve dal punto di vista economico, certo, ma non sposta la stagione, secondo me, perché questa Juve, che aveva 5 punti di vantaggio sul quinto posto a quante giornate fa? 3-4?
1: Sì.
2: E adesso si ritrova a dover sperare in un cataclisma, come hai detto te, per andare in Champions League. Non può cambiare la decisione della proprietà, secondo me, in questo caso. Quindi è bene che Elkan abbia già preso una sua decisione, ma credo che l'abbia già presa, e come lì saluterà, arrivederci e grazie per un allenatore che non ci, per un dirigente che, ti dico la verità, non ci mancherà. Io ho sempre avuto tantissimi dubbi su questo dirigente, lo sai, no? Alla fine te l'ho detto da luglio scorso, quindi siamo a maggio dell'anno dopo, non ho mai cambiato la mia idea e rimango sempre dell'idea che Comolli non sia all'altezza né della Juve, e ti dirò di più, neanche del calcio italiano. Quindi arrivederci e grazie. Di dirigenti italiani bravi ne abbiamo tantissimi. Uno ha vinto la Premier League, ne parlavamo poche settimane fa, no? E può vincere anche la Champions League. Certo. Noi in Italia, Andrea Berta, non lo teniamo in considerazione, andiamo a prendere i Comolli, e quindi poi se la Juve va in Europa League e l'Arsenal magari vince sia la Premier League che la Champions, facciamoci un paio di domande.
1: Casa Roma, invece, dopo aver risolto la querel Claudio Ranieri con Giampiero Gasperini, la Roma vola verso la Champions a 90 minuti da una qualificazione e dal ritorno in Champions dopo averla sfiorata l'anno scorso proprio con Ranieri, un po' una rivincita, se vogliamo, di Gasperini, che come se dicesse, vedi, sono stato più bravo di te, l'ho portata in Champions, tu l'hai solo sfiorata, detto che poi Ranieri subentrò a Juric, che subentrò a De Rossi, quindi storie diverse sicuramente. Però qualche querel, non so se sopita o ancora in essere, semplicemente mascherata con Massara, e la volontà di costruirsi per fare una grande Champions e magari, perché no, come disse Ranieri quando era ancora in sella alla Roma, puntare allo scudetto, che è un po' l'obiettivo, immagino, anche dei Fredkin. Quale sarà, come te l'aspetti, il mercato di una Roma in Champions?
2: Me l'aspetto bello, me l'aspetto veramente bello, perché non ci dimentichiamo che comunque la Roma, pur non andando in Champions negli ultimi anni, non è che abbia fatto proprio mercati brutti, nel senso ha speso tanto, magari ha speso male, però comunque c'era la volontà di migliorarla sempre la squadra. Partirà da una doppia cosa la Roma che in pochi possono vantare di avere, ovvero un portiere e un centravanti. Perché Svilar è Svilar e non lo conosciamo certo oggi, è perché Malen è stato il colpo del mercato, non solo invernale, io credo del mercato in generale di tutta la stagione in Italia. Quindi ripartirà da quello, ripartirà da un rinnovo di Dybala che sembrava essere lontano e che invece si è avvicinato e lunedì potrebbe esserci già l'annuncio. Ripartirà magari anche da un Koné che la Roma non è più costretta a cedere. E anche questa sarebbe una cosa fantastica, no? Per la Roma, per Gasperini e per i tifosi della Roma. Quindi mi aspetto poi che venga puntellata la squadra andando a, secondo me, veramente dare carta bianca completa a Gasperini, sia sui ruoli che sui nomi. Mi aspetto un paio di esterni d'attacco forti. Di quelli che insomma possano dei Lookman, no? Che all'Atalanta insomma ha fatto grande sia l'Atalanta che anche Gasperini vincendo l'Europa League e non solo e insomma portando tante qualificazioni in Champions. L'obiettivo della Roma non sarà fare una grande Champions, o meglio, quello è un più che la Roma può avere. La Roma punterà innanzitutto a stabilizzarsi nelle qualificazioni alla Champions League, una qualificazione che mancava da 7 anni, ancora non è ufficiale chiaramente, però manca poco. E poi sì, direi che il modello della Roma deve essere il Napoli, ovvero vincere lo scudetto si può. Il Napoli ce lo ha dimostrato nel corso degli ultimi anni, vincendone due degli ultimi quattro. E quindi insomma l'obiettivo della Roma, sì, sono d'accordo con quello che hai detto, sarà probabilmente riuscire a riportare lo scudetto. Adesso siamo a 26 anni di distanza dall'ultima volta, quindi minimo saranno 27. Napoli è arrivato a 33. Io credo che se ai tifosi della Roma venisse detto fate come il Napoli e lo vincete dopo 33 anni, quindi nel 2034 io credo che metterebbero una firma enorme i tifosi della Roma su questa mia affermazione, ecco.
1: Non ti dirò come, diciamo, giustamente ci impone la nostra professione per la protezione delle fedi, delle fonti, scusa, quello che mi hanno appena scritto poco fa, però fonte molto interna, segreta e molto attendibile, mi cita, torno sulla questione Comolli, te la leggo,
2: Sì.
1: Comolli alla Juve non parlerà più. Quindi direi che questo significa addio.
2: Ma sì, ma te l'ho detto, cioè non... ma per quale motivo dovrebbe rimanere? Ma cosa ha portato Comolli? Cosa ha portato? Cioè, dimmi cosa ha portato Comolli alla Juventus, a parte Openda.
1: I concerti, ha detto che ora si
2: Cioè,
1: fanno i
2: appunto,
1: concerti.
2: i concerti. Cioè non è un dirigente da Juve, dai, parliamoci chiaro. Cioè,
1: Direi di no, e
2: se
1: questa è
2: la
1: una
2: cosa.
1: certificazione, questo messaggio che è arrivato, che non parlerà più,
2: Cioè.
1: significa il posto che abbia mai parlato, perché poi l'abbiamo sentito parlare veramente 2 volte col traduttore, questa è un'altra cosa che è inconcepibile per quanto riguarda. Sei lo splendido Schumacher alla Ferrari, dici vabbè, ha deciso di non parlare l'italiano,
2: E
1: lo è
2: già,
1: Schumacher,
2: e già,
1: e
2: e
1: già
2: già.
1: ti storselli un po'. Sei Ronaldo, che poi quando saluti fai il video e metti grazie con 2 Z, anche lì dici che cavolo, almeno quello, una Z. Però è Ronaldo, tu perdoni tutto. Sei come lì, vabbè,
2: No.
1: mi fermo qua. Dibbe, grazie, appuntamento con tutto il mercato web domani, stesso posto, stessa ora, ciao.
2: Ciao, ciao Enzo, a domani.
1: Noi invece ci ritroviamo tra poco con Luca Calamai, vi aspetto subito dopo la pausa.

0: pronti, come avevo anticipato prima, ad andare di nuovo in redazione di Tutto Mercato Web da Luca Caramal. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno.
0: Allegri, Conte o Mancini? Visto che Malagò ha detto sarà un top il prossimo CT della Nazionale, io non ti chiedo soltanto chi pensi che sia, ma chi vorresti che fosse.
1: Allora, Mancini ha vinto con la Nazionale, devo dire che è l'unico che in questi ultimi tempi ha vinto, quindi il fatto che abbia vinto dimostra che comunque lui ha saputo gestire in Italia, che possiamo anche dirlo, quella in Inghilterra non era la squadra più forte, no? Quindi è stato in questo bravo. Qui però ti confesso, viene fuori la mia ribellione di fronte a una persona che ha tradito, perché Mancini ha tradito. Mancini non se n'è andato alla fine di un percorso, se n'è andato per soldi in un momento delicato, mentre l'Italia cercava la qualificazione per l'Europeo. Quindi io sinceramente, lui ha dimostrato di essere adatto, ma io proprio non lo riprenderei mai, perché chi ha tradito non merita di essere rimesso in nazionale. Allegri per me è perfetto per fare il commissario tecnico, perché non è più un allenatore ma un gestore. Un gestore di anime, un gestore di giocatori. Se lasciamo perdere un po' quest'ultimo periodo al Milan, è uno che sa lavorare con i giocatori importanti. Io penso che la Nazionale non serve un allenatore, ma, come dice la parola, un selezionatore. Conte c'è già stato, non è andato bene. Mi dovete spiegare un solo motivo per cui dovrebbe improvvisamente andar bene, anche perché mi sembra che certi suoi modi di fare, e questo succede sempre invecchiando, siano ancora più manifesti. Quindi lo vedo allenatore bravissimo. Se tu mi chiedessi chi vuoi di questi tre per vincere un campionato, prenderei Conte, ma non lo vedo come allenatore della Nazionale. Per cui, riassumendo e chiudo, quello più giusto probabilmente sarebbe Mancini, ma quello che io penso prenderei sarebbe Allegri.
0: Tra l'altro veniamo, al di là di Gattuso, dall'esperienza appunto di Spalletti in Nazionale, che ha dimostrato, anzi ha proprio detto, se lo ricordi bene, probabilmente non sono entrato ancora nel ruolo del CT, che è totalmente diverso da quello dell'allenatore, e questo è chiaro. Ecco perché poi la scelta deve cadere non soltanto su un allenatore bravo, ma su uno che sappia fare bene il selezionatore. Quello è il punto.
1: Esatto, e Spalletti non è un selezionatore, è un allenatore, ha bisogno di lavorare col giocatore tutti i giorni, di entrarne nella testa, di prenderselo, di essere apprezzato, odiato, amato, tutte quelle sono i percorsi di chi allena. Ma non è stato un buon allenatore a Nazionale nemmeno Sacchi, perché anche lui è un allenatore, non selezionatore. Devo dire però, allargando un attimo questa riflessione, che insomma, le parole di Malagò le trovo poco elettrizzanti dal mio punto di vista, perché Malagò non ci deve spiegare che prende un allenatore top, ci deve spiegare qual è il progetto della Nazionale. Che vuol dire? Perché detto così sembra la solita toppa per cercare di non affrontare il problema della Nazionale italiana mettendo un nome di prestigio. E no, qui invece è arrivato il problema di entrare nel cuore del problema. Il cuore del problema è presidente della federazione, nuovo presidente, pronto a fare qualsiasi tipo di battaglia, anche poco popolare, per dare più spazio alla Nazionale, per permettere all'allenatore di avere un bacino di giocatori più importante, quindi proteggere il calcio italiano. Sono queste le domande a cui deve rispondere il commissario tecnico, il presidente della Nazionale, non chi è il commissario tecnico, se no si prende la frusta prima di comprare il cavallo. Quindi non mi interessa. Io ti devo dire che ho anche trovato assolutamente credibile, vada bene il senso credibile, non una cosa che sposa al mille per mille, anche l'idea di tornare a crearsi l'allenatore della Nazionale all'interno di un percorso federale, e non solo perché in passato ciò ha funzionato, da Berdot a Vicini e compagnia, ma anche perché oggi, se la situazione non cambia, oggi te dovresti trovare una figura che cresce insieme ad un gruppo di, perché oggi non esiste più i gruppi di squadra, no? Non voglio dire facile, però era, certo, probabilmente anche io e te avremmo avuto meno problemi se avevamo in Nazionale Buffon, Bonucci, Chiellini e Barzagli, no? Certo. Magari sono qualità... mezzo al campo, sono tutti loro, giocano insieme tutto l'anno, rappresentano un gruppo tecnico umano straordinario. Oppure, se vuoi, sono ancora più indietro agli altri blocchi, sempre, quasi sempre nel segno della Juventus. Ma oggi che c'hai, devi prendere uno lì, due lì, uno là, sarebbe più importante magari un gruppo di giocatori che magari sono insieme dall'Under 19, creano un ciclo importante vincente con l'Under 21 e poi arrivano insieme, come fece Azzurri Piccini nella nazionale maggiore, come potrebbe fare Silvio Baldini, che non sarà mai commissario tecnico della nazionale perché non ha quell'elasticità comportamentale un po' paracula che serve per fare quel ruolo. Ma oggi in realtà un percorso logico e normale è un'ottima nazionale Under 21. L'obiettivo non sono i prossimi europei, l'obiettivo sono i mondiali, quindi se deve lavorare su quel gruppo di età a cui ci aggiungi giocatori che quando arriveremo ai prossimi mondiali siano ancora posabili calcisticamente, no? Chi meglio allenatore dell'Under 21 potrebbe fare questo tipo di lavoro?
0: Tra l'altro tu dici l'obiettivo sarebbe i mondiali, l'obiettivo, torno al discorso che hai fatto prima e ancora prima, rialzare il calcio al punto da portarlo al mondiale quasi in carrozza, perché sei pronto per esserti riappropriato del proprio destino con la crescita dei giovani, con la crescita della qualità delle squadre, con la crescita della presenza delle federazioni all'interno dei club, con la crescita della collaborazione dei club con la nazionale, quindi con un movimento unito che unito non è, tutt'altro
1: che... No, esatto, con... Guarda, se io non credo alle rivoluzioni della riduzione degli stranieri in Serie A, fai fatica a farlo perché con le società quotate in borsa, fai profondamente fatica, ma dovresti avere la forza, vorrei dire quasi il dovere, di dire campionato allievi, che è il primo vero campionato nazionale, uno straniero solo, adesso tutti italiani. E poi dopo cosa succederebbe? Che le società sarebbero obbligate poi anche in primavera a portare poi il 70-80% di un blocco che ovviamente se gli dà la possibilità maturerebbe, no? E di conseguenza poi inevitabilmente il passaggio poi al gruppo di Serie A, di Serie B sarebbe molto più ricco di adesso, no? Ma questo lo puoi fare, non puoi dire Serie A solo con 5 stranieri, non te lo fanno fare, se c'è la guerra, ma aiutiamo i nostri giovani nel percorso di crescita e poi le società ne troveranno di bravi, ma inevitabilmente se ci investi, se vai a cercarli, se ci lavori, se gli dai fiducia, questo sarebbe un passaggio credibile.
0: Ti porto invece sulle nostre squadre dei club e ti dico, fossi un consigliere di Sarri davanti all'ipotesi di Atalanta con Giuntoli e Napoli remake con De Laurentiis, tu che consiglio gli daresti?
1: Di andare all'Atalanta con Giuntoli. Perché lui ha bisogno, parlo di Sarri, ne parlavo ieri con gli amici di tutto Napoli, Sarri ha bisogno di avere alle spalle protette, di avere un direttore del quale si fida, di avere una società che lo accompagna, e ora ne ha ancora più bisogno, chiedo scusa, è passato Napoli, ne ha ancora più bisogno dopo i tormenti, perché lui è stato un anno di grande fatica mentale, no? Però, e non voglio fare, quindi ho già risposto, sì. Questo è il mio parere. Però ti dico anche, come dicevo agli amici di Napoli ieri, che Sarri rende di più quando c'è anche un aspetto emotivo che accompagna il suo percorso professionale. Ecco perché lui voleva venire alla Fiorentina, ecco perché comunque ha resistito contro tutto e contro tutti alla Lazio, perché a quel mondo lui è legato. Ed ecco perché Napoli gli ridarebbe quella motivazione anche umana che fa rendere poi Sarri qualcosa in più quando c'è, lui è legato a Napoli per motivi della sua vita, la sua vita da ragazzino, è legato, c'è un legame, quando c'è un legame con qualcosa, con un territorio, si vede il miglior Sarri. Però io fossi lui andrei all'Atalanta.
0: E al Napoli a quel punto chi immagineresti? Sai che c'è sempre stato un po' quel sogno di De Laurentiis di avere Allegri anche come suo allenatore, ecco, quella potrebbe essere un'altra suggestione intrigante?
1: Guarda, per me Allegri o resta al Milan o va in nazionale, per cui sotto questo punto di vista non vedo alternative. Non mi convince italiano, ti devo dire, anche se sai benissimo che De Laurentiis ci ha pensato in più di un'occasione. Se va via Conte, per difendersi dai dubbi di una piazza che probabilmente già pensa a un ridimensionamento, l'allenatore deve essere di un certo livello. E quindi non lo so, però io mi aspetto comunque qualcosa di importante, ti dico la verità. Poi sono molto curioso di sapere dove va Conte, perché se Conte va, Conte, la stragrande maggioranza dicono che va in nazionale. E questo potrebbe avere un senso, no? nel suo comportamento. Però boh, io non ce lo vedo in nazionale, ma sicuramente può essere un'opzione. Conte dove va, poi che succederà alla Juventus, cioè, c'è di tutto e di più sul fronte delle panchine, quest'anno.
0: Assolutamente.
1: Non è un, credimi, non è un buon segnale, perché quando si cambiano tanti allenatori vuol dire che ci sono pochi soldi per spendere per i giocatori.
0: Invece amici, alcuni amici ci ricordano anche questa mattina sulla nostra messaggistica che mentre l'Arsenal continuava ad avere pazienza su Arteta, l'anno scorso arriva questa coppia formata da Berta e Micheli che ha saputo completare il lavoro che sul campo faceva l'allenatore. Allora il giusto feeling tra competenze dirigenziali e manageriali e tecniche di allenatore possono essere quella ricetta che addirittura porta una squadra a sovrastare il Manchester City che sembrava imbattibile.
1: Questo è l'ABC del pallone, questo è l'ABC del calcio, ecco perché in un anno di grande livellamento vince l'Inter di Marotta, perché Marotta è forte, Marotta oggi è il miglior dirigente italiano, questo è sì, questo è ovvio. È ovvio, però io ti devo dire, anche sul fronte dirigenti io non vedo questa grande ricchezza, anche se ci sarà pure un valzer di direttori sportivi, un rimescolamento di direttori sportivi, però insomma anche lì c'è molto da lavorare. Io vedo un mondo che è profondamente cambiato rispetto a quando ho iniziato una certa professione. Oggi comandano molto i procuratori, ma soprattutto comandano moltissimo i giocatori. È difficile lavorare, però poi c'è il modello Como, per esempio, faccio un esempio fuori dai top. Modello Como è un modello riferimento, che c'è un ottimo direttore sportivo e un allenatore che costruisce e che ha grande competenza, grande feeling, grandi rapporti. Io sono per esempio molto curioso di vedere quello che succederà a Venezia, perché sulla carta potrebbe essere un altro Como, il Venezia, come potenzialità economica. Sta nascendo, può nascere anche il calcio dei ricchi che hanno l'abilità di scegliere quelli bravi, perché spesso abbiamo visto grandi ricchi non riuscire a scegliere poi figure dirigenziali di livello che fanno crescere, cioè dirigenziali e tecnici. Sono molto curioso di vedere se altri nuovi ricchi arriveranno a essere protagonisti del calcio italiano.
0: Intanto vi segnalo quello che ho segnalato poco fa a Lorenzo Di Benedetto, che ci è arrivata questa indiscrezione nella redazione di Radio Bianconera e Bianconera News, nella quale ci dicono che Comolli alla Juve non parlerà più. Questo significa che mai ormai più. Comunque vada, è già fuori. Te lo aspettavi e te lo aspetti?
1: Mai più. Vedo i tuoi interventi social molto appassionati, anche sempre molto, molto, molto interessanti.
0: Grazie.
1: Sì, mi pare di averlo capito anche a me. Ma io, sai, invecchiando ho trasformato una riflessione come questa in altre realtà in una domanda. Vincenzo, te non mi devi dire che non viene più Comolli, che non c'è più Comolli, che mi pare abbastanza probabile, ma chi viene? Perché l'importante è chi viene.
0: Allora, l'idea in questo momento sarebbe,
1: di tutte.
0: L'idea in questo momento sarebbe, così ti faccio il quadro e tu mi dici se ti potrebbe convincere. Diciamo che sarebbe più sistemato di così: Chiellini a fare l'amministratore delegato al posto di Comolli, sì. Ottolini e Tognozzi come squadra tecnica e Spalletti sulla panchina. Basterebbe o è troppo poco?
1: Bene. E la domanda successiva che ti faccio, e stiamo parlando di una persona a cui io non mi posso dire amico, ma che stimo tantissimo. Fino ad oggi la Juventus non ha mai visto Chiellini in quella dimensione. Mai.
0: Ma sempre. E tu dici potrebbe essere un altro salto nel vuoto.
1: Come figura di immagine, questo me lo confermi, immagino, no? Perché
0: sì,
1: così è.
0: Sì, sì.
1: Mai, cioè non ha mai accettato, è sempre stato un ruolo a immagine. Questa mi sembra la soluzione più semplice, perché c'è un rapporto fortissimo che lega Spalletti a Chiellini e quindi diventerebbe il gruppo degli amici. Sono quasi tutti amici questi qua. E da Juve tutto questo? Io qualche piccolo dubbio, se mi permetti, ce l'ho. Cioè, se io fossi l'amministratore delegato, io prenderei uno bravo, se mai c'è, e gli direi: guarda, Chiellini sta con te, e direi a Chiellini: per 3 anni se impari quello che hanno fatto Paratici con Marotta, quello che hanno fatto altri direttori, no? Con altre situazioni. Ma così, guarda, questo tipo di Juve ti ha disegnato, sai chi la gestirebbe? Spalletti.
0: Sì, esatto.
1: Spalletti diventerebbe tanto. E anche sotto questo punto di vista io non sono favorevole agli allenatori che sono tanto. Io sono favorevole agli allenatori bravi, e Spalletti è bravo, anche se ultimamente qualcosa mi ha lasciato un po' perplesso. Troppo potere a Spalletti con questo quadro che ti hai disegnato.
0: Quindi che potrebbe, dici tu, stonare un pochettino.
1: No, c'è anche chi pensa che questa è la strada giusta nel calcio, andare verso gli allenatori manager. Io non credo che questa sia ancora la realtà del nostro calcio. Spalletti, secondo me, deve far bene l'allenatore. Oggi un direttore giovane e totalmente inesperto come sarebbe Chiellini

0: A fare cosa?
1: A trasmettere magari quell'identità che nello spogliatoio è mancata, se è vero come è vero che...
0: Allora, parli di una persona straordinaria, di un grande campione, di un uomo bello, di una, tra l'altro, se io dovessi scegliere a indicare a un bambino, sono quelle figure
1: romantiche
0: di Antonioni, sì. Del Piero, queste vere, se poi guardi anche la loro vita familiare, loro, ormai è un casino, ma a fare cosa? Se dice dare identità, ma questo basta Chiellini, cioè Chiellini a livello di identità juventina ne ha come Del Piero, ma anzi mi verrebbe da dire forse in assoluto ne può avere anche un c'è in più, no?
1: Sì.
0: Del Piero certo, è un altro bello a fa cosa? Cioè, mi sembra la chiamata alle armi di tutta la juventinità, ma poi serve, cioè io azionista di maggioranza poi devo mettere soldi, perché questa è una squadra che è sbagliata, sta fatta da Cannes, vuol dire che sta qui non è niente,
1: dire.
0: Ti mancano giocatori grande persona, cosa sarà senza personalità, manca un grande leader in mezzo al campo, manca un grande centravanti, mancano leader in tutti i ruoli del campo, manca un grande portiere, manca tutto, cioè, questa è una squadra che la devi pigliare e dovresti avere 200-300 milioni da investire. Ma non solo questo, ora ti torna il brasiliano, 50 milioni, Kupmeier, che ne fai di
1: Openda,
0: che ne fai di Openda, David, che ne fai di David, ma lo sai, te ne devi vendere, ma giocatori a 50 milioni, cioè non è che li vendi boom, momento,
1: certo,
0: devi avere
1: sarà
0: una grande conoscenza internazionale, cioè devi essere dentro quei canali di mercato internazionali. E chi c'è di quelle della Juve mi sta disegnando, se chi è che ha questi canali internazionali per poter chiedere a procuratori di quel mondo inglese o tedesco, guarda, sistemami questo, aiutami a vendere questo. Chi ha questa esperienza?
1: Diciamo
0: che
1: in teoria doveva essere proprio Comolli che ha fallito totalmente.
0: Bravo,
1: quindi anche quello diventa
0: scegliere. Totalmente. Esatto. Comolli ha fallito totalmente. Come aveva fallito totalmente, arriva bene che ne ha combinati tutti i colori. Però poi questo ti deve suggerire un'altra riflessione. Uno si può sbagliare, ma qui continua a sbagliare la Juve,
1: esatto, è un errore reiterato che porta a mercati costantemente sbagliati, che porta a giocatori invendibili, che porta all'impossibilità di acquistare se non vendi giocatori che sono invendibili,
0: che porta la Ferrari che non sanno più quando ha vinto l'ultimo mondiale, cioè qui la differenza la fanno le scelte delle persone. Cioè, allora, ve lo ripeto, Spalletti è andato, secondo me, molto deludente, perché anche con quelli che avevi non puoi perdere con la Fiorentina in casa, già finito, se non puoi fare già col Verona, va bene. Però ragazzi, gli è stato dato umano una Panda, un appunto, ecco, non è che gli è stato dato in mano una Lamborghini o una Ferrari, ecco, una squadra sa dove mettere le mani. Tra l'altro con dei giocatori che non sono da Juve, io te lo ripeto. Quando io ti dico che Vlahovic per Spalletti è un buon giocatore, ma non può essere centravanti di una squadra da scudetto, da vittoria in Champions.
1: Perfettamente d'accordo anche su questo.
0: Non lo è, c'è poco da fare.
1: Purtroppo.
0: Quindi qui c'è proprio da fare, da cambiarne 6 o 7, quello che costa meno sta 40 milioni, con ingaggi fuori dalle regole, non sai nemmeno bene da chi vuoi partire. Quando ti mancano portiere, grande play in mezzo a campo e centravanti, manca la squadra, no? A me se ti resti Bremer, da chi fai soldi? Da nessuno, perché non puoi vendere naturalmente Yıldız. È un bel problema. Ecco perché insomma io dalla Juve mi aspetto un salto di qualità prima di tutto dirigenziale, però se mi chiedi qual è il dirigente, vedresti bene alla Juve, non ti saprei rispondere, perché non lo so.
1: Perché quelli bravi sono impegnati, e chi no, ci sarebbero
0: sono
1: anche,
0: pochi,
1: ma esatto, sono pochi,
0: sono pochi,
1: impegnati, assolutamente. Luca, come sempre grazie, un grande abbraccio.
0: Ciao,
1: Luca Calamai. Ciao Luca. Noi ci fermiamo per l'ultima pausa, al rientro avremo Antonello Gioia a casa Milan, così andiamo a fare un'analisi lì e poi le Vannegri, vi aspetto.

0: Allora, in attesa di andare in casa Milan da Antonello Gioia a Milan News, andiamo a dare un'occhiata anche a quello che succederà in casa Lazio, al di là della partenza ormai certa di Maurizio Sarri, che sta scegliendo la destinazione per lui più appropriata, più giusta, quindi corteggiato da Cristiano Giuntoli e dall'Atalanta, corteggiato dal Napoli e da De Laurentiis, diviso tra un ritorno al passato da poter accarezzare e rivivere, questa volta arrivando fino in fondo, quindi alla vittoria dello scudetto, e il nuovo che avanza con un progetto affascinante come quello dell'Atalanta, quindi di poter fare un ulteriore step di crescita. Ma non è solo quello di Maurizio Sarri il nome in uscita in casa Lazio, che sta vivendo comunque una stagione complicata e un futuro ancora più nebuloso. La Lazio ha già iniziato, andiamo a leggere tutto mercatoweb.com, l'approfondimento, a costruire la squadra che verrà. Due nomi precisi vengono fatti dal Corriere dello Sport oggi in entrata, quello di Alfonso Pedraza e Diego Leite. Entrambi hanno già salutato i loro club di appartenenza, rispettivamente Villarreal e Union Berlino, ma si tratta di due casi differenti. Il laterale spagnolo ha già trovato un accordo con la Lazio, dove si trasferirà a parametro zero in estate. Lascerà il sottomarino giallo dopo ben 15 anni, chiudendo una lunga parentesi proprio nel club dove è cresciuto e ha vinto peraltro l'Europa League nel 2021. Il difensore portoghese invece era già stato cercato dai capitolini a gennaio, prima della fumata nera tra problemi fisici e questioni legate ai suoi agenti in uscita. E qui arriviamo ai nomi che potrebbero salutare la Lazio al di là di quello di Sarri. C'è praticamente mezza squadra, detto più volte, di Mario Ghila, di Romagnoli, in bilico ci sono tutti gli altri calciatori in scadenza di contratto nel 2027. Parliamo di Patrick, parliamo di Cataldi, di Lazzari, Pellegrini, Cancellieri, Provedella e tanti altri ancora. Anche Isai si libererà dal 1 luglio, come lui Basic a centrocampo e Pedro in attacco, dove non sarà riscattato Daniel Maldini dall'Atalanta, troppo alto il prezzo fissato sul riscatto di 15 milioni. Pure Tavares e Isaksen erano nella lista dei calciatori in discussione a gennaio, senza dimenticare che Provedel piace all'Inter come vice di Pepo Martinez. La prima domanda da fare però è un'altra: chi sostituirà Maurizio Sarri in panchina? E questo è il grande dilemma che viene fatto. Non so se abbiamo Antonello Gioia, possiamo cominciare ad andare a contattarlo, credo di sì. Chiedo all'ottimo Gabriele Latini, da una parte all'altra della capitale e del Tevere. Ogni giorno è buono anche per annunciare il rinnovo di Paolo Dybala con la Roma. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i giallorossi si regaleranno la gioia Champions League acquisita. Addirittura lunedì, dopo la sfida contro l'Hellas Verona, potrebbe arrivare l'annuncio da parte dei Fredkin con Paulino Dybala, che resterà presumibilmente alla Roma. Roma che però deve conquistarsi nell'ultima giornata la Champions, forte del suo vantaggio in classifica. Milan che deve fare lo stesso, forte della vittoria a Genova contro il Genoa e di una sfida abbastanza abbordabile in casa contro il Cagliari. Ne parliamo con Antonello Gioia. Antonello, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, qua gli scenari in casa Milan sono cambiati in maniera molto repentina nel giro di pochi giorni. Prima della partita col Genoa sembrava sulla graticola a dir poco Massimiliano Allegri, dopodiché Massimiliano Allegri porta al successo il Milan nonostante le tante assenze e si riprende un po' il suo destino tra le mani, se vogliamo. Qual è la situazione che si può scatenare alla fine dell'anno, ovviamente immaginando il raggiungimento in Champions?
1: Sì, dandolo per soldato, perché la Champions sposta tanto, sia in positivo che in negativo. Però vi dico la verità, non è che non lo so io cosa succederà, non lo sanno neanche i dirigenti stessi. Per lunedì e martedì potrebbe veramente consumarsi una rivoluzione totale, una rivoluzione parziale, oppure clamorosamente rimanere tutto così com'è, anche perché non è soltanto la volontà, le scelte di Cardinale che peseranno, ma oltre alla Champions League peserà anche l'eventuale volontà dei diretti interessati. Magari Furlani non viene mandato via, ma preferisce andare via lui, Allegri lo stesso. Quindi è veramente tutto in divenire e, ripeto, non è che non lo so io, non lo sappiamo noi giornalisti cosa succederà, ma non lo sanno neanche internamente a casa Milan.
0: Poi dicevi giustamente, diamo per scontata la vittoria in casa col Cagliari, c'è un po' di ansia per questa partita o c'è una relativa serenità?
1: Allora, in questo momento c'è una relativa serenità, perché comunque il Cagliari si è salvato, la squadra ha chiesto di andare in ritiro, quindi si è in qualche modo certi, quantomeno la preparazione mentale alla partita sarà fatta nel modo giusto. Però io credo che, ecco, i tifosi siano più preoccupati, se tu mi chiedi un po' l'ambiente, da quello che succederà dopo piuttosto che la partita col Cagliari. Cioè le scelte dirigenziali pesano talmente tanto nel futuro prossimo del Milan che forse neanche l'ansia della partita col Cagliari può superare quei timori lì.
0: Certo, poi diciamo che c'è la storia di questa stagione del Milan, no? Che 22 risultati consecutivi, poi una sorta di crollo, poi quelle partite agevoli in casa che dovevi vincere e che non hai vinto, e sono queste che agitano la società più verso una rosa da ristrutturare o verso un allenatore da cambiare?
1: Ma secondo me non c'entra tanto il campo, c'entrano semplicemente proprio in generale la gestione del club, come coordinare, come gestire, come indirizzare tutte le teste che ci sono, l'allenatore che ovviamente ha bisogno della sua autonomia, quindi il campo viene secondo me molto dopo.
0: Grazie ad Antonello Gioia, Milan News, ciao Antonello.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Oh, all'ascolto c'è Alain Valnegri. Alain, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao, ciao Enzo, te l'ha detto tua mamma che ti ha fatto il test di francese ieri o no?
0: No, non me l'ha detto. Senti un po', grande Alain. Ieri l'Aston Villa ha fatto il suo, ha vinto l'Europa League, insomma c'erano pochi dubbi al riguardo. È una squadra che secondo te può ulteriormente crescere, te lo chiedo così, è stata una vittoria nata da un'Europa che magari ti concede di vincere senza grosse qualità?
2: Per una squadra della dimensione dell'Aston Villa è meglio fare la Champions e uscire agli ottavi o vincere un'Europa League e qualificarti per la Champions in Premier? Per l'Aston Villa è meglio vincere un titolo, secondo me.
0: Certo.
2: Perché tanto vai in Champions, alzi un trofeo, erano più di 30 anni che non alzavo il trofeo l'Aston Villa, e poi comunque arrivare o migliorare comunque, questo vuol dire lottare per la Premier o lottare per la Champions. Cioè Emery ha fatto un capolavoro a Birmingham.
0: Direi di sì.
2: Fatto un capolavoro, come ha fatto a Siviglia, come ha fatto col Villarreal quando la vinse. La domanda è spontanea, ma è un allenatore da grande squadra? Perché a Parigi e con l'Arsenal ha fatto fatica. A Parigi ha trovato comunque uno spogliatoio che non lo seguiva al 100%, secondo me, perché io commentavo sempre il PSG a quell'epoca e mancava qualcosa a questa squadra proprio nell'integrare ed applicare i concetti di Emery. Poi a Londra comunque è arrivato dopo Wenger, cioè chi avrebbe accettato allenare l'Arsenal dopo Wenger? Era molto tosto, però ha fatto una finale di Europa League, perse contro il Chelsea e poi è ripartito. Adesso sono curioso di sapere il suo destino, perché lascia l'Aston Villa, secondo le mie informazioni.
0: Chi?
2: Monchi ha appena preso l'Espagnol di Barcellona, e non so se esiste un spiraglio per i tifosi spagnoli di vedere un Emery sulla banchina blanchiazul.
0: Chi lo sa, sono curioso anche io. Ma a proposito di consigli per gli acquisti, Friburgo Aston Villa, se tu dovessi individuarmi due o tre giocatori da suggerire al calcio italiano, chi sceglieresti e come lo presenteresti?
2: Ma con che budget?
0: Prendibile, diciamo, in Italia sai che più di 30 euro non possono uscire, scherzo.
2: Beh, comunque Buendia, ma al di là della partita che ha fatto ieri, andrei su Buendia già quando comunque era nel Getafe, aveva qualcosa di speciale sto ragazzo. Ieri ha fatto vedere comunque che è un esterno dominante in questo momento. Gli esterni sono diventati quasi più importanti dei centravanti. Tante squadre hanno gli esterni che segnano più dei centravanti. Buendia segna e fa segnare. Sì, gioca ha questo cambio di ritmo, è molto difficile da marcare. Io andrei su di lui. Poi nel Friburgo andrei su Mazzambi. Cioè Mazzambi fa un altro ritmo rispetto al Friburgo. Ha 20 anni, è un centrocampista molto moderno, è uno che segna comunque, uno che arriva in aria, uno che lotta in mezzo al campo, è completissimo Mazzambi. Cioè quindi faccio fatica a vedergli dei difetti. Forse a volte comunque forza la giocata, però se riesce a dare più semplicità al suo gioco, questo è un calciatore che dovrebbe comunque fare il salto a una grande e diventare uno dei centrocampisti più forti in Europa.
0: Poco fa invece, prima di introdurti, parlavo del possibile rinnovo di Paolo Dybala alla Roma. Come te la immagini la Roma il prossimo anno, andando in Champions, potendosi rinforzare al secondo anno di Gasperini, con la risoluzione del problema, tra virgolette, Ranieri,
2: Ma siamo i
0: quasi.
2: soliti dibattiti, siamo soliti dibattiti con Dybala. Cioè, qualitativamente lo prendo sempre nella mia squadra. Però quante partite mi gioca? Cioè, il curriculum di infortuni di Dybala giustifica il prezzo pagato prima di tutto dal cartellino e poi dall'ingaggio per
0: L'ingaggio
2: Dybala.
0: sarebbe di 2 milioni, 2 milioni e mezzo più bonus relativi alla presenza, quindi in qualche modo si abbasserebbe anche di
2: A
0: tanto.
2: questo prezzo lo rinnovo tutta la vita. Cosa vai a prendere a questo prezzo? Un
0: Soprattutto hai la
2: giovane
0: possibilità di avere un
2: con un
0: Dybala che è straordinario.
2: gran potenziale, però il giovane comunque non ha la classe di Dybala. Poi noi non siamo nelle dinamiche di spogliatoio, sarà anche un giocatore con un carisma importante per lo spogliatoio. E poi comunque se si parla di rinnovo significa che Gasperini l'ha chiesto. Dunque ci sarà un perché. Io Dybala lo voglio sempre nella mia squadra. L'unico è stato lì. L'unico limite nella sua carriera sotto degli infortuni.
0: È un limite non da poco, ma al limite di un giocatore che però può dare tanto anche a livello di spogliatoio. Ti aspetti un mercato scintillante della Roma e soprattutto una Roma che possa fare bene anche in Champions League il prossimo anno, o pensi che sia più incline a cercare di puntare allo scudetto?
2: Al giorno d'oggi vincere la Champions per un italiano è molto complicato, dunque meglio vincere lo scudetto a questo punto. In Champions provare ad andare più in fondo possibile, però vincere uno scudetto, poi a Roma vincere uno scudetto c'è un significato molto, molto speciale. E adesso aspettiamo il calciomercato, aspettiamo anche le grandi, però la Roma deve continuare comunque su questo passo per migliorare questa stagione dovrebbe fare 73 punti se non sbaglio, no? È a 70, a
0: Sì, in questo momento
2: 71.
0: 71, esatto, in questo momento, quindi
2: Fare 74, migliorare 74 punti non è
0: a
2: facile.
0: 70, 70 in questo momento,
2: 70
0: sì.
2: e migliorare 70 punti non è facile. 73 punti potenzialmente, anche voglio ferire gli scaramantici. Però fare 73 più 73 punti, Enzo, è complicato. Poi la Champions
0: Ti
2: ha
0: toglie energie
2: un'esigenza.
0: nervosi, esatto.
2: Giochi il mercoledì a Celtic Park, la domenica hai una partita importante, lasci comunque, concedi qualcosa. E poi già fare una buona Champions e qualificarti per la Champions è già tanta roba. Perché ci sarà competenza, alla fine la concorrenza l'anno prossimo comunque. Le società devono iniziare a muoversi nello spendere meglio,
0: Eh
2: perché
0: sì,
2: quando
0: dai.
2: sento che non ci sono soldi in Italia è una gran bugia. Se facciamo il calcolo di quanto spende l'Atalanta, quanto ha speso la Roma, quanto ha speso il Napoli l'anno scorso, la Juventus negli ultimi anni, il Milan, cioè paradossalmente la squadra che spende meno è l'Inter.
0: Guarda, io ti faccio un calcolo che ho fatto stamattina, dall'estate 2024 ad oggi la Juventus ha speso quasi 400 milioni.
2: Esatto.
0: E
2: E
0: guarda
2: l'Inter?
0: che cosa si trova.
2: E
0: L'Inter non lo
2: l'Inter?
0: so, non ho fatto questo calcolo, però insomma, molto di
2: Perché
0: meno, perché aveva
2: va
0: una
2: sui
0: base
2: giocatori in
0: già più importante,
2: scadenza.
0: certo.
2: Però è una base, però non spende tanto. Delle grandi quella che spende meno, Enzo. La Fiorentina ha speso 120 milioni tra mercato di l'estate scorsa e a gennaio. 120 milioni per arrivare quindicesima, soffrendo per 10 mesi e facendoci perdere la vita, 10 anni di vita noi tifosi. Dunque, iniziare a spendere meglio, perché i soldi ci sono, però si spendono male. Non ti
0: Però
2: puoi allineare con la Premier, è impossibile. Però rispetto alla Liga, per esempio, sì, al Barça, Madrid, Atletico, però a parte le tre grandi, la classe media della Liga spende meno della classe media del calcio italiano.
0: il
2: Però la
0: fatto
2: classe media della Liga fa delle finali europee.
0: questo è vero, però il fatto che si spenda male, secondo te, è anche un male comune che va al di là dell'Italia, sai, penso al Manchester di questi anni, penso al Liverpool di quest'anno. Quanto ha speso il Liverpool? Che stagione ha fatto? Quindi ci sono tanti
2: Liverpool è un buon
0: grandi
2: esempio.
0: club, vero, che come anche all'estero, che spendono,
2: Massimo,
0: ma
2: poi ieri parlavo proprio qua a Barcellona, un amico tifosissimo del Liverpool, e lui mi diceva che vogliono confermare Slot.
0: mamma mia, a meno che non si libera Conte, che non va in nazionale, se lo chiamano forse, magari, però la conferma di Slot sarebbe clamorosa, perché comunque è stata un'annata orribile. Quanti anni
2: Sì,
0: sta Slot a Liverpool? Aiutami tu.
2: è il secondo.
0: Ah, il
2: Beh, il
0: secondo
2: primo
0: anno,
2: anno
0: quindi va
2: comunque
0: bene.
2: nel post-Klopp ha vinto, eh. E questo non era assolutamente scontato. Però quest'anno è dove proprio lui ha provato a fare il suo calcio. Il primo anno è stato furbo, è arrivato, ha dato continuità al lavoro di Klopp. Poi il secondo anno è stato a mettere un po' di suoi concetti, comunque le cose non sono andate bene. Poi si è attaccato a Salah, Slot. Liverpool, Salah, dopo forse Dalglish e Gerrard stanno sopra Salah.
0: Sì.
2: Però Salah è lì, se non è terzo nel top 5 della storia, della gloriosa storia del Liverpool. Non so, ma anche nel modo di comunicare mi manca qualcosa con Slot. Il Liverpool non è una squadra con una storia dietro di calcio associativo. Il Liverpool è un calcio diretto. Anfield si emoziona quando la squadra va in verticale, attacca gli spazi e va sulla porta, e la storia lo dice, insomma.
0: Sì,
2: e Slot sì. È proprio l'opposto, è proprio l'opposto.
0: Senti, parliamo di Liverpool, e allora a me viene in mente sempre quando parliamo di Liverpool la strana storia di Federico Chiesa. Tu in questi anni ti sei dato una risposta a questa strana storia?
2: Mistero.
0: Totale mistero.
2: Stiamo parlando di un ragazzo che comunque nell'Europeo 2021 era devastante. Era devastante.
0: Quindi tu dici le caratteristiche, le qualità ce le hai, ma poi che è successo al di là dell'infortunio?
2: Ma nelle ultime due stagioni quanto ha giocato Chiesa?
0: Sì, ma anche a livello caratteriale te lo chiedo, anche questo non voler accettare la richiesta della nazionale, andare e poi andarsene via, insomma c'è qualcosa
2: e
0: che...
2: E forse soffre di depressione, la salute mentale esiste, i problemi di salute mentale esistono anche nel calcio. Cioè uno che è arrivato, sinceramente, alla cima, come era agli europei, di trovarsi quinto, sesto attaccante del Liverpool, a Liverpool che è molto grigia, ti puoi anche deprimere.
0: Certo.
2: Non so, non mi è mai sembrato uno che comunque era molto solare a livello di carattere, anzi molto schietto, molto educato. Suo padre secondo me aveva più grinta di lui.
0: Sono molto d'accordo.
2: In cattiveria.
0: Sono molto d'accordo.
2: Qualcosa sì, a livello proprio animico sta succedendo, perché è ancora attuale. Tu lo vedi anche quando comunque certe partite che contano meno, eccetera, gli dà pochissimo spazio. Eppure lui è lì, è lì, entra, prova a fare il suo, ci mette l'anima, però lo vedi che comunque non ha più sto scatto, non è più assatanato come era a Firenze e nella prima Juve. Cioè sul ritmo ti schiacciava,
0: sì,
2: Chiesa.
0: Sì, era quello che impressionava. Tra l'altro c'era anche un altro giocatore in quella Juve che ha avuto... per altri motivi, forse, punto interrogativo, la stessa parabola discendente. Ti parlo di Matthias De Ligt. Altro giocatore dal quale ci si aspettava molto, molto, molto di più. E poi che è successo da quando è andato al Bayern Monaco?
2: Io vorrei essere il suo procuratore.
0: Per saperlo.
2: No, per conto incassato.
0: Vabbè, per ovvi motivi, intanto per le commissioni, questo è vero.
2: Cioè, dall'Ajax alla Juve, la Juve al Bayern, il Bayern al Manchester United, avrà incassato
0: Raiola.
2: 40 milioni di euro questo signore, in 5 anni, 6. Mm. Non lo so, insomma, sinceramente...
0: Che anche lui aveva le stimmate del grandissimo, poteva essere un grandissimo, poi all'improvviso... anche lì alti e bassi, adesso l'intervento alla schiena, però c'è sempre quella sensazione che ci sia altro, non può essere.
2: Ma anche De Jong,
0: bravissimo.
2: De Jong ha fatto qualcosa in più, però in quell'Ajax che fece una semifinale di Champions, ma niente ci poteva far pensare che De Jong, che soprattutto De Ligt, avesse avuto questa carriera. Perché io lo vedevo giocare De Jong e dicevo, ma cazzo, ma... scusa,
0: vai.
2: A 20 anni o 21 anni giocava come un veterano.
0: Sì, sì.
2: Diceva, ha la maturità di un veterano. Aveva tutto, la fisicità, senso della posizione, gioco aereo, segnava pure.
0: Sì.
2: Non lo so. Forse vedendo Bonucci, Barzagli e Chiellini, gli è entrato il complesso e da lì in poi è andato, dici, in involuzione.
0: Dici, potrebbe essere anche questo.
2: Alla fine la Juve non aveva bisogno di De Ligt, lì furono soldi spesi male.
0: Sì, anche io sono d'accordo su questo. Tutto sommato poi anche l'impatto non fu un impatto straordinario. Alain, ti devo salutare, ci ritroviamo domani come al solito, stesso posto, stessa ora. Grazie ad Alain Valnegri.
2: Grazie a te, ciao Enzo, ciao.
0: E pronto Maracanà, pronto anche Andrea Maiocca. Io saluto e ringrazio Gabriele Latini in cabina di regia, saluto e ringrazio tutti quanti voi, vi do appuntamento a domani. C'è anche Lucio Marinucci prontissimo a subentrare, allora a domani.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione La Lotta Champions e il mercato al centro del nostro programma. Andiamo subito a salutare Roberto Bernabai, voce storica della 7, in collegamento con noi. Ciao Roberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato anche per quanto riguarda te.
0: Iniziamo parlando della Roma, ultimo passo per la Champions, la sfida in programma domenica contro un Verona comunque da non sottovalutare, anche se è già retrocesso.
1: No, assolutamente, è una partita da affrontare in maniera razionale, senza dare nulla per scontato, senza ritenere la partita già vinta, tutt'altro, ma credo che Gasperini in questo senso abbia, come dire, una forza di convincimento estremamente importante per tenere alta la concentrazione della squadra. È un ultimo passo importante. Se vogliamo, sotto certi aspetti, fino a qualche giorno fa, 10 giorni fa, inaspettato, perché nessuno immaginava che la Roma potesse usufruire di un crollo così clamoroso, così vistoso da parte della Juventus. Però, insomma, è un obiettivo che arriva al termine di una stagione che era stata presentata come una stagione preparatoria, insomma, in vista del completamento del ciclo triennale. Se dovesse appunto arrivare la qualificazione in Champions League, cambierebbero anche gli scenari per quanto riguarda il rafforzamento della squadra, perché chiaramente la Champions ti garantisce degli importi cospicui per poter pensare anche ad un mercato che vada, se non completamente, ma in gran parte incontro alle richieste dell'allenatore.
0: Ecco, a proposito del mercato, Dybala, te lo immagini ancora alla Roma nella prossima stagione?
1: Ma i colleghi più informati, insomma, indicano come lunedì prossimo, il giorno della svolta. Ci sono delle trattative in corso, c'è la volontà del giocatore di rimanere a Roma, evidentemente con un ingaggio completamente riveduto e corretto rispetto a quello di cui ha goduto fino alla fine di questa stagione. Insomma, si parla di una cifra sicuramente che verrà poi magari incrementata con dei bonus, ma io penso di sì, anche perché insomma Gasperini ha indicato la via, ha indicato la propria volontà di firmare quel blocco storico che, adeguatamente rinforzato, potrebbe insomma conseguire risultati ancora più importanti. Quindi io credo che, tutto sommato, se le cose stanno in questi termini, probabilmente lunedì ci sarà una fumata bianca.
0: Ecco, una Roma in Champions può davvero privarsi di Koné, secondo te?
1: Ma sai, la Roma sarà costretta comunque a privarsi di qualche pezzo pregiato per un discorso, perché qui parliamo entro il 30 giugno, cioè da rispettare una serie di clausole che sono state sottoscritte con l'UEFA. E quindi probabilmente, guarda, io ti dico personalmente, credo che Koné sia un giocatore sicuramente di grande qualità. È un giocatore però non completo, un centrocampista non completo. Non completo nel senso che è un grande interditore, uno che fa valere la propria forza atletica a centrocampo. Però poi l'ultimo passaggio, la conclusione a rete, insomma, sono delle lacune che il francese non sta riuscendo a colmare. Per cui Credo che insomma tra uno dei due, se non entrambi, potrebbero salutare Roma.
0: Capitolo direttore sportivo sembra essere D'Amico in Paul. Cosa ne pensi? Sarà lui alla fine ad arrivare?
1: Ma D'Amico, sai, ha dalla sua parte il vantaggio di aver già lavorato con Gasperini. Io credo sia un direttore sportivo sicuramente all'altezza, fermo restando che poi il discorso sul di noi, insomma, parlo per me, che abbiamo qualche anno alle spalle, anche più di qualche. Ma, insomma, la figura del direttore sportivo una volta non era così sotto la luce dei riflettori, insomma. Io credo che fino a 20, 30 anni fa nessuno sapeva chi fosse, o comunque in pochi conoscevano il nome dei vari direttori sportivi. Adesso questa figura è salita alla ribalta. Io credo che fondamentalmente la Roma deve scegliere un direttore sportivo che sia in perfetta sintonia con Gasperini. Non ti dico un semplice esecutore, ma sicuramente un dirigente che condivida le stesse idee rispetto a quelle di Gasperini, al quale la Roma, la proprietà, di fatto assegnato un ruolo assolutamente prioritario.
0: Ecco, tornando invece a parlare della partita di domenica con il Verona, l'assenza dei tifosi giallorossi, il divieto di trasferta, ci poteva essere una vera e propria invasione, invece i tifosi della Roma dovranno sostenerla da lontano, la squadra.
1: Sì, qui torniamo a un vecchio discorso che io sinceramente credo che la responsabilità di chi commette certi fatti, certe, definiamole pure mascalzonate, perché voglio dire, ma perché devi sfruttare la partita di calcio per dare sfogo ai tuoi più bassi istinti? La responsabilità deve essere soggettiva, non puoi colpire un'intera, ma non parlo soltanto per i tifosi della Roma, parlo in generale, insomma. Penalizzare un'intera tifoseria, privarla, che è poi la parte, se vogliamo, più sana del calcio, per quello che vediamo, leggiamo, sentiamo, a mio modo di vedere è assolutamente sbagliato. Oggi i mezzi a disposizione del Viminale, delle forze dell'ordine, sono tali e tanti, per cui io credo che sia assolutamente facile, non dico semplice, ma insomma agevole, ecco, mettiamolo in questi termini, andare a individuare i diretti responsabili e colpirli, limitarne la possibilità di muoversi, di commettere altri fatti delittuosi. Colpire un'intera tifoseria, a mio modo di vedere, è assolutamente sbagliato e improprio.
0: Della Juventus con la Fiorentina, invece, come te lo spieghi? Quel tonfo che ha aperto la strada alla Roma per la Champions?
1: Non lo so, forse molto labile, molto, come dire, nel momento cruciale della stagione si è tolta, no? Perché c'era stato il precedente col Verona. C'è da dire anche che, sai, i confronti con la Fiorentina non sono mai partite normali, sono sempre partite ovviamente impregnate di grande rivalità, di grandi contrapposizioni, insomma, poi chi meglio di te sa queste cose. Per cui io non vorrei che la Juventus abbia preso un po' sotto gamba questo impegno, considerando la Fiorentina una squadra che si è salvata. Ma Fiorentina, secondo me, la classifica della Fiorentina è assolutamente illogica rispetto al valore di una squadra che poi alla fine si è salvata in anticipo, ma che secondo me avrebbe tranquillo. Io non so cosa sia accaduto a questa situazione che adesso determina poi degli strascichi, perché addirittura Spalletti, che ha recentemente rinnovato il contratto, viene messo in discussione, ancor prima che dalla società, da lui stesso. Per cui vediamo un po' quello che accadrà in questa ultima giornata, che tra l'altro si ripropone, no, nella parte serale di domenica, le partite in contemporanea, che a mio modo di vedere sono una cosa, la contemporaneità è una cosa assolutamente apprezzabile e affascinante, come accadeva tanti anni fa.
0: Eh sì, insomma, non tutto quello che è passato è assolutamente da buttare o negativo.
1: Bravo, bravo Lorenzo, sono d'accordo con te.
0: Roberto, grazie per tutte le tue considerazioni, alla prossima, buona giornata.
1: Grazie a te, buona giornata e buon lavoro.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Paolo Stringara. Ciao Paolo, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Parliamo del Bologna, del tuo Bologna. La Di Fenucci ha spiegato che c'è la volontà di programmare il futuro con Italiano. Per Italiano è la scelta giusta, eventualmente quella di continuare con gli emiliani?
2: Allora, per il Bologna tenere Italiano secondo me è la scelta giusta perché ha fatto un lavoro eccezionale, un lavoro eccezionale, ha portato la squadra a dei livelli importanti. Se poi in qualche momento ci sono state delle piccole pause, ma questo fa parte del calcio. Tutte le squadre hanno dei piccoli passaggi a vuoto. Per quanto riguarda il Bologna, sì, non so se per Italiano sia la scelta giusta rimanere a Bologna, ma io fossi lui lo farei, rimarrei a Bologna anche perché la società è una società importante che negli anni, negli ultimi anni soprattutto, ha dato delle garanzie ai tecnici che sono stati lì a Bologna, vedi Thiago Motta, vedi lo stesso Italiano, quindi io penso che sia un posto dove si può lavorare bene, un posto in crescita, un posto che ha molto entusiasmo, la gente ha voglia di continuare questo sogno, questo percorso importante che sta facendo il Bologna negli ultimi anni. Quindi, secondo me, sarebbe ottimo per entrambi, sia per la società che per l'allenatore.
0: Voto alla stagione del Bologna?
2: Io darei un 6,5-7 perché ti ripeto, non è semplice, non è facile rimanere, no, a livelli alti. Il Bologna poi ha delle ondate incredibili. Purtroppo l'ondata di risacca in negativo si è fatta sentire un po' di più quest'anno, poi però nel finale sta facendo molto bene, quindi de deve trovare un po' più di continuità. Per il resto è il Bologna che conosciamo, il Bologna che ha voglia di stupire, che ha voglia di far divertire i propri tifosi, e secondo me lo sta facendo. Non è una calma piatta, no? Come negli anni passati. Te lo sai che sono stato anche abbastanza
0: Certo.
2: critico a volte, il Bologna era in quel limbo dove non lottava per non retrocedere, non lottava per l'Europa, e quindi era veramente una cosa, non lo so, un poco entusiasmo, non c'era, no? La gente andava a vedere le squadre che giocavano contro il Bologna. Invece negli ultimi anni la gente va a vedere giocare il
0: Sì.
2: Bologna, cioè la vittoria della Coppa Italia, la Champions, l'Europa League, eccetera, eccetera. Insomma, sono stati anni importanti e io spero veramente vivamente che continuino, no, a esserlo questi anni importanti.
0: Bernardeschi ti ha sorpreso in positivo? Perché insomma quando è arrivato ci si chiedeva ma insomma il riadattamento al campionato italiano dopo che è stato per tanti anni all'estero, quale sarà? Insomma invece piano piano ha ritrovato se stesso Bernardeschi.
2: Sì, anch'io ero un po' perplesso, no? Ero un po' così curioso soprattutto di vedere perché, sai, il campionato estero non è che ha giocato, non lo so, in Inghilterra, in Germania, Spagna,
0: Certo.
2: Francia, cioè aveva giocato nell'MLS, che è un campionato, lasciatemelo dire, un campionato rispetto a tutti quelli che si giocano qui in Europa, è qualcosa, è un gradino sotto, assolutamente. Invece, niente, è partito un po' affaticato, però poi dopo è rientrato bene e sta tornando a essere il giocatore importante che tutti conosciamo, un giocatore che ha giocato nella Juventus in nazionale, quindi è un giocatore che secondo me può dare molto alla causa rossoblu, assolutamente.
0: Sabato c'è Bologna-Inter, una partita ininfluente in termini di obiettivi. Ti chiedo, anche da ex interista, il voto alla stagione dei nerazzurri.
2: Dunque, il voto della stagione nerazzurri, per essere un 10 pieno, no, il sogno Champions, o quantomeno arrivare un po' più in avanti in Champions, sarebbe stato, no, sarebbe stato l'apoteosi. Per il resto, tutto quello che c'era da vincere, da vincere l'Inter l'ha vinto. E quindi bravo, molto bravo a Chivu perché ha cercato sin dall'inizio di cambiare un po' mentalità a questa squadra e secondo me ci è riuscito. L'Inter gioca 20 metri più avanti di quello che faceva, no? Con Inzaghi. È una squadra che vuole imporre il gioco, non è una squadra attendista, non è una squadra che sta lì e poi riparte in contropiede come negli ultimi anni. È una squadra che vuol fare gioco, una squadra che fa gioco, che pressa alto, che vuole avere sempre il pallino della situazione in mano. Quindi bravo a Chivu perché non era facile prendere, no, l'eredità comunque importante di Inzaghi, ci mancherebbe, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Però poi lui ci ha messo del suo, ha convinto soprattutto lo spogliatoio che si poteva continuare a vincere facendo un altro tipo di calcio e alla fine, piano piano, dopo lo spogliatoio, ha convinto anche tutti i tifosi a suon di risultati e belle prestazioni soprattutto.
0: Visto che hai parlato di Chivu, allarghiamo il discorso agli altri allenatori, in particolare concentrandoci su Sarri. Lo vedi più in questo momento al Napoli per un suo clamoroso ritorno o all'Atalanta?
2: Guarda, dove lo metti lo vedo bene, perché Sarri è un ottimo allenatore, è un allenatore che che ha fatto vedere negli anni di essere preparato, di essere un tipo di allenatore moderno, un allenatore che vuole arrivare al risultato tramite la prestazione. Quindi non so se il ritorno a Napoli potrebbe essere, no, qualcosa di importante oppure no. Sai, i ritorni non sono mai, no, qualcosa di sicuro. All'Atalanta lo vedrei molto bene, perché anche all'Atalanta, cioè, hanno voglia di vedere giocare bene le squadre, hanno voglia di fare i risultati, hanno un progetto dietro assolutamente molto importante. Quindi per Sarri il ritorno a Napoli, è chiaro che il ritorno a Napoli ci sarebbe tutto un discorso, no? Molto romantico dietro, alle spalle. E se tornasse a Napoli e facesse bene, è chiaro che sarebbe qualcosa di straordinario. Però secondo me anche confrontarsi con una piazza come quella di Bergamo, dove negli ultimi anni ci sono stati dei risultati importanti anche a livello di gioco,
0: Ecco, ma ti
2: secondo me
0: interrompo, no? Perché l'Atalanta, Palladino, secondo te, come va valutato? La sua esperienza è da giudicarsi positivamente oppure ti aspettavi di più? Ecco, ti aspettavi che magari potesse raggiungere una posizione in classifica migliore? Ci sarà la partecipazione dell'Atalanta nella prossima stagione alla Conference, però magari nelle altre competizioni, magari in Coppa Italia poteva raggiungere almeno la finale, in Champions poteva perdere in maniera un pochino meno pesante con il Bayern.
2: Secondo me, guarda, arrivare in corsa e raddrizzare una situazione come si era creata all'Atalanta, no, non era semplice. Non era semplice. Io penso che un allenatore debba essere giudicato per quello che fa dall'inizio dell'anno, proprio dalla preparazione, dal ritiro precampionato e via via. A un allenatore è evidente che bisogna dargli delle possibilità. Intanto ha preso in mano una squadra senza poter così partecipare alla costruzione di questa squadra. È vero che all'Atalanta, cioè, negli ultimi anni hanno fatto molto bene e c'era una rosa importante, però non è semplice arrivare, entrare dentro, convincere i giocatori, convincere la piazza. E per un allenatore comunque molto giovane, perché non ci scordiamo che, cioè, Palladino ha 2 o 3 anni di esperienza, 3 o 4 anni massimo, quindi non è semplice arrivare e fare. Comunque, secondo me, ha fatto un ottimo lavoro. Io, se fossi la società, proverei anche a tenerlo, ma non proverei tanto per fare un salto nel buio, perché negli ultimi anni Palladino ha fatto vedere cose importanti. Proverei a tenerlo, sapendo il valore che ha questo allenatore, dandogli la possibilità di iniziare un'annata. Poi è chiaro, tutte le strategie di mercato, quelle le lascio alla società, anche perché si parla di società importanti che negli ultimi anni hanno lavorato bene, quindi ne sapranno e saranno molto più informati su tutta la situazione di me.
0: Paolo, grazie mille come sempre. A presto, buona giornata. E
2: Ciao Lorenzo, un buongiorno a tutti, salve.
0: dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Giovedì 21 maggio, ore 17.06, qui al microfono Claudia Marrone che vi dà appunto la buonasera. Stranamente non ho sbagliato stavolta, non vi ho detto buongiorno come di solito faccio. Sapete che io adoro il giorno e con questa luce insomma perdo ogni tanto la cognizione del tempo. Un grande mercoledì di calcio, quello che ci siamo lasciati alle spalle, ne abbiamo già parlato stamani sempre all'interno della nostra ora dedicata al mondo della Serie C. Si sono infatti conosciuti i nomi delle quattro semifinaliste dalle quali poi emergerà la formazione che andrà in Serie B dopo le promozioni dirette di Vicenza, Arezzo e Benevento. Ma prima di addentrarci, in questo clima playoff, ultima parte del post season di terza serie, io mi sposto un attimo in casa Guidonia Montecelli, una formazione neopromossa che si è salvata tranquillamente dopo un buon percorso, anzi direi un ottimo percorso che affonda le radici nel campionato di Serie D, un campionato vinto con la guida di mister Ciro Ginestra, che ha però lasciato proprio qualche giorno fa, alla fine neppure qualche settimana fa, la formazione laziale. Allora, di tutto quello che è stato proprio lì a Guidonia vado a parlarne con il diretto interessato e do la buonasera proprio al tecnico Ciro Ginestra. Mister, buonasera.
2: Buonasera a voi e grazie, buonasera.
1: Grazie mille a lei per essere con noi. Mister, riavvolgiamo un attimo il nastro a quel gennaio 2025 che la vide approdare alla guida del Guidonia. Ci scuserete per il gioco di parole, un anno e mezzo sicuramente molto importante quello vissuto nel Lazio.
2: Sì, è stato un anno e mezzo di lavoro secondo me entusiasmante, dove abbiamo ottenuto tantissimi risultati positivi, perché al di là della salvezza che è avvenuta quest'anno, che non è mai facile nel primo anno dei professionisti, io credo che abbiamo vinto un campionato strepitoso, perché al mio arrivo a gennaio eravamo a 7 punti dalla prima in classifica, abbiamo fatto una finale di Coppa Italia poi persa a rigori con Ravenna. Abbiamo dimostrato quest'anno al girone d'andata di essere una squadra forte, importante, anche se poi al girone di ritorno siamo calati e probabilmente abbiamo avuto qualche problema. Però dai, è stato un anno e mezzo di grandissima soddisfazione, ho avuto la fortuna di lavorare con una società e in una società seria, importante, dove mi ha lasciato veramente lavorare in maniera serena e giusta. Quindi credo che era arrivato il giusto momento di lasciarci per entrambi, perché credo che sia arrivato alla fine di un percorso iniziato e finito in maniera eccellente. Sotto questo punto di vista devo ringraziare chi mi ha dato l'opportunità, quindi la società, devo ringraziare tutti i giocatori che ho avuto a disposizione, il mio staff e tutte le persone che hanno lavorato intorno al mondo Guidonia, insomma.
1: Mister, però lei è un po' troppo bravo, eh? Io qui devo farle una piccola tiratina di orecchie, perché di fatto mi ha già detto il perché ha lasciato il Guidonia. Io volevo farle la domanda cattivella e invece lei mi ha anticipata. Mister, non va bene, non si fa così ai giornalisti.
2: Perché io facevo l'attaccante da giocatore, se non anticipo il difensore i gol non li facevo, quindi ho cercato di arrivare prima, un pochino prima di te. La puoi fare uguale, ti rispondo per quello che...
1: Incasso il gol, va benissimo. Senta mister, tra l'altro la salvezza è arrivata in un girone molto complicato, il girone B di Serie C, perché alla fine troppo spesso gli occhi vanno sul girone A perché magari ci sono squadre più tecniche, squadre che giocano bene, sul girone C perché ci sono ambienti molto caldi. Ma di fatto io credo che il girone B sia un girone estremamente equilibrato e livellato verso l'alto, che quest'anno ha avuto anche un po' il coefficiente di difficoltà dell'esclusione del Rimini, che volente o nolente ha comunque inciso su quello che è stato il percorso delle altre 19 squadre del raggruppamento.
2: Sì, giusta considerazione. Secondo me il girone B è un girone molto equilibrato e livellato verso l'alto. Ci sono anche lì piazze importanti e incredibili, perché andare a giocare a Arezzo, a Ascoli, a Terni, a Perugia, a San Benedetto, a Campobasso, a Ravenna, dimentico perché comunque ci sono tante piazze importanti, è stato un campionato difficile, di grandi piazze, difficile da giocare perché comunque abbiamo incontrato veramente squadre attrezzate. E poi, come hai detto tu, l'esclusione di Rimini ha un po' spiazzato un po' tutti, anche perché noi sul campo con Rimini avevamo vinto, qualcuno ci aveva perso, e Rimini era un'ottima squadra. E quindi è stato tutto molto difficile. Poteva sembrare facile il fatto di raggiungere il traguardo della salvezza, ma secondo me quello per una promossa è stato veramente un grande traguardo. È naturale che, se andiamo a vedere il girone d'andata fatto in maniera eccellente, e si guarda come il bicchiere mezzo pieno, però fondamentalmente tu alla fine, io credo che il calcio ti dà quello che meriti, quello che sei, e credo che sia giusto così la classifica com'è. L'Arezzo ha vinto meritatamente, anche se l'Ascoli ha tenuto veramente un ritmo incredibile. Secondo me l'Ascoli è una squadra fortissima, allenata molto bene. E ho sempre definito l'Ascoli la migliore squadra per quanto riguarda riconoscibile per come gioca, di tutti e tre i gironi. E adesso è entrata anche lei nel vivo della promozione, perché è rimasta nelle altre tre. E penso, come non mai negli ultimi anni, credo che sia più credibile di tutto queste quattro squadre che si giocano il posto per la Serie B, perché Brescia, Ascoli e Catania sono arrivate seconde, la Salernitana è arrivata terza, quindi è giusto che se la giocano loro un po' questo traguardo così prestigioso.
1: Si può però dire forse che tra le quattro Ascoli e Salernitana sono quelle che stanno evidenziando il miglior stato di forma?
2: Sì, con i numeri sì, assolutamente sì. Io poi a Salerno ci ho giocato tanti anni, e andare a giocare davanti a 20.000 è sempre difficile e complicato. E io credo che la Salernitana, adesso le due semifinali sono bellissime, perché hanno storia, hanno cultura, hanno calcio di tanti anni dietro a queste società, perché c'è Ascoli Catania, secondo me è una bellissima partita, entrambe le squadre sono tutte attrezzate per poter vincere. E dall'altra parte c'è Salernitana Brescia, sono due altri grandi blasoni, due grandi squadre, e io è naturale che faccio tifo per la Salernitana, perché ci ho giocato 4 anni, in più ci ho allenato i ragazzi, quindi sono veramente legato a questa piazza, e spero con tutto il cuore che quantomeno possa giocarsi la finale per andare su, insomma.
1: Che finale pronostica? Ora, io non sono molto brava nei pronostici, però ecco, appunto, secondo me Ascoli-Salernitana potrebbe essere la finale più giusta, anche proprio per quello che, come diceva lei mister, stanno un po' dicendo i numeri delle due formazioni, rispetto poi ad un Catania che sembra aver un po' risentito anche del cambio in panchina, è stato allontanato Toscano, è stato richiamato un Union Brescia che nel corso della stagione ha anche pagato i tanti infortuni, di fatto non c'è mai stata la rosa per intero a disposizione.
2: Ma guarda, Ascoli-Salernitana sarebbe la finale top, no? Però credo che, arrivato a questo punto, trovare una favorita è veramente complicato e difficile, perché sono tutte attrezzate. È naturale che secondo me il peso più importante addosso ce l'ha il Catania, perché Catania si aspetta da tanti anni di poter vincere questo tipo di campionato. Io credo che una tra Ascoli e Catania, già questa semifinale secondo me è tanta roba. E dall'altra parte, come hai detto te, in Brescia ha fatto un gran lavoro, perché io Eugenio l'ho avuto, Corini l'ho avuto come allenatore a Crotone, credo che sia un grandissimo tecnico. Dall'altra parte c'è Cosme, che è un allenatore navigato, sono due grandi piazze. Dai, fare dei pronostici è veramente difficile, è naturale che magari da questa parte posso tendere di più magari per la Salernitana, perché c'è il cuore che mi spinge da quella parte, però credo che sia veramente complicato dirne una, perché sono veramente tutte e quattro squadre meriterebbero di poter vincere, insomma.
1: Mister, guardando invece al futuro, che progetto sta cercando? Tanto, appunto, da bravo attaccante qual è stato, se anche le chiedo se ha già contatti, la risposta è no, quindi non gliela faccio nemmeno. Più in generale, che progetto sta cercando per ripartire dopo quelli che sono stati, appunto, i fasti di Guidonia? Perché, ripeto, per me è stato un percorso davvero ottimo.
2: Ma guarda, è proprio da qui che devo ripartire, no? Dal percorso ottimo, straordinario, che secondo me abbiamo fatto insieme ai miei collaboratori. Quindi devo cercare una situazione dove mi dia la possibilità di lavorare come ho lavorato a Guidonia, dove ci sia la possibilità di avere un progetto, anche se la parola progetto nel calcio purtroppo viene sempre meno, perché dopo 3 partite o 3 risultati negativi in Italia abbiamo la brutta idea o la bella idea, mettila come ti pare, di cambiare qualcosa. però io credo che per il mio percorso di crescita credo che sia giusto trovare una società dove mi dia la possibilità di continuare a crescere, perché è quello che voglio fare, perché questo è il mestiere che vorrei fare da grande. Ormai tanti anni che alleno e mi sento pronto sicuramente per qualcosa di importante. Se arriva bene, altrimenti mi metto ad aspettare la situazione giusta, che spero che prima o poi possa accadere.
1: Si parla molto, no, di giocatori giovani, però appunto io credo che sia anche arrivato il momento un po' in Italia di evolversi anche sotto il profilo degli allenatori e dare un po' più spazio a tecnici giovani come lei, e ce ne sono tanti che hanno dimostrato valore in questa categoria, penso magari a Fabio Prosperi, Gennaro Volpe, Geppino Marino, insomma tanti nomi. Credo sia arrivato anche per dare un passo in più al calcio italiano davvero il momento Di nuove leve con nuove idee, nuovi progetti, perché il calcio va a una velocità supersonica ed è giusto poi anche un po' adattarsi.
2: Sì, basta guardare in giro quello che succede. Noi siamo il paese dove probabilmente per noi il 2004, il 2005 ancora giovani, negli altri campionati si giocano da 5-6 anni. La verità è questa, che la stessa cosa vale per l'allenatore. Basta guardare il Parma, la scelta che ha fatto, ha preso questa che è un allenatore molto giovane, che era ancora fra tutte. Erano lo staff tecnico di Arteta, e poi bisogna rischiare, ma io non credo sia un rischio, perché quando si capisce che dall'altra parte c'è un giocatore bravo o c'è un allenatore preparato, bisogna dargli la possibilità di farlo. Il problema è che in Italia sotto questo punto di vista abbiamo sempre qualche tendenza ad aspettare. Prima o poi ci sveglieremo, perché gli altri paesi e negli altri posti sono molto più avanti di noi. Basta capire che siamo sempre fuori da ogni competizione europea, e quindi sicuramente questo ci aiuterà a capire a tutti gli addetti ai lavori che bisogna dare una spezzata a tutto questo e cercare di dare la possibilità alla meritocrazia, di dare gente, lavoro a gente che merita di lavorare, che sia giovane o sia vecchio, tra virgolette vecchio, però è giusto che le nuove leve abbiano la possibilità di mettersi in condizione. Parlo anche di Aquilani, Alberto, che sta facendo un grande lavoro a Catanzaro, allenatori giovani che hanno trovato delle società che gli hanno dato la possibilità di lavorare, e i risultati sono questi.
1: Io sottoscrivo in pieno questo aspetto, mister, e torneremo sicuramente a parlare anche di questo con lei, perché di sicuro le romperemo nuovamente le scatole, anche se poi ovviamente l'augurio è di rivederla presto in panchina e magari dover passare da un ufficio stampa per poter chiedere il tra virgolette permesso di contattarla.
2: Intanto grazie a voi, è sempre un piacere, qualsiasi cosa resto a disposizione, ci mancherebbe.
1: Grazie mille ancora mister, a presto.
2: Grazie a voi, arrivederci.
1: Un ringraziamento di nuovo a Ciro Ginestra, che ha salutato da poco il Guidonia Montecelio. Abbiamo parlato anche di questi playoff e ha introdotto anche l'allenatore quelle che sono state un po' le gare di ieri, gare sicuramente molto ma molto entusiasmanti, che hanno premiato le quattro squadre che ora si giocheranno le semifinali. La prima semifinale sarà quella tra Ascoli e Catania, la seconda quella tra Salernitana e Union Brescia. Proprio questa mattina abbiamo ascoltato l'allenatore delle rondinelle Eugenio Corini. Ci spostiamo invece oggi a Salerno con la squadra di Serse Cosmi, che ha battuto entrambe le volte andata e ritorno in Ravenna sul punteggio di 2-0, centrando così il penultimo step di questi spareggi promozione. Subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma chiaramente rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché torneremo poi con la seconda parte di A Tutta C. Intanto le parole di Serse Cosmi.
3: Ma guarda, io l'ho detto tante volte, purtroppo o per fortuna appartengo a una generazione che i giudizi li do attraverso il gioco, ma li do attraverso i risultati. Soprattutto se si parla di playoff e di partite dentro o fuori. E questa è una squadra che dopo la sconfitta col Benevento ha pareggiato con la Casertana in casa, poi ha sempre vinto. E parliamo di 3 partite di campionato e parliamo di 4 partite di playoff. Io credo che l'evoluzione c'è stata. Poi, sai, per esempio a Caserta abbiamo fatto un grande primo tempo, meno bene nella ripresa, però io sono abituato anche a considerare da sempre gli avversari. Perché se tu fai un gran primo tempo, molto probabilmente è merito tuo, ma ci può stare che gli avversari non prendano le misure, no? Quello che è successo al calcio è, in alcuni casi, irrazionale, perché tu guarda la partita d'andata, noi facciamo un primo tempo arrembante dove avremmo meritato il doppio vantaggio minimo, Poi alla fine fai un secondo tempo equilibrato, perché quando abbiamo fatto gol il secondo tempo era equilibrato, eppure riusciamo a trovare due gol in quel contesto. Quindi poi dopo, se fai il computo generale della gara, è un risultato meritato, però il calcio non è spesso per quello, cioè non è come la box, no? E quindi sono contento. Guardo dei momenti della partita in cui facciamo bene, altri in cui potremmo, ma io, perché sono non perfezionista, però.

0: l'interpretarlo, poi ci sono gli avversari. E credo che il primo tempo abbiamo subito pochissimo, quando siamo rimasti in superiorità numerica ne abbiamo approfittato. E dopo l'1-0 credo che la partita anche psicologicamente ha avuto un indirizzo molto particolare. Vabbè, dopo il 2-0 era ovvio che Ravenna fosse logicamente un po' frustrato e noi convinti di portare a termine il risultato. Io credo che sia questo.
1: Giuseppe Mautone, Salerno Sport 24. Buonasera,
0: Buonasera.
1: complimenti per la partita. Dal suo arrivo sulla panchina della Salernitana c'è stato un tutt'uno. Lei è riuscito a legare con la piazza, a legare con i giocatori. In città si respira dopo diverso tempo anche molta passione, un clima di grande riunione tra la squadra e la piazza. Le chiedo, mister, che avversario è il Brescia e se lei teme il maggior numero di partite disputate nel playoff della Salernitana. Grazie.
0: Ma guarda, io credo, allora intanto vorrei per l'ultima volta sottolineare, io ho preso una squadra che era terza in classifica, non è che era a metà classifica. E quindi ho mantenuto quella posizione. È chiaro che per mantenere quella terza posizione abbiamo fatto comunque 7 vittorie, anzi 6 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Contemporaneamente altre squadre hanno fatto una serie di risultati incredibili, quindi ce lo siamo guadagnati quel terzo posto. Però io ho ereditato una squadra che ovviamente aveva delle difficoltà e non sta a me, non le voglio parlare perché non è corretto, ma che aveva una media punti di 1,79. Non mi piacciono le statistiche, però è giusto sottolinearle. Adesso è sopra i 2, ma è un evento eccezionale. Quindi se noi oggi siamo tra le 4 semifinaliste, il merito è anche di chi mi ha consegnato una squadra con quel punteggio. Poi, ripeto, sicuramente se è stato cambiato allenatore come qui, evidentemente c'era qualcosa che non conosco e non ho voluto neanche appurare che non andava, però diamo merito anche a chi ha lavorato fino a quel punto, insomma, no? E quindi io sono ovviamente non un capopopolo, già me l'hanno detta a Genova un'altra volta, insomma, quando allenavo Genova. Io condivido con i tifosi, è un discorso un po' diverso, perché a me piace vivere prima il mio ruolo, che è quello di allenatore, durante la settimana e preparare la partita. Poi se c'è da condividere 2 minuti, 1 minuto con i tifosi, io credo che sia un dovere per un allenatore. Poi ci sono allenatori che non la pensano come me. È legittimo magari, però quindi per il momento sono più loro che sono entrati dentro il mio cuore, insomma, io ancora devo so quello che vuole Salerno, quello che vogliono loro. Brescia è una delle 4 semifinaliste, dall'altra parte c'è Ascoli Catania. Basta nominare queste 4 piazze per far capire che tipo di attese ci sono, c'erano all'inizio campionato. È quello possono dare le tifoserie di queste 4 squadre. Quindi io a Brescia ci sono stato 3 anni, quindi da un punto di vista umano ci torno non felice di più, perché ho passato veramente dei momenti meravigliosi. Ho tanti amici a Brescia e sono strafelice di rincontrarli, è chiaro. È normale che una delle due lascerà la semifinale. E questo è un dispiacere. Se avessi potuto scegliere, non avrei scelto il Brescia, oltre che per il valore della squadra. Però poteva capitare anche l'Ascoli, ho allenato anche l'Ascoli, ormai ho allenate tutte. Catania ci sono andato vicino. E va bene, quindi Brescia è una squadra forte, una squadra che ha subito, come ha subito diciamo, il Catania e la Salernitana. L'esploit di Vicenza per quello che riguarda il girone del Brescia, per quello che riguarda il nostro girone, il Benevento, solo l'Ascoli è rimasto attaccato, diciamo, fino all'ultima giornata, in quel girone è stato un pochino più, diciamo così, con un finale diverso. Temo quello che è giusto temere, però vi assicuro che ci penso da domani mattina. Adesso stanotte ho proprio voglia intanto di mangiare una piadina che cioccolato, scusate,

0: so che è un'offesa, insomma, perché qui la vera piadina è in un'altra maniera, però io sono goloso, nonostante la glicemia, sono goloso all'estremo. Salve.
1: Nell'ultimo tempo la pandemia si è impressione di, anche se dopo le regole si è stata un po' più limitata, una squadra matura, insomma, forte del 2-0 dell'andata, però matura che non ha concesso più di tanto a Ravenna, che nel tempo praticamente dei primi quattro non ce ne sono stati e avevate una linea abbastanza avanzata di difensiva, quindi concedendo poco, quindi una prova che potevate essere anche più chiusi, ma non lo siete stati.
0: No, no, è vero, ha fatto bene a farlo notare perché noi, per esempio, nella partita di andata abbiamo avuto lo stesso atteggiamento del primo tempo di stasera e con sincerità, insomma, rubavamo palla e la conquistavamo molto vicino alla porta avversaria, sono venute tante occasioni. Bisogna vedere come si schierava il Ravenna perché poteva schierarsi a 4 e allora andare a prendere i giocatori a 4, con una difesa 4, con un mediano, potevamo farlo alti, ma non l'abbiamo visto nel secondo tempo a Salerno, quindi c'era questo dubbio. Siamo partiti in quella maniera, abbiamo sì, siamo stati lontani e era un rischio, perché gli attaccanti del Ravenna hanno una priorità assoluta che è la velocità e il controllo di palla in velocità notevole. Quindi quando hai giocatori che attaccano la profondità veloci, il rischio c'è. Però è anche vero se recuperi la palla nella metà campo avversaria, dai, solito discorso. E quindi sì, no, ha ragione, mi è piaciuta la maturità perché nel momento in cui entravamo in possesso di palla dimostravamo di avere fiducia nelle nostre qualità tecniche, un po' meno bravi negli ultimi 20 metri il primo tempo. Cioè abbiamo perso dei palloni che potevamo e dovevamo fare e gestire in maniera diversa. Poi il secondo tempo è ovvio, insomma, psicologicamente più passa la partita, era anche un nostro intento quello di portare più avanti possibile la partita, perché è normale, tu poi ti allunghi, metti dentro giocatori offensivi, no? Come ha fatto Mandurlini, e però puoi creare sulle mischie, ma contropiede, ripartenze, rischi. E poi siamo rimasti uno in più che per me, secondo me, rimane ancora nel calcio un vantaggio, non uno svantaggio. Siamo stati però bravi ad approfittarne dopo, oggettivamente dopo l'1-0 si è vista, insomma, una partita ben delineata al 2-0, vabbè, ha chiuso definitivamente il discorso.
1: Commento solo su un episodio di partita, lo scontro tra Donati e Ferrari. Donati si è lamentato a lungo quando è valuto dal campo.
0: Allora, guarda, ho parlato con Donati tra primo e secondo tempo e gli ho detto: tu sei un difensore, purtroppo adesso, cioè, quando vai a prendere palla, cioè, o non salti da difensore, e quindi anche l'attaccante è la stessa cosa, perché non è che l'attaccante deve solo subire, può andare a prendere la palla, ovviamente cercando di non commettere fallo. Un conto è un fallo. Perché adesso quando vai su e allarghi le braccia, che è una componente fondamentale del gesto tecnico, perché se no di testa non la prendi mai, io non ho visto attaccanti difensori saltare con le braccia lungo i fianchi, ditemelo voi se me ne ricordate uno, tutti giustamente di spinta vanno su, poi c'è quel movimento che fa la differenza, se c'è la gomitata volontaria allora cambia, per come l'ho vista io. Non mi sembra che c'è una commentare, ma ripeto, da come l'ho vista io, quindi non sono la verità assoluta. E quindi se non c'è quello, poteva al limite ammonirlo, quello sì. Poi c'è il VAR, no? Credo. No? Quindi se al VAR, ripeto, io non mi chiedete, non ho visto il gesto. Però era passato quanto? 2 minuti, 3 minuti, insomma. Si è creato più casino di quello che era necessario, secondo me. Perché poi Donati si è innervosito, ha fatto un fallo. Ci ha fatto un fallo, ci ha consegnato le scane in panchina, però dai, poi la partita al di là di questo inizio, che era normale che Ravenna, cioè, cercasse di imporre anche un aspetto fisico, no? Giochi in casa, devi recuperare, Però poi la partita non è stata scorretta.

0: Eccoci qua nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. So che è già collegato il nostro prossimo ospite. Do la buonasera al redattore. Lo squalifico anche, ma del resto se lo merita. Io avevo fatto una richiesta, non l'ha esaudita. E quindi, bene, da direttore io lo metto al ruolo di redattore di TuttoC.com, Ivan Cardia.
1: Va bene, ci sta, fa un po' quello che ti pare. Buonasera, ciao Claudio, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: È certo che faccio quello che mi pare, scusa, sono pare. Qui in conduzione e approfitto del ruolo.
1: Sì, bene, vai. Puoi chiamarmi come vuoi comunque tu, tranquilla.
0: Benissimo, allora, dolce fanciullo, commentiamo un attimo.
1: Puoi anche non chiamarmi, pensa un po'.
0: Vabbè, mi devo un po' arrufianare dopo l'inizio un po' così, un po' zoppicante. Ecco, sono stata un po' l'Ascoli, anzi la Salernitana, dai, di questi playoff, perché stavo per dire l'Ascoli del campionato, ma siamo ormai già al termine dei playoff. Una Salernitana che forse non aveva iniziato bene, ma che invece sta mostrando numeri, secondo me, straordinari. Lo stesso sta facendo l'Ascoli. Ivan, io vedo un attimino più indietro Union Brescia e Catania. Un Catania dal quale oggettivamente mi aspettavo molto, molto di più.
1: Sì, come un po' tutto il campionato, il Catania arriva in semifinale con due pareggi. Non è un percorso particolarmente esaltante, senza nulla togliere all'Ecco, perché poi credo sia anche giusto tenere in considerazione il valore dell'avversario al di là del blasone, però sono abbastanza d'accordo con te. Del Catania mi aspettavo qualcosina in più. La Salernitana sta dimostrando di essere comunque una squadra con delle qualità. Sono rimaste inespresse fondamentalmente per tutto il campionato, perlomeno diciamo
0: esatto.
1: Ad alti livelli, cioè nel senso non è che è arrivata settima, però ci aspettavamo sinceramente tutti che potesse giocare un ruolo da protagonista anche proprio nella corsa alla vittoria, e così invece sostanzialmente non è mai stato in fin dei conti. Nei playoff può succedere tutto, è bello dei playoff, c'è questa fase finale, anche grandi firme poi, perché comunque sono tutte, diciamo, sono le grandi città che erano rimaste un po' deluse dal rendimento nella regular season.
0: Sì, questo sicuramente. Saranno due finali, Ivan, tra l'altro anche molto, molto combattute, a mio avviso, al netto di quello che stavamo dicendo. Se tu dovessi fare un pronostico poi in ottica finale, chi diresti?
1: Tosta, perché ci sono tante variabili in un percorso del genere. Dipende molto da come... Anche dal fattore campo, nel senso che poi, sai, per l'Ascoli andare a giocare a Catania al ritorno non è che sia propriamente facilissimo. Per questa ragione forse il Catania, nonostante smentendo tutto quello che abbiamo detto finora, però io penso che abbia una chance di andare in finale proprio per il fattore campo. E l'altra la vedo più equilibrata, nel senso che comunque nessuna, diciamo, il Brescia ha fatto il compito all'andata, la Salernitana ha giocato molto bene sia andata e ritorno che dei quarti di finale. Entrambe sono squadre forti. Forse ti dico Catania e Brescia, dai, se così ci do una risposta vera.
0: Ecco, benissimo, per me invece sarà l'altra, quindi poi vedremo chi avrà avuto i favori del pronostico. Per me, io vedo più un Ascoli Salernitana. Ora, al netto che il mio sogno di finale era un Pianese Casarano, sono sincera, però
1: forse la finale che
0: più mi piacerebbe vedere è Ascoli Salernitana, ma ora non per togliere qualcosa ovviamente a Catania o Union Brescia, però per quello che hanno espresso, insomma, è una partita di quelle che mi incuriosirebbe. Di certo, Ivan, se il Catania non dovesse poi approdare in Serie B, sarebbe forse tra le quattro la squadra che subirebbe il contraccolpo maggiore, forse anche più della Salernitana.
1: Sì, secondo me sì, perché è una società che comunque ha investito tanto, che ha anche ambizioni di un certo tipo, e secondo me sarebbe quella di tutte e quattro che lo subirebbe di più, perché uno potrebbe pensare anche il Brescia, sai, dicendo è arrivato Pasini, ci sono ambizioni di andare in alto, però in realtà il Brescia io credo che abbia approcciato questo campionato con l'idea di fare un primo campionato e poi ci proviamo seriamente l'anno prossimo. La Salernitana, sì, purtroppo per i tifosi di Salerno, è un po' condizionata da una proprietà che sicuramente spende, ma spende male spesso, e da tanti problemi interni. Quindi non credo, cioè credo che i tifosi di Salerno non mi sospettino di trovare. Poi è chiaro che ci arrivi, insomma, l'appetito viene mangiando, come si dice, però sicuramente a Catania ci sarebbe un contraccolpo più alto. Su questo sono totalmente d'accordo con te.
0: Anche poi forse in ottica futura, perché non dico magari un ridimensionamento, però fondamentalmente lo si è visto anche col Vicenza e col Padova, che paradossalmente poi hanno centrato la promozione negli anni in cui hanno un po' ridotto il budget. Però è chiaro che in Serie C spendere e non ottenere il risultato alla lunga può portare a un ridimensionamento almeno economico, anche per andare poi un po' a contenere quelli che sono i costi di un campionato che onestamente dà poco indietro ai presidenti.
1: Sì, questo è il grande problema della Serie C. Però hai detto una cosa molto giusta e molto rilevante, cioè il precedente appunto di Vicenza e Padova insegnano che noi a volte vediamo dei ridimensionamenti laddove non per forza ci sono dei ridimensionamenti, cioè fare le cose pensando bene a come spendere i soldi, che magari c'è una risorsa in squadra che puoi valorizzare di più senza andare a trovarla fuori, che puoi sfruttare la base che hai costruito l'anno prima, perché poi è fondamentalmente questo che hanno fatto soprattutto il Vicenza, secondo me, ma qualche tempo fa, per dire, anche il Catanzaro, se ti ricordi l'anno della promozione sì. In B, in realtà fece pochissimo mercato estivo perché aveva già fatto tutto l'anno prima. A volte è quel percorso lì che ti porta a vincere, che vuol dire dare un minimo di continuità senza fare ogni anno per forza la rivoluzione, che poi a noi piace perché giornalisticamente, insomma, preferiamo il club che spende tanti soldi e ci fa fare tante notizie, però a volte invece va meglio quello che spende un po' meno, si tiene un giocatore in più e però riesce a dare continuità al gruppo e al progetto che aveva costruito.
0: E allora, Ivan, vedremo poi, insomma, chi avrà ragione, se sarà Union Brescia-Catania la finale o eventualmente Ascoli-Salernitano, se nessuno dei due ha capito niente di queste semifinali playoff, perché non escludiamo neppure questo aspetto e magari ne abbiamo indovinata solo una su due. Insomma, chissà, di questo poi ne riparleremo settimana prossima. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a te, buon proseguimento.
0: Grazie mille ancora a Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com e ovviamente anche redattore di Tutto Mercato Web. Potete leggere tantissimi pezzi molto interessanti di Ivan, che non segue solo la Serie C, ma insomma spazia un po' anche sulla Serie A, sulla Serie B, molto ferrato anche nelle questioni giuridiche che, si sa, il calcio implica. Ma detto questo, io vi vado a ricordare che A Tutta C tornerà domani alle ore 9.45 con la prima ora giornaliera. Abbiamo intanto parlato a lungo di Catania, di questo Catania che forse è stata un po' la sorpresa meno positiva di questi spareggi promozione, diciamo così. Io nel salutarvi vi faccio ascoltare quelle che sono le parole di mister Domenico Toscano dopo il 3-3 di ieri con il Lecco, che ha consentito agli Etnei di superare il turno in virtù del miglior piazzamento nella regular season, secondo posto del Catania contro il quinto del Lecco. Quindi le parole di Domenico Toscano, grazie mille a voi per averci seguito, grazie mille a Gabriele Latini in regia e con a tutta Cilla, appuntamento è a domani mattina alle ore 9.45, una buona serata a tutti.
2: Buonasera Andrea Cataldo, La Sicilia. Io comincerei dalla fine e da quegli interminabili 3 minuti di recupero l'ho osservata con attenzione, perché poi alla fine dico... ci si giocava tantissimo e si rischiava di buttare tutto con un finale in cui la squadra forse poteva fare meglio. Che dice lei?
3: Poteva chiuderla prima, perché abbiamo avuto 2-3 situazioni per poterla chiudere. Il secondo tempo abbiamo fatto forse molto meglio del primo tempo, dove siamo partiti fortissimi, è quello che avevo chiesto ai ragazzi. Poi dopo il gol del pareggio un pochettino abbiamo mollato la presa. Però la cosa che mi è piaciuta di più è l'aspetto mentale oggi della squadra. È rimasta lucida, non ha perso lucidità, non ha perso consapevolezza, ha continuato a pressare in avanti, ha continuato a dare ritmo, ha fatto delle cose che secondo me di grande qualità. L'ha ribaltata, poi se l'avessimo chiusa prima forse si rischiava di meno. Contro una squadra difficile. Noi l'avevamo vista in video, forse è stata la squadra nel girone A che mi ha impressionato di più, e oggi quando ho visto la formazione che ha tolto un attaccante per far giocare Duca, per portarti fuori palleggiandoti, era ancora più difficile decifrarla. Invece i ragazzi sono stati bravissimi a leggere le situazioni. Sapevamo che potevamo prenderci dei rischi, perché quando un tre quarti ti porta fuori, come l'azione del primo gol, che ti portano fuori e ti tagliano dentro con il quinto, là la potevi leggere meglio. Però la squadra è rimasta lucida, compatta, come un gruppo granitico, è quello che mi è piaciuto di più, oltre la qualità che ha messo alla partita la squadra.
4: Buonasera mister, Marco Zappalà per Cityzone Sicilia 242, complimenti per questo passaggio del turno. Oggi abbiamo visto un Catania diverso anche rispetto al corso della stagione. Ha fatto secondo me un level up a livello di tenuta mentale, perché non si è mai scomposto, è rimasto, come diceva bene lei poc'anzi, comunque compatto, unito, lucido, qualche disattenzione individuale dietro, però davanti e anche nella circolazione della palla abbiamo visto degli ulteriori passi in avanti. Probabilmente ha lavorato anche parecchio sulla fase offensiva durante questa pausa che vi accompagnava ai playoff. Poc'anzi Donnarumma ai microfoni diceva la sofferenza finale ci servirà per le future partite, perché in questi playoff abbiamo capito dopo la sofferenza finale che non bisogna mollare mai un centimetro. Ecco, se lei è d'accordo anche su questo passaggio, grazie.
3: Intanto devo fare complimenti al pubblico, che è stato oggi una cosa... Io quando sono arrivato qui a Catania ho detto un giorno voglio vedere lo stadio pieno che esplode, e oggi l'ho visto. Devo fare complimenti a tutta la gente che è venuta oggi a sostenerci, a spingerci. E spero che ci sosterrà ancora e ci spingerà nel prossimo turno. Poi per quanto riguarda la tua analisi, noi in 3 settimane che abbiamo lavorato prima di arrivare ai playoff c'erano da sistemare tante cose. La squadra aveva perso il filo, l'abbiamo risistemati. Forse siamo più forti di prima come compattezza di squadra e di gruppo, perché quelle 3 settimane sono state veramente belle, stare insieme, di dirci le cose che serviranno o che serviranno sempre durante i playoff, perché i playoff sono una cosa a parte, un campionato a parte, dove la testa fa la differenza, i particolari e i dettagli fanno la differenza. Non puoi mollare un attimo. Se trovi una squadra, tu hai meno coraggio, e una squadra con più coraggio ti può ribaltare anche un 3-0. E abbiamo visto nei turni precedenti. Quindi la testa è la cosa più importante, e quello che ho visto oggi è la testa, contro una squadra forte, organizzata e fisica, di rimanere dentro la partita con la testa forte, di ribaltarla, di volere a tutti i costi la semifinale, che è la cosa più importante, semifinale. È questo che volevo dare ai ragazzi. Bisogna continuare, ha detto bene Donnarumma, oggi questa partita deve servire, come ci sono servite tante partite durante il campionato, e oggi i playoff sono un campionato a parte, ti deve servire per capire, i playoff sono questi, non puoi mollare un centimetro, un secondo.
5: Buonasera mister.
3: Buonasera.
5: Giorgio Cantone per Unica Sport. Intanto complimenti per il passaggio del turno, ha parzialmente risposto, ma le chiedo, ora che ha avuto modo di vedere la squadra in questi 180 minuti andata e ritorno, è soddisfatto di come hanno approcciato i playoff? E le chiedo anche al termine della gara cosa ha detto a Giovanni Bruzzanisi. Grazie.
3: Avrei preferito che la mettesse dentro, però ha fatto una grande azione, è ripartito benissimo, poi con qualità. È stato bravo, magari un po' più di fortuna, perché anche i playoff o durante il campionato un pizzico di fortuna serve, e noi ce la dobbiamo andare a cercare, questa fortuna.
6: E come ha approcciato i playoff la squadra?
3: Bene, però ogni partita adesso, primo gradino avevo detto, non guardiamo la cima, guardiamo il gradino, il primo gradino dove mettere il piede e spingere. Ora c'è il secondo gradino, l'Ascoli. La cosa più importante stasera è godersi, alimentarsi di questo passaggio del turno e di questi 180 minuti fatti bene, contro una squadra difficile da affrontare, ripeto, recuperare bene, riposare bene, sempre sul pezzo pensando all'Ascoli, perché l'Ascoli, affrontiamo un Ascoli, si è giocato il primo posto fino all'ultima giornata contro l'Arezzo, contro una squadra che è una squadra abbastanza importante. Sappiamo la forza dell'Ascoli, la dobbiamo preparare bene dal punto di vista tattico e mentale.
6: Grazie.
3: Prego.
7: Complimenti mister Sandro Gaglio, Gaglio Web. Mi è piaciuta la squadra, mi è piaciuta come si è messa bene in campo, come ha messo bene in campo la squadra. Oggi si è visto carattere, voglia veramente di tenere e di vincere. Una squadra, quella che abbiamo sognato forse all'inizio del campionato, aveva dato questa stessa impressione. Non è diciamo un attimo pericoloso quando la squadra si arreda un attimo e quindi lascia il centrocampo? C'è stato un momento in cui la squadra avversaria si è impadronita del centrocampo. Questo non è stato un problema per
3: di
7: la
3: quale
7: partita.
3: Periodo parli? Di quale periodo parli della partita?
7: Del secondo tempo, quando c'è stato 10 minuti del secondo tempo, sono stati particolarmente
3: gli ultimi 10 minuti.
7: Gli ultimi 10 minuti, sì.
3: Io avevo messo in preventivo che Lecco avesse fatto una partita di tenere in equilibrio il risultato fino agli ultimi 20 minuti e poi mettere in campo, vedendo la formazione iniziale, tutti gli attaccanti, si è messo con 4-5 attaccanti davanti, è normale che devi anche saper soffrire. Non è perdere il centrocampo, io dico che ti puoi difendere alti, ti puoi difendere medi o bassi, ma se sei sul pezzo e concentrato riesci a difendere e non creare pericoli agli avversari, che poi alla fine ha creato poco. Il Lecco il secondo tempo, ha creato forse più il secondo tempo. Noi forse dovevamo sfruttare meglio le nostre occasioni del secondo tempo e chiudere la partita.
8: Buonasera mister, Angelo Asciuto, Futura Gollo. Io credo che questa partita sia servita a ripassare, come si fa a riacciuffare, a ripigliare la partita, a ribaltarla, insomma, visto che magari durante l'arco della stagione è successo poco, può essere utile proprio per le dinamiche che poi possono accadere nei playoff e poi proprio già pensare la prossima partita. Oggi la squadra ha speso tanto fisicamente.
3: Ma penso che anche la squadra l'ha speso.
8: Ah, ecco, quindi le chiedo in questo senso la gestione delle...
3: Le partite ravvicinate sono per tutti. E il recupero è importante, è fondamentale. Che sia la testimonianza che i playoff sono diversi dal campionato, perché magari trovavi una squadra che sul 2-2 come il Lecco durante il campionato si arrocca dietro per un punto, adesso deve vincere per forza, sono partite diverse, sono letture diverse, per questo è un campionato diverso e la testa fa la differenza. Ora dobbiamo recuperare perché abbiamo un ostacolo come l'Ascoli importante, la dobbiamo prepararla bene, riposare bene, recuperare bene.
9: Buonasera mister, Antonio Loreco, quotidiano di Sicilia. Abbiamo evidenziato gli aspetti positivi, volevo chiederle cosa invece non le è piaciuto e non vuole rivedere in vista del doppio confronto contro l'Ascoli.
3: Ma credo che i ragazzi, un gruppo di ragazzi è una squadra troppo intelligente che capisce dove si può fare meglio, dove lavorare per migliorarsi. Gli errori li commettono tutte le squadre. Noi abbiamo certe caratteristiche che dobbiamo esaltare e dobbiamo lavorare sulle cose che magari possiamo fare meglio. Era la testa quello che dovevamo iniziare a rafforzare, a potenziare, perché i playoff hanno bisogno di questo, l'abbiamo fatto. Ora andiamo a limare gli altri dettagli.
10: Buonasera mister, Daniele D'Alessandro, Futura Gol, Quotidiano Sicilia, complimenti per la qualificazione. Le chiedo l'importanza, è vero che non parla tanto sempre di individualità, ma l'importanza di Gerardi, ecco, che ha disputato una grande partita, non soltanto sul piano difensivo, ma quanto è mancato anche quell'apporto a cui ci aveva abituato anche nel corso della stagione in avanti, che l'ha portato poi praticamente a fare una doppietta. E poi seconda domanda, come sta Cicerelli e se c'è possibilità di recuperare qualcuno in vista di Ascoli dell'andata? Grazie.
3: Pensare a quello, al passato, pensiamo a domenica perché è la cosa più importante. Le assenze, gli infortuni ci sono stati durante l'anno, oggi serve a niente parlare. Serve solo vedere cosa dobbiamo fare per fare l'altro gradino che ci serve per salire. Mario ha fatto una grande partita, come tutta la squadra, secondo me. Quando è centrato, quando è sul pezzo, Mario è un giocatore che si fa sentire. Per quanto riguarda, intanto abbiamo recuperato Di Noia, che era disponibile, poi ho dovuto fare dei cambi in altre zone del campo. Anche per uno spezzone di gara era disponibile. Per gli altri, speriamo che lo staff medico mi dia qualche buona notizia da poter mettere nei convocati qualche. Sì. Ha chiesto il cambio perché era stanco.
11: Buonasera, mister
3: Buonasera.
11: Marcello Mazzari, 10 Media. Io le chiedo degli attaccanti se si aspetta magari una zampata importante da una delle sue punte in queste ultime partite. Sappiamo che sono ovviamente poi i centravanti, no? Che magari devono lasciare il segno anche in gare così pesanti.
3: Sì, ma sarei contento anche se lo lasciassero anche gli altri, come hanno fatto oggi Donnarumma e Gerardi. Però gli attaccanti stanno comportando bene, anche le critiche che ho sentito dopo Lecco su Cicirelli, su Buzzaniti, io so quello che i miei ragazzi possono dare e hanno dato quello che potevano dare in quel momento, in un campo difficile, sintetico, stretto, non abituati. Oggi si è visto che sia Jimenez, sia anche Buzzaniti quando è entrato, sia Cicirelli hanno fatto una partita di un altro livello rispetto all'andata. Io ho una fiducia incredibile in ognuno di loro. Io l'ho detto prima della partita, sono ritornato per quello, perché ho fiducia in questi ragazzi e voglio vincere insieme a loro.
12: Buonasera, mister Mazzia
3: Buonasera.
12: Litrico per Unica Sport. Intanto le rinnovo i complimenti per la qualificazione. Poi le chiedo, prima parlava di indisponibili rientri. Tra i convocati mancava Rolfini per questa partita. Le chiedo quali sono le sue condizioni, se c'è la possibilità di vederlo per la partita contro l'Ascoli.
3: Vediamo, domani farà degli accertamenti, vediamo cosa mi dirà lo staff
12: Ma
3: sanitario.
12: cosa è successo Rolfini?
3: Ha avuto un affaticamento al retto femorale.
4: Invece Alessandro Celli ha avuto qualche problema fisico?
3: Allora, non l'abbiamo voluto rischiare perché era faticato, carico. Queste gare ravvicinate, siccome io, ripeto, mi fido di tutti i calciatori che ho a disposizione e per fortuna in quel reparto siamo coperti. E oggi, per quello che vedo durante gli allenamenti, per quello che ho visto in quelle 3 settimane che abbiamo preparato e sistemato un po' di cose, oggi chi metto in campo dà il suo contributo.
13: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione La Lotta Champions e il mercato al centro del nostro programma. Andiamo subito a salutare Roberto Bernabai, voce storica della Sette, in collegamento con noi. Ciao Roberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato anche per quanto riguarda te.
0: Iniziamo parlando della Roma, ultimo passo per la Champions, la sfida in programma domenica contro un Verona comunque da non sottovalutare, anche se è già retrocesso.
1: No, assolutamente, è una partita da affrontare in maniera razionale, senza dare nulla per scontato, senza ritenere la partita già vinta, tutt'altro, ma credo che Gasperini in questo senso abbia, come dire, una forza di convincimento estremamente importante per tenere alta la concentrazione della squadra. Un ultimo passo importante, se vogliamo, sotto certi aspetti, fino a qualche giorno fa, 10 giorni fa, inaspettato, perché nessuno immaginava che la Roma potesse usufruire di un crollo così clamoroso, così vistoso da parte della Juventus. Però insomma è un obiettivo che arriva al termine di una stagione che era stata presentata come una stagione preparatoria, insomma, in vista del completamento del ciclo triennale. Se dovesse appunto arrivare la qualificazione in Champions League, cambierebbero anche gli scenari per quanto riguarda il rafforzamento della squadra, perché chiaramente la Champions ti garantisce degli importi cospicui per poter pensare anche ad un mercato che vada, se non completamente, ma in gran parte incontro alle richieste dell'allenatore.
0: Ecco, a proposito del mercato, Dybala, te lo immagini ancora alla Roma nella prossima stagione?
1: Ma i colleghi più informati, insomma, indicano come lunedì prossimo, il giorno della svolta. Ci sono delle trattative in corso, c'è la volontà del giocatore di rimanere a Roma, evidentemente con un ingaggio completamente riveduto e corretto rispetto a quello di cui ha goduto fino alla fine di questa stagione. Insomma, si parla di una cifra sicuramente che verrà poi magari incrementata con dei bonus, ma io penso di sì, anche perché insomma Gasperini ha indicato la via, ha indicato la propria volontà di formare quel blocco storico che, adeguatamente rinforzato, potrebbe insomma conseguire risultati ancora più importanti. Quindi io credo che, tutto sommato, se le cose stanno in questi termini, probabilmente lunedì ci sarà una fumata bianca.
0: Ecco, una Roma in Champions può davvero privarsi di Koné, secondo te?
1: Ma sai, la Roma sarà costretta comunque a privarsi di qualche pezzo pregiato per un discorso, perché qui parliamo entro il 30 giugno, cioè da rispettare una serie di clausole che sono state sottoscritte con l'UEFA. E quindi probabilmente, guarda, io ti dico personalmente, credo che Koné sia un giocatore sicuramente di grande qualità, è un giocatore però non completo, un centrocampista non completo nel senso che è un grande interditore, uno che fa valere la propria forza atletica a centrocampo, però poi l'ultimo passaggio, la conclusione a rete, insomma, sono delle lacune che il francese non sta riuscendo a colmare, per cui Credo che insomma tra uno dei due, se non entrambi, potrebbero salutare Roma.
0: Capitolo direttore sportivo sembra essere D'Amico in Paul. Cosa ne pensi? Sarà lui alla fine ad arrivare?
1: Ma D'Amico, sai, ha dalla sua parte il vantaggio di aver già lavorato con Gasperini. Io credo sia un direttore sportivo sicuramente all'altezza, fermo restando che poi il discorso sul di noi, insomma, parlo per me, abbiamo qualche anno alle spalle, anche più di qualche. Ma, insomma, la figura del direttore sportivo una volta non era così sotto la luce dei riflettori, insomma. Io credo che fino a 20-30 anni fa nessuno sapeva chi fosse, o comunque in pochi conoscevano il nome dei vari direttori sportivi. Adesso questa figura è salita alla ribalta. Io credo che fondamentalmente la Roma deve scegliere un direttore sportivo che sia in perfetta sintonia con Gasperini. Non ti dico un semplice esecutore, ma sicuramente un dirigente che condivida le stesse idee rispetto a quelle di Gasperini, al quale la Roma, la proprietà, di fatto assegnato un ruolo assolutamente prioritario.
0: Ecco, tornando invece a parlare della partita di domenica con il Verona, l'assenza dei tifosi giallorossi, il divieto di trasferta, ci poteva essere una vera e propria invasione, invece i tifosi della Roma dovranno sostenerla da lontano, la squadra.
1: Sì, qui torniamo a un vecchio discorso che io sinceramente credo che la responsabilità di chi commette certi fatti, certe, definiamole pure mascalzonate, perché voglio dire, ma perché devi sfruttare la partita di calcio per dare sfogo ai tuoi più bassi istinti? La responsabilità deve essere soggettiva, non puoi colpire un'intera, ma non parlo soltanto per i tifosi della Roma, parlo in generale, insomma. Penalizzare un'intera tifoseria, privarla, che è poi la parte, se vogliamo, più sana del calcio, per quello che vediamo, leggiamo, sentiamo, a mio modo di vedere è assolutamente sbagliato. Oggi i mezzi a disposizione del Viminale, delle forze dell'ordine, sono tali e tanti, per cui io credo che sia assolutamente facile, non dico semplice, ma insomma agevole, ecco, mettiamolo in questi termini, andare a individuare i diretti responsabili e colpirli, limitarne la possibilità di muoversi, di commettere altri fatti delittuosi. Colpire un'intera tifoseria, a mio modo di vedere, è assolutamente sbagliato e improprio.
0: Della Juventus con la Fiorentina, invece, come te lo spieghi? Quel tonfo che ha aperto la strada alla Roma per la Champions?
1: Non lo so, forse molto labile, molto, come dire, nel momento cruciale della stagione si è tolta, no? Perché c'era stato il precedente col Verona. C'è da dire anche che, sai, i confronti con la Fiorentina non sono mai partite normali, sono sempre partite ovviamente impregnate di grande rivalità, di grandi contrapposizioni, insomma, poi chi meglio di te sa queste cose. Per cui io non vorrei che la Juventus abbia preso un po' sotto gamba questo impegno, considerando la Fiorentina una squadra che si è salvata. Ma Fiorentina, secondo me, la classifica della Fiorentina è assolutamente illogica rispetto al valore di una squadra che poi alla fine si è salvata in anticipo, ma che secondo me avrebbe tranquillo. Io non so cosa sia accaduto a questa situazione che adesso determina poi degli strascichi, perché addirittura Spalletti, che ha recentemente rinnovato il contratto, viene messo in discussione, ancor prima che dalla società, da lui stesso. Per cui vediamo un po' quello che accadrà in questa ultima giornata, che tra l'altro si ripropone, no, nella parte serale di domenica, le partite in contemporanea, che a mio modo di vedere sono una cosa, la contemporaneità è una cosa assolutamente apprezzabile e affascinante, come accadeva tanti anni fa.
0: Eh sì, insomma, non tutto quello che è passato è assolutamente da buttare o negativo.
1: Bravo, bravo Lorenzo, sono d'accordo con te.
0: Roberto, grazie per tutte le tue considerazioni, alla prossima, buona giornata.
1: Grazie a te, buona giornata e buon lavoro.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Paolo Stringara. Ciao Paolo, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Parliamo del Bologna, del tuo Bologna. La Di Fenucci ha spiegato che c'è la volontà di programmare il futuro con Italiano. Per Italiano è la scelta giusta, eventualmente quella di continuare con gli emiliani?
2: Allora, per il Bologna tenere Italiano secondo me è la scelta giusta perché ha fatto un lavoro eccezionale, un lavoro eccezionale, ha portato la squadra a dei livelli importanti. Se poi in qualche momento ci sono state delle piccole pause, ma questo fa parte del calcio. Tutte le squadre hanno